0: cioè si intrecciavano, quindi c'è una doppia visione di tutto, insomma.
1: Sì, è molto originale anche il fatto che spesso quello che manca anche al giorno d'oggi è proprio il dialogo, no, tra genitori e figli, oltre che poi tra vari parenti o colleghi o cittadini, però in particolare, insomma, ecco, il rapporto, il dialogo tra madre e figlia viene utilizzato in questo caso per proprio sviscerare quelle che possono essere la visione di una e la visione dell'altra in una storia che prende spunto ovviamente dalla realtà. Non è un'autobiografia, ma è un romanzo, mettiamola così, autobiografico. O un'autobiografia romanzata, che dir si voglia, e in questo, diciamo, connubio, in questa unione delle due cose proprio si riflettono due generazioni, no? Quindi iniziando a parlare della tua parte, quindi la parte del tuo racconto, Irene, una delle cose che subito colpisce è che a un certo punto tu ti ritrovi e scopri di avere due papà.
0: Eh già.
1: Ci racconti un attimo com'è andata?
0: Allora, non è che l'ho scoperto praticamente i miei nonni me l'hanno detto subito, cioè io sapevo di avere due nonni, un papà comunque che mi ha dato l'educazione che ha dato a tutti, che tutti hanno avuto con un papà, eccetera, però non era mio vero papà. E questa cosa io l'ho saputa da piccolissima, quindi per me non è stato un trauma, è stata un modo di vivere la cosa tranquilla, cioè l'ho vissuta sempre in maniera più serena e tranquilla, anche perché in questo caso nel libro è Papà Valerio, mi ha cresciuto con tutto l'amore di un papà, con tutta la pazienza, è stato il papà proprio dell'educazione, della pazienza, dell'amore, il papà proprio. E anche essendo anche castigata, punita e richiamata e sgridata, ecco, quello che fa un papà normale. Successivamente ho conosciuto il mio vero papà biologico, che è stato
1: E all'incirca avevi quanti anni?
0: avevo 15 anni. E con lui poi ho vissuto tutto quello che sono state le passioni più grandi, perché lui ovviamente da papà ha voluto recuperare di colpo tutti gli anni persi, quindi ovviamente mi ha ricoperta di passioni, di insegnato a sciare, insegnato la subacquea, tutte queste cose che secondo lui era il modo per dimostrarmi il bene che, cioè, in questo modo lui mi riconosceva il bene che lui aveva, che non aveva mai potuto dimostrarmi negli anni persi. E poi io ho avuto un bellissimo rapporto con i miei nonni materni e quindi io considero nonno Bud
1: Il terzo
0: il mio terzo papà, che posso dire che è stato il primo. E io di lui tengo tanto un po' il carattere un po' introverso, però deciso, mi piace parlare poco e fare, non mi piace tanto star lì, blatterare e poi, cioè, mi piacciono più le mani, muovere le mani, dire dai, adesso si fa. E prima il professore parlava dei nonni concreti. A me piace essere
1: Sì,
0: concreta,
1: vero.
0: cioè, io ho avuto quell'educazione lì, nonni che muovevano la cariola, che facevano l'orto, facevano il pane, la pasta, tutte le tradizioni che c'erano. E me le hanno fatte vivere, quindi le porto nel cuore e cerco di in qualche maniera quello che ormai resta, perché ormai resta poco, di trasmetterle anche a mia figlia, insomma, ecco.
1: Quindi diciamo che se vogliamo vederla come un primo confronto generazionale, tu nel bene o nel male, perché poi la famiglia, diciamo, allargata, numerosa, comprensiva dei nonni e quant'altro, in questo caso poi appunto si è allargata anche a un secondo papà, a
0: Certo.
1: un dover stare con i nonni perché magari la mamma era impegnata,
0: Esatto.
1: con chi aveva un modello educativo di un certo tipo, chi ne aveva un altro, e In tutto questo, diciamo, tu hai assaporato quelli che potevano essere comunque i valori di uno o dell'altro che hai fatto tuoi.
0: Esatto, sì.
1: E li hai trasferiti, hai cercato, ecco, di trasferirli a tua figlia, che però tu invece nasci in un contesto completamente diverso. Quindi questa grande famiglia, queste situazioni, tu come invece le hai vissute?
0: Nel senso della famiglia allargata. Allora, io sinceramente l'ho sempre vissuta in maniera, cioè per me era la normalità, perché ovviamente ci nasci, ci cresci, quindi io ho conosciuto un po' prima e mio nonno biologico, perché viveva un po' più vicino, sinceramente. Nonno Valerio, come è scritto nel libro, abitava a Trieste, quindi era più difficile conoscerlo. Poi sinceramente la mamma mi ha sempre detto tutto, le cose come stavano, quindi per me è normale, nel senso ho sempre chiamato nonni entrambi, certo. Io ho sempre voluto tanto bene, magari a mio nonno biologico avevo un rapporto un po' diverso, no? Però per il resto...
1: Però forse è una caratteristica della tua generazione che noi comunque una volta eravamo un po' più abituati a queste comunque famiglie che comprendevano proprio nella quotidianità i nonni, quindi comunque erano famiglie minimo da 4, 5, 6, composte da, i nuclei familiari composti da 5, 6 persone. Mm. E soprattutto poi quando c'erano anche i ritrovi sembrava una sagra, e mentre invece adesso, diciamo, anche sentendo un po' in giro le nuove generazioni non hanno questo legame con i nonni come c'era una volta, cioè la figura dei nonni è diventata un po' marginale rispetto al nucleo familiare, non come voler bene,
0: sì,
1: intendo
0: sì,
1: proprio come nucleo familiare, quindi sono un po' più all'esterno, vivono un po' per i cavoli loro, piuttosto che magari in alcuni casi addirittura vengono messi nelle case di riposo, una volta era impensabile una cosa del genere, quindi probabilmente c'è, come si può dire, ripeto, nel bene o nel male, però questa struttura familiare voi la vivete con meno elementi,
0: staccato, sì. E allora sì, ma forse anche perché cioè tipo adesso al giorno d'oggi i nonni vanno ancora a lavorare, molti nonni vanno ancora a lavorare, quindi anche lì è un po' difficile riuscire a trovare sempre il tempo, magari loro vanno a lavoro, io ho scuola, e ogni tanto è, magari secondo me è più difficile rispetto a una volta.
1: Certo.
0: Poi comunque adesso sempre nell'ambito lavorativo i lavori sono diversi, perché tipo una volta c'era il nonno che andava nei campi e magari si faceva aiutare anche dai figli, quindi c'era sempre questo
2: nucleo.
0: Sì, esatto, cioè si teneva sempre il gruppo della famiglia unito, perché i tuoi genitori, quindi i figli dei tuoi nonni, vanno ad aiutarli nei campi, e quindi poi si stava lì, capito?
1: Certo.
0: Secondo me è anche questo che è cambiato.
1: Sì, poi comunque c'è anche la fortuna da parte tua che tua mamma ha comunque cercato di creare un ponte, un collegamento tra i valori che ha imparato lei e farteli in qualche modo vivere anche a te, anche se poi invece nel libro c'è un momento di sconforto che tu hai avuto da questo punto di vista, nel senso che hai fatto una riflessione legata a certe tradizioni che una volta erano molto più sentite, non so, nei paesi, il carnevale piuttosto che la festa di Natale, che poi tu in una certa fase della tua vita hai sentito un po' meno perché ti è venuto a mancare anche tutto l'apparato dietro.
0: Perché comunque le tradizioni per me è uguale famiglia. Una volta che vengono a mancare determinati anelli e non riesci più a crearli tu, per quanto impegno tu ci possa mettere, però puoi essere padrona di te stesso, però se non riesci a coinvolgere più persone per tramandare queste tradizioni, vengono a mancare di conseguenza. Quindi io, esempio, ero abituata col nonno e i nonni andare a vedere la vecchia che brusava. E si fa ancora fortunatamente, però il fatto di farlo proprio tutti insieme, proprio come la messa alle 9 della mattina, messa cantata, cioè tutte queste cose di routine sono un po' venute a mancare. E per me fare queste cose significa tornare veramente indietro nel tempo, ma non è solo una cosa a livello nostalgico, è proprio una cosa che mi riporta a quegli anni là, che mi fa più male che bene, quindi la evito.
1: Okay.
0: E, perché tendo proprio a conservare quei momenti di gioia, di, come si dice, di
1: spensieratezza,
0: esatto, e di rinchiuderli lì, di non viverli in un'altra maniera. E quindi sì, insomma, le tradizioni vanno tramandate, però dipende come, ecco.
1: Sì, forse anche poi una volta c'era anche più unità a livello di comunità sociale, quindi non so, c'era proprio tipo, sì, su una festa, nell'ambito di una festa c'era tutto il quartiere che magari si spostava, quindi era un evento a cui, sì, dicevi devo partecipare per forza perché comunque sono tutti vicini e quant'altro. Qui è, oggi come oggi, a volte è già tanto se conosci il vicino di casa o gli dici ciao.
0: Poi,
1: ogni
0: appunto,
1: tanto,
0: io avendo cambiato tanti paesi e avendo fatto tanti traslochi, ogni paese ha la sua tradizione, ogni paese ha il suo modo di vivere, di fare tradizione, e quindi sarebbe un adattamento continuo. Io ho proprio quel focus là e quel ricordo là, e,
1: certo,
0: e riviverlo in altri ambienti non sarebbe la stessa cosa, penso che sarebbe così.
1: Per, sì, siete una mamma e una figlia itineranti da questo punto di vista, no? Beh, anche tu, Michelle, come hai vissuto questa caratterizzazione del fatto che avete cambiato spesso casa?
2: Cioè, l'ho vissuta bene, perché comunque si è sempre cambiato casa per necessità.
0: Si è abituata, diciamo, l'ho abituata.
2: Cioè, non è che...
1: con la valigia lì.
2: Esatto. No. Cioè, non è che ci siamo stancate della casa, poi abbiamo detto, vabbè, dai, adesso questa casa basta, prendiamone un'altra.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì. C'erano delle motivazioni, sì,
2: esatto,
1: ovviamente.
2: Esatto, ovviamente il primo trasloco, il secondo perché nella prima casa, insomma, volevamo una casa comunque
0: nostra.
2: E poi proprio nel momento in cui pensavamo averla trovata tutto quanto, lei è stata spostata a lavoro più lontano e io poi ho scelto la scuola nello stesso paese, e quindi lì effettivamente non avevamo rapporti, cioè non avevamo
0: motivi per restare.
2: Esatto, non avevamo motivi molto stretti per restare, e, anzi, non facevamo proprio niente là, e quindi abbiamo detto ma sì, dai, andiamo a cioè proviamo ad andare ad abitare a Est, e fortunatamente
1: a me non succede nulla, anche
2: okay,
1: se dici il nome. Sì, sì.
2: Okay,
1: ma tra l'altro, voglio dire, anche quando raccontate potete dire anche i nomi reali, non...
0: Ah, ok, perché non è per creare confusione del libro,
1: no,
0: se qualcuno l'ha letto, per capire.
1: Ok, come preferite voi, insomma.
2: Ah, okay,
1: perché,
2: no, pensavo un po'.
1: Perché il libro ovviamente è un gli aspetti letterari di quando comunque anche con un po' di creatività e di fantasia si cerca,
0: certo,
1: di abbellire una storia piuttosto che renderla più emotiva sotto altri aspetti. La vostra vita reale la conoscete voi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: ovviamente
0: sì, sì,
1: ci sono,
0: okay,
1: delle altre dinamiche che nel libro magari possono essere state evitate o toccate a seconda delle esigenze, appunto, dell'opera, quindi sì, sì.
2: E poi, scusa, no, poi no, magari vai. Sento persone che appunto vivono in un paese e lavorano tipo a mezz'ora, un'ora di macchina, e sì, hanno principalmente la loro vita nel paese in cui lavorano, però rimangono ad abitare lì. Cioè, adesso io magari come sono stata abituata cioè, mi verrebbe da dire ok, ma trasferisciti. So che magari è difficile, però
1: certo,
2: è un po' più comodo.
1: Sì, dopo sai, lì dipende, perché anche là ci sono degli aspetti che secondo me subentrano, come il fatto di una volta una persona aveva, non dico la certezza, però un'alta probabilità di entrare in un'azienda o in un ambiente lavorativo e di rimanerci 30-40 anni.
0: Sì.
1: Oggi anche persone di una certa età hanno una sorta di mobilità lavorativa non indifferente, quindi o rischiano come voi di spostarsi ogni 2x3 con la valigia in mano, oppure a volte ci si adatta, ma c'è anche chi fa un'ora di non solo di percorrenza ma di traffico piuttosto che allora l'ideale sarebbe avere una
0: sì, però se sei sicuro effettivamente di essere fisso lì e quindi
1: certo.
0: Sì, certo.
1: Ma poi comunque un'altra cosa che mi ha colpito del vostro libro sono alcuni temi che avete trattato e soprattutto li avete trattati secondo me in una maniera molto originale, cioè partendo dal presupposto che la parte di tua Irene è un po' più romanzata, quindi c'è proprio la struttura di un classico, di una classica storia, di un romanzo, e mentre invece la parte di Michelle è quasi più introversa, introspettiva, tant'è che ci sono anche dei meccanismi onirici che dopo ne parleremo, delle dinamiche oniriche. E ecco, nella tua parte Irene uno dei temi importanti è anche quello legato all'ambito lavorativo, cioè le difficoltà che una persona può incontrare, e nel tuo caso, diciamo nella storia raccontata, la protagonista non cede, non abbassa la testa, insomma. Ecco, questo secondo me è un bel messaggio comunque da mandare, perché attraverso questo atteggiamento attivo e non passivo le cose a volte possono cambiare, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: E cambiano, e bisogna farle cambiare, perché quando si è sicuri che una cosa è sbagliata oggettivamente, sbagliata non per noi, ma vedi comunque dei colleghi che non stanno bene in un determinato tipo di ambiente, e bisogna fidarsi un attimo di capire come poter cambiare quel tipo di situazione nella maniera più limpida e possibile. E quindi io ho avuto un po', diciamo, mi sono messa un po' a testa bassa a lavorare, a far vedere un attimo che quel tipo di situazione lì era stretta, a costo anche di essere cambiata di ruolo e andare da un'altra parte, per poi tornare un po' più forte e far capire comunque ai miei colleghi che si poteva cambiare. E ci sono voluti anni, non è stata una cosa di una o due settimane, ma ci è voluto un bel annetto buono, però pian pianino la fiducia è arrivata, e finché poi tutti quanti insieme siamo riusciti a cambiare, a rasserenare perlomeno l'ambiente ed eliminare un po' le mele marce che c'erano. Ecco.
1: Sì, anche perché è un atteggiamento atipico, visto che solitamente vince l'omertà, no?
0: Certo.
1: Il silenzio, la testa bassa.
0: Quella lì è paura.
1: Soprattutto di questi tempi, perché una delle chiavi anche di ricatto morale è quella di dire ok, sto zitto perché se perdo il lavoro,
0: esatto,
1: Dio, cosa succede?
0: Esatto. Sì, però mi ha sempre fatto più paura il fatto di essere, tra virgolette, passami, il fatto di essere schiava o comunque di abbassare la testa, dire sì, va bene, ok, ho paura di perdere il lavoro, ho paura di perdere la libertà, ho paura di perdere questo. E allora io dall'altra parte dico sì, però se ho tutte queste paure devo lottare per ottenere, per lottare non sto facendo niente di male, alla fine non sto né andando fuori coi forconi né con niente.
1: Certo.
0: Quindi si lotta con cose giuste. La verità vince sempre, non c'è nessun modo per perdere davanti a quella, insomma, ecco. Quindi sì, siamo andati anche al confronto con determinate persone e insomma adesso si vive un ambiente più sereno
1: e ne sei uscita vincitrice.
0: Anzi, vincitori tutti quanti,
1: l'ambiente
0: sì,
1: ha vinto, ecco.
0: Sì, certo.
1: E, allora scusa un secondo che così sennò poi li perdo. Allora Davide dice ottima trasmissione, grazie Davide D'Alesiano. E Manlio dice buon pomeriggio signor conduttore, vuole ripetere cognome e nome del Luca che spiegava le tipologie umane, i temperamenti. Allora, in Telegram lo trovi come gastaldelloluca.info. Comunque lui si chiama appunto Luca Gastaldello ed è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E, ecco, allora invece nella parte che hai scritto tu, Michelle, ci sono secondo me due elementi, argomenti importanti. Quello ovviamente più delicato riguarda il bullismo che tu hai vissuto sulla tua pelle, e quindi se vuoi parlarcene, se vuoi condividere senza ovviamente entrare nei dettagli, ma insomma cosa ne pensi, ecco.
2: E allora parto dal presupposto che io in prima persona in quel periodo non pensavo di star subendo bullismo, non perché non ci fossero i motivi, ma perché proprio non me ne rendevo conto.
1: E che età era?
2: Alle medie, proprio tutto il periodo delle medie, quindi dagli 11 anni fino a 14 più o meno, più o meno. E niente, praticamente secondo il mio punto di vista è più una questione di cyberbullismo, perché faccia a faccia non si è mai preso la briga di venirmi a insultare nessuno, e per messaggio, che secondo me la trovo una cosa molto più codarda, mi sono arrivati messaggi molto brutti, e poi ovviamente ne parlavo con mia mamma, ma io ero, non dico tranquilla, però non realizzavo ancora. E poi comunque per puro, cioè banalmente, ho trovato molto conforto nel periodo del Covid, perché ha troncato il mio primo anno di medie, quindi poi io sono stata a casa, mi sentivo con qualche amico, però io stavo per i fatti miei, ero tranquilla. Certo. Poi in seconda media sì, altre piccole questioni, ma comunque sempre per questa questione del Covid. Poi anche la mia classe della prima si è divisa e i miei professori, i miei angeli, mi hanno messo da tutt'altra parte, e basta, quindi poi...
1: Ma da dove nasce secondo te il bullismo? Domandone.
2: Proprio...
1: Cioè è più una questione di invidia, di anche di povertà di valori, o cioè è un qualcosa...
2: Secondo me per la poca comprensione, per la poca empatia, perché se una persona è empatica non si permetterebbe mai di trattare in certi modi altre persone. Cioè non mi conosci, non mi vuoi conoscere e non te ne frega niente di me, quindi mi tratti male. Quindi oltre alla poca empatia c'è pure ignoranza, perché non ti spingi un po' oltre a quello che sono le tue conoscenze.
1: Ma secondo te loro sono consapevoli dei danni o delle eventuali conseguenze del loro atteggiamento? Perché dal bullismo che sia riconosciuto immediatamente o percepito in un secondo tempo, però ci sono anche persone più fragili che hanno compiuto dei gesti estremi a causa del bullismo.
2: Sì, che è il motivo per cui abbiamo scritto il libro. E allora io non lo so se loro ne fossero consapevoli, però io spero, allora da un lato spero di sì, perché almeno si rendono conto di quello che sarebbe potuto succedere, ma dall'altro spero di no, perché se tu sei consapevole di una cosa del genere e decidi di farla lo stesso,
1: è ancora più grave.
2: Sì, bisogna farsi più di qualche domanda.
1: E per tua esperienza, queste persone poi che invece hanno coinvolto te, le hai riviste in un secondo tempo, le hai viste cambiate, magari a un certo punto scatta anche per loro una sorta di maturità? Oppure allora, tendi comunque a priori a evitarle, insomma?
2: Allora, io sostanzialmente le evito, ma non perché mi fanno paura, ma perché proprio non me ne frega niente di loro. Determinate persone, nello specifico soprattutto di prima, non le ho proprio più viste, completamente addio. E mentre alcune sì, che però sono meno grave, cioè proprio ho avuto così un po' da discutere, ma ci siamo anche risolte. No, ci vediamo ancora, ci vediamo, se ci incrociamo ci salutiamo, ciao me, ciao te, come va, come stai, però poi ognuno va per la sua strada. capito? No, no, tutto a posto. Che poi una persona con cui poi ho staccato un po' i rapporti per vari motivi e non ci siamo più sentiti, ma quando è venuto a mancare mio nonno mi ha fatto le condoglianze ed è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo.
1: Spontaneo.
2: Sì, ho apprezzato veramente tanto perché non me l'aspettavo e quindi è stata molto.
1: Sì, perché poi subentrano anche delle dinamiche di gruppo, magari alcuni non avrebbero quell'indole, ma si lasciano trascinare da meglio stare dalla parte di chi offende e non da chi è offeso. Sì. Poi altre dinamiche cambiano appunto con il cyberbullismo, perché lì c'è un po' l'individualità, mettiamola così.
0: Io sì, da genitore l'ho vissuta questa cosa, perché ovviamente i ragazzi a quell'età lì non sono grandi, sono ragazzini.
1: Certo.
0: Quindi gli si dà in mano dei mezzi che vanno assolutamente controllati, quindi io gli controllavo giornalmente il telefono.
1: Bravo.
0: E mi sono accorta di questi messaggi, ovviamente. Ho chiamato direttamente la mamma delle interessate. Cioè lì sono intervenuta, non sono stata lì a dire, a pensarci, a dire ma sì, se la risolvono. All'inizio sì, perché magari sottovaluti la cosa o comunque vedi se riescono a gestirsela un po'. Ma dal momento in cui vedi tuo figlio che comincia a non parlare, viene a casa, è un po' strano, parla sì perché comunque è un bel rapporto, però fa un po' fatica, gli guardi il telefono, vedi determinati messaggi con offese e esclusioni, ma parole che neanche da adulti non escono neanche impegnandosi. E ragazzi, genitori, intervenite, cioè, ma veramente intervenite.
1: Ecco, però in questo caso tu quando te ne sei accorta, voglio dire, che reazione o risposta c'è dall'altra parte dei genitori?
0: Io personalmente ho avuto una risposta con un gran punto di domanda, sì, perché sembra sempre, oddio, mio figlio non ha fatto niente, non me l'aspettavo, non è vero, o cose del com'è possibile. È possibile, ragazzi, cioè è possibile, cioè non so come, se non se ne rende conto, non so io come sia possibile. Però è possibile, quindi in maniera molto tranquilla avevo invitato appunto il genitore a dire guarda, siccome ci sono questi battibecchi sia da parte di tua figlia che della mia, facciamo in maniera che queste cose se le dicono una davanti all'altra.
2: Esatto.
0: E proprio ho invitato al confronto diretto vis-à-vis di tutte e due. Certo. Le ragazzine, e tra parentesi, per me non esiste età, cioè si possono avere anche 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, più si va su con l'età più è grave, ovviamente, però più si è giù con l'età prima si corregge, quindi l'avevo veramente invitata fortemente lì subito. Ha finita la scuola
2: senza che noi sapessimo, ovviamente,
0: senza che loro sapessero, tanto ci trovavamo sempre davanti alla scuola, ci troviamo in giardini, si dicono quello che si devono dire e a posto, e la reazione è stata devo chiedere prima a mia figlia se è d'accordo. Da lì ho capito tutto, cioè ho capito che non ha potere sotto la figlia, chi è il genitore lì. E con lei io non sono amica di Michelle, io sono la mamma di Michelle, abbiamo un bel rapporto, sì, è diverso, cioè è un rapporto madre e figlia, non è amica,
1: sì,
0: migliore amica, sorella, no, è madre e figlia. Quindi se io ti dico monti in macchina e devi chiarire una cosa, sali in macchina e muta. E certo. Fine, lo fai e basta, ti devi chiarire.
2: Che poi, scusami,
1: no, vai.
2: Che poi quando mi ha detto questa cosa, perché poi appunto me l'aveva raccontata, eccetera, io sarei stata contentissima, nel senso, anche se non me l'avesse detto, sì. Anche se non me l'avesse detto, mi fossi trovata davanti a quella persona lì, cioè io sarei stata contentissima perché io ero tranquilla delle mie cose,
1: certo.
2: Capito? Quindi,
0: e quindi questa cosa poi
1: sì,
0: è
1: negli anni
0: così, però dopo è successo il Covid, sono stati divisi e quindi è andato tutto a posto.
1: No, ma infatti però, secondo me, sai cosa? Che ci sono c'è un po' un richiamo a dei valori di una volta, dove negli anni successivi poi c'è stata un po' di confusione sul ruolo papà o mamma, amica o amico, quando appunto io sposo insomma il tuo pensiero di dire che comunque insomma fino a una certa età sono minorenni, quindi sono sotto la nostra responsabilità. Da qua all'utilizzo anche di un certo tipo di tecnologia, dove si anche un po' per liberarsene, passami il termine, ci sono genitori che lasciano ore e ore e ore i figli davanti a un cellulare o a un computer, e senza appunto sapere nemmeno cosa circola, non solo in termini, ma anche esatto, in termini certo. legali a volte, certo. perché ci sono delle responsabilità, ripeto. Quindi un po' quello sicuramente, che sposo il messaggio che tu mandi anche attraverso il libro, perché ricordiamoci, ripeto, che il motivo che ha spinto Irene a scrivere un libro, e poi ha coinvolto Michelle a scriverlo a quattro mani, per cui è proprio un libro dove le due storie si intrecciano, ma sono due parti, proprio due generazioni diverse, che in questo caso diciamo nasce proprio dal fatto che ci sono state delle anime fragili che non ce l'hanno fatta di fronte a tante cose che possono succedere, come appunto da quello che diceva prima Irene nell'ambito lavorativo, fino ad arrivare adesso a quello che diceva Michelle nell'ambito della vita di tutti i giorni, e parliamo di bullismo. Sicuramente è un argomento non facile, però ecco, nella parte ad esempio di Irene mi piace questo suo in qualche modo avere fiducia e affidarsi, non sempre una fiducia ben posta, ma comunque la tua fiducia che è rimasta inalterata nell'affidarti anche ai professori e all'ambiente scolastico, no?
2: Sì.
1: Quindi tu sei l'esempio, nel libro si parla chiaramente anche di una figura che è proprio un professore poi di scultura, che sottolinea quanto la figura del professore o di una professoressa possa incidere anche sul percorso di uno studente, no? E tu già alle medie comunque avevi cercato l'appoggio di un certo sì. tipo di professori, degli insegnanti, quindi insomma ecco, mi piace questo tuo aver fiducia, a discapito anche a volte di un atteggiamento un po' lascivo e indifferente, o a volte arrogante, dei compagni di classe, che invece a volte tendono ad offenderli, no? O a sminuire la loro figura, ecco.
2: Sì,
1: invece
2: sì.
1: Mi piace questo tuo rispetto che hai portato nel libro e poi anche nella vita reale ai professori o a chi investe quel ruolo, insomma, mi piace molto.
2: Sì, sì, soprattutto allora, alle medie sono stati letteralmente la mia salvezza, perché appunto io poi ad una certa mi sono affidata a loro. In prima è successo quel che è successo, in seconda un po' più leggero, però sempre certi casini. In terza mi sono concentrata sulla scelta della scuola e poi alla fine dare l'esame di terza e poi fine, aprire un capitolo nuovo. Per quanto riguarda le superiori, appunto era completamente un'altra vita, completamente diverso, e anche lì mi sono stupita di quanto i professori, nonostante sia un ambiente di scuole superiori, ti vengono molto incontro. Però è un esempio della mia scuola, perché io ho moltissimi, certo. Ho moltissime persone che mi vengono a dire che appunto i professori da loro non ci puoi proprio parlare, perché hanno il loro metodo, il loro
1: certo.
2: pensiero, come giusto che sia, però non ti vengono neanche incontro.
1: Eh sì, è una fortuna a volte,
2: esatto.
1: È un tarno all'otto anche quello.
2: Esatto. E poi sono sempre dell'idea che comunque, secondo me, fare il professore al giorno d'oggi ci vuole tanto coraggio, perché devi fare un sacco di concorsi, studiare tantissime cose, comunque anche andare incontro a tante diversità e riuscire a trasmettere la passione per la tua materia a tutti. Poi c'è chi la prende, chi la coglie,
1: certo.
2: e chi invece proprio non cioè nel senso non assorbe questa cosa. E però almeno il tuo lavoro fatto bene l'hai fatto, anche perché è l'unico lavoro che ti permette di modellare il futuro.
1: Sì, sì, poi
2: quindi
1: tra l'altro c'è anche tanta responsabilità da avere a
2: esatto.
1: che fare anche con mentalità genitoriali molto diverse tra loro, perché
2: esatto.
1: una volta chi è che metteva in dubbio l'autorità di un professore o di un maestro? Quasi nessuno.
2: Esatto.
1: Adesso a volte c'è il rischio che una parola storta venga su un caso diplomatico, quindi Non concordo che non è facile, e soprattutto la differenza probabilmente la fa la passione che uno ha dentro, e proprio il fatto che si senta come se stesse svolgendo una missione nel dare a voi giovani un futuro.
2: Esatto, poi appunto sì, sempre lì la questione del mio professore, ex ormai professore di scultura, cioè tu parti dalla prima, che la pittura comunque l'hai già fatta, l'hai già sperimentata alle medie, mentre la scultura o comunque modellare e l'argilla e cose varie non l'hai mai provata, quindi è proprio una cosa che parti da zero e devi avere delle buone fondamenta, se no ti va in disgrazia subito la materia. E quindi anche lì ci vuole, cioè lui è stato bravo a fare questa cosa, cioè
1: è bello sentirti valorizzare il suo lavoro.
2: Ma lui,
1: ma anche nel libro, però, insomma, voglio dire, si evince, si trasmette molto, insomma, questo grande anche rispetto e ammirazione nei suoi confronti.
0: Grazie. C'è da dire che comunque molto spesso viene a casa anche lei, che magari qualcosa non è andato bene a scuola,
1: certo,
0: okay, siamo tutti nella norma.
2: Diciamo, sono un po' ambiziosa.
0: Ecco, mira un po' alto a volte, quindi ogni tanto viene a casa e ha un po' la luna. Ma hanno ragione i prof. Cioè, deve vedersela lei col professore.
1: Certo.
0: Quindi lì si spinge il figlio, secondo me, almeno vedo che com'è, ha funzionato e funziona. Io mi faccio da parte e dico: guarda, vai dal professore e gli chiedi il perché di questo voto, cosa hai sbagliato, come puoi migliorare, eccetera. E allora così magari il professore gli spiega e la volta dopo dà meglio.
1: Però vedi che tu,
0: noi genitori, dobbiamo a casa dobbiamo fare il nostro lavoro e lasciare ai professori di fare il proprio, insomma.
1: Allora, con le difficoltà che comunque tu ti sei trovata ad affrontare in quanto mamma single, possiamo dirlo in questo caso, ok? Quindi quando si svolge questo ruolo non in coppia, diventa ancora più difficile, ok? Però una delle cose che nel libro è un invito che io suggerisco di seguire è proprio il fatto, ed è molto anche romantico e poetico, e questo non è solo nel libro ma è proprio anche nella vostra vita reale, che tu negli anni hai costruito questa famosa ora di conversazione, questo momento del vostro incontro giornaliero, che può essere in presenza oppure anche una telefonata se Michelle è da un'altra parte, che però vi dedicate, dove al di là degli impegni che uno può avere nel lavoro, di mille pensieri in testa, vi riuscite a trovare per conversare, confrontarvi, e questo crea, intanto dà la possibilità a te di ascoltare tua figlia, quindi di conoscere un po' il suo mondo, e dà la possibilità a lei di sentire un tuo consiglio, un tuo pensiero a riguardo e quant'altro, e questa è una cosa che ovviamente poi si ripercuote, insomma.
0: Sì, anche perché noi effettivamente non stiamo tantissimo a casa insieme, e lei va a scuola la mattina, io faccio prettamente pomeriggi, e quindi ci vediamo dalle 9 di sera in poi.
1: Certo.
0: Però quella nostra ora davanti a un piatto è sacra. Oppure il giorno di riposo, va bene, giri in macchina, allora lì si parla, si ascolta musica,
1: certo,
0: si canta, si fa. Ecco, quindi sì, da lì poi si parte a parlare di qualsiasi cosa. E questo è fondamentale, non è importante, è la base.
1: Assolutamente. Ascoltami, io l'ho tenuto un po' per ultimo come argomento, perché volevo lasciarti, ecco, nella libertà emotiva di goderti questo incontro anche con Michelle, e di raccontare il vostro libro, che ricordo si chiama Le ali del riscatto. Lo trovate anche facendo una ricerca, quindi è scritto da Irene Pistolin e Michelle Pellegrini. Lo potete ordinare direttamente alla casa editrice, quindi basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete ordinare e acquistare nelle librerie o nei bookstore online. Allora, intanto parto con il dire che è un libro dove c'è molta energia femminile, perché poi non ne abbiamo parlato, ma poi vi lascio qualche minuto anche per salutare. Abbiamo parlato anche, c'è una figura della zia, della nonna, o via dicendo. Cioè, le figure paterne o il nonno e i due papà sono comunque importanti, però è un libro dalla grande energia femminile. Quindi è un libro che secondo me potrebbe essere molto di ispirazione anche alle mamme per capire meglio le proprie figlie, o alle figlie per capire meglio le proprie madri, o per entrambi i genitori per capire un po' come stanno andando le cose. Questi tuoi due papà paradossalmente sono venuti a mancare recentemente, nell'arco di poco tempo. Tra l'altro il papà biologico conduceva anche un programma radiofonico, sì, in passato, insomma, ecco, vuoi mandare un saluto a loro, ecco?
0: Beh, certo. Allora, fortunatamente il mio papà biologico è riuscito a leggerlo e quindi gli mando un bacione grande. Sono venuti a mancare a distanza di 2 mesi, dopo 2 lunghe malattie infernali, fatalità scoperte mentre appunto stavamo scrivendo il libro, e io non vedevo l'ora di fargliele leggere, anche perché non gli avevo detto niente. Papà Valerio non gli avevo detto niente perché volevo tenergliela come sorpresa. E a marzo ha avuto questo spiacevole ictus che poi l'ha portato dopo un anno a morire, e mio papà è venuto a mancare per un tumore, ma lui è riuscito, l'ha letto, l'ha divorato nel giro di 6-7 ore, cioè sì, l'ha proprio divorato. Gliel'ho consegnato, per me non esisteva più, cioè noi non esistevamo più, era là sulla sedia che se l'ha letto fino alle 2 di notte. E quindi è stata veramente una grande gioia vederlo. Sarebbe stato contento sicuramente anche papà Valerio. E gli mando un grande grande abbraccio a tutti e due, insomma, ecco, perché mi hanno insegnato tutto
1: bene. Che poi comunque anche papà Valerio, in ogni caso, sicuramente, anche se non è riuscito a risponderti, ma in qualche modo anche la tua presenza o le parole che tu sicuramente hai detto quando sei andato a trovarlo, in qualche modo le ha sentite o le ha percepite, insomma. Mm-hmm. Ecco.
0: E poi l'ultima cosa, vai. La forza che ha mia mamma, la grande forza che ha avuto mia mamma nel vivere anche questo anno, da parte di tutti e due, perché comunque sono stati due compagni di vita immensi, da cui ha avuto 2 figlie, quindi abbiamo lei e adesso viviamo per lei, sia che mia sorella Michelle.
1: Quindi vi invitiamo a leggere il loro libro, ripeto, Le ali del riscatto, lo trovate nei bookstore, nelle librerie, Irene Pistolini, Michelle Pellegrini. Leggo al volo un messaggio perché non ce la faccio leggere tutti, perché manca un minuto e qualcosa. Si parla di bullismo, violenza verbale, eccetera, a 360 gradi, corsi a scuola, eccetera, eppure è pervasivo ovunque. Da dove nasce questa distorsione comportamentale? È un'idea personale molto precisa, visto molti anni di educatore. Molto nasce dalla famiglia, i figli assolvono un clima familiare e soprattutto molti genitori non vedono i figli. E, grazie 880 finale. Vi lascio proprio, ci sono 50 secondi se volete salutare chi volete, e intanto io comunque vi ringrazio per essere state qui, è stato veramente bello, e magari lo ripeteremo adesso che hai rotto il ghiaccio, Irene, e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso. Prego.
2: Io ringrazio tutti i miei amici che mi sono stati molto vicini e mi hanno anche sostenuto molto quando hanno saputo che comunque sarebbe uscito il libro, e poi ovviamente i miei familiari e mia mamma, ovviamente, perché insomma mi ha coinvolto su una cosa che mai avrei pensato di fare. E basta, quindi a prescindere un po' tutti quanti, perché sono stati il fulcro per la riuscita di questo libro.
1: Perfetto.
3: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto visto spogliata la mattina di ricchezza.

vi auguro con tutto il cuore di divertirvi e di trascorrere dei bellissimi momenti assieme in memoria sua, insomma, ecco. Poi volevo dirvi che domenica scorsa sono stato al Porte Aperte del Panificio Palladio e quindi ringrazio con tutto il cuore Diego, Riccardo, Irene e Francesco per la splendida accoglienza e per l'atmosfera che ho respirato. Davvero super. E in particolare sono rimasto estasiato dalle spiegazioni di Diego durante il laboratorio per la creazione della pasta e in particolare quindi ci ha fatto vedere le varie tipologie, le farine e quant'altro. Ma soprattutto ha sottolineato più volte quanto un gesto d'amore può fare la differenza nella qualità del prodotto finito e davvero mi ha fatto riflettere perché ho pensato a tutte le persone, indipendentemente che stiano svolgendo un lavoro nell'ambito alimentare o produttivo di qualsiasi altro settore, ma effettivamente quanto la differenza anche dell'approccio, delle parole utilizzate, del proprio pensiero, quanto possono poi incidere da un punto di vista qualitativo e energetico su ciò che poi noi utilizziamo oppure mangiamo, ma anche proprio una semplice cose semplici, tipo invece che dire buttare quel sacco per terra, appoggiare quel sacco per terra. Quindi sono cose che veramente fanno la differenza e io l'ho visto con i miei occhi mentre lui ci spiegava quanto amore ci mette nel suo lavoro e poi ho sentito gli effetti al di là della qualità delle materie prime che lui utilizza, ma ho proprio visto, sentito con le mie papille gustative gli effetti sul piatto di pasta che poi ci siamo mangiati e sembrava davvero una lezione di vita anziché un laboratorio per la preparazione della pasta e quindi sono rimasto molto colpito. E un'altra cosa poi che mi ha entusiasmato è stata l'atmosfera che ho respirato, che richiamava molto quella che normalmente respiro nei mercatini di Radio Gamma 5 nel GAS, e quindi dove tutti i produttori o i volontari insomma riescono a creare questa atmosfera dove si percepisce di aria di casa di famiglia, ecco. Quindi mi piace e soprattutto lo trovo molto incoraggiante il fatto che un produttore che viene qui al GAS riesca poi a trasferire, a portare, a diffondere diciamo questo tipo di energia anche nel proprio ambiente e quindi ad allargare un po' quella che è la bellissima energia partita dai GAS di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi è stata una bellissima giornata e dove ho trovato anche persone veramente molto interessanti, di quelle che ascoltano la radio, e poi saluto anche il grande Lele di Nuove Radici, ma anche gli amici del Miele d'Oro e altri. Tra l'altro credo di aver fatto un errore perché la moglie di Diego si chiama Ilaria, non Irene, ho sbagliato, scusate a dire, quindi è Diego, Ilaria, Riccardo e Francesco, ecco. Quindi li saluto con il cuore e li ringrazio insomma di avermi accolto nel loro Porte Aperte, insomma, ecco. E poi per quanto riguarda il libro di Radio Gamma 5, allora nei prossimi giorni procederemo anche alla terza ristampa e abbiamo ritardato un po' perché ci sono state sinceramente delle cose più importanti da risolvere qui all'interno della radio, quindi l'assemblea dei soci, alcuni problemi di natura tecnica che sembrava una nuvoletta tecnologica, una nuvola grigia tecnologica che stava passando sopra la radio e quindi mi accollo a quello che ha proposto Oriano lunedì mattina, e cioè di mandare un bel pensiero e un abbraccio virtuale a Tiziana, la nostra cara presidente, perché le ultime settimane per lei sono state davvero impegnative, ecco, su tutti i fronti. E poi tra l'altro, a proposito di meteo un po' e di nuvole grigie, saluto tutti gli amici che sono stati colpiti ieri dal maltempo, da grandine, da vento. Insomma, ho visto scene di alberi abbattuti, di tetti che sono stati

scoperchiati, quindi insomma ci sono stati probabilmente tanti danni oltre alla grandine, quindi credo tutta la zona della bassa padovana e alcune zone di Treviso, e insomma quindi chiunque abbia avuto problemi, insomma mandiamo un caro saluto, ecco. Poi vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102672. Poi per telefonare in diretta è lo 049 700 700 oppure 049 700 838. E vi ricordo che io normalmente ricevo le telefonate solo quando non ho ospiti oppure quando comunque la telefonata è inerente all'argomento trattato, proprio per non per dare la massima attenzione a chi è qui in regia e sta raccontando la propria storia o sta insomma condividendo le proprie esperienze. E leggo un messaggio di Adamo. Ciao Adamo, intanto un augurio a tutti i monarchici, che oggi è la festa della monarchia, che non venite a dirmi che è della Repubblica e della democrazia, che qua non c'è niente di cosa pubblica e democrazia, che tutto nelle mani dei padroni fascisti e monarchici con il loro piccolissimo re al Quirinale. Adamo, ma guarda, io infatti ho esordito, se non ne parlavi tu ho solo detto che è il 2 giugno, quindi vedi te quanto mi interessa, e ho ribadito che per me oggi il mio pensiero va agli amici della radio che stanno festeggiando e onorando la memoria di Mara al Bosco di Faonta, ecco, quindi no, non c'è problema Adamo. Allora, leggo un po' di annunci così vediamo di scaldare questa voce un po' oggi sofferente. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, e per farlo, per sostenere la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro vi ricordiamo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi non perdetela. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E oggi appunto c'è Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Faonte, quindi abbiamo già mandato il nostro personale abbraccio. Poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare,
per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329 00 38 988, entrata a offerta libera. Poi c'è un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiede un aiuto. Si può versare questo eventuale contributo all'IBAN IT94Y08327-629-6-7x0-801515, che è la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi vi ricordo il sito di ciaobei.org. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene anche una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ciaobei non ha scopo di lucro, quindi potete visitare il sito www.ciaobei.org oppure chiamare lo 049 538 5577 oppure il telefono di Radio Gamma 5. Allora, io adesso metto su uno stacchetto musicale. Vi ricordo, come ho detto prima, per inviare un messaggio normale WhatsApp al 334 7102 672, per telefonare in diretta allo 049 700 700 oppure lo 049 700 838. Adesso mettiamo uno stacchetto, poi vi ricordo che alla seconda ora avremo, come ogni 15 giorni, il piacere di avere come ospite Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo dei temperamenti. E poi la terza ora invece avremo Michele e Irene, che sono mamma e figlia, autrici di un libro di cui poi parleremo. A dopo.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e volevo condividere con voi un pensiero. Allora, intanto vi ringrazio perché la settimana scorsa ci sono stati veramente tanti messaggi, sono arrivati tantissimi messaggi, sia durante l'intervista, che quella era registrata ad Arminet per parlare del popolo cubano, ma soprattutto quando ho intervistato il grande professor ingegnere Renato Vitaliani, di cui sono onorato di essere amico. E durante proprio l'intervista di Renato è arrivato un messaggio, non sono poi riuscito comunque a leggerli tutti, ovviamente. Tra l'altro Renato era un fiume in piena e non sono riuscito nemmeno a frenarlo verso la fine per poter concedere un piccolo spazietto finale ai ringraziamenti e ai saluti. E in particolare durante la sua intervista è arrivato un messaggio che io non ho letto perché era fuori tema rispetto appunto a lui, e ed era riferito all'intervista precedente, quindi quella di Arminet con il popolo cubano. Nella sinteticamente, questo messaggio di una radioascoltatrice di cui non dirò il nome, ma il mio non vuole essere una critica, anzi la ringrazio di aver scritto quello che ha scritto, perché mi dà modo comunque di fare una riflessione assieme a voi. E sinteticamente il messaggio esprimeva questo concetto: cioè, state parlando del popolo cubano, ma con tutte le persone che abbiamo qui in zona che non arrivano a fine mese, non sarebbe meglio occuparsi di loro? Ecco, e ripeto, io la ringrazio, però questa mia risposta, che non è una critica, cercherà semplicemente di essere uno spunto costruttivo per approfondire il concetto. E secondo me, pensare oggi, riferendosi a Radio Gamma 5, che debba occuparsi solo dei dintorni, in un certo senso significa non capirne la natura, non conoscerne la storia, non comprenderne le radici e le potenzialità per il futuro. Dico questo perché, e nel libro è spiegato molto bene, fu proprio in occasione del terribile terremoto in Irpinia che Franco Cararo decise di cambiare totalmente, di effettuare questo grande cambiamento alla radio, che era nata nel 1976 come una radio commerciale con degli altri soci, e nel giro di pochi anni era diventata una delle radio, se non la radio in Veneto, più richiesta, dove giravano più soldi, più richiesta anche di investitori pubblicitari e quant'altro. Lui, proprio in occasione di quel terremoto, di quella disgrazia, di quel terribile avvenimento, decise di utilizzare i microfoni di Radio Gamma 5 per collegarsi con la questura, collegarsi con la protezione civile, e soprattutto per veicolare la raccolta e di materiali o che potessero essere di aiuto alla popolazione, tant'è che in quell'occasione iniziarono a crearsi quei gruppi che poi sono diventati nel corso di quegli anni famosi e importanti, tipo il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Treviso, insomma tutti i vari gruppi, in maniera tale da poter coordinare meglio le varie azioni. E ci fu un ingente movimento sia di denaro che di materiale che andò a quella popolazione dell'Irpinia e delle zone limitrofi. Quindi poi basta ricordare anche quante volte l'amico Atucà Indio Guarani ha parlato del suo popolo nelle terre comprese tra il Paraguay, il Brasile e l'Argentina. Basta ricordare che c'è anche nel libro e anche qui in quadro appeso in radio Vandana Shiva, le sue lotte contro il bioterrorismo e lo sfruttamento delle donne in India. Basta ricordare che nei vari motogiri che sono stati organizzati negli anni, uno di questi ha dato vita a una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e soprattutto poi anche per la sua manutenzione. Basta pensare anche alle manifestazioni assieme al grande Alberto Perino per il Notav in Piemonte, oppure quando nel 2004 la radio quanto si sia spesa per aiutare le zone terremotate a Campobasso e Molise.
senza parlare anche del Nicaragua. E all'interno sempre del libro c'è un capitolo, una parte del libro che ne parla, quando la radio ha accolto una delegazione appunto del Nicaragua in occasione del famoso Iran Gate. Oppure, cioè, quindi insomma ne potrei citare tantissime altre, però insomma chi non l'ha ancora fatto, consiglio di comprare questo libro proprio per capirne la natura della radio e la sua storia, perché trovo veramente assurdo nel 2026 pensare che la radio agisca pensando solo al proprio orticello, quindi le persone qui del paese o dei dintorni. Questa è una radio che non si è mai posta dopo questa sferzata di Franco, che ha iniziato a tracciare questo solco che ancora oggi viene percorso da noi conduttori, dai volontari, dal CDA, da tutti quelli che appartengono a questa grande famiglia. Ed è una radio senza confini territoriali, cioè è una radio che proprio si è votata alla solidarietà, ed è una solidarietà che può manifestarsi in vari modi. Può manifestarsi attraverso una raccolta fondi, oppure tramite gli annunci, il parlarne, il cercare, diciamo, di essere in prima linea, creare manifestazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e parlare di certi temi che da nessun'altra parte verrebbero nemmeno menzionati. Quindi voglio dire, è una radio che si è spesa in tutti i suoi 50 anni compiuti da poco in questo senso. Quindi veramente bisogna, secondo me, ripeto, ringrazio la radioascoltatrice, però bisogna cercare di capirne il senso prima di dire aiutiamo quelli più vicino, cioè, perché non è una questione che una cosa escluda l'altra. E lo dico perché, ad esempio, io da quando ho cominciato la trasmissione mi sono occupato di due situazioni in particolari. Una riguarda quella di Diana e Marcello e la loro famiglia di Bassano del Grappa, che, come sapete, alla fine dell'anno scorso hanno ricevuto questo sfratto, quindi si trovano attualmente in una struttura messa a disposizione dal comune, ma è una struttura non adeguata alle loro esigenze, perché sono mamma e figlia, papà con quattro figli nell'attuale nucleo familiare, perché uno dei figli abita già fuori, e loro, che sono appunto in sei, si ritrovano in una struttura dove hanno dovuto nella fretta dello sfratto depositare tutte le loro cose all'interno di un granaio, che dove appunto le valigie, vestiti e oggetti vari sono in balia degli eventi, perché quando piove, come ha piovuto recentemente, comunque tutti questi le loro cose, i loro oggetti vengono rovinati, e soprattutto loro sono mesi che non riescono ad accedere alle loro cose, ma soprattutto perché attualmente negli spazi che sono stati messi a disposizione dal comune non ci sarebbe posto appunto per portare le valigie e quant'altro. Quindi loro stanno cercando da mesi, con fatica e sempre con una crescente preoccupazione e disperazione, una casa in affitto nelle zone. All'inizio erano partiti nella zona di Bassano del Grappa, e poi questa ricerca si è estesa anche ai comuni limitrofi. Loro in questo momento dispongono delle risorse per poter far fronte a un affitto di quelle proporzioni, cioè di una casa ideale per sei persone, con almeno 2/3 camere da letto e gli spazi ovviamente insomma proporzionati alle loro necessità. Ma tutto questo, ovviamente in tutto questo sono iniziate le maldicenze, le forze di ostacolo, la problematica soprattutto che Diana, che è la mamma, lavora a Verona, e mentre il papà Marcello non ha un lavoro in regola,
cerca di darsi da fare quanto più possibile, perché ha avuto delle problematiche nel settore dove era prima, quindi non può più fare il lavoro dove si era specializzato, ma sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa e a essere ovviamente messo in regola, e uno dei figli mi sembra che sia, abbia un contratto tipo a chiamata o a progetto, insomma, ecco. Uno dei loro figli, una bambina, è disabile al 100%, quindi ha bisogno anche di assistenza, e poi loro, insomma, si sono organizzati all'interno del loro nucleo per riuscire in qualche modo a supportare, a stare vicino alla figlia disabile, in maniera tale che comunque i genitori possano andare tranquillamente al lavoro. E il problema è che sono arrivate le maldicenze, quindi il fatto come se Marcello fosse una sua negligenza trovarsi senza un'occupazione in regola, come se fossero pretenziosi, come se la fossero andata a cercare, come se lo meritassero, e bla bla bla. Allora, lasciamo perdere, perché sono come le mosche e le zanzare, a mio avviso, quelli che buttano fuori questo tipo di energia, quindi va usato solo un repellente, mettiamola così. Però voglio dire, cioè, mi pare veramente impossibile, perché nella struttura che è stata messa a disposizione del comune, all'inizio addirittura veniva prorogata la loro permanenza ogni 15 giorni. Adesso si è passati poi a una proroga mensile, adesso l'ultima volta sono stati prorogati per 2 mesi, ma nel loro caso il tempo, cioè loro non hanno proprio una loro intimità, non hanno la possibilità di ricevere della posta, non hanno i loro spazi, non hanno insomma la tranquillità di poter ricominciare a condurre la vita familiare che conducevano prima. E io questo lo trovo veramente assurdo, perché qua non si sta parlando di chiedere l'elemosina, cioè si parla veramente di mettere a disposizione loro un'abitazione che sia, ripeto, semplicemente adeguata alle loro esigenze, per la quale loro pagherebbero un regolare affitto, e a quel punto il papà potrebbe poi anche cercare in maniera ancora più intensa un lavoro in regola e avere, insomma, ricominciare, ecco, mettiamola così, anche perché in questa situazione stressante, ad esempio, un'altra figlia sta perdendo la voglia di andare a scuola, loro si sentono esausti anche perché appunto si sono esposti anche in questa ricerca, quindi poi sai, quando ripeto, la gente non c'ha un cavolo da fare, sì, possono essere facile bersaglio per appunto questi che sono invasi dalla noia mentale o emotiva, e quindi e appunto nascono, insomma, queste maldicenze. E ripeto, io trovo incredibile che non riescano nel circondario di Bassano del Grappa, ma poi adesso grazie anche a dopo che abbiamo parlato assieme hanno accolto anche l'idea di allargare ancora di più la loro ricerca territoriale, quindi loro in questo momento accetterebbero anche di trovare un'abitazione, ad esempio nel tragitto geografico, tra l'itinerario tra Bassano del Grappa e la zona di Verona dove lei lavora. Quindi, insomma, ecco, i comuni iniziano a estendersi, ecco, in maniera tale che, insomma, per la legge dei grandi numeri si spera che qualcosa si muove, insomma, ecco. Quindi vi chiedo con tutto il cuore se avete segnalazioni, conoscenti, parenti, amici che hanno un'abitazione che corrisponda a queste caratteristiche nella zona di Bassano del Grappa, tutti i comuni limitrofi, andando verso anche il Veronese, di farcelo sapere, in maniera tale che vi mettiamo in contatto poi con Diana e anche Marcello.
e che comunque, ecco, ci tengo a dirlo, ringraziano di cuore chi anche ha dato loro fino adesso sostegno, anche con delle parole di molto forti, molto potenti, proprio per cercare che non perdano la speranza e che continuino, insomma, ecco, ad aver fiducia che tutto prima o poi, insomma, si riuscirà in qualche modo a risolvere. E, ecco, poi invece l'altra situazione di cui mi sono occupato riguarda la mamma single che avevo letto un suo post in cui aveva trovato in forma anonima il coraggio di raccontare la sua situazione, ed è una donna che è scappata da una relazione che tossica e che stava diventando pericolosa, e quindi fa parte di quel gruppo di persone coraggiose e fortunate anche da un certo punto di vista, che sono riuscite ad andar via da una situazione prima che potesse potenzialmente diventare pericolosa e irreversibile. Solo che effettuando questa scelta e andando via da quella situazione, si è ritrovata a spendere dei soldi, prima da un punto di vista di avvocati, per sistemare, insomma, da un punto di vista burocratico e legale la situazione, perché lei poi si è andata via con il bambino, con suo figlio, e poi per ricominciare da zero. Quindi si è trovata un'abitazione in affitto, si è occupata completamente del figlio, e quindi non riceve aiuti da questo punto di vista, e nel corso del tempo, proprio perché appunto era partita da prima di tutto sistemare la situazione insomma in maniera tale da stabilizzarla, si è trovata purtroppo nella condizione che alcune rate dell'affitto si sono accumulate, e quindi a un certo punto si è resa conto che non sarebbe riuscita a far fronte, e la cosa ha iniziato poi a produrle stress, ovviamente, pensieri di non farcela, anche perché poi non ha possibilità di essere aiutata da una famiglia, e quindi è completamente da sola con il figlio. E in questo caso, diciamo, ha preso quel giorno il coraggio di scrivere questa cosa qua, che io, leggendola, come faccio sempre, poi cerco comunque di approfondirla in maniera tale da e questo, come ho detto anche altre volte, l'ho imparato un po' da Tiziana, per il grande rispetto nei confronti del popolo di Radio Gamma 5, prima di lanciare un messaggio, un annuncio, cerco di verificarlo, proprio perché so la grande sensibilità che ha che hanno tutti i radioascoltatori, quindi per evitare che appunto ci siano magari a volte nel cercare di aiutare tutti anche degli annunci un po' fasulli o dove le persone ci possono anche marciare sopra, io invece sono proprio andato ad approfondire la situazione, l'ho conosciuta di persona, ho capito che tutto quello che diceva era reale, e allora ho mandato in onda, diciamo, più appelli, li ho anche pubblicati sulle mie pagine social, e c'è stata anche in questo caso una grande risposta sia di chi mi segue nei social sia del popolo di Radio Gamma 5, tant'è che siamo arrivati che mancano due rate. Io mi ero proprio posto l'obiettivo di azzerare le rate degli affitti arretrati, in maniera tale che è come se cominciasse il giorno zero, e darle questa occasione di poter in qualche modo ricominciare senza appunto stress, e quindi anche appunto ritornare a dormire di notte e poter insomma mettere via qualcosina per sicuramente i periodi un po' più difficili e quant'altro, ecco.
tutto questo, diciamo, sempre preservando l'anonimato, perché non tanto per lei, perché comunque anche se lei si vergognava a chiedere aiuto, le abbiamo ripetuto più volte che sono ben altre le persone che dovrebbero vergognarsi, non di certo una persona che sta cercando di fare il possibile per far vivere dignitosamente anche il figlio, ma appunto per cercare di in qualche modo salvaguardare il figlio da quelle che possono essere in questi casi la creazione magari di una situazione in cui lui possa, che ne so, vergognarsi, perché magari, sapete, andando a scuola magari ne parlano, insomma, possa subire, ecco, mettiamola così, questa situazione. Lei ha cercato sempre di preservarlo e quindi anche in questo caso qui fortunatamente, insomma, ci siamo riusciti. E come in questo caso, allora, già che ci siamo, rinnovo l'appello, che mancano veramente poche, mancano proprio due rate dell'affitto e poi abbiamo azzerato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi chi vuole, diciamo, anche fare una donazione, di poco, cioè insomma un piccolo contributo, basta che mi scriva un messaggio qui in radio, io poi mi prendo giù nota ai vostri riferimenti e vi mando in privato i riferimenti della persona a cui poter fare questa importante donazione. E anche in questo caso ringrazio sempre il popolo di Radio Gamma 5, perché anche qui ci sono delle cose che fanno sempre la differenza. Ci sono stati alcuni radioascoltatori che, anziché nel momento in cui dovevano fare questo bonifico, scrivere nella causale cose tecniche, che ne so, donazione piuttosto che altre voci, hanno scritto delle frasi incoraggianti e questo l'ha colpita molto. Questa cosa qua ha colpito anche me e credo che sia proprio la massima espressione di quanto belli siamo e che non ci sia nessuno come Radio Gamma 5 e il suo popolo. Ed è successo anche con delle donazioni in denaro diretto che le ho portato io tramite delle conoscenze che appunto hanno accompagnato del denaro anche appunto a una lettera, piuttosto che a delle parole anche qui di incoraggiamento, di affetto. E questo, ecco, un po' la differenza. E per cui non è che quando, tornando al discorso di prima, si cerca di fare di portare un aiuto a delle popolazioni magari anche lontane, proprio a dei popoli, piuttosto che a una persona che abiti distante e via dicendo, non è che questo escluda il fatto che appunto davanti a casa nostra, nel vicinato, non interveniamo. E come? Poi ripeto, ognuno ha la sua metodologia, ognuno ha il suo stile, ognuno c'ha il suo approccio. E quindi credo che questo crei questa grande ricchezza della radio. Tra l'altro, io ad esempio ho scelto e mi sono preso a cuore queste due situazioni, queste due famiglie, perché per indole, ma soprattutto anche per logica, preferisco che il contributo eventuale anche dei radioascoltatori o il mio intervento, piuttosto che chi mi segue nei social, in qualche modo sia efficace, che non corra il rischio di creare frustrazione, perché magari l'obiettivo è talmente grande, è talmente importante, la situazione è talmente grave che anche un aiuto non possa servire. E quindi diciamo, preferisco invece che cercare di aiutare 20.000 persone e non riuscire a far bene o a portare a termine questo aiuto, preferisco appunto occuparmi di singole situazioni che poi si arriva a raggiungere appunto un obiettivo il più delle volte. E in questo caso, come ho detto, per quanto riguarda la mamma single, bastano due rate dell'affitto non arretrato e poi abbiamo raggiunto l'obiettivo, e da quel momento in poi quella persona si arrangerà, ovviamente non è che poi avrà sempre bisogno di aiuto. Questa è proprio la spinta per cercare di dargli una mano. Ziz scrive: non ho capito niente di cosa serve la donazione, perché ti ascolto da poco, ma sono disponibile come al solito. E Ziz, intanto ti ringrazio.
Stavo parlando di quella mamma single che si è ritrovata perché è scappata da una situazione che stava diventando pericolosa con il figlio e che adesso appunto si ritrova con delle rate arretrate, si è ritrovata con delle rate arretrate insostenibili dell'affitto perché appunto si erano accumulate nel corso degli anni e c'era un po' di pressione anche da parte del proprietario, lei si vergognava, non sapeva come risponderle, eccetera, come rispondere al proprietario e o come gestire la situazione anche in funzione del figlio. E grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di chi mi segue anche nei social, siamo arrivati che adesso mancano proprio solo due rate dell'affitto e una volta che abbiamo azzerato queste rate lei potrà tornare a respirare, potrà tornare a dormire serena e potrà ricominciare in qualche modo da zero, insomma, ecco. Quindi se vuoi essere d'aiuto, vuole fare questa piccola donazione, me lo dici che poi io ti mando privatamente i suoi riferimenti tramite WhatsApp o SMS. E questo si collega anche un po' a quello che dicevo del popolo cubano, perché ad esempio grazie ad Arminet abbiamo capito che la situazione è gravissima e è stata poco diffusa tramite la televisione o le altre radio, quindi abbiamo capito la difficoltà che sta vivendo questo popolo e abbiamo anche capito proprio durante l'intervista che effettivamente ci sono dei sistemi che paradossalmente in una dittatura come è quella cubana, in una situazione di problematica anche da un punto di vista geopolitico tra embargo e quant'altro, però c'è questo cavallo di Troia che riesce a infilarsi paradossalmente nelle crepe del sistema, no? E quindi c'è la possibilità attraverso questi siti che sono, da quello che ho capito, fanno capo a Miami e o sono comunque sparsi in giro fuori dal territorio cubano, e attraverso questi si possono comprare medicinali, cibo, vestiti, eccetera eccetera, o addirittura far avere denaro alla persona indicata. Ovvio che io proprio mentre parlavo con Arminette ho detto: cavolo, ma bisognerebbe che ci fosse un referente o una referente qui in Italia a cui fare riferimento in maniera tale da donare, anche fossero 20 euro, raccogliamo 500 euro, raccogliamo 1000 euro. E poi sarà questa referente, proprio perché conosce la zona, conosce le persone, conosce chi ha bisogno, a comprare il medicinale, piuttosto che il cibo, piuttosto che far avere una quota di denaro. E quindi non mi sembra una cosa che fatta in questo modo escluda poi l'aiuto nei confronti delle nostre zone, anzi. E poi, siccome insomma la radio si è sempre anche spinta ad aiutare anche semplicemente energeticamente popoli in sofferenza dilaniati dalle situazioni, come ad esempio il popolo palestinese, qui in radio dietro alle mie spalle c'è la bandiera della Palestina, del Libano. E quindi voglio dire, cioè, l'unica differenza è che ad esempio in Palestina faccio difficoltà a pensare che se mando un aiuto arrivi direttamente alla popolazione, perché sicuramente lo bloccano prima, quindi in quel caso probabilmente per aiutare il popolo palestinese serve percorrere altre strade, quindi la sensibilizzazione piuttosto che la manifestazione, mentre invece ad esempio per il popolo cubano questo potrebbe essere un sistema pratico dove anche 20 euro possono fare la differenza, ma fanno la differenza anche appunto per la mamma single di cui ho parlato prima, o se qualcuno trova una casa per la famiglia di Bassano. Quindi voglio dire, la solidarietà non è una pistola puntata sulla tempia, quindi ognuno si deve sentire libero di poter fare qualcosa e per aiutare qualcuno. Credo che quello sia l'essenziale, cioè farlo in libertà, e quindi proprio anche il concetto di pensare che sia più giusto pensare all'orticello davanti casa rispetto a terre lontane, credo, ripeto, che sia un controsenso rispetto alla natura, alla storia e alle radici di Radio Gamma 5, insomma, ecco, ci tenevo a dirlo, insomma, ecco. E va bene, intanto io vi ringrazio, adesso va la pubblicità, poi arriva
Arriviamo con Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. E la radio si sente disturbata molto e a volte sparisce anche il segnale, Adamo. Credo che sia un problema probabilmente del tempo che c'è in giro. Adamo, credo per quanto riguarda o lo streaming, se la stai ascoltando in streaming, perché quella in sulle frequenze del 94 MHz, ho appena guardato, insomma, sentito, si sente bene. Comunque cerchiamo di, fatemi sapere, ecco, anche gli altri, se si sente bene. Ci sentiamo dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Prima di accogliere Luca, leggo proprio questi due messaggi al volo. Che Marco da Treviso: ciao, come si fa a avere riferimento per la donazione alla mamma single? E dopo mi segno il tuo numero, Marco, e te lo scrivo. Lo stesso anche per Zizza. E che mi chiede anche cosa impedisce di dare pubblicamente i riferimenti a questa persona. Allora, poi quando te li mando in privato li vedrai i suoi riferimenti, perché ovviamente non si può fare diversamente, ma lei sta cercando di tutelare e preservare il figlio, che appunto è minorenne. Già lei si vergogna a chiedere aiuto, in più avendo la preoccupazione del figlio vuole insomma cercare di evitare che si creino spiacevoli situazioni in cui, sai, nelle scuole può succedere, magari può essere preso in giro o altro, ecco. E allora fatemi anche sapere se quel disturbo che diceva Zizza si sente ancora, perché non, io qua ho provato a controllare ma sembra tutto perfettamente funzionante, quindi scrivetemi pure insomma per aggiornarmi se si sente tutto correttamente. E ho il grande piacere, come sapete, ogni 15 giorni di ospitare e di avere qui con noi a impreziosire questo spazio Luca Gastaldello e la pedagogia, la rubrica La pedagogia del cuore. Ciao Luca.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, oggi siamo tornati io e te perché ultimamente c'erano tanti ospiti, Molto affascinante anche tutto quello che avete sempre, di cui avete sempre parlato, insomma, ecco, questa descrizione generale di vari argomenti che poi andremo a approfondire anche più avanti, insomma. Ecco.
1: Sì, per me era importante sentire più voci, portare più prospettive. E quindi anche a me è piaciuto molto questo lavoro insieme a più mani a più voci.
0: E oggi
1: portiamo in radio uno dei miei cavalli di battaglia, i quattro temperamenti.
0: Ah, okay.
1: È un argomento molto ampio, universale, e quindi si presta anche a un pubblico molto, molto vasto. È una buona porta d'entrata per approfondire poi tematiche successive. Allora, partiamo dall'inizio. Ma i quattro temperamenti è qualcosa che Steiner ha portato alla ribalta nell'ultimo secolo, oppure è qualcosa di antico che ha le origini in un lontano passato? Pensa, Fabio, che già Ippocrate ne parlava nel V secolo avanti Cristo e collegava i quattro temperamenti ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E quindi anche Empedocle ne ha parlato, hanno collegato questi impulsi archetipici proprio all'essere umano, trovando queste quattro tipologie. Il tema dei quattro temperamenti ha poi traghettato il Medioevo, collegandosi agli umori, alla bile, eccetera, eccetera, ed è stato poi ripreso da Steiner nel secolo scorso, a cavallo del 1800 e poi nel 900, collegandolo in modo specifico alla pedagogia, la pedagogia Waldorf, dando interessanti chiavi di lettura. Però è un argomento che ha le radici nell'antica Grecia. Bene, cos'è il temperamento? Potremmo dire che temperamento e carattere, Fabio, sono sinonimi? No, ci sono delle distinzioni da fare. Steiner dice che il temperamento nasce dall'incontro di un elemento individuale, verticale, con uno ereditario, orizzontale. Quindi supponiamo di prendere un bambino, un nome e cognome a caso, Mario Rossi, facciamo un esempio, prendiamo uno a caso.
0: Questo poro Mario Rossi, sempre interpellato.
1: Allora, Mario è all'interno della famiglia Rossi, e c'è Mario, e c'è Marietta, c'è Giuseppina e via così. Quindi Mario, supponiamo che sia un bel colore rosso, che entra all'interno della famiglia Rossi, che è un colore rosso, supponiamo. Quindi rosso nella sua individualità e rosso nella famiglia di origine, il rosso che incontra il rosso rimane quindi questo rosso centrale, portante e molto in linea con quello che è l'elemento, diciamo, ereditario. Ma se prendiamo sua sorella, ad esempio, Marietta, che invece ha un'individualità molto diversa ed è, ha un colore suo specifico giallo, molto diverso dall'individualità rossa di Mario, quando questa Marietta col suo colore giallo entra nel rosso della famiglia, appunto, Rossi, colora, prende un altro colore che è l'arancione. Questo arancione nato dall'incontro del giallo con il rosso, dell'elemento individuale con quello ereditario, è appunto il temperamento. Il terzo nato ha invece un colore blu, molto diverso dal rosso di Mario, fuoco, dal giallo gioioso di Marietta, e lui invece porta questo elemento blu. Quando il blu entra nella corrente rossa della famiglia Rossi, nasce il viola, e quindi il viola nato dall'incontro del blu col rosso è il temperamento, quindi l'incontro di due mondi, di due correnti. Cos'è il carattere? Il carattere si forma quando un essere umano con quel temperamento si relaziona all'interno della famiglia, all'interno della scuola materna, della scuola, della società, con gli insegnanti, al lavoro e via così. Quindi il temperamento si forgia anche nella relazione con l'altro, con l'ambiente, e nasce quindi quello che è il carattere. Certo. Quindi questo come elemento, diciamo, introduttivo. La cosa più importante di questi 50 minuti di chiacchierata ci tengo a dirla adesso. Allora Fabio, la cosa importante è questa: noi non siamo il nostro temperamento. Non siamo il nostro temperamento. È come un vestito che indossiamo. Sarebbe drammatico se al termine di questa trasmissione, oltre alle etichette che già abbiamo, papà, mamma, marito, moglie, ingegnere, avvocato, maestro,

0: all'umanità e dare il proprio contributo evolutivo appunto all'umanità in evoluzione. Quindi questo è un aspetto. Potrebbe essere che qualcuno durante l'esposizione si identifichi con uno o con un altro, o possa addirittura trovare una forma di vergogna o di imbarazzo, soprattutto quando si vedono i lati negativi del temperamento. Ma questi sono solo, diciamo, aspetti della nostra veste, del vestito che indossiamo. Si possono trasformare e anche nel corso dell'età cambiano, come andremo a vedere. Bene, allora, fine dell'introduzione. Il mio compito adesso è quello di trasmettere 10 chiavi di lettura universali, una specie di passepartout, che possono essere utili ai genitori per comprendere meglio i propri figli, il marito, la moglie, eccetera. E non dico, Fabio, che per la suocera non c'è soluzione. No, il miracolo non si può fare. Suocera, soprattutto il conflitto nuora suocera è irrisolvibile, quindi lì mi dispiace, non si può fare niente. Però sarebbe bello che i genitori avessero in tasca 10 chiavi per comprendere l'essere umano che hanno davanti. Penso agli insegnanti, penso ai ragazzi che devono gestire adesso i centri estivi, che magari hanno bisogno di vedere chi hanno davanti e subito cogliere che temperamento ha la persona davanti e quindi anche qual è il modo più giusto per rapportarsi. Però ci tengo anche a dire questo, che l'essere umano non è catalogabile all'interno di un casellario. Quindi noi adesso oggi parleremo di 4 temperamenti, però ce ne sono almeno 8 miliardi. Quindi alla fine, se io ho un casellario con 8 miliardi di caselline e ho Fabio Turin in mano, non riesco a metterlo in nessuna di queste caselle. Fabio Turin rimane un mistero. E l'unico che può conoscere chi è Fabio Turin è Fabio Turin. Nessuno ti può dire chi tu sei. Quindi sì, rimane un mistero.
1: Quindi tu dici che sono comunque strumenti di partenza per...
0: Sì, sono strumenti di lettura per cogliere chi ho davanti nei caratteri generali e per vedere varie modalità di approccio. Però è veramente, la cosa è interessante. Bene, partiamo dalla prima chiave di lettura, quella storica. I 4 temperamenti sono collegati ai 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi, Fabio, partiamo dal fuoco. Tu per caso, Fabio, conosci qualcuno che ha un sangue caldo?
1: Che non dorme bene in estate, sì, è presente.
0: Io pure ho abbastanza un sangue caldo, però se noi pensiamo a una persona che è dentro al fuoco, ci viene in mente una persona estroversa, a volte anche impulsiva. Non entriamo... Prima presenterò queste 4 tipologie, poi andremo a vedere che in realtà si mescolano tra di loro. Però adesso ragioniamo in modo puro.
1: Sì, okay?
0: Pensiamo a una persona fuoco-fuoco, quasi nella sua unilateralità. Una persona che dentro a fuoco è una persona calda, espansiva, ma anche impulsiva. Una persona che ama stare al centro dell'attenzione, ama, diciamo, avere l'occhio di bue puntato. Mi viene in mente una di quelle persone che a cena non ha problemi a sedersi a capotavola. Hai presente?
1: Sì.
0: Persone che hanno caldo, anche proprio fisicamente, d'inverno non soffrono il freddo, possono dormire con un lenzuolino, oppure li troviamo d'inverno con una maglietta. Quindi fisicamente caldi, ma anche animicamente potremmo considerarle persone calde, accoglienti, calorose, anche idealisti. Spesso troviamo queste persone fuoco, li troviamo anche come presidenti di associazioni o del calcio o del rugby o delle scuole steineriane o via così, perché comunque hanno la possibilità di assumersi responsabilità, di avere questo coraggio nell'iniziare le cose, un certo ardore. Però allo stesso tempo queste persone possono essere vinte dalla propria ira, dalla propria rabbia, e così possono fare alcune cose vinti dall'impulso del momento e creare dei danni. creare, rompere, lasciare dei segni.

0: nelle relazioni. Ma la cosa un po' sì, particolare è che dopo un'ora per queste persone è passato tutto. Quindi non so se hai presente qualcuno all'interno della tua famiglia o nei colleghi o e via così che ha questo, diciamo, fuoco dentro. Inizia a dare un nome. Quindi io ad esempio ce l'ho nella mia testa e quindi d'ora in poi potremmo chiamare questo tipo di persone o elemento fuoco o temperamento collerico. Temperamento collerico. E con queste persone, con questo temperamento, è importante non reagire. Anche a scuola è successo in più occasioni di avere bambini, anche piccoli, che hanno questi moti di rabbia impulsivi come un incendio. Però nel momento presente è impossibile farlo ragionare. Se quel bambino rincorreva quell'altro perché gli voleva lanciare un tronco in testa, cosa che è successa,
1: aiuto,
0: perché lui lo andava a disturbare mentre faceva il negozietto in giardino con la foglia, la sabbia e le bacche di magnolia, nel momento in cui noi l'abbiamo bloccato, abbiamo detto: ma scusa, ma ti sembra corretto, voglio dire, tirargli un tronco in testa? Dal punto di suo di vista la risposta era sì, perché erano giorni che lo andava lì a tormentare e gli diceva: basta, fai un'altra cosa, e questo andava lì a tontonarlo. Quindi dal suo punto di vista, preso dalla rabbia, va eliminato, non so come dire, cioè,
1: sì, sì,
0: lo elimini, risolvi il problema, perché dopo, se non lo capisce, dopo 10 giorni, ok? Quindi in quel momento lì non è possibile fare nulla, bisogna lasciare che questo fuoco, questa ira, questo petto che ha intorpidito anche il pensiero si calmi, un po' come quasi acqua e fango sono mischiate in un secchio, bisogna lasciare che si sedimentino nel fondo. Però il giorno dopo si ritorna sull'argomento. È successo anche a scuola, proprio in questa situazione, e mi ricordo che questo bambino mi ha detto il giorno dopo, riflettendo, mi ha detto: sì, lo so, ho sbagliato, ma non so neanche se sarò in grado di non rifarlo. Quindi a questo tipo di personalità colleriche non serve fare la predica, sanno già se quello che hai fatto è giusto o sbagliato, lo sanno fin da quando sono piccoli, perché hanno un senso veramente innato della giustizia. La cosa difficile, Fabio, per questa tipologia collerica è ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa. Però questo bambino, nella sua onestà, ha detto sì. Ha quasi anticipato la mia domanda, ha detto: sì, ma io non so neanche se non sarò in grado di non rifarlo. Certo. Perché gli dice: vabbè, insomma, ieri hai quasi tirato un tronco addosso, però mi raccomando, non rifarlo. Quindi persone vinte dal proprio temperamento, dal proprio elemento, che però hanno un grande ardore e possono anche dare molto al mondo, molto all'umanità. Persone che amano lasciare il segno. Andrei avanti e poi riprenderemo l'argomento dopo. Cambiamo. Elemento aria. Quando inizio i corsi, a inizio serata, divido la platea in 4 gruppi e dico che ognuno scriva le qualità del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E così quando chiedo quali sono le qualità, quelli dell'aria dicono: l'aria è impalpabile, non riesci ad afferrarla, è trasparente, è sia dentro che fuori di noi. Quindi immaginiamo a un Fabio una persona inafferrabile, una specie di Peter Pan, simpatico, pensiamo a un fidanzato aria. Aria vuol dire occhio azzurro, capello lungo, ciabattino infradito, suona la chitarra. Fabio, un figo, non hai idea. Parla 3 lingue. Fabio, ha viaggiato. Cioè, un tipo del genere, ti viene ad innamorarti, certo. Ma poi non innamorarti. Anche perché al mare d'estate suona la chitarra, è proprio così. Aria, socievole. Ma dopo 6 mesi, quando magari la ragazza dice insomma tutto bello, ma cosa dici se insomma inizia a parlare di famiglia, inizia a parlare di cose così, sparisce e ricomincia un'altra relazione, un'altra cosa. Quindi difficilmente si riesce a portare in una cosa, a completare una cosa. Quindi pensiamo anche ad un lavoro, sono quelle persone che hanno veramente cambiato tanti lavori, però fanno difficoltà ad entrarne, andare in profondità su una cosa fino in fondo. Sono quelle persone che Fabio, non hai idea, ho incontrato, guarda, un insegnante di pittura ad acquarello. No, ma non hai idea, ma tu vai lì con tutti i colori, guarda, bagni il foglio, no, guarda, è una roba bellissima, vieni, andiamo, sì, dai, andiamo. E si iscrivono al corso di acquarello, fanno 2, 3, 4 lezioni, ma alla quinta, Fabio, ma non hai idea, ho incontrato un insegnante di Aikido. No, ma Fabio, non hai idea, ma quando ci parli, quando si muove, guarda, veramente ti porta in un mondo. Lascia il corso di acquarello, compra il kimono, compra la cintura, tutto quanto, e vive con intensità tutto quello che riguarda l'Aikido. Ma dopo un paio di mesi, non hai idea, un corso di cucina, ma non quelli online, non quelli, no, vai a casa sua della persona e poi tu ti vai da mangiare, poi mangi insieme, conosci persone nuove. Quando lo fanno? Lo fanno il lunedì. E quindi poi non riesci a portare avanti 2, 3, 5 cose contemporaneamente, ne lascia sempre indietro una. Quindi persone così simpatiche, quelle, Fabio, che dopo 20 anni o 30 anni rimettono insieme i gruppi delle superiori e fanno la cena di classe, questo tipo, compagnoni. D'ora in poi potremmo dire personalità aria o anche temperamento sanguinico. Quindi sanguinico è aria, gioia, allegria, ridere, leggerezza, ma allo stesso tempo c'è questa componente di difficoltà nell'entrare nella relazione in profondità, nel portare a termine una cosa. Quindi 1500 contatti su Facebook, su Instagram, non so su cosa, però difficoltà ad avere invece un'amicizia vera, profonda, di quelle con cui si va in profondità. Perché questo temperamento è proiettato verso l'esterno, fa difficoltà ad andare verso l'interno. Okay. Ci sarebbe molto, ma molto da dire, però finiamo questa carrellata. Acqua, elemento acqua. Quando chiedo le qualità dell'acqua, mi dicono appunto che l'acqua tende a prendere la forma del recipiente dove viene messa, quindi una certa adattabilità. Quindi quando pensiamo a un tipo acqua è abbastanza facile da individuare perché è adattabile. Quindi se vai via con degli amici e andate a dormire in un agriturismo, alla mattina vi trovate a far colazione, quello che ha dormito, tutti hanno, c'era il cuscino duro, c'era il materasso morbido, eccetera, eccetera, insomma ho preso sonno tardi. Quello che ha messo giù la testa e ha dormito tutta la notte, magari anche russando, tenendo svegli gli altri, si sveglia col sorriso e con appetito, quello è il tipo acqua o temperamento flemmatico. Sono i tranquilloni che ci sono nelle compagnie, che ci sono in classe, quelli che parlano poco, ma ci sono. Sono quelli che non hanno bisogno di parlare per essere, perché sono, è il loro modo di essere, non sono spinti, necessitati a dire per forza qualcosa, ma ci sono, è una presenza, anche in classe portano calma, portano tranquillità, sono cosiddetti ammortizzatori sociali, hanno questo amano tremendamente mangiare, si vede, perché i bambini flemmatici fanno il bis, il tris, bisogna veramente stare attenti perché sennò mangiano tanto e poi entrano nella digestione. Ma ti ho già beccato, tra un po' ti dirò, Fabio, io e te abbiamo qualcosa in comune, poi ti dirò. e hanno, mangiano tanto e quindi entrano più nella digestione, e quindi chi riesce a far matematica con chi ha mangiato tre piatti di pasta, quindi bisogna stare attenti. Questi bambini o questi adulti del temperamento flemmatico bisogna tenerli un po' in bacchetta, perché sennò tendono un po' ad accumulare liquidi e anche a mettere su un po' di peso. Però in quella pancetta ci sono molte riserve, e quindi hanno entusiasmo, riescono a portare i processi per anni a lungo termine, quindi facciamo il tifo che questa rubrica possa andare avanti anni, perché alla sua conduzione c'è una persona, insomma, che ha le caratteristiche di avere molte riserve. Bene, quindi bambini e comunque adulti veramente speciali, sinceri, affidabili. Se dici anche a un adulto con questo temperamento, gli dici: guarda, ti voglio dire una cosa, però tienitela per te, stai sicuro che non la andranno a dire a nessuno, neanche alla moglie, neanche al marito, perché ha un aspetto etico interiore suo, di funzionamento. Quindi un modello semplice, ma tende a essere a volte lento, ad avere i processi che deve completare. Mi ricordo una mamma che mi raccontava che era già in macchina, che suonava il clacson e diceva alla figlia già da un quarto d'ora che era in ritardo, e lei diceva mm-mm. E in ogni caso andava avanti e si lavava i denti, e poi prendeva il tappo e lo chiudeva 2, 3, 4 volte, verificava che fosse ben chiuso e lo metteva giù, e con calma prendeva lo zaino, scendeva le scale sempre con quel sorriso quasi da Buddha, ed entrava in macchina come nulla fosse successo. E la madre, semi esaurita: ma insomma, ma siamo in ritardo, ti ho già detto. Ma che esagerata. E il giorno dopo uguale. Quindi ma sono tipi così, diciamo. Però sono belli belli, e ogni temperamento è speciale. Bene, terra, temperamento malinconico. Pensiamo a un tipo terra terra, uno pratico, concreto. Fabio, pensiamo ai vecchiotti di una volta, non quelli che adesso comprano la cariola su Amazon, quelli che va in ferramenta, i ciapa a cariola pai maneghi, gli sbatte, i tum tum tum, sentono, quelli lì terra terra. Quindi persone concrete, pratiche, e nei gruppi ci vogliono persone che tirino a terra. Per fortuna esistono all'interno dei gruppi, perché i progetti nascono con l'entusiasmo. E allora, sì, ma facciamo due sanguinici, ma sono pericolosissimi, già in un'ora hanno messo in piedi 16 cose, hanno già deciso di chiamare 60 persone. Ma poi ci vuole un malinconico che dice: sì, ma quanto costa? Ma questa qua, ma alla fine abbiamo le forze di... Quindi il malinconico è come se avesse in mano una pistola e spara i palloncini e porta le cose a terra, che si sentimentino. Persone un po' freddine a prima vista, ma hanno un calore nell'interiorità, un po' come la terra. La terra che, se noi andiamo in giardino e mettiamo una mano sulla terra, la sentiamo fredda, ma se entriamo in profondità troviamo il calore. Pensiamo anche ai riscaldamenti geotermici o cose di questo tipo. Mi ricordo in modo particolare un insegnante che ho conosciuto tanti anni fa, che ha interrogato i miei primi alunni di ottava classe. Io avevo un ragazzino con certe caratteristiche, le ho spiegato tutta una serie di cose che aveva questo alunno, ma lei, magrolina, occhialini, un po' pallida, capelli lisci rasenti al volto, vestita un po' di nero, mi diceva: sì, ma il programma dice così, colicola. Io sono andato a casa con un senso di frustrazione, perché non sono riuscito a trasmettere tutto quello che avevamo fatto, e da questo senso di inadeguatezza è nata poi la voglia di scrivere e ho scritto tutto quello che abbiamo fatto in 3 anni, sesta, settima, ottava, in italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, un po' in tutte le materie. Ne è uscita una dispensa di 60 pagine con un indice che ho diviso per argomenti, dove ho messo dentro gli esperimenti che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, le uscite che abbiamo fatto, con gli approfondimenti, gli argomenti svolti. Ho fatto una 30ina di copie e le ho portate alla scuola pubblica e le ho consegnate, ho detto alla segreteria che venga consegnato ad ogni insegnante appunto di terza media. Io mi sono messo l'anima in pace, ho detto quello che io potevo fare per trasmettere quello che noi abbiamo fatto, ho cercato insomma di scriverlo. Arriva il giorno dell'esame, arriva il mio alunno e dico mamma mia chissà adesso cosa gli domanderà. E sai cosa ho visto Fabio?
1: Sì.
0: Ho visto che da sotto il tavolo lei tirava fuori una borsetta del Billa. Il Billa sono quei supermercati, sì, sì, sì. C'era una volta gialli con la scritta rossa. E lì ha preso della tintura di iodio, era andata in farmacia, aveva preso la tintura di iodio, delle patate, degli altri ortaggi. E ha detto, siccome ho visto che la tua scuola è una scuola esperienziale, sperimentale, ho preferito interrogarti così. E gli ha fatto l'interrogazione di esame con l'esperimento. E lì ho compreso Fabio che quella chiusura era in realtà protezione di una ipersensibilità. Quindi sono quelle persone che a prima vista sembrano freddine, ma poi quando le conosci, quando ci entri in profondità, dici quella frase che si può scolpire sul marmo, ma lo sai che la prima impressione era completamente diversa da come in realtà sei. Quindi persone freddine all'inizio perché si sono chiuse, si devono proteggere, ma poi appena appena si apre questa, si aprono, entra una grande umanità, una grande profondità, una grande sensibilità, possono essere musicisti, infermieri, e quindi c'è tutto questo aspetto di relazione molto intima. E, sono temperamento malinconico, sono quei bambini che in classe, temperamento malinconico e flemmatico, corriamo il rischio di dimenticare e allora vanno tenuti nel cuore e tendono ad avere di solito un amico, mentre il sanguinico ne ha 740, quindi anche se gli va male qualcosa nel pomeriggio ne ha altri 739 a cui chiedere. Il bambino o la bambina malinconico ha l'amico del cuore. Quindi se litiga con quello entra nel dramma esistenziale e quindi bisogna avere cura di questo mondo interiore. Ci sarebbe molto altro da dire.
1: Sì, è molto affascinante.
0: Arriviamo al secondo punto. Questo è il primo punto, ci ha richiesto un po' più di tempo. Con gli altri andremo un po' più veloci. Ho descritto 4 temperamenti collegati a 4 elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Ma questi 4 elementi sono solo fuori di noi o sono anche dentro di noi? Il fuoco, ad esempio, ce l'abbiamo dentro. Siamo esseri con una temperatura corporea di circa 36 gradi. Pensa Fabio, 36 gradi vuol dire che se si mettono 50 persone in una stanza di 20 gradi, dopo un po' la temperatura si alza, semplicemente perché ognuno di queste è una stufa a 36 gradi. Quindi abbiamo il fuoco che arde nelle vene, nei processi di combustione cellulare, quindi dentro di noi c'è fuoco, sì. C'è aria, la stessa aria che c'è qua nella stanza la stiamo respirando io e te, quindi l'aria entra fino alle cellule, attiva processi di combustione, quindi sì, dentro di noi c'è fuoco, dentro di noi c'è aria. Acqua, la stessa percentuale del pianeta, circa 80%. Cioè siamo esseri principalmente d'acqua. C'è terra? Sì. Quando alla fine lasceremo questo veicolo che abbiamo preso a noleggio all'aeroporto un po' di anni fa e ritornerà alla terra, immaginiamo che venga cremato, rimane un sacchettino più o meno di un chilo e mezzo di minerali. Quindi noi siamo anche minerale, siamo anche terra. Quindi vuol dire che tutti i temperamenti sono anche dentro di noi. Quindi Fabio, tu sei collerico, sei sanguinico, sei flemmatico e sei anche malinconico. Ma la cosa interessante è che c'è un temperamento principale e uno secondario. Quindi potremmo dire che una persona è principalmente fuoco ma anche acqua. Quindi è collerico, temperamento principale, flemmatico, temperamento secondario. Quindi questo fuoco e quest'acqua in un certo qual modo si bilanciano. Questo temperamento collerico, flemmatico era il temperamento di Napoleone. Napoleone prendeva decisioni che coinvolgevano migliaia di persone, eserciti enormi nel campo di battaglia, dove manteneva la calma. Immaginiamo al famoso cavallo bianco imbizzarrito, lui che tiene le redini. Se guardiamo il cavallo, c'ha gli occhi che strabuzzano, le narici aperte, tutti i muscoli in tensione, la criniera al vento. Lui è lì, ma se noi tagliamo il volto e lo mettiamo in un salotto francese, praticamente la stessa cosa. Quindi mantenere la calma anche nelle situazioni più estreme. Questo è il flemmatico, il collerico flemmatico. Fuoco e acqua, come fuoco come temperamento principale, acqua secondaria. Ma Fabio, se pensiamo a fuoco e terra, se tu ad esempio pensi fuoco e terra, fuoco terra, cos'è? Una terra infuocata, la lava. Pensiamo invece che un temperamento principale collerico e secondario malinconico, fuoco e terra, abbiamo un vulcano, abbiamo Michelangelo. Michelangelo era collerico, basti pensare a cosa è riuscito a fare il Davide, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, da solo, con questa forza titanica. Ma era anche malinconico, cioè andava in profondità, era schivo, non era come Leonardo che invece amava le feste, eccetera. Quindi era un orso, Michelangelo era un orso, titanico e solitario, con dentro enormi tensioni, perché abbiamo polarità opposte, come appunto sono coloro che portano questo impulso di grande forza, ma allo stesso tempo di profondità, di sensibilità. Se pensiamo ad esempio a fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, mongolfiera, fuoco e aria, Picasso. Pensa un po', Picasso era collerico sanguinico, uno dei pochi che è morto ricco in vita, quindi veramente tanta cosa nella sua vita, ha fatto decine di migliaia di opere. Io ho fatto la divisione delle opere che ha realizzato per il numero di giorni, una cinquantina d'anni, è veramente impressionante quanto è riuscito a fare, con che diversità. Quindi fuoco e aria è elemento estroverso ma creativo, fuoco e aria, Picasso. Ma se pensiamo a fuoco, ci sono anche quelli che sono fuoco puri, fuoco come temperamento principale e fuoco come anche secondario, cioè sono molto unilaterali, sono rari e hanno un compito molto specifico. Pensiamo ad esempio a Mussolini, questo petto prorompente, questo mento volitivo, quando parlava dal balcone a Roma e coinvolgeva le masse. Quindi fuoco più fuoco e incendio.
1: Sì.
0: Fuoco più fuoco e incendio. Quindi chi lo ferma un incendio?
1: Acqua.
0: Quindi il problema è questo, che la moglie o le persone che si trovano a entrare in relazione con un fuoco devono sempre mantenere un limite, dare un limite, e non è facile contenere queste individualità. Quindi Fabio, da 4 in un botto siamo arrivati a 16, perché ognuno, avendo un temperamento secondario, ci sono 16 tipologie. Io tanti anni fa ho fatto uno studio, un approfondimento su queste 16 tipologie che poi ho pubblicato su YouTube, poi vi dirò alla fine un po' queste, dove trovare ulteriori approfondimenti. Però quindi, mettendo insieme principale e secondario, arriviamo a 16. Terza chiave di lettura: ogni temperamento è bellissimo, è meraviglioso, ma ha luci ed ombre. Quindi è importante fare un corso sui temperamenti, è importante approfondire per, uno, riconoscere il proprio temperamento. Mia moglie mi dice che tendo a essere come le angurie, verde fuori e rosso dentro. Quindi esternamente sarei un flemmaticone, un pacioccone, un tranquillone, un diplomatico, eccetera. Però dentro c'è un fuoco che arde, quindi lei vede i due aspetti. Mi dice, come angurie, verde fuori e rosso dentro. Quindi è un po' così. Però ecco, teniamo conto che riconoscendo il proprio temperamento, uno può anche vedere i punti di forza e i punti invece su cui lavorare. E portando a coscienza questi punti critici, è interessante anche il lavoro di autoeducazione che si può fare. Quindi luci ed ombre di ogni temperamento, come abbiamo visto il collerico da un lato, il coraggio dall'altro, l'impulsività. Quindi da un lato la forza di iniziare qualcosa di nuovo, ma dall'altro anche questo rischio di fare e disfare in poco tempo. Quindi se pensiamo al sanguinico, tanto entusiasmo, però poi bisogna entrare nel affrontare la fatica, entrare dentro ai processi senza cercare vie di fuga. Il sanguinico cerca sempre una via di fuga. E teniamo presente che quando siamo dentro una stanza, dopo un po' bisogna aprire una finestra. Quindi l'aria ha bisogno sempre di finestre, di aprire finestre. Ma attenzione che queste finestre dovrebbero essere stimoli perché entri aria e non spazi per una fuga uscendo dalla finestra delle varie relazioni, dei vari lavori, delle varie situazioni. Quindi attenzione alla via di fuga. Flemmatico. Bello come il sole, pacifico, tranquillo, ma attenzione perché è l'opposto del sanguinico, quindi tende a essere molto abitudinario e quindi fa difficoltà a uscire di casa, facciamo difficoltà a iscriverlo, non so, a un corso, poi quando va è come un diesel, allora va per anni e poi però il problema è sempre far partire, no? E malinconico, da un lato questa grande sensibilità, dall'altro anche sappiamo che è un'arma a doppio taglio, può essere anche un aspetto che mette in luce fragilità, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però devo andare avanti. Quarta chiave di lettura: attività interiore ed esteriore. Fabio, il collerico è attivo fuori o dentro, secondo te?
1: Esternamente.
0: È attivo sia fuori che dentro. Perché anche quando è sul divano di casa non è fermo, sta pensando. Quindi il fuoco è sempre attivo, sia fuori nel mondo, ma anche dentro c'è sempre una fornace che arde, ci sono sempre progetti da fare. E se, è difficile che non abbia niente da fare un collerico, perché, ripeto, anche sul divano non è tranquillo, dentro ha un fuoco che scoppietta. Il sanguinico è invece attivo fuori o dentro? È facile, è attivo principalmente fuori. Dentro fa difficoltà ad andare. Quindi collerico attivo sia fuori che dentro, sanguinico attivo fuori ma non dentro, e dall'altra parte il malinconico all'opposto, è attivo dentro,
1: è chiuso fuori
0: ma non fuori. Dentro c'è una grande vivacità, ma fuori fa difficoltà a manifestare quello che è, a fare il passo, ad iniziare qualcosa. Potremmo dire c'è un aspetto più estroverso ed introverso. Quindi collerico attivo sia fuori che dentro, sanguinico attivo fuori ma non dentro, malinconico il contrario, attivo dentro ma non fuori, e il flemmatico non è attivo né dentro né fuori, ma è meraviglioso. Però bisogna avere tanta pazienza, soprattutto fino ai 21 anni. Poi questo può diventare un punto di forza, perché questo suo aspetto abitudinario lo porta ad esempio a diventare un ricercatore mondiale sulle scimmiette dal culetto rosso, e quindi lui va in Thailandia, mette lì una casetta e per 10 anni fotografa ogni giorno le scimmiette col culetto rosso e diventa il maggior esponente e diciamo conoscitore al mondo di questa specie, tanto che va in giro, fa le conferenze sulle scimmiette dal culetto rosso e può parlare davanti anche a 1000 persone senza entrare in imbarazzo. Ha una sua caratteristica. Però insomma, oppure un ricercatore che fa 10.000 esperimenti e poi riesce a trovare qualcosa. Però ecco, siccome il flemmatico ha un'intelligenza di pancia, bisogna entrare dentro questo mondo, e adesso così in 40 minuti non è possibile. Certo. Però sono degli spunti, Madonna, che cerco di dare. Quinta chiave di lettura: lo sguardo. Secondo te, Fabio, com'è lo sguardo del collerico?
1: Sempre teso.
0: Sì, se ha l'occhio scuro, di solito è l'occhio scuro, ma non è detto, comunque è un raggio laser che guarda e giudica. Tutti giudichiamo, però il collerico guarda e zoom, è arrivato già una sintesi, subito, zoom, un secondo. Quindi un raggio laser, se ad esempio quando mi vengono in classe dei tirocinanti, si siedono lì in fondo e guardano e non dicono niente, però quando è collerico uno si sente sempre giudicato, sempre con 5, 4, 9, 8, eccetera. Raggio laser, e il sanguinico, luce che esce dagli occhi, 1000 raggi, vede tutto, tutto, tutto, tutto, come i mercanti che parlano con te ma allo stesso tempo stanno vedendo anche quello che succede lì. Quindi tanti raggi, di solito sono occhi luminosi che ridono e via così. Il malinconico
1: non ti guarda.
0: Malinconico tende a guardare in basso, infatti è quello sempre che trova cose, ha trovato 50 centesimi, ha trovato le pietre o via così, ma lo sguardo è interno, è un raggio laser verso dentro, di autoanalisi di se stesso. E quindi chi ha questo temperamento è tremendo con se stesso. Va in profondità, taglia di ogni situazione, di ogni cosa, fa il pelo su ogni cosa ed è tremendo. Quindi si autoanalizza, riesce ad andare in profondità, non ha paura di entrare nelle caverne buie dell'anima. Quindi raggio laser verso dentro. E il flemmatico? Ha un occhio languido, acqueo, un po' come quando si fa yoga e c'è l'esercizio finale che ci si distende e poi è il momento di ritornare, prendere contatti col corpo e c'è quella sensazione di benessere, di star bene tra sé e sé, senza la necessità di dover parlare con qualcuno o far qualcosa. Però il temperamento flemmatico tende ad avere ad essere una tipologia uovo, essere chiuso in sé, e quindi c'è bisogno di rompere le uova per fare la torta, hanno bisogno di essere spinti nelle situazioni, di essere stimolati, va bene? Quindi nello sguardo vediamo veramente tanto. L'età, manca pochissimo, non so se la facciamo. L'età, caro Fabio, il bambino piccolo, quando noi eravamo piccoli eravamo tutti sanguinici, entusiasti. Pensa al soggiorno di casa alle 5 del pomeriggio con un bambino di 3 anni, cioè lì c'è la macchinetta, lì c'è il camion, lì c'è la tromba, gioca con tutte le cose 3 minuti e poi cambia, lascia lì e cambia, lascia lì e cambia. Quindi se lo fa un bambino può anche andare bene, ma se lo fa un adulto capisci che, certo, questa cosa non va più bene. Tutti noi, Fabio, sia io che te, che adesso sembriamo persone così a modo, eccetera, siamo stati collerici nell'età del motorino, dell'adolescenza, e dicevamo: tutti ce l'hanno e io sono l'unico che non ce l'ha. Poi non era proprio vero, però sono l'età degli assolutismi, tutto e niente. Quindi fuoco, e per adesso sarà per il cellulare, al tempo nostro c'era il motorino, o è per rientrare un'ora dopo, però sono battaglie su battaglie in modo impulsivo. Collerici, gli adolescenti sono impulsivi, collerici. Poi arriva una età più o meno la nostra, Fabio, più o meno a cinquantina d'anni su per giù, dove si inizia a fare un bilancio. E le persone iniziano a essere più malinconiche, più riflessive. Dici: beh, insomma, 50 anni, caspita, insomma, cosa ho fatto di buono nella vita? Allora, a volte il bilancio può essere positivo, e uno dice: beh, insomma, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la famiglia, il lavoro, mi sono realizzato così, ho viaggiato, insomma, dai, anche se tiro un sciocco tra un mese, insomma, più o meno ho vissuto, mi sembra di aver vissuto, di aver portato, diciamo, che il bilancio sia positivo. Altri invece arrivano a un bilancio negativo, perché magari sono incastrati in un lavoro che non amano, e quindi ogni lunedì diventa un'eternità, e oppure vorrebbero fare delle cose, sono incastrati in una relazione o si sono separati, insomma, fanno un bilancio e dicono: caspita, qui ho 50 anni ma non è proprio andata come volevo. E poi si arriva a un'età in cui, l'età appunto dove diventiamo un po' tutti flemmatici, e quindi entriamo nelle abitudini, nella nostra quiete, nella tranquillità, pensiamo un po' ai nonni. Allora, ci sarebbe altro da dire, Fabio, magari la settima chiave, che è l'apprendimento, poi l'inversione del temperamento, cosa fare, eccetera, eccetera. Magari se dici: ne riparliamo la prossima volta.
1: Assolutamente sì.
0: E dando appunto anche qualche elemento in più, e lasciando decantare questi di oggi. Nel frattempo, se qualcuno vuole approfondire, può cliccare il link che io metterò all'interno del canale Telegram, dove trova 4 video. Sono dei videocorsi che ho realizzato molti anni fa, che parlano appunto dei temperamenti. Allora, il collerico dura 15 minuti, dentro ci sono errori. Malinconico una ventina di minuti, bello, mi è piaciuto farlo. Il sanguinico non finivo più di farlo, volevo quasi rinunciare. Il flemmatico dura una mezz'oretta, quindi se arrivate alla fine e siete riusciti a vederlo tutto fino alla fine, avete dei problemi, perché ogni video ci entra in relazione con, empatico con l'argomento. Va bene?
1: Sì, ti leggo solo questi al volo. Allora, grazie per la simpatia da parte di Diego, mi sento proprio acqua e terra, flemmatico e malinconico, infatti sono Cancro ascendente Toro. Qui dicono: Fabio Turin rimane un mistero, concordo.
0: Tua moglie questa.
1: Poi dicono: Luca, il tuo modo di esporre e spiegare è meraviglioso, grazie, meraviglioso Luca Gastaldello. E anche Titti: a 65 non è andata come volevo, ma non poteva andare diversamente. Comunque ce ne sono arrivati tanti e le leggeremo la prossima
0: volta. Prossima volta continuiamo, va bene?
1: Grazie mille Luca, come sempre.

0: eccoci qua che siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti quelli che hanno scritto prima mentre c'era Luca. L'argomento era vasto, molto interessante, quindi non siamo riusciti a leggere tutto. Leggo solo la poesia di Roby L'Alpin, che è Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, e grazie anche Luisa che mi ha confermato che anche in zona Castelfranco si sente bene, quindi probabilmente era un'interferenza momentanea. Allora, abbiamo qui, ho il piacere, sono riuscito nell'impresa di avere queste due ospiti. E abbiamo Irene Pistolini e Michelle Pellegrini, sono madre e figlia e sono entrambi autrici del libro Le ali del riscatto, che è un'opera molto particolare scritta a quattro mani, dove ognuna di loro si racconta attraverso le proprie esperienze di vita e scoprendo che al di là degli inevitabili cambiamenti generazionali, certi valori e certe dinamiche sono rimaste inalterate. È un libro che parla di famiglia, di sacrifici, di bullismo, dell'importanza del dialogo tra genitori e figli e di relazioni tossiche. Quindi benvenute a voi.
1: Buongiorno.
2: Ciao, grazie a tutti, ciao Fabio.
0: Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito.
2: Nulla.
0: E noi, insomma, il vostro è un libro molto particolare perché poi appunto è stato normalmente, insomma, non si sente tanto in giro un libro scritto da mamma e figlia. Quindi la prima domanda che faccio a Irene è: perché hai deciso di scrivere questo libro?
2: Allora, è stata una cosa valutata e tanto desiderata negli anni. Io e Michelle abbiamo un bel rapporto costruito negli anni e io con lei ho condiviso tantissime cose. E il fatto di vedere tanti adolescenti, tanti ragazzi che vivono momenti difficili, rapporto genitori, figli. Ci sono stati due avvenimenti che mi hanno veramente colpita e sono state due suicidi di due ragazzi, di due ragazze vicino ai nostri paesi, insomma, e proprio di ragazzini, di ragazzini in età adolescenziale. E parlando con Michelle una sera, tra i nostri vari dialoghi, finito il lavoro, finita la scuola, il pomeriggio, eccetera, gli ho proprio posto questa domanda: ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla vostra età? Perché tanti ragazzi scelgono la via del porre fine alla propria vita? Cosa capita? Cosa può capitare a scuola, a casa? Perché non è solamente colpa della scuola, non è solamente colpa di mamma e papà. Quindi da lì è nato tutto un discorso, un dialogo, un confronto tra mamma e figlia, tra genitori e figlia. E poi fatalità, è cascato a fagiolo anche, sei arrivato tu e ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho maturato questo desiderio di poterlo scrivere per condividere il fatto che tutti noi passiamo momenti critici da bambini. Fare i genitori non è per niente semplice, nessuno nasce mamma, nessuno nasce papà, ci si diventa e si impara ad esserlo e si impara anche a essere figli, e quindi bisogna sempre confrontarsi, è tutto un confronto, come tra moglie e marito, come tra fratello e sorella, bisogna trovare sempre dei punti d'incontro. E così, insomma.
0: Quindi tu hai percepito questo malessere a livello proprio sociale e generazionale, sì. E hai, diciamo così, cercato di esplorarlo attraverso la scrittura di questo libro e addirittura coinvolgendo tua figlia,
2: sì,
0: all'interno di questo,
2: sì,
0: libro, perché lei ha scritto una parte.
2: Esatto, perché quel dialogo là di quella sera ho voluto concretizzarlo in una mia esperienza non autobiografica, cioè la mia storia deve essere uno strumento per far capire che nessuno cioè non tutti abbiamo una vita semplice, cioè chi a modo suo ha delle montagne da superare, mm-hmm. vanno superate, punto. Cioè bisogna sempre trovare un obiettivo che ci porta a vivere, non a morire. Quindi spero che questo libro possa servire di aiuto, insomma, ecco.
0: Certo. E per te, Michelle, com'è stato scrivere il libro con tua mamma?
1: Allora, è stata una cosa molto interessante. Allora, io e lei facciamo un sacco di cose insieme, proprio condividiamo tantissimo, siamo molto complici, ma praticamente da sempre, poi ovviamente abbiamo avuto anche il nostro periodo, però andiamo molto d'accordo. E poi appunto quando mi ha detto che ti ha conosciuto e che le sarebbe piaciuto scrivere un libro, mi ha fatto un po' strano, perché vabbè, non è un segreto, noi non è che siamo grandissime lettrici, insomma, e quindi mi ha fatto parecchio strano anche per il fatto che non sapevamo proprio da dove partire. Quindi tu sei stato veramente tanto gentile e molto professionale nel...
0: Guarda che c'è un cartello lì che ho scritto evitare i complimenti al conduttore.
1: Ah, pardon. Allora non vuol dire.
2: Esageriamo allora.
1: E comunque sì, è stata una bella avventura, comunque, anche perché abbiamo parlato di quello che noi abbiamo passato, lei nel suo modo, io nel mio, e i nostri... sì, le nostre storie sono riuscite, cioè si intrecciavano, quindi c'è una doppia visione di tutto, insomma.
0: Sì, è molto originale anche il fatto che spesso quello che manca anche al giorno d'oggi è proprio il dialogo, no, tra genitori e figli, oltre che poi tra vari parenti o colleghi o cittadini, però in particolare, insomma, ecco, il rapporto, il dialogo tra madre e figlia viene utilizzato in questo caso per proprio sviscerare quelle che possono essere la visione di una, la visione dell'altra, in una storia che prende spunto ovviamente dalla realtà. Non è un'autobiografia, ma è un romanzo, mettiamola così, autobiografico. O un'autobiografia romanzata, che dir si voglia, e in questo, diciamo, connubio, in questa unione delle due cose si riflettono due generazioni, no? Quindi iniziando a parlare della tua parte, quindi la parte del tuo racconto, Irene, una delle cose che subito colpisce è che a un certo punto tu ti ritrovi e scopri di avere due papà.
2: Mm-hmm. Già.
0: Ci racconti un attimo com'è andata?
2: Allora, non è che l'ho scoperto praticamente, i miei nonni me l'hanno detto subito, cioè io sapevo di avere due nonni, un papà comunque che mi ha dato l'educazione che ha dato a tutti, che tutti hanno avuto con un papà, eccetera, però non era il mio vero papà. E questa cosa io l'ho saputa da piccolissima, quindi per me non è stato un trauma, è stata un modo di vivere la cosa tranquilla, cioè l'ho vissuta sempre in maniera più serena e tranquilla, anche perché in questo caso nel libro è papà Valerio, mi ha cresciuto con tutto l'amore di un papà, con tutta la pazienza, è stato il papà proprio dell'educazione, della pazienza, dell'amore, il papà proprio. E anche essendo anche castigata, punita e richiamata, sgridata, ecco, quello che fa un papà normale. Successivamente ho conosciuto il mio vero papà biologico, che è stato...
0: E all'incirca avevi quanti anni?
2: Avevo 15 anni. Mm-hmm. E con lui poi ho vissuto tutto quello che sono state le passioni più grandi, perché lui ovviamente... da papà ha voluto recuperare di colpo tutti gli anni persi, quindi ovviamente mi ha ricoperta di passioni, mi ha insegnato a sciare, l'arte della subacquea, tutte queste cose che secondo lui era il modo per dimostrarmi il bene, che, cioè in questo modo lui mi riconosceva il bene che lui aveva, che non aveva mai potuto dimostrarmi negli anni persi. E poi io ho avuto un bellissimo rapporto con i miei nonni materni, e quindi io considero nonno Bud il mio terzo papà, che posso dire che è stato il primo. E io di lui tengo tanto un po' il carattere un po' introverso, però deciso, mi piace parlare poco e fare, non mi piace tanto star lì blatterare e poi, cioè, mi piacciono più le mani, muovere le mani e dire dai adesso si fa. E prima il professore parlava dei nonni concreti, a me piace essere concreta, sì, sì, cioè io ho avuto quell'educazione lì, nonni che muovevano la carriola, che facevano l'orto, facevano il pane, la pasta, tutte le tradizioni che c'erano, e me le hanno fatte vivere, quindi le porto nel cuore, cerco di in qualche maniera, quello che ormai resta, perché ormai resta poco, di trasmetterle anche a mia figlia, insomma, ecco.
0: Quindi diciamo che se vogliamo vederla come un primo confronto generazionale, tu nel bene o nel male, perché poi la famiglia, diciamo, allargata, numerosa, comprensiva dei nonni e quant'altro, in questo caso poi appunto si è allargata anche a un secondo papà,
2: certo,
0: a un dover stare con i nonni perché magari la mamma era impegnata,
2: esatto,
0: e con chi aveva un modello educativo di un certo tipo, chi ne aveva un altro, e in tutto questo, diciamo, tu hai assaporato quelli che potevano essere comunque i valori di uno o dell'altro che hai fatto tuoi.
2: Esatto, sì.
0: E li hai trasferiti, hai cercato, ecco, di trasferirli a tua figlia, che però tu invece nasci in un contesto completamente diverso. Quindi questa grande famiglia, queste situazioni, tu come invece le hai vissute?
1: Nel senso della famiglia allargata. Allora, io sinceramente l'ho sempre vissuta in maniera, cioè per me era la normalità, perché ovviamente ci nasci, ci cresci, quindi io ho conosciuto un po' prima mio nonno biologico, perché viveva un po' più vicino, sinceramente. Nonno Valerio, come è scritto nel libro, abitava a Trieste, quindi era più difficile conoscerlo. Poi sinceramente la mamma mi ha sempre detto tutto, le cose come stavano, quindi per me è normale, nel senso ho sempre chiamato nonni entrambi, certo. Io ho sempre voluto tanto bene, magari a mio nonno biologico avevo un rapporto un po' diverso, no? Però per il resto
0: però forse è una caratteristica della tua generazione che noi comunque una volta eravamo un po' più abituati a queste comunque famiglie che comprendevano proprio nella quotidianità i nonni, quindi comunque erano famiglie minimo da 4, 5, 6 composte da i nuclei familiari composti da 5, 6 persone. E soprattutto poi quando c'erano anche i ritrovi sembrava una sagra, e mentre invece adesso, diciamo, anche sentendo un po'

0: come si può dire, ripeto, nel bene o nel male, però questa struttura familiare voi la vivete con meno elementi.
1: Staccato, sì. E allora sì, ma forse anche perché cioè tipo adesso, al giorno d'oggi, i nonni vanno ancora a lavorare. Molti nonni vanno ancora a lavorare, quindi anche lì è un po' difficile riuscire a trovare sempre il tempo. Magari loro vanno a lavoro, io ho scuola, e ogni tanto è, magari secondo me è più difficile rispetto a una volta.
0: Certo.
1: Poi comunque adesso, sempre nell'ambito lavorativo, i lavori sono diversi, perché tipo una volta c'era il nonno che andava nei campi e magari si faceva aiutare anche dai figli, quindi c'era sempre questo
2: nucleo.
1: Sì, esatto, cioè si teneva sempre il gruppo della famiglia unito, perché i tuoi genitori, quindi i figli dei tuoi nonni, vanno ad aiutarli nei campi, e quindi poi si stava lì, capito?
0: Certo.
1: Secondo me è anche questo che è cambiato.
0: Sì, poi comunque c'è anche la fortuna da parte tua che tua mamma ha comunque cercato di creare un ponte, un collegamento tra i valori che ha imparato lei e farteli in qualche modo vivere anche a te, anche se poi invece nel libro c'è un momento di sconforto che tu hai avuto da questo punto di vista, nel senso che hai fatto una riflessione legata a certe tradizioni che una volta erano molto più sentite, non so, nei paesi, il carnevale piuttosto che la festa di Natale, che poi tu in una certa fase della tua vita hai sentito un po' meno perché ti è venuto a mancare anche tutto l'apparato dietro.
2: Perché comunque le tradizioni per me è uguale famiglia. Una volta che vengono a mancare determinati anelli e non riesci più a crearli tu, per quanto impegno tu ci possa mettere, però puoi essere padrona di te stesso, però se non riesci a coinvolgere più persone per tramandare queste tradizioni, vengono a mancare di conseguenza. Quindi io, esempio, ero abituata con nonno e i nonni andare a vedere la vecchia che brusava e si fa ancora, fortunatamente, però il fatto di farlo proprio tutti insieme, proprio come la messa alle 9 della mattina, messa cantata, cioè tutte queste cose di routine, sono un po' venute a mancare. E per me fare queste cose significa tornare veramente indietro nel tempo, ma non è solo una cosa a livello nostalgico, è proprio una cosa che mi riporta a quegli anni là, che mi fa più male che bene, quindi la evito.
0: Okay.
2: E, perché tendo proprio a conservare quei momenti di gioia, di, come si dice, di
0: spensieratezza,
2: esatto, e di rinchiuderli lì, di non viverli in un'altra maniera. E quindi sì, insomma, le tradizioni vanno tramandate, però dipende come, ecco.
0: Sì, forse anche poi una volta c'era anche più unità a livello di comunità sociale, quindi non so, c'era proprio tipo, sì, su una festa, nell'ambito di una festa c'era tutto il quartiere che magari si spostava, quindi era un evento a cui, sì, dicevi devo partecipare per forza perché comunque ci sono tutti i vicini e quant'altro. Qui oggi come oggi a volte è già tanto se conosci il vicino di casa o gli dici ciao.
2: Poi,
0: ogni
2: appunto,
0: tanto
2: io avendo cambiato tanti paesi e avendo fatto tanti traslochi, ogni paese ha la sua tradizione, ogni paese ha il suo modo di vivere, di fare tradizione, e quindi sarebbe un adattamento continuo. Io ho proprio quel focus là e quel ricordo là,
0: certo,
2: e riviverlo in altri ambienti non sarebbe la stessa cosa, penso che sarebbe così per,
0: sì, siete una mamma e una figlia itineranti da questo punto di vista, no? Beh, anche tu, Michelle, come hai vissuto questa caratterizzazione del fatto che avete cambiato spesso casa?
1: Cioè, l'ho vissuta bene, perché comunque si è sempre cambiato casa per necessità.
2: Si è abituata, diciamo, l'ho abituata.
1: Cioè, non è che...
0: Esatto.
1: Cioè, non è che ci siamo stancate della casa, poi abbiamo detto, vabbè, dai, adesso questa casa basta, prendiamone un'altra.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. C'erano delle motivazioni,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: Ovviamente il primo trasloco, il secondo perché nella prima casa, insomma, volevamo una casa...

0: comunque
1: nostra.
0: nostra, e poi proprio nel momento in cui pensavamo averla trovata e tutto quanto, lei è stata spostata a lavoro più lontano e io poi ho scelto la scuola nello stesso paese e quindi lì effettivamente non avevamo rapporto, cioè non avevamo
1: Motivi, altri motivi per
0: motivi,
1: restare.
0: esatto, non avevamo motivi molto stretti per restare, anzi non facevamo proprio niente là e quindi abbiamo detto ma sì dai andiamo, cioè proviamo ad andare ad abitare a Este e fortunatamente
1: A me non succede nulla, anche se dicevo, sì. Ma tra l'altro voglio dire, anche quando raccontate, potete dire anche i nomi reali e non.
2: Ah, ok, non è per creare confusione del libro,
1: No,
2: solo
1: no,
2: se qualcuno l'ha
1: come.
2: letto per
1: Ok, come
0: capire.
1: preferite voi,
0: Ah,
1: insomma,
0: ok, no, pensavo
1: perché il libro ovviamente è un. Ha gli aspetti letterari di quando comunque anche con un po' di creatività e di fantasia si cerca di
0: Certo.
1: abbellire una storia piuttosto che renderla più emotiva sotto altri aspetti. La vostra vita reale la conoscete voi e
0: Sì.
1: ovviamente ci
0: Ah,
1: sono delle
0: ok.
1: altre dinamiche che nel libro magari possono essere state evitate o toccate a seconda delle esigenze appunto dell'opera, quindi sì.
0: E poi, scusa,
1: No,
0: poi
1: no, vai.
0: magari sento persone che appunto vivono in un paese e lavorano boh, tipo a mezz'ora, un'ora di macchina e sì, hanno principalmente la loro vita nel paese in cui lavorano, però rimangono ad abitare lì, cioè adesso io magari come sono stata abituata cioè, mi verrebbe da dire, ok, ma trasferisciti, so che magari è difficile, però è un po'
1: Certo.
0: più comodo.
1: Sì, dopo sai, lì dipende perché anche là ci sono degli aspetti che secondo me subentrano, come il fatto di una volta una persona aveva, non dico la certezza, però un'alta probabilità di entrare in un'azienda o in un ambiente lavorativo e di rimanerci 30-40 anni. Oggi anche persone di una certa età hanno una sorta di mobilità lavorativa non indifferente, quindi o rischiano come voi di spostarsi ogni 2x3 con la valigia in mano, oppure a volte ci si adatta, ma c'è anche chi fa un'ora di non solo di percorrenza, ma di traffico piuttosto
0: Sì,
1: che quindi. Allora, l'ideale sì sarebbe avere una.
2: però se sei sicuro effettivamente di essere fisso lì e quindi
1: Certo.
2: sì, certo.
1: Ma poi comunque un'altra cosa che mi ha colpito del vostro libro sono alcuni temi che avete trattato e soprattutto li avete trattati secondo me in una maniera molto originale, cioè partendo dal presupposto che la parte di tua Irene è un po' più romanzata, quindi c'è proprio la struttura di un classico, di una classica storia, di un romanzo, mentre invece la parte di Michelle è quasi più introversa, introspettiva, tant'è che ci sono anche dei meccanismi onirici, che dopo ne parleremo, delle dinamiche oniriche. E, ecco, nella tua parte, Irene, uno dei temi importanti anche quello legato all'ambito lavorativo, cioè le difficoltà che una persona può incontrare e nel tuo caso, diciamo, nella storia raccontata, la protagonista non cede, non abbassa la testa, insomma, ecco, questo secondo me è un bel messaggio comunque da mandare perché attraverso questo atteggiamento attivo e non passivo le cose a volte possono cambiare, insomma, ecco.
2: Certo, e cambiano, e bisogna farle cambiare perché quando si è sicuri che una cosa è sbagliata, oggettivamente sbagliata, non per noi, ma vedi comunque dei colleghi che non stanno bene in un determinato tipo di ambiente, bisogna fidarsi un attimo di capire come poter cambiare quel tipo di situazione nella maniera più limpida e possibile. E quindi io ho avuto un po', diciamo, mi sono messa un po' a testa bassa a lavorare, a far vedere un attimo che quel tipo di situazione lì era stretta, a costo anche di essere cambiata di ruolo e andare da un'altra parte, per poi tornare un po' più forte e far capire comunque ai miei colleghi che che si poteva cambiare. E ci sono voluti anni, non è stata una cosa di una o due settimane, ma ci è voluto un bel annetto buono, però pian pianino la fiducia è arrivata, e finché poi tutti quanti insieme siamo riusciti a cambiare, a rasserenare perlomeno l'ambiente ed eliminare un po' le mele marce che c'erano, ecco.
1: Sì, anche perché è un atteggiamento atipico, visto che solitamente vince l'omertà, no?
2: Certo.
1: Il silenzio, la testa bassa.
2: Quella lì è paura.
1: Soprattutto di questi tempi, perché una delle chiavi anche di ricatto morale è quella di dire: ok, sto zitto perché se perdo il lavoro,
2: esatto,
1: Dio, cosa succede?
2: Esatto. Sì, però a me ha sempre fatto più paura. Il fatto di essere, tra virgolette, passami, il fatto di essere schiava, o comunque di abbassare la testa, dire sì, va bene, ok, ho paura di perdere il lavoro, ho paura di perdere la libertà, ho paura di perdere questo. E allora io dall'altra parte dico sì, però se ho tutte queste paure devo lottare per ottenere, per lottare, non sto facendo niente di male, alla fine non sto né andando fuori coi forconi né con niente.
1: Certo.
2: Quindi si lotta con cose giuste. La verità vince sempre, non c'è nessun modo per perdere davanti a quella, insomma, ecco. Quindi sì, siamo andati anche al confronto con determinate persone e insomma adesso si vive un ambiente più sereno.
1: E ne sei uscita vincitrice.
2: Anzi, vincitori tutti quanti.
1: L'ambiente
2: sì,
1: ha vinto, ecco.
2: Sì, certo.
1: E, allora, scusa un secondo che così, se no poi li perdo. Allora, Davide dice: ottima trasmissione, grazie Davide D'Alesiano. E Manlio dice: buon pomeriggio signor conduttore, vuole ripetere cognome e nome di Luca che spiegava le tipologie umane, i temperamenti? Allora, in Telegram lo trovi come gastaldelloluca.info. Comunque lui si chiama appunto Luca Gastaldello ed è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E, ecco. Allora, invece nella parte che hai scritto tu, Michelle, ci sono secondo me due elementi, argomenti importanti. Quello ovviamente più delicato riguarda il bullismo che tu hai vissuto sulla tua pelle, e quindi se vuoi parlarcene, se vuoi condividere senza, sì, ovviamente entrare nei dettagli, ma insomma cosa ne pensi, ecco.
0: E allora parto dal presupposto che io in prima persona in quel periodo non pensavo di star subendo bullismo, non perché non ci fossero i motivi, ma perché proprio non me ne rendevo conto.
1: E che età era?
0: Alle medie, proprio tutto il periodo delle medie, quindi dagli 11 anni fino a 14 più o meno, molto più o meno. E niente, praticamente secondo il mio punto di vista è più una questione di cyberbullismo, perché faccia a faccia non si è mai preso la briga di venirmi a insultare nessuno, e per messaggio, che secondo me la trovo una cosa molto più codarda, mi sono arrivati messaggi molto brutti, e poi ovviamente ne parlavo con mia mamma, ma io ero, non dico tranquilla, però non realizzavo ancora. E poi comunque per puro, cioè banalmente, ho trovato molto conforto nel periodo del Covid, perché ha troncato il mio primo anno di medie, quindi poi io sono stata a casa, mi sentivo con qualche amico, però io stavo per i fatti miei, ero tranquilla.
1: Certo.
0: Poi in seconda media sì, altre piccole questioni, ma comunque sempre per questa questione del Covid. Poi anche la mia classe della prima si è divisa e i miei professori, i miei angeli, mi hanno messo da tutt'altra parte e basta, quindi poi...
1: Ma da dove nasce secondo te il bullismo? Domandone.
0: Proprio...
1: Cioè è più una questione di invidia, di anche di povertà di valori, o cioè è un qualcosa
0: Secondo me per la poca comprensione, per la poca empatia. Perché se una persona è empatica non si permetterebbe mai di trattare in certi modi altre persone. Cioè, non mi conosci, non mi vuoi conoscere e non te ne frega niente di me, quindi mi tratti male. Quindi oltre alla poca empatia c'è pure ignoranza, perché non ti spingi un po' oltre a quello che sono le tue conoscenze.
1: Ma secondo te loro sono consapevoli dei danni o delle eventuali conseguenze del loro atteggiamento? Perché dal bullismo che sia riconosciuto immediatamente o percepito in un secondo tempo, però ci sono anche persone più fragili che hanno compiuto dei gesti estremi a causa del bullismo.
0: Sì, che è il motivo per cui abbiamo scritto il libro. E allora io non lo so se loro ne fossero consapevoli, però io spero, allora da un lato spero di sì, perché almeno si rendono conto di quello che sarebbe potuto succedere, ma dall'altro spero di no, perché se tu sei consapevole di una cosa del genere e decidi di farla lo stesso
1: è ancora più grave.
0: Sì, bisogna farsi più di qualche domanda.
1: E per tua esperienza, queste persone poi che invece hanno coinvolto te, le hai riviste in un secondo tempo, le hai viste cambiate, magari a un certo punto scatta anche per loro una sorta di maturità, oppure allora, tendi comunque a priori a evitarle, insomma?
0: Allora, io sostanzialmente le evito, ma non perché mi fanno paura, ma perché proprio non me ne frega niente di loro. Determinate persone nello specifico, soprattutto di prima, non le ho proprio più viste, completamente addio. E mentre alcune sì, che però sono meno grave, cioè proprio ho avuto così un po' da discutere, ma ci siamo anche risolte. No, ci vediamo ancora, ci vediamo, se ci incrociamo ci salutiamo, ciao me, ciao te, come va, come stai, però poi ognuno va per la sua strada,
1: certo.
0: Capito? No, tutto a posto. Che poi una persona con cui poi ho staccato un po' i rapporti per vari motivi e non ci siamo più sentiti, ma quando è venuto a mancare mio nonno mi ha fatto le condoglianze ed è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo.
1: Spontaneo.
0: Sì, ho apprezzato veramente tanto, perché non me l'aspettavo e quindi è stata molto.
1: Sì, perché
0: triste.
1: Poi subentrano anche delle dinamiche di gruppo, magari alcuni non avrebbero quell'indole, ma si lasciano trascinare da meglio stare dalla parte di chi offende e non da chi è offeso.
0: Sì.
1: Poi altre dinamiche cambiano appunto con il cyberbullismo, perché lì c'è un po' l'individualità, mettiamola così.
2: Io sì, da genitore l'ho vissuta questa cosa, perché ovviamente i ragazzi a quell'età lì non sono grandi, sono ragazzini,
1: certo.
2: Quindi gli si dà in mano dei mezzi che vanno assolutamente controllati, quindi io gli controllavo giornalmente il telefono.
1: Bravo.
2: E mi sono accorta di questi messaggi, ovviamente. Ho chiamato direttamente la mamma delle interessate. Cioè lì sono intervenuta, non sono stata lì a dire, a pensarci, a dire ma sì, se la risolvono. All'inizio sì, perché magari sottovaluti la cosa o comunque vedi se riescono a gestirsela un po'. Ma dal momento in cui vedi tuo figlio che comincia a non parlare, viene a casa, è un po' strano, parla sì, perché comunque è un bel rapporto, però fa un po' fatica, gli guardi il telefono, vedi determinati messaggi con offese e esclusioni, ma parole che neanche da adulti non escono, neanche impegnandosi. E ragazzi, genitori, intervenite, cioè, ma veramente intervenite.
1: Ecco, però in questo caso tu quando te ne sei accorta, voglio dire, che reazione o risposta c'è dall'altra parte dei genitori?
2: Io personalmente ho avuto una risposta con un gran punto di domanda, sì, perché sembra sempre, oddio, mio figlio non ha fatto niente, non me l'aspettavo, non è vero, o cose del com'è possibile. È possibile, ragazzi, cioè è possibile, cioè non non so come, ci se ne rende conto, non so io come sia possibile, però è possibile. Quindi in maniera molto tranquilla avevo invitato appunto il genitore e dire: guarda, siccome ci sono questi battibecchi sia da parte di tua figlia che della mia, facciamo in maniera che queste cose se le dicono una davanti all'altra.
0: Esatto.
2: E proprio ho invitato al confronto diretto vis-à-vis di tutte e due, certo, le ragazzine. E tra parentesi, per me non esiste età, cioè si possono avere anche 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, più si va su con l'età più è grave, ovviamente, però più si è giù con l'età prima si corregge. Quindi l'avevo veramente invitata fortemente lì subito, finita la scuola,
0: senza che noi sapessimo, ovviamente,
2: senza che, certo, loro sapessero, tanto ci trovavamo sempre davanti alla scuola, ci troviamo in giardini, si dicono quello che si devono dire e a posto. E la reazione è stata: devo chiedere prima a mia figlia se è d'accordo. Da lì ho capito tutto, cioè ho capito che non, certo, ha il potere sotto la figlia, chi è il genitore lì. E con lei io non sono amica di Michelle, io sono la mamma di Michelle, abbiamo un bel rapporto, sì, è diverso, cioè è un rapporto madre e figlia, non è amica,
1: sì, sì,
2: migliore amica, sorella, no, è madre e figlia. Quindi se io ti dico monti in macchina e devi chiarire una cosa, sali in macchina e muta, e fine, lo fai e basta, ti devi chiarire.
0: Che poi, scusami,
1: no, vai.
0: Che poi quando mi ha detto questa cosa, perché poi appunto me l'aveva raccontata eccetera, io sarei stata contentissima, nel senso, anche se non me l'avesse detto,
2: sì,
0: anche se non me l'avesse detto, mi fossi trovata davanti a quella persona lì, cioè io sarei stata contentissima, perché io ero tranquilla delle mie cose,
1: certo,
0: capito? Quindi,
2: e quindi questa cosa poi
1: sì, negli anni
2: così, però dopo è successo il Covid, sono stati divisi e quindi è andato tutto a posto.
1: No, ma infatti però, secondo me, sai cosa, che ci sono c'è un po' un richiamo a dei valori di una volta, dove negli anni successivi poi c'è stata un po' di confusione sul ruolo papà o mamma, amica o amico, quando appunto io sposo insomma il tuo pensiero di dire che comunque insomma fino a una certa età sono minorenni, quindi sono sotto la nostra responsabilità. Da qua all'utilizzo anche di un certo tipo di tecnologia, dove si anche un po' per liberarsene, passami il termine, ci sono genitori che lasciano ore e ore e ore i figli davanti a un cellulare o a un computer, e senza appunto sapere nemmeno cosa circola, non solo in termini, ma anche,
0: esatto,
1: in termini,
0: certo,
1: legali a volte,
0: certo,
1: perché ci sono delle responsabilità, ripeto. Quindi un po' quello, sicuramente, che sposo il messaggio che tu mandi anche attraverso il libro, perché ricordiamoci, ripeto, che il motivo che ha spinto Irene a scrivere un libro e poi ha coinvolto Michelle a scriverlo a 4 mani, per cui è proprio un libro dove le due storie si intrecciano, ma sono due parti, proprio due generazioni diverse, che in questo caso, diciamo, nasce proprio dal fatto che ci sono state delle anime fragili che non ce l'hanno fatta di fronte a tante cose che possono succedere, come appunto da quello che diceva prima Irene nell'ambito lavorativo, fino ad arrivare adesso a quello che diceva Michelle nell'ambito della vita di tutti i giorni, e parliamo di bullismo. Sicuramente è un argomento non facile, però ecco, nella parte ad esempio di Irene mi piace questo suo in qualche modo aver fiducia e affidarsi, non sempre una fiducia ben posta, ma comunque la tua fiducia che è rimasta inalterata nell'affidarti anche ai professori e all'ambiente scolastico, no?
0: Sì.
1: Quindi tu sei l'esempio, nel libro si parla chiaramente anche di una figura che è proprio un professore poi di scultura, che sottolinea quanto la figura del professore o di una professoressa possa incidere anche sul percorso di uno studente, no? E tu già alle medie comunque avevi cercato l'appoggio di un certo,
0: sì,
1: tipo di professori, degli insegnanti. Quindi insomma, ecco, mi piace questo tuo aver fiducia, a discapito anche a volte di un atteggiamento un po' lascivo e indifferente o a volte arrogante dei compagni di classe, che invece a volte tendono ad offenderli, no? O a sminuire la loro figura, ecco. Sì, invece mi piace questo tuo rispetto che hai portato nel libro e poi anche nella vita reale ai professori o a chi investe quel ruolo, insomma, mi piace molto.
0: Sì, sì, soprattutto allora alle medie sono stati letteralmente la mia salvezza, perché appunto io poi ad una certa mi sono affidata a loro. In prima è successo quel che è successo, in seconda un po' più leggero, però sempre certi casini. In terza mi sono concentrata sulla scelta della scuola e poi alla fine dare l'esame di terza e poi fine aprire un capitolo nuovo. Per quanto riguarda le superiori, appunto era completamente un'altra vita, completamente diverso, e anche lì mi sono stupita di quanto i professori, nonostante sia un ambiente di scuole superiori, ti vengono molto incontro. Però è un esempio della mia scuola, perché io ho moltissimi, certo, ho moltissime persone che mi vengono a dire che appunto i professori da loro non ci puoi proprio parlare, perché hanno il loro metodo, il loro, certo, pensiero, come giusto che sia, però non ti vengono neanche incontro.
1: Eh sì, è una fortuna a volte,
0: esatto,
1: è un tarno all'otto anche quello.
0: Esatto. E poi sono sempre dell'idea che comunque, secondo me, fare il professore al giorno d'oggi ci vuole tanto coraggio, perché devi fare un sacco di concorsi, studiare tantissime cose, comunque anche andare incontro a tante diversità e riuscire a trasmettere la passione per la tua materia a tutti. Poi c'è chi la prende, chi la coglie, certo, e chi invece proprio non ci arriva, cioè nel senso non assorbe questo. Fatto bene, l'hai fatto, anche perché è l'unico lavoro che ti permette di modellare il futuro.

0: passione che uno ha dentro e proprio il fatto che si senta come se stesse svolgendo una missione nel dare a voi giovani un futuro.
1: Esatto, poi appunto sì, sempre lì la questione del mio professore, ex ormai professore di scultura, cioè tu parti dalla prima, che la pittura comunque l'hai già fatta, l'hai già sperimentata alle medie, mentre la scultura o comunque modellare e l'argilla e cose varie non l'hai mai provata, quindi è proprio una cosa che parti da zero e devi avere delle buone fondamenta, se no ti va in disgrazia subito la materia. E quindi anche lì ci vuole, cioè lui è stato bravo a fare questa cosa, cioè
0: è bello sentirti valorizzare il suo lavoro.
1: Ma lui,
0: ma anche nel libro, però, insomma, voglio dire, si evince, si trasmette molto, insomma, questo grande anche rispetto e ammirazione nei suoi confronti.
2: Grazie. C'è da dire che comunque molto spesso viene a casa anche lei, che magari qualcosa non è andato bene a scuola,
0: certo,
2: siamo tutti nella norma.
1: Diciamo, sono un po' ambiziosa.
2: Ecco, mira un po' alto a volte, quindi ogni tanto viene a casa e ha un po' la luna. Ma prof, quindi lì si spinge il figlio, secondo me, almeno vedo che com'è, ha funzionato e funziona. Io mi faccio da parte e dico: guarda, vai dal professore e gli chiedi il perché di questo voto, cosa hai sbagliato, come puoi migliorare, eccetera. E allora così magari il professore gli spiega e la volta dopo dà meglio.
0: Però vedi che tu,
2: noi genitori, dobbiamo a scuola, a casa dobbiamo fare il nostro lavoro e lasciare ai professori di fare il proprio, insomma.
0: Allora, con le difficoltà che comunque tu ti sei trovata ad affrontare in quanto mamma single, possiamo dirlo in questo caso, ok? Quindi quando si svolge questo ruolo non in coppia diventa ancora più difficile, ok? Però una delle cose che nel libro è un invito che io suggerisco di seguire, è proprio il fatto, ed è molto anche romantico e poetico, e questo non è solo nel libro ma è proprio anche nella vostra vita reale, che tu negli anni hai costruito questa famosa ora di conversazione, questo momento del vostro incontro giornaliero, che può essere in presenza oppure anche una telefonata se Michelle è da un'altra parte, che però vi dedicate, dove al di là degli impegni che uno può avere nel lavoro, di mille pensieri in testa, vi riuscite a trovare per conversare, confrontarvi, e questo crea, intanto dà la possibilità a te di ascoltare tua figlia, quindi di conoscere un po' il suo mondo, e dà la possibilità a lei di sentire un tuo consiglio, un tuo pensiero a riguardo e quant'altro, e questa è una cosa che ovviamente poi si ripercuote, insomma.
2: Sì, anche perché noi effettivamente non stiamo tantissimo a casa insieme, e lei va a scuola la mattina, io faccio prettamente pomeriggi, e quindi ci vediamo dalle 9 di sera in poi,
0: certo.
2: Però quella nostra ora davanti a un piatto è sacra. Oppure il giorno di riposo, va bene, giri in macchina, allora lì si parla, si ascolta musica,
0: certo,
2: si canta, si fa, ecco, quindi sì, da lì poi si parte a parlare di qualsiasi cosa, e questo è fondamentale, non è importante, è la base, cioè,
0: assolutamente. Ascoltami, io l'ho tenuto un po' per ultimo come argomento, perché volevo lasciarti, ecco, nella libertà emotiva di goderti questo incontro anche con Michelle, e di raccontare il vostro libro, che ricordo si chiama Le ali del riscatto. Lo trovate anche facendo una ricerca, quindi è scritto da Irene Pistolin e Michelle Pellegrini. Lo potete ordinare direttamente alla casa editrice, quindi basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete ordinare e acquistare nelle librerie o nei bookstore online. Allora, intanto parto con il dire che è un libro dove c'è molta energia femminile, perché poi non ne abbiamo parlato, ma poi vi lascio qualche minuto anche per salutare. E, abbiamo parlato anche, c'è una figura della zia, della nonna, o via dicendo. Cioè, le figure paterne o il nonno, i due papà, sono comunque importanti, però è un libro dalla

0: grande energia femminile. Quindi è un libro che secondo me potrebbe essere molto di ispirazione anche alle mamme per capire meglio le proprie figlie o alle figlie per capire meglio le proprie madri o per entrambi i genitori per capire un po' come stanno andando le cose. Questi tuoi due papà paradossalmente sono venuti a mancare recentemente nell'arco di poco tempo. Tra l'altro il papà biologico conduceva anche un programma radiofonico, sì. in passato, insomma, ecco, vuoi mandare un saluto a loro, ecco.
1: Beh, certo. Allora, fortunatamente il mio papà biologico è riuscito a leggerlo e quindi gli mando un bacione grande. Sono venuti a mancare a distanza di 2 mesi, dopo 2 lunghe, ma mentre appunto stavamo scrivendo il libro, e io non vedevo l'ora di fargliele leggere, anche perché non gli avevo detto niente. Papà Valerio non gli avevo detto niente perché volevo tenergliela come sorpresa. E a marzo ha avuto questo spiacevole ictus che poi l'ha portato dopo un anno a morire, e mio papà è venuto a mancare per un tumore, ma lui è riuscito, l'ha letto, l'ha divorato nel giro di 6-7 ore, cioè sì. L'ha proprio divorato. Gliel'ho consegnato, per me non esisteva più, cioè noi non esistevamo più, era là sulla sedia che se l'è letto fino alle 2 di notte. E quindi è stata veramente una grande gioia vederlo, sarebbe stata una grande gioia vederlo, sarebbe stato contento sicuramente a Valerio, un grande abbraccio a tutti e due, un grande grazie perché mi hanno insegnato tutto.
0: Bene, che poi comunque anche papà Valerio, in ogni caso, sicuramente, anche se non è riuscito a risponderti, ma in qualche modo anche la tua presenza o le parole che tu sicuramente hai detto quando sei andato a trovarlo, in qualche modo le ha sentite o le ha percepite, insomma, mm-hmm. Ecco.
1: E poi l'ultima cosa,
0: vai.
1: La forza che ha mia mamma. La grande forza che ha avuto mia mamma nel vivere anche questo anno, da parte di tutti e due, perché comunque sono stati due compagni di vita immensi, da cui ha avuto 2 figlie, quindi abbiamo lei e adesso viviamo per lei, sia che mia sorella Michelle.
0: Quindi vi invitiamo a leggere il loro libro, ripeto, Le ali del riscatto, lo trovate nei bookstore, nelle librerie, nei pistolini, Michelle Pellegrini. Leggo al volo un messaggio perché non ce la faccio leggere tutti perché manca un minuto e qualcosa. Si parla mentale, è un'idea personale molto precisa. Visto molti anni di educatore, molto nasce dalla famiglia, i figli assolvono un clima familiare e soprattutto molti genitori non vedono i figli. E, grazie 880 finale. Vi lascio proprio, sono 50 secondi se volete salutare chi volete. E intanto io comunque vi ringrazio per essere state qui, è stato veramente bello e magari lo ripeteremo adesso che hai rotto il ghiaccio, Irene. E ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso. Prego.
2: Io ringrazio tutti i miei amici che mi sono stati molto vicini e mi hanno anche sostenuto molto quando hanno saputo che comunque sarebbe uscito il libro, e poi ovviamente i miei familiari e mia mamma, ovviamente, per fare e basta, quindi a prescindere un po' tutti quanti, perché sono stati il fulcro per la riuscita di questo libro.
0: Perfetto.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

È una bella e instabile, meteorologicamente parlando, giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi ho un po' la voce sotto sforzo, ringraziamo il condizionatore della macchina. Oggi è il 2 giugno e partiamo con il salutare tutti gli amici che stanno rendendo omaggio a Mara al Bosco di Faonte, e vi auguro con tutto il cuore di divertirvi e di trascorrere dei bellissimi momenti assieme in memoria sua, insomma, ecco. Poi volevo dirvi che domenica scorsa sono stato al Porte Aperte del Panificio Palladio e quindi ringrazio con tutto il cuore Diego, Riccardo, Irene e Francesco per la splendida accoglienza e per l'atmosfera che ho respirato. Davvero super. E in particolare sono rimasto estasiato dalle spiegazioni di Diego durante il laboratorio per la creazione della pasta, e in particolare quindi ci ha fatto vedere le varie tipologie, le farine e quant'altro, ma soprattutto ha sottolineato più volte quanto un gesto d'amore può fare la differenza nella qualità del prodotto finito, e davvero mi ha fatto riflettere, perché ho pensato a tutte le persone, indipendentemente che stiano svolgendo un lavoro nell'ambito alimentare o produttivo di qualsiasi altro settore, ma effettivamente quanto la differenza anche dell'approccio, delle parole utilizzate, del proprio pensiero, quanto possono poi incidere da un punto di vista qualitativo e energetico su ciò che poi noi utilizziamo oppure mangiamo, ma anche proprio una semplice cose semplici, tipo invece che dire buttare quel sacco per terra, appoggiare quel sacco per terra. Quindi sono cose che veramente fanno la differenza, e io l'ho visto con i miei occhi mentre lui ci spiegava quanto amore ci mette nel suo lavoro, e poi ho sentito gli effetti al di là della qualità delle materie prime che lui utilizza, ma ho proprio visto, sentito con le mie papille gustative gli effetti sul piatto di pasta che poi ci siamo mangiati. E sembrava davvero una lezione di vita anziché un laboratorio per la preparazione della pasta, e quindi sono rimasto molto colpito. E un'altra cosa poi che mi ha entusiasmato è stata l'atmosfera che ho respirato, che richiamava molto quella che normalmente respiro nei mercatini di Radio Gamma 5, nel gas, e quindi dove tutti i produttori o i volontari, insomma, riescono a creare questa atmosfera dove si percepisce di aria di casa di famiglia, ecco. Quindi mi piace e soprattutto lo trovo molto incoraggiante il fatto che un produttore che viene qui al gas riesca poi a trasferire, a portare, a diffondere, diciamo, questo tipo di energia anche nel proprio ambiente, e quindi ad allargare un po' quella che è la bellissima energia partita dai gas di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi è stata una bellissima giornata, e dove ho trovato anche persone veramente molto interessanti, di quelle che ascoltano la radio, e poi saluto anche il grande Lele di Nuove Radici, ma anche gli amici del Miele d'Oro e altri. Tra l'altro credo di aver fatto un errore, perché la moglie di Diego si chiama Ilaria, non Irene, ho sbagliato, scusate a dire. Quindi è Diego, Ilaria, Riccardo e Francesco, ecco. Quindi li saluto con il cuore e li ringrazio, insomma, di avermi accolto nel loro Porte Aperte, insomma, ecco. E poi, per quanto riguarda il libro di Radio Gamma 5, allora nei prossimi giorni procederemo anche alla terza ristampa, e abbiamo ritardato un po' perché ci sono state sinceramente delle cose più importanti da risolvere qui all'interno della radio, quindi l'assemblea dei soci, alcuni problemi di natura tecnica che sembrava una nuvoletta tecnologica, una nuvola grigia tecnologica che stava passando sopra la radio, e quindi mi accollo a quello che
ha proposto Oriano lunedì mattina, e cioè di mandare un bel pensiero e un abbraccio virtuale a Tiziana, la nostra cara presidente, perché le ultime settimane per lei sono state davvero impegnative, ecco, su tutti i fronti. E poi, tra l'altro, a proposito di meteo un po' e di nuvole grigie, saluto tutti gli amici che sono stati colpiti ieri dal maltempo, da grandine, da vento. Insomma, ho visto scene di alberi abbattuti, di tetti che sono stati scoperchiati, quindi insomma ci sono stati probabilmente tanti danni oltre alla grandine, quindi credo tutta la zona della Bassa Padovana e alcune zone di Treviso, e insomma, quindi chiunque abbia avuto problemi, insomma, mandiamo un caro saluto, ecco. Poi vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. Poi per telefonare in diretta è lo 049 700 700, oppure 049 700 838. E vi ricordo che io normalmente ricevo le telefonate solo quando non ho ospiti, oppure quando comunque la telefonata è inerente all'argomento trattato, proprio per dare la massima attenzione a chi è qui in regia e sta raccontando la propria storia o sta, insomma, condividendo le proprie esperienze. E leggo un messaggio di Adamo. Ciao Adamo, intanto un augurio a tutti i monarchici, che oggi è la festa della monarchia, che non venite a dirmi che è della Repubblica e della democrazia, che qua non c'è niente di cosa pubblica e democrazia, che tutto nelle mani dei perdoni fascisti e monarchici con il loro piccolissimo re al Quirinale. Adamo, ma guarda, io infatti ho esordito, se non ne parlavi tu, ho solo detto che è il 2 giugno, quindi vedi te quanto mi interessa, e ho ribadito che per me oggi il mio pensiero va agli amici della radio che stanno festeggiando e onorando la memoria di Mara al Bosco di Faonta, ecco. Quindi no, non c'è problema, Adamo. Allora, leggo un po' di annunci, così vediamo di scaldare questa voce un po' oggi sofferente. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, e per farlo, per sostenere la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro vi ricordiamo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi non perdetela. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5.
dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E oggi appunto c'è Per mano e nel cuore Comara tra le magie del bosco di Faonte, quindi abbiamo già mandato il nostro personale abbraccio. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi c'è un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiede un aiuto. Si può versare questo eventuale contributo all'IBAN IT94Y08327-6296-7x0801515, che è la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi vi ricordo il sito di ciaobei.org. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene anche una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ciaobei non ha scopo di lucro, quindi potete visitare il sito www.ciaobei.org oppure chiamare lo 049 538 5577 oppure il telefono di Radio Gamma 5. Allora, io adesso metto su uno stacchetto musicale. Vi ricordo, come ho detto prima, per inviare un messaggio normale WhatsApp al 334 7102 672, per telefonare in diretta allo 049 700 700 oppure lo 049 700 838. Adesso mettiamo uno stacchetto, poi vi ricordo che alla seconda ora avremo, come ogni 15 giorni, il piacere di avere come ospite Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo dei temperamenti.
E poi la terza ora invece avremo Michelle e Irene, che sono mamma e figlia, autrici di un libro di cui poi parleremo. A dopo.

Ed eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e volevo condividere con voi un pensiero. Allora, intanto vi ringrazio perché la settimana scorsa ci sono stati veramente tanti messaggi, sono arrivati tantissimi messaggi, sia durante l'intervista, che quella era registrata ad Arminet per parlare del popolo cubano, ma soprattutto quando ho intervistato il grande professor ingegnere Renato Vitaliani, di cui sono onorato di essere amico. E durante proprio l'intervista di Renato è arrivato un messaggio, non sono poi riuscito comunque a leggerli tutti, ovviamente. Tra l'altro Renato era un fiume in piena e non sono riuscito nemmeno a frenarlo verso la fine per poter concedere un piccolo spazietto finale ai ringraziamenti e ai saluti. E in particolare durante la sua intervista è arrivato un messaggio che io non ho letto perché era fuori tema rispetto appunto a lui, e ed era riferito all'intervista precedente, quindi quella di Arminet con il popolo cubano. Sinteticamente questo messaggio di una radioascoltatrice di cui non dirò il nome, ma il mio non vuole essere una critica, anzi la ringrazio di aver scritto quello che ha scritto, perché mi dà modo comunque di fare una riflessione assieme a voi. E sinteticamente il messaggio esprimeva questo concetto: cioè state parlando del popolo cubano, ma con tutte le persone che abbiamo qui in zona che non arrivano a fine mese, non sarebbe meglio occuparsi di loro? Ecco, e ripeto, io la ringrazio, però questa mia risposta, che non è una critica, cercherà semplicemente di essere uno spunto costruttivo per approfondire il concetto. E secondo me pensare oggi, riferendosi a Radio Gamma 5, che debba occuparsi solo dei dintorni, in un certo senso significa non capirne la natura, non conoscerne la storia, non comprenderne le radici e le potenzialità per il futuro. Dico questo perché, e nel libro è spiegato molto bene, fu proprio in occasione del terribile terremoto in Irpinia che Franco Cararo decise di cambiare totalmente, di effettuare questo grande cambiamento alla radio, che era nata nel 1976 come una radio commerciale con degli altri soci, e nel giro di pochi anni era diventata una delle radio, se non la radio in Veneto più richiesta, dove giravano più soldi, più richiesta anche di investitori pubblicitari e quant'altro. Lui, proprio in occasione di quel terremoto, di quella disgrazia, di quel terribile avvenimento, decise di utilizzare i microfoni di Radio Gamma 5 per collegarsi con la questura, collegarsi con la protezione civile, e soprattutto per veicolare la raccolta e di materiali o che potessero essere di aiuto

alla popolazione, tant'è che in quell'occasione iniziarono a crearsi quei gruppi che poi sono diventati nel corso di quegli anni famosi e importanti, tipo il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Treviso, insomma tutti i vari gruppi, in maniera tale da poter coordinare meglio le varie azioni. Ci fu un ingente movimento sia di denaro che di materiale che andò a quella popolazione dell'Irpinia e delle zone limitrofi. Quindi poi basta ricordare anche quante volte l'amico Atucà Indio Guarani ha parlato del suo popolo nelle terre comprese tra il Paraguay, il Brasile e l'Argentina. Basta ricordare che c'è anche nel libro e anche qui in quadro appeso in radio Vandana Shiva, le sue lotte contro il bioterrorismo e lo sfruttamento delle donne in India. Basta ricordare che nei vari motogiri che sono stati organizzati negli anni, uno di questi ha dato vita a una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e soprattutto poi anche per la sua manutenzione. Basta pensare anche alle manifestazioni assieme al grande Alberto Perino per il Notav in Piemonte, oppure quando nel 2004 la radio quanto si sia spesa per aiutare le zone terremotate a Campobasso e Molise, senza parlare anche del Nicaragua. E all'interno sempre del libro c'è un capitolo, una parte del libro che ne parla, quando la radio ha accolto una delegazione appunto del Nicaragua in occasione del famoso Iran Gate. Oppure, cioè, quindi insomma ne potrei citare tantissime altre, però insomma chi non l'ha ancora fatto consiglio di comprare questo libro proprio per capirne la natura della radio e la sua storia, perché trovo veramente assurdo nel 2026 pensare che la radio agisca pensando solo al proprio orticello, quindi le persone qui del paese o dei dintorni. Questa è una radio che non si è mai posta dopo questa sferzata di Franco, che ha iniziato a tracciare questo solco che ancora oggi viene percorso da noi conduttori, dai volontari, dal CDA, da tutti quelli che appartengono a questa grande famiglia. Ed è una radio senza confini territoriali, cioè è una radio che proprio si è votata alla solidarietà ed è una solidarietà che può manifestarsi in vari modi. Può manifestarsi attraverso una raccolta fondi, oppure tramite gli annunci, il parlarne, il cercare, diciamo, di essere in prima linea, creare manifestazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e parlare di certi temi che da nessun'altra parte verrebbero nemmeno menzionati. Quindi voglio dire, è una radio che si è spesa in tutti i suoi 50 anni compiuti da poco in questo senso. Quindi veramente bisogna, secondo me, ripeto, ringrazio la radioascoltatrice, però bisogna cercare di capirne il senso prima di dire aiutiamo quelli più vicino, cioè, perché non è una questione che una cosa escluda l'altra. E lo dico perché, ad esempio, io da quando ho cominciato la trasmissione mi sono occupato di due situazioni in particolari. Una riguarda quella di Diana e Marcello e la loro famiglia di Bassano del Grappa, che, come sapete, alla fine dell'anno scorso hanno ricevuto questo sfratto, quindi si trovano attualmente in una struttura messa a disposizione dal comune, ma è una struttura non adeguata alle loro esigenze, perché sono mamma e figlia, papà con quattro figli nell'attuale nucleo familiare, perché uno dei figli abita già fuori, e loro, che sono appunto in sei, si ritrovano in una struttura dove hanno dovuto nella fretta dello sfratto depositare tutte le loro cose all'interno di un granaio dove appunto le valigie, i vestiti e oggetti vari sono in balia degli eventi, perché quando piove, come ha piovuto recentemente, comunque tutti questi le loro cose, i loro oggetti vengono rovinati, e soprattutto loro sono mesi che non riescono ad accedere
alle loro cose, ma soprattutto perché attualmente negli spazi che sono stati messi a disposizione dal comune non ci sarebbe posto appunto per portare le valigie e quant'altro, quindi loro stanno cercando da mesi con fatica e sempre con una crescente preoccupazione e disperazione una casa in affitto nelle zone. All'inizio erano partiti nella zona di Bassano del Grappa e poi questa ricerca si è estesa anche ai comuni limitrofi. Loro in questo momento dispongono delle risorse per poter far fronte a un affitto di quelle proporzioni, cioè di una casa ideale per 6 persone con almeno 2/3 camere da letto e gli spazi ovviamente insomma proporzionati alle loro necessità. Ma tutto questo, ovviamente in tutto questo sono iniziate le maldicenze, le forze di ostacolo, la problematica soprattutto che Diana, che è la mamma, lavora a Verona, e mentre il papà Marcello non ha un lavoro in regola, cerca di darsi da fare quanto più possibile perché ha avuto delle problematiche nel settore dove era prima, quindi non può più fare il lavoro dove si era specializzato, ma sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa e a essere ovviamente messo in regola, e uno dei figli mi sembra che abbia un contratto tipo a chiamata o a progetto, insomma, ecco. Uno dei loro figli, una bambina, è disabile al 100%, quindi ha bisogno anche di assistenza, e poi loro insomma si sono organizzati all'interno del loro nucleo per riuscire in qualche modo a supportare, a stare vicino alla figlia disabile in maniera tale che comunque i genitori possono andare tranquillamente al lavoro. E il problema è che sono arrivate le maldicenze, quindi il fatto come se Marcello fosse una sua negligenza trovarsi senza un'occupazione in regola, come se fossero pretenziosi, come se la fossero andata a cercare, come se lo meritassero e bla bla bla. Allora, lasciamo perdere, perché sono come le mosche e le zanzare, a mio avviso, quelli che buttano fuori questo tipo di energia, quindi va usato solo un repellente, mettiamola così. Però voglio dire, cioè, mi pare veramente impossibile, perché nella struttura che è stata messa a disposizione del comune, all'inizio addirittura veniva prorogata la loro permanenza ogni 15 giorni. Adesso si è passati poi a una proroga mensile, adesso l'ultima volta sono stati prorogati per 2 mesi, ma nel loro caso il tempo, cioè loro non hanno proprio una loro intimità, non hanno la possibilità di ricevere della posta, non hanno i loro spazi, non hanno insomma la tranquillità di poter ricominciare a condurre la vita familiare che conducevano prima. E io questo lo trovo veramente assurdo, perché qua non si sta parlando di chiedere l'elemosina, cioè si parla veramente di mettere a disposizione loro un'abitazione che sia, ripeto, semplicemente adeguata alle loro esigenze, per la quale loro pagherebbero un regolare affitto, e a quel punto il papà potrebbe poi anche cercare in maniera ancora più intensa un lavoro in regola e avere, insomma, ricominciare, ecco, mettiamola così, anche perché in questa situazione stressante, ad esempio, un'altra figlia sta perdendo la voglia di andare a scuola, loro si sentono esausti anche perché appunto si sono esposti anche in questa ricerca, quindi poi sai, quando ripeto, la gente non c'ha un cavolo da fare, sì, possono essere facile bersaglio per appunto questi che sono invasi dalla noia mentale o emotiva, e quindi e appunto nascono insomma queste maldicenze. E ripeto, io trovo incredibile che non riescano nel circondario di Bassano del Grappa, ma poi adesso grazie anche a
dopo che abbiamo parlato assieme, hanno accolto anche l'idea di allargare ancora di più la loro ricerca territoriale, quindi loro in questo momento accetterebbero anche una accetterebbero anche di trovare un'abitazione, ad esempio nel tragitto geografico tra l'itinerario tra Bassano del Grappa e la zona di Verona dove lei lavora. Quindi insomma, ecco, i comuni iniziano a estendersi, ecco, in maniera tale che insomma, per la legge dei grandi numeri si spera che qualcosa si muove, insomma, ecco. Quindi vi chiedo con tutto il cuore se avete segnalazioni, conoscenti, parenti, amici che hanno un'abitazione che corrisponda a queste caratteristiche nella zona di Bassano del Grappa, tutti i comuni limitrofi, andando verso anche il Veronese, di farcelo sapere in maniera tale che vi mettiamo in contatto poi con Diana e anche Marcello. E che comunque, ecco, ci tengo a dirlo, ringraziano di cuore chi anche ha dato loro fino adesso sostegno, anche con delle parole di molto forti, molto potenti, proprio per cercare che non perdano la speranza e che continuino, insomma, ecco, ad aver fiducia che tutto prima o poi, insomma, si riuscirà in qualche modo a risolvere. E, ecco, poi invece l'altra situazione di cui mi sono occupato riguarda la mamma single che avevo letto un suo post in cui aveva trovato in forma anonima il coraggio di raccontare la sua situazione, ed è una donna che è scappata da una relazione che tossica e che stava diventando pericolosa, e quindi fa parte di quel gruppo di persone coraggiose e fortunate anche da un certo punto di vista, che sono riuscite ad andar via da una situazione prima che potesse potenzialmente diventare pericolosa e irreversibile. Solo che effettuando questa scelta e andando via da quella situazione, si è ritrovata a spendere dei soldi, prima con da un punto di vista di avvocati, per sistemare, insomma, da un punto di vista burocratico e legale la situazione, perché lei poi è andata via con il bambino, con suo figlio, e poi per ricominciare da zero. Quindi si è trovata un'abitazione in affitto, si è occupata completamente del figlio, e quindi non riceve aiuti da questo punto di vista, e nel corso del tempo, proprio perché appunto era partita da prima di tutto sistemare la situazione insomma in maniera tale da stabilizzarla, si è trovata purtroppo nella condizione che alcune rate dell'affitto si sono accumulate, e quindi a un certo punto si è resa conto che non sarebbe riuscita a far fronte, e la cosa ha iniziato poi a produrle stress, ovviamente, pensieri di non farcela, anche perché poi non ha possibilità di essere aiutata da una famiglia, e quindi è completamente da sola con il figlio. E in questo caso, diciamo, ha preso quel giorno il coraggio di scrivere questa cosa qua, che io, leggendola, come faccio sempre, poi cerco comunque di approfondirla in maniera tale da e questo, come ho detto anche altre volte, l'ho imparato un po' da Tiziana, per il grande rispetto nei confronti del popolo di Radio Gamma 5, prima di lanciare un messaggio, un annuncio, cerco di verificarlo, proprio perché so la grande sensibilità che ha che hanno tutti i radioascoltatori, quindi per evitare che appunto ci siano magari a volte nel cercare di aiutare tutti anche degli annunci un po' fasulli o dove le persone ci possono anche marciare sopra, io invece sono proprio andato ad approfondire la situazione, l'ho conosciuta di persona, ho capito che tutto quello che diceva era reale,
E allora ho mandato in onda, diciamo, più appelli, li ho anche pubblicati sulle mie pagine social, e c'è stata anche in questo caso una grande risposta sia di chi mi segue nei social sia del popolo di Radio Gamma 5, tant'è che siamo arrivati che mancano 2 rate. Io mi ero proprio posto l'obiettivo di azzerare le rate degli affitti arretrati in maniera tale che è come se cominciasse il giorno zero, e darle questa occasione di poter in qualche modo ricominciare senza appunto stress, e quindi anche appunto ritornare a dormire di notte e insomma mettere via qualcosina per sicuramente i periodi un po' più difficili e quant'altro, ecco. Tutto questo, diciamo, sempre preservando l'anonimato, perché non tanto per lei, perché comunque anche se lei si vergognava a chiedere aiuto, le abbiamo ripetuto più volte che sono ben altre le persone che dovrebbero vergognarsi, non di certo una persona che sta cercando di fare il possibile per far vivere dignitosamente anche il figlio, ma appunto per cercare di in qualche modo salvaguardare il figlio da quelle che possono essere in questi casi la creazione magari di una situazione in cui lui possa, che ne so, vergognarsi, perché magari, sapete, andando a scuola magari ne parlano, insomma, possa subire, ecco, mettiamola così, questa situazione. Lei ha cercato sempre di preservarlo, e quindi anche in questo caso qui fortunatamente, insomma, ci siamo riusciti. E come in questo caso, allora, già che ci siamo, rinnovo l'appello, che mancano veramente poche, mancano proprio 2 rate dell'affitto, e poi abbiamo azzerato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi chi vuole, diciamo, anche fare una donazione, di poco, cioè, insomma, un piccolo contributo, basta che mi scriva un messaggio qui in radio, io poi mi prendo giù nota ai vostri riferimenti e vi mando in privato i riferimenti della persona a cui poter fare questa importante donazione. E anche in questo caso ringrazio sempre il popolo di Radio Gamma 5, perché anche qui ci sono delle cose che fanno sempre la differenza. Ci sono stati alcuni radioascoltatori che, anziché nel momento in cui dovevano fare questo bonifico, scrivere nella causale cose tecniche, che ne so, donazione piuttosto che altre voci, hanno scritto delle frasi incoraggianti, e questo l'ha colpita molto. Questa cosa qua ha colpito anche me, e credo che sia proprio la massima espressione di quanto belli siamo e che non ci sia nessuno come Radio Gamma 5 e il suo popolo. Ed è successo anche con delle donazioni in denaro diretto che le ho portato io tramite delle conoscenze, che appunto hanno accompagnato del denaro anche appunto una lettera, piuttosto che a delle parole anche qui di incoraggiamento, di affetto. E questo, ecco, un po' la differenza. E per cui non è che quando, tornando al discorso di prima, si cerca di portare un aiuto a delle popolazioni magari anche lontane, proprio dei popoli, piuttosto che a una persona che abiti distante e via dicendo, non è che questo escluda il fatto che appunto davanti a casa nostra, nel vicinato, non interveniamo. Interveniamo, e come? Poi, ripeto, ognuno ha la sua metodologia, ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo approccio. E quindi credo che questo crei questa grande ricchezza della radio. Tra l'altro, io ad esempio ho scelto e mi sono preso a cuore queste due situazioni, queste due famiglie, perché per indole, ma soprattutto anche per logica, preferisco che il contributo eventuale anche dei radioascoltatori, o il mio intervento, piuttosto che chi mi segue nei social,
in qualche modo sia efficace, che non corra il rischio di creare frustrazione, perché magari l'obiettivo è talmente grande, è talmente importante, la situazione è talmente grave che anche un aiuto non possa servire. E quindi diciamo, preferisco, invece che cercare di aiutare 20.000 persone e non riuscire a far bene o a portare a termine questo aiuto, preferisco appunto occuparmi di singole situazioni, che poi si arriva a raggiungere appunto un obiettivo il più delle volte. E in questo caso, come ho detto, per quanto riguarda la mamma single, bastano due rate dell'affitto non arretrato e poi abbiamo raggiunto l'obiettivo, e da quel momento in poi quella persona si arrangerà. Ovviamente non è che poi avrà sempre bisogno di aiuto, questa è proprio la spinta per cercare di dargli una mano. Zizza scrive: non ho capito niente del cosa serve la donazione, perché ti ascolto da poco, ma sono disponibile come al solito. E Zizza, intanto ti ringrazio. Stavo parlando di quella mamma single che si è ritrovata, perché è scappata da una situazione che stava diventando pericolosa con il figlio, e che adesso appunto si ritrova con delle rate arretrate, si è ritrovata con delle rate arretrate insostenibili dell'affitto, perché appunto si erano accumulate nel corso degli anni e c'era un po' di pressione anche da parte del proprietario, lei si vergognava, non sapeva come risponderle, eccetera, come rispondere al proprietario e o come gestire la situazione anche in funzione del figlio. E grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di chi mi segue anche nei social, siamo arrivati che adesso mancano proprio solo due rate dell'affitto, e una volta che abbiamo azzerato queste rate, lei potrà tornare a respirare, potrà tornare a dormire serena e potrà ricominciare in qualche modo da zero, insomma, ecco. Quindi se vuoi essere d'aiuto, vuole fare questa piccola donazione, me lo dici, che poi io ti mando privatamente i suoi riferimenti tramite WhatsApp o SMS. E questo si collega anche un po' a quello che dicevo del popolo cubano, perché ad esempio grazie ad Arminet abbiamo capito che la situazione è gravissima e è stata poco diffusa tramite la televisione o le altre radio. Quindi abbiamo capito la difficoltà che sta vivendo questo popolo, e abbiamo anche capito proprio durante l'intervista che effettivamente ci sono dei sistemi che, paradossalmente, in una dittatura come è quella cubana, in una situazione di problematica anche da un punto di vista geopolitico, tra embargo e quant'altro, però c'è questo cavallo di Troia che riesce a infilarsi paradossalmente nelle crepe del sistema, no? E quindi c'è la possibilità, attraverso questi siti, che sono, da quello che ho capito, fanno capo a Miami e o sono comunque sparsi in giro fuori dal territorio cubano, e attraverso questi si possono comprare medicinali, cibo, vestiti, eccetera eccetera, o addirittura far avere denaro alla persona indicata. Ovvio che io, proprio mentre parlavo con Arminette, ho detto: cavolo, ma bisognerebbe che ci fosse un referente, una referente qui in Italia a cui fare riferimento, in maniera tale da donare, anche fossero 20 euro, raccogliamo 500 euro, raccogliamo 1000 euro, e poi sarà questa referente, proprio perché conosce la zona, conosce le persone, conosce chi ha bisogno, a comprare il medicinale, piuttosto che il cibo, piuttosto che far avere una quota di denaro. E quindi non mi sembra una cosa che, fatta in questo modo, escluda poi l'aiuto nei confronti delle nostre zone, anzi. E poi, siccome insomma la radio si è sempre anche spinta ad aiutare anche semplicemente energeticamente popoli in sofferenza dilaniati dalle situazioni, come ad esempio il popolo palestinese, qui in radio dietro alle mie spalle c'è la bandiera della Palestina, del Libano. E quindi, voglio dire, l'unica differenza è che ad esempio in Palestina faccio difficoltà
a pensare che se mando un aiuto arrivi a direttamente alla popolazione, perché sicuramente lo bloccano prima. Quindi in quel caso probabilmente per aiutare il popolo palestinese serve percorrere altre strade, quindi la sensibilizzazione piuttosto che la manifestazione, mentre invece ad esempio per il popolo cubano questo potrebbe essere un sistema pratico dove anche 20 euro possono fare la differenza, ma fanno la differenza anche appunto per la mamma single di cui ho parlato prima, o se qualcuno trova una casa per la famiglia di Bassano. Quindi voglio dire, la solidarietà non è una pistola puntata sulla tempia, quindi ognuno si deve sentire libero di poter fare qualcosa e per aiutare qualcuno. Credo che quello sia l'essenziale, cioè farlo in libertà. E quindi proprio anche il concetto di pensare che sia più giusto pensare all'orticello davanti casa rispetto a terre lontane, credo, ripeto, che sia un controsenso rispetto alla natura, alla storia e alle radici di Radio Gamma 5. Insomma, ecco, ci tenevo a dirlo, insomma, ecco. E va bene, intanto io vi ringrazio, adesso va la pubblicità, poi arriviamo con Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. E la radio si sente disturbata molto e a volte sparisce anche il segnale, Adamo. Credo che sia un problema probabilmente del tempo che c'è in giro, Adamo, credo, per quanto riguarda o lo streaming, se la stai ascoltando in streaming, perché quella sulle frequenze del 94 MHz, ho appena guardato, insomma, sentito, si sente bene. Comunque cerchiamo di... fatemi sapere, ecco, anche gli altri, se si sente bene. Ci sentiamo dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Prima di accogliere Luca, leggo proprio questi due messaggi al volo. Che Marco da Treviso, ciao, come si fa a avere riferimento per la donazione alla mamma single? E dopo mi segno il tuo numero, Marco, e te lo scrivo, lo stesso anche per Zizza. E che mi chiede anche cosa impedisce di dare pubblicamente i riferimenti a questa persona. Allora, poi quando te li mando in privato li vedrai i suoi riferimenti, perché ovviamente non si può fare diversamente, ma lei sta cercando di tutelare e preservare il figlio, che appunto è minorenne. Già lei si vergogna a chiedere aiuto, in più avendo la preoccupazione del figlio vuole insomma cercare di evitare che si creino spiacevoli situazioni in cui, sai, nelle scuole può succedere, magari può essere preso in giro o altro, ecco. E allora fatemi anche sapere se quel disturbo che diceva Zizza si sente ancora, perché non, io qua ho provato a controllare ma sembra tutto perfettamente funzionante, quindi scrivetemi pure insomma per aggiornarmi se si sente tutto correttamente. E ho il grande piacere, come sapete, ogni 15 giorni di ospitare e di avere qui con noi a impreziosire questo spazio Luca Gastaldello e la pedagogia, la rubrica La pedagogia del cuore. Ciao Luca.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, oggi siamo tornati io e te perché ultimamente c'erano tanti ospiti, molto affascinante anche tutto quello che avete sempre, di cui avete sempre parlato, insomma, ecco, questa descrizione generale di vari argomenti che poi andremo a approfondire anche più avanti, insomma, ecco.
1: Sì, per me era importante sentire più voci, portare più prospettive. E quindi anche a me è piaciuto molto questo lavoro insieme a più mani a più, certo. e a più voci.
0: E oggi
1: portiamo in radio uno dei miei cavalli di battaglia, i quattro temperamenti.
0: Okay.
1: È un argomento molto ampio, universale, e quindi si presta anche a un pubblico molto, molto vasto. È una buona porta d'entrata per approfondire poi tematiche successive. Allora, partiamo dall'inizio. Ma i quattro temperamenti è qualcosa che Steiner ha portato alla ribalta nell'ultimo secolo, oppure è qualcosa di antico che ha le origini in un lontano passato? Pensa, Fabio, che già Ippocrate ne parlava nel V secolo avanti Cristo e collegava i quattro temperamenti ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E quindi anche Empedocle ne ha parlato, hanno collegato questi impulsi archetipici proprio all'essere umano, trovando queste quattro tipologie. Il tema dei quattro temperamenti ha poi traghettato il Medioevo, collegandosi agli umori, alla bile, eccetera, eccetera, ed è stato poi ripreso da Steiner nel secolo scorso, a cavallo del 1800 e poi nel 900, collegandolo in modo specifico alla pedagogia, la pedagogia Waldorf, dando interessanti chiavi di lettura. Però è un argomento che ha le radici nell'antica Grecia. Bene, cos'è il temperamento? Potremmo dire che temperamento e carattere, Fabio, sono sinonimi? No, ci sono delle distinzioni da fare. Steiner dice che il temperamento nasce dall'incontro di un elemento individuale, verticale, con uno ereditario, orizzontale. Quindi supponiamo di prendere un bambino, un nome e cognome a caso, Mario Rossi, facciamo un esempio, prendiamo uno a caso.
0: Questo poro Mario Rossi, sempre interpellato.
1: Allora, Mario è all'interno della famiglia Rossi e c'è Mario e c'è Marietta, c'è Giuseppina e via così. Quindi Mario, supponiamo che sia un bel colore rosso, che entra all'interno della famiglia Rossi, che è un colore rosso, supponiamo. Sì. Quindi rosso nella sua individualità e rosso nella famiglia di origine, il rosso che incontra il rosso rimane quindi questo rosso centrale, portante e molto in linea con quello che è l'elemento, diciamo, ereditario. Ma se prendiamo sua sorella, ad esempio, Marietta, che invece ha un'individualità molto diversa ed è, ha un colore suo specifico giallo, molto diverso dall'individualità rossa di Mario, quando questa Marietta col suo colore giallo entra nel rosso della famiglia, appunto rossi, colora, prende un altro colore che è l'arancione. Questo arancione nato dall'incontro del giallo con il rosso, dell'elemento individuale con quello ereditario, è appunto il temperamento. Il terzo nato ha invece un colore blu, molto diverso dal rosso di Mario, fuoco, dal giallo gioioso di Marietta, e lui invece porta questo elemento blu. Quando il blu entra nella corrente rossa della famiglia Rossi, nasce il viola, e quindi il viola nato dall'incontro del blu col rosso è il temperamento, quindi l'incontro di due mondi, di due correnti. Cos'è il carattere? Il carattere si forma quando un essere umano con quel temperamento si relaziona all'interno della famiglia, all'interno della scuola materna, della scuola, della società, con gli insegnanti, al lavoro e via così. Quindi il temperamento si forgia anche nella relazione con l'altro, con l'ambiente, e nasce quindi quello che è il carattere. Certo. Quindi questo come elemento, diciamo, introduttivo. La cosa più importante di questi 50 minuti di chiacchierata ci tengo a dirla adesso. Allora Fabio, la cosa importante è questa: noi non siamo il nostro temperamento, non siamo il nostro temperamento, è come un vestito che indossiamo. Sarebbe drammatico se al termine di questa trasmissione, oltre alle etichette che già abbiamo, papà, mamma, marito, moglie, ingegnere, avvocato, maestro, avessimo un'etichetta in più: collerico, flemmatico, sanguinico, via così. No, questo, ci tengo a dire, è un vestito che l'individualità indossa per svolgere il proprio compito in questa vita. Quindi noi non siamo il nostro temperamento, dobbiamo togliere etichette, non aggiungerle. Chi siamo? Siamo esseri di luce eterni che sono venuti in questo piano dell'esistenza con uno scopo, e questo scopo è sviluppare i propri talenti per donarli all'umanità e dare il proprio contributo evolutivo appunto all'umanità in evoluzione. Quindi questo è un aspetto. Potrebbe essere che qualcuno durante l'esposizione si identifichi con uno o con un altro, o possa addirittura trovare una forma di vergogna o di imbarazzo, soprattutto quando si vedono i lati negativi del temperamento. Ma questi sono solo, diciamo, aspetti della nostra veste, del vestito che indossiamo. Si possono trasformare e anche nel corso dell'età cambiano, come andremo a vedere. Bene, allora, fine dell'introduzione. Il mio compito adesso è quello di trasmettere 10 chiavi di lettura universali, una specie di passepartout, che possono essere utili ai genitori per comprendere meglio i propri figli, il marito, la moglie, eccetera. E non dico, Fabio, che per la suocera non c'è soluzione, no, il miracolo non si può fare. Suocera, soprattutto il conflitto nuora suocera, è irrisolvibile, quindi lì mi dispiace, non si può fare niente. Però sarebbe bello che i genitori avessero in tasca 10 chiavi per comprendere l'essere umano che hanno davanti. Penso agli insegnanti, penso ai ragazzi che devono gestire adesso i centri estivi, che magari hanno bisogno di vedere chi hanno davanti e subito cogliere che temperamento ha la persona davanti, e quindi anche qual è il modo più giusto per rapportarsi. Però ci tengo anche a dire questo, che l'essere umano non è catalogabile all'interno di un casellario. Quindi noi adesso oggi parleremo di 4 temperamenti, però ce ne sono almeno 8 miliardi. Quindi alla fine, se io ho un casellario con 8 miliardi di caselline e ho Fabio Turin in mano, non riesco a metterlo in nessuna di queste caselle. Fabio Turin rimane un mistero e l'unico che può conoscere chi è Fabio Turin è Fabio Turin. Nessuno ti può dire chi tu sei. Quindi sì, rimane un mistero.
0: Quindi tu dici che sono comunque strumenti di partenza per...
1: Sì, sono strumenti di lettura per cogliere chi ho davanti nei caratteri generali e per vedere varie modalità di approccio. Però è veramente, la cosa è interessante. Bene, partiamo dalla prima chiave di lettura, quella storica. I 4 temperamenti sono collegati ai 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi, Fabio, partiamo dal fuoco. Tu per caso, Fabio, conosci qualcuno che ha un sangue caldo?
0: Che non dorme bene in estate, sì, è presente.
1: Io pure ho abbastanza un sangue caldo, però se noi pensiamo a una persona che è dentro al fuoco, ci viene in mente una persona estroversa, a volte anche impulsiva. Non entriamo... prima presenterò queste 4 tipologie, poi andremo a vedere che in realtà si mescolano tra di loro. Però adesso ragioniamo in modo puro.
0: Sì, sì,
1: okay?
0: Sì, sì.
1: Pensiamo a una persona fuoco-fuoco, okay, quasi nella sua unilateralità. Una persona che dentro a fuoco è una persona calda, espansiva, ma anche impulsiva. Una persona che ama stare al centro dell'attenzione, ama, diciamo, avere l'occhio di bue puntato. Mi viene in mente una di quelle persone che a cena non ha problemi a sedersi a capotavola. Hai presente?
0: Sì, sì, sì.
1: Persone che hanno caldo, anche proprio fisicamente, d'inverno non soffrono il freddo, possono dormire con un lenzuolino, sì, oppure sì, li troviamo d'inverno con una maglietta. Quindi fisicamente caldi, ma anche animicamente potremmo considerarle persone calde, accoglienti, calorose, anche idealisti. Spesso troviamo queste persone fuoco, li troviamo anche come presidenti di associazioni o del calcio o del rugby o delle scuole steineriane o via così, perché comunque hanno la possibilità di assumersi responsabilità, di avere questo coraggio nell'iniziare le cose, un certo ardore. Però allo stesso tempo queste persone possono essere vinte dalla propria ira, dalla propria rabbia, e così possono fare alcune cose vinti dall'impulso del momento e creare dei danni, creare, rompere, lasciare dei segni nelle relazioni. Ma la cosa particolare è che dopo un'ora per queste persone è passato tutto. Quindi non so se hai presente qualcuno all'interno della tua famiglia o nei colleghi o e via così che ha questo, diciamo, fuoco dentro. Inizia a dare un nome. Quindi io ad esempio ce l'ho nella mia testa, e quindi d'ora in poi potremo chiamare questo tipo di persone o elemento fuoco o temperamento collerico. Temperamento collerico. E con queste persone, con questo temperamento, è importante non reagire. Anche a scuola è successo in più occasioni di avere bambini, anche piccoli, che hanno questi moti di rabbia impulsivi come un incendio. Però nel momento presente è impossibile farlo ragionare. Se quel bambino rincorreva quell'altro perché gli voleva lanciare un tronco in testa, cosa che è successa,
0: aiuto,
1: perché lui lo andava a disturbare mentre faceva il negozietto in giardino con la foglia, la sabbia e le bacche di magnolia, nel momento in cui noi l'abbiamo bloccato e abbiamo detto: ma scusa, ma ti sembra corretto, voglio dire, tirargli un tronco in testa? Dal punto di vista la risposta era sì, perché erano giorni che lo andava lì a tormentare e gli diceva basta, fai un'altra cosa, e questo andava lì a tontonarlo. Quindi dal suo punto di vista, preso dalla rabbia, va eliminato, non so come dire, cioè, sì, sì. Lo elimini, risolvi il problema, perché dopo, se non lo capisce, dopo 10 giorni, ok? Quindi in quel momento lì non è possibile fare nulla, bisogna lasciare che questo fuoco, questa ira, questo petto che ha intorpidito anche il pensiero si calmi, un po' come quasi acqua e fango sono mischiate in un secchio, bisogna lasciare che si sedimentino nel fondo. Però il giorno dopo si ritorna sull'argomento. È successo anche a scuola, proprio in questa situazione, e mi ricordo che questo bambino mi ha detto il giorno dopo, riflettendo, mi ha detto: sì, lo so, ho sbagliato, ma non so neanche se sarò in grado di non rifarlo. Quindi a questo tipo di personalità colleriche non serve fare la predica, sanno già se quello che hai fatto è giusto o sbagliato, lo sanno fin da quando sono piccoli, perché hanno un senso veramente innato della giustizia. La cosa difficile, Fabio, per questa tipologia collerica è ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa. Però questo bambino, nella sua onestà, ha detto sì, ha quasi anticipato la mia domanda, ha detto sì, ma io non so neanche se non sarò in grado di non rifarlo, certo. Perché gli dice: vabbè, insomma, ieri hai quasi tirato un tronco addosso, però mi raccomando, non rifarlo. Quindi persone vinte dal proprio temperamento, dal proprio elemento, che però hanno un grande ardore e possono anche dare molto al mondo, molto all'umanità, persone che amano lasciare il segno. Andrei avanti e poi riprenderemo l'argomento dopo. Cambiamo. Elemento aria. Quando inizio i corsi, a inizio serata, divido la platea in 4 gruppi e dico che ognuno scriva le qualità del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E così, quando chiedo quali sono le qualità, quelli dell'aria dicono: l'aria è impalpabile, non riesci ad afferrarla, è trasparente, è sia dentro che fuori di noi. Quindi immaginiamo a un Fabio una persona inafferrabile, una specie di Peter Pan simpatico, pensiamo a un fidanzato aria, vuol dire occhio azzurro, capello lungo, ciabattino infradito, suona la chitarra. Fabio, un figo, non hai idea. Parla 3 lingue. Fabio ha viaggiato. Cioè, un tipo del genere ti viene ad innamorarti, certo. Ma poi non innamorarti, anche perché al mare d'estate suona la chitarra, è proprio così, aria, socievole. Ma dopo 6 mesi, quando magari la ragazza dice: insomma, tutto bello, ma cosa dici se, insomma, inizia a parlare di famiglia, inizia a parlare di cose così, sparisce e ricomincia un'altra relazione, un'altra cosa. Quindi difficilmente si riesce a portare in una cosa, a completare una cosa. Quindi pensiamo anche ad un lavoro, sono quelle persone che hanno veramente cambiato tanti lavori, però fanno difficoltà ad entrare in profondità su una cosa fino in fondo. Sono quelle persone che: Fabio, non hai idea, ho incontrato, guarda, un insegnante di pittura d'acquarello. No, ma non hai idea, ma tu vai lì con tutti i colori, guarda, bagni il foglio, no, guarda, è una roba bellissima, vieni, andiamo, sì, dai, andiamo. E si iscrivono al corso di acquarello, fanno 2, 3, 4 lezioni, ma alla quinta: Fabio, ma non hai idea, ho incontrato un insegnante di Aikido. No, ma Fabio, non hai idea, ma quando ci parli, quando si muove, guarda, veramente ti porta in un mondo. Lascia il corso di acquarello, compra il kimono, compra la cintura, tutto quanto, e vive con intensità tutto quello che riguarda l'Aikido. Ma dopo un paio di mesi: Non hai idea, un corso di cucina, ma non quelli online, non quelli, no no, vai a casa sua della persona e poi tu ti vai da mangiare, poi mangi insieme, conosci persone nuove. Quando lo fanno? Lo fanno il lunedì. E quindi poi non riesce a portare avanti 2, 3, 5 cose contemporaneamente, ne lascia sempre indietro una. Quindi persone così simpatiche, quelle, Fabio, che dopo 20 anni o 30 anni rimettono insieme i gruppi delle superiori e fanno la cena di classe, questo tipo, compagnoni, d'ora in poi potremmo dire personalità aria o anche temperamento sanguinico. Quindi sanguinico è aria, gioia, allegria, ridere, leggerezza, ma allo stesso tempo c'è questa componente di difficoltà nell'entrare nella relazione in profondità, nel portare a termine una cosa. Quindi 1500 contatti su Facebook, su Instagram, non so su cosa, però difficoltà ad avere invece una amicizia vera, profonda, di quelle con cui si va in profondità, perché questo temperamento è proiettato verso l'esterno, fa difficoltà ad andare verso l'interno. Ci sarebbe molto, ma molto da dire, però finiamo questa carrellata. Acqua, elemento acqua. Quando chiedo le qualità dell'acqua, mi dicono appunto che l'acqua tende a prendere la forma del recipiente dove viene messa, quindi una certa adattabilità. Quindi quando pensiamo a un tipo acqua è abbastanza facile da individuare, perché è adattabile. Quindi se vai via con degli amici e andate a dormire in un agriturismo, alla mattina vi trovate a far colazione, quello che ha dormito, tutti hanno, c'era il cuscino duro, c'era il materasso morbido, eccetera eccetera, insomma ho preso sonno tardi, quello che ha messo giù la testa e ha dormito tutta la notte, magari anche russando, tenendo svegli gli altri, si sveglia col sorriso e con appetito, quello è il tipo acqua o temperamento flemmatico. Sono i tranquilloni che ci sono nelle compagnie, che ci sono in classe, quelli che parlano poco ma ci sono. Sono quelli che non hanno bisogno di parlare per essere, perché sono, è il loro modo di essere. Non sono spinti, necessitati a dire per forza qualcosa, ma ci sono, è una presenza. Anche in classe portano calma, portano tranquillità. Sono cosiddetti ammortizzatori sociali. Hanno questo amano tremendamente mangiare. Si vede, perché i bambini flemmatici fanno il bis, il tris, bisogna veramente stare attenti, perché sennò mangiano tanto e poi entrano nella digestione. Ma ti ho già beccato, tra un po' ti dirò Fabio, io e te abbiamo qualcosa in comune, poi ti dirò. E hanno, mangiano tanto e quindi entrano più nella digestione, e quindi chi riesce a far matematica con uno che ha mangiato tre piatti di pasta, quindi bisogna stare attenti. Questi bambini o questi adulti del temperamento flemmatico bisogna tenerli un po' in bacchetta, perché sennò tendono un po' ad accumulare liquidi e anche a mettere su un po' di peso. Però in quella pancetta ci sono molte riserve, e quindi hanno entusiasmo, riescono a portare i processi per anni, a lungo termine. Quindi facciamo il tifo che questa rubrica possa andare avanti anni, perché alla sua conduzione c'è una persona, insomma, che ha le caratteristiche di avere molte riserve. Bene, quindi bambini e comunque adulti veramente speciali, sinceri, affidabili. Se dici anche a un adulto con questo temperamento, gli dici: guarda, ti voglio dire una cosa, però tienitela per te, stai sicuro che non la andranno a dire a nessuno, neanche alla moglie, neanche al marito, perché ha un aspetto etico interiore suo, di funzionamento. Quindi un modello semplice, ma tende a essere a volte lento, ad avere i processi che deve completare. Mi ricordo una mamma che mi raccontava che era già in macchina, che suonava il clacson e diceva alla figlia già da un quarto d'ora che era in ritardo, e lei diceva mm-mm. E in ogni caso andava avanti e si lavava i denti.

0: giorno dopo uguale. Quindi ma sono tipi così, diciamo. Però sono belli belli e ogni temperamento è speciale. Bene, terra, temperamento malinconico. Pensiamo a un tipo terra terra, uno pratico, concreto. Fabio, pensiamo ai vecchiotti di una volta, non quelli che adesso comprano la cariola su Amazon, quelli che va in ferramenta, gli ciapa la cariola ai maneghi, gli sbatte, gli tum tum tum, sentono, quelli lì, terra terra. Quindi persone concrete, pratiche, e nei gruppi ci vogliono persone che tirino a terra. Per fortuna esistono all'interno dei gruppi, perché i progetti nascono con l'entusiasmo. E allora, sì, ma facciamo due sanguinici, madonna, sono pericolosissimi, già in un'ora hanno messo in piedi 16 cose, hanno già deciso di chiamare 60 persone, ma poi ci vuole un malinconico che dice, sì, ma quanto costa? Ma questa qua, ma alla fine abbiamo le forze di... Quindi il malinconico è come se avesse in mano una pistola e spara i palloncini e porta le cose a terra, che si sentimentino. Persone un po' freddine a prima vista, ma hanno un calore nell'interiorità, un po' come la terra. La terra che se noi andiamo in giardino, mettiamo una mano sulla terra, la sentiamo... fredda, ma se entriamo in profondità troviamo il calore, pensiamo anche ai riscaldamenti geotermici o cose di questo tipo. Mi ricordo in modo particolare un insegnante che ho conosciuto tanti anni fa, che ha interrogato i miei primi alunni di ottava classe. Io avevo un ragazzino con certe caratteristiche, le ho spiegato tutta una serie di cose che aveva questo alunno, ma lei, magrolina, occhialini, un po' pallida, capelli lisci rasenti al volto, vestita un po' di nero, mi diceva sì, ma il programma dice così, colicola. Io sono andato a casa con un senso di frustrazione, perché non sono riuscito a trasmettere tutto quello che avevamo fatto, e da questo senso di inadeguatezza è nata poi la voglia di scrivere, e ho scritto tutto quello che abbiamo fatto in 3 anni, sesta, settima, ottava, in italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, un po' in tutte le materie. Ne è uscita una dispensa di 60 pagine con un indice che ho diviso per argomenti, dove ho messo dentro gli esperimenti che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, le uscite che abbiamo fatto, con gli approfondimenti, gli argomenti svolti. Ho fatto una 30ina di copie e le ho portate alla scuola pubblica e le ho consegnate, ho detto alla segreteria che venga consegnato ad ogni insegnante, appunto, di terza media. Io mi sono messo l'anima in pace, ho detto quello che io potevo fare per trasmettere quello che noi abbiamo fatto, ho cercato insomma di scriverlo. Arriva il giorno dell'esame, arriva il mio alunno e dico mamma mia, chissà adesso cosa gli domanderà. E sai cosa ho visto, Fabio?
1: Sì.
0: Ho visto che da sotto il tavolo lei tirava fuori una borsetta del Billa. Il Billa sono quei supermercati, sì, sì, sì. C'era una volta gialli con la scritta rossa. E lì ha preso della tintura di iodio, era andata in farmacia, aveva preso la tintura di iodio, delle patate, degli altri ortaggi. E ha detto, siccome ho visto che la tua scuola è una scuola esperienziale, sperimentale, ho preferito interrogarti così. E gli ha fatto l'interrogazione di esame con l'esperimento.
1: Pazzesco.
0: E lì ho compreso, Fabio, che quella chiusura era in realtà protezione di una ipersensibilità. Quindi sono quelle persone che a prima vista sembrano freddine, ma poi quando le conosci, quando ci entri in profondità, dici quella frase che si può scolpire sul marmo, ma lo sai che la prima impressione era completamente diversa da come in realtà sei. Quindi persone freddine all'inizio, perché si sono chiuse, si devono proteggere, ma poi appena appena si apre questa, si aprono, entra una grande umanità, una grande profondità, una grande sensibilità, possono essere musicisti, infermieri, e quindi c'è tutto questo aspetto di di relazione molto

0: intima. Sono temperamento malinconico, sono quei bambini che in classe, temperamento malinconico e flemmatico, corriamo il rischio di dimenticare, e allora vanno tenuti nel cuore e tendono ad avere di solito un amico, mentre il sanguinico ne ha 740, quindi anche se gli va male qualcosa nel pomeriggio ne ha altri 739 a cui chiedere. Il bambino o la bambina malinconico ha l'amico del cuore. Quindi se litiga con quello entra nel dramma esistenziale, e quindi bisogna avere cura di questo mondo interiore. Ci sarebbe molto altro da dire.
1: È molto affascinante.
0: Arriviamo al secondo punto. Questo, il primo punto, ci ha richiesto un po' più di tempo. Con gli altri andremo un po' più veloci. Ho descritto quattro temperamenti collegati a quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Ma questi quattro elementi sono solo fuori di noi o sono anche dentro di noi? Il fuoco, ad esempio, ce l'abbiamo dentro. Siamo esseri con una temperatura corporea di circa 36 gradi. Pensa, Fabio, 36 gradi vuol dire che se si mettono 50 persone in una stanza di 20 gradi, dopo un po' la temperatura si alza, semplicemente perché ognuno di queste è una stufa a 36 gradi. Quindi abbiamo il fuoco che arde nelle vene, nei processi di combustione cellulare, quindi dentro di noi c'è fuoco, sì. C'è aria, la stessa aria che c'è qua nella stanza la stiamo respirando io e te, quindi l'aria entra fino alle cellule, attiva processi di combustione, quindi sì, dentro di noi c'è fuoco, dentro di noi c'è aria. Acqua, la stessa percentuale del pianeta, circa 80%. Cioè siamo esseri principalmente d'acqua. C'è terra? Sì, quando alla fine lasceremo questo veicolo che abbiamo preso a noleggio all'aeroporto un po' di anni fa e ritornerà alla terra, immaginiamo che venga cremato, rimane un sacchettino più o meno di un chilo e mezzo di minerali. Quindi noi siamo anche minerale, siamo anche terra. Quindi vuol dire che tutti i temperamenti sono anche dentro di noi. Quindi Fabio, tu sei collerico, sei sanguinico, sei flemmatico e sei anche malinconico. Ma la cosa interessante è che c'è un temperamento principale e uno secondario. Quindi potremmo dire che una persona è principalmente fuoco ma anche acqua. Quindi è collerico, temperamento principale, flemmatico, temperamento secondario. Quindi questo fuoco e quest'acqua in un certo qual modo si bilanciano. Questo temperamento collerico flemmatico era il temperamento di Napoleone. Napoleone prendeva decisioni che coinvolgevano migliaia di persone, eserciti enormi nel campo di battaglia dove manteneva la calma. Immaginiamo al famoso cavallo bianco imbizzarrito, lui che tiene le redini. Se guardiamo il cavallo c'ha gli occhi che strabuzzano, le narici aperte, tutti i muscoli in tensione, la criniera al vento. Lui è lì, ma se noi tagliamo il volto e lo mettiamo in un salotto francese, praticamente la stessa cosa. Quindi mantenere la calma anche nelle situazioni più estreme. Questo è il flemmatico, il collerico flemmatico. Fuoco e acqua, come fuoco come temperamento principale, acqua secondaria. Ma Fabio, se pensiamo a fuoco e terra, se tu ad esempio pensi fuoco e terra, fuoco terra, cos'è? Una terra infuocata, la lava. Pensiamo invece che un temperamento principale collerico e secondario malinconico, fuoco e terra, abbiamo un vulcano, abbiamo Michelangelo. Michelangelo era collerico, basti pensare a cosa è riuscito a fare il Davide, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, da solo, con questa forza titanica. Ma era anche malinconico, cioè andava in profondità, era schivo, non era come Leonardo che invece amava le feste, eccetera. Quindi era un orso. Michelangelo era un orso titanico e solitario, con dentro enormi tensioni, perché abbiamo polarità opposte, come appunto sono coloro che portano questo impulso di grande forza, ma allo stesso tempo di profondità, di sensibilità. Se pensiamo ad esempio a fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, mongolfiera, fuoco e aria. Picasso, pensa un po'. Picasso era collerico sanguinico, uno dei pochi che è morto ricco in vita. Quindi veramente tanta cosa, nella sua vita ha fatto decine di migliaia di opere. Io ho fatto la divisione delle opere che ha realizzato per il numero di giorni, una cinquantina d'anni, è veramente impressionante quanto è riuscito a fare, con che diversità. Quindi fuoco e aria è elemento estroverso ma creativo, fuoco e aria. Picasso. Ma se pensiamo a fuoco fuoco, ci sono anche quelli che sono fuoco fuoco puri, fuoco come temperamento principale e fuoco come anche secondario, cioè sono molto unilaterali, sono rari e hanno un compito molto specifico. Pensiamo ad esempio a Mussolini, questo petto prorompente, questo mento volitivo, quando parlava dal balcone a Roma e coinvolgeva le masse. Quindi fuoco più fuoco, fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio.
1: Sì.
0: Fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio. Quindi chi lo ferma un incendio?
1: Acqua, acqua.
0: Quindi il problema è questo, che la moglie o le persone che si trovano a entrare in relazione con un fuoco fuoco devono sempre mantenere un limite, dare un limite, e non è facile contenere queste individualità. Quindi Fabio, da 4 in un botto siamo arrivati a 16, perché ognuno, avendo un temperamento secondario, ci sono 16 tipologie. Io tanti anni fa ho fatto uno studio, un approfondimento su queste 16 tipologie, che poi ho pubblicato su YouTube, e poi vi dirò alla fine un po' queste, dove trovare ulteriori approfondimenti. Però quindi, mettendo insieme principale e secondario, arriviamo a 16. Terza chiave di lettura: ogni temperamento è bellissimo, è meraviglioso, ma ha luci ed ombre. Quindi è importante fare un corso sui temperamenti, è importante approfondire per, uno, riconoscere il proprio temperamento. Mia moglie mi dice che tendo a essere come le angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi esternamente sarei un flemmaticone, un pacioccone, un tranquillone, un diplomatico, eccetera, però dentro c'è un fuoco che arde, quindi lei vede i due aspetti, mi dice come angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi è un po' così. Però ecco, teniamo conto che riconoscendo il proprio temperamento, uno può anche vedere i punti di forza e i punti invece su cui lavorare. E portando a coscienza questi punti critici, è interessante anche il lavoro di autoeducazione che si può fare. Quindi luci ed ombre di ogni temperamento, come abbiamo visto il collerico da un lato, il coraggio dall'altro, l'impulsività. Quindi da un lato la forza di iniziare qualcosa di nuovo, ma dall'altro anche questo rischio di fare e disfare in poco tempo. Quindi se pensiamo al sanguinico, tanto entusiasmo, però poi bisogna entrare affrontare la fatica, entrare dentro ai processi senza cercare vie di fuga. Il sanguinico cerca sempre una via di fuga. E teniamo presente che quando siamo dentro una stanza, dopo un po' bisogna aprire una finestra. Quindi l'aria ha bisogno sempre di finestre, di aprire finestre. Ma attenzione che queste finestre dovrebbero essere stimoli perché entri aria e non spazi per una fuga uscendo dalla finestra delle varie relazioni, dei vari lavori, delle varie situazioni. Quindi attenzione alla via di fuga. Flemmatico, bello come il sole, pacifico, tranquillo, ma attenzione perché è l'opposto del sanguinico, quindi tende a essere molto abitudinario e quindi fa difficoltà a uscire di casa, facciamo difficoltà a iscriverlo, non so, a un corso, poi quando va è come un diesel, allora va per anni e poi però il problema è sempre far partire, no? E malinconico, da un lato questa grande sensibilità, dall'altro anche sappiamo che è un'arma a doppio taglio, può essere anche una un aspetto che mette in luce fragilità, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però devo andare avanti. Quarta chiave di lettura: attività interiore ed esteriore. Fabio, il collerico è attivo fuori o dentro, secondo te?
1: Esternamente.
0: È attivo sia fuori che dentro. Perché anche quando è sul divano di casa non è fermo, sta pensando. Quindi il fuoco è sempre attivo, sia fuori nel mondo, ma anche dentro c'è sempre una fornace che arde, ci sono sempre progetti da fare. E se, è difficile che non abbia niente da fare un collerico, perché, ripeto, anche sul divano non è tranquillo, dentro ha un fuoco che scoppietta. Il sanguinico è invece attivo fuori o dentro? Questo è facile. È attivo principalmente fuori. Dentro fa difficoltà ad andare. Quindi collerico, attivo sia fuori che dentro. Sanguinico, attivo fuori ma non dentro. E dall'altra parte il malinconico, all'opposto, è attivo dentro,
1: è chiuso fuori,
0: ma non fuori. Dentro c'è una grande vivacità, ma fuori fa difficoltà a manifestare quello che è, a fare il passo, ad iniziare qualcosa. Potremmo dire c'è un aspetto più estroverso ed introverso. Quindi collerico attivo sia fuori che dentro, sanguinico attivo fuori ma non dentro, malinconico il contrario, attivo dentro ma non fuori, e il flemmatico non è attivo né dentro né fuori, ma è meraviglioso. Però bisogna avere tanta pazienza, soprattutto fino ai 21 anni. Poi questo può diventare un punto di forza, perché questo suo aspetto abitudinario lo porta ad esempio a diventare un ricercatore mondiale sulle scimmiette dal culetto rosso, e quindi lui va in Thailandia, mette lì una casetta e per 10 anni fotografa ogni giorno le scimmiette col culetto rosso e diventa il maggior esponente e diciamo conoscitore al mondo di questa specie, tanto che va in giro, fa le conferenze sulle scimmiette dal culetto rosso e può parlare davanti anche a 1000 persone senza entrare in imbarazzo. Ha una sua caratteristica. Però insomma, oppure un ricercatore che fa 10.000 esperimenti e poi riesce a trovare qualcosa. Però ecco, siccome il flemmatico ha un'intelligenza di pancia, bisogna entrare dentro questo mondo, e adesso così in 40 minuti non è possibile. Certo. Però sono degli spunti, Madonna, che cerco di dare. Quinta chiave di lettura: lo sguardo. Secondo te, Fabio, com'è lo sguardo del collerico?
1: Sempre teso.
0: Sì, se ha l'occhio scuro, di solito è l'occhio scuro, ma non è detto, comunque è un raggio laser che guarda e giudica. Tutti giudichiamo, però il collerico guarda e zoom, è arrivato già una sintesi, subito, zoom, un secondo. Quindi un raggio laser, se ad esempio quando mi vengono in classe dei tirocinanti, si siedono lì in fondo e guardano e non dicono niente, però quando è collerico uno si sente sempre giudicato, sempre con 5, 4, 9, 8, eccetera. Raggio laser, e il sanguinico, luce che esce dagli occhi, 1000 raggi, vede tutto, tutto, tutto, tutto, come i mercanti che parlano con te ma allo stesso tempo stanno vedendo anche quello che succede lì. Quindi tanti raggi, di solito sono occhi luminosi che ridono e via così. Il malinconico
1: non ti guarda.
0: Il malinconico tende a guardare in basso, infatti è quello sempre che trova cose, ha trovato 50 centesimi, ha trovato le pietre o via così. Ma lo sguardo è interno, è un raggio laser verso dentro, di autoanalisi di se stesso. E quindi chi ha questo temperamento è tremendo con se stesso. Va in profondità, taglia di ogni situazione, di ogni cosa, fa il pelo su ogni cosa ed è tremendo. Quindi si autoanalizza, riesce ad andare in profondità, non ha paura di entrare nelle caverne buie dell'anima. Quindi raggio laser verso dentro. E il flemmatico? Ha un occhio languido, acqueo, un po' come quando si fa yoga e c'è l'esercizio finale che ci si distende e poi è il momento di ritornare, prendere contatti col corpo e c'è quella sensazione di benessere, di star bene tra sé e sé, senza la necessità di dover parlare con qualcuno o far qualcosa. Però il temperamento flemmatico tende ad avere una tipologia, ad essere una tipologia uovo, essere chiuso in sé, e quindi c'è bisogno di rompere le uova per fare la torta, hanno bisogno di essere spinti nelle situazioni, di essere stimolati, va bene? Quindi nello sguardo vediamo veramente tanto. L'età, manca pochissimo, non so se la facciamo. L'età, caro Fabio, il bambino piccolo, quando noi eravamo piccoli eravamo tutti sanguinici, entusiasti. Pensa al soggiorno di casa alle 5 del pomeriggio con un bambino di 3 anni, cioè lì c'è la macchinetta, lì c'è il camion, lì c'è la tromba, gioca con tutte le cose 3 minuti e poi cambia, lascia lì e cambia. Quindi se lo fa un bambino può anche andare bene, ma se lo fa un adulto capisci che certo, questa cosa non va più bene. Tutti noi, Fabio, sia io che te, che adesso sembriamo persone così a modo eccetera, siamo stati collerici nell'età del motorino, dell'adolescenza, e dicevamo tutti ce l'hanno e io sono l'unico che non ce l'ha. Poi non era proprio vero, però sono l'età degli assolutismi, tutto e niente. Quindi fuoco, e per adesso sarà per il cellulare, al tempo nostro c'era il motorino, o è per rientrare un'ora dopo, però sono battaglie su battaglie in modo impulsivo. Collerici, gli adolescenti sono impulsivi, collerici. Poi arriva una età più o meno la nostra, Fabio, più o meno a 50 d'anni su per giù, dove si inizia a fare un bilancio. E le persone iniziano a essere più malinconiche, più riflessive. Dici, beh, insomma, 50 anni, caspita, insomma, cosa ho fatto di buono nella vita? Allora, a volte il bilancio può essere positivo, e uno dice, beh, insomma, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la famiglia, il lavoro, mi sono realizzato così, ho viaggiato, insomma, dai, anche se tiro un sciocco tra un mese, insomma, più o meno ho vissuto, mi sembra di aver vissuto, di aver portato, diciamo, che il bilancio sia positivo. Altri invece arrivano a un bilancio negativo perché magari sono incastrati in un lavoro che non amano, e quindi ogni lunedì diventa un'eternità, e oppure avrebbero fare delle cose, sono incastrati in una relazione o si sono separati, insomma fanno un bilancio e dicono, caspita, qui ho 50 anni ma non è proprio andata come volevo. E poi si arriva a un'età in cui, l'età appunto dove diventiamo un po' tutti flemmatici, e quindi entriamo nelle abitudini, nella nostra quiete, nella tranquillità, pensiamo un po' ai nonni. Allora ci sarebbe altro da dire, Fabio, magari la settima chiave, che è l'apprendimento, poi l'inversione del temperamento, cosa fare, eccetera eccetera, magari se dici ne riparliamo la prossima volta.
1: Assolutamente sì.
0: E dando appunto anche qualche elemento in più e lasciando decantare questi di oggi. Nel frattempo, se qualcuno vuole approfondire, può cliccare il link che io metterò all'interno del canale Telegram, dove trova 4 video sono dei videocorsi che ho realizzato molti anni fa che parlano appunto dei temperamenti. Allora, il collerico dura 15 minuti, dentro ci sono errori. Malinconico una ventina di minuti, bello, mi è piaciuto farlo. Il sanguinico non finivo più di farlo, volevo quasi rinunciare. Il flemmatico dura una mezz'oretta, quindi se arrivate alla fine e siete riusciti a vederlo tutto fino alla fine avete dei problemi, perché ogni video ci entra in relazione con empatico con l'argomento, va bene?
1: Sì, ti leggo solo questi al volo. Allora, grazie per la simpatia da parte di Diego, mi sento proprio acqua e terra, flemmatico e malinconico, infatti sono cancro ascendente Toro. Qui dicono Fabio Turin rimane un mistero, concordo.
0: Tua moglie questa.
1: Poi dicono Luca, il tuo modo di esporre e spiegare è meraviglioso, grazie, meraviglioso Luca Gastaldello. E anche Titti, a 65 non è andata come volevo, ma non poteva andare diversamente. Comunque ce ne sono arrivati tanti e le leggeremo la prossima
0: volta. Prossima volta continuiamo, va bene?
1: Grazie mille Luca, come sempre.

0: eccoci qua che siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti quelli che hanno scritto prima mentre c'era Luca. L'argomento era vasto, molto interessante, quindi non siamo riusciti a leggere tutto. Leggo solo la poesia di Roby L'Alpin, che è Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, e grazie anche Luisa che mi ha confermato che anche in zona Castelfranco si sente bene, quindi probabilmente era un'interferenza momentanea. Allora, abbiamo qui, ho il piacere, sono riuscito nell'impresa di avere queste due ospiti. E, abbiamo Irene Pistolini e Michelle Pellegrini, sono madre e figlia e sono entrambi autrici del libro Le ali del riscatto, che è un'opera molto particolare scritta a quattro mani, dove ognuna di loro si racconta attraverso le proprie esperienze di vita e scoprendo che al di là degli inevitabili cambiamenti generazionali, certi valori e certe dinamiche sono rimaste inalterate. È un libro che parla di famiglia, di sacrifici, di bullismo, dell'importanza del dialogo tra genitori e figli e di relazioni tossiche. Quindi benvenute a voi.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Fabio.
0: Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito.
2: Nulla.
0: E noi, insomma, il vostro è un libro molto particolare, perché poi appunto è stato normalmente, insomma, non si sente tanto in giro un libro scritto da mamma e figlia. Quindi la prima domanda che faccio a Irene è: perché hai deciso di scrivere questo libro?
2: Allora, è stata una cosa valutata e tanto desiderata negli anni. Io e Michelle abbiamo un bel rapporto costruito negli anni e io con lei ho condiviso tantissime cose. E il fatto di vedere tanti adolescenti, tanti ragazzi che vivono momenti difficili, rapporto genitori, figli. Ci sono stati due avvenimenti che mi hanno veramente colpita e sono state due suicidi di due ragazzi, di due ragazze vicino ai nostri paesi, insomma, e proprio di ragazzini, di ragazzini in età adolescenziale. E, parlando con Michelle una sera, tra i nostri vari dialoghi, finito lavoro, finita la scuola, pomeriggio, eccetera, gli ho proprio posto questa domanda: ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla vostra età? Perché tanti ragazzi scelgono la via del porre fine alla propria vita? Cosa capita? Cosa può capitare a scuola, a casa? Perché non è solamente colpa della scuola, non è solamente colpa di mamma e papà. Quindi da lì è nato tutto un discorso, un dialogo, un confronto tra mamma e figlia, tra genitore e figlia. E poi fatalità, è cascato a fagiolo anche, sei arrivato tu e ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho maturato questo desiderio di poterlo scrivere per condividere il fatto che tutti noi passiamo momenti critici da bambini. Fare i genitori non è per niente semplice, nessuno nasce mamma, nessuno nasce papà, ci si diventa e si impara ad esserlo, e si impara anche a essere figli, e quindi bisogna sempre confrontarsi, tutto un confronto, come tra moglie e marito, come tra fratello e sorella, bisogna trovare sempre dei punti d'incontro. E così, insomma.
0: Quindi tu hai percepito questo malessere a livello proprio sociale e generazionale, sì, e hai, diciamo così, cercato di esplorarlo attraverso la scrittura di questo libro e addirittura coinvolgendo tua figlia, sì, all'interno di questo,
2: sì,
0: libro, perché lei ha scritto una parte.
2: Esatto, perché quel dialogo là di quella sera ho voluto concretizzarlo in una mia esperienza non autobiografica, cioè la mia storia deve essere uno strumento per far capire che nessuno cioè non tutti abbiamo una vita semplice, cioè chi a modo suo ha delle montagne da superare, vanno superate, punto. Cioè bisogna sempre trovare un obiettivo che ci porta a vivere, non a morire. Quindi spero che questo libro possa servire di aiuto, insomma, ecco.
0: Certo. E per te, Michelle, com'è stato scrivere il libro con tua mamma?
1: Allora, è stata una cosa molto interessante. Allora, io e lei facciamo un sacco di cose insieme, proprio condividiamo tantissimo, siamo molto complici, cioè, praticamente da sempre. Poi ovviamente abbiamo avuto anche il nostro periodo, però andiamo molto d'accordo. E poi appunto quando mi ha detto che ti ha conosciuto e che le sarebbe piaciuto scrivere un libro, mi ha fatto un po' strano, perché vabbè, non è un segreto, noi non è che siamo grandissime lettrici, insomma, e quindi mi ha fatto parecchio strano, anche per il fatto che non sapevamo proprio da dove partire. Quindi tu sei stato veramente tanto gentile e molto professionale nel...
0: Guarda che c'è un cartello lì che ho scritto evitare i complimenti al conduttore.
1: Ah, pardon. Allora non vuol dire.
2: Esageriamo allora.
1: E comunque sì, è stata una bella avventura, comunque, anche perché abbiamo parlato di quello che noi abbiamo passato, lei nel suo modo, io nel mio, e i nostri... sì, le nostre storie sono riuscite, cioè si intrecciavano, quindi c'è una doppia visione di tutto, insomma.
0: Sì, è molto originale anche il fatto che spesso quello che manca anche al giorno d'oggi è proprio il dialogo, no, tra genitori e figli, oltre che poi tra vari parenti o colleghi o cittadini, però in particolare, insomma, ecco, il rapporto, il dialogo tra madre e figlia viene utilizzato in questo caso per proprio sviscerare quelle che possono essere la visione di una e la visione dell'altra in una storia che prende spunto ovviamente dalla realtà. Non è un'autobiografia, ma è un romanzo, mettiamola così, autobiografico. O un'autobiografia romanzata, che dir si voglia, e in questo, diciamo, connubio, in questa unione delle due cose si riflettono due generazioni, no? Quindi iniziando a parlare della tua parte, quindi la parte del tuo racconto, Irene, una delle cose che subito colpisce è che a un certo punto tu ti ritrovi e scopri di avere due papà.
2: Già.
0: Ci racconti un attimo com'è andata?
2: Allora, non è che l'ho scoperto praticamente i miei nonni me l'hanno detto subito, cioè io sapevo di avere due nonni, un papà comunque che mi ha dato l'educazione che ha dato a tutti, che tutti hanno avuto con un papà eccetera, però non era il mio vero papà. E questa cosa io l'ho saputa da piccolissima, quindi per me non è stato un trauma, è stato un modo di vivere la cosa tranquilla, cioè l'ho vissuta sempre in maniera più serena e tranquilla, anche perché in questo caso nel libro è papà Valerio, mi ha cresciuto con tutto l'amore di un papà, con tutta la pazienza, è stato il papà proprio dell'educazione, della pazienza, dell'amore, il papà proprio. E anche essendo anche castigata, punita e richiamata, sgridata, ecco, quello che fa un papà normale. Successivamente ho conosciuto il mio vero papà biologico, che è stato...
0: All'incirca avevi quanti anni?
2: Avevo 15 anni. Mm-hmm. E con lui poi ho vissuto tutto quello che sono state le passioni più grandi, perché lui ovviamente... da papà ha voluto recuperare di colpo tutti gli anni persi, quindi ovviamente mi ha ricoperta di passioni, mi ha insegnato a sciare, l'arte della subacquea, tutte queste cose che secondo lui era il modo per dimostrarmi il bene, che, cioè in questo modo lui mi riconosceva il bene che lui aveva, che non aveva mai potuto dimostrarmi negli anni persi. E poi io ho avuto un bellissimo rapporto con i miei nonni materni, e quindi io considero nonno Bud il mio terzo papà, che posso dire che è stato il primo. E io di lui tengo tanto un po' il carattere un po' introverso, però deciso. Mi piace parlare poco e fare, non mi piace tanto star lì blatterare e poi, cioè, mi piacciono più le mani, muovere le mani, dire dai adesso si fa. E prima il professore parlava dei nonni concreti, a me piace essere concreta, sì, cioè io ho avuto quell'educazione lì, nonni che muovevano la carriola, che facevano l'orto, facevano il pane, la pasta, tutte le tradizioni che c'erano, e me le hanno fatte vivere, quindi le porto nel cuore e cerco di in qualche maniera, quello che ormai resta, perché ormai resta poco, di trasmetterle anche a mia figlia, insomma, ecco.
0: Quindi diciamo che se vogliamo vederla come un primo confronto generazionale, tu nel bene o nel male, perché poi la famiglia, diciamo, allargata, numerosa, mm-hmm, comprensiva dei nonni e quant'altro, in questo caso poi appunto si è allargata anche a un secondo papà,
2: certo,
0: a un dover stare con i nonni perché magari la mamma era impegnata,
2: esatto,
0: e con chi aveva un modello educativo di un certo tipo, chi ne aveva un altro, e in tutto questo, diciamo, tu hai assaporato quelli che potevano essere comunque i valori di uno o dell'altro che hai fatto tuoi.
2: Esatto, sì.
0: E li hai trasferiti, hai cercato, ecco, di trasferirli a tua figlia, che però tu invece nasci in un contesto completamente diverso. Quindi questa grande famiglia, queste situazioni, tu come invece le hai vissute?
1: Nel senso della famiglia allargata. Allora, io sinceramente l'ho sempre vissuta in maniera, cioè per me era la normalità, perché ovviamente ci nasci, ci cresci, quindi io ho conosciuto un po' prima mio nonno biologico, perché viveva un po' più vicino, sinceramente.

Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo questa trasmissione. Giugno, 3 giugno, pensate un po', è iniziato il mese del grano, diciamo, no? Il grano dorato. Bene, cari signori, che vi posso dire questa mattina? Tante cose. Con quella giornata che abbiamo passato ieri al Casarin di Mara, che poi vi racconterò, insomma. Scusate, ecco. Allora, dagli studi, come sempre, di Radio Gamma 5, chi ha il microfono? Ettore l'Indiano. Sapete che Radio Gamma 5 si trova in via Antoniana 66, Campo d'Arzego. Buongiorno, belle anime. Ecco, che posso dire oggi? Oggi resteremo insieme poco più di un'ora, perché poi avremo, sempre da questi microfoni, la grandissima Lilly e Marino delle Erbe, così chiamato. Magari lui mi sta già sentendo, perché sarà in macchina, perché ha un bel chilometraggio per arrivare qua. E che posso dire della giornata di ieri al Casarin di Mara? È stata al di là delle previsioni. Eravamo forse più di 100 persone, sapete, che si sono inerpicati in mezzo al bosco, delle Dolomiti bellunesi, qualcosa di straordinario. Sì, peccato che non c'era il sole, ma al di là delle previsioni che mettevano acqua, tuoni e fulmini rimbombanti, alla fine il grande spirito ci ha graziati e così abbiamo potuto godere dell'ossigenazione che il bosco emanava, il canto degli uccelli e questa compagnia meravigliosa. Veramente mi dispiace per chi non ha potuto venire, perché ci siamo veramente e veramente divertiti. Poi con Marco Scappin, che ha suonato il flauto indiano, ha suonato i tamburi, la fisarmonica, insomma, e poi la sua compagna Mornia, che ci ha deliziati veramente con questa voce così soave, così, che mi ha veramente preso, che non l'avrei mai immaginato, credetemi. Ecco, dunque, che posso dire che è stata una giornata fantastica, proprio al di fuori di tutte le previsioni. E poi sì, verso le 4, quando stavamo per prendere la strada del ritorno, sì, ha fatto un po' di pioggerella, ecco, insomma, che bastava magari un piccolo cappuccio eravamo riparati. Sì, signor. Poi, insomma, là ci sono stati i combattimenti con Danino Leo Lazzarin e tutta la sua troupe. Devo dire che Luca aveva organizzato alla perfezione, c'erano i dolci, c'erano il vino, c'era, insomma, il caffè, insomma, cioè, è stato di tutto e di più, sapete, quelle giornate di festa che non si possono dimenticare. Ecco, dunque, chi magari avrà il piacere anche alla prossima volta di partecipare, c'è una zanzara che mi sta insidiando, ecco, venite, perché veramente c'è da divertirsi. Adesso, come di consuetudine, stamattina sono anche poche, vi leggo le notizie che, sapete, sono per noi tesoro, no? Perché senza di queste questa radio non potrebbe andare avanti. E come sapete, grazie alla nostra presidente e alla troupe che gira intorno, quest'anno si può versare il 5 per 1000, che è uno, pensate, che è uno strumento totalmente gratuito, e questo per voi e anche per me non comporta nessun costo.
e per voi e per noi il vostro aiuto è come ossigeno, sapete, perché se questa radio continua e continuerà è sempre grazie al vostro supporto. Ecco perché il vostro contributo radiofonico è questo amore che ci lega per questa radio, che ci unisce tutti quanti, perché durante le iniziative, i gas che si fanno, io vedo sempre gente felice, non vedo mai gente rammaricata, sempre gente felice. Vuol dire che quando si entra da quel cancello, dentro qua c'è un'energia veramente buona, bella, che ci gratifica tutti quanti. Ecco, per questo col cuore vi chiedo se potete anche voi, come ho fatto io, destinare il 5 per 1000 a questa radio. E vi do i numeri. I numeri sono, li avrete sentiti migliaia di volte, ma non importa, noi continueremo a dirveli, perché è facile dimenticare se uno non si mette nero su bianco. Pure se venite qua in sede radio ci sono dei bigliettini in cui anche per l'anno prossimo, non è che sia una cosa che si versa solo quest'anno, perché quando andate dal vostro ragioniere o chi per esso che vi fa la denuncia dei redditi, lui vi chiederà a chi destinato il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il codice fiscale? È molto semplice. Adesso l'ho detto, che è il 01 59 80 90 288. Ecco, grazie a tutti da Radio Gamma 5. Poi naturalmente ci sono altri sistemi, no? Che noi sì, percorriamo sempre queste strade, perché sapete, se continueremo è solo grazie a voi. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 si può fare anche un versamento, c'è un numero di conto corrente postale che è il 25 38 64 59. Io lo dico sempre, qualcuno ha imparato anche da me, quando sentite queste notizie, carta e penna sempre sotto mano, oppure un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è un po' lungo, ma voi li conoscete gli IBAN, no? Che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15, oppure potete venire qua in sede radio a portare il vostro sostegno, no? Qua troverete i membri del CDA o chi hanno questa responsabilità di raccogliere questi soldini, oppure fatevi anche la tessera di Radio Gamma 5, costa 5 euro, proprio è una sciocchezza, voglio dire, rinunciamo a 3 caffè e prendiamo la tessera che vi serve per entrare al gas, per tutte le iniziative, insomma non è che ve la chiedono, però se ce l'avete ci fate un piacere. E poi sapete, quest'anno grazie a Fabio Rubin abbiamo fatto anche un libro che si chiama La frequenza della libertà. Pensate che bel nome, no? Qualcosa che ci rende liberi. Sentite questo sottofondo. Bellissimo, no? Sentite. È l'ultimo dei Moicani. Ecco, e questo libro poi lo potete trovare da Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Caltro Libreria Susi, piazza Mercato Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, piazza Larga Europa, Corona d'Italia a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania in via Copanico a Piove di Sacco. Ecco, oppure potete venire anche qua in sede radio e ce n'è sempre qualche copia disponibile.
Ecco, poi sabato è l'ultimo gas di Padova, che è l'ultima consegna prima della pausa estiva. E lo so che poi voi dite, oh, vabbè, ma non abbiate paura che a settembre riprenderemo. Sabato 6 giugno dalle ore 14 alle 18 qua in sede radio potrete acquistare i vostri prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa number one, il libro di Radio Gamma 5, prodotti dalla Sicilia, e che tutto questo lo potete visionare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5 oppure nei vari banchetti espositivi. Vi aspettiamo. Ecco, poi anche questa sarà una serata fantastica. Io sarò via e mi dispiace veramente immensamente di non poter partecipare a questa iniziativa, che naturalmente è sempre merito di Luca. E questa iniziativa si chiama Sempre Mara nel Cuore, perché sabato 27 giugno qua in sede radio alle ore 20 ci sarà uno spettacolo sempre con Danilo Leo Lazzarin e i suoi cigni del sole, e poi vi racconterà delle storie fantastiche, e poi a seguire un concertone di Luca Bassanese, che questo è un mitico, sapete, quello che canta salta salta salta, bellissima quella canzone. Vabbè, poi ci sarà un piccolo stand con tutto il materiale di Luca Bassanese e la sua piccola orchestra popolare, e per mangiucchiare o bere qualcosa, perché ci sarà un barretto in funzione, il solito barretto che trovate, no? Ecco, ma per avere migliori informazioni chiamate Luca, che è il 329 00 38 988. Ecco, naturalmente per vedere questi spettacoli ci sarà la solita cassettina, no? Voi potete fare un'offerta e sarà sempre piacere per noi. Poi, ecco, questa è una cosa che mi preme, perché anch'io ho fatto un'offerta a Fabio Romanato, a 57 anni, pensate che giovane, un operaio con a carico moglie e due figlie, che è affetto da carcinoma squamoso, che era tiritante alla mandibola destra, che ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, e necessita di un terzo intervento cercando, poverino, di fermare e sconfiggere il tumore. E pensate che in Italia gli è stata negata questa

0: non portate i soldi a me come è già successo, che poi io li ho versati. Scrivetevi questo IBAN e aiutate Fabio. È Imola, Torino 94 Y 08 327 6296. Poi ci sono i soliti 70 80 15 15. Ecco, questo è il Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca. Poi c'è, questo è l'ultimo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, un laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sua sensibilità, un grande, organizzazione e creatività. Ecco, poi è disponibile anche per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing, e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Questa è una gran bella cosa. Ecco, dunque, se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, potete contattarlo al 349 408 8260. Oppure vi do anche l'indirizzo mail, che è riccardo.rossi, tutto in minuscolo, riccardo.rossi 65 210 chiocciola. Ecco. Poi sapete, c'è il nostro ciaobei.org, Radio Gamma 5, che questo, che è un'associazione che non ha scopo di lucro, ma questo potete andare su Telegram oppure su www.ciaobei.org, trovate tutte le informazioni in merito a questa iniziativa che ha fatto Radio Gamma 5 per tutti voi. E credete, c'è sempre bisogno di aiuto. Fra poco partirà la pubblicità, dopo noi dalle 8 alle 9 siamo insieme con tante belle storie. Ecco, aspettatemi e vedrete, sarà una questione di un paio di minuti per la pubblicità. Bene, Mitakuye Waizen.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000

0: al codice fiscale 93039670299. Grazie!
1: Grazie!
2: E ancora grazie!
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Eccoci. Eccoci, ritornati in diretta. Ettore l'Indiano ai microfoni di Radio Gamma 5. Per tutti voi resteremo insieme un'ora. Sapete, questa è la mia penultima trasmissione, perché poi il giorno 11 partirò per le riserve indiane. Se volete salutarmi, sabato sono qua ai gas di Padova, ecco. E se avete dei vestitini che non ne fate niente a casa dai 3 anni in giù, mi fate un piacere, non portatemi tanta roba, perché più di 23 kg non posso mettere in valigia. Ma se avete delle cosette così carine per i bambini, sapete che io poi magari un po' adesso, un po' a gennaio, che probabilmente ritornerò, ecco, aiuterò proprio questi bambini poveri. Io vi ringrazio per questo appello, grazie. Poi magari vi dirò qualcos'altro. Allora, c'è stato Faustino da Cavarter che mi ha chiesto che gli è piaciuto molto e voleva sapere il titolo delle canzoni prima l'ultimo dei Moicani. Allora, il primo era White Buffalo, cioè bisonte bianco, poi era Cirapac. Caro Faustino, grazie che sei sempre presente, e visto che ci siamo leggiamo anche questo. Massimo da Campalto che mi scrive: ho sentito la musica, ho pensato ora arriva Ettore il Saggio. Grazie Massimo. Ciao Ettore, il grande spirito sia con te. Massimo da Bassano, grazie Massimo, ne ho veramente bisogno. Cantone Nord, lampi e tuoni hanno animato la notte, scrosci di pioggia hanno disdettato la terra. Ed in questo nuovo giorno respiriamo la freschezza dell'aria e la sua leggerezza sia dentro tutte le anime. Buona giornata a tutti da Marica e genitori. Che bello. Grazie Marica. Ah beh, fai bene, o meglio fai del bene che fa il riflesso del bene a te stesso nel senso spirituale. Buon viaggio e buona permanenza fra le persone a te care, Marica. Eh sì, cara Marica. Va bene, dai, arriverò a casa più rigenerato, ecco, sicuramente spiritualmente sì. Che ieri poi lassù nel casarin di Mara, quando Luca mi ha fatto parlare, ho anche spiegato alcune cose, sapete, molto importanti sulla spiritualità. Ed ascoltare queste parole è sempre di buon auspicio anche per tutti voi, credetemi. Bene, dai, ritorniamo un po' sul programma di questa mattina, che ci sono delle cose che mi piace raccontarvi. E soprattutto per i nativi, no? Pensate, cosa significava diventare adulti? Sapete, perché diventare adulti per molti significava anche avere paura. Perché in questo mondo moderno crescere significa quasi sempre imparare a funzionare, studiare, poi lavorare, produrre, pensate, e adattarsi e diventare efficienti. Invece, cari miei, per molte culture dei nativi del Nord America esisteva un pensiero molto diverso da questo passaggio verso l'età adulta. Ascoltate bene, no? Fate vostri questi concetti, no? Che sono molto diversi dai nostri. Diventare uomini o donne per loro non significava soltanto assumere un ruolo sociale, significava attraversare una trasformazione interiore capace di cambiare il modo in cui una persona guardava se stessa, il dolore, la paura e il rapporto con il mondo. Ecco, per questo, per molte nazioni dei nativi esistevano questi riti di passaggio che sono profondamente, pensate, legati al silenzio, alla solitudine, alla resistenza fisica e alla ricerca della visione. Che bello! In alcuni casi, pensate, che i giovani venivano lasciati soli nella natura per giorni, venivano isolati. E là loro formavano una visione, una mentalità che poi, quando ritornavano nel villaggio, avevano una luce negli occhi molto diversa. Ecco, infatti, lontani dalla tribù, senza distrazioni, senza protezioni continue, senza che qualcuno gli riempisse ogni momento di rumore o rassicurazioni. Ma ricordatevi che non era una punizione, era un incontro. Sapete adesso quante mille attenzioni che abbiamo per i nostri bimbi? Occhio qua, occhio là, stai attento là, dov'è il piccolo? Dov'è fuori? Certo, è un mondo diverso il nostro, per certi versi anche pericoloso rispetto a loro che sono in queste grandissime pianure, no? Purtroppo, vedete, anche loro, non è che i pericoli non mancassero perché il fiume era vicino, qualche animale selvatico, insomma, i pericoli c'erano dappertutto, però noi, i nostri figli, si sono iperprotettivi. e potete anche scrivermi in merito, che quello che vi sto raccontando non sono mie invenzioni. Anzi, vi do anche un numero se volete messaggiare, che è il 334 7102672. Questo è un numero mitico del WhatsApp e messaggi. Ecco, è un incontro con ciò che normalmente poi gli esseri umani cercano di evitare, che sarebbe la paura, il vuoto, il dubbio, la fragilità, il silenzio. E questa è una sensazione di non sapere chi si è davvero, ma chi si è. Ecco, per questo, per molte culture native, una persona non diventa adulta semplicemente perché raggiungeva una certa età biologica. Diventava adulta quando smetteva di fuggire continuamente da se stessa. Ed è proprio questo uno degli aspetti più difficili da comprendere per il mondo contemporaneo, perché oggi una gran parte della società sembra costruita, sentite, sembra costruita per evitare qualunque esperienza che costringa davvero le persone a confrontarsi con disagio interiore. Ci deve essere sempre il professorone, no, che ti indica la strada, ma mai la tua formazione. Ogni vuoto viene riempito, ogni silenzio interrotto, ogni paura anestetizzata. E ogni crisi trasformata immediatamente in distrazione. Avete capito? Quante cose creano per distrarci? Quante, quante, cari miei ascoltatori, che vi voglio un bene dell'anima. Ma il problema è che ciò da cui si sfugge non scompare, resta e rimane dentro. È più una civiltà insegna alle persone a evitare continuamente il confronto con le proprie ombre, più rischia di, sentite, più rischia di creare individui fragili davanti al dolore. Sacrosante queste parole. Al limite alla perdita perfino della propria identità. Quanto è che fanno per farci perdere la nostra identità? Ma quante ne fanno per ridurci a schiavetti del sistema? So che mi date ragione. Ecco, invece, per molte tradizioni native, invece, attraversare il disagio, sentite che belle parole, attraversare il disagio aveva un significato quasi sacro. Non perché la sofferenza fosse idealizzata, ma perché si credeva che alcune verità profonde sull'essere umano potessero emergere soltanto quando tutte le distrazioni cadevano e una persona rimaneva finalmente sola davanti a se stessa. Ecco il significato della mia sofferenza quando vado là. Fate la vostra. Forse è anche per questo che oggi così tante persone non arrivano all'età adulta senza sentirsi davvero adulte dentro. Avete capito? Sì, lo so che capite. Perché una civiltà può insegnarti a lavorare, produrre, consumare, sopravvivere socialmente? Ma questo, cari miei, bella gente, non significa necessariamente insegnarti chi sei. Avete capito? ma chi sei? Ettore, chi è? Me lo sono posto tante volte questa domanda, sapete. Ho quasi raggiunto la meta. E forse, sapete, cari miei, la verità più scomoda è proprio questa. Il mondo moderno ha eliminato quasi tutti i riti che obbligavano gli esseri umani a incontrare una parte di sé che faceva paura. Sì, andiamo sempre incontro al bello, no? Ma invece proprio di fronte a una verità scomoda e magari una verità di sofferenza che noi non vogliamo più affrontare. Sì, ma senza quell'incontro molte persone continuano a crescere solo anagraficamente, senza trasformarsi davvero dentro, interiormente. So che mi date ragione. Oh, aspetta, vediamo qua Luisa. Pierluisa, buongiorno Ettore. Ieri mi hai spiegato cose molto importanti. Io c'ero, hai parlato di 3 minuti e non mi sembra. Oh, mamma mia. Luisa, grazie. I bambini, c'è Mariano, questo è il nostro mitico Mariano. I bambini, mandali qua da me. Qui ci sono serpenti, scorpioni, volpi, lupi, topi, talpe, ragni e zecche. Manca l'orso purtroppo e mi manca non vederlo, Mariano. Mamma mia, cos'hai, uno zoo, Mariano, a casa? Sì, per te è veramente, se questo in parte è vero, sei benedetto dal grande spirito, caro Mariano, avere tutti questi animali intorno a te. Sei fortunato! E poi sapete, perché un'altra cosa vi voglio così mettervi al locco, sì, in modo che capiate. E che il mondo moderno ha trasformato gli anziani in un problema da gestire, no, in una memoria da ascoltare. Quante volte dico, hai tua mamma anziana, goditela cara mia, finché è viva, abbracciala tutti i giorni, anche il papà, perché loro sono la nostra memoria storica, poi sono quelli che ti hanno messo al mondo, cara mia. Signore, vediamo qua Daniele cosa mi scrive. Ciao Ettore, buona diretta e ancora residui della scalata di ieri. Daniele, no caro Daniele, ho fatto una bella dormita stanotte e mi è passato tutto. Mi ce ne vorrebbe tutti i giorni una scalata così. Bene, grazie per questi bei messaggi di sono come iniezioni benefiche per me. Allora, per molte poi culture dei nativi americani del Nord America, la morte di un anziano non rappresentava soltanto la perdita di una persona cara, significava pure, sapete, la scomparsa di una parte della memoria, della comunità, perché non esistevano storie, esperienze, insegnamenti che vivevano soltanto dentro quella persona e che nessun libro avrebbe mai potuto conservare completamente. Gli anziani non erano rispettati semplicemente perché avevano vissuto più a lungo, erano rispettati perché custodivano qualcosa che il tempo aveva consegnato soltanto a loro. Ricordavano eventi che nessun altro aveva visto, persone che nessun altro aveva conosciuto, decisioni che avevano cambiato il destino delle comunità e lezioni apprese attraverso gli errori e sofferenze, prove che non potevano essere comprese soltanto studiandole. Bene. Però oggi viviamo in una società che attribuisce enorme valore a ciò che è nuovo, veloce, aggiornato e produttivo. Pensate, produttivo, produrre, mamma mia, senza quasi accorgersene. Abbiamo iniziato a guardare gli esseri umani attraverso gli stessi criteri. La vecchiaia, purtroppo, molto spesso viene associata alla fragilità, alla dipendenza o alla perdita di efficienza, mentre si dimentica, sentite, qualcosa di molto più importante: tutto ciò che una vita intera può ancora insegnare. Per molte nazioni dei nativi, un anziano non era una persona che apparteneva al passato, era un ponte vivente tra il passato e il futuro. Era qualcuno che aiutava la comunità a ricordare chi era stata, per non perdere il senso di ciò che sarebbe potuta diventare. Forse è per questo che oggi tante persone provano un rimpianto che arriva però sempre troppo tardi. Quante volte anche noi abbiamo dei rimpianti, vero? Perché non ho ascoltato mia mamma? Perché non ho ascoltato il mio papà o il mio nonno? Eh sì, perché da bambini oppure da giovani si pensa che ci sarà sempre tempo. È vero, ma sì, ho tempo. O sono giovane, ho tempo. No, cari miei, non è proprio così. Tempo per ascoltare una storia in più, tempo per fare qualche domanda in più, tempo per chiedere spiegazioni su episodi che in quel momento sembravano poco importanti. Quante volte ve lo siete chiesto? Perché poi la vita accelera, sapete, gli anni passano e improvvisamente quel tempo che sembrava infinito smette di esserlo. E le informazioni possono essere conservate, la memoria vissuta no. Quando una persona se ne va, porta con sé un modo unico di aver attraversato il mondo, un modo che nessun archivio e nessuna fotografia e nessuna tecnologia potranno mai restituire completamente. E sapete, forse le culture dei nativi d'America avevano compreso qualcosa che il mondo moderno rischia di dimenticare. Una comunità, noi cioè, che smette di ascoltare i propri anziani non perde soltanto dei ricordi, perde esperienza, prospettiva, è una parte della nostra identità. Fate le vostre queste parole. E forse la verità più difficile è accettare, e questo molte persone si rendono conto, di quanto qualcuno avesse ancora da insegnare soltanto quando non hanno più la possibilità di fargli un'altra domanda. Caro papi, se potessi tornare indietro, quante cose che avrei da chiederti.

Mariano mi scrive: alle checche del giorno d'oggi gli togli il gay pride e si sentono smarriti, sti invertebrati, Mariano. Mariano caro, allora non erano in ritardo. Una delle paure più diffuse oggi è questa: essere in ritardo. In ritardo nella carriera, pensate, in ritardo nella vita, in ritardo rispetto agli altri. Come se esistesse, no, una linea così invisibile, no, che qualcuno l'avesse già superata. Oh, io sono in ritardo rispetto. Ma molte culture, vedete la differenza, native, guardavano il tempo in modo diverso. Non come una corsa, non come una gara, non come una linea. Perché una linea ha una direzione sola. State bene a sentire, miei ascoltatori. Un vincitore, un ultimo, un prima, un dopo. La vita no. La vita somiglia molto di più di un ciclo. Le stagioni non sono mai in ritardo. L'inverno non cerca di diventare primavera e la primavera non compete mai con l'estate. Ogni cosa arriva quando deve arrivare. Eppure noi passiamo anni a confrontarci, a misurare, a rincorrere, come se il valore dipendesse dalla velocità. Ma la velocità non è sempre progresso, a volte è solo fretta, e la fretta ha un costo, cari miei. Ti fa guardare avanti continuamente fino a dimenticare dove sei. Forse è per questo che molte delle tradizioni dei nativi attribuivano così tanta importanza all'osservazione, al silenzio, all'attesa. Perché non tutto ciò che cresce velocemente dura, e non tutto ciò che cresce lentamente è in ritardo. Una domanda non è quanto manca, forse la domanda più giusta sarebbe: sto andando nella direzione giusta? Perché, cari miei, belle persone, perché una vita vissuta inseguendo il tempo rischia di non incontrarlo mai. E forse il messaggio più semplice è anche più difficile da accettare: non sei in ritardo, stai attraversando il tuo percorso. Vedete che semplicità. Bene, dai. Allora, pensate cosa ha detto Cuore d'Orso, una Shiny Boy. Quando raggiungete un posto, cercate di capire se il vostro cuore lo sente. È quello che ho spiegato anch'io ieri, in quei pochi minuti che ho parlato. Se questo non accade, cambiate direzione. Significa che il cuore non è giusto in quel posto là. Continuate a seguire ciò che fa star bene il vostro cuore finché non troverete il posto giusto, e vi accorgerete, no, di essere arrivati al posto giusto quando sentirete l'amore che avevate provato prima di partire. Cuore d'Orso degli Ashini Boy, una tribù Nakota. Cari miei, vedete quante cose che vi sto raccontando, no? E come si fanno spazio su quello che ieri vi avevo raccontato. Poi, questa è una preghiera dei Ojibwe,
dei Chippewa, sempre, magari so che voi non conoscete queste tribù, ma erano 536 le tribù in America, e ognuno aveva perle di saggezza che adesso io vi do, vi informo, vi do queste cose finché voi state lavorando, chi è in macchina, chi è in camion, chi è a casa, insomma, chi mi sta ascoltando, ecco, fate vostre queste belle cose, no? Queste saggezze, no? Padre, guarda la nostra fragilità. Sappiamo che in tutto il creato solo la famiglia umana ha dimenticato la sacra via. Sappiamo di essere coloro che sono divisi e di essere coloro che devono tornare insieme a percorrere la sacra via. Padre, Padre, insegnaci l'amore, la compassione, l'onore, affinché possiamo guarire la terra e guarire noi stessi. Pensate, queste sono saggezze del 1800, ma come sono nostre. E invece poi c'è tutto un insieme di cose che ci fanno dimenticare tutte queste belle cose. Magari quando si è assieme, no? Tipo ieri in montagna, nell'ossigenazione delle Dolomiti piemontesi, quando si sentiva il flauto di Marco, la canzone di Monia, la poesia di Luca. Queste sono emozioni, sapete, molto forti.

Cantone Nord mi scrive: nessuno è in ritardo, ognuno è nei suoi tempi. Sono diventata donatrice a 35 anni, non ai 18, età minima. Per tempo era il mio rammarico, ma forse prima non avevo rimandato con scuse. Non ci pensavo, perché forse non ero pronta dentro, Marica. C'è un tempo per tutto, cara Marica, e questa è la prova per te. Hai capito? C'è un tempo in cui tu puoi diventare una santa e c'è un tempo che tu potresti diventare anche una pessima anima. C'è un tempo per tutto. Questa è la verità. E una delle maggiori preoccupazioni per cui, insomma, ne avevo discusso ultimamente con diverse persone, no? Sapete, perché anche loro si sono fatti domande sull'intelligenza artificiale proprio nei loro territori tribali, e loro dicono: come ben sappiamo, ogni grande progetto ha i suoi pro e i suoi contro. Per questo richiede una comprensione approfondita, informazione e trasparenza prima di prendere qualsiasi decisione. E attualmente la realtà è che tutti sono in competizione per aggiudicarsi i contratti con i data center. Questa è una cosa che viene dalla riserva, dedicati a IA, intelligenza artificiale. Però una vera domanda si chiede: ma chi ne trae vantaggio? Chi si corrompe nel processo? Perché se le cose non sono trasparenti, qualcuno sta ricevendo ingenti somme di denaro dietro le quinte? Pensate, si fanno queste domande. Però la preoccupazione principale, punto di domanda, la nostra acqua. L'acqua è vita. Allora, questi center, no, su scala iperscale, devono essere necessariamente situati vicino a fonti d'acqua. E loro dicono: no, noi non siamo contrari alla tecnologia, perché la utilizziamo tutti. Però sentite che bello, ma sono a favore dell'equilibrio. Eh sì, cari miei, belle. Insomma, allora, perché alcuni costruttori, no, si stanno orientando verso alcuni sistemi di raffreddamento ad aria, circuiti chiusi e tecnologie a serpentine a secco, perché anche loro in riserva si fanno queste domande. E allora lui mi scrive: no, pensate a un radiatore in un'automobile, l'acqua circola e si ricicla continuamente all'interno del sistema, anziché prelevare costantemente enormi quantità di acqua dolce dall'ambiente circostante. Ecco perché queste informazioni e la comprensione delle differenze tra questi sistemi sono fondamentali prima di prendere qualsiasi decisione. Anche loro si fanno queste domande, perché si dicono: no, le persone prima di tutto. Ecco, allora lui condivide queste informazioni perché lui ha parlato personalmente con un conoscente che vive nel North Carolina, che ha appena accettato un contratto con la Compass, un'azienda con sede in Texas, nello specifico nell'area di Stationsville in North Carolina. I pro hanno superato i contro in quella identica fascia demografica. Però nelle terre tribali la situazione è molto ben diversa. Le persone devono comprendere l'impatto a lungo termine, che non siano solo vantaggi economici come nazione tribale,
perché la storia per loro si è ripetuta più e più volte. Vengono fatte promesse, vengono estratte risorse, poi, prima o poi, la nostra gente si ritrova a dover affrontare le conseguenze. In altre parole, siamo sempre stati fregati. Avete capito? Mo? Ecco, perché la storia dei popoli indigeni delle Americhe dopo l'arrivo degli europei è una delle più devastanti, sia come crisi demografiche e culturali mai registrate. Molte comunità dei nativi hanno dovuto affrontare epidemie, conflitti violenti, deportazioni forzate, perdita di terre nel corso dei diversi secoli. Malattie come il vaiolo, il morbillo, che si diffusero, sapete, molto rapidamente di qualsiasi esercito, causando un massiccio declino demografico, poiché le popolazioni indigene non avevano alcuna immunità preesistente. Oltre a queste malattie si registravano, come ben sapete, massacri, guerre e politiche distruttive che disgregarono nazioni e costrinsero moltissime famiglie ad abbandonare le proprie terre. E adesso statemi bene a sentire, perché questa affermazione, che è spesso ripetuta, secondo cui 100 milioni di nativi americani sarebbero stati uccisi specificatamente sul suolo americano, e non è sopportata dalla maggior parte degli storici. Ah, avete capito? Non riportano mai queste verità, purtroppo. E le stime sull'intera popolazione delle Americhe prima del contatto con gli europei sono generalmente ben al di sopra di tale cifra. Le morti erano dovute a molteplici cause, non solo a uccisioni dirette. Ciò nonostante, molti studiosi e storici indigeni descrivono alcuni aspetti della colonizzazione, comprese determinate campagne e azioni governative, come genocidi nell'intento o negli effetti. Al di là dei numeri, l'impatto umano fu profondo. Intere lingue, sistemi culturali e strutture di governo furono danneggiati o cancellati, mentre i sopravvissuti dovettero subire deportazioni, sistemi di scuole residenziali e violazione dei trattati. Oggi le nazioni native continuano il rinnovamento culturale e le iniziative legali per proteggere la terra, l'identità e i diritti, mantenendo viva la memoria storica e ricostruendo per le generazioni future. Sì. Cari miei, adesso sì, vi voglio un po' parlare di quel tremendo massacro dove io vado ogni anno, nella tomba di Wounded Knee, perché sapete, chissà perché, no, dopo questo tremendo massacro dove quasi 300 nativi, donne, vecchi e bambini furono massacrati. Ecco, e quando questi fotografi sono arrivati a Wounded Knee, ginocchio ferito, la neve aveva già provato a fare quello che fanno spesso gli uomini dopo un massacro: coprire tutto. Ma sotto quel silenzio bianco c'era ancora Spot Elk. Era il capo che aveva cercato di portare il suo popolo lontano dalla guerra e che ora giaceva immobile sulla neve, trasformato in un'immagine che il tempo non sarebbe più riuscito a cancellare.
la fotografia sulla neve. Questo è un bellissimo racconto, sapete, perché ci sono molte foto che documentano proprio come giaceva Spot Elk. Però molti lo conoscevano come Big Foot, cioè piede grosso, ed era un capo dei Mini Konshu Lakota. Non era un uomo che stava guidando il suo popolo verso una battaglia, stava cercando di portarlo a casa da essa nell'inverno del 1890. Era malato, tossiva sangue, si indeboliva per la polmonite, eppure restava davanti agli altri perché dietro di lui camminavano famiglie intere, donne, anziani, bambini, persone che non avevano quasi più nessun posto dove andare. E attraversando le pianure gelate del Sud Dakota, sperando di arrivare a un luogo dove almeno per un po' sarebbero stati lasciati in pace. La salvezza sembrava vicina. Poi arrivarono i soldati, i Washiku. L'accampamento presso il torrente di Wondkni si svegliò nel gelo, circondato dai fucili. La gente stava sulla neve, avvolta nelle coperte. I cavalli buttavano fuori nuvole di vapore. I bambini, pensate un po', i bambini si stringevano alle madri. Bigfoot era disteso, malato, coperto, quasi senza forze, ma restava ancora l'uomo a cui gli altri guardavano. I soldati volevano le armi. Per l'esercito si chiamava disarmo. Per i Lakota era l'ennesimo ordine di consegnare l'ultima cosa che dicesse ancora: possiamo difenderci. A un certo punto qualcosa si spezzò. Un grido, uno spintone, uno sparo. E poi la neve, che un istante prima era solo bianca, cominciò a riempirsi di panico, sangue e impronte che correvano in tutte le direzioni. La gente fuggiva come poteva, le donne tiravano i bambini, qualcuno cadeva vicino ai tipi, qualcuno cercava di raggiungere il burrone, gli anziani non riuscivano ad alzarsi in tempo, le madri coprivano col proprio corpo i figli piccoli, anche quando avevano già capito che un corpo non può fermare un proiettile. Era il silenzio. La gente quando gli spari finirono sopra Wondkni, tornò il silenzio, ma non era un silenzio di pace, era il silenzio che resta quando troppe voci vengono spezzate insieme. Sulla neve rimasero uomini, donne e bambini. Molti erano disarmati, molti stavano soltanto cercando di scappare. Fra loro c'era anche Bigfoot, il capo che aveva cercato di portare il suo popolo in salvo e che finì invece in una fotografia diventata uno degli emblemi più pesanti della fine di quell'epoca. E il suo corpo giaceva all'aperto, ancora coperto da coperte, con un freddo che ormai non poteva più fargli male. E poi chi sono arrivati? I fotografi. Ah, che belli! La macchina fotografica fissò ciò che le parole ufficiali avrebbero potuto addolcire, giustificare o nascondere: la neve, i corpi, gli oggetti abbandonati, il volto di un capo che non poteva più essere chiamato una minaccia. La fotografia di Bigfoot fa paura, non solo per la morte, fa paura
perché dentro non c'è più movimento, non c'è difesa, non c'è un passo successivo. E l'uomo che guidava i vivi è immobile e intorno a lui sembra essersi fermata un'intera storia. Wand Ni non rimase solo una data. Per molti popoli nativi in quel luogo restò una ferita, un simbolo di promesse tradite, terre sottratte, trasferimenti forzati, paura dei soldati e documenti firmati da alcuni e pagati con la vita degli altri. Bigfoot non è rimasto nella memoria come un uomo in cerca di guerra. È rimasto come un leader che cercava di tenere il suo popolo unito

di accompagnarlo attraverso l'inverno. La paura è un tempo in cui persino sopravvivere stava diventando quasi impossibile. E per questo sapete che questa fotografia pesa ancora oggi. Su quella neve non giace soltanto un capo ucciso, giace un uomo che fino all'ultimo giorno aveva portato la responsabilità di chi camminava dietro di lui. Giace una speranza che fu condotta fino al torrente e circondata dalle armi. Però la neve non riuscì a nascondere la verità e la fotografia non le permise di sparire. Avete capito, cari miei, che belle storie, vero? Che belle storie. Adesso guardate, siamo arrivati quasi alle 9. Io vi devo lasciare, ma resterò qua un po' in compagnia di Lili e di Mariano. Vi farò compagnia ancora. E aspetta che leggo Cantone Nord, che lei mi manda sempre messaggi molto toccanti, che si chiama Le Verità Nascoste. Sotto le praterie cucite di silenzio dorme un grido che la terra non dimentica. Erano nomi legati ai fiumi, tende come lune, bisonti come preghiere. Arrivò l'inverno degli uomini bianchi, trattati scritti con l'inchiostro di promesse corte, focili a seminare l'assenza dove cresceva il canto. Want me trattiene ancora il gelo. Sand Creek conta i passi che non tornarono. La storia si chiama conquista, ma il vento tra le ossa dell'erba sussura. Era fame di terra. Oggi i figli cercano le radici. Sono autostrade e riserve strette. Le verità non muoiono. Si fanno polvere, poi pioggia, poi voci tra i canyon. Ascoltare. grazie Marica, sei molto brava a descrivere queste situazioni che io le vivo nei miei sogni, tu le metti per nero su bianco. Bene, ecco cari miei, manca 5 minuti a questa giornata meravigliosa. Spero di avervi tenuto compagnia. Noi, pensate, adesso ci vediamo il giorno 10, il giorno prima della mia partenza, e chissà che magari sia bene augurante per voi, per me. Ecco, se volete trovarmi e, come vi ho detto, anche farmi qualche donazione, io sono qua sabato 6 al Gas Padova. E come vi ho prima fatto questo richiamo, se avete dei vestitini che i vostri bimbi non ne fanno più uso, piuttosto che donarli, non so, anche alla Carica o agli asili, per carità, dopo fate voi. Se avete qualche vestitino, ecco, portatemelo pure, che io per quanto posso caricare nella valigia glieli porto su ai nativi. Vi ringrazio di cuore e vi lascio con queste bellissime musiche. Mitakui Waisin, che il grande spirito sia con voi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.

0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 3 giugno, primo mercoledì del mese, primo mercoledì con Marino, e staremo con voi fino a mezzogiorno. Insieme naturalmente si è fermato anche il nostro Ettore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, così so anche qual è il tuo microfono. Allora, siamo un po', almeno io parlo per me, sono un po' stanca stamattina. Ho passato una giornata favolosa ieri, adesso ne faremo un po' un accenno prima di lasciare Marino ai suoi programmi. Abbiamo passato una giornata splendida, meravigliosa. È stata una giornata, e ringraziamo l'organizzazione che ci ha portato su in quel meraviglioso posto vicino a Feltre. È veramente stata una giornata incredibile. Poi l'emozione di trovarmi in quella casetta di Mara e Alberto è stata una sorpresa, un piacere incredibile, veramente ne valeva la pena, ragazzi. Oltre poi alla compagnia che c'è stata con Marco Scapin, con i veneziani, con il nostro Leo Lazzarini e la sua compagnia, è stata una giornata veramente importante, ma anche ci siamo tanto divertiti. Siamo divertiti, e adesso parleranno anche loro di questo. E comunque ringrazio appunto intanto Luca e il gruppo che hanno organizzato questa bella giornata, e anche Alberto veramente, che ha passato una giornata in nostra compagnia, non so neanche descriverla. Ho camminato talmente tanto che sono tornata indietro al parcheggio a piedi, eppure non ho sentito la stanchezza, un po' stamattina. Comunque stanotte ho dormito bene, ho dormito tranquillamente, perché appunto ho respirato aria buona, finalmente. Già era ora, ragazzi, anche sì. Marino, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Lilli.
0: Che bello vederti anche ieri così.
2: È un po' parte del mio territorio. Io abito a pochi chilometri da Marco. Ci vediamo due volte all'anno se va bene, però sono di quell'ambiente, ecco. Un po' più in là della Val di Faon c'è un'altra valle, la Valle di San Martino, che è molto simile, dove vado a raccogliere qualche erbetta. È anche una zona di raccolta erbe. Poi nel percorso, io ieri mi sono defilato, però c'è soltanto da parlare di erbe in quell'ambiente, erbe e vegetali. Marco è un custode di tutto quel ben di Dio, di tutto quell'ambiente, ed è anche un protettore della fauna e di tutti gli animali che ci sono dentro. Ve l'ha spiegato bene, che battaglie che ha fatto legali contro i cacciatori, contro queste persone che hanno poco senso di esporsi in luoghi così belli. Insomma, dovrebbero farsi un esame di coscienza e rispettare la vita di ogni entità, esatto, sulla terra. Lungo il percorso, io poi da occhio di raccoglitore di erbe ho visto un ben di Dio.
0: La prossima volta andiamo su, facciamo la passeggiata con Marino.
2: Ho conosciuto anche un'amica di Marco Scapin, molto interessata, è una laureata in scienze naturali. È stato un bel approccio con questa persona, e niente, io l'ho buttata là, ma l'altro anno l'ho fatta un'escursione botanica, gliel'ho riproposta buttandola lì in modo molto amichevole, e sono a disposizione per chi ha il desiderio di conoscere effettivamente i dettagli di quell'ambiente di paradiso.
0: Beh, certamente sì, è stata una bella esperienza, veramente molto molto bella.
2: Poi nel bosco si sta bene, il bosco assorbe tutto quello che c'è di tutto quello che ci mette l'animo in tumulto. Il bosco lo assorbe, e ce ne andiamo con la stanchezza, sì, ma è più un relax che uno stato di stanchezza.
1: La stessa ossigenazione degli alberi, caro Marino, quella rinforza oltre lo spirito, il fisico, la mente, insomma. Infatti io ne avevo anche parlato, poi ho visto qualche signora abbracciare l'albero per ricavarne l'energia. Poi mi ricordo che tu eri dietro di me, che ci spiegavi alcune erbette, questa è così, questa è tossica, questa è buona.
2: Il prezzemolo selvatico.
1: Il prezzemolo selvatico, che era tanto che non lo vedevo, e là lo si vede, ma è commestibile.
2: Però sì. Non ha il sapore forte come il prezzemolo coltivato, però è commestibile, è solo da non raccogliere se non si conosce bene, perché ho indicato lì vicino a qualche metro anche una pianta molto simile che però è tossica. Poi ho visto degli arbusti interessanti che crescono, che è strano perché in genere crescono al limitare del bosco, ossia a mezzo sole, mezza ombra, e lì erano proprio sotto le piante di alto fusto. Quindi a me mi sono chiesto anche, ma guarda come fanno a vivere qui. Vuol dire che in quel bosco c'è una sinergia energetica, che le piante, si comunicando fra di loro, perché ovviamente c'è tutto un reticolato di quello che io considero il sistema nervoso del bosco, dove le piante comunicano, che si aiutano fra di loro e hanno bisogno l'una dell'altra, altrimenti queste piccole piante, che in genere crescono dove c'è anche la luce, il raggio del sole, crescono lì perché molto probabilmente le piante d'alto fusto permettono l'entrata ai raggi solari per far sì che queste piante abbiano vita all'interno e hanno un'importanza vitale per tutto il bosco. Cioè, se noi vediamo un fungo, per spiegarmi meglio, se noi vediamo un fungo e sappiamo quella è solo la manifestazione alla luce, no? Di tutto un sistema di vita, perché la vita di quel fungo corre sotterranea per centinaia di metri. Questo è. Ecco perché una piccola pianta abituata a crescere nel limite del bosco, il bosco fa sì che questa cresca anche all'interno del bosco per necessità di comunicazione e di vitalità del bosco stesso.
1: Infatti Marco parlava dell'abete rosso, che non è
2: il pino normale.
1: Sì, però voglio dire, non è una cosa comune in quel posto là, che lui ci spiegava che purtroppo sai, la forestale lo ha dovuto tagliare, e lui gli è dispiaciuto molto perché quel posto aveva un'energia molto importante per lui. Però si è ammalato, da come ho capito era diventato secco, ecco. Però
2: dopo Vaia, sì.
1: E dopo, bravo, con il Vaia ha fatto disastri, e ci spiegava che comunque quel posto là ha lasciato il segno, l'energia è rimasta, hai capito? Questo che cioè, questi racconti veramente, chi vive un po' anche nella spiritualità capisce molto questi, capisce questi passaggi.
2: Sì, cioè sono tutte energie, cioè un'erba io non l'ho mai considerata dal punto di vista didattico, perché la studio sulle pagine, cioè tu la tocchi, si muove, tu ne senti il profumo, cioè è un'entità vivente che comunque in quel momento comunica con me o con chi la guarda o con chi. Cioè bisogna considerarlo così, altrimenti come, cioè, basta porsi soltanto la domanda: sono stato un'ora in un bosco, me ne torno a casa che sono radicalmente cambiato nello stato emotivo, come mai?
0: E poi c'è questa energia, io non riesco nemmeno a capire come ho fatto ieri a fare tutta quella strada, che non era una passeggiata sui marciapiedi del centro di Padova, no? Ve lo posso assicurare, sono anche inciampata.
2: No. Però poi ho visto un'erba interessante che in quel territorio, anzi nel un po' più in basso dove abito io, la forestale per un che ha fatto un bel progetto. Lì c'è anche la sede del Vingheto, che poi è la forestale, è bellissimo quel posto. Un giorno, se venite a trovarmi spensieratamente, vi faccio vedere
1: a casa, sicuramente,
2: delle belle cose. Ha fatto un progetto per ripopolare una farfalla in via di estinzione. Per ripopolare questa farfalla, poi dietro ci sono i finanziamenti europei, ovviamente, perché non posso farlo io un progetto del genere. Per ripopolare questa farfalla, in certe zone dove abito io, ha vietato il taglio fino a un certo tempo, penso il 1° luglio, dove prima si tagliava adesso. Per permettere la fioritura di questa pianta, perché è la pianta ospite dove questa farfalla va a fare le uova. E in Val di Faont ne ho vista tantissima di questa pianta in fiore.
1: Vedi che...
2: Quindi ci sono anche delle belle iniziative.
1: Per fortuna, diciamo, no?
2: Poi i soldi fanno la luce e il buio, quindi teniamolo presente. Questa piantina è molto utile, io l'ho cercata tanto ed è anche confondibile con altre piante del molto, cioè uno che non le conosce raccoglie l'erba sbagliata, sicuramente non succede niente, perché sono entrambe innocue dal punto di vista tossico, della tossicologia. Le foglie sono uno dei migliori depurativi delle vie aeree e dei polmoni.
1: Si chiama
2: Succisa pratensis, e ha anche una bella favola alle spalle, visto che ieri eravamo nel mondo delle fate. Se magari io avessi dovuto intervenire, ma ho preferito di no, perché per intervenire nel senso di chiedermi qualcosa sulle erbe, perché era anche il mio territorio, avrei detto questa qui si chiama morso del diavolo, per una leggenda antica in cui il demonio era geloso dei benefici che portava all'uomo, e dalla rabbia gli ha morso la radice, che è tronca, è sempre tronca, e quindi questa pianta ha conservato la radice tronca in virtù di questa favola e di questa invidia che aveva il diavolo nei confronti dei benefici che portava all'umanità. Ecco, insomma,
1: è il piccolo mondo del sottobosco, no? Come i folletti, i gnomi, le anguane sono un po' più grandi.
2: Che poi quello di trasformare la verità in favole e le favole della verità è compito ancestrale assegnato ai teologi, che ci hanno infinocchiato da millenni.
1: Purtroppo com'è.
2: Se noi guardiamo indietro nella storia e vogliamo cercare la verità, è più facile incontrarla nelle favole che nei testi scritti da loro.
1: Sicuramente.
0: Sì, è venuta fuori in tante occasioni questa saperle leggere bene e capirle bene, non fine a se stessi e vivessero tutti felici e contenti, tanto per dire. Ecco.
2: Sì. Comunque è stata una bella giornata anche per me.
0: Se uno che va avanti indietro fuori buon segno, vuol dire che è tornato a casa sano anche lui.
2: Fabio, il nostro Fabio.
0: Vedo che sta andando avanti indietro. C'è un po' di movimento stamattina. Comunque è bello trovare Alberto con suo figlio qui.
2: Sì, è stato bello anche per me. È stata una giornata bella e bella anche per tutto il suo insieme.
0: E poi sti posti così belli, perché li fai in macchina, vabbè, osservi, a farlo a piedi, Marino, è stata tutta un'altra cosa.
2: Sì.
0: E poi pensavo, siccome non mi sentivo stanca e neanche male alle gambe, alla schiena, niente, ho detto ci penserò domani, casomai.
2: Ma fa solo bene fare quattro passi in mezzo al bosco.
0: Così a pieni polmoni.
2: E lì io ho osservato.
0: Devo ringraziare Luca che organizza queste cose, che domenica saremo tutti a Venezia.
2: Luca ha un'energia dirompente nel coinvolgere, con il suo entusiasmo e tutto.
1: Sicuramente.
2: È eccezionale.
0: È anche uno che si dà tanto da fare, comunque, perché non è una. stupidaggine organizzare queste cose.
1: Luca, grazie, una bella veramente. Cosa che ti deve dire le cose te le dici
0: questo pare giusto, anche perché veramente, soprattutto appunto ringraziare Luca,
1: schietto, hai capito?
2: Sì.
1: Veramente una bella figura,
0: per questo, perché anche l'estate scorsa abbiamo passato delle belle domeniche in giro per la nostra regione, perché siamo stati in giro per tutto il Veneto, e questo
2: che è bello, sì. Mamma mia, solo
0: abbiamo
2: che
0: veramente di tutto,
2: sì, c'è soltanto questa parte velenifera dei grandi coltivazioni del insomma, perché anch'io, cioè io vivo un po' più defilato, ma se non avevamo la riserva forestale, quindi il parco del Vingheto, che metteva la sua, avevamo fatto comitati contro la zona industriale e l'esproprio territorio, così. Se non c'era il parco del Vingheto, che vi porterò a vedere un giorno, a noi davanti a casa avevamo una fonderia.
1: Ah, signore.
2: Cioè la voce del popolo non la sentivano, perché abbiamo fatto delle battaglie grosse,
0: sì.
2: Però alla fine è stato deciso sulla carta e in virtù di qualche legge che c'era allora, che vicino a un parco così importante non poteva esserci una fabbrica con una portata di impatto ambientale, sì, esatto. Beh,
0: assolutamente. Comunque è stata una gran bella giornata, veramente, ma non solo diciamo il fatto di essere stati su, di essere stati a contatto con la natura in quel modo, con tanta gente che più o meno è come noi, insomma, che condivide le stesse cose, poi anche il fatto, adesso devo accendere un complimento particolare a Diego e a Ettore, che sono stati i miei compagni di viaggio in macchina, e ci siamo divertiti da morire. Quando siamo arrivati nella zona del Prosecco, lì andava vino, chi preferiva quello, ma proprio una cosa, ma talmente, anche al ritorno, cose talmente spontanee e divertenti. Ti ricordi anche la questione degli spot che facevamo per il prossimo Capodanno? Faremo così.
1: Siamo già arrivati allo spot, penso, del Capodanno.
0: Ci siamo divertiti tantissimo. Da quando mi sono trovata qua in radio, ciao Fabio, puoi anche entrare. Dopo dice, ci siamo trovati proprio, non lo so, con una persona tanto più giovane di me, come appunto il nostro Diego, ma ci siamo divertiti, ecco, anche in macchina, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma proprio sempre in maniera simpatica, in maniera ironica, per andare su poi dalla zona del Prosecco alla birreria, non ti dico, comunque di Pedavena, non ti dico. Va bene, comunque è stato bello, veramente una gran bella giornata, vero Fabio?
1: Certo.
0: Ecco, certo. Abbiamo sentito il tuo spot anche prima.
1: Ah, esatto.
0: Sì, c'è ancora, bisognerà appunto adesso tirarlo via, perché ce ne saranno di nuovi. E comunque ci siamo proprio divertiti, oltre al fatto culturale e a quello che abbiamo respirato di buono.
2: Sì.
0: Ci voleva una botta d'ossigeno, così, insomma, di aria buona, sotto tutti i punti di vista. Lascio la parola a Marino.
2: Io poi me ne sono andato anzitempo, perché ho bisogno di tutti i ritagli di tempo, seguendo il meteo, anche se piove, per fare per fare i lavori della stagione, che è il momento più intenso di tutto quello che comporta raccogliere erbe, coltivare, seminare, trapianti e così via.
0: È abbastanza impegnativa questa qua,
2: È il momento clou. Infatti stamattina alle 5 ero sveglio e ho detto devo andare in radio, ma avrei avuto un programma diverso. Comunque non manco questi appuntamenti.
0: Una volta a mese, ma lì non ci mancherebbe altro. Quanto poi le erbe saranno contente, perché vieni qua per parlare di loro,
2: Sì, no, ma tranquilla.
1: Anche perché sei seguitissimo, Marino, tieni conto di questo, che la gente ti ascolta volentieri, già messaggi stanno arrivando, guarda.
2: Sì.
1: E poi io che mi piace bombardarti di
2: no, cioè la trasmissione è una priorità, e quindi nessun problema per questo. Intendevo solo dire che avessi anche 50 ore in al giorno, in questo periodo dovrebbero essere sfruttate tutte per uno che lavora manualmente, perché poi nelle coltivazioni anche ieri io mi faccio tutto il mio coltivato in ginocchio, a togliere erbe, a piantare.
1: Sei sabato, Marina?
2: Mamma mia, sì. Non posso mancare.
1: Lo possiamo dire, se volete trovare Marino sabato dalle 14 alle 18 è presente al GAS, ecco, con tutte le sue erbe e le sue informazioni soprattutto.
0: E poi anche il 20 con quello di Treviso, perché, sì. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, che così ne approfitteranno per essere presenti, che dopo ci sarà la pausa estiva, quello di Padova appunto sabato prossimo e quello di Treviso il 20, e poi ci sarà la ripresa a settembre.
2: Sì, quindi due mesi di riposo dal gas. Sì.
0: Dal gas, perché chi lavora come Marino non credo che riposi più di tanto.
2: No, ho poche uscite, anzi penso di non... Ho una bella uscita su Amel. C'è un suonatore di arpa all'aperto. Bene. Se sei qui... Sì, molto bello, È anche una bella realtà. C'è una ragazza che frequenta anche i nostri gas, che organizza su...
1: Ma ti ricordi come si chiama questo arpista?
2: Ti mando la locandina, poi ce ne sarà, perché è intorno al...
1: Ricordi che devi fare un'uscita anche a 90? Il comune sta organizzando questa uscita.
2: Sì, la faccio, e anche nell'occasione poi lancerò il messaggio e tutti i recapiti. Faccio un'uscita domenica prossima a Mirano, che è un amico frequentatore del gas anche qui, che mi ha messo in contatto con un gruppo di persone che sarebbero interessate a conoscere le erbe che hanno
0: nei Mirano. Quando?
2: Domenica prossima. Poi lancio il messaggio.
0: Siamo a Venezia, sì.
1: Ah, perché tu non vieni a Venezia?
2: No, questo impegno. E poi in questo periodo anche...
0: Penso al mare non si possono piantare
1: le
2: alghe.
1: Sì,
2: le alghe sono interessanti, anche le alghe, sì. Comunque ne parlerò anche dopo, quando farò la scaletta dei miei...
1: Sì, sì.
2: Dei miei impegni.
0: Sì, perfetto.
2: E poi sì, quando tornerai dal tuo sì, incontro con i Sioux Dakota, si chiamano?
1: Sì, sì, i Dakota Chicago Sioux.
2: Ecco, sì, ne poi... parleremo per 90, d'accordo, insomma. Sì, questa volta ci sarò, non avrò più i problemi dell'altra volta.
1: Sì. Bene, bene, dai. Poi anche cercherò anche qua in d'accordo con il CDA di fare una serata così,
2: ben volentieri,
1: per portare a conoscenza un po', ecco, l'esperienza anche di questo viaggio. Ascoltami, forse te ne ho già parlato, ma mi preme farti questa domanda, perché andiamo tra il potere di questa pianta e la magia di questa pianta.
0: Scusami un attimo, avevo detto che gli bruciavo il libro, ne ha portati tre.
2: Vabbè.
1: Ma cosa vai, ma sai, con la Lidia poi abbiamo sempre questa intesa. Ma allora io ti leggo poche parole, però sono abbastanza così spirituali, perché sai che io mi piace molto il mondo celtico, infatti è qua che poi ho scoperto i nativi, no? Il sambuco è intimamente connesso con il Sidhe, che sarebbe il panteo degli dei, no? Per i Celti, e con i suoi abitanti. Ancora oggi nei paesi di lingua celtica si pianta questo albero vicino alle abitazioni per proteggersi dalle energie negative e per ringraziarsi gli spiriti dell'oltremondo, ed è un impegno preciso in ogni generazione prendersi cura dell'albero per non incorrere nell'ira delle entità che lo abitano e lo proteggono. Il sambuco infatti rappresenta una manifestazione della volontà della dea nella sua fase più potente e incontrollata, per questo motivo che spesso viene considerato sinonimo di morte e di sventura. I Celti evitavano di bruciarlo per non offendere la dea e non costruivano culli in legno di sambuco perché c'era il rischio che i piccoli venissero pizzicati dalle fate maligne. Tu adesso tu hai capito, caro Marino, sicuramente tu del sambuco ne sai una più del diavolo, però è interessante che già allora avevano delle testimonianze e dei timori nei confronti di questa pianta, però molti lo piantavano vicino a casa.
2: Ancora oggi ci sono sambuchi ben tenuti nei cortili, nelle vicinanze di casa, se non addirittura proprio sulle case, addossati al muro della casa. Ce ne sono, io ne vedo parecchi di questi.
1: Ma allora è vero che aveva questo compito, oppure è un retaggio che si portano nei secoli?
2: Guarda, io già considero di mio, e quando vado a raccogliere ho un dialogo prima di tutto con l'ambiente, tutto, e poi con le singole piante, ognuno a modo suo ha il suo dialogo. Quando questo dialogo diventa la cultura, quindi diventa cultura generale, poi si tramanda. Quanto ne sia di vero non lo so, comunque che le erbe, che tutte le piante abbiano un'anima, io di questo ne sono convinto. Il sambuco io lo conosco per le sue proprietà che ho studiato e che sono riscontrate.
1: Ascoltami, dopo tu dici allora senti, i fiori della pianta ricchi di sali di potassio sono coadiuvanti nella cura degli stati febbrili.
2: Sì.
1: Le foglie fresche mescolate a farina placano le bruciature e le infiammazioni. L'infuso di sambuco poi curava i problemi della vista, ma stranamente sembra che fosse indicato solamente per le persone con occhi chiari, mentre le persone con gli occhi scuri dovevano ricorrere al decotto di piantagine.
2: Piantagine, esatto, sì. Sì, no, questo sì, poi gli occhi chiari, va bene anche il fiordaliso, anzi la pianta migliore è il fiordaliso, però bisogna fare attenzione. Allora,
1: spieghiamo allora.
2: Avevi detto una cosa, per gli stati febbrili va bene. C'è da premettere una cosa del sambuco: le uniche parti che si possono utilizzare per uso interno sono i fiori, le bacche mature, quindi il frutto quando è ben maturo,
1: nero,
2: esatto, e c'è una parte delicata che raccoglierla significa distruggere la pianta, quindi è una pratica che non faccio, è il sottocorteccia, ossia il libro, che è quella pellicina dove passano tutti i vasi linfatici che nutrono la pianta e sembra abbia un'attività un'attività utile a sciogliere, orientata a sciogliere i calcoli biliari. Per sciogliere i calcoli biliari ci sono altre erbe, quindi non vado di certo a distruggere piante che i Celti consideravano sacre in questo caso, ma che io ho pieno rispetto per tutte.
1: Praticamente, Marino, per far capire
2: poi,
1: ai nostri ascoltatori,
2: sì,
1: se tu togli
2: la corteccia, quella
1: pellicina
2: sotto,
1: quella avrebbe queste facoltà rigeneratrici per i calcoli
2: di sciogliere i calcoli biliari.
1: Pazzesco, sì.
2: Sì, però è meglio non farlo,
1: ho capito.
2: Ci sono altri metodi molto meno distruttivi per le piante.
1: Sì.
2: Poi le parti che io utilizzo sono i fiori secchi. Adesso faccio un sorso di caffè, se permettete. Grazie, Lilli.
1: Siamo offerto un caffè, grazie.
2: Sono i fiori quelli che utilizzo in generale, che sono febbrifughi, li uso secchi, li raccolgo quando il sambuco è in fioritura, ovviamente, li essico e li conservo per l'inverno, perché sono il miglior antinfiammatorio delle vie respiratorie, sono fra i migliori maturativi dei catarri e hanno una capacità sudorifera marcata. Ecco, questi indizi sono i migliori per le bronchiti e le influenze invernali. Poi c'è l'aspetto febbrifugo, quindi sono molto utili da utilizzare nell'inverno.
1: Però tu dici fiori bianchi secchi, no?
2: Secchi. Anche freschi, no, sì.
1: Anche, non il frutto, i fiori bianchi.
2: I fiori bianchi. Ecco, il frutto avrebbe le stesse caratteristiche, però non raccogliamoli immaturi perché sono tossici.
1: Sì.
2: Perché al di fuori di tutte queste tre parti di pianta che ho descritto, quindi sottocorteccia, la bacca matura e il fiore, tutta la pianta del sambuco è tossica. La sambunigrina contenuta nella pianta è un alcaloide tossico.
1: State bene attenti a quello che vi sta raccontando, non vi inventate a diventare voi a lavorarci, ecco, perché tanto queste cose, se venite al gas, trovate Marino, vi dà le spiegazioni e forse anche...
2: Poi c'è da aggiungere che il fiore e il frutto maturo, che contiene oltre a tutte le sostanze che hanno queste attività, contiene antocianidi, quindi degli antiossidanti molto importanti per il nostro organismo. Ecco, del sambuco è la base, oltre che a tutto questo è anche depurativo, la capacità di provocare la sudorazione è anche un modo per espellere tossine, quindi ecco. Si può definire il depurativo invernale. È la base, cioè intorno al sambuco io compongo tutte le tisane per l'inverno, anche la tua, Ettore, che ti ha fatto un gran bene.
1: Madonna, adesso lo dico, ma non è per fare pubblicità a Marino, però io l'ho detto e anche ripetuto molte volte, io la tosse per la prostata, per il catarro, Marino mi ha risolto il problema. Si può dire, Lili, queste cose? Sì,
0: penso proprio di sì. Sei sfigato, però.
1: Sono sfigato, sono malattie di stagione.
2: Sì, per la prostata ci sono altri, ho dato altre erbe, il sambuco è solo per quel che riguarda la tosse che avevi, insomma. Per la prostata ci sono erbe interessanti, e su in Val di Faont c'era lungo il viale scendendo
1: l'epilobio.
2: No, l'epilobio magari si poteva trovare nel Colmeda appena sotto. C'era il Gallium aparine, l'attaccavesti, che forse te l'ho indicato a te. O c'era qualcuno che mi ha fatto anche una domanda a lungo.
0: Come sarebbe attaccavesti?
2: È quella, filo di erba che si attacca sui vestiti.
1: A me l'hai fatto, sì. Ce n'era tantissimo.
2: Ecco, quella è una pianta preziosa. Preziosa per la salute.
0: Bene.
2: Sia come depurativo linfatico, sia per problemi di prostatismo, sia per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
1: Pensate.
2: Cioè, è una pianta talmente
1: molto invasiva,
2: E anche volgarizzata, se vogliamo, da chi non lo conosce.
1: È invasiva, Lili, perché tu ti appoggi, tac, si attacca dappertutto.
2: Sì. Ecco. E pensate che resiste ai diserbanti.
0: Mamma mia,
2: e stanno studiando i diserbanti per annientarla. Cioè, siamo in un mondo di folli, follia pura. Tanto non viene in mezzo ai campi. Cosa ci andiamo ad accanirci per una pianta che cresce sotto le siepi? Teniamo pulite le siepi.
1: Vabbè.
2: Poi quando tagliano le ramaglie, io vivo nei boschi. La prima pianta che cresce sopra le ramaglie a decomporre in maniera naturale è quella, è quella, quindi io la raccolgo sopra le ramaglie perché non ha le radici che affondano nel terreno, e questo è forse il suo, la sua difesa contro il diserbante.
0: Sì, sì, sì, certo. Beh, sì.
2: E però stanno studiando un diserbante che va
1: per eliminarla.
2: Cioè, siamo fuori, siamo...
0: non esiste un diserbante per il loro.
2: Vabbè.
0: In senso buono, ovviamente, perché male a nessuno, ci mancherebbe altro.
2: Quella è che poi l'ho anche, è una delle erbe che io ho messo nella mia tisana per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico, perché l'inquinamento elettromagnetico, adesso non sto a spiegare tutto il processo che va a logorare le cellule, e le cellule morte o i mitocondri morti vengono immessi nel sistema linfatico per essere espulsi. Ecco, il miglior depurativo linfatico che andrebbe preso una volta a stagione, anzi che io consiglio ormai, visto lo stato di inquinamento che abbiamo perennemente, si può dire.
1: Beh, ma voi siete anche, diciamo, un po' beneficiati, perché siete a una certa altezza, non ti dico noi a Saonara come siamo messi.
2: Comunque sì, il miglior depurativo linfatico è proprio questo Gallium aparine, che è l'attaccavesti che ti ho indicato ieri a te in un'occasione.
1: Pensa te. A venire via con te, Marino, si parla sempre un sacco di cose. C'è una cosa che volevo chiederti, perché mi ha incuriosito questa pianta. Che dicevi che era la salvia selvatica, quello che fa i fioretti
2: Salvia pratensis, blu.
1: Blu.
2: Fai conto che la prima puntura di ape che ho preso, ero grande come il tavolo, l'ho preso proprio andando a curiosare su sta pianta, e io gli toccavo i fiori finché ho preso la puntura, e sono corso a casa perché non sapevo neanche di che cosa si trattava. Figurati, ho un bel ricordo di quella pianta.
1: Ma è importante quella pianta, è molto invasiva, vedo, nei campi, specialmente adesso, lungo gli argini.
2: No, non è considerata, infatti non ha questo gran aroma. Io ricordo soltanto un biologo, ma ti parlo degli anni 80, che ero stato a un incontro, un biologo ne parlava di questa pianta, l'unica informazione che ho, parlava di questa pianta al primo taglio, quindi, perché poi quando tagliano i prati rifiorisce, il succo del gambo, che non sia il secondo taglio, che sia quello di primavera, applicato a, è utile all'herpes labiale.
1: Ma pensa.
2: Ma era una ricerca di laboratorio che penso sia anche finita lì. Non ho altre notizie. Poi avrete avuto modo di osservare che i prati di montagna, quei piccoli scorci di prato che ci ha fatto vedere Marco, non hanno graminacee alte.
1: No.
0: No.
2: Ecco, quando, e infatti è una biodiversità dove non c'è paragone con i prati più a valle. Perché? Ed è quello che determina la qualità dei latticini.
1: Del latte.
2: Da noi i formaggi sono squisiti.
1: Credo bene.
2: Infatti, due giorni prima ero su in Valmorel, che c'era anche il nostro Free Flower. Ciao Free Flower, Fiorenzo Libero.
0: Ah, sì. Ciao Fiorenzo.
2: Ed eravamo su dall'Alice, che fa il formaggio più buono di tutto.
1: So dov'è, perché sai, c'è il museo indiano in Valmorel, no?
2: Ecco, bravo. Ed era più o meno la stessa cosa. Più a valle ci sono i prati con dominanti graminacee. Perché ci sono le dominanti graminacee? Perché ci azotano il terreno con i concimi. E cosa succede? Non c'è più la biodiversità, c'è l'invasione della graminacea che va a nutrirsi dell'azoto. Ed è uno sbaglio, perché determina una qualità mediocre dei latticini.
1: e praticamente della flora che cresce, dell'erba che cresce. Ma perché fanno queste cose?
2: Per
1: fare più fieno.
2: Perché non c'è più la conduzione familiare, c'è l'imprenditore agricolo che va avanti e indietro col trattore, che poi è il suo lavoro è quello di fare l'autista e non il contadino, va avanti e indietro a disseminare di tutto sul terreno. In questa giornata che abbiamo fatto 2 giorni prima a Colle del Tiglio dall'Alice si vedevano le graminacee, ma molto più rare dei prati di pianura, e sotto c'era questo ben di Dio di biodiversità. Io mi presterei ben volentieri ad andare a illustrare un metro quadro di prato e farvi vedere la differenza e farvi assaggiare i formaggi, perché ce ne rendiamo conto di cosa significhi avere una biodiversità.
1: Noi abbiamo qua al GAS, sai, quei formaggi del Cansiglio che vengono da posti particolari, che hanno un gusto, una bontà incredibile.
0: Anche quelli di Boraccia.
2: Ci sono anche quelli di Borso del Grappa che hanno il pascolo.
1: E il miele. Ma sai che buono.
2: Finché portano i formaggi qua non ci rendiamo conto della differenza. Andiamo a vedere i prati e lì possiamo dire, farci un'idea, prendere coscienza di cosa vuol dire il rapporto fra ambiente animale e uomo.
0: Andiamo, se vuoi, Marino, con qualche messaggio. Allora, intanto, ciao a tutti, grazie per la compagnia di ieri, il nostro Diego.
1: Ah, grande Diego!
0: Veramente Diego. Poi Mariano, dice il nostro Mariano dei Libri, sabato se posso vengo a trovare Marino, cioè sabato verrai a trovare anche noi, spero.
1: Mariano!
2: Sono qui sabato.
0: Siamo anche noi. Allora, nel dubbio non brucio nessun albero, così evito anche le multe. Buona giornata Lilli e Marino, un buon proseguimento a Ettore da Marica e genitori, Cantone Nord. Grazie Marica, a te un saluto e un abbraccio ai tuoi genitori, ovviamente, sì.
2: Ciao Marica.
0: È stato bello. Anche il fuoco mi è piaciuto.
1: Sì. Ma sai, quando fanno il fuoco così,
0: che sanno dove devono farlo,
1: che dove
0: comunque
1: devono farlo,
0: e che
1: con l'attenzione.
0: Qualcuno non va in montagna, o to legna secca, mi faccio un pocherello, sì. Meglio anche di no. Comunque è stata sì.
2: Nella valle a fianco ci sono i pini mughi più bassi in assoluto. Il pino mugo viene in altitudine,
1: quello che fa le pignette.
2: Sì. E sotto c'è l'erica, perché c'è una combinazione. Più in su vai pino mugo, mirtilli.
1: Ti strappo un'altra curiosità, Marino. Ma le pignette del pino mugo sono quelle che vanno messe nella grappa?
2: Anche nello zucchero ti fai lo sciroppo? Metti il vaso, pino pigne e zucchero, ti fa lo sciroppo.
0: Con l'acqua, no?
2: No, le metti così.
1: Solo il zucchero e le pignette.
2: Poi fa l'essudazione.
1: Sì. Ma
2: ti fai lo sciroppo, poi lo allunghi con l'acqua. Sì.
1: È proibito, vero, toglierle.
2: Ma insomma,
1: basta non essere egoisti, diciamo.
2: Cioè, io sono anche a favore della tutela, perché non possiamo andare a saccheggiare.
1: Sì, infatti ti sto chiedendo questo.
2: Chi non ha criterio, e poi l'uomo ha un brutto difetto, vede una cosa, mette tutto via, se lo porta a casa e gli va anche a marciume, mentre l'animale va, si prende la sua parte e se ne va. Impariamo dagli animali.
1: Giusto.
0: Poi c'è un'altra domanda per Marino, qui c'è una foto che ovviamente i nostri ascoltatori staranno vedendo anche loro. Mariano, buongiorno miei cari, volevo chiedere a Marino, i fiori di maggio ciondolo, se fatto impastellato come i fiori di acacia, mi può aiutare contro i disturbi di gastroenterite?
2: Ti aiuta nel tuo percorso nell'aldilà.
0: Infatti ci ha fatto una risatina.
2: È tossico, poi
0: per carità, anche che qua li vedo gialli.
2: Sì.
1: Sarebbe il dente di leone?
2: No, è un albero.
1: È un albero,
2: sì. È simile alla caccia, solo che fa i fiori gialli.
0: Vedi?
1: Sì.
2: No, ragazzi, non scherziamo su queste cose.
0: Mariano, mi raccomando.
2: In Val di Faon c'era il fior di stecco, Daphne Mesereo, velenosa mortale, c'era l'elleboro verde, velenoso mortale. Insomma, state attenti a quello che fate, perché poi...
0: Come si fa, dovrebbe fare anche qui i funghi?
2: Poi se sapete che il fungo ha un reticolato sotterraneo che mette in comunicazione tutte le piante, quel fungo non lo raccogliete più. Abbiate un po' di rispetto per la vita sul pianeta, non facciamo come i criminali dell'umanità, insensibili alla vita.
1: Sapete, è una cosa che mi tocca personalmente. I nativi non uccidevano di più di quello che gli serviva, hai capito?
0: Dovrebbe essere una logica questa qui. E come raccogliere?
2: Dovrebbe divenire nelle abitudini dell'uomo, smettere di essere ingordo. Bravo. E danneggiare.
0: Bravo. Questa forma di ingordigia non riesco a capire, mi prendo questo, mi prendo già che ci sono.
2: Ce l'hanno radicata dentro.
0: Pensate che poi raccogliere le piante, dopo vi viene anche mal di schiena se ne raccogliete troppe inutilmente.
2: Sì, io devo raccogliere ancora po' di varietà di piante, ma le raccolgo la quantità che mi è sufficiente per l'anno. E poi sto tirando i remi in barca, non faccio più tante manifestazioni, quindi il mio orientamento per la quantità sono voi di Radio Gamma soprattutto, e qualche piccola altra importante manifestazione che faccio.
0: Gli animali sono meglio degli uomini, hanno più cervello. Ciao Lilli, Marino, Ettore, Max 58 da Bassano.
2: Ciao Max.
1: Ciao Max.
0: Ecco, sì, Mariano ha mandato un'altra foto che ho visto solo io e Ettore la vediamo.
1: C'è un indiano. È la foto di un indiano.
0: Sì. Quando proteggiamo la terra non salviamo la natura, proteggiamo il nostro futuro.
2: Sì.
0: Deve essere un...
2: E anche il nostro presente.
1: Esatto.
2: E anche il nostro presente.
1: È una cosa molto saggia, Mariano.
0: Fate dei nativi.
1: Mariano sa queste cose.
0: Ma il nostro Mariano dei libri. Lo chiamiamo così, libri. Sì, Mariano dei libri.
1: Mariano dei libri. Infatti adesso manca poco alle 10, vero?
0: Sì, mancano 4
1: allora
0: minuti.
1: Aspetto dopo, però va bene, faccio un accenno che non so se fa parte delle primulacee, conosci qualcosa? Perché è una cosa questa, da come che ho capito, nasce sui laghetti della montagna, il Samulus. Hai mai sentito?
2: No.
1: Il Samulus Valerandi.
2: No.
1: Sarebbe il Samulo.
0: Ma dove
1: questo? Il Samulo. No. Certo che non posso. Perché veniva utilizzata proprio nel passato come astringente, come le ulcerazioni cancerose. Oggi la farmacologia ufficiale

0: trovo più.
1: Ma pensa.
0: Data per scomparsa nelle pianure, scomparsa perché cresce nell'acqua, le zone umide sono state distrutte perché devono passare i grandi macchinari, e su in un laghetto artificiale di questo evento a Colle, in Val Morel, l'azienda Colle del Tiglio, ho trovato questa pianta e mi ha aperto un po' l'entusiasmo, ed è una pianta importante, si chiama Meniantes trifogliata, trifoglio fibrino, ha un'azione interessante sulle emicranie di qualsiasi natura, che è un fenomeno molto diffuso, soprattutto quando la causa sono ansie o un po' simile, molto simile alla melissa, ma con un'azione più marcata verso il sistema nervoso centrale, quando ci sono stati somatizzati a un livello gastrointestinale. È una pianta che ha un'azione stimolante del simpatico e moderatrice del parasimpatico, che sono i due aspetti del sistema nervoso. E purtroppo non posso raccoglierla, però mi sono detto: questa non è arrivata qui a caso. Okay. Sicuramente, se vado a fare un giro nei dintorni, che ci sono zone umide, da qualche parte riesco a trovarla e anche a prendermi dei campioni o semi o qualcosa e cercare di ripopolarla nell'ambiente.
1: Bene.
0: Perché devo ancora andare, perché poi è venuto su un temporale, ho messo armi e bagagli in macchina, ero lì col banco,
2: certo.
0: E me ne sono tornato a casa. E queste sono le cose che mi danno entusiasmo, perché ripopolare le erbe nell'ambiente è un aspetto importante.
2: Ecco, abbiamo pochi secondi perché parte la pubblicità, a tra poco allora.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa, che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio, sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno, presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9, riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99

0: 95.
1: Bene, e torniamo in diretta. Adesso ho lo spazio sufficiente, grazie Ettore, ho lo spazio sufficiente per leggere le iniziative della nostra radio. Allora, partiamo, aspetta che alzo un attimo qui. Bene, allora parliamo del 5 per 1000. Grazie. Allora, c'è stato un piccolo contrattempo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi aspettate, scusatemi un attimo, ma mi trovo, vediamo se riesco a sentirmi meglio, pare di sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre ad un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. E poi lo potete trovare anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo, Teolo, libreria Bassanese, largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Poi edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci, l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo, intanto, come detto prima, sabato. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Ricordo questo qua, sabato 27 giugno alle ore 20 in sede radio, sempre Mara per sempre, che così ricordiamo ancora una volta la nostra Mara. che naturalmente non dimentichiamo. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare IBAN, adesso qua lo devo leggere perché non lo trovate sul sito, IBAN IT 94Y 0832 762 96, poi ci sono 2470 più 801515. So che l'ho letto da cani, però ragazzi, un IBAN è già, io faccio accavallare le parole e soprattutto i numeri. Presso la banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 407 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e qua non c'è scritto se è punto it o punto qualcos'altro. E con questo dichiaro chiusi i nostri giochi. Ecco, intanto, e adesso alziamo i microfoni anche del nostro Marino, che così riprende la sua trasmissione con i suoi saggi consigli.
0: Eravamo arrivati.
1: Sta entrando anche Ettore, che aveva letto qualcosa sul...
0: Non abbiamo lasciato argomenti in sospeso,
1: no,
0: comunque.
2: No, non c'era niente in sospeso. Anzi.
1: Bene.
0: Magari qualche messaggio sarà arrivato, così rispondiamo e coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, che è la parte più bella e interessante, interagire.
1: Ragazzi, se mi mandate le foto... Vabbè, questo è il nostro Andrea Sceriffo di Verona, che dice: buongiorno a tutti, vi ascolto da Savona, e qui si vede un pezzo di mare, ecco, un pezzo di... Ecco.
2: Sembra un terrapieno, vero? Sì. Dove stai correndo? Su una strada bianca?
1: Poi c'è un messaggio audio, si prende il messaggio audio,
2: io non sento,
1: ecco, per favore mandateci i messaggi anche SMS al 334 7102 672. Sono arrivati, solo che non vanno, niente. Intanto la parola a Marino e a Ettore, io intanto leggo i messaggi perché non vengono fuori sul monitor.
0: Ettore è pronto con il suo libro?
2: Ma sì, perché ci sono sempre queste cose interessanti che ci hanno lasciato gli antichi, no Marino? Che comunque vedo che tu sei molto coinvolto su queste... Conosci il selago o il selago? Si chiama in Lycopodium selago.
0: Ah, è un Lycopodium? No, non li utilizzo. È una felce.
2: È come una felce, esatto.
0: Le felci, l'unica felce che io sento un rimbombo sul mio microfono.
1: Forse è troppo alto. aspetta, ecco.
2: Questo di chi è questo?
1: Questo è il tuo. Questo
2: sì, infatti.
1: Può parlare Marino?
0: Ecco, adesso non lo sento più. Un po'. Va bene così.
1: Comunque
0: non,
1: dopo ci sono i messaggi, perché
0: non importa.
1: Non sono sul monitor, però.
0: Ecco, io volevo dire di fare attenzione alle felci. L'unica felce che utilizzo, e se la conoscete bene potete utilizzare, è il Polypodium vulgaris, che è la felce dolce, è lo zucchero che ci offre i boschi.
2: E quella, le classiche felci che... Felci che tu trovi nelle passeggiate.
0: Non è tanto frequente. Cresce sotto il muschio delle piante vecchie, dei ceppi. Delle querce, dei carpini, però devono avere uno stato di decomposizione
2: sotto perché questa possa crescere.
0: Sì, perché cresce fra il muschio, la corteccia, e poi ci togli questo rizoma, si chiama, è un filetto grosso, poco più di uno stuzzicadente, sì. Cioè se arriva a mezzo centimetro di diametro è grossa, insomma, dal mezzo centimetro come orientativamente, ecco, e si succhia e sa di liquirizia.
2: Ah, si succhia e dà tipo un sapore zuccherino.
0: Sì, contiene il principio attivo della liquirizia, più o meno.
2: Pensa te.
0: Ed è lo zucchero, io lo chiamo lo zucchero dei boschi, eh. Poi giù in, nelle foreste tropicali avevo trovato delle bacche che hanno una capacità zuccherina incredibile. Siamo noi che dobbiamo fare zuccheri velenosi in quantità enormi. Non riesco a capirlo queste cose.
2: C'è tipo la barbabietola, tanto per citare, la canna da zucchero.
0: Sì.
2: Forse sarebbe più utile. Forse sarebbe più utile, più naturale la canna da zucchero, oppure no?
0: Sì, cioè, però anche l'abuso dello zucchero, se noi guardiamo quelle parti, gli zuccheri che ci offre la natura non sono in quantità enorme, dobbiamo insomma anche imparare a usare in percentuale quello che ci offre la natura. Ecco perché io dico che sempre che anche il territorio coltivato andrebbe coltivato a un 70% di cereale ad alimentazione umana, un 20% per l'alimentazione di ortaggi, non cereale, verdure fresche, il restante 10%, insomma, si possono coltivare un po' di altre cose, e i pascoli sarebbero quelli per le mucche, per avere i latticini della qualità, la qualità idonea non soltanto al nutrimento ma anche alla salute. È inutile fare grandi caseifici in pianura.
2: È giusto farli in montagna?
0: Ma proprio per un fabbisogno a misura d'uomo, imparando da ciò che ci offre la natura. La natura non ci offre un chilo di zucchero a settimana.
2: No.
0: Ce lo facciamo noi, quello è che volevo dire.
2: E poi guardando bene, anche stanno chiudendo anche tutti i zuccherifici in Italia.
0: Vabbè. Beh, è una bella roba, finalmente.
2: Sì, però poi lo fanno arrivare dalla Germania, che chissà cosa buttano dentro, caro.
0: Sì, hai ragione.
2: Ascoltami qua, senti un po' sta cosa. Iluis sorbus aucuparia.
0: Il sorbo degli uccellatori sarà, sì.
2: Ma è quello che fa le bacche rosse?
0: Sì, e cresce...
2: Quello è anche, viene chiamato anche il sorbo degli uccellatori?
0: Sì,
2: però.
0: Penso di sì, che sia quello.
2: Tu non hai mai lavorato su quelle bacche rosse, no?
0: No, comunque è un ottimo diuretico, drenante.
2: proprio la vacca rossa, sì, sì, la corteccia, sì, sì, perché a questo punto sono quelle le cose che
0: no, la vacca, perché poi le parti di pianta bisogna studiarle parte per parte, perché una pianta raccolta a vari stadi della sua, sì,

0: nel suo posto, nel suo bosco, ha detto: non ce ne sono tanti, ma c'è qualche albero di tasso. È incredibile, perché sai che il tasso
1: io l'ho visto nei giardini soltanto finora.
0: Sì. E invece là, nel bosco del Faonte, ci sono i tassi. Tu sai quelle, lui fa le bacche rosse, no? Spieghiamo, sì. Spieghiamo.
1: È tossico, velenoso.
0: Bravo, sì. E usavano i Celti per intingere le frecce, hai capito? Poi per scagliarle contro il nemico, perché no, sono i semini.
1: Sì, sì.
0: I semini
1: che sono tossici.
0: La polpa rossa si può mangiare. Tu non hai mai fatto,
1: no.
0: Perché tu sei, diciamo, tu sei il, come si, il capostipite delle erbe, ma sugli alberi, insomma, diciamo.
1: No, gli alberi uso tanti, uso sì. Tante piante ad alto fusto. Poi sai che del tasso ci facevano gli archi.
0: Mamma mia.
1: Perché è il legno che lo fletti e ritorna sempre nella posizione originale. Quindi ha un'alta flessibilità. Pensa. Perché ha le sue cellule sono delle molle microscopiche, quindi quando fai così lui tende a ritornare al punto di partenza, quindi è il legno ideale per fare
0: gli archi.
1: Tu parlavi di frecce, ma è ideale anche per fare
0: gli archi.
1: Sì.
0: Infatti solo che sì, una volta, per esempio, io ce ne ho uno, sai, l'ho piantato proprio ce l'ho davanti a casa, era un alberello, sarà alto 4-5 metri, pensate, perché è proprio un albero sacro ai Celti.
1: Poi per quanto riguarda gli alberi che uso per allora quest'anno ho raccolto la corteccia dell'Alnus glutinosa lontano nero, che è un febbrifugo, va bene per mal di gola e febbri intermittenti. Poi ci sarebbe la corteccia del faggio per le febbri. E poi ce ne sono anche altri, insomma, cioè i fiori e il tiglio che non raccolgo, ma ho visto
0: solo... è pieno qua.
1: Sì, lo so, però cioè, sai, io mi faccio 2 ore,
0: lo so.
1: 3 ore in macchina per venire giù, io ho bisogno di essere vicino casa e avere una settimana.
0: E ce ne sono tigli?
1: Ce ne sono, ma sono alti. Sono alti, poi vai a ne ha di Feltre, era tutti i viali alberati di tiglio, se ne sono andati.
0: I veneti antichi il tiglio, no?
1: Se ne sono...
0: quei fiori che adesso sanno questo profumo che a me piace tantissimo, vengono usati per qualcosa in
1: i fiori e il tiglio? Ma li mettono nelle tisane rilassanti, che può anche andar bene, nelle tisane per l'influenza, che può anche andar bene. Io li metterei per problemi di viscosità del sangue.
0: Per rendere più fluido.
1: Per rendere più fluido il sangue.
0: Pensa a te, sì.
1: Iperviscosità, quando c'è troppo iperglobulimia, problematiche sanguigne, andrebbe molto bene, sì.
0: Ascolta, adesso a proposito, ritorniamo sulla corteccia del tasso. E nella medicina ufficiale la corteccia e le foglie del tasso opportunamente trattate nella cura della prostata e quella dei bronchi come espettorante per lenire il dolore degli arti. Ma ti rendi conto? Sì, però voglio dire, già tu peschi, voglio dire, su altre erbe.
1: Sì, poi il tasso, ti dico, non l'ho mai visto, quindi non l'ho neanche mai considerato.
0: Eh beh, è logico, perché poi c'è un'altra cosa che questo sicuramente avrei fatto le tue ricerche probabilmente, che è il Trifolium pratense.
1: Madonna, sì.
0: Questo lo raccogli?
1: Sì, sì. E anche lo consiglio cioè per tante problematiche.
0: Pensa a te.
1: Il trifoglio rosso, poi c'è il trifoglio bianco, c'è... Il trifoglio rosso contiene 4 fitoestrogeni importanti, molto validi sia nell'età fertile per le donne, sia nel passaggio critico alla menopausa. Questi fitoestrogeni si comportano durante l'età fertile moderando la produzione di estrogeni. Una iperproduzione di estrogeni porterebbe al tumore, al seno e all'endometrio. Nell'età, nel passaggio alla menopausa e nel postmenopausa, quando La produzione

0: di estrogeni e modica tendono a riportarla su valori normali, impedendo, cioè attenuando tutte quelle problematiche che ne derivano tutti i problemi della menopausa, in poche parole, sì. Questo è uno degli aspetti. Poi vanno bene per problemi ai bronchi, bronchiti e stati influenzali, e vanno bene per riequilibrare il nostro colesterolo. Quindi è un fiorellino che sembra così poco considerato, ma in realtà è una miniera di salute.
1: Eh sì, infatti qua ne scrivono, cioè l'uso che ne facevano i popoli celtici è molto importante perché tu sai che il trifoglio è il simbolo dell'Irlanda, no?
0: Ah, no, non lo
1: Eh sì,
0: sapevo.
1: cioè, nella bandiera dell'Irlanda c'è il simbolo del trifoglio, il verde, no? E loro dicono, l'ho usato in infuso, regola la secrezione degli apparati ghiandolari.
0: E gli ormoni?
1: Come hai detto te, delle mucose, siano esse le ghiandole intestinali, le mucose delle vie aeree nelle persone sofferenti di catarri e di bronchiti, la
0: Vedi?
1: parotide o altre ghiandole cervicali o la mucosa uterina nei casi di mestruazioni eccessive. Pensa a te, voglio dire. Vabbè, insomma, grande questa storia. E come vedete, io sto torpinando Marino perché a parte che mi interessa anche a me e mi piace poi così e portarvi anche a voi a conoscenza tutte queste belle cose che lui ha nella sua testa, che è un vocabolario umano, Marino. E adesso sapete cosa gli chiediamo? Della verbena, vediamo e poi
0: Quale verbena?
1: allora.
0: Verbena officinalis?
1: Bravo.
0: È una pianta che segue le orme dell'uomo. Lo sai che anticamente era usata per rituali anche macabri, cannibalismo e così. Non lo so nel profilo esoterico per che motivo, però era utilizzata in questi rituali. E io la utilizzo per emicranie, la utilizzo per cattive digestioni, alcuni la utilizzano anche per pleuriti o ritenzione idrica. Un'altra delle sue caratteristiche importanti era un'erba sacra, veniva data prima della gestazione, prima del parto, alle donne perché allevia i dolori del parto. Adesso ammorbidisce le contrazioni in un certo senso, ma non soltanto. Dopo il parto provoca la lattazione. Ecco, e per questi due motivi era considerata un'erba sacra.
1: Ne fanno veramente anche qua, proprio era molto utilizzata nell'antichità. Però c'è Marino mi chiede Mariano, è un po' è una cosa questa un po' come si suol dire, sai,
0: Lilli,
1: la Lilli lo leggi te?
2: Marino, dammi il nome di un fiore o pianta profumata per attirare le donne su di sé. Lo vedo Marino che è rimasto senza parole.
0: Ecco, ma tu sei contento di essere assalito dalle donne?
1: Mariano, insomma, le domande provocatorie. È il bello della diretta questo.
0: Io mi mangio un'albicocca,
2: Ma
0: beh,
2: però,
0: sono squisite.
2: veramente, ascolta Marino, però dagli una risposta adesso. Un fiore, una pianta, oppure, che so, una tisana.
1: Il giglio, possiamo proporre il giglio, il
0: Beh,
1: fiore di
0: le
1: Santa Maria.
0: rose antiche hanno il profumo tanto gradito da gentil sesso.
1: Eh sì.
0: Le rose.
1: L'essenza di rosa, no?
0: Infatti è sempre quello, dai una rosa.
1: Eh sì.
2: Adesso vi dico una cosa in confidenza. Infatti al gas di Marino c'è sempre un grande affollamento di donne davanti al suo
1: banchetto. Il 90%.
2: Il 90% comunque sono donne che vengono da te.
0: Sì, sì, è vero. E anche belle. Gentili e pazienti, perché tante volte sono sovraffollato e io ringrazio anche la loro pazienza nell'attendere, perché...
2: Infatti per andare a fare due chiacchiere con Marino devo sempre controllare che non ci sia nessuno, sì, proprio così, sempre. Per farci anche due parole insieme io e Marino
1: c'è sempre la fila. Allora, tanto per sì, Marino ha parlato della verbena ficinalis, perché però adesso io comunque vi voglio informare anche di altre cose. Per chi pensate che i druidi la raccoglievano all'alba dopo un sacrificio espiatorio e forse propiziatorio alla terra. Allora, sfregata sul corpo, la verbena era in grado di esaudire qualsiasi desiderio.
2: Va bene per Mariano?
0: Ecco, sì.
1: Va bene per Mariano, questo hai capito, Mariano? La verbena te la sfreghi sul corpo. Aveva la capacità anche di far sparire la febbre ed era considerata, pensate, un efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Però non provare, Mariano.
0: No, beh, quella sul morso dei serpenti, ci sono tante erbe, ma hanno un veleno così potente che affidatevi alle cure mediche.
1: Sì, che è meglio, vero? Oggi sappiamo che la verbena viene impiegata come amaro tonico nelle condizioni di esaurimento per clorosi, anemia, crisi della pubertà e della menopausa, nonché negli ingorghi del fegato, della milza e del rene. Ma sappiamo anche che, come tutti i semplici amari, ha proprietà reumatiche e antipirettiche.
0: Sì, però, sì, sì, questo non l'ho detto, però confermo.
1: Cioè, voglio dire che già, insomma, infatti ne scrivono parecchio i druidi su questa pianta. Era chiamata anche l'erba della croce, perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. E inoltre credenza diffusa che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini. Però non ci provate. è molto bello, perché voglio dire, questi antichi, no, erboristi, possiamo chiamarli così, o chi seguivano la via delle erbe, hanno portato comunque fino adesso delle indicazioni che poi hanno permesso ai biologi, a questa gente, a fare delle ricerche sulle erbe, vero?
0: Beh, certo, cioè, tutte queste ricerche partono da antichi saperi. Quello che è bello di quel libro, sempre in riferimento anche a quello che mi proponi come argomento, è che alla base di tutto ciò c'è un profondo rispetto per ogni singola pianta. E questo è l'aspetto più bello di quei testi, dove si favoleggia e si danno notizie anche con riscontro scientifico. Ma alla base si nota in tutte queste favole, questo antico sapere, il profondo rispetto che c'era per ogni singola erba, quasi fossero delle compagne di viaggio, non lo so come spiegare.
1: No, è vero, perché loro, sai Marino, probabilmente loro vivevano a contatto con la terra, vivevano a contatto proprio con questo mondo, no? E hanno imparato nel corso degli anni a imparare quello che queste piante donavano. È già una bella cosa che, insomma, queste nozioni siano arrivate sino a noi. Ma adesso, in questo momento, che erbe stai raccogliendo nei prati?
0: Ma adesso c'è di tutto da raccogliere.
1: Ma quella principale che ti preme a te per far scorta?
0: Allora, se io devo raccogliere, dove vado e vedo, raccolgo. Per il mio programma e per le erbe che, lo dicevo prima, raccolgo soprattutto in conseguenza a quello, alle necessità che dei nostri ascoltatori e dei gas che faccio qui, dovrei ancora raccogliere un po' di equiseto, e l'epilobium, e l'iperico, e qualche altra erba, insomma, che poi con l'andare delle stagioni mi viene in mente. Diciamo che avrò ancora 10-15 erbe da raccogliere, poi ho completato il banco, perché dalla primavera, dal disgelo, forse anche prima, perché io venivo in pianura a raccogliere le radici, adesso ne ho raccolte, ancora non le ho preparate tutte per l'utilizzo. Sto ancora utilizzando erbe della stagione scorsa, però fra un mesetto o due, cioè a settembre, quando ci ritroviamo, ho le erbe di questo raccolto.
1: Di questo raccolto. Ecco, voglio chiederti, perché molti mi chiedono, no? Adesso che vado là in South Dakota, dove dovrò affrontare il sole che è molto potente, no? Mi hanno consigliato di usare la calendula. Tu sai qualcosa, magari anche chi ci ascolta che vuole andare al mare e proteggersi, cosa mi dici?
0: La calendula non è un abbronzante e non va bene per le scottature o gli eritemi, che sono le scottature da sole. Il più indicato è l'iperico, che non va messo e poi ci si espone al sole, va messo quando si è preso il sole gradualmente, e va messo al rientro, quando il nostro corpo non è esposto ai raggi solari.
1: L'iperico va bene come lenitivo, dici?
0: No, dopo... no, va bene anche per ustioni importanti.
1: Ma dopo essere stati al sole?
0: Sì, però il sole va preso a pezzettini, non va preso, io sto fuori tutto il giorno, poi rientro, sono bruciato, tanto c'è l'iperico. No, cioè va preso con moderazione finché la nostra pelle è un po' abituata, e ogni esposizione, dopo ogni esposizione ci metti l'olio di iperico. Allora hai preso e poi ti dà anche un bel colore l'abbronzatura, e hai preso il sole come si deve. Perché poi bisogna anche fare un piccolo test prima, perché è fotosensibile, cioè ci sono persone che possono avere delle reazioni epidermiche.
1: L'iperico,
0: sì, allora va fatto un test mettendo un po' di gocce sotto, una goccia sotto l'ascella, e vedere che non dia irritazioni. Anche la propoli andrebbe usata così prima di spalmarsela ovunque, Cioè ci sono erbe che sono fotosensibili, alle quali dobbiamo avere le informazioni giuste se vogliamo prendere l'abbronzatura.
1: Ecco, sentite che consigli importanti che ci dà Marino.
0: Ma non la calendula, è la meno indicata.
1: Pensa a te.
0: La calendula va bene per irritazioni dei pannolini, i funghi ai piedi, le punture di insetti, problematiche così, ma non è un rimedio per le scottature o per l'abbronzatura.
1: Ecco, allora, cari signori che mi avete così consigliato la calendula, avete sentito che non è adatta, insomma.
0: Non è l'ideale, ecco.
1: Non è l'ideale, ecco.
2: Leggo qualche messaggio ancora. Buongiorno, trio meraviglioso. Siamo tutti unici ed irripetibili, ma ci sono creature che fanno sorridere l'anima. Grazie insostituibile Marino, grazie all'energica e vulcanica Lilli, aiuto, e al sensibilone Ettore, con affetto, a presto Mary. Grazie Mary.
0: Grazie Mary, un abbraccio a te.
2: Grazie cara. E poi aspetta un attimo, Beppi 300 dice ancora, anche in Cadore ci sono tassi nei boschi.
0: È probabile, sì. Io non ho mai fatto caso, essendo un albero velenoso, insomma. No, non ci ho mai fatto caso. Grazie,
1: sono,
0: comunque.
1: Sono consigli.
0: Per avermi ripreso, avermi svegliato una parte di me.
1: Vero?
0: Beh, sì, devo fare più attenzione.
1: Vedi quanta gente che ti esprime il suo, la sua gratitudine e il suo affetto a Marino. Perché, sai.
0: Io tante posti di erbe così li conosco perché mi li hanno indicato sì. Persone dei luoghi, persone certo. Vecchie, così vai a vedere lì. Cioè non è che me li sia inventati o perché li conosco. C'è gente, c'è tanta gente che conosce belle erbe. Io avevo, adesso è morto poverino, dove ho il campo del mais, così. C'era un vecchietto che ha, sua moglie era di Pocol, sotto Cortina, Pecol. E lì c'è l'Aconito napellus che cresce a meraviglia, una pianta bellissima, ma è la più pericolosa in assoluto sul pianeta, non della zona.
1: E lui, siamo noi.
0: Sì.
2: Della serie non ci facciamo mancare nulla.
0: Allora, questo signore ha avuto una frattura a un piede e dei dolori lancinanti che poi aveva fatto anche l'infermiere nella sua vita. E lui quando andava su a Pocol, a Pecol, che lo faceva insomma sua moglie di là, si è preso l'aconito, ha fatto una tintura e se lo applicava sul dolore e il dolore spariva. Cioè queste sono le conoscenze. E io gli ho detto, ma sei bravo a fidarti, ma lo conosco, sai. Poi veniva, mi diceva, ho letto sul libro che il noce, le foglie del noce vanno bene per la glicemia. Sì, vanno benissimo per la glicemia, le uso anch'io. Cioè, ci sono persone che contengono ancora i saperi e dalle quali io ho imparato molto. Poi tutto quello che io, scusate un attimo, che ho potuto sviluppare nella mia vita, lo devo a chi mi ha dato la fiducia e si è tenuto rigidamente alle istruzioni che davo. Ma non l'ho imparato da solo, l'ho imparato in collaborazione e in armonia con tutte le persone che hanno avuto dapprima il coraggio di approcciarmi e poi via via mi sono conquistato la fiducia per il mio modo di agire o non lo so, insomma, perché. E lì ho cominciato a imparare le cose, oltre ai luoghi di raccolta da qualche vecchietto e anche da qualche consiglio che mi hanno dato persone, insomma, più anziane di me che ne sapevano qualcosa.
1: Sì, è importantissimo, caro Marino, queste cose. Mamma mia.
2: Allora, buongiorno. Prima Ettore parlava di vestitini per bambini da portare agli amici del Dakota. Da 3 anni vanno bene. Un saluto, Francesco da Vicenza Est.
1: Eh sì, vanno benissimo. Dai 3 anni in giù, se avete dei vestitini che i vostri figli non usano più, però fate conto che nel valigione più di 23 kg non posso portare perché ho poi anche le cose mie, ma se avete qualcosa... Scusate se vi dico anche qualcosa di carino come magliette, mutandine, robe di questo tipo, mi fanno molto piacere, grazie. Ecco. È così, insomma, ci stiamo bene.
0: Quindi vai col valigione a trovare gli indiani.
1: Sì.
0: Ma fai il rituale, vai per il rituale.
1: Sì, vado per fare la cerimonia della danza del sole. Ascolta, Marino, sicuramente tu questo lo conoscerai, forse te l'ho anche chiesto, ma siccome che io ce l'ho sempre sulla porta di casa il vischio.
0: Sì.
1: Tu fai una risatina, ma
0: è una pianta dei Celti.
1: Un uomo di montagna, per te il vischio dovrebbe essere importante perché è anche delle qualità molto curative il vischio, no? Oltre a essere usato come, sai, nel tempo lo usavano per prendere gli uccelli, no? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma però anche delle qualità molto curative, no? Cosa possiamo...
0: Per il sangue, per la circolazione del sangue, va benissimo.
1: Lo raccogli,
0: non tocco il vischio.
1: Non lo tocchi. però no. Ha anche queste qualità, però era una pianta molto sacra per i Celti, sai.
0: Ah sì. Sai come si riproduce? Perché sì. Cresce negli alberi.
1: Sì, spieghiamo un po', dai, spiega ai nostri.
0: Perché gli uccellini mangiano le bacche, il seme è irritante, gli fa venire il prurito al culetto e loro vanno a strofinarsi sulle cortecce, rilasciano quella parte di feci e, e il seme e quella parte di cacca è quella che fa il nutrimento primordiale e lì nasce la pianta del vischio.
1: Parassita vuoi dire?
0: È una pianta parassita, sì, poi cresce, il migliore è quello dei meli a uso fitoterapeutico.
1: Ah, dei meli?
0: Sì.
1: Ma infatti sai che l'ho proprio visto in Val Morel, sui meli il vischio. Ti dirò che anche ho chiesto, però me ne sono portato a casa un rametto 2 o 3 anni fa.
0: No, io non lo tocco.
1: Ma gliel'ho chiesto al signore che era il proprietario di quel podere, ci si è detto prenditelo pure. È proprio sui meli, guarda.
0: Poi per la circolazione del sangue ho tante altre erbe, insomma, meno sì. Che se raccolgo faccio meno danno, perché poi il danno a raccogliere erbe si fa comunque. Se non c'è un criterio idoneo è meglio lasciare stare tutto, perché poi si fa veramente il danno quando non vedi più dove hai raccolto, non vedi più ricrescere le piante che hai raccolto, lì hai fatto un danno. Io più o meno da una vita vado sugli stessi posti, quando vedo che scarseggia non vado più per qualche anno, mi cerco posti nuovi. Fai conto che quando avevo la Panda ho fatto 500.000 chilometri.
2: Con la Panda, sì sì, la ricordo la tua Panda.
0: Ecco, allora capirai quanta strada e quanti cespugli e zone che ho fatto per...
1: Su e giù, su e giù.
0: Ah, sì.
1: Ma ascoltami, adesso che io faccio le camminate, non c'è più il tarassacco.
0: Ma no, ce n'è tarassacco
1: ma
0: finché...
1: No. Cioè io nella fase primaverile... Ne vedevo tanti, perché raccoglievo anche i capolini dei fiori prima di schiudersi a, come si chiama, il soffione, no?
0: Sì.
1: Ecco, io raccoglievo molti di questi capitolini per fare delle cose, poi te lo dirò. E adesso non lo trovo più, ha due fasi il tarassacco.
0: No, fiorisce aprile, maggio, lì primi
2: sì,
0: maggio, basta, poi sparisce.
1: Ah, non fiorisce più?
0: No, no, perché la sua funzione è quella di scaldare la terra per far crescere le altre piante.
1: Ma pensa.
0: Allora, se tu lo osservi, fiorisce quando al disgelo e va avanti fino a che le altre erbe cominciano a crescere. Apre l'infiorescenza quando c'è bel tempo, assorbe raggi solari, si chiude quando incomincia il maltempo, quindi trattiene la solarità, la manda al terreno e scalda il terreno così. Quando il terreno è pronto per l'esplosione di tutte le altre piante, lui non ha più senso di fiorire e non lo trovi più. Cresce tutto il resto fino in autunno, quando la temperatura della terra si raffredda, si ripresenta scaldandola un po', ma poi si ritira.
1: Ma vedi che è vero che si ripresenta in autunno, infatti mi capita di ritrovarlo in autunno, hai capito?
0: Nelle stagioni calde non ha senso, è una pianta.
1: Ma nel tarassacco, oltre a raccogliere la foglia verde, no, che mi sembra che sia da come un'insalata, no?
0: Sì, la puoi mangiare cotta perché è amara e poi ci sono erbe, durante la primavera ci sono tanti germogli, sapendoli mischiare si arriva anche a togliere quell'amaro che ha il tarassaco e qualche altra. Da soli proprio tutto tarassaco è amaro. Poi tanti lo raccolgono che è ancora verde, ma è tutta fibra, che ancora non è bello verde, ma è tutto fibroso, non è che sia un nutrimento, è così uno sfizio di mangiarlo anzitempo, perché poi quando è verde incomincia ad avere le sostanze che servono al nostro organismo.
2: E per trovarlo buono, scusami, si va per i campi? o si può andare anche lungo la statale?
0: Ma quello della
2: vedere gente vicino a casa mia nella strada del Santo qui con un traffico incredibile fermi a raccogliere il tarassaco.
0: Beh, a quello possiamo consigliare anche l'autostrada che va in Calabria, forse è più buono, sa di smog.
2: Esatto. Sì, ho visto, tant'è vero che non mi ricordo che ero in macchina, ma stiamo scherzando, e dopo rallentando bene stavano raccogliendo il tarassaco.
0: Io non lo raccolgo più perché insomma l'invasione delle vigne, cresce sotto le vigne ormai.
1: Mi danno il solfato, dici,
0: peggio, è il peggiore. E poi cresce anche florido sotto le vigne. Secondo me la vite ha bisogno del tarassaco, proprio per questa facoltà di scaldare la terra in primavera. Poi i campi coltivati meglio lasciar perdere, per come sono coltivati. Tipo nelle coltivazioni che faccio io, quando passi con la fresetta a togliere le erbacce, perché io ho bisogno anch'io di un macchinario di ausilio, ci tagli quella parte, quei 3-4 centimetri a fior di terra, che poi muore, non c'è niente da fare. Perché una volta la mia coltivazione, e sono quasi 4.000 metri, me la svangavo a mano.
2: Mamma mia.
0: E avevo 20 anni, adesso non lo faccio più. E ne tiravo fuori quelle radici.
2: Adesso ne hai 25?
0: Che, sì.
1: Sì.
0: No, ancora da compiere.
1: Gamba.
0: Sì, qualche interesse in più. Ne ho quasi 70, sai.
2: Allora, visto queste situazioni dove sarebbe sconsigliato di raccogliere il tarassaco, statale del Santo.
1: E lungo le autostrade.
2: Lungo le autostrade, sì.
1: Vicino alle autostrade. Ma raccogli ancora la radice del tarassaco? Ma...
0: Non lo raccolgo più.
1: Ah, proprio basta.
0: No, raccolgo.
1: Mi ricordo che me l'hai data per.
0: No, ti ho dato la cicoria, che ormai mi sono orientato su quella. Anche la bardana, ho fatto tanti anni che la raccoglievo, no?
1: Sì.
0: E c'erano le pecore che andavano in quel posto, quindi ogni anno le pecore girano e portano i semi, perché sono quelli che si attaccano sul pelo degli animali.
1: E oggi ci avevano altri, no?
0: E ne trovavo, era anche un terreno molto soffice, perché poi a raccogliere una radice di bardana scavi col piccone e vai giù,
1: che è molto profonda.
0: E ne raccoglievo tanta.
1: E quella fa molto bene, la radice della bardana.
0: Boh, guarda, è stata una delle piante che mi hanno fatto iniziare a propormi al pubblico, con risultati. Ma avevo 20 anni.
2: Penso.
0: Chi è che dà credibilità a un ragazzo di 20 anni che parla in mezzo a un popolo dipendente da farmaci, che dice: guardate che questo ha tutte queste
1: qualità.
0: Vi porta tutto questi ben di Dio, ti ridono addosso. E io ricordo, ero su a Cima Campo, sopra Arsie, se hai presente. Andavo su con una Dian 6 scassata, lasciavo la macchina su in cima, facevo un chilometro verso il basso e lì c'era una distesa, vedevo giù tutti i villaggetti di Lamon. Andavo su col piccone, i sacchi, uno zaino per il mangiare, picconavo tutto il giorno, caricavo il sacco e me lo portavo su per la salita ripida, ma tanti, cioè ti dico, andavo giù un chilometro e poi tornavo giù, ne facevo un altro sacco. Alla sera l'ultimo sacco era il più pesante, perché portavo su piccone, bisaccia e tutto quanto. E ricordo che un giorno all'improvviso, io non alzavo la testa a raccogliere, all'improvviso alzo la testa, ero circondato da pecore, senza accorgere, pensa che concentrato che sono a raccogliere erbe.
2: Per fortuna che erano pecore.
0: Ne ho portati a casa 120 kg in un giorno.
1: Di radice di bardana.
0: Sì. E poi li davo a un amico erborista che allora me li pagava anche bene, ma non era certo la fatica che facevo. E devo avere in soffitta ancora le foto Kodak Color allora, di tutto questo lavoraccio che facevo.
1: E lui faceva appunto, lo lavorava per fare dei...
0: Lui faceva quello che faccio io, insomma. Sì, quello che faccio io adesso, nella stessa modalità, i vasi pieni, la macinava e così via.
1: La trovi ancora te la Bardana adesso?
0: È un po' di anni che non vado più in un'altra località, ovviamente, perché intanto le pecore non le vedo più in quella zona, e poi lascio ripopolare la zona, perché ho visto che c'è stato un impoverimento. E allora ho lasciato sempre le piante madri e lascio che si ripropone. Però non so se si ripropone, perché le pecore portano anche lo sterco, e la Bardana cresce dove ci sono tanti nitrati, nitriti.
2: Hai pochi secondi ancora, Marino, prima della pubblicità.
0: Ma posso anche fermarmi? Quindi ogni anno vado a vedere quanti campioni sono nati, quante piante sono nate, se nascono, perché il passaggio degli animali arricchisce il terreno oltre che a portare i semi. Sono tutti accorgimenti.
1: A tra poco.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
1: dal titolo
15: Sempre Mara per sempre.
16: Ciao Mara!
1: Sabato 27 giugno in sede radio.
17: Inizio ore 20.
15: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
16: Il nostro Leon.
1: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
18: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
16: Sempre Mara per sempre.
17: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
17: Ettore.
1: Per mini
16: info
19: 3
20: 2 9
19: 0
20: 0
19: 3
20: 8
15: 9
19: 8

0: stavamo parlando con Marino, non mi sono neanche accorta che era finita la pubblicità. Bene Marino, adesso decisamente parliamo d'altro.
1: Ah sì.
0: Ecco, torniamo, dopo però facciamo due chiacchiere fuori.
1: Facciamo?
0: Due chiacchiere fuori.
1: Ah sì, sì, sì.
0: Comunque devo fare i complimenti a Marino per le scarpe che ha. Caspita.
1: Hanno attraversato le foreste tropicali ancora nel 2013 a Rugeves.
0: Ma pensavo fossero nuove, ho detto non ho mai visto Marino con un paio di scarpe così eleganti. Cavoli.
1: Eh no, sono vegane. Ma sai, allora adesso mi ricordo, le ho prese a Soaveg,
0: sì.
1: Quando Francesco e Giuliana mi hanno invitato a fare una trasmissione qui in radio. Quindi queste scarpe hanno lo stesso tempo del contatto che ho avuto con Radio Gamma 5.
0: Ma pensate, ecco, buon anniversario.
1: Comunque sono in caucciù naturale e fibra di canapa. Naturale, che è profumato il caucciù.
0: Sì, sì, sì, comunque sono belle, cioè saltano agli occhi, perché uno pensa Marino sempre in mezzo ai campi, magari con gli stivali, magari con queste scarpettine belle, perché sono eleganti.
2: Perché magari noi lo immaginiamo, no? Lassù per i monti, di solito o scarponi o stivali, insomma.
1: Beh, ieri avevo la camicia inverno, perché su non
0: eravamo tutti abbastanza infreddoliti, avevo
2: sì,
0: anch'io.
2: C'erano sui 16, è vero, 15.
1: Anche 15 più che 16.
2: Sì, perché era tutto coperto dai, fortunatamente sì. Non ha piovuto, insomma.
0: Comunque è stata una gran bella giornata, tornando al discorso di ieri, molto molto bella.
2: È stata molto bella la giornata di ieri. Cos'è che volevi presentare, Marino, per
1: sì,
2: la
1: allora,
2: tua iniziativa?
1: Siccome tanti anche qui in radio
0: sì,
1: mi domandano
0: anche per se, adesso ci dia dalle notizie
1: sì,
0: dei tuoi movimenti.
1: Anche per quelli che hanno voglia o così, che poi faremo una replica con Anoenta Padoana, con Ettore e Saluichi. Io domenica 14 sarò a Milano, località Soranzo, via Caltressa, Scaltenigo di Milano, alle 10 del mattino, a fare una escursione botanica. Quindi approfittatene, per chi è incuriosito o ha voglia di passare un paio d'ore, anche qualcosa in più, insomma, a seconda del territorio, con me, a vedere le erbe che ci sono in quella località, per questi motivi. Sono stato invitato da amici qui, un amico frequentatore della radio e mio amico, che saluto, ed è David, e un gruppo di suoi amici che hanno questo campo, questi territori da esplorare a livello botanico, e io sono ben felice di mettermi a disposizione con loro. Per chi fosse interessato può contattarmi via WhatsApp, non chiamatemi per favore continuamente. Io vi lascio il numero dell'organizzatore, mi scuso perché non gli ho neanche chiesto se posso lasciarlo qui in diretta, quindi contattatemi che io vi ripasso la locandina e avete tutte le informazioni necessarie. E poi niente, ho l'appuntamento col gas, con i due gas, quello del 6 e quello del 20, ai quali non manco, anzi vi ho già detto che il mio punto di riferimento per la raccolta erbe è questo, quindi sicuramente ci sarò, e questi sono gli appuntamenti che ho il mese di luglio. Poi, e di giugno, scusate. Poi a luglio ho un bel appuntamento in quel di Mel, dalle mie parti, un suonatore di arpa in mezzo al bosco, ma ve ne darò informazioni al mio prossimo appuntamento in diretta qui.
2: Anche perché a luglio ci siamo anche noi e la Lili e Diego.
1: Ecco, mi farebbe piacere se venite.
0: Sì.
1: Così almeno magari venite nel pomeriggio,
2: sì.
1: Vi porto a mangiare da qualche parte, se non cucino io, insomma, vediamo come sono messo perché a me piace cucinare per gli ospiti.
0: Davvero?
1: Sì, E poi Lilli, ne sai qualcosa? Perché mi hai sempre incitato a dare ricette in diretta.
0: Sì, è vero.
1: E andremo a vedere questo bell'evento, insomma.
2: Ma sono curioso perché Mel, forse ne ho già parlato in radio, a parte Mel che c'è questa bellissima festa con le mele, no?
1: Mele a Mel, sì.
2: Le mele di Mel, il succo. Ma sai che il campanile di Mel era famoso perché il codirossone, pensa, è un uccello un po' più piccolo di un merlo, andava a nidificare.
1: Sì, e io li ho dietro casa che fanno il nido.
2: Il codirossone, no?
1: Ah no, il codirosso, scusa, sì, sì.
2: No, il codirosso, sì, sì,
1: scusami.
2: Il codirossone, sì, che ha la testa azzurra, il petto rosso, è una meraviglia.
1: Sì, sì.
2: E nidificava sul campanile di Mel, pensa che informazione. Allora, quando, voglio dire, seguivo molto l'ornitologia, insomma. Ah, bene, guarda Marino, che fonte, mamma, che spettacolo di mattinata, però adesso bom bom lo tamburo ancora, Marino.
1: Interrogazione.
2: Allora, senti un po' questa pianta un po' particolare, l'Eleborus officinalis.
1: L'Eleboro, ma è quello, ce n'era su in Val di Faont.
2: Dai.
1: L'Eleboro officinalis, l'Eleboro verde è velenoso mortale.
2: Bravo, bravo. Perché pensa che Thomas Campbell, linee sulla tomba di un suicida, nel pescatore con la lanterna la sera si lancerà su quelle acque presso la torre delle streghe, dove l'Eleboro e la cicuta sembrano intrecciare attorno alle sue volte oscure un malinconato pergolato per gli spiriti dei morti nell'ora incantata della notte.
1: Aspetta un attimo.
2: Sì, sì, stai tranquillo, io ho già visto quel messaggio e non ne voglio neanche parlare.
1: Ok, guarda, sulle erbe velenose mortali, se non ci fossero sul pianeta,
2: sì,
1: sarebbe un dolore per l'umanità. Da quelle vengono estratti gli anestetici, gli oppiacei, le morfine.
2: Pensate, e l'Eleboro è una di queste?
1: Non proprio, è poco considerato, però andrebbe bene per certe patologie anche estreme a un livello mentale, mi sembra. Quindi ben vengano queste piante, però dobbiamo lasciarle utilizzare agli esperti, gli anestesisti conoscono bene questi alcaloidi che sono mortali, e non inventiamoci ricette o utilizzi impropri. Ieri, riguardo a messaggi così, mi era anche stato chiesto, ma non ho risposto.
2: Hai fatto bene.
0: Vale infatti, va bene, ecco.
2: Allora, pensa un po' che poi loro ci ricamano sempre, sai, delle fantasie, delle verità un po' così, chiamiamole anche impure. Però senti, prendi la polvere di Eleboro, altrimenti chiamata polvere micellare, e impannala con farina d'orzo, poi mettila su miele e fanne una pasta, poi cuocilo al forno o lessalo o friggilo e ucciderà quei topi che ne mangiano.
1: Ma infatti,
2: pensa a te, che hai capito che già nell'antichità che elaborazione che davano a questa erba.
1: Io faccio sempre l'esempio dell'aconito di cui parlavo prima, del signore. Ecco, aconito deriva dall'antico greco aconiton, che significa veleno per animali. Quindi il nome è importante, perché ci dà già l'idea di che cosa si tratta. Tutti quei nomi di origine greca, latina, aramaico, non lo so, che delle erbe comunque, dovremmo riflettere bene su questi nomi, perché già ci si può fare un'idea di che cosa si tratta. Infatti, cosa facevano? Facevano dei bocconi come hai letto tu quella ricetta, facevano dei bocconi, li mettevano nei villaggi intorno alle case per uccidere animali di grossa taglia, quindi lupi, orsi e quant'altro. Sì.
2: Pensate, e usavano queste erbe che hanno questo potere, insomma, che vengono sconvolti dentro praticamente, ecco.
1: No, la morte è delle peggiori.
2: Ci sono dei messaggi?
0: Sì, allora, buongiorno, il giardino pieno di equiseto, cosa vuol dire? Grazie Mary.
1: Vuol dire che hai un terreno ricco di silicio, che è una benedizione. Anche il mio campo è pieno di equiseto, e quello che ho qui sul mio banco è quello che raccolgo, dove coltivo la menta, dove coltivo la melissa, dove coltivo la monarda, il basilico, il mais, i fagioli, le zucche, le angurie degli oppi, i meloni del 1500.
0: Mamma mia,
1: insomma.
0: C'è un altro messaggio per te che non ho capito se è una domanda, se è un'affermazione, che cos'è. Il laudano che utilizzo?
1: No, non, cioè io l'ho solo letto, laudano, non so neanche di che cosa si tratta. Deve essere un unguento laudano del... non lo so.
2: Mi sa molto di un veleno, però, dal nome. E Mariano cosa dice?
0: Mariano... va bene, qua ci danno l'indicazione di una, di un'osteria, la Muda di San Boldo, che non so neanche dove
1: è. San Boldo è il passo su Atrichiana, ma io sinceramente non lo conosco il laudano. No, non mi è nuovo il nome, ecco, perché stavo pensando a dove avevo letto queste cose.
0: Sì,
1: però
0: sì, va bene, cioè...
1: non lo conosco.
0: Vabbè, facciamo la pubblicità delle osterie, delle trattorie, delle pizzerie di tutta la zona.
1: Sì, lì è il nome di un'osteria, però deve essere anche il nome di un qualcosa che utilizzavano un tempo.
0: La Muda. Vabbè, no, non importa, passiamo oltre.
2: Passiamo oltre. Allora, William Shakespeare, pensa dove Luca. Arrivo, Marino.
0: Non ho parole.
1: Poesie d'amore, mi piace un sacco quel libro.
2: Allora, senti un po', questo è molto particolare. Era per tutto il mondo come un ravanello biforcuto, con una testa fantasticamente scolpita su di esso con un coltello. Era così sconsolato che le sue dimensioni erano invisibili a qualsiasi vista ottusa. Eppure lascivo come una scimmia, e le prostitute lo chiamavano mandragola.
1: Pianta magica.
2: dai che ti voglio qua. La linea fatta su la mandragora, caro Marino, questa è una bella domanda.
1: Pianta per la fertilità delle donne,
2: ma pensa a te.
1: C'è una leggenda,
2: dai racconta.
1: È bella la leggenda, sai che ha la radice a forma di uomo, un po' come il ginseng.
2: Infatti,
1: allora, dicevano che non si poteva estrarre dal terreno perché chi sentiva l'urlo di dolore della mandragola moriva. Okay. Senti che bella. Sì. Allora cosa facevano? Facevano lo scavo intorno alla radice, legavano una corda, la legavano a un cane, il cane tirava, la estraeva e moriva il cane.
2: Pensate queste belle leggende, no? Che poi ci ricamano sopra, no? Perché vedete, nell'antichità ogni erba aveva un suo fascino,
1: la sua favola,
2: sua favola, no?
1: Comunque è una pianta bella, da noi non cresce.
2: No.
1: Si trova sulle isole davanti alla Sicilia, giù al sud Italia ce ne sono. È bella, mandragora autumnalis. Io ho provato con i semi, ho provato con te. No, su da noi non cresce.
2: Siamo in caldo forse.
1: Non è il suo ambiente. Poi nell'erbario che ho a casa veniva segnalata nelle valli della Toscana, E adesso cerco di ricordare perché è bello l'italiano con cui scrivevano nel 1500, quindi favole prima del 1500, e diceva che chi andavano su per questo colle e mangiavano i semi e poi correvano a valle come se fossero dei pazzi indemoniati.
2: Beh, ma è bello perché sai, poi questi pseudo scrittori che ci lavorano su queste piante. Afrodite, la dea dell'amore, era anche conosciuta con il nome di Mandragorotis, pensa te, e i suoi frutti delle bacche sferiformi sono chiamate le mele dell'amore.
1: Ecco. E favorisce la fertilità delle donne.
2: Infatti, e loro cosa facevano con queste bacche? Filtri e talismani d'amore, incredibile.
1: Ah, sì. E poi c'è un'altra erba velenosa mortale che si chiama belladonna, che qui nel grappa è pieno. Le donne ci fai con le bacche, cioè fai conto. Una bacca, sono come le ciliegie, sono le piccole melanzane dolci.
2: Ma
1: che non bisogna mangiare ovviamente. Una bacca ti dà il malessere, due bacche è da ricovero d'urgenza e tre bacche sono da morte. Le donne nostre facevano dei preparati e se li mettevano negli occhi per farsi belle, perché rilassa. Ed è per questo che viene chiamata belladonna.
2: Pensate come ci hanno ricamato, voglio dire, nella fantasia ci hanno ricamato proprio un'appropriazione, perché le donne usavano queste bacche forse per togliere le borse.
1: No, perché rilassa, agisce, rilassa. Il veleno che è l'atropina rilassa, cioè è un anestetico, quindi può dare dilatazione alla pupilla o comunque faceva belli gli occhi delle donne.
2: E il Digitalis purpurea
1: è un'altra pianta velenosa mortale. Contiene due saponine. Nel grappa c'è la Digitalis lutea, qualche milligrammo è mortale.
2: Mamma mia, proprio.
1: E contiene due saponine, la digitalina, una delle quali è presente anche nelle ghiandole salivari di un rospo, e non mi ricordo più qual.
2: Ma è che c'è in Italia questo?
1: Sì,
2: rospo?
1: Sì. Ah. Cioè è una anomalia che ci sia questa cosa nel regno animale. È bella la pianta digitale, mamma mia.
2: E io non ne avrei proprio un'idea, però sì.
1: Oggi stai andando su erbe di una certa importanza.
2: Sì, ma sai come si chiama questo libro?

0: Guarda.
1: Marino, è perché sapete, magari certe persone non conoscono e lui già ci mette sull'avviso. Però è bella questa digitale, ha dei campanelle, vero?
2: Sì.
1: Ma sono quelle campanelle blu, azzurre?
2: Rosse, sul grappa sono giallo pallido, quasi bianche. Ed è la Digitalis Lutea, che comunque ha sempre la stessa azione sul cuore, perché è un cardio fa scoppiare, sì, fa scoppiare il cuore, il suo
0: che
2: abuso.
0: Bella trasmissione.
1: Proprio.
0: Guarda, mi ha ucciso tutte le belle cose che ho vissuto ieri. Stamattina. Adesso piantala lì, parla di camomilla, guarda che è meglio.
1: Proprio. È bello, dai, che
0: è bello, sarà bello per te, a me non piace questa cosa, tutta questa negatività adesso... qua dentro, anche no,
2: no, beh, ma sono favole.
0: Sono favole?
2: Sì, parliamo noi la mettiamo sulle favole, poi sono anche consigli utili a chi non conosce le erbe.
0: Avrei qualcosa da dirti comunque riguardo a questo, però...
2: No, dillo pure, Lilli.
0: No, che ho una pianta di quelle che avete nominato prima nel mio giardino e mi hanno detto alcune persone, anche i giardinieri, quelli che vengono a farmi la siepe, mi hanno detto: stai attenta a quella pianta lì.
2: E ti hanno detto il nome? Non importa lì. Cioè, va bene anche parlare di erbe con
0: adesso
2: una
0: la cerco qua.
2: Va bene parlare anche di erbe che hanno una certa pericolosità, perché
0: sì, certamente, ma
1: è importantissimo. Sì.
0: Ovviamente se sono perché... piante che possiamo avere tutti i giorni per errore raccoglierle.
2: Cioè, nel grappa ci sono piante che hanno queste due che ho nominato, che sono le più estreme, diciamo. Sì. Poi c'è la Daphne mezereo, poi c'è l'eleboro verde, un'altra, l'aconito vulparia, non il Napellus ma l'altro.
1: Adesso te ne dico un'altra, che è il Datu stramonio.
2: La datura stramonio, un altro, sì.
1: E anche questa.
2: Poi è meglio che parliamo di ricette alimentari.
1: Sì, dai, tira fuori qualcosa.
2: L'erba è il demonio, è questa qui, è meglio lasciarla perdere perché... guarda, se usata malamente il suo danno cerebrale è irreversibile, uno ci rimane dentro a vita. Insomma,
1: però fa impazzire, presenta strane visioni,
2: esatto,
1: sia piacevoli che orribili.
2: Sì, ma uno ci rimane.
1: La Lili mi ha tolta
0: il microfono. Adesso basta.
1: Allora, sì, che incredibile.
2: Fammi, prendo la Lili. La datura stramonio, questa qua.
0: Ed è pericolosa?
2: Sì.
0: Anche per i cani e i gatti?
2: Beh, penso per i mammiferi in generale.
1: Vedi, l'ho tirata fuori, vedi che collegamento, Lili.
0: Ma stai zitto.
2: Solo che quella selvatica ha i fiori bianchi e quella è coltivata ai fiori rossicci.
0: Sì, ai fiori colorati, ma sono anche belle come piante.
2: Sì, sono piante ornamentali, per carità, sì, ma sì. I vivaisti è meglio, insomma, che ci pensino bene. Poi deve avere anche un odore che è sgradevole.
0: Adesso non lo so perché non vado mai vicino a questa.
1: Diamo una ricetta culinaria. Dai. Oggi mi voglio fare una frittata. Cosa mi consigli? Che erbette mi consigli?
0: Una bella donna.
1: Una bella donna.
2: Beh, ieri abbiamo visto tante belle erbe su in Val di Fon. Ma frittata puoi fartela con i bruscandoli, che è buoni.
1: Mamma mia.
2: Le punte, i germogli stanno per passare, sai.
0: Infatti, i bruscandoli adesso è passata un po' la stagione, no?
2: Però ce ne sono ancora.
1: Le punte degli asparagi verdi?
2: Sì, oppure anche ieri abbiamo visto, proprio tu mi hai chiesto se quella era una vite. Io ti ho detto no, è una Vitalba clematis. La pianta che una volta si fumava, la parte legnosa è tossica, ma i germogli verdi ti fai delle ottime frittate.
1: Mamma.
2: Ma ottime frittate.
1: Sì, che danno un sapore amarotico oppure, come si può dire, anche dolce, dai.
2: No, sono più sull'amaro piuttosto che sul dolce.
0: Beh, ma le frittate sono buone anche con i fiori di zucca e anche con le zucchine. Cioè,
1: sì, certamente.
2: Senza andare sul selvatico.
0: Si può fare con qualsiasi...
2: Poi adesso penso sia più da risotto.

0: Con i piselli,
1: buono.
2: Risi e bisi.
0: Risi e bisi, che è un piatto nostro. Insomma, adesso abbiamo gli orti pieni, non c'è soltanto da, sì, da farsi, da stimolare a fantasia.
1: Stanno crescendo, sì, adesso. Poi quell'acqua che è venuta qua in questi ultimi giorni è servita molto, insomma, a far crescere bene le piante. No?
0: Io ho un pisello antico a casa.
1: Ma dai.
0: Ma buoni, sono quelli piccoli, molto piccoli, finissimi,
1: sì.
0: Perché la qualità del pisello è proprio il diametro del seme,
1: sì.
0: Più è piccolo e più è di qualità. Io ho quelli che me li ha portati un amico, che poi ci fanno anche una festa nel Veronese sui Codognola e i Colli, che poi andrò a trovare, perché ho delle piante di pomodoro che mi dà questo amico. Insomma, ci scambiamo tante cose, ed è anche un frequentatore e un sostenitore della radio. E, insomma, non so quanti ne ho su, perché ne ho su una bella quantità. L'altro anno mi sono messo in congelatore 20-30 kg.
2: Caspita!
1: Di pisellini.
0: Sì, quest'anno ne metto via di più.
1: Mamma mia! Cioè, sono proprio produttivi, voglio dire.
0: Sì, però non è che ne metto giù 3 metri quadri.
1: A bastone o con la rete?
0: No, sono a basso.
1: A terra, insomma.
0: Beh, ma io vivo di... Cioè, quando per l'inverno ho fatto i crauti, ho raccolto il mais, ho messo in congelatore i piselli e fatti secchi per la risemina, e ho messo in congelatore i fagioli freschi e secchi. Cioè, io l'inverno per me è a posto. Poi nell'orto mangio radicchi, con le stagioni che fa adesso, ho le verze, i radicchi, cioè mangio. L'altro anno e anche quest'anno ho mangiato radicchi fino a fine febbraio, andato nell'orto, raccolti e portati in casa.
2: Sì.
1: Perché
2: non fa più il freddo.
0: E quindi, cioè, io non capisco neanche tutte queste paure che ci sono, insomma. O andare ai supermercati a comprarsi, abbiamo la terra, non c'è neanche più il bisogno di portarsi dentro.
1: Sì, è vero. Adesso, anche per se qualcuno volesse, ci sono orti sociali che per pochi soldi ti danno in affitto, non so, 100 metri oppure 50, insomma, ecco, basta solo informarsi, gli orti sociali.
2: Sì, sì, provate. Nei comuni anche a Cadone che c'è l'orto.
0: Comunque, quando venite su, se venite su, vi faccio la polenta.
2: Quella.
0: Vi faccio la polenta e con qualcosa in Montanaro.
1: Polenta bianca?
0: No.
1: Gialla, taragna, com'è?
0: Gialla, del mio mais.
1: È gialla, ok. A me piace
2: gialla,
1: tutta la polenta.
2: A me in modo particolare quella gialla.
0: E lassù da noi è tutta gialla, è tutta quella gialla. Bianca è un optional.
1: A me piace
2: che
1: tutta,
2: quando vado qualcuno fa le grigliate o cose del genere, ma l'importante è che ci sia la polenta. Prima mangio la polenta, dopo, se mi avanza fame, mangio anche la carne, però prima la polenta. Come lo fai, Marino, il risotto con i bruscanzi? Io adoro andare a raccoglierli, ma non hanno un sapore particolarmente spiccato, e sempre da Savona. Il nostro amico.
0: Ma io non lo faccio, cioè, ho tante di quelle ricette di riso che coi bruscandoli lo trascuro un po', sai. Lo facevo una volta, però le erbe le faccio sempre stufate a parte e poi le metto insieme a fine cottura del riso.
2: Non fai cucinare le erbe col riso dentro?
0: No, perché certe, gli spinaci sì, per esempio. Ma certe erbe le cucino a parte, perché durante la cottura poi perdono tanto sapore. I funghi, per esempio. Riso ai funghi io non lo faccio mai mescolato insieme. Hanno due tempi di cottura diversi, modalità di cottura diverse, e se li faccio a parte e li mescolo a fine cottura viene un risultato bello, insomma, gradevole.
2: Questo.
0: Se invece le mescolo insieme, non ho mai avuto grandi soddisfazioni.
2: Pensavo invece al contrario, che mettendoli insieme dall'inizio il riso assorbisse di più il sapore dei funghi o di quelle altre erbe, insomma, di quelle che metti dentro.
0: Non sempre, Io li faccio separati comunque.
2: Ah, proverò anch'io a farli separati, perché a me il risotto piace in tutti i modi.
0: Perché ci sono funghi che hanno tempi di cottura che magari vanno al di là di quelli del riso, sì, a seconda di qual è il riso che utilizzi poi. E ti trovi un riso spiaccicato, colloso, e dei pezzetti di funghi. Io cerco di avere sempre le cotture che sono ottimali.
2: Ah, ecco, ma in base a quello che metto col riso, per esempio i funghi li faccio andare prima, e dopo, quando vedo che sono quasi cotti, ci butto il riso e,
0: a seconda dei tempi di cottura,
2: sì, di quello che ci metto dentro.
0: Sì, siccome io faccio il riso, poi lo mangio esclusivamente integrale, qualche rara volta semi lavorato, proprio una lavorazione, e ha dei tempi di cottura, e poi non lo puoi mescolare, perché se tu mescoli, aggiungi acqua, il riso non si cuoce più quello integrale. Bisogna lasciarlo nella pentola senza mai toccarlo fino a fine cottura, e questo, se vuoi farti il risotto con riso integrale, diventa difficile.
2: Ma il riso integrale non l'ho usato, però una cosa che per me è repellente, dico io, è perché agli altri può piacere, è quel riso strano che fanno per fare l'insalata di riso e quelle cose.
0: Sì,
2: lì,
0: quello va bene, sì.
2: Quello, ma è quello...
1: Basmati, dici?
0: Ma sono semi lavorati, vanno bene.
2: Quel riso che diventa giallino, come?
0: Senza la buccia esteriore, sì.
2: Sì, sì, no, sì. Per carità, quello. Si mangiano i chicchi più sottili e un po' più lunghi. Però
0: è tipo un basmati.
2: Basmati,
0: sì,
2: quella,
0: sì,
2: roba lì. No, io uso, ho sempre usato, uso fino ad ora, magari sempre pronta a cambiare eventualmente, perché uso il carnaroli e basta, io come riso. È quello che ha i tempi di cottura più lunghi.
0: Sì. Io uso un chicco più tondo d'inverno e un chicco più lungo d'estate.
2: Ecco, vedi, un'altra cosa che non sapevo.
0: E poi il chicco più tondo è più idoneo a risotti a minè, mentre il chicco più lungo è più da riso insalata.
2: Sì, no, infatti, allora penso il carnaroli sia quello, sì, un po' più grosso degli altri come riso, e tempi di cottura anche più lunghi.
1: Cos'è l'arborio, quello che...
2: No, l'arborio è una cosa, il carnaroli è un'altra.
0: Però se tu devi fare un risotto con l'integrale, diventa difficile riuscire a far coincidere bene i tempi.
2: Eh sì, quello anche perché non l'ho mai fatto con riso integrale.
0: E poi il riso integrale non deve mai restare al dente, perché poi diventa difficile da digerire.
2: Ah.
0: Deve avere un tempo di cottura in cui il chicco si rompe la buccia, però il chicco rimanga intero, altrimenti ti mangi.
2: Ma più o meno il tempo di cottura quale potrebbe essere?
0: Beh, io lo metto sulla stufa a legna, non l'ho mai calcolato. E poi me ne vado.
2: Poi basta assaggiare, insomma, ogni tanto?
0: No, io alzo il coperchio e poi con un mestolino vado a vedere se sul fondo della pentola c'è rimasta dell'acqua.
2: Ah.
0: Ma non lo tocco neanche, faccio solo un forellino in centro padella per controllare se l'acqua è asciutta.
2: E non mescoli mai il riso?
0: No, mai, perché se lo mescoli spacchi la buccia e gli tagli anche la cottura. Ah. Il riso integrale è delicato da cuocere.
1: Hai capito?
0: Anche il miglio è uguale, anche il grano saraceno è un po' diverso perché è stata tolta la buccia nera. Però, insomma, no, i cereali integrali non bisogna mai mescolarli in pentola. Bisogna calcolare.
2: Vedi, non avendoli mai usati, sono cose che magari sabato vengo.
0: Ti faccio scuola di cottura.
2: Se voglio prendere qualcuno, avrà il riso integrale, penso, sabato. Allora,
0: ce l'abbiamo
2: anche noi.
0: Allora, io per essere sicuro, poi non l'ho mai bruciato, accendo la stufa, lo faccio bollire sul gas 2-3 minuti forte.
2: Sì.
0: Poi lo metto in un angolo della stufa a legna e lo lascio lì e scappo. E me ne ritorno anche dopo ore, perché vado a fare sempre qualcosa. La proporzione è una tazza di riso e 3 tazze di acqua.
2: Ah, ecco.
0: E con quella proporzione sono sicuro che quando torno il fuoco della stufa è morto, si è spenta, e il riso è cotto senza mai.
2: È caldino.
0: E è ancora tiepido, sì. E non l'ho mai bruciato.
2: Allora, La cucina di Marino è eccezionale, per non parlare dell'arte e dell'amore che traspare dai suoi impiattamenti. La sua cucina è un'esperienza, piccolo ma grande, il nostro Marino. Mary, Marianna.
0: Grazie Marianna.
1: La conosci?
0: Sì, la conoscerai anche tu, Ettore.
1: Sì, bene.
2: Beppi 300 mi specifica: Lilli, riso e risotto sono due cose diverse.
0: Sì, cioè, c'è il riso idoneo a fare risotti, che è quello a seme più tondiccio, e c'è il riso più adeguato a fare a fare il riso insalata, scusate, ma non trovavo la suoneria e il telefono.
2: Tranquillo. Vivendo e lavorando nel Vicentino da 25 anni, discuto sempre per la polenta, in quanto qui esiste solamente quella gialla, mentre nella mia Padova si usa quella bianca, molto più delicata, soprattutto se alla griglia con pesce e le verdure. Forza Inter, Adriano 68.
0: Forza Inter, Adriano.
2: Sempre forza Inter. Io comunque da padovana preferisco quella gialla. Scusatemi, signori padovani, ma preferisco quella gialla.
0: Guarda, io l'altro giorno, domenica non l'ho fatta e ieri nemmeno, perché poi di festa la faccio sempre, mi sono mangiato una polenta intera in un pomeriggio.
2: Polenta intera?
0: Una polenta intera, e quando faccio la polenta la faccio per 4-6 persone. Intera, da quanto era buona.
1: Ah, ma ti credo.
0: E il segreto? Vabbè, io la faccio nella
1: caliera
0: in rame, lo mescolo, mezz'ora non occorre quello, cioè, il troppo storpia in tutte le cose. Però il segreto sta nell'avere la farina appena macinata, avere un mulinetto in casa.
2: Buongiorno.
0: E bisogna prendersi un mulinetto.
1: Questo è vero.
0: Cambia tutto, e soprattutto, a parte il sapore e la qualità, cambiano le proprietà, perché il mais è una miniera di salute. È un ottimo nutriente.
1: Guarda che non costa mica tanto, sai, quel mulinetto là.
0: No? Vanno su dagli 800 ai 1000 euro, non è che sia prossimo. Io ho uno in prestito da un amico, ho detto che prima o poi me lo vende, vediamo, insomma. Me lo auguro non tanto per me, ma anche per lui, perché vuol dire che le sue coltivazioni vanno bene e riesce a barcamenarsi.
2: Qui ci sono dei messaggi un po' particolari,
0: Leggili pure.
2: C'è Andrea Sceriffo che dice: comunque adesso sono in direzione Milano, da Savona sta tornando, e poi: a quando un pranzo a casa di Marino? Mi prenoto già. Poi manca la marca di un buon mulino?
0: Non lo so, c'è un produttore, c'è un costruttore qui nel Veneto che non so, però si trova anche in internet, devo chiedere.
2: Ecco, provo su internet, Andrea. E qua una persona mi chiede: buongiorno, sarebbe possibile avere il numero di Marino e posso chiamarlo per informazioni e consigli? Grazie, da Paolo di Piove.
0: Il mio numero lo puoi chiedere in trasmissione in qualsiasi momento. Se hai bisogno di consigli, vieni qui in radio sabato 6 sono qui, sabato 20 sono qui, e ne parliamo di persona in diretta e anche al telefono. I consigli, sì, si può fare una conversazione, però non è mai, non si entra, non riesco mai a farmi un'idea precisa di tutte le problematiche che ci sono dietro, insomma, ecco.
2: Meglio del contatto diretto, guardandoci in faccia, guardandoci negli occhi.
1: E poi da Piove siamo a Campodastrico, non siamo mica tanto lontani.
0: Sì, appunto.
1: Via Antoniana 66.
0: Oltretutto, qui non ci sono solo io, Igar, c'è una bella realtà in cui trovi di tutto.
2: È di tutto, veramente. Dalle uova alle scarpe, la birra, tutto.
0: Sì. E soprattutto l'armonia del vivere.
2: Esatto. Perché non è che la gente che viene ai mercatini, quello di Padova o quello di Treviso, viene qua, compra e se ne va. Vengono qua e stanno qua,
0: e stanno
2: girano,
0: qua, sì.
2: Parlano, vengono dentro, si incontrano, ci raccontano le loro cose. Cioè,
1: ma è vero, sai, quando vengono qua, specialmente alle 11 o alle 2, vanno via la sera poi.
2: Sì, sì, sì.
0: Sì. È un luogo di scambio, di comunicazione, di scambi culturali.
2: Anche un'opinione, cioè, sì. Si sta bene.
1: Ma poi bevono un caffè, mangiano un panino, insomma.
0: Ecco, c'è anche quello, che c'è anche la possibilità di mangiare qualcosa,
2: sì,
1: anche un ghiacciolo se volete.
2: Lo mangio, se vado a prendermelo subito.
1: No,
2: ce ne
1: sono? Li ho portati, domani li porto. Domani sera li porto,
2: domani sera mangiamo il ghiacciolo.
0: Cosa c'è domani sera?
2: Giovedì sera ci sono gli irriducibili che si incontrano qui.
1: E ci si scambia opinioni, parole, si mangia una pizza, insomma, ecco.
0: E io abito, hai visto dove abito? Non posso essere qua, ma ci sarei volentieri. Abitassi a qualche chilometro.
1: Infatti abbiamo detto, cavolo, Mugara Marina, quanta strada fa per venire.
2: Ma veramente,
1: qua.
2: Veramente.
0: Vabbè, ma io la faccio volentieri, anzi, ve l'ho detto anche ieri, è una priorità. Non tanto per me, ma per tutto il contesto che c'è.
2: Sì, sì, ma questo fatto di stare insieme, come per esempio, ritorno sull'argomento di prima, il fatto di ieri, è volato il tempo lì.
0: Sì. E poi un centinaio di persone, quanti eravamo, a ritrovarci in mezzo a un bosco.
2: Ma che prova, meraviglia.
0: Provalo.
2: Che meraviglia.
1: Ma anche quel sentiero proprio in mezzo, non so se è venuto su quel sentiero in mezzo.
0: Sì, sì.
1: E poi abbiamo dovuto anche attaccarsi a delle corde per andare su, perché sì. c'era un trattino un po' difficoltoso, perché c'erano le radici, insomma, si poteva anche inciampare, ecco, ma però bellissimo quel posto.
0: L'altro anno sono stato lì con Paolo Bevilacqua, che faceva trasmissioni,
2: sì,
0: qui,
2: sì.
0: E mi aveva organizzato una giornata lì, ho fatto un'escursione botanica, e quest'anno ho visto ulteriori erbe.
1: Ecco, vedi.
0: E 2 anni fa sono stato lì a presentare il libro, il primo libro che ho scritto. È la terza volta che vengo lì. E sì, Marco, ho i contatti, però ci vediamo sì e no se ci incontriamo, perché poi lui è un eremita, si considera così. Però insomma va anche a insegnare a scuola.
2: Certo, però è bello tutto il contesto lì, dove ha la casa, dopo c'è quel posticino dove si fa la doccia, dopo è veramente bello.
0: Sì,
1: e poi ho sentito anche che l'amore che ha per gli animali, non so se hai, pensa che adesso ha un maiale,
2: sì,
1: che è 300 kg, pensa a te, e ha detto che sta
0: fine vita.
2: È fine vita. Sì.
1: E che lui però non, cioè, lo lascia andare, hai capito, come è successo, sì, con gli altri due, con le caprette, con il cavallo, hai capito, li lascia andare così a fine,
0: sì,
1: vita.
0: E poi ha fatto la guerra ai cacciatori con una volpe al guinzaglio.
1: È vero che ti ha raccontato quel fatto, ti ricordi che, sì, si sono trovati volpe e cane tutti e due vicini, che hanno fraternizzato volpe e cane, e non gli ha permesso al cane poi di
0: seguire il cervo.
1: E sì, è un capriolo, un
0: capriolo.
1: Cervo.
0: Sì, ma aveva le volpi che entravano in casa a mangiare, e lui gli dava a mangiare in casa.
2: Sì. Eh sì.
0: Cioè, lui è veramente il custode di quell'ambiente, è lui.
1: Sì.
0: E gli animali e le piante lo riconoscono.
1: Sì, poi mi ha raccontato degli rapaci che ci sono là, ci siamo scambiati proprio delle belle cose, insomma. Che c'è anche il gufo reale, non fa sempre visita, per dirti, ma sai,
0: è difficile incontrarlo, sai.
1: Sì, il gufo reale è un bestione, guarda, che è immenso, sai, alto mezzo metro, un gufo reale, un'apertura alare di 2 metri, proprio è il re proprio del bosco, della foresta. Ma poi poiane tante, ha detto, e l'assiolo, adesso per chi conosce il mondo dei rapaci, falchi, falchetti, insomma, cioè, insomma, un mondo che è bellissimo, un po' lo invidio, guarda, credimi.
0: Già.
1: C'è un messaggio?
2: Sì, buongiorno, buondì. Per favore potreste ripetere i prossimi appuntamenti con Marino? Grazie e complimenti per la trasmissione.
0: Allora, devo riaprire per vedere quella locandina del 14. Datemi... Oh là là.
2: E sì, intanto noi abbiamo ancora una decina di minuti che poi
0: sì,
2: aspettiamo.
0: Allora guardate, io vi mando la locandina della passeggiata che farò, un'escursione botanica in quel di Mirano. Mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Sarà uno stress per me, però non ho altri mezzi, visto che purtroppo non ho modo, non, cioè, ho il contatto dell'organizzatore, ma non ho chiesto il permesso di dare il suo cellulare.
2: Ah, beh, certo,
0: e
2: certo.
0: Quindi mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Nelle vicinanze di Mirano faccio un'escursione botanica nei campi di un signore che ha un'associazione, non so cosa, comunque un gruppo di persone, domenica 14 alle 10. Poi ci sono il GAS del 6 giugno e il GAS del 20 giugno. Se mi date un attimo di tempo, io vi dirò anche la località di Mirano. Comunque, se siete nei dintorni o ascoltatori di Radiogamma che mi hanno sempre chiesto se faccio escursioni o corsi o così, questa sarebbe un'occasione per partecipare. Ecco, Ettore non potrà partecipare perché è in America con i Lakota Sioux.
1: Mi dispiace tantissimo. Marino però mi chiede il tuo numero di telefono, il tuo numero glielo puoi dare?
0: Sì, 346-033-6531. Questo è il mio numero e qui ho il numero ho aperto la locandina. Allora è località Soranzo, via Caltressa, Soltenigo di Mirano.
1: Scaltenigo
0: di Mirano.
1: Scaltenigo,
0: sì,
1: di Mirano.
0: Ecco. E questo è per domenica 14. Sabato 6 vi aspetto qui in radio, sabato 6 e anche sabato 20 giugno. Questi sono gli appuntamenti che vi do.
2: Allora, buondì a tutti, anche a me piace il mais, piace assai e mangio le moneghe popcorn fatte con le mie pannocchiette e ogni giorno, ma il dottor Muscari non è molto d'accordo riguardo, e dopo il dottor Muscari ti risponderà perché qui

0: nutritive, poi non discuto su.
1: Però visto che è entrato in argomento, cosa pensi del popcorn?
0: È un fritto, ma insomma, perché cioè, noi non possiamo privarci, è l'abitudine, se uno mangia i popcorn continuamente si mangia un fritto e non sono d'accordo, però se quella volta che hai voglia di mangiarteli come popcorn, te lo mangi come popcorn. No.
1: Certamente.
2: Vuoi ripetere il tuo numero di telefono?
0: 346 033 6531, potete chiederlo qui in radio in qualsiasi,
1: o anche, a me,
0: o anche alla Lilli.
1: Se ho l'autorizzazione di Marino io ve lo do molto volentieri. Adesso comunque siamo ai saluti. Marino, con Marino abbiamo appuntamento il primo di luglio.
0: Il primo di luglio,
1: ecco,
0: sì.
1: Che ci racconterà in questo periodo. E comunque vi ricordo che sabato prossimo è il 20.
0: Ci sono i gas.
1: Al gas, per cui trovate anche qua, così vi darà consigli eventualmente in maniera diretta.
2: Bene, arrivederci a tutti e noi ci ritroviamo
1: mercoledì prossimo. Mercoledì ci sei? Prossimo. Ecco, sì, perché poi saluterà anche lui.
0: Buona giornata.
1: Mi hai scritto, vero? Ah, Ettore, mi hai scritto le ferie.
2: Sì.
1: Ecco, adesso lo chiedo anche a Gennaro. Bene Gennaro, ti lascio la regia, dopo quando hai tempo magari mi metti la...
3: Già fatto.
1: Ah, è vero, sì che hai già fatto. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 3 giugno, sono le 12 e 13 minuti e vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, beh, venendo qui ho sentito una domanda che hanno fatto a Marino sul Laudano o Laudano, dipende da insomma, sono vari tipi di pronuncia. E non è stata data risposta al radioascoltatore. E il Laudano è una miscela di oppiacei, quindi una specie di tintura d'oppio, tintura madre di oppio, quindi simile alla morfina, all'eroina, eccetera, che vabbè sono droghe sintetiche. Invece il Laudano era una molto più naturale, però comunque pericoloso come tutti gli oppiacei, poi molto, molto, come si dice, concentrato, ecco. E quindi pro e contro degli oppiacei, quindi forti antidolorifici, però danno facilmente dipendenza, e poi sì, danno una stipsi ostinata e anche un rallentamento della capacità respiratoria, della capacità respiratoria. Bene, chiusa parentesi, tanto per dare soddisfazione a Paul, mi sembra che sia, sì, vedo ancora il suo messaggio qui che ha chiesto sul Laudano o Laudano, non mi ricordo più come dove va l'accento. Vabbè, allora cominciamo con ricordarvi, come sentite anche dalla pubblicità, che da quest'anno c'è il 5 per 1000 che si può versare a Radio Gamma 5 in maniera gratuita, lo sapete, non comporta nessun esborso da parte del contribuente quando fa la denuncia dei redditi. Basta far aggiungere il codice fiscale della radio, che ormai lo avrete sentito, ma lo ripeto ancora, è lo 01 59 80 90 288. Ecco, e poi sul sito della radio, radiogamma5.it, ormai siamo tutti esperti nel andare su internet, quasi tutti. Per chi ancora non potesse andare sul sito della radio, può venire sul sito vero e proprio qui in via Antoniana 66 a Campodarsego. E quindi, dicevo, sul sito della radio trovate tutte le possibilità per aiutare, per sostenere la radio. C'è una sezione a sinistra che si chiama, all'interno del sito, Tu e la radio, e trovate una sottosezione con la parola Sostienici, oppure Raccolta fondi. C'è anche Lavora con noi, per chi ha del tempo libero da dedicare alla radio. Bene, allora poi vediamo cos'altro c'è. Ah sì, c'è il libro, sempre da quest'anno, il libro dei 50 anni della radio, che si intitola La frequenza della libertà. Lo potete trovare ovviamente in radio durante le varie iniziative, chiedendo a qualcuno del consiglio di amministrazione, e naturalmente anche durante GAS o altri eventi. Oppure trovate copie del libro anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato, oppure presso la libreria La Bassanese, appunto a Bassano del Grappa, in piazza Largo Corona d'Italia, oppure presso, infine, all'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco. Poi vi ricordo che c'è l'ultimo GAS prima della pausa estiva, che è questo sabato, il sabato 6 giugno, dalle 14 alle 18, il GAS chiamato di Padova, GAS Padova. E naturalmente trovate i vari banchetti, vari stand con tutti i prodotti alimentari, integratori e vari altri articoli che non si trovano facilmente in commercio, oppure il miele di Gianni Stoppa, prodotti dalla Sicilia che potete ordinare andando sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5, dove trovate anche l'elenco dei vari banchetti espositivi. E poi, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la grande serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dalle ore 8 di sera, dedicata a Mara, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, con il titolo dello spettacolo è Storia di un amore invincibile. E poi il concertone di Luca Bassanese, quindi spettacolone e concertone. ovviamente c'è sempre il bar in funzione per così mangiare qualcosa, per bere. Entrata come sempre libera, con offerta consapevole alla radio e agli organizzatori, insomma. Poi c'è Fabio Romanato, questo 57enne operaio con a carico moglie e due figli, che purtroppo ha un cancro alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemio, radio, ma dovrebbe fare un terzo intervento all'estero. E quindi ha bisogno di un sostegno economico. C'è il lungo IBAN, e magari se qualcuno fosse interessato così a fare una donazione a Fabio Romanato, mi può mandare un messaggio qui in radio al 334 7102 672, e appunto gli do l'IBAN. E invito Fabio o parenti, insomma, a mettere l'annuncio su ciaobei.org, in modo che si possa copiare facilmente l'IBAN e incollarlo, fare un copia e incolla direttamente sul sito bancario, per fare un bonifico direttamente da casa. E lo stesso vale per Riccardo Rossi, che sta cercando lavoro, un laureato in scienze dei servizi giuridici, e quindi cerca un lavoro adeguato, insomma, per esempio per ruoli di selezione del personale, oppure marketing e comunicazione, oppure assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria, eccetera. E anche lui appunto dovrebbe mettere l'annuncio su ciaobei.org. Comunque lui risponde al numero 349 4088 260. E poi c'è l'indirizzo mail, che però è sbagliato, quindi Riccardo Rossi, se lo senti questo mio annuncio, devi correggere la tua mail, perché è risultata incompleta. Ecco, allora adesso vi faccio sentire un bel brano musicale. E poi cominciamo con l'informazione. A proposito, tra poco meno di un'ora, alle 1:15, avrò un ospite speciale

5G e dal 6G, di cui si sa ancora molto poco. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e direi che nessuno deve dormire, dobbiamo rimanere allerti, vigili, e quindi nessun dorma, l'invito di Giacomo Puccini.

Bella, bella, eh? Nessun dorma di Giacomo Puccini. Allora, Matilde mi scrive che ha bisogno dell'IBAN, il numero di conto corrente bancario di Fabio Romanato, questo operaio con cancro alla mandibola, ecco, e che deve subire un intervento all'estero. Purtroppo, Matilde, mi è difficile, se non impossibile, scrivertelo sul tuo messaggio, con rischio anche di sbagliare, e quindi prendi carta e matita, meglio delle penne la matita, che di solito non tradisce mai, a meno che non rompiate la mina schiacciando troppo forte. E ti lascio il tempo di prendere carta e matita. Intanto saluto Andrea Sceriffo, che ci ascolta dal Veronese, oppure insomma in giro per il Veneto col suo camion. Buona giornata a te, Andrea, e anche grazie

0: a Tiz che non sapevo come si pronunciava Laudano oppure Laudano, non ricordavo, e Tiz mi aiuta dicendo che si pronuncia Laudano. Bene, grazie Tiz e mi corregge anche sulla pronuncia di Teolo che ho nominato prima, no? Cos'era la cartolibreria, mi sembra. Sì, esatto. Brescheu di Teolo, cartolibreria Susi, dove trovate il libro della radio. E grazie, Tiz, grazie a questi radioascoltatori che mi assistono, visto che siamo soli qui quando trasmettiamo, almeno io, insomma, qualcuno è in coppia, magari va un po' meglio, e quindi a volte mi perdo, mi è difficile dare tutte le informazioni corrette, le pronunce poi. Bene. Allora, mi sembra che non ci siano altri messaggi. Ah no, c'è Adriano 68 che scrive: Gennaro, allora è per quello che il fuoriclasse austriaco andava forte. Non so a cosa ti riferisci, probabilmente al Laudano, ma non credo che gli oppiacei ti facciano andare forte, perché sono molto sedativi, infatti sono tra i più forti antidolorifici, anestetici, ti intontiscono. Non so se avete visto mai qualche film sui fumatori d'oppio, no? Sono lì su questi lettini, si usavano anche in Cina o in Inghilterra, insomma in varie parti del mondo, e sono mezzi addormentati, sono qui che sognano, che fanno questi trip, questi viaggi. Quindi ecco, dal punto di vista sportivo mi sa che non è un granché l'oppio o comunque gli oppiacei. Ci sono altre droghe molto più performanti per lo sport. Bene, Nicky, ah, Nicky Lauda, dici. Ok. Bene, allora, volevo citare, come faccio spesso, il professor Paolo Bellavite, che rispondendo, entrando nell'argomento dei vaccini genici per il pollame, fa una precisazione, che così, insomma, mi sembra molto condivisibile. Allora, intanto lui dice che non ha mai sostenuto che i vaccini genici per il pollame siano sicuri ed efficaci. No, di certo. Però aveva precisato che non sono vaccini ad mRNA. Ecco, questo è già, insomma, è già una buona cosa, no? Che non siano vaccini ad mRNA, quelli proposti per il pollame. Non sono vaccini tipo AstraZeneca, che invece quelli sì erano sicuramente capaci di infettare l'uomo. Non sono vaccini basati su virus herpes di Tacchini. Ah no, scusate, sono vaccini. Sono vaccini basati su virus herpes di Tacchino, già in uso da decenni, non è una novità. E non ci sono prove che siano pericolosi per l'uomo. Il pericolo di prioni, quello della mucca pazza, è privo di basi scientifiche, cioè non c'è pericolo di prioni, malattia dei prioni, perché questa malattia non colpisce gli uccelli come appunto i polli e le galline. E questi vaccini da virus di tacchino sono stati modificati in qualche modo sono genici, sono stati modificati tanti anni fa inserendo un gene per il virus della aviaria, ma non c'è alcuna prova che questa modifica sia pericolosa per l'uomo. E poi Bellavite concorda con chi critica le autorità italiane e europee per aver iniziato sperimentazioni senza informare il pubblico e senza prevedere il tracciamento delle carni, cioè sarebbe giusto che uno sapesse da dove viene la carne che ha acquistato. Bellavite non vede il motivo in generale di fare queste sperimentazioni di nuovi vaccini quando ce ne sono già tanti in giro, e tutto questo vaccinismo, trovare un vaccino per ogni stupidaggine, dalle malattie più pericolose a quelle più banali, fra poco proporranno il vaccino per il raffreddore, perché si gioca col fuoco, soprattutto questi nuovi vaccini ad mRNA. Quindi veramente genetici invasivi, diciamo, mentre invece questi per il pollame per ora perlomeno sono vecchi vaccini che si usano appunto da decenni. Ecco, questa era una risposta che Bellavite prega di diffondere. E sempre dal suo canale Telegram, riportato anche sul mio naturalmente, il mio basta mettere il cognome Muscari T, T col punto, che sarebbe il mio secondo cognome Tomaioli, ma non serve scrivere tutto, basta scrivere Muscari T punto, e dovrebbe emergere il mio canale Telegram, dove appunto ho pubblicato questo post sempre molto preciso di Paolo Bellavite, che cita uno studio di ricercatori emiliani, quindi dell'Emilia Romagna, insomma, che hanno pubblicato una rassegna di casi di persone colpite da linfomi cutanei, che sono tumori del sistema linfatico, però che vanno in superficie, insomma, cutanei, dopo l'inoculo di intrugli genici sperimentali. Non vuole chiamarli vaccini, si chiama intrugli genici sperimentali, in gran parte prodotti da Pfizer. E ammettono questi ricercatori emiliani che sì, effettivamente lo stimolo potrebbe essere stato proprio il vaccino, lo stimolo a provocare il linfoma. Questo sia per il rapporto temporale, quindi c'è una coincidenza cronologica, diciamo poco tempo dopo le dosi di vaccino o una di queste dosi è arrivato il linfoma, sia per la plausibilità biologica, quindi ci sono degli indizi, più di uno, che rendono plausibile la correlazione tra i vaccini Pfizer e i linfomi cutanei. Ecco, questo è molto importante anche per le questioni che riguardano l'indennizzo delle persone sfortunate che hanno avuto danni da vaccini e che si erano fidate di Speranza, Burioni, Pregliasco e tutta quella gentaglia. Naturalmente, tra virgolette, gli autori, questi ricercatori emiliani, si affrettano a dire che il rapporto benefici-rischi è sempre favorevole agli inoculi, quindi che sono più i benefici dei rischi, ma questo discorso serve solo per farsi pubblicare l'articolo, se no neanche ti considerano, se non ti dimostri così favorevole o dalla parte della scienza, insomma, ufficiale, perché sono riviste scientifiche ufficiali, sovvenzionate dalle stesse aziende farmaceutiche o comunque, insomma, in qualche modo dalla parte della medicina ufficiale. Quindi devi dire sempre alla fine o anche all'inizio che il rapporto benefici-rischi è a favore dei vaccini. Comunque, il rapporto benefici-rischi, dice Bellavite, andrebbe dimostrato con numeri non truccati, come se fosse ovvio che c'è sempre più beneficio che rischio, invece no. E comunque termina Bellavite dicendo: vaglielo a dire tu ad una persona con linfoma da vaccino che ha forse, tra parentesi, forse evitato un po' di febbre e tosse, che sarebbe il Covid. Già. Oh, dunque. Sì, Tiz, lo so come la pensa Leonardo Guerra, però sai, io cito, conosco meglio Paolo Bellavite, lo seguo da tanti anni, mi onoro della sua amicizia, so quanto è corretto e preciso prima di scrivere, di affermare qualsiasi cosa, essendo stato per 40 anni Bellavite un docente universitario di patologia generale, quindi insomma mi fido di lui, caro Tiz. E poi chi è questa? Daniela Daniela da Padova si dice: e perché questi prodotti non si possono esportare? Io ho dubbi. Buona trasmissione, Daniela da Padova. Perché ci sono, l'Europa vuole la massima tracciabilità, e perché comunque si tratta di una sperimentazione. E quindi un prodotto che deriva da una sperimentazione non può essere esportato, ma queste sono regole che ci sono sempre state. Ho ancora scusa Matilde, hai ragione, dovevo dare il Liban per Fabio Romanato. Allora, IT come Italia, tutti i conti correnti iniziano per IT, avete notato, no? Almeno quegli italiani. Quindi IT 94 Y 0832 7629 e poi c'è un 6 seguito da 7 zeri, infine 80 15 15. Adesso Matilde lo ripeto un po' più velocemente, così eventualmente lo correggi. IT 94 Y 0832 76 29. Poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e infine 80 15 15. non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma perché viene fuori automaticamente. Ecco, e grazie a Matilde per l'aiuto che vuoi dare a Fabio Romanato. Dunque, vediamo se mi ero saltato qualcos'altro. No, questo riguarda la trasmissione precedente. Marino scrive, però ce li danno da mangiare solo a noi. Saluti, signor Muscari. mi piace, signor Muscari. O mi chiami Gennaro o mi chiami solo Muscari, non serve signor o dottore. E Marino, ma insomma, si può fare a meno di comprarli. Io tra l'altro consiglio sempre di non comprare carne, pesce, uova, insomma, prodotti di origine animale che siano di allevamento intensivo. Evitate gli allevamenti intensivi perché al di là di questa sperimentazione in alcuni allevamenti del Veronese, da quelle parti, al di là di questa sperimentazione, sono comunque pessimi e dannosi i prodotti, di origine alimentare, da allevamento intensivo, perché sono comunque pieni di farmaci e di mangimi, residui di mangimi di pessima qualità. Insomma, agli allevatori purtroppo interessa solo vendere il più possibile animali belli grassi, pesanti e poco altro, insomma, di allevatori onesti e corretti, mi sa che ce ne sono pochi, non vorrei generalizzare, però quindi cercate, se proprio volete mangiare carne, pesce, uova, formaggi, cercateli dai piccoli coltivatori, dai pescatori, oppure se potete permettervelo, andate in un negozio biologico. Anzi, se non potete permettervelo, il negozio bio, ci sono sempre i gas, come quelli della radio, dove insomma i costi sono contenuti, si arriva a pagare un prodotto di alta qualità biologica, praticamente come fosse un supermercato con prezzi, insomma, giusti, ecco, non posso dire, non voglio dire modici, ma prezzi contenuti e giusti, che ci sia un buon rapporto qualità-prezzo, questo è importante. Allora, poi Walter mi scrive: Bellavite, ministro della sanità, e Muscari, vice ministro. Allora la sanità tornerebbe a funzionare. Sarebbe un sogno? Un caro saluto, Walter. Mi sa che rimane un sogno. Comunque, grazie della fiducia, Walter. Allora, anche Edoardo, mi scrive. Aspetta che qua è sparito. Dove è andato? Eccolo qua, Edoardo. Buongiorno dottore, anch'io ho molti dubbi. Il virus è vivo e non inattivato. Procedura come AstraZeneca. Saluti Edoardo. Allora, come ti ho detto, sì, non vorrei ripetermi, che non sono vaccini tipo AstraZeneca. Forse può avere qualche rassomiglianza per il fatto che il virus è vivo e non inattivato. Forse, io non so, io ho solo replicato e citato Paolo Bellavite, però se lui scrive così, Non credo proprio che si sbagli. E comunque sono vaccini basati su virus herpes di tacchino già in uso da decenni, ripeto. Poi dunque, vediamo. Carissimo dottore Tovaglioni. Allora, non sono Tovaglioli, casomai Tomaioli, ma quello è il secondo cognome, lasciate perdere il secondo cognome, ecco, il cognome primo è Muscari. Che senso ha una sperimentazione con vaccini vecchi? Sì, questo è vero. Evidentemente è stato inserito qualcosa di nuovo. Certo, ma non l'mRNA. Ecco, non sono vaccini ad mRNA. Comunque non c'è da fidarsi, eh. Ma non c'è da fidarsi neanche, ripeto, degli allevamenti intensivi. Quindi se dovete mangiare carne, pesce, uova, formaggio e suini, naturalmente vari, cercateli sani, di qualità. E lasciate perdere gli allevamenti, soprattutto se sono AIA, Veronesi, ecco, con le grosse aziende del Veronese. Oh, dunque, ciao Gennaro, Max 58 da Bassano. Ciao Max. Dunque, mi sembra di aver letto tutto. Ah no, no, sì, mancava Roby l'Alpin, adesso l'ho visto. Caro dottore, dedico a te e a tutta Radio Gamma 5, Radio Resistenza. Bella come nome, come definizione, Radio Resistenza. Potrebbe essere il secondo nome di Radio Gamma 5, che resiste da 50 anni. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Bella la rima con Resistenza. Da più di 50 anni, lei, cioè la radio, trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È bello che fa la rima controcorrente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il 5 per 1000. Aiutiamo Radio Gamma 5. Roby l'Alpin. È bella una poesia che richiama anche il contributo del 5 per 1000. Bene. Sempre rifacendomi. Ah no, questo è a posto. Dunque, invece volevo ecco, una buona notizia che cerco di portarne sempre qualcuna, anche se è sempre più difficile da trovare, eccola qua, della settimana scorsa, apparsa sulla voce di Genova.it, questo quotidiano ligure. Il titolo è "Morì dopo il vaccino anti-Covid". La Jeep non è l'automobile, non è il fuoristrada. Jeep vuol dire giudice per le indagini preliminari, che è una donna in questo caso, brava perché ha respinto di nuovo l'archiviazione. Due punti, l'inchiesta non deve fermarsi. E quindi la giudice ha disposto altri 4 mesi di indagini sul decesso di Francesca Tuscano, insegnante genovese morta nell'aprile 2021 dopo la somministrazione di AstraZeneca. Sotto la lente della giudice è il consenso informato. ma anche la disponibilità di vaccini ad mRNA e le valutazioni sul rapporto rischio-beneficio. Brava questa giudice, che mi sembra, non vedo il nome, ah sì, eccola qua, Angela Maria Nutini, che per la seconda volta ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Giuseppe Longo, a cui va tutta la mia disistima. Perché devi archiviare, se non è ancora tutto chiaro? Il procedimento riguarda il decesso della giovane docente, già ricondotto ad una reazione avversa al vaccino. Quindi era già stata accertata la correlazione del vaccino AstraZeneca con la morte di Francesca Toscano. Quindi comunque la famiglia, nonostante il risarcimento, è stata risarcita dall'azienda sanitaria, ma secondo questa giudice restano ancora aspetti da chiarire, non tanto sulla somministrazione in sé, quanto sulle decisioni che portarono all'utilizzo di AstraZeneca nel caso specifico e sulle informazioni disponibili in quel momento. La nuova ordinanza della giudice arriva su sollecitazione dei legali dei genitori della vittima, vabbè, qua sono tutti i nomi, e dispone ulteriori accertamenti. Il punto centrale riguarda il contesto scientifico dell'epoca. La giudice richiama il fatto che già il 19 marzo del 21 l'EMA avesse segnalato rari casi di trombosi, soprattutto in donne sotto i 55 anni. Allo stesso tempo la letteratura scientifica disponibile indicava un aumento del rischio trombotico fino a 6 volte tanto nei soggetti che assumevano estroprogestinici, cioè la pillola. Probabilmente anche questa ragazza assumeva la pillola, cioè contraccettivi ormonali. Da qui la richiesta di verificare se, alla luce di quelle informazioni, fossero adottabili criteri più prudenziali nella somministrazione del vaccino a certe categorie di persone. Un approfondimento che, secondo la giudice, non può essere liquidato senza ulteriori indagini. Altro nodo centrale è quello del consenso informato. La vaccinazione a Francesca Toscano fu somministrata il 22 marzo del 21, mentre l'aggiornamento del modulo informativo del Ministero della Salute risale a 3 giorni dopo, il 25 marzo del 21. Nel documento firmato dalla paziente era riportata l'assenza di decessi correlati alla vaccinazione negli studi clinici, affermazione che, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, non sarebbe stata già più coerente con i dati EMA disponibili in quel momento. Brava questa giudice che ha notato appunto anche il consenso informato che non andava bene. Dopo è stato aggiornato. Per la giudice questo elemento potrebbe aver inciso sulla possibilità della giovane insegnante Francesca Toscano di compiere una scelta pienamente consapevole. Le nuove indagini dovranno quindi chiarire anche se l'informazione fornita alla paziente fosse adeguata rispetto al quadro scientifico già noto. Ecco, poi l'ordinanza dispone inoltre accertamenti sui giorni successivi al vaccino per verificare l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili a complicanze tromboemboliche, anche alla luce delle informazioni disponibili all'epoca. Ed ora c'è la pubblicità, rimanete su questa frequenza.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
3: Per mini info
16: 3
3: 2 9
16: 0 0
3: 3
16: 8
3: 9
2: 8
4: 8.
0: Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi mercoledì 3 giugno. E mi scrive Alex: buongiorno dottore, non so se ha sentito che Christine Cotton, la biostatistica farmaceutica, si è suicidata. Ma infatti Christine Cotton è morta a 56 anni, questa biostatistica farmaceutica che documentò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer. In una lettera d'addio, chissà se l'ha scritta di suo pugno, ma scrive: il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto e che forse avete ricevuto anche voi non è quello della sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciato da politici, giornalisti e medici televisivi. No, vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati né di efficacia né di tollerabilità. E si è suicidata. Questo lo prendo, questa notizia, da Il Giornale d'Italia, quotidiano indipendente, c'è scritto. Sì, questi strani suicidi. Ma stavo leggendo un'altra cosa. Beh, vabbè, insomma, non c'è altro da dire. Sì, forse l'ultima frase sulla giudice di Genova. No, di dov'è? Aspetta. Sì, da quelle parti di Genova, che ha scritto. Ha chiesto di approfondire la disponibilità dei vaccini ad mRNA nel periodo considerato, quando è morta appunto la giovane insegnante Francesca Tuscano, e il contesto in cui maturarono le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, con particolare riferimento alle discussioni interne al Comitato e alle valutazioni sul rapporto tra rischi e benefici. Il termine fissato per le nuove indagini è di 4 mesi. E questa ordinanza apre anche alla possibilità che l'inchiesta possa essere estesa ad altri eventuali casi analoghi, cioè tutte le persone che sono morte dopo un vaccino Covid e di cui ci sia insomma una qualche correlazione. E Zizza mi scrive: cosa sai della obbligatorietà di vaccinare cani e gatti nel comune di Vittorio Veneto? Non lo so, non so nulla, dovresti chiederlo a Paolo Girotto, il nostro veterinario qui della radio, insomma, forse lui ne sa qualcosa. Bene, allora tra una decina di minuti, neanche, alle 1:15, mi metterò in contatto con l'ingegner Giovanni Trambusti, che vi invito a vedere chi è, su internet, che ci parlerà del 5G e del 6G. Per fortuna che avevo messo la zanzariera, perché sì, se no qua sarebbero entrati gatti, insetti, di tutto, che sono qui al di là della zanzariera che mi guardano. Non che abbia niente contro i gatti, ma una volta entrato e qui girava sul bancone, era una distrazione continua. Ecco, invito tutti i conduttori radiofonici a chiudere la zanzariera, perlomeno per le zanzare, che già ne ho appena uccisa una. Mi dispiace per lei, ma è una specie troppo fastidiosa per gli umani. e poi ce ne sono milioni, anche se ne ammazziamo qualcuna, dai, non è niente di grave. Allora, credo che anche gli animalisti concordino con me sulla fastidiosità delle zanzare. Sì, sarebbe meglio appunto non doverle uccidere e quindi tenerle lontane, tenerle fuori con una semplice zanzariera. Allora, vi do, sì, non faccio in tempo a leggervi, a riportarvi altre notizie dalla mia rassegna stampa settimanale, ma vi vorrei segnalare tre film, anche qui carta e matita, tre film che vale la pena secondo me vedere. E invito anche voi, se avete visto qualche bel film, a condividere il titolo. Mandatemi pure un messaggio e poi lo leggo volentieri. Allora, uno è Il fotografo di Mauthausen, il campo di concentramento nazista. Un altro, sempre per la stessa, sulla stessa epoca, Le assaggiatrici. Queste assaggiavano il cibo che era destinato a Hitler, al Führer, come lo chiamavano, e in modo che non potesse arrivare cibo avvelenato a Hitler. Quindi prima lo davano da assaggiare a queste ragazze, a 6 mi sembra, 8 ragazze, ovviamente cibo molto gradevole, gradito, stuzzicante, quindi lo facevano anche volentieri, però quando hanno saputo il motivo non erano così tanto tranquille queste povere assaggiatrici. Quindi un bel film, merita. Infine un film sull'Alzheimer, l'Alzheimer precoce, che si intitola Per te. Per te. Merita anche questo, il tema è molto attuale perché c'è stato un grandissimo aumento, chissà come mai, delle demenze precoci come l'Alzheimer in questi ultimi anni. Bene, ora vi lascio un brano musicale e mi metto in contatto con l'ingegner Giovanni Trambusti. Allora, vediamo anche di una lunghezza giusta. Ah sì, Los Masadores mi fanno morire da ridere, ma poi questo è anche dei continui calambur, no? I continui giochi di parole che fanno sulle nazioni africane. Questo è Togo, Los Masadores.

ceti, parliamo se c'è, bisogna essere ceti. Inutile contarsi a che il mondo è tondo, tutto elementari, passai dal muro.

0: Ecco, Giovanni, mi senti? Perfetto,
1: Sì, ti sento.
0: bene. Allora, ingegner Giovanni Trambusti, ti presento un attimo, perché
1: Bene.
0: sei toscano, non sei veneto, no? Siamo un po' distanti,
1: Sì.
0: da te, sì. Ingegnere elettronico, docente universitario a Firenze, ma anche analista di dati. Ho trovato anche questa definizione.
1: Sì, mi sono occupato dei dati della pandemia in vari momenti e su vari soggetti,
0: Ah,
1: ecco.
0: ecco, bene, bene. E poi mi ha sorpreso che, sei anche un fotografo. Quindi
1: Sì, è vero.
0: abbini anche qualcosa di artistico, ecco, ai tuoi numeri.
1: Sì, assolutamente sì. Nei weekend vado sempre in giro a fotografare, non sempre in Toscana ma in tutta Italia. Ho una collezione fotografica di tutta l'Italia abbastanza consistente. Ogni tanto faccio anche qualche servizio fotografico, insomma, sì, è una mia seconda passione che riesco a coltivare, ecco.
0: Bene, bene. Eh sì, non è facile trovare questi abbinamenti, no?
1: Eh sì.
0: Bene, allora, io ti introdurrei, cioè, entriamo subito nell'argomento scottante, delle varie generazioni di telefonia, che abbiamo visto arrivarci addosso, possiamo dire, cioè 1G, 3G, 4G, 5G, e adesso si parla di questo fantomatico 6G di cui la gente sa ben poco. Ecco, ci vuoi fare così una descrizione di che differenze ci sono, insomma, come mai continuano ad arrivare ogni tot di anni, no? Queste novità. Raccontaci.
1: Allora, si tratta diciamo sostanzialmente della naturale evoluzione tecnologica, a questo diciamo ci possiamo far poco ed è anche auspicabile che ci sia. Il problema sono le conseguenze che questo implica, cioè è necessario stabilire per ogni nuova generazione di telefonia, così come per ogni nuova innovazione tecnologica, è necessario stabilire tramite il principio di precauzione, spesso sottovalutato, è necessario stabilire se ci siano delle conseguenze o meno per la salute. È questo che viene trascurato. Nessuno di noi è
0: Già.
1: contrario alla tecnologia. Io sono un ingegnere elettronico, vivo di tecnologia,
0: Certo.
1: però ecco, bisogna andarci cauti perché è successo più e più volte in passato che delle nuove tecnologie si sono rivelate molto molto dannose. Gli esempi sarebbero tantissimi, ecco, però oggi concentriamoci sulla telefonia. Allora, 1G, la prima generazione non si chiamava neanche 1G, erano semplicemente nuovi telefonini analogici, non si mandavano neanche gli SMS, semplicemente si telefonava.
0: Sì, che erano grossi, mattoni erano, no?
1: Esatto,
0: Grandi come
1: grossi,
0: un mattone.
1: pesanti, con l'antennina che si tirava
0: Ah,
1: fuori,
0: sì,
1: insomma,
0: è vero.
1: proprio i primissimi, che neanche tutti li avevano, ecco,
0: No,
1: erano
0: no, infatti,
1: abbastanza costosi e anche i
0: costosi.
1: contratti di telefonia erano molto costosi, quindi
0: Sì.
1: non sono stati un fenomeno di massa. Poi dal 2G ecco che il telefonino è diventato digitale. Cosa significa digitale? Che non si è più trattato solamente di voce, ma anche di dati, e per dati in questo caso intendo i messaggini, i famosi SMS, che hanno costituito un cambiamento generazionale importante perché tutti i giovani hanno cominciato a preferire, no, addirittura gli SMS alla voce, quindi c'è stato proprio un cambiamento di paradigma. La terza generazione, il 3G, è stato il primo affaccio di internet con le email, ma anche lì è stato piuttosto timido perché la rete era così telefonica, era così lenta che non era molto pratico. Con il 4G, che è sostanzialmente ciò che ancora abbiamo oggi, ecco che sono arrivati gli smartphone con le app, i video e tutto il resto. Quindi la telefonia che viviamo oggi è sostanzialmente quella che è arrivata con il 4G, ormai una quindicina di anni fa, ok?
0: Piccoli computer praticamente.
1: dei piccoli computer, esatto, è arrivato Android, sono arrivati gli iPhone, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Questo è sostanzialmente stato in coincidenza con la quarta generazione di telefonia. Mm. La quinta generazione è stata quella che più ha spaventato tutti, ma è anche quella che paradossalmente ha avuto un impatto minore. In effetti, nel passaggio dal 4G al 5G, che c'è stato nel 2020, quindi è passato sotto silenzio per ovvi motivi, nel 2020 avevamo altri grilli per la testa, cioè, eravamo preoccupati di altro,
0: invasi dalla pandemia, sì.
1: Esatto, quindi ne hanno approfittato per installare le antenne 5G dappertutto, non certo in un anno solo, 2020, 2021, 2023, 2024, e le stanno ancora installando, però il grosso è stato tutto messo tra il 2020 e il 2024. Quindi il 5G sostanzialmente ha continuato a fornirci i telefonini con video, con tutte le app, non c'è stato proprio questa sensazione di un cambiamento generazionale. La gente non si rende ben conto di avere un telefonino 5G piuttosto che 4G, è stata una cosa molto molto morbida. Infatti i gestori della telefonia considerano il 5G sostanzialmente un fallimento, perché non c'è stata una vera percezione da parte degli utenti. Sì, si va un pochino più veloce, però
0: poca
1: non si
0: differenza.
1: Sentiva questo bisogno del 5G. Quindi perché molti hanno protestato per il 5G? Certo, nessuno protestava perché andava più veloce o perché poteva avere dei vantaggi. Hanno protestato perché il 5G non ha sostituito il 4G, si è affiancato al 4G. Così che come il 4G si è affiancato alle generazioni precedenti. Tutte le vecchie tecnologie, per esempio, faccio un esempio, ascensori, allarmi e tutta questa genere di oggetti vanno ancora con il 2G, hanno ancora delle SIM 2G e prima che vengano sostituiti passeranno ancora decenni, perché insomma si sa, un ascensore è un oggetto molto costoso, non possiamo pensare di sostituire nel giro di un anno tutti gli ascensori, no? E così tutti gli allarmi e così via. Quindi tutte le nuove generazioni si affiancano. Quindi ora noi abbiamo in giro sostanzialmente ancora il vecchio 2G, abbiamo il 4G, abbiamo il 5G. Quando arriverà il 6G avremo anche il 6G. Cosa comporta questo? Che l'inquinamento elettromagnetico aumenta, aumenta, aumenta. Quindi quando è arrivato il 5G qualcuno ha detto mo basta, della serie. Del 4G siamo tutto sommato soddisfatti, non c'è un vero bisogno del 5G dal punto di vista dell'utenza, perché dobbiamo ancora sovraccaricare l'etere di un elettrosmog che ci avvolge e di cui non abbiamo veramente bisogno. E questo è sostanzialmente la storia dell'evoluzione. Non parliamo poi del 6G, di cui ancora sappiamo poco, ma magari di questo ne parliamo dopo.
0: Sì, sì, sì. E mi dicevi anche del Vaticano, che ha avuto dei problemi, no? Con le onde elettromagnetiche, con le sue onde elettromagnetiche. Cos'è successo che questo caso che è diventato storico, no?
1: Sì, è un caso storico molto importante di cui dobbiamo parlare, perché fa capire che le onde elettromagnetiche non sono totalmente innocue. Allora, faccio un esempio. Invece di parlare di onde elettromagnetiche, parliamo delle onde del mare. Allora, noi sappiamo che le onde del mare, se ci arriva un'onda molto potente, un cavallone enorme, ci può sfracellare contro gli scogli e ci può uccidere. Così può essere anche per le onde elettromagnetiche. Se veniamo colpiti da un'onfascia onde elettromagnetiche sparata da un vero e proprio cannone potentissimo che ci investe, ci potrebbe proprio bruciare, friggere. Quindi le onde elettromagnetiche hanno questo potere, se di potenza enorme, ma si parla di armi a onde elettromagnetiche. L'argomento che viene usato da chi dice che le onde elettromagnetiche sono innocue è proprio questo. Noi non veniamo colpiti da cavalloni, veniamo colpiti da onde molto, molto, diciamo, gentili, che non hanno un effetto immediato sul nostro corpo. Quello che viene trascurato è l'effetto cumulativo nel tempo. Se una persona vivesse nel mare con le onde che lo colpiscono gentilmente ma continuamente, non so quanto andrebbe avanti.
0: Sì.

0: sembrano innocue.
1: Questo viene negato completamente. Allora, questa affermazione dell'OMS è letteralmente contraddetta dal caso di Radio Vaticana. Radio Vaticana aveva, ora sono state smantellate, credo 58 antenne enormi a nord-est, a nord-ovest di Roma, vicino ai laghi, delle antenne con cui trasmetteva in tutto il mondo. Queste antenne si trasmettevano a una potenza molto molto alta, e tutti i quartieri rurali di Roma, nel comune di Roma, insomma intorno a queste antenne, erano investite dalle onde elettromagnetiche di queste, delle antenne Radio Vaticana, in maniera molto diretta e continuativa per anni, per decenni, per tutto il tempo insomma in cui tutte queste antenne sono state attive.
0: Scusa Giovanni, ti interrompo un attimo. Si raccontava, non so se era vero, che addirittura in certi quartieri di Roma al citofono dei condomini potevi sentire Radio Vaticana. È una leggenda metropolitana oppure è reale?
1: No, è reale.
0: Mamma mia, pensa
1: allora, questo era sostanzialmente un problema del citofono, perché il citofono non era schermato dalle onde e quindi riceveva queste interferenze. Un citofono fatto bene non avrebbe ricevuto quelle cose lì, però questo è comunque effettivamente sintomatico dell'estrema potenza, perché si prendeva Radio Vaticana, non è che si prendeva, che ne so, Radio 1 o Radio 2.
0: Certo, solo Radio Vaticana.
1: Radio Vaticana, perché il segnale della Radio Vaticana era soverchiante. Okay? Bene, allora, quello che è stato verificato è che nel 2000 cominciarono le prime denunce. Perché? Perché si verificò un incremento di linfomi nei bambini, insomma, nei ragazzini che vivevano nei quartieri rurali di Roma intorno alle antenne.
0: Caspita.
1: Quindi nei maschi, insomma, la mortalità per leucemia nell'area entro 3 km dalle antenne era significativamente maggiore all'atteso, quindi c'era un eccesso di mortalità. Okay? Quindi passano gli anni, nel 2005 la cosa andrò in tribunale, la sentenza nel 2010 concluse questo, e ce l'ho qui sotto, leggo, associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale alle antenne di Radio Vaticana e un aumento del rischio di leucemia e linfomi nei bambini fino a 14 anni, soprattutto nelle fasce tra 5 e 12 km di distanza dalle antenne. Okay? Quindi questo è stato certificato dal tribunale in seguito a perizie. E sono state eseguite poi delle condanne. Il processo concluso nel 2011 con una sentenza della Cassazione che accettò il superamento dei limiti normativi da parte della Radio Vaticana e riconobbe le emissioni come molestie elettromagnetiche.
0: Molestie.
1: Allora, il punto è questo: i limiti furono superati perché a quell'epoca i limiti erano molto bassi. Attualmente i limiti dal governo Meloni sono stati portati da 6 volt per metro, volt per metro è l'unità di misura che si usa per le onde elettromagnetiche, non voglio entrare nel gergo tecnico, giusto per capirsi, sono state aumentate da 6 volt per metro a 15 volt per metro. Okay?
0: Caspita.
1: Quindi questo comporta che attualmente molte delle emissioni che all'epoca furono dal tribunale considerate illegali, ad oggi sarebbero legali.
0: Quindi un peggioramento proprio della legge.
1: Esatto, quindi il governo ha fatto una mossa imprudente nei confronti della salute dei cittadini. Cioè, attualmente i gestori di telefonia potrebbero decidere di riportare le potenze di emissione delle loro antenne, non tutti lo stanno facendo, non voglio mandare fuori un messaggio allarmista, ma lo stanno facendo perché effettivamente non ce n'è bisogno, ma avrebbero la possibilità legalmente
0: di potenziare
1: livelli molto più alti di quelli storici che furono dichiarati illegali per Radio Vaticana.
0: Ma scusa, solo lo Stato italiano oppure è diffuso questo aumento da 6 a 15? Avviene in tutta Europa? In tutto il mondo?
1: Il limite europeo è 61.
0: Ah, porca miseria.
1: Quindi la comunità europea ammette fino a 61, non ci sono problemi. Okay? Se portiamo i limiti, e ci sono già delle spinte politiche legate alle lobby
0: telefonia.

0: organizzazioni e spingono per questo. Io ho assistito a un convegno recentemente, pochi mesi fa, dove c'era un professore universitario, c'era un rappresentante delle telecomunicazioni, c'erano dei giornalisti che dicevano sì, siamo contenti che il governo abbiamo portato il limite da 6 volt per metro a 15 volt per metro, però questo deve essere solo il primo passo, noi in realtà speriamo che ci sia un adeguamento ai limiti europei.
1: Porca miseria.
0: Se il limite viene portato a 61, tutte le emissioni, anche quelle di Radio Vaticana e anche di più, diventerebbero totalmente legali. Quindi ci potremmo ritrovare in uno scenario dove veramente è stato certificato che queste onde possono, le onde elettromagnetiche possono essere dannose.
1: Caspita.
0: Questo, diciamo, è uno scenario che in qualche modo dal punto di vista legislativo come cittadini dovremmo opporci e dovremmo appellarci al principio di precauzione. Esistono delle prove che queste onde elettromagnetiche possono essere dannose. Non abbiamo un problema da risolvere, perché anche il punto è quello. Il problema che andrebbe a risolvere non è il nostro, è quello delle aziende di telecomunicazioni che, potendo alzare la potenza, risolverebbero dei problemi loro di installazione delle antenne, ok? Non risolvono un problema nostro. A me il telefonino prende più o meno dappertutto e vedo i video tranquillamente, uso tutte le app che voglio con la situazione attuale. Quindi io come cittadino non ho bisogno di un nuovo servizio migliore.
1: Certo. Quindi, che forse bastava anche il 4G.
0: In questo caso sarebbe obbligatorio, perché non si tratta di dare un miglior servizio al cittadino, si tratta solo di favorire le lobby delle telecomunicazioni che lo auspicano. E perché?
1: Che forse sarebbe bastato anche il 4G, almeno insomma.
0: Sì, esatto. Ma comunque, ripeto, io non voglio essere quello che vuol rimanere all'antico. Le nuove tecnologie, purché siano studiate in anticipo le conseguenze sulla salute e purché ce ne sia un reale bisogno. Attualmente il 4G è più che sufficiente. Esiste la possibilità di avere un servizio migliore? Bene, magari ne avremo bisogno tra 10 anni, usiamo questi 10 anni per studiare gli effetti sulla salute, dopodiché installiamo il servizio. Invece mi hai fatto l'opposto. Prima c'è la nuova tecnologia e poi vediamo che succede, casomai. No, capito? Cioè, non è l'atteggiamento corretto, non è il principio di precauzione questo.
1: No. E poi se non hai altro da dire sul 5G, passiamo al futuristico 6G che fa paura. Da quello poco che ho letto fa veramente impressione. Cos'è questo 6G?
0: Allora, il 6G è l'aggettivo fantomatico ed è abbastanza corretto, perché non si sa moltissimo. Io ho studiato tutto il materiale disponibile sul 6G, ma si tratta ancora di una nuova tecnologia in fase di studio, in fase di approvazione, insomma, quindi non se ne sa tantissimo, però io dirò tutto quello che so. Per concludere il soggetto del 5G, però
1: sì, concludi, certo.
0: Dietro vorrei solo dire che il 5G usa, oltre alle vecchie frequenze del 4G, anche nuove frequenze più alte, vicine a quelle delle microonde, quindi a quelle dei nostri forni a microonde che usiamo in casa, e che non sono state effettivamente studiate come effetti sulla salute, ok? Cioè, questo è il punto. Mentre tutte le frequenze precedenti, 4G eccetera, sono state abbastanza studiate, le onde di frequenza più alta non sono state studiate, quindi anche questo qua è un classico esempio di non applicazione del principio di precauzione. Prima si lancia la tecnologia e dopo casomai vediamo l'effetto che fa.
1: Quindi diventiamo cavie proprio. Vediamo cosa succede sulla popolazione.
0: Esatto. Allora parliamo del 6G.
1: Sì.
0: Il 6G, per capire bene cosa sarà il 6G, dobbiamo pensare a Starlink di Elon Musk. Cosa ha fatto Elon Musk? Ha creato una rete di 7-8 mila piccoli satelliti, non sto scherzando, sono veramente migliaia e migliaia di piccoli satelliti in orbita attorno alla Terra. Se voi guardate, se voi visualizzaste la rete, diciamo, di Starlink, vedreste tantissimi piccoli puntini, una vera e propria costellazione. Sono invisibili perché sono satelliti molto piccoli.
1: Ma cosa vuol dire molto piccoli, Giovanni? Cioè, mezzo metro, 3 metri, cosa intendi per piccoli?
0: Sì, 1 metro, 2 metri, una cosa così, sono veramente piccoli.
1: Sì, sì, sì.
0: E stanno in orbita molto bassa. Orbita bassa io intendo 200 chilometri. 200 chilometri è orbita bassa perché,
1: fate
0: conto che i satelliti, il classico satellite, quello della TV via satellite, sta a 35.000 chilometri di distanza dalla
1: Terra.
0: Mamma
1: mia!
0: Starlink sta a 200 chilometri.
1: Quindi è basso, diciamo che è basso.
0: 200 chilometri sembra tanto in alto, ma rispetto a 35.000 è nulla.
1: Certo.
0: E siccome 200 chilometri in realtà è ancora all'interno dell'atmosfera, ci sono residui di atmosfera a quell'altezza, succede che da 1 a 2 satelliti Starlink ricadono in terra. In realtà in terra non ci arrivano perché si bruciano all'impatto con l'atmosfera, cioè diventano delle piccole meteore. La preoccupazione lì è solamente, non è tanto per l'impatto che potrebbero avere al suolo perché non ci arrivano, quanto per il rilascio in atmosfera di metalli, perché ovviamente sono oggetti metallici di tutti i tipi, ferro, alluminio e tanti altri metalli, quindi questi metalli vengono rilasciati in atmosfera e un satellite oggi, un satellite domani, questo causa una forma di inquinamento.
1: Sì, un ulteriore inquinamento.
0: Esatto, allora l'Unione Europea e anche altre nazioni del mondo, non volendo essere da meno di Elon Musk, hanno detto beh, lo facciamo anche noi, quindi il 6G sarà una costellazione di 6-7 mila piccoli satelliti in orbita bassa che dovranno veicolare il segnale 6G, quindi della nuova generazione dei telefonini, in tutto il pianeta, indistintamente, quindi non avendo diciamo nessun tipo di zona d'ombra in nessuna parte del globo. Qual è il problema? È che per ricevere segnali di Starlink attualmente non basta avere un telefonino, serve una vera e propria piccola parabola che uno si porta dietro in macchina, arriva in un luogo isolato, lo piazza in terra, lo punta verso il satellite e allora prende il segnale del satellite.
1: Complicato,
0: questi satellitini di 1 metro che stanno a 200 chilometri non riescono a produrre un segnale così potente che arrivi fino al telefonino, e viceversa il telefonino, quando il telefonino risponde, cioè quando noi parliamo con il telefonino, non riesce a emettere un segnale così forte che, mentre è, faccio un esempio, in cantina, riesce a passare tutti i 7 piani del mio condominio, poi spunta dal soffitto e arriva fino al satellite che sta su a 200 chilometri.
1: Certo.
0: Non è così, non funziona così, non ci arriverebbe mai, ok? Allora, il 6G avrà, oltre a questa rete di 6-7 mila satelliti in orbita bassa, anche una struttura intermedia composta da, non sto scherzando, verificatelo, dirigibili e mongolfiere che si interpongono a mezza strada, diciamo, tra il satellite e noi, e che fanno da ripetitori, no? Quindi il telefonino comunicherebbe col dirigibile oppure con la mongolfiera, la quale poi ripeterebbe il segnale verso il satellite.
1: Oppure con dei droni, insomma, sì.
0: I droni, esatto. Per le città dove ci sono le zone d'ombra, per le strade strette, per le cantine, per i palazzi, eccetera, eccetera, sono previsti un terzo strato ancora più basso di droni. Ovviamente il drone sappiamo bene che va a batteria, e quindi il drone dopo 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che è, il drone si scarica, si spegne. Quindi si parla di droni al guinzaglio. Il guinzaglio porterà 2 cavi, la corrente elettrica e la fibra ottica. In modo che il drone, ancorato in cima al condominio, alla torre, quello che è, può volare, diciamo, indefinitamente fino a un eventuale guasto delle eliche, diciamo, no? Ma comunque viaggiare indefinitamente, perché è collegato tramite questo guinzaglio che gli porta la corrente e che gli porta anche il segnale di internet tramite la fibra ottica.
1: Ma pensa.
0: Questa è l'idea. Quindi, come vedete, si tratta di qualcosa, come immaginate, si tratta di qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo ora, cioè non si parla più della classica antenna in cima al palo, no? Che vediamo in tutte le città, in tutte le campagne. Si parla di qualcosa di veramente rivoluzionario, veramente molto diverso.
1: E anche più invadente, mi sembra, no?
0: Esatto, anche perché, ripeto, l'infrastruttura 6G composta da satelliti, mongolfiere, dirigibili e droni non sostituisce l'infrastruttura esistente, no,
1: si aggiunge
0: le stazioni radiobase classiche con il palo alto 30 metri e il grappolo di antenne, tutta quell'infrastruttura lì rimane.
1: Porca,
0: quindi non è che se ne va, si aggiunge tutta questa infrastruttura aerea, spaziale, ok, letteralmente, che tra l'altro userà nuove frequenze, quindi si parla di nuovo elettrosmog che si aggiunge. Questo è un po' il discorso del 6G. È previsto per il 2030, secondo me sono un po' ottimisti, non ce la faranno. Perché è uno sforzo economico
1: enorme,
0: enorme, ok? Elon Musk ce l'ha fatta da solo, quindi la cosa è fattibile, del tutto fattibile, però non si tratta di uno scherzo che si tira su in 4 anni, ormai sono rimasti 4 anni al 2030, quindi è un po' prematuro, ci vorrà un po' più di tempo, però questi sono i progetti. Se voi andate sul sito della Comunità Europea, se voi andate sul sito di Nokia, se andate sul sito di Ericsson, troverete pari pari la narrazione che vi ho fatto io, perché è questo ciò che stanno studiando. Ci sta lavorando in Italia l'Università di Bologna e tanti altri istituti in tutto il mondo, insomma ci lavorano ovviamente in Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e così via.
1: Sì. E, io sentivo, ho sempre sentito dire che il 5G riguarda gli oggetti, le cose, invece il 6G riguarderà i corpi. Com'è possibile questo?
0: È il colto del segno. Il principale problema con il 6G non è tutto quello che ho detto finora, infrastrutture eccetera, che ci potrà sembrare fantascientifico, ma vi assicuro che è realizzabile, si tratta solo di investirci denaro, dopodiché lo potranno fare. Quello di cui dovremmo veramente aver timore e io ritengo opporci, se vogliamo rimanere umani, è della deriva transumanista. Mi spiego meglio. A tal proposito voglio leggere le parole di Pekka Lundmark, che è il capo di Nokia, il CEO di Nokia. Queste parole le ha dichiarate al World Economic Forum nel 2024, quindi ormai 2 anni fa. Leggo testualmente quello che ha detto: prevedo che le reti mobili 6G saranno operative entro la fine del decennio, ovvero il 2030, ma non penso che lo smartphone, il telefonino, sarà l'interfaccia più comune entro quella data. Molte di queste cose saranno integrate direttamente nei nostri corpi.
1: Mamma mia.
0: Questo è ciò che ha dichiarato il CEO di Nokia nel 2024 al World Economic Forum. Ora, noi conosciamo l'importanza del World Economic Forum, conosciamo il fatto che Nokia è stata sappiamo che Nokia è stata incaricata dalla Comunità Europea di portare avanti il progetto 6G, quindi quello è ciò su cui stanno lavorando. Quindi ripartiamo, partiamo dal satellite, scendiamo giù al dirigibile, arriviamo al drone, torniamo alle classiche stazioni radiobase, sono questi paloni alti 30 metri con le antenne, ma scendendo ancora più in basso, cos'è che troviamo? Troviamo i corpi delle persone. Il 5G, come hai detto giustamente, era l'Internet of Things, l'Internet delle cose, quindi tutti i dispositivi collegati. Il 6G viene chiamato direttamente, senza vergogna, IOB, Internet of Bodies, l'Internet dei corpi. Okay? Quindi cosa c'è in progetto? Ci sono in progetto dei sensori che seguiranno la regola delle 4I. Sta per impiantabili, indossabili, ingeribili, iniettabili.
1: Mamma mia.
0: Questo è qualcosa che prima di arrivare al nostro corpo, ovviamente dovranno avere come minimo il nostro permesso.
1: Certo. In teoria.
0: In teoria, esatto, cioè ci sarà bisogno veramente quindi un cambio di paradigma epocale e dovremmo accettare che qualcuno veramente ci metta della roba addosso, non necessariamente dentro il corpo, potrebbero essere semplicemente indossabili all'inizio, è chiaro che la cosa sarà graduale,
1: sì.
0: Però siccome questa è la tendenza, dovrebbe secondo me crescere dalla popolazione una maggiore consapevolezza di quelle che potrebbero essere le conseguenze. Quando io parlo di sensori, parlo di dispositivi che possono comunicare informazioni verso l'esterno, esempio temperatura del corpo, il movimento degli occhi, la voce stessa, compiere, diciamo, analisi del sangue o della salinità del corpo, quello che è mentale, quindi l'emozione, rabbia, gioia, noia, tutto quello che ci può essere, l'attenzione, se c'è un'attenzione e così via. Quindi si tratta di un nuovo paradigma per la privacy. Noi non dobbiamo più preoccuparci per la privacy nel senso del nostro nome, cognome, indirizzo, oppure il partito politico che votiamo, oppure la religione che pratichiamo, cioè queste saranno bazzecole.
1: Eh sì, in confronto.
0: Capito? In confronto a ciò che veramente questi sensori corporei saranno in grado di comunicare verso l'esterno. Non credo che... Prego, dimmi.
1: Sì, ma temo che tenteranno di renderli utili, simpatici, no? Tutti questi sensori, divertenti, cioè faranno una pubblicità tale, favorevole al 6G, all'internet dei corpi, per cui addirittura la gente lo chiederà, no?
0: Facciamo l'esempio del diabete, perché gli usi positivi di questa tecnologia esistono. Se una persona è diabetica e ha un sensore dentro il corpo, esistono già, che comunica verso l'esterno, ha un'app, il valore
1: della glicemia,
0: della glicemia in tempo reale, e quindi la persona sa se deve prendere insulina oppure no e anche quanta. Quindi in alcuni casi è veramente utile, se
1: certo.
0: Uno ha una patologia e questa patologia richiede un controllo in tempo reale, ben venga, ma
1: certo.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Certo.
0: Qui si sta parlando di un controllo sociale diffuso, è questo che va evitato. Se io sono sano, ho il diritto di rifiutare che i miei dati fisiologici e mentali vadano con un flusso continuo verso l'esterno, perché un'intelligenza artificiale da un computer centrale possa sapere cosa faccio, cosa penso. Cioè, è questo che va evitato.
1: E poi, a meno che tu non sarai ricattato, no, vuoi essere assunto? Ti devi iniettare il 6G, così ti teniamo sotto controllo e sarai molto più efficiente.
0: Esatto. Un esempio sono le mascherine. Esistono già, allo studio sono uscite già un paio di anni fa, delle mascherine con un cippettino addosso che possono comunicare verso l'esterno lo stato di indossamento. Quindi non solo se la mascherina è indossata o no, ma anche se la mascherina è indossata
1: bene,
0: appropriata. Okay? Questo cosa potrebbe comportare? Che in una futuribile pandemia non solo saremo obbligati a indossare la mascherina, ma saremo obbligati a indossare la mascherina smart. Grazie al sensore 6G nella mascherina potrà comunicare al Ministero della Salute
1: tutto,
0: non tanto in questo caso
1: come ha indossato,
0: se siamo a posto o no, semplicemente grazie al Green Pass, il codice QR, insomma tutto quello che c'è già stato, ma anche se indossiamo o no la mascherina, in quale situazione e dove.
1: Caspita.
0: Magari, che ne so, all'esterno potrebbe non essere necessario, arrivi al negozio e non ti apre il tornello del supermercato se non indossi la mascherina in quel momento lì. Faccio un esempio.
1: Sì, sarà facilissimo farlo.
0: Una cosa del genere, quindi potrebbe essere tutto automatizzato. Hai la mascherina normalmente messa bene, si apre il tornello, non ce l'hai, ce l'hai messa storta, c'hai il naso fuori, non entri nel supermercato. Un esempio, questo lo stesso potrebbe essere anche fuori, in un momento in cui l'obbligo fosse totalizzante anche all'esterno, come abbiamo già avuto d'altra parte, ecco che in qualunque momento stai uscendo di casa, perché il chip include il sensore GPS, quindi si sa dove sei, no? Stai uscendo di casa, non hai mascherina?
1: Non puoi.
0: Arriva la segnalazione all'autorità giudiziaria che fa partire la volante, ti trovano e ti dicono
1: ti sanzionano come minimo. Ti sanzionano come minimo.
0: Esatto, questo è un semplicissimo esempio, ma
1: con un po' di fantasia
0: a lavorare di fantasia, ecco, per trovare tutte le applicazioni possibili. Questo è proprio un esempio, perché ci siamo passati da poco da questa situazione e ci brucia ancora.
1: Un controllo sociale in stile cinese, ma efficacissimo.
0: Sì. Esatto. E nel momento in cui i sensori sono impiantati nel nostro corpo, se dovessimo arrivare al chip nel polso per pagare al posto della carta di credito, se dovessimo arrivare al sensore vicino all'occhio, addirittura nel cervello per la comunicazione dello stato mentale, ecco che lì, cose che già esistono, voglio dire, ecco che lì gli scenari diventano addirittura
1: distopici
0: proprio, e vanno ben oltre la fantasia di Orwell o la fantasia di Huxley, che pure di fantasia ce n'avevano.
1: No, diciamo...
0: Ma non sono riusciti ad intravedere una tecnologia di questa portata. Loro pensavano, che ne so, alla telecamera dentro la TV,
1: certo,
0: in casa. E che all'epoca sembrava tanta roba, ma nulla rispetto al sensore che sta dentro il corpo e legge tutto quello che può leggere.
1: Fa venire in mente quella serie televisiva de Black Mirror, non so se la conosci. Ecco, loro sì, veramente hanno descritto degli scenari distopici, ma pazzeschi, veramente.
0: Esatto.
1: Pazzeschi.
0: Allora, per dare un po' di corpo a questo scenario distopico, voglio continuare a leggere qualcosa. Sono degli estratti dal sito di Ericsson, perché il progetto per il 6G in Europa viene seguito sia da Nokia sia da Ericsson, quindi vi leggerò qualche riga di ciò che dice, ciò che annunciava nel 2024 Ericsson. Già vi ho detto cosa pensa il CEO di Nokia, cioè che i telefonini saranno impiantati nel nostro corpo e non saranno più telefonini. Ora vi leggo cosa ne pensa Ericsson. Allora, lo potete trovare sul sito di Ericsson. 6G è il nome della sesta generazione di reti cellulari, che fornirà un'intelligenza wireless davvero onnipresente. La disponibilità è prevista per l'inizio del 2030. Desideriamo creare una realtà in cui il mondo digitale e quello fisico, come li conosciamo oggi, siano fusi senza soluzione di continuità.
1: Mamma
0: Vedete
1: mia.
0: Quindi che la fusione tra il mondo digitale e fisico, e il mondo fisico siamo noi, è ribadita. Continuo a leggere. Nuovi modi di incontrare e interagire con altre persone, nuove possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e nuovi modi di sperimentare luoghi e culture lontani. Quindi commento io, perché andare a lavorare, perché il turismo, cioè è possibile sperimentare, diciamo, tutto da casa. Continuo a leggere. Fornendo una comunicazione intelligente sempre presente, 6G contribuirà alla creazione di una società più a misura d'uomo, sostenibile ed efficiente. E qui commento io, vedo che Ericsson ha un'idea di ciò che è a misura d'uomo molto diversa dalla mia.
1: Già.
0: Continuo a leggere.
1: Pazzesco.
0: 6G consentirà di muoversi liberamente nel continuum cyberfisico, ok? Muoversi liberamente nel continuum cyberfisico, commento io, significa che non ci sarà più la possibilità di distinguere ciò che è digitale nel visore che avrò sugli occhi da ciò che è reale.
1: Sarà
0: una realtà mista, ok? E continuo a leggere. E la sua rappresentazione digitale programmabile, quindi tutto quello che vedremo nel visore, diciamo, sugli occhi, potrà essere anche proiettato dall'esterno, quindi qualcuno potrà farci vedere qualcos'altro di diverso da ciò che realmente è. È quello che c'è scritto, io lo commento, ma è quello
1: sì.
0: Che c'è scritto io.
1: Mamma mia.
0: Continuo a leggere. Le reti future saranno una componente fondamentale per il funzionamento di tutte le parti della vita, della società e delle industrie, soddisfacendo le esigenze di comunicazione degli esseri umani e delle macchine intelligenti. E anche qui commento io, ma le esigenze di comunicazione, cioè, già mi sembra che possiamo comunicare abbastanza, io non mi lamento delle possibilità di comunicazione. E poi dice soddisfare le esigenze di comunicazione delle macchine intelligenti. Ma allora, le macchine intelligenti devono comunicare fra di loro, sì, ho capito.
1: Ma noi cosa c'entriamo? Perché metterli nel corpo?
0: Bene, continuo a leggere.
1: Sì.
0: Innumerevoli sensori saranno incorporati nel mondo fisico per inviare dati per aggiornare la rappresentazione digitale in tempo reale. Nel frattempo, le funzioni programmate nella rappresentazione digitale saranno eseguite da attuatori nel mondo fisico. E qui mi fermo di nuovo. Quindi non si parla di solo di sensori, ma anche di attuatori. Quindi le cose che saranno impiantate nel nostro corpo non solo potranno comunicare dati verso l'esterno, ma potranno anche fare qualcosa.
1: Ah, attuare qualcosa.
0: Ebbene, quindi potrebbe, questo è già lo studio, Elon Musk lo sta sperimentando con Neuralink, potrebbero esserci dei dispositivi nel cervello che mandano particolari stimoli in base a particolari eventi, che potrebbe essere, non lo so, il discorso di un politico, potrebbe essere il discorso di un insegnante, potrebbe essere un qualsiasi altro evento, cioè potrebbero esserci delle associazioni, diciamo, un po' inquietanti riguardo a questo. E non solo, noi abbiamo in mente l'esempio positivo dell'insulina, perché addirittura se io ho un sacchettino di insulina nel corpo, il sensore potrebbe dirmi la glicemia è bassa, allora l'attuatore potrebbe aprire il rubinettino dell'insulina e metterla da sé nel corpo, quindi sarebbe tutto automatizzato. E sì, fin qui tutto bene,
1: certo.
0: Ma pensiamo a uno psicofarmaco.
1: Già.
0: Una persona va fuori, manifesta di essere troppo agitata, ecco che si apre il rubinettino ed entra il calmante nel corpo. Questo apre uno scenario decisamente diverso.
1: Sì.
0: Decisamente diverso. Okay? Continuo a leggere. Lo scopo della piattaforma di rete 6G è fornire intelligenza, connettività sempre presente e sincronizzazione completa a questa realtà emergente. Nello scenario Internet dei sensi, la comunicazione immersiva del 6G offrirà l'esperienza di telepresenza completa, eliminando la distanza come barriera all'interazione. La tecnologia di realtà estesa con feedback sensoriale di livello umano, quindi commento io, sensazioni tattili, odori, insomma è tutto quello che ci potrebbe essere, continuo a leggere, un esempio sarà l'uso onnipresente della realtà mista nei trasporti pubblici, che offre esperienze virtuali separate per ogni passeggero, consentendo loro di avere giochi sovrapposti al mondo fisico. Ora, ho letto quest'ultima cosa, solo per far capire l'assurdità. Supponiamo che io sia in un pullman, ok? E vedo quello che c'è fuori. Qui leggo, rileggo perché va compreso, l'uso onnipresente della realtà mista nei trasporti pubblici che offre esperienze virtuali separate per ogni passeggero. Cioè, a me piace il paesaggio estivo, sono in montagna, vedrò montagne verdi, a me piace il passaggio invernale, sono in montagna, vedrò colline innevate. Oppure sto passando nella periferia di una città e ci sono tutte le baracche, non vedrò le baracche.
1: Già, ti fanno vedere quello che vogliono.
0: Mi ricordo il viaggio di Hitler quando arrivò in Italia, che coprirono tutte le baracche alla periferia di Roma dove, per non fargli vedere che l'Italia ancora c'era le baracche in periferia.
1: Sì. Mamma mia.
0: Questo lo trovate sul sito di Ericsson, perché la gente, quando io lo leggo, non ci crede.
1: Già, sembra fantasia proprio, ma cosa dici? Esagerato? No. Sono comunicazioni ufficiali di una delle più grandi aziende del mondo, di telefonia.
0: Che auspica che succeda questo.
1: Certo, è il loro progetto proprio.
0: Quindi quello che io voglio fare con questo discorso, con questo intervento a Radio Gamma 5, non è quello di allarmare le persone,
1: è quello
0: di rendere consapevoli.
1: È informare.
0: Guarda,
1: certo.
0: Ci sono delle industrie e c'è una certa politica, in questo caso quella europea, che sta spingendo in quella direzione. Vogliamo andare in questa direzione? Bene, comunichiamo ai nostri leader politici che non siamo d'accordo.
1: Esatto. Giovanni, mancano 25 secondi.
0: Bene.
1: Quindi sì, ti ringrazio, sei stato veramente esaustivo, hai chiarito veramente come stanno le cose. Adesso dobbiamo diffonderle queste informazioni, certo.
0: Esatto, il mio scopo è questo, io ti ringrazio di avermi dato voce e saluto tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te, un saluto. Ciao Giovanni, ciao, grazie.
0: A presto, ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
4: Per mini info
15: 3
4: 2 9
15: 0 0
4: 3
15: 8
4: 9
3: 8
5: 8.
1: Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, da Radio Gamma 5. Abbiamo appena sentito l'ingegner Giovanni Trambusti. Spero che abbiate potuto capire, ascoltare con attenzione quello che ha detto, perché è veramente incredibile. E giustamente lui ha detto alla fine: non voglio creare allarmi, però è giusto saperle queste cose, è giusto essere informati e cercare di influenzare i politici in qualche modo, che vorranno facilitare le grandi multinazionali della telefonia per arrivare appunto a questo internet dei corpi, il 6G, che andrebbe ad aggiungersi appunto al 4G, al 5G, in una continua escalation di inquinamento elettromagnetico. Allora, vari messaggi. Dunque, buongiorno, scrive Marita. I fili della corrente Enel e del telefono attaccati sulla mia casa sono dannosi? Che io sappia, Marita, no. Avremmo dovuto chiederlo all'ingegnere, ma insomma non credo più di tanto. Forse, vabbè, un po' di inquinamento in più può darsi che ci sia, perché forse creano qualche campo magnetico in più, ma niente in confronto alle grosse antenne del 5G che sono installate ogni 100, 200 metri, 300, dipende insomma dove, se siamo in aperta campagna ne bastano poche, ogni 300-400 metri, se siamo in città devono essere molto più ravvicinate. Ecco, e poi dunque chi è? Stefano da Vicenza scrive: buondì, con iniettabili viene in mente cosa scoprì il dottor Biscardi, e io che credevo fosse una teoria del complotto. No, infatti li renderanno appetibili come le esche. Sì, infatti faranno una tale campagna di informazione che renderanno appetibili e importanti per la nostra salute, ma soprattutto per la nostra sicurezza. Punteranno molto sulla sicurezza e quindi tanti vorranno avere il 6G impiantato, magari prima indossabile, no? Così almeno quando vuoi te lo togli. Poi invece qualcuno lo vorrà avere impiantato, iniettato. E poi sempre Stefano da Vicenza scrive: e che ne pensa l'ospite delle future, ma non troppo, auto Euro 7 che entreranno in circolazione il prossimo novembre? Ti rispondo io, perché lui ormai non c'è già, non c'è più. E gli Euro 7 digitali, vabbè, come saprai, insomma, avranno un sistema di monitoraggio, ne ho parlato anche la settimana scorsa, o due, vabbè, questo sistema OBM, che è una specie di controllo, di monitoraggio continuo del comportamento dell'autista, ma anche delle emissioni inquinanti, del consumo dell'auto, e ovviamente con tutti i sistemi anche di allarme, no? E anche non sarà più possibile manomettere questo sistema, e la normativa entrerà in vigore il 29 novembre di quest'anno, per le nuove omologazioni, mentre per tutte le auto di nuova immatricolazione scatterà un anno dopo, novembre 2027, quindi abbiamo ancora un anno per monitorare noi, per controllare noi, insomma, che cosa vorrebbero metterci nell'automobile. Poi Max scrive: salve Doc, del 6G non mi aspettavo di certo una miglioria, anzi speriamo che la coscienza delle persone cambi, allora le cose potranno cambiare, erano meglio i tempi dei Suri. Ciao da Max, un abbraccio, grazie delle info. I tempi dei Suri, questo non so a cosa ti riferisci, non so se è un errore oppure non conosco io i Suri. E poi aggiungere alla battuta: il 0G sarebbe il migliore, certo, però non avremmo i telefonini che ci hanno reso la vita più facile, o comunque più efficiente. Sono tanto comodi e anche sì, in qualche modo ci danno sicurezza, però la si paga, la si paga sempre. Poi buongiorno dottor Muscari e buongiorno all'ingegnere ospite che ci ha ben illustrato quel che sarà lo scenario futuro prossimo con la tecnologia 6G. Questo è Michele da Venezia. Anche se siamo ancora in una proiezione, ma non tanto distante dalla realtà. Lor signori comandanti anglosionisti ebraici potranno incamerarci. Aspetta, dov'è andato? Potranno incamerare tutti i nostri dati e comportamenti, ma il popolo non potrà avvicinarsi ai loro dati, ai loro comportamenti. No, infatti. Se vi fosse una parità di trattamento, il popolo dovrebbe sapere tutto di chi gli sta sopra, magari anche le pingui cifre dei conti correnti, e magari con un editto dell'intelligenza artificiale condividere le risorse. Sì. E invece tutto resta come prima, anzi per i sottoposti peggiorerà. Più che tecnologia 6G, tecnologia 6F, cioè del 6 fuori. Beh, questa non 6G ma 6 fuori, SF, 6F. Sì, Michele da Venezia. Poi Daniele scrive: gli stessi che accetteranno questa aberrazione sono gli stessi che fino al 2019 davano dei psicopatici a chi parlava dei chip sotto pelle. Sì, infatti, ci accusavano di essere esagerati, no? L'idea di quei personaggi squallidi è da tempo studiata per voler un essere umano transumanista. E infatti, sì, sì, Daniele, l'ha detto anche l'ingegnere Giovanni Trambusti, ripeto il nome, che è proprio un progetto transumanista. E poi, dunque, Stefano scrive: c'è da aggiornare un vecchio detto, da la comodità fa l'uomo ladro a la comodità fa l'uomo schiavo. Eh sì, schiavista, schiavo direi più che altro. E Roby da Padova scrive: buongiorno dottore, la sicurezza ce l'hanno venduta al Mossad? Ah sì, controlla tutto. Il Mossad controlla tutto, Israele, gli Ashkenaziti, forza Putin, Roby da Padova. Sì, infatti è il Mossad che controlla la maggior parte dei nostri dati, incredibile. Dunque, sì, 0G sarebbe migliore, aggiunge, chi è Stefano mi sembra, No, Max è un modo di dire che una volta c'era niente, ma era più sano tutto. Vero, vero. Oh, dunque, poi... allora, ma Francesco da Vicenza scrive: ma mettiamo caso che i figli o i parenti di queste super multinazionali prendessero vari tipi di tumori, di linfomi devastanti? Speriamo di no. Credete che questi tornino indietro? No, però come saprai, i figli di questi padroni delle multinazionali elettroniche, digitali, computer vari, ecco, vietano ai loro figli di avere il telefonino di ultima generazione prima di una certa età. Fanno bene attenzione a proteggere i loro figli. Certo, alcuni se ne fregano, oppure fanno finta di non saperlo, oppure sottovalutano. Adesso non vorrei generalizzare, però è famosa la storia che appunto non so, non ricordo se Bill Gates oppure uno dei proprietari, dei soci della Apple, piuttosto che di qualche altra multinazionale elettronica, non dava il cellulare in mano ai figli prima di una certa età. E poi Daniele scrive: ci daranno arrivati al 6G, che è una linea efficace e sicura. Vi dice qualcosa, Daniele? Eh sì, esatto, efficace e sicura come i vaccini che ci hanno propinato. Oh, poi chi è questo? Stefano da Vicenza mi manda una... Ah sì, che coincidenza. Boycott Israel è un codice a barre, cioè la foto di questo codice a barre, sopra c'è scritto Boycott Israel 729. 729 nel codice a barre vuol dire made in Israel, cioè fabbricato, prodotto in Israele. Che sembra una contraddizione, no? Cioè un codice a barra con su scritto boicotta Israele, i primi numeri sono il 729, che vuol dire che è fatto in Israele. Strano, eh? E poi Marica dal Cantone Nord scrive: già confrontando la mia infanzia con i bambini di adesso mi sembrano due mondi diversi. Eppure io, dice Marica, rispetto ai miei genitori avevo già qualcosa in più, ma c'era più vita che tecnologia. Saluti Doc, buon pomeriggio da Marica e genitori. Concordo, sono d'accordo con te Marica, c'era più vita e meno tecnologia, certo. E più avanti andiamo, sembra che avremo sempre meno vita e vitalità e sempre più tecnologia. Infatti ci ha impigrito spesso la tecnologia, oppure i mezzi, pensate solo ai mezzi di trasporto. Adesso, non so, le bici elettriche, no? Rispetto alle bici muscolari, hanno sicuramente impigrito e indebolito le gambe di molte persone. Ma solo un piccolo esempio, o gli ascensori. È chiaro, non è che si può fare a meno degli ascensori sul grattacielo da 100 piani, però ecco, tutto andrebbe utilizzato con testa, come si diceva una volta, no? Con saggezza. Dunque, usare il cellulare il meno possibile, scrive Max 58 da Bassano. Concordo, usiamolo il meno possibile e soprattutto lontano dalla testa, ecco, non tenete il cellulare attaccato all'orecchio e usate il più possibile i fili, gli auricolari col filo e meno gli auricolari senza filo, ecco, le cosiddette cuffiette o gli auricolari wireless senza fili. Attenzione. Poi Paul scrive: buongiorno dottore, ma guardiamo la realtà. Secondo te esistono politici che hanno i valori della famiglia, della vita, nel DNA, o piuttosto la carega e i schei o la cadrega? Sì, certo. E poi Andrea Sceriffo. Sì, una domanda ostica, veramente non saprei chi consigliarti per questa terribile sindrome di Capgras. Ci vorrebbe qualche neuropsichiatra infantile esperto di questa sindrome, e io non ne conosco. È troppo rara anche questa sindrome. Beh, lo posso dire anche in diretta, tanto non facciamo nomi, ma la sindrome di Capgras, che sembra veramente anche qua fantasia, e in realtà è un raro disturbo neuropsichiatrico in cui la persona, il paziente, crede proprio fermamente, crede che un suo familiare, un suo partner, o un amico anche intimo sia stato sostituito da un sosia identico oppure da un impostore. Chiaramente questo è un disturbo che ha molto a che fare con la schizofrenia, oppure disturbo bipolare o comunque lesioni cerebrali. Insomma, è una forma di delirio, e quindi sì, credo che non sia facile da risolvere, e bisogna trovare appunto un neuropsichiatra che sia un esperto in queste sindromi rare. Ovviamente rare, può darsi che siano anche in aumento, così come sono in aumento molte follie, molti disturbi neuropsichiatrici. Anche qua, chissà perché. Dunque, Maria Grazia scrive: buongiorno dottor Gennaro, buongiorno all'ospite. Il 6G viene usato già dai militari? È vero che il 6G viaggia nei mari e negli oceani? Allora, che viaggi, no. Casomai, come diceva prima l'ingegnere elettronico, avrà bisogno di mongolfiere, ecco, queste sì potranno viaggiare, o comunque droni, oppure no, più che altro mongolfiere o satelliti che attraverseranno anche gli oceani volendo. E però ecco, il 6G è l'internet dei corpi, non degli oggetti, quindi si potrà indossare oppure impiantare sotto cute o addirittura nel cervello. Quindi insomma, probabilmente viene già usato dai militari per tenere sotto controllo i vari militari, questo è probabile, è molto probabile, credo. Adamo scrive: scusi dottore, ma perché non fanno un vaccino contro la morte? Perché tutti gli altri sono capaci, anche io a farli, vado in garage con un po' di bottigliette e miscugli vari e poi do alle Virostar 100 euro per pubblicizzarli e siamo a posto. Giusto, Adamo. Sì. Poi dunque, direi che è ora di cambiare argomento, cosa dite?

oltre a stare in sforzo. E poi volume alto mi infastidisce. Insomma, Marika, tu per natura sei sei ostica, sei proprio contraria per natura a questi dispositivi wireless senza fili. Poi Stefano, come dire, Marika, non tutto il male viene per nuocere, meglio così. Stefano da Vicenza manda una foto. Allora, vediamo. Molti prodotti agricoli distribuiti in Europa, come avocado, datteri, agrumi, melograni, provengono da aziende israeliane e da esportatori come Mehadrin e Carmel. Dunque, se il tuo interesse nella nota sotto è legato alle iniziative di boicottaggio economico, diverse organizzazioni, tra cui BDS Italia, BDS, mantengono elenchi aggiornati di aziende e marchi le cui pratiche o legami sono oggetto di contestazione. Puoi trovare maggiori informazioni sulle campagne attive nel dettaglio su EQAP, come Equo, con la Q di quadro, EQAP come app, o consultare i dibattiti relativi alle aziende su Reddit, come reddito senza la O. Se desideri esplorare un elenco ancora più ampio di aziende o approfondire l'impatto economico di uno specifico settore in Israele, posso fornirti elenchi più mirati. Fammi sapere. Questa è l'intelligenza artificiale, immagino, che dà queste risposte. Fammi sapere quali categorie ti interessano di più. Fino alla cosmesi, alcuni dei marchi più famosi sono nati o hanno la loro sede principale in Israele, per esempio Wix, W-I-X, che è la piattaforma per la creazione di siti web, oppure Checkpoint Software, sicurezza informatica, tra parentesi, e Monday.com, Monday, come lunedì, gestione del lavoro. Poi, nel campo alimentare e bevande, SodaStream, che sono sistemi per l'acqua frizzante, acquisita Pepsi Cola. La SodaStream non so se è stata acquisita dalla Pepsi Cola o viceversa, vabbè, comunque. Tival, alimenti per vegetariani, Tival. E poi questo non si vede, quello dopo il Tival, salse e hummus che provengono da Israele, poi Max Brenner, cioccolata e bar, credo. Cosmesi come Ahava, o prodotti con i minerali del Mar Morto, e Sabon, cura del corpo. Farmaceutica, la Teva Pharmaceutical Industries, uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci, israeliana, Teva. Grazie Stefano da Vicenza, per chi fosse interessato al boicottaggio. Quindi credo che tu abbia fatto una domanda sul boicottaggio di Israele, immagino, all'intelligenza artificiale. E Giorgio mi chiede se ci sono rimedi naturali contro l'emicrania con Aura. Sì, Giorgio, ci sono, ma vanno adattati alla persona. In omeopatia non ci sono rimedi per ogni malattia, ma ci sono rimedi per ogni persona. Quindi
dovrei conoscerti meglio, conoscerti

perlomeno la persona, fare tutta una serie di domande e arrivare ad una cura personalizzata. Allora funziona, altrimenti cioè, fa poco la terapia naturale. Allora, ciao Doc, ho provato a mandarti questo link, non so se riuscirai ad aprirlo, ma è l'inno sovietico cantato da persone da tutte le nazionalità, è una vera chicca. Ciao Enrico. Provo, ma dubito, vediamo se per caso va. No, mi si apre un post di X. Mi sembra no, che non si sente nulla. L'inno russo eseguito da persone di tutte le nazionalità. La Russia non è nostra nemica. Niente, purtroppo no, non riesco. Magari, sai cosa, me lo fotografo e lo cerco per la settimana prossima. Vediamo se riesco a trovarlo e a farlo sentire in radio. Ok. Poi vediamo un po' cosa c'è ancora. No, mi sembra che di aver visto un po' tutti i vostri messaggi. Allora, cambiamo decisamente argomento e andiamo sul rapporto annuale 2026 dell'Istat, istituto di statistica ufficiale italiano. E questo qui è sul lavoro domestico, lavoro anzi delle donne. Sentite un po' il titolo. Donne all'ascolto, attivate le antenne, aprite le orecchie, perché questo articolo vi riguarda. Si intitola "Le donne lavorano anche quando hanno finito di lavorare fuori casa. I dati Istat sul divario domestico e la parità che manca", tra parentesi. Le donne lavorano fuori, lavorano dentro casa, lavorano nella testa. E poi qualcuno chiama tutto questo organizzazione familiare. I dati Istat fotografano un'Italia in cui la parità di genere è in molti casi utopia. Allora, vediamo. La parità di genere in Italia spesso entra dalla porta principale e poi si ferma davanti alla lavatrice. Sul lavoro si parla di competenze, di carriera, di autonomia economica, di talento femminile, leadership, empowerment e tutto il buffet lessicale apparecchiato per le occasioni serie. Poi torni a casa. Tu donna torni a casa e qualcuno deve capire cosa manca in frigo, deve avviare una lavatrice, prenotare una visita per i figli, magari la visita medica, ricordare il regalo per il compleanno della maestra, cambiare le lenzuola, sistemare la cena, rispondere alla chat della scuola, controllare se c'è ancora detersivo, se manca il pane, la pazienza e la voglia di vivere. Termina così la frase. Indovinate chi ancora troppo spesso tiene in piedi il centralino di tutto. I dati del rapporto annuale 2026 dell'Istat hanno il pregio di togliere il cellophane alle frasi carine. Nel 2023 le donne dai 25 anni in

cambiare troppo poco per diventarlo davvero migliori. La parte più resistente è il lavoro domestico. La cura dei figli viene condivisa un po' di più, probabilmente perché essere padri presenti è diventato almeno socialmente presentabile. La lavatrice, invece, gode di minor appeal narrativo. Non attira la lavatrice i maschi. Nessuno pubblica un post commosso dicendo: oggi ho pulito il filtro dell'asciugatrice e ho sentito la paternità attraversarmi il petto. Peccato, perché la parità abita molto più lì che nelle frasi belle sulla famiglia. Poi il livello di istruzione cambia qualcosa. Nelle coppie in cui la donna è laureata, la simmetria, la differenza tra maschio e femmina, scende al 66%, dal 69 e qualcosa, no, di poco. Dove la donna ha il massimo, la licenza media, supera il 71%. Quindi, sì, studiare aiuta anche a rimettere in discussione certi copioni. Però il 66% resta lontanissimo dal 50%, cioè suddividersi il lavoro a metà. Il titolo di studio apre finestre, poi la polvere si posa comunque sui mobili. Belli questi paragoni spiritosi. E poi c'è la geografia, questa vecchia passione italiana per i divari che cambiano accento ma non sostanza. La simmetria tra maschio e femmina è più contenuta al nord con il 66,6% e al centro con il 68,1%, ma nel mezzogiorno sale al 76,2%. E nel lavoro domestico la distanza diventa ancora più brutale: 69,9% al nord, 70,7% al centro, 82,6% nel mezzogiorno. Quindi nel sud Italia c'è più divario, no? La donna si dedica ancora di più ai lavori domestici, pur avendo anche un lavoro fuori casa. Nella cura dei figli invece i valori tendono a convergere intorno al 64%. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Il figlio si può anche portare al parco. Il bagno da lavare resta meno poetico. Quindi gli uomini possono anche portare i figli al parco, ma difficilmente lavano i bagni, questo sta dicendo. La cosa più fastidiosa è che il tempo non viene distribuito solo in base agli orari di lavoro, agli stipendi o ai servizi disponibili. Viene distribuito anche in base alle idee. Quelle vecchie, quelle masticate piano, dette con leggerezza, quelle che nessuno chiama più patriarcato, perché sembra brutto all'ora di cena. Quando in una coppia di occupati, quindi entrambi lavorano, si pensa che sia soprattutto l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia, la simmetria del lavoro familiare aumenta. Se lo pensa lui, sale di 3,4 punti percentuali, la asimmetria. Se lo pensa lei, sale di 5,3 punti. Quando si pensa che gli uomini siano meno adatti alle attività domestiche, la simmetria cresce di 6,2 punti se lo pensa l'uomo e di 5,3 punti se lo pensa la donna. Quindi anche qui c'è una differenza. Eccola la trappola apparecchiata con tovaglia buona e posate della domenica. Lo stereotipo funziona anche quando lo interiorizzi. Anzi, funziona meglio. E poi frasi del tipo: gli uomini certe cose non le vedono. Oppure un'altra frase tipica delle donne: lo faccio prima io. Oppure: se aspetto lui, buonanotte. Oppure: mi aiuto.

Aiuta tanto, aiuta. Quel verbo andrebbe cancellato da ogni discorso sulla gestione domestica, perché se un uomo aiuta in casa, vuol dire che la casa resta ancora simbolicamente di competenza femminile. Lui interviene con il suo aiuto, ma lei presidia. Lui dà una mano, ma è lei che tiene il registro. Lui apparecchia, ma è lei che sa dove stanno le tovaglie, le medicine, il cambio stagione, il modulo per la gita, il numero della pediatra, il numero di telefono, la password del registro elettronico, il sacchetto dell'umido e la voglia di urlare. È sempre lei che sa queste cose e che le fa. Questa non è una questione di carattere, non riguarda la donna precisina, ansiosa, che vuole controllare tutto. Questa è una struttura e come tutte le strutture ben riuscite, si finge carattere individuale per non farsi smontare. E poi ancora un po' lunghetto, insomma, questo articolo, ma è simpatico. E quindi il rapporto dell'Istat lo dice in modo molto sobrio. Il tempo dedicato ai carichi familiari continua a rappresentare un fattore strutturale di differenziazione nei percorsi, nelle opportunità professionali e nella disponibilità di tempo libero di uomini e donne. Se una donna fa molte più ore di lavoro gratuito dentro casa, arriva al lavoro pagato fuori casa con meno margine, meno energia, meno disponibilità, meno tempo per formarsi, meno possibilità di trattenersi al lavoro, meno libertà di dire sì ad un'occasione professionale senza dover prima incastrare mezza vita. Eh sì, queste sono ingiustizie. Poi certo possiamo continuare a raccontarci che le donne scelgono il part time, scelgono di rallentare, scelgono di essere più presenti, scelgono di rinunciare ad una promozione, scelgono di non candidarsi ad un ruolo più pesante. Alcune lo fanno davvero con libertà e desiderio. Molte altre scelgono dentro un corridoio così stretto che più che una scelta sembra una manovra per uscire da un parcheggio in doppia fila. La povertà di tempo serve proprio a nominare questa cosa qui. Non è solo avere l'agenda piena, è vivere con la sensazione che il tempo non basti mai, perché una parte enorme della giornata viene assorbita da ciò che deve essere fatto e che qualcuno dà per scontato, magari il maschietto di turno. Nel 2023 quasi il 50% delle persone dai 15 anni in su dichiara di essersi sentito in affanno per mancanza di tempo. Al 10,6%, vabbè, queste sono cifre complicate da memorizzare, comunque la percezione è più frequente tra le donne già in età giovanile e resta lungo tutto l'arco della vita, cioè di non avere tempo. Le difficoltà sono più forti tra i 25 e i 44 anni, ovvero l'età in cui lavoro, figli, coppia, famiglia di origine, casa, ambizioni e crisi varie si presentano tutti insieme, come i parenti a Natale. Vabbè, quindi... Poi un altro capitolo è le madri corrono di più, la maternità aumenta l'affanno, certo, e qui c'è tutto un
Beh, allora vediamo, tra le occupate con i figli coabitanti, quindi che sono ancora in famiglia, il 26,4% dichiara di sentirsi sempre in affanno per mancanza di tempo. Tra le occupate, quindi lavoro fuori casa, senza figli, la quota scende al 19,5%, cioè meno affanno, no? E poi va bene, la fascia 25-44 anni si sale al 28%. Vabbè. La differenza è tutta lì, non nella retorica del dono, tra virgolette, non nelle frasi zuccherose sulla mamma che ce la fa sempre, non nel santino della donna multitasking. Qui si parla di tempo, tempo che si stringe, tempo che diventa una coperta corta, pure se fuori ci sono 40 gradi. E naturalmente questa povertà di tempo incide anche sulla soddisfazione per la vita. Tra chi si sente sempre in affanno, la quota di persone molto soddisfatte si ferma al 28,9%. Tra chi non prova mai questa sensazione si arriva al 58%. Per cento di soddisfazione. Quindi no, non è solo stress, non è solo devi organizzarti meglio, non è solo la vita adulta, è benessere che si restringe, è spazio mentale che si consuma, è la possibilità di essere una persona intera, non una centralina di servizio con le gambe. Le risposte indicate dal rapporto dell'Istat sono quelle che ti aspetti. Equilibrio tra lavoro e vita privata, servizi di cura accessibili, maggiore flessibilità, organizzazioni più efficienti. Come per esempio il fatto di mettere gli asili dentro le aziende, i luoghi di lavoro, no? Come aveva fatto Adriano Olivetti, mi viene questo esempio. Dentro però c'è una cosa molto materiale, restituire tempo alle donne, perché il tempo non è un dettaglio privato, è una risorsa politica, economica, sociale, e quando manca sempre alle stesse persone, il problema non è l'agenda, è il sistema che va rivisto. La parità domestica in Italia non si misura con le frasi dette l'8 marzo, la festa della donna, con i post teneri sulla compagna roccia, con il padre che una volta porta il figlio dal pediatra e viene accolto come un reduce di guerra. Si misura in ore, minuti, lavatrici, turni, promozioni lasciate andare, sonno perso, cene inventate, messaggi nella chat della scuola, ferie usate per coprire buchi di cura. Finché una donna continuerà a fare 4 ore e 44 minuti di lavoro familiare ogni giorno e un uomo 2 ore e 6 minuti, la parità resterà una bella parola pronunciata in salotto, con qualcuno, di solito lei, che nel frattempo sparecchia. Bello questo articolo che trovate sul mio profilo Facebook e sulla mia pagina, sul mio canale Telegram, Muscari T. Gennaro. Io lo tratta da greenme.it, cioè greenme.it. Ok, ora un sacco di messaggi ovviamente. Qua credo che hai sbagliato Cassin, Enrico Cassin, forse hai sbagliato conduttore. E poi siamo sinceri e onesti,
scrive Max da Bassano, Max 58, che quindi dovresti avere un anno meno di me, quindi 68 anni, oppure hai 58 anni, vabbè, non importa. Siamo sinceri, scrive Max, e onesti, la donna con famiglia e figli e lavoro fa di più, bisogna riconoscerlo. Sì, sono d'accordo, Max. Dunque, a proposito di parità di genere, se non collabori nei lavori di casa, la vedi sempre meno. Angelo da Vicenza, ergo, la vedi sempre meno. Mi sa che qui sei andato un po' sul volgare, perlomeno insomma un ammiccamento verso verso una parola impronunciabile. E poi sì, basta, non c'è altro, mancano 2 minuti, quindi vi metto così questa bella musica e vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Ciao a tutti da Gennaro.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: Il mondo è bonito.
1: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
2: dal titolo
0: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
11: Inizio ore 20. quindi?
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
14: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per sempre.
11: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
11: Ettore.
14: Per mini info
5: 3
16: 2 9
5: 0 0
16: 3
5: 8
16: 9
1: 8
3: 8

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 3 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, andiamo tra le stelle, sempre in forma virtuale. Perché? Perché parleremo del planetario di Padova e quindi conosceremo questo strumento straordinario che ci fa sognare e andremo tra le stelle, andremo tra i pianeti, andremo luna, sole, astri, insomma navigheremo nel cielo. Ecco, allora mettiamola così perché è sempre bello per iniziare con questo sogno di toccare le stelle. E a questo riguardo allora avremo in collegamento tra poco astronomo divulgatore il dottor Luca Nobili, che appunto ci spiegherà in che cosa consiste questo viaggio appunto tra le stelle, e vediamo insomma, le puntine, perché si fanno questi accessi al cielo, così alla volta del cielo, eccolo qua, alla volta del cielo, perché sono così entusiasmano tantissimo. Parleremo poi di una mostra antoniana, siamo in clima proprio momento clou del periodo antoniano, ne abbiamo parlato anche noi a lungo settimana scorsa, perché la tredicina che è già incominciata e ormai siamo alle porte di quel grande giorno del 13 giugno, Padova ormai è effervescente veramente, insomma sta aspettando questo evento, ci sono già pellegrini che vengono da lontano, ma da molto lontano, e quindi ci si prepara veramente a un evento turistico-religioso, ecco, io lo metterei proprio in questa direzione. E qui abbiamo una mostra, siamo a Milano, avremo il curatore Paolo Antiga che ci racconterà in che cosa consiste, e poi Paolo Antiga ci porta anche nel mondo della filatelica, del numismatico, questo circolo filatelico-numismatico, che ovviamente ci darà anche qualche altra informazione. Parleremo poi di borghi, ecco, beh, allora siamo nel periodo delle escursioni, del trekking, delle passeggiate, di scoprire insomma quando andiamo in vacanza nella grande montagna, nelle grandi montagne che abbiamo qui, nelle Dolomiti poi, bene UNESCO, ricordiamolo sempre, che tutto il mondo ci invidia, e scopriremo anche dei borghi più belli, dice il titolo di questa guida, tra Dolomiti e Adriatico. Quindi andiamo un po' a camminare, a spaziare nel Triveneto, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che una volta eravamo proprio fratelli, uniti, adesso siamo cugini, ma insomma abbiamo veramente in comune dei borghi belli, montanti, sono dei musei, qualcuno li ha definiti musei a cielo aperto, pensate un po'. E quindi da Asolo, da Fratta Polesine, da Montagnana, che forse nominiamo poco, beh, Este, città della ceramica, poi ancora nel Stramare, poi ancora altri molto interessanti che abbiamo forse sentito nominare ma non conosciamo. Allora questa guida che andremo a presentare ci aiuta appunto a tracciare un itinerario molto interessante per conoscere anche quei borghi che non sono così noti. E qui a questo riguardo avremo in collegamento uno degli autori di questa guida, Francesco Galiffi, che ci racconterà un po' come è nata questa opera e perché la ritiene un successo, un capolavoro, diciamo, appunto del suo operato. Parleremo poi di una mostra che siamo vicini alla chiusura, purtroppo l'abbiamo conosciuta un po' tardi, e andiamo dove? Andiamo a Conegliano, perché appunto abbiamo una mostra dedicata al maestro Renato Varese, e una mostra interessante, molto particolare, ecco, che merita di essere conosciuta, e vediamo anche gli spunti di questo artista che celebriamo per i 100 anni, 100 anni dalla nascita. E qui avremo in collegamento la curatrice Lorena Gava, molto brava, molto chiara nelle sue esposizioni, che ci ha un po' conquistato, ecco, ci ha conquistato, perché ci sono tanti spunti in questa mostra Renato Varese e Conegliano, appunto Palazzo Sarcinelli come dicevamo, e qui abbiamo veramente una serie di interpretazioni, di declinazioni
versioni di queste opere, che sono diverse, una cinquantina, e vediamo un po' anche i colori che hanno una tavolozza di colori molto interessante, che appunto ci porta a concetti molto molto profondi. E qui avremo in collegamento, ripeto, la curatrice Lorena Gava. Poi andiamo anche a Bassano del Grappa. Perché? Perché Bassano del Grappa c'è un'iniziativa alla quale possiamo tutti partecipare, nel senso che con una votazione che non ci costa nulla, basta un clic appunto sul nostro PC, sul nostro telefono, e quindi andiamo a sostenere un restauro che riguarda che cosa? Il chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, che fa parte dell'ex convento, antico ex convento di San Francesco, chiostro che risale al XIV secolo, ecco qui, e che ha bisogno di interventi. Ecco, le nostre opere si devono affidare a queste iniziative, lodevoli per carità, nulla da dire, però insomma ci dovrebbe essere anche lo Stato che si interessa della cura, del mantenimento dei propri beni, e poi di un chiostro di tale spessore, importanza storica e artistica, come appunto il chiostro di cui stiamo parlando. E allora tutte le iniziative vanno bene, noi partecipiamo, stiamo votando un po' tutto quello che ci viene proposto, giusto per dare un sostegno, un aiuto a questi beni che appunto attraverso contributo, poi vediamo in che forma, possono essere recuperati, restaurati e restituiti alla collettività e tornare al vecchio, all'originale splendore. Poi finiamo appunto con un festival. Ormai la stagione insomma ci porta a tanti festival, a tanti concerti, come ieri sera insomma anche qui c'è stato un ottimo concerto al Sala Congressi di Padova della OPV, della nostra orchestra di Padova e Veneto Padova, e quindi ecco che ancora ci inoltriamo in questo festival che appunto si sviluppa, è già iniziato ma andrà a finire in luglio, Treviso, Asolo e Montebelluna, tutti in uno, e qui avremo ospite la direttrice artistica Elisabetta Maschio, che conosciamo, bravissima come sempre, e c'è un programma, un super programma, poi lo commenteremo assieme appunto alla nostra ospite, ma faremo un cenno anche a quello che è un'altra iniziativa che riguarda un altro concerto, e qui è in Villa Cordellina, Montecchio Maggiore. Ecco, tutti i nostri amici vicentini, troviamoci il 18 giugno, che è un giovedì, a Villa Cordellina, Lombardi, e che ci sarà questo concerto Sinfonia d'estate, ecco, quando citiamo il tenore Cristian Ricci e appunto la presentatrice Federica Morello, insomma abbiamo già compreso che si tratta veramente di un evento da non perdere. Ma non ci siamo dimenticati neanche della cinquina decretata settimana scorsa l'Aula Magna Università di Padova, quella cinquina del premio Campiello, che è stata scelta da una qualificata giuria, e poi questi cinque libri, questi cinque testi saranno così letti dai 300 lettori come avviene regolarmente, e dopo nella serata del 3 ottobre al Palazzo del Cinema di Venezia sarà decretato il libro Campiello 2026. Ecco, noi non ci sottraiamo a questo evento, lo trattiamo ogni anno con piacere, che si tratta di un premio letterario, uno dei più storici e seri. Ecco, non c'è mai stato nulla da dire, è sempre ecco, stato condotto regolarmente, e quindi noi insomma ci teniamo alle cose fatte bene, eccolo qua. Bene, direi che questa è la scaletta di oggi, un po' piena, ma sono tanti avvenimenti, ci chiedono anche di dare un minimo di riscontro, che è giusto che siano conosciuti questi eventi che possono essere di interesse da parte di tutti noi. Allora, torniamo a noi perché adesso andiamo, come dicevamo, a conoscere il planetario di Padova, che è molto seguito da quello che ci risulta, perché è bello, ecco, anche le famiglie sono appunto sono interessate, i bambini, i ragazzi, ma non solo, perché il planetario riguarda anche gli adulti, e se non ci siamo mai stati, forse potremmo andarci. Adesso allora noi
ci mettiamo in contatto con divulgatore Luca Nobili, che lui insomma saprà guidarci in questa esperienza che ci porta a sognare tra, non tra le nuvole, tra le stelle. Pensate un po' dove andiamo adesso, sempre in forma virtuale. Allora andiamo a contattare il nostro ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il planetario, che solo il nome ci fa sognare, appunto perché ci porta sempre in via virtuale tra le stelle, la luna, la terra, eccetera eccetera. Allora, per conoscere questo strumento abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, astronomo divulgatore Luca Nobili. Buon pomeriggio.
1: Anche a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, è sempre bello cimentarsi con planetario, perché appunto ci fa sognare, diciamo, ecco, sempre dicevamo in forma virtuale. Allora, andiamo un po' a conoscere lo strumento planetario intanto di Padova. Che cosa si intende, dottore?
1: Allora, un planetario è una grande cupola,
0: sì,
1: ci sono ovviamente di varie dimensioni in base al tipo di planetario, sulla quale si proiettava una volta la volta celeste. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. Un
0: sì,
1: tempo,
0: sì, sì.
1: Decenni fa, si poteva proiettare solo la volta celeste, cioè simulare il cielo e quindi spiegare come riconoscere le stelle e le costellazioni. Adesso, con i nuovi planetari, quelli digitali, si può proiettare di tutto e di più, quindi si può andare oltre la volta celeste. Possiamo viaggiare tra i pianeti, tra le galassie, affrontare anche argomenti che vanno oltre la semplice astronomia. Ad esempio, recentemente abbiamo i dinosauri e asteroidi, perché sappiamo che c'è probabilmente il legame dovuto all'estinzione dei dinosauri, appunto probabilmente causato da un grande impatto con un asteroide, e molto molto di più, anche eventi con musica. Insomma, ci si può veramente sbizzarrire adesso con questi nuovi planetari.
0: Certo, e quindi insomma entusiasma sempre, sembra proprio di essere tra le stelle, insomma, tra i miti della Terra. Allora, il vostro pubblico, ergo, perché mi risulta che siete attrattivi, insomma, in questa funzione, ecco, il vostro pubblico, a chi vi rivolgete?
1: Ma in realtà un po' a tutti quanti, a tutti coloro che sono incuriositi, interessati o anche semplicemente di passaggio, può capitare. Poi ovviamente il grosso del pubblico sono, durante il periodo scolastico, le classi, le scuole, e fine settimana soprattutto le famiglie, vengono soprattutto le famiglie, perché magari sono i bambini che chiedono ai genitori di andare a vedere il planetario, e poi puntualmente, se i bambini sono entusiasti, i genitori escono con gli occhi che gli brillano, perché non se l'aspettavano tutto questo.
0: Certo, immagino. E quindi insomma è una forte attrazione, ma anche per gli adulti, no? Possiamo venire anche noi adulti, ovviamente, e quindi scoprire questo mondo così importante. Allora, andiamo un po' a questo viaggio, un viaggio nel sistema solare, ecco, ci permette di, come dicevamo, stelle, luna, terra, ecco, tutti gli astri, ecco, che cosa vediamo? Immaginiamo di essere lì.
1: Ma ad esempio, pensiamo al, abbiamo varie spiegazioni, ecco, faccio una premessa, abbiamo
0: sì,
1: vari argomenti, così
0: sì,
1: si può tornare più volte e vedere cose differenti. Quando c'è ad esempio spiegazione sul sistema solare, è sì la carrellata dei pianeti dove li andiamo a descrivere, però con questi planetari nuovi si viaggia praticamente nello spazio, quindi si va ad esempio intorno a Marte, ci si orbita attorno, poi ci si atterra sopra, e una delle cose che trovo più affascinanti è che sono immagini vere, cioè molti vedono il viaggio verso il pianeta, che sia Marte, Giove o Saturno, e pensano che sia un modello 3D disegnato. In realtà le immagini sono comunque immagini vere, fotografie vere, che vengono attaccate a una sfera, quindi a un modello 3D. In pratica è come vedere delle immagini, ma in 3D, in tre dimensioni. E attenzione, quando parlo di tre dimensioni, dico veramente in questo senso, perché stando sotto la cupola, un po' reclinati, si ha una sensazione di immersività e di tridimensionalità senza bisogno degli occhialini.
0: Ecco, questo fatto nuovo, diciamo, anche nelle mostre di pittura, questo mondo, queste mostre immersive, ecco, quando diciamo immersive cosa intendiamo esattamente? Perché è una parola un po' complessa, un po' difficile, ma che affascina, è molto bella.
1: Che sembra proprio di esserci dentro, quando abbiamo il caso del planetario, sembra di essere proprio dentro un'astronave e di viaggiare nello spazio attorno ai pianeti o verso galassie anche lontane. Questa proprio è l'immersività. Poi teniamo conto che c'è anche, spesso viene trascurato, c'è anche il sonoro, l'audio che contribuisce. Abbiamo un impianto surround, quindi 5.1, che appunto aumenta, diciamo, la sensazione di immersività, aggiungendo anche la componente sonora, che appunto dico spesso viene trascurata perché sembra che sia tutto immagini. No, in realtà le immagini sono solo un 50%, poi c'è il sonoro e poi c'è ovviamente soprattutto la spiegazione dal vivo che facciamo. che è tutto forte.
0: Certo, quindi per capire dove siamo, cosa vediamo e comprendere un po'. Allora, la stanno ascoltando e mi chiedono appunto, ma quante volte devo venire per vedere la volta di cui state parlando? Ecco, qualcuno che non è stato si chiede, per vedere un po' tutto, è un accesso, più accessi? Ecco, spieghiamo al nostro ascoltatore.
1: Allora, il consiglio migliore è andare sul sito planetariopadova.com, perché lì c'è tutta la nostra programmazione con i vari argomenti. Per chi è interessato a conoscere il cielo, allora consiglio il venerdì sera e poi durante l'estate non solo il venerdì sera, aggiungeremo altre serate, perché prima con la cupola del planetario spieghiamo stelle e costellazioni della stagione e poi andiamo a osservare il vero cielo con i telescopi. Siamo nel parco dell'ex Macello, quindi mettiamo fuori il parco dei telescopi, quindi è un modo per iniziare a conoscere appunto le stelle che abbiamo sopra, diciamo, la nostra testa. Poi ci sono gli altri argomenti, ovviamente quelli del pomeriggio, sistema solare, i buchi neri, i dinosauri e molto altro. E poi voglio anche ricordare che spesso il sabato sera facciamo degli approfondimenti, c'è l'approfondimento sul film Interstellar, che è gettonatissimo, per chi ha visto il film andiamo a rispondere a tutte le domande rimaste in sospeso dopo il film. C'è anche l'approfondimento sulla saga di Guerre Stellari, trilogia originale in particolare, è molto divertente perché lì, oltre all'aspetto, diciamo, di spiegazione astronomica, chiaramente si va anche sulla spiegazione invece delle storie, degli attori, molti aneddoti, curiosità, e appunto è adatto a tutta l'età, da nonni ai nipoti, quindi abbiamo una varietà, un'offerta molto varia. Poi anche eventi con musica legata a proiezioni appunto sulla cupola del planetario, quindi per tutti i gusti. E quindi di nuovo il consiglio, planetariopadova.com, il sito, lì si trova tutta la nostra offerta.
0: Certo, quindi insomma, ecco, abbiamo anche una strumentazione più sofisticata, più aggiornata, mi pare, rispetto a qualche tempo fa, e quindi ci mettiamo il sonoro, ci mettiamo la spiegazione, ci mettiamo voi, insomma, che siete molto bravi tutti, ho visto anche, e vi ho visto su Facebook, insomma, siete molto preparati, sembra proprio di essere nella volta celeste, sembra proprio di essere lì. Allora, andiamo un po' a spiegare planetario, lo scopo, la finalità, ecco, tutto bello, ma in sostanza cosa si mira con questa strumentazione?
1: Ma allora, in origine l'idea era semplicemente tornare a guardare il cielo con gli occhi del passato, cioè si è un po' perso questo contatto con l'inquinamento luminoso che c'è al giorno d'oggi, vediamo poche stelle. Allora, l'origine, l'intenzione dei planetari all'inizio era proprio aiutare le persone a ritrovare questo contatto con le stelle. Contatto in che senso? Che quando poi vado magari in un luogo dove è buio veramente, magari riesco a riconoscere dove è l'orsa maggiore, la stella polare, posso orientarmi. Chiaro che adesso facciamo molto di più con questi planetari digitali, è proprio una vera e propria, un vero e proprio lavoro di divulgazione, di cultura, ecco. Io parlo di cultura perché spesso, non so il motivo, non riesco ancora a capirlo, si pensa che parlare di astronomia non rientri nella cultura, capendo il motivo, non lo so, e invece no, è proprio una divulgazione culturale di conoscenza, imparare a conoscere i pianeti, cosa sono questi buchi neri, perché è una qualcosa che nasce dalla relatività di Einstein, ma poi abbiamo avuto le conferme che esistono per davvero, e però i buchi neri sfidano un po' le nostre idee quotidiane, il tempo che non è assoluto ma relativo. Insomma, noi cerchiamo proprio di spiegare questi concetti in modo semplice, chiaramente adatto per tutte le età, e la maggiore soddisfazione è quando le persone escono, che siano bambini o adulti, soprattutto gli adulti, quella è la soddisfazione più bella, che ci dicono grazie perché finalmente ho capito.
0: Ah, bene, ecco, bella soddisfazione, sì. Ecco, chissà perché lei ha fatto un cenno importante, astronomia, ci sembra una cosa lontana, difficile, incomprensibile, invece no, a parte che abbiamo avuto Galileo, insomma, qui a Padova, ma ecco, giusto per avvicinarsi, allora possiamo tranquillamente lasciarci con questo messaggio che una visita al planetario o più visite ci aiuta a entrare in questa materia che un attimino, no, ci spaventa, però insomma non è così facile per il pubblico così di tutti noi.
1: Certo, ci spaventa perché in realtà l'astronomia di oggi è astrofisica, cioè si basa su matematica e fisica, e quindi chiaramente se uno non ha studiato quelle materie, la paura e il timore che sia come a scuola, no?
0: Sì.
1: Io non ci capirò nulla. In realtà si può descrivere lo spazio, non c'è bisogno di usare per forza le formule, quindi con le parole si possono far capire i concetti. Io, se volete, vi consiglio anche, abbiamo i nostri canali social,
0: sì,
1: siamo dappertutto, se volete anche il canale mio su YouTube, che comunque anche lì trovate i prodotti che facciamo, come short, sono detti così, questi video brevi che facciamo anche per il planetario.

0: trascuravano questo settore di ricerca. In realtà l'Italia è sempre stata ai primi posti con abbiamo citato prima Galileo Galilei, ma anche in tempi recenti appunto con ricercatori, molte scoperte anche in ambito e anche innovazioni in ambito tecnologico. Certo, ci sembra distante perché con i problemi che abbiamo qui sulla Terra, mi sembra che ultimamente ne stanno venendo fuori sempre di più.
1: Infatti.
0: Sembra un po' strano andare a studiare ciò che è lontano. In realtà il concetto che deve passare è un altro, e qui bisognerebbe che i media facessero un lavoro migliore, mass media.
1: Sì.
0: Tutto è collegato, tutte le discipline sono collegate. L'astrofisica ci mette di fronte a delle problematiche che non abbiamo sulla Terra. Capire cosa avviene dentro una stella, mica andiamo sulla stella di persona, no? Dobbiamo capirlo rimanendo qui a terra.
1: Sì.
0: Capire cosa sono i buchi neri, e lì è tutta fisica teorica. La mente umana non può limitarsi a migliorare qualcosa che già esiste, deve innovare, inventare qualcosa di nuovo per arrivare a queste spiegazioni e anche a certe strumentazioni tecnologiche, a certe tecnologie.
1: Certo.
0: È innovazione pura. L'innovazione ce la troviamo poi ovunque. Dico solo che ce l'abbiamo anche in medicina, macchinaria anche per l'individuazione dei tumori, per la cura dei tumori.
1: Certo.
0: Potremmo costruirli con la fisica teorica, con nuove scoperte nella fisica teorica, quindi tutto è collegato. Quindi bisogna togliere dalla testa l'idea che c'è una scienza di serie A e una di serie B.
1: Infatti, ecco, lei ha accentrato anche un aspetto, informazione, perché se non conosciamo, se non sappiamo, facciamo fatica insomma ad avvicinarci, ecco. Invece con una buona divulgazione, come state facendo voi, ecco, avviciniamo la persona comune, insomma, ecco, le persone che non hanno tutta questa dimestichezza, quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, possiamo dire così, dottore?
0: Esattamente, va detto che poi nello spirito umano voler conoscere, voler capire, voler esplorare, quindi comunque è innato dentro di noi, ma se non lo facessimo, se ci limitassimo solamente a guardare il nostro orticello, per così dire, è come stare chiusi in una stanza, chiusi a chiave in una stanza, senza renderci conto che siamo immersi in realtà in un mondo che è enorme, praticamente infinito. Noi siamo chiusi in questa stanza, poi a un certo punto comincia a entrare dell'acqua da sotto la porta, ma non è un nostro problema perché l'acqua viene da fuori. Che facciamo? Affoghiamo dentro la stanza? La porta va aperta per vedere dov'è la perdita, no? E quindi bisogna per forza affrontare l'esterno.
1: Certo. Bene, allora il messaggio mi sembra chiaro. Andiamo tutti, chi c'è stato si può ritornare, ma chi non c'è mai stato al planetario di Padova, cioè edificio ex Macello, giusto per capirci, perché mi chiedono anche dove siete, quindi siamo ex Macello di Padova.
0: A via Cornaro, zona ospedale.
1: Sì, zona ospedale, Cornaro, non sbagliate, perché insomma è un edificio molto evidente, molto grande, quindi ecco, cimentiamoci in questo strumento straordinario, più sofisticato rispetto al passato, come ci sta dicendo il nostro ospite, e quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, ma insomma un po' di conoscenza e di informazione ci aiuta moltissimo. Bene, dottore, molto interessante questa appunto narrazione, e verremo nuovamente a frequentare il planetario di Padova, che ha una certa risonanza, è molto conosciuto, mi pare, no?
0: Sì, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi anni, siamo tra i planetari, adesso non voglio esagerare, però sicuramente uno dei planetari più apprezzati anche a livello europeo. Ma sa, spesso dipende proprio da come si spiegano le cose, da come si mostrano. Noi capitano turisti che sono andati a vedere anche planetari di città grandi, adesso non facciamo nomi, e dicono è molto meglio questo, perché questo non sarà di 20 metri, è di 9 metri, ma ho capito tutto, mi sono sentito coinvolto, mi sono emozionato, emozioni che appunto non ho invece provato da altre parti, e questa ovviamente è un'ulteriore nostra soddisfazione, perché vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta.
1: Bene, allora emozioniamoci tutti al planetario di Padova, lasciamoci con questo invito. Noi salutiamo il nostro ospite Luca Nobili, astronomo divulgatore, che ci ha dato un'ottima spiegazione per appunto accedere a questo planetario di Padova. Grazie dottore per la spiegazione molto chiara e molto convincente, perché insomma ritorneremo al planetario.
0: Vi aspettiamo.
1: Bene, grazie, buon pomeriggio, grazie.
0: Altrettanto.
1: Grazie. Bene, allora avete sentito, insomma, sempre un'esperienza da fare,

Perché ci porta, come dicevamo noi, tra le stelle, però ci porta anche a un mondo che va conosciuto, perché è importante anche conoscere appunto questa realtà. Allora noi di fretta fretta invece andiamo adesso a Milano, perché andiamo a conoscere una mostra antoniana, come dicevamo, e sentiamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite. E allora adesso andiamo a contattare Paolo Antiga, che ci racconterà il contenuto di questa mostra.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra antoniana. Siamo, dicevamo, in clima di eventi antoniani e andiamo a Mirano. A Mirano, questo centro culturale molto attrezzato, molto attivo, e vediamo cosa succede. Abbiamo in collegamento per la prima volta presidente e curatore Paolo Antigo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Mirano mi sembra insomma un centro molto attivo.
1: Po' le puntate precedenti. Allora, sì. La villa 25 aprile ospiterà dal giorno 6 al giorno 14 una mostra antoniana, ovvero tutte opere legate alla vita di Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: La villa è comunale, ok? E il sindaco, dottor Tiziano Baggio, ha accolto molto benevolmente, sia lui che tutta l'amministrazione, la nostra presenza, diciamo, in villa. Praticamente noi del circolo filatelico numismatico e del collezionismo, è già da parecchi anni che facciamo delle mostre di vario genere, specialmente però su Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: Ricordo mostre recenti e meno recenti a Giugliano, in provincia di Vicenza, a Campo San Piero, al Circolo Ufficiali dell'Esercito in Prato della Valle, a Palazzo Ferrofini di Venezia, ai Santuari Antoniani di Padova e alla Pontificia Basilica sempre di Padova, giusto per citarne alcuni.
0: Sì.
1: Il circolo l'anno scorso ha compiuto 30 anni. 30 anni sono tanti.
0: Certo.
1: Praticamente per noi del circolo è sempre un vanto andare a fare delle esposizioni come quella di Mirano in location, diciamo, prestigiose come quelle che ho citato. Abbiamo già in lista d'attesa altri comuni, altre località, e cercheremo di accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: Sabato alle 10 sì. abbiamo l'inaugurazione.
0: Sì.
1: Oltre al sindaco di Mirano sarà presente anche il presidente stesso del circolo, Claudio Zoccarato. Sarà presente la priora dell'Arciconfraternita di Padova.
0: Sì.
1: La signora Rosa Milone.
0: Sì.
1: E poi saranno presenti anche altre personalità politiche, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Andrea Tomaello,
0: sì.
1: Che è di Mirano, Matteo Baldan, che è di Milano,
0: bello,
1: che hanno dato la loro adesione.
0: Certo. Cosa vedremo? Cosa vedremo, Paolo?
1: Allora,
0: ecco, cosa vedremo?
1: Vedremo diverse cose. Vedremo magnifici dipinti olio su tela, delle bellissime stampe antiche, vedremo delle statue e vedremo medaglie commemorative, vedremo francobolli storici, vedremo reliquie del santo, vedremo delle cartoline, il tutto molto datato, c'è roba storica.
0: Sì.
1: In più, sempre nelle disponibilità del comune, avremo anche un libro per la prima volta redatto e fatto a Mirano, un libro su tutti i capitelli di Sant'Antonio del Milanese. Allora, il libro è stato scritto dallo storico milanese Gianni Caravello, mentre le fotografie sono di un fotografo sempre milanese, Roberto Andrella, che anche lui a Milano è abbastanza noto per le sue fotografie. Poi ci sarà una stanza tutta dedicata appunto alle fotografie dei capitelli. Poi dopo ci sarà anche la sera di giovedì 19 presso il Duomo di Milano la presentazione del libro Antonio Segreto, la storia di un uomo, e sarebbe naturalmente la storia romanzata della vita di Sant'Antonio. Presente lo scrittore, autore del libro, Nicola Vegro. Per cui dopo ci saranno anche delle visite guidate ai capitelli di Mirano, con particolare riguardo a quello del bacino dei Molini. A Mirano si ricorda
0: certo,
1: questa location.
0: No. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì.
1: E poi dopo ci saranno anche delle visite guidate presso alcune pale del Tiepolo dipinte a Mirano. ne cito una su tutte, nel Duomo c'è la famosa pala del Tiepolo del taglio del piede da parte di un ragazzo, e Sant'Antonio ha fatto il miracolo e gli ha riattaccato il piede. Ecco, questa è una delle pale presenti nel territorio di Milano legate a Sant'Antonio.
0: Certo, quindi un bel programma, un bel percorso, e anche veramente far conoscere questo grande santo famoso nel mondo anche attraverso nelle nostre terre qui vicino, nelle nostre località, che magari, magari a volte sorvoliamo, invece abbiamo veramente delle testimonianze importanti.
1: Per noi di questo territorio siamo legatissimi. Noi non diciamo più neanche Sant'Antonio, diciamo il santo.
0: Il santo, sì, anche qua.
1: Quando noi si cita Sant'Antonio, si dice il santo, per noi è già Sant'Antonio.
0: È già chiaro. Allora Paolo, siccome non abbiamo ancora qualche minuto, ma facciamo anche un cenno circolo filatelico numismatico, che siete veramente potenti. Allora due parole anche sul circolo.
1: Allora, noi da qualche anno a questa parte, noi abbiamo sede a Campo San Piero intanto, praticamente nel sottoportico accanto al comune, ai vigili urbani, all'ufficio postale e via. Sì. Ci riuniamo due volte al mese, ogni secondo e quarto giovedì del mese, partecipano mediamente un buon numero di soci e lì ci confrontiamo, decidiamo i programmi, decidiamo cosa fare, cosa non fare,
0: l'attività del circolo
1: stesso. Perché un tempo era solo un discorso filatelico e numismatico, ma purtroppo la filatelia segna il passo, perché nelle nostre case non arrivano più francobolli, di conseguenza i giovani non si appassionano più. Noi tutti siamo cresciuti con le cartoline e le lettere che arrivavano. Allora abbiamo allargato anche alle altre forme di collezionismo e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Per cui abbiamo collezionisti di qualsiasi genere, che va
0: per esempio dalle... che cosa coltivate come collezione?
1: Coltiviamo ad esempio ceramiche d'epoca, coltiviamo biciclette storiche, coltiviamo la Walt Disney, c'è un signore che raccoglie Walt Disney, coltiviamo la storia postale, diciamo, sotto i vari aspetti, cioè le macchine affrancatrici, eccetera. Abbiamo raccoglitori, espositori di fossili, per cui anche questo è una bella tematica, la storia della radio, cioè praticamente abbiamo dei collezionisti di apparati radio. Poi abbiamo una signora che fa le icone, cioè siccome l'icona per farla bisogna essere bisogna avere il grado di preparazione e sentirle, questa signora ce l'ha, lo possiede, è un dono. Fa delle icone meravigliose, proprio le fa lei a mano, e quando le esponiamo raccolgono sempre un grosso
0: il favore
1: successo.
0: Del pubblico, senz'altro.
1: Il favore del pubblico, perché abbiamo festeggiato, come dicevo prima, il nostro trentennale proprio l'anno scorso, a maggio. Abbiamo festeggiato presso il Teatro Ferrari di Campo San Piero,
0: un bel teatro,
1: e lì abbiamo esposto di tutto di più, abbiamo avuto un successo di pubblico enorme. E siamo stati veramente soddisfatti.
0: Allora Paolo, mi manca poco, però noi torniamo al sabato, che è importante perché c'è l'inaugurazione, lo dica lei, ore 10, no? Giusto?
1: Allora sabato ore 10 noi praticamente taglieremo il nastro, ci saranno gli interventi da parte del sindaco,
0: autorità,
1: verrà presentato il libro sui capitelli, e lì daremo anche una cartolina commemorativa. Per cui abbiamo approntato una cartolina commemorativa che verrà emessa proprio per l'occasione, e daremo il benvenuto a tutti quanti vorranno essere presenti e visitare la nostra
0: Città. Allora sabato, ripetiamo, ore 10
1: vi aspettiamo. Dopo la mostra sarà aperta, diciamo, nei weekend, sabato e domenica, sia la mattina che il pomeriggio, e durante la settimana dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera.
0: Benissimo, benissimo. Allora, grande riconoscimento a questa festa, a questo santo così importante, e sarà veramente un successo. Noi ringraziamo il nostro ospite Paolo Antigo, perché mi sta per scattare la pubblicità. Grazie, grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, qui abbiamo un bel messaggio. Ma se siamo in viaggio tra le galassie, non capisco come mai vediamo da sempre le stesse stelle nel cielo. Grazie Edoardo. Questo, ecco, andiamo al planetario, Edoardo, poi vediamo un attimo, ci daranno delle spiegazioni. Io non sono in grado, perché è una materia che appunto non conosco, quindi non mi pronuncio. Vediamo cosa succede. Probabilmente non saranno sempre le stesse. Forse, non lo so. Va bene. Allora, adesso noi cambiamo completamente argomento, perché, come dicevamo, è periodo estivo, ormai sono iniziate le vacanze, le scuole stanno per terminare, quindi scampagnate, weekend in montagna, e qua è bello conoscere appunto i sentieri, i vari angoli della montagna che magari non abbiamo appunto visto in certe circostanze, però insomma è bello conoscere anche i borghi, questo mosaico, chiamati anche così, cioè ossia quei luoghi in cui il tempo sembra proprio essersi fermato, e qui è custodita l'anima più autentica della storia delle nostre regioni, della storia europea, perché insomma anche raccontano quella che è stata la storia del passato. E qua c'è anche, si avverte, qualcuno dice, un respiro della Serenissima e l'eco dell'impero impero asburgico, e che è un dialogo con la Mitteleuropa. Ecco, quindi il borgo racchiude questi elementi che sono importanti, perché ci porta nel passato e interagisce con quelli che sono stati i vari dominazioni, governi del appunto lontani nel tempo, e ci permette di conoscere appunto queste località. Quindi abbiamo degli elementi che caratterizzano i borghi, chi per le mura medievali, chi per le torri, chi per appunto palazzi di un tempo antichi, magari anche forse un attimino abbandonati, però insomma ci sono appunto degli aspetti e degli elementi che ci portano a conoscere nel passato cosa sono stati questi borghi, che poi definizione di borgo è sempre un po' un po' elastico, diciamo, no? Noi magari immaginiamo quel centro dove ci sono determinati edifici, dove ci sono determinati palazzi, e invece borgo è anche un centro appunto ambientale, dove ci sono anche determinate caratteristiche dal punto di vista ambientale. E allora noi, qui sono tanti, perché adesso andiamo a presentare questa guida. Vi dico già il titolo: borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. E quindi qui abbiamo veramente una carrellata che non riusciamo a presentarli tutti. Noi vi mandiamo sempre poi al sito, però giusto per capire in dove siamo, partiamo anche qua da vicino a noi, da Cittadella, appunto classificata come borgo, anche se sappiamo che è un centro importante, un comune importante dove ci sono circa 20.000 abitanti, forse di più, per finire a Cibiana, e andiamo proprio nelle montagne belle, bellissime. Cibiana conosciamo anche per i musei di Messner, abbiamo fatto anche delle interviste col grande Messner, vi ricordate? Oppure andiamo anche a Este, città della ceramica, qui ci dico, oppure andiamo ad Arqua Petrarca, il borgo del poeta, che è lui che ha dato il nome di Petrarca, perché una volta si chiamava solo Arqua, come più volte abbiamo sottolineato. Oppure andiamo a Montagnano, un attimino più lontano, che magari sarebbe bene prendere più in considerazione, e Montagnana sì, la ricordiamo per le meravigliose mura, una cinta muraria che non ha niente da invidiare appunto ad altre città, e forse avrebbero bisogno di qualche ritocco, vedo qui dalle fotografie. Oppure andiamo ancora ad Asolo. Beh, Asolo magari conosciamo meglio, siamo di casa. Asolo è il borgo della Divina di Eleonora Duse, con Baie e Follina, eccole qua, ci portano alle feste delle castagne, ci portano a questi eventi. Cison di Valmarino, qui abbiamo un gioiello, insomma, ecco, abbiamo il museo, il castello, Serravalle, insomma l'elenco è lungo, adesso non possiamo appunto inoltrarci in questa elencazione. Ma noi cosa facciamo? Allora adesso ci mettiamo in contatto con Francesco Galiffi, che lui è autore con Clara Milanese di questa guida. Lui è stato appunto autore di queste bellissime foto, ce ne sono tante che ci aiutano a comprendere, a conoscere questi borghi, e poi ovviamente potremo anche scegliere quale visitare. Porto Bufolè è piccolino, un borgo, guardate, che sembra un gioiellino, però no, sembra è un gioiellino, quindi ecco, poco conosciuto ma molto bello, e via via, insomma ce ne sono altri. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo appunto che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, andiamo a presentare la guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico, molto interessante, dotata di molte foto ma anche di testi interessanti, come dicevamo. Allora, abbiamo in collegamento un autore, appunto il fotografo Francesco Califfi, che appunto salutiamo e che diciamo appunto di commentare questa interessante guida. Eccolo qua, pronto?
1: Buongiorno, piacere.
0: Ecco, si può parlare un po' più forte, Francesco, un po' più forte perché si sente poco, un po' più forte.
1: Sto parlando abbastanza forte, ma adesso sì. Mi sente meglio?
0: Sì, va meglio.
1: Beh, intanto la ringrazio, fa molto piacere che la guida sia piaciuta.
0: Sì.
1: Stiamo aspettando anche il riscontro, ma da quello che sentiamo dovrebbe essere piaciuta anche molto a chi l'ha acquistata.
0: Sì.
1: E quindi questo per noi è veramente importante. Abbiamo investito molto tempo, abbiamo fatto un lavoro d'equipe particolarmente bello, secondo
0: sì.
1: me, ci siamo sì. confrontati, abbiamo scelto con molta attenzione e accuratezza i borghi, e non è facile perché chiaramente siamo in Italia e tutti sanno cosa vuol dire essere in Italia, no? Cioè, c'è una tale abbondanza che è più quello che devi lasciare fuori, purtroppo,
0: sì, sì.
1: Che quello che devi inserire. Però credo che abbiamo fatto un buon
0: certo.
1: lavoro anche dal punto di vista della selezione,
0: certo.
1: andando a scegliere sia i borghi più famosi e più belli, quelli che poco conoscono tutti, però andando anche a cercare qualcosina di particolare, meno famoso magari, ma sempre molto molto interessante.
0: Infatti Francesco, ho visto Porto Bofulè che magari pochi conoscono o non c'è stata l'occasione, ma perché è piccolino, è proprio un gioiellino, ecco il criterio. Poi descriviamo anche Porto Bofulè, che è molto bello, diciamo qualcosa, Francesco.
1: È un posto meraviglioso, come tutti quei piccoli borghi hanno una poesia unica, e anche dal punto di vista fotografico è stato veramente molto molto bello,
0: certo.
1: Diciamo che sono dei posti dove io ci sono andato parecchie volte, credo noi della zona conosciamo molto bene, ma è giusto allargare un po' e far conoscere anche chi viene magari da più lontano, e giustamente, come dice lei signora, magari non lo prende in considerazione perché pensa sia un posto piccolino. È un posto piccolo ma è ricco di storia,
0: certo.
1: storia importante, è una posizione anche paesaggistica molto interessante, è vicino, cioè, ci sono dei luoghi molto molto molto belli,
0: certo.
1: da visitare. Quindi è un suggerimento di una gita, di una giornata, forse anche di una mezza giornata, magari legandolo con qualche altro luogo, ma è veramente qualcosa che...
0: Certo. Andiamo a un borgo più importante, insomma, più conosciuto, Montagnana, un po' perché per le sue prelibatezze, Prosciutto Veneto, eccetera, ma soprattutto per le mura. Che impressione vi ha fatto, Francesco, Montagnana, che è un bel comune, che insomma più che borgo mi sembra un centro più importante, più grande?
1: Sì, là siamo su una dimensione diversa. Mi ha fatto una splendida impressione perché sono stato baciato letteralmente dalla fortuna, perché la difficoltà nel fare questi servizi che si cerca di mettere in fila più di una località quando
0: sì.
1: si esce, no? Per una
0: sì.
1: questione di tempi, anche per una questione economica, giustamente, e tante volte si è fortunati o meno fortunati.
0: Sì.
1: Montagnana quest'anno è stata veramente benedetta, perché quando siamo arrivati per fare le foto si è aperto, c'era un cielo meraviglioso, è stato proprio bello godersela
0: sì.
1: così.
0: Sì.
1: Poi Montagnana parla da sola, non ha bisogno di noi, tra virgolette, è un luogo conosciuto in tutto il mondo, è già quello, è importante cercare di fotografare rispettandone la bellezza e di scriverne dei testi adeguati che appunto
0: sì.
1: la valorizzino o che non la
0: certo.
1: sminuiscano, mettiamo
0: ecco.
1: così.
0: Come avete trovato le mura? Perché dalla foto sono belle, non so, prese da una certa prospettiva, ma siccome ci sono, qualcuno dice avrebbero bisogno di essere ripulite come quelle di Cittadella, ecco, che come sono messe? Perché da tanto che non ci passiamo queste mura.
1: Allora, quelle di Cittadella le ho attraversate tutte a piedi, posso dire sì che è stata un'esperienza veramente molto molto gradevole, e non ho percepito questo disagio nel vedere le mura di Montagnana, però posso comprendere che c'è tutto, può essere sempre meglio, credo che comunque per un visitatore che arriva da fuori e le vede per la prima volta credo che sia un bello spettacolo, tu pure, ecco, dopo non entro nei dettagli di queste cose perché non le conosco.
0: Certo, sì, sì, no, era
1: una bella impressione.
0: No, una prima impressione, troppo, visto che insomma le ha fotografate qua, le vedo belle, e quindi era un po' per essere anche rassicurati, ecco, rassicurati. Allora, Francesco, andiamo a Costozza, modellata dalle cave di pietra. Ecco, Costozza, famosa per le sue pietre, famosa per il passato. Ecco, che impressione ha avuto? Perché vedo che è molto religiosa, ci sono chiese, chiesette, ecco, che borgo è Costozza? Siamo a Vicenza, siamo in provincia di Vicenza.
1: È stata forse una delle più belle sorprese, perché devo ammettere la mia ignoranza, non la conoscevo, sono restato letteralmente a bocca aperta. È piccola, ma è veramente, veramente molto bella, ha una collocazione paesaggistica eccezionale, perché salendo da lì si entra in una natura veramente da perdersi, che è una cosa molto strana dalle nostre parti, con il livello di antropizzazione che abbiamo, quindi ha queste dimensioni, c'è storia, c'è religiosità, però c'è anche natura attorno, è bellissima. Io sono stato veramente molto, devo dar atto a Clara.
0: Certo, Villa Trento Carli qui.
1: Un bel lavoro.
0: Vedo che avete fotografato Villa Trento Carli, molto bella, il parco di Villa Daschio, bella, bella Custozza. Che, ecco, questo è un centro che magari conosciamo meno. Che impressione ha avuto,
1: sì,
0: Francesco?
1: Appunto, io sono stato sorpreso da quello, anche un piccolo centro, mi pare Campolongo, che è sempre stato inserito, io non lo conoscevo, ma sono stato parecchio colpito dalla collocazione geografica, dalla natura circostante, dalla bellezza, tutto. Sono belle queste cose, sono state secondo me delle chicche, un valore aggiunto al lavoro che abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Quindi,
0: andiamo, bello. Francesco, saltiamo un po' di qua, un po' di là, perché ripeto, non possiamo presentare tutti i borghi perché sono tanti, però diamo l'idea ai nostri ascoltatori, un punto della utilità di questa guida. Andiamo a Gradisca di Zonzo, dove Da Vinci mise appunto nuove armi. Oh, qui insomma Da Vinci un po' si suggestiona questo nome.
1: Stiamo cambiando completamente zona.
0: Sì.
1: Sono zone che sono un concentrato di storia, come in questo caso,
0: sì.
1: Poi lì c'è anche architettura militare molto interessante, poi consideriamo che siamo siamo vicini anche a Palmanova,
0: sì.
1: Con la città pentastellata, insomma siamo di fronte a una storia veramente importante.
0: Certo.
1: E quindi poi lì c'è anche il fiume che passa, bellissimo, bellissimo,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: La cosa bella era anche cercare di creare dei percorsi, perché tante realtà sono molto piccole, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi magari io non consiglierei una giornata intera in un posto, però è bello fare un percorso, quindi magari fare una mezza giornata da una parte, poi fare un'altra mezza giornata dall'altra.
0: Sì.
1: Lì c'è la traccia storica, poi Soldola vicino, che è stupendo.
0: Sì,
1: anche,
0: sì, sì, sì.
1: Veramente sono tutti belli.
0: Certo, e quindi insomma avete creato questo itinerario. Diciamo due cose anche su Spilimbergo, che magari è qui conosciuta meno, però è la città dei mosaici, quindi Spilimbergo è veramente un bel centro. Cosa possiamo dire, borgo medievale ovviamente, di Spilimbergo? Cosa diciamo, Francesco?
1: È stupenda, io l'ho vissuta, la vivo tuttora tanto,
0: sì.
1: Per una questione di lavoro, di amicizie, per varie cose. È una città meravigliosa, ha anche una qualità di vita notevole, nel
0: sì.
1: Mangiare, in tutto, ha tanta storia, c'ha arte, perché insomma
0: castello,
1: è
0: vedo.
1: Sono famosi in tutto il mondo, e oltretutto per noi fotografi è comunque un centro di riferimento, perché ha adesso non mi ricordo più il nome, però qualcosa che riguarda
0: Castello di Spilimbergo, l'avete
1: dallo Zanier,
0: sì.
1: Non mi ricordo il nome, ecco, chiedo venia, chiedo perdono, però è forse l'ente tra i più importanti d'Italia sul settore, quindi che
0: certo.
1: Anche lì fanno mostre, fanno manifestazioni di importanza, di valore assoluto internazionale.
0: Scuola di
1: Spilimbergo è una vera vera chicca.
0: Bella, bella scuola di mosaico, anche questo molto interessante, il Duomo,
1: certo,
0: di Santa,
1: certo.
0: Maria Maggiore.
1: C'è anche il Duomo, che è meraviglioso,
0: sì, sì.
1: Per esempio.
0: E il castello è così imponente come lo vediamo, io non sono mai stata, ecco, chiedo, è così imponente come lo vediamo nella sua foto, perché è enorme questo castello.
1: Sì, è bello grande, sono meravigliosi gli affreschi, forse il castello non è propriamente un castello che ruba l'occhio, turrito, insomma, con mastio gigante, con quelle specie di quelle rappresentazioni iconografiche a cui siamo abituati, però è bellissimo gli affreschi e tutto quello che rappresenta e quello che è veramente bello.
0: Certo. Bello. Torniamo nel nostro Friuli un po' più vicino, qua Cividale del Friuli, questa sì che è veramente una cittadina più che un borgo, no? Che impressione avete avuto? Perché Cividale del Friuli è ricca di storia, del passato, Longobardi, insomma sono passate tante popolazioni qui.
1: È il ponte del diavolo, questa meravigliosa struttura, e poi la parte interna, ma no, io sono innamorato, letteralmente innamorato, faccio fatica a parlare di queste cose, è un piacere. Poi le giornate lavorative erano di 20 ore, per carità di Dio, perché per il discorso che le dicevo prima, quando ho fatto Cividale, nel frattempo avevo fatto anche Strassodo, sì, Palmanova, non mi ricordo, quindi c'erano tantissimi chilometri da fare. Però è un tipo di lavoro che ti appaga tantissimo.
0: Certo.
1: Soprattutto quando la struttura del libro è fatta come si deve, questo è molto bello, è molto soddisfacente.
0: Sì. Lei ha nominato Palmanova, la città stellata, questa piazza a 8 punte, se non ricordo male, è immensa, bella, veramente anche frequentatissima Palmanova, perché insomma anche delle fortezze enormi. Palmanova come l'ha vissuta, Francesco? Cosa le è sembrato questa piazza che non finisce più?
1: Palmanova l'ho vista in modo particolare perché l'ho inserita anche all'epoca, voglio dire, perché insomma ho i miei anni anch'io, l'ho inserita nella tesi di laurea su storia militare, quindi Palmanova era uno dei capitoli più importanti per quello che riguarda l'architettura bastionata, la Tres Italienne, come si chiamava, che ha cambiato la storia della guerra in Occidente e poi in tutto il mondo. Quindi per me aveva un valore doppio, a parte la sua bellezza, c'era anche questo aspetto storico-militare che è terribilmente interessante. Ecco.
0: Certo. Torniamo un po' più a casa, vicino a noi, andiamo a Cison di Valmarino, gioiello dei conti Brandolini, questo castello, insomma, penso che anche lì sia stato molto colpito, forse lo conoscerà meglio di noi che si è chiesto quelle
1: parti. Devo dire, quello è 30 anni che fotografo, ci sono rolle, soprattutto la meravigliosa rolle, le colline con il prosecco e poi il centro storico di Cison, che è meraviglioso, il castello e tutto, diciamo che lì giocavo in casa, ecco, lì
0: certo.
1: Non erano sorprese.
0: Cison magari lo conosciamo tutti un po' meglio perché è qua più vicino a noi, ma lei è andato anche a Sottoguda con i suoi Serrai, il canyon ai piedi delle Dolomiti, quello sì che è entusiasmante e anche un po' avvincente.
1: È stato il punto dove ho sofferto di più perché? Sono andato in stagione, alla fine dell'inverno c'erano ancora tracce di neve, però non era ancora arrivata la primavera e soprattutto i serrai erano chiusi perché ovviamente pericolati per questioni di
0: viaggio.
1: Quindi non ho potuto addentrarmi, abbiamo chiesto la cortesia alla Proloco locale, ci ha fornito un'immagine tanto per testimoniare insomma che esistono questi serrai di Sottoguda che sono una meraviglia della natura. Ho sofferto di non poterci entrare, ho sofferto di non poterli fotografare come volevo io, però va bene, me ne sono fatto una ragione, ho passato una bellissima giornata, ho parlato con la gente del posto, molto disponibile a raccontarmi le storie, è stato molto bello.
0: Certo.
1: Bellissimo, una piccola chicca che non conoscevo nonostante la mia frequentazione montana.
0: Ma sono d'estate, sono indicati per l'estate mi sembra, quindi insomma adesso possiamo andare ai serrai di Sottoguda, ma facciamo un salto anche a Cibiana, ecco, caratteristici tabià. Cosa sono i tabià? Spieghiamo, Francesco.
1: È l'architettura ampezzana, storica, che è meravigliosa, tra Cibiana, Fornesighe, poi ci sono anche i murales, chiaramente, che anche quelli sono veramente opere d'arte, reali opere d'arte.
0: Sì.
1: Ci sono artisti da tutto il mondo che sono andati a Cibiana.
0: Sì.
1: In Cibiana però giocavo già in casa, a Cibiana, perché 5-6 anni della mia vita li ho passati su e giù anche da quelle parti, quindi sapevo già tutto. Piacere per me inserire, è stato un piacere piuttosto conoscere Colcervèr, che non conoscevo.
0: E dov'è Colcervèr? Dov'è esattamente?
1: In Val Zoldana, rispetto a Fornesighe, quindi anche lì è bello, può essere la gita di una giornata, quindi fare Colcervèr, poi Sono quattro case col Cervère, però è talmente bello quel posto che era bello anche con la neve. Sono andato a fargli le foto che aveva appena nevicato, però credo che anche d'estate con paesaggi dolomitici mozzafiato.
0: Certo, ma ricordiamo che la guida apre con Feltre, il borgo verticale Feltre, bella, siamo in provincia di Belluno e Feltre, ecco il palio, l'infilata di palazzi vedo qui, li ha fotografati molto bene Francesco. Feltre invece, cosa diciamo?
1: Feltre è uno di quei posti che bisogna stare attenti a fare delle belle foto, perché sennò si fa brutta figura.
0: E magari si offendono qua i nostri amici.
1: Sono dei posti molto belli, sì. Dove senti forte la responsabilità quando fai delle fotografie, non so, per me non è naturale, no? Più bello è un posto, più dici wow, devo fare una bella foto, perché certo. Non posso rovinare l'immagine di un posto così bello.
0: Certo.
1: Non voglio fare una figura brutta.
0: Certo, certo.
1: E Feltre è meraviglioso.
0: Certo, vedo qua.
1: Anche lì siamo in un contesto che non ha bisogno di presentazioni, deve solo essere raccontato sia con i testi che con la fotografia, in modo che gli renda merito, insomma speriamo di esserci riusciti.
0: Di sì, perché ecco, noi parliamo di beni storici, parliamo di palazzi, parliamo di castelli, ma tanto per stare a Feltre, pensate, c'è il miele delle Dolomiti bellonesi, formaggi di Malga e vini, quindi c'è anche l'aspetto culinario, non dimentichiamo che ha la sua importanza anche questo aspetto. Quindi Feltre.
1: Abbiamo un po' accompagnato tutto il percorso, parlando anche di questo. È stato la bellezza anche di questi testi, se certo. Ha avuto modo di leggerli, appunto, che non è semplice condensare in poche righe quelle che sono le caratteristiche di posti che hanno alle spalle una storia sia
0: secolare. Ecco, allora noi ci fermiamo.
1: Gastronomica.
0: Sì, ma certo, giusto anche per dare così anche un altro aspetto che magari non è senz'altro minoritario. Noi ci fermiamo qui con Feltre, che apre la guida, ecco, è proprio l'inizio, perché è impossibile citarli tutti, sono tanti, ben fotografati, ben raccontati, testi molto interessanti che appunto ci portano nel passato, perché qui ci sono secoli di storia in ogni borgo. Allora ricordiamo il titolo che avete chiesto: Guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. Abbiamo in collegamento Francesco Galiffi e poi anche Clara Milanese, che ha contribuito alla stesura di questa guida. È abbinata al Gazzettino, guardate, è un prezzo veramente.
1: Spenderei anche una parola per Serena, che è la ragazza che ha curato la grafica, ha fatto abbiamo fatto assieme un buonissimo lavoro, e anche quello è importante.
0: Certo,
1: molto importante,
0: indubbiamente.
1: A questa guida l'aspetto che ha, ovviamente.
0: Certo, bene, allora la consigliamo, perché siamo qui che la sfogliamo, sono anche altri, certo, mi chiedono qua altri nomi, ecco, non sono tutti, ma qui la guida comprende altri borghi, quindi consultate questa guida, forse troverete quello che cercate e si trova in tutti.
1: Forse mandiamo le persone, signora, anche in un luogo particolarmente bello che poco conosciuto sicuramente, che è Sutrio in Carnia. Non è in Carnia, è nell'altra parte, dell'altra vallata, forse adesso non lo so, perché lì loro sono molto gelosi. Sì. Però Sutrio è un posto veramente speciale. Io mi sento di spendere anche lì. Sauris forse lo conoscono già tutti per le caratteristiche che ha, però Sutrio potrebbe essere una sorpresa.
0: Ah, bene, allora lasciamo quella sorpresa ai nostri ascoltatori, ecco. Quando sarai c'è già in edicola, l'ho trovato, io l'ho trovato settimana scorsa, quindi chiedete appunto borghi più belli Dolomiti Adriatico e lo trovate. Vi dico anche il costo, perché veramente 8,80 euro è regalata, per quello che contiene. Allora io chiudo questa intervista molto bella, penso interessante. Il borghi, il luogo dove si avverte il respiro della Serenissima, l'eco dell'impero asburgico e mette in dialogo con la mite europea. Questa fa parte dell'introduzione. Mi pare che sia azzeccata questa considerazione, Francesco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, allora ve la consiglio, perché ce l'ho qui, la sto sfogliando, impossibile, altri borghi ci sono, ma non abbiamo il tempo di presentarli tutti. Consultate questa guida, noi ringraziamo Francesco Galiffi che abbiamo in collegamento e complimenti, aspettiamo altri borghi, aspettiamo ancora.
1: Certo.
0: grazie Francesco, grazie, buon pomeriggio. Allora ce ne sono altri sì, però potete immaginare che non possiamo presentarli tutti. Guardate che per 8,80 euro ne vale proprio la pena. Allora, anche Campretto, frazione di San Martino di Lupari, è uno dei borghi più belli d'Italia. Ci sono i cartelli di ingresso del paese. Può essere il nostro ascoltatore Marino, penso proprio di sì, ma ce ne sono tantissimi, quindi vale la pena di conoscerli attraverso questa guida. Ma poi fate presente, magari se ci sono iniziative nel nostro territorio, di comprendere questi borghi. Campretto magari si conosce poco, anche se qua vicino a noi, e hanno tutti delle caratteristiche, hanno tutti degli elementi storici, architettonici, artistici e anche ovviamente paesaggistici da far conoscere. Bene, allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo dove? Adesso ci trasferiamo, facciamo una volata e andiamo a Conegliano, perché ci aspetta una mostra, Renato Varese e Conegliano, questo è il titolo. E ecco, sta per chiudere, siamo proprio agli sgoccioli, ne siamo venuti a conoscenza un po' tardi, però insomma ce la facciamo se vogliamo andare a vedere, è lì che ci aspetta. E invece adesso noi ci mettiamo in contatto con la curatrice, dottoressa Lorena Gava, molto brava, ecco, che ci racconterà il contenuto e le caratteristiche, gli elementi di questa mostra.

0: In diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Conegliano perché ci aspetta una mostra molto interessante dal titolo Renato Varese Conegliano, un artista, una donazione, una città. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo la dottoressa Lorena Gava, curatrice di questa mostra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Allora, dottoressa, mi ha entusiasmato la presentazione che ho visto in altre situazioni di questa mostra di Renato Varese, perché è importante anche conoscere questo artista. Allora, cosa dice? Partiamo da Renato Varese, lo facciamo conoscere e dopo andiamo appunto ad illustrare la mostra.
1: Benissimo. Allora, Renato Varese è considerato il decano degli artisti conegliani. Allora, avrebbe compiuto 100 anni, anzi li avrebbe già compiuti l'8 maggio. Era del 1926, nato appunto l'8 maggio del 26. È morto 2 anni fa, quindi è morto esattamente a 98 anni. Allora, la città di Conegliano gli rende omaggio con questa grande mostra a Palazzo Sarcinelli, che vuole ripercorrere 75 anni di carriera del maestro. Renato Varese si è formato al Centro Internazionale della Grafica di Venezia, quindi nasce, diciamo, come incisore, e però parallelamente all'attività disegnativa incisoria coltiva la pittura, e coltiva la pittura, diciamo, in un senso anche molto esteso, in quanto ama le grandi dimensioni e lavora ininterrottamente, quindi diciamo grosso modo dagli anni 70 fino al 2024, l'anno della sua scomparsa. Allora, al centro del suo mondo c'è l'interesse per l'uomo che viene visto un po' come una figura perdente, un uomo spesso abbattuto da conflitti, un uomo che è protagonista della storia, però che molto spesso appunto si trova ad essere sconfitto dalla storia stessa. Allora, in mostra noi percorriamo proprio questi suoi diciamo 75 anni di intenso lavoro. È definito un pittore gotico perché diciamo i suoi colori, il suo segno risulta proprio nordico, molto tagliente, incisivo, con aspetti, se vogliamo, anche plumbe. Il colore che lui amava, diciamo, in maniera decisiva era proprio il colore grigio. E su questo fondo grigio compaiono, quasi in lande desolate, uomini che sono proprio diciamo evidenziati anche nei loro pregi, più che nei pregi proprio nei loro difetti. Allora, compare spesso nelle sue opere l'immagine della morte, ma è una morte che ricorda molto le danze macabre, nel senso che la morte è democratica, perché compare vicino ai potenti della terra, giudici, cardinali. Renato Varese era uno spirito molto critico, però ci fa capire che il destino di tutti è comune, ed è un destino che ci lega a questa morte inesorabile. E la morte compare questo scheletro sorridente che quasi danza, una presenza proprio vicina, costante, però sempre con questo piglio ironico, con questo piglio sarcastico. Ecco, Renato Varese è stato un artista molto attivo nel corso della sua esistenza, diciamo soprattutto negli anni 80-90, primi anni 2000, ha esposto veramente in tutto il mondo, non solo in Europa, ma davvero in tanti prestigiosi luoghi espositivi, e confidando sempre su un mestiere, quello dell'arte del pittore, ufficiale quotidianamente, con tenacia, con pazienza, con rigore. Dicevamo, gli uomini che compaiono sulle sue tele sono uomini anche sofferenti, sono uomini scavati, scavati nella carne, scavati nella pelle, ma scavati anche nell'animo. Quindi c'è davvero questa corrispondenza tra il messaggio che l'artista vuole lasciare e la realizzazione poi eseguita sulla tela. Ma dopo, se posso aggiungere, ci dà anche un respiro, perché non ha solo un'anima così, se vogliamo, nordica, così tagliente, così netta, ma anche un'anima veneziana, lagunare. Venezia è la città dove si è formato, la città che vive sull'acqua, sulla luce, che vive inondata quindi dei mosaici bizantini, e Renato Varese ci riporta questa Venezia attraverso una produzione in cui il suo animo, diciamo, appare più disteso, ripeto, più luminoso, e quindi vediamo sfilare facciate di palazzi veneziani immersi, avvolti nella luce, avvolti nell'oro, e quindi è quasi una sorta di parentesi rispetto a quell'analisi così profonda, così intensa che lui fa della vita e dell'esistenza dell'uomo.
0: Certo. Poi la maschera, ecco qui. Lì allora, come la dobbiamo declinare?
1: Sì, la maschera. In effetti le prime sale della mostra presentano proprio Arlecchini, Pulcinella. Allora, la maschera. Nella maschera Varese concentra tutta l'ironia, tutto il sarcasmo, perché dietro la maschera c'è l'uomo che recita la parte, c'è l'uomo impegnato a sostenere un ruolo nella vita, e a volte accanto alla maschera ci sono anche dei giocattoli, degli oggettini di evasione che ci riportano a un'altra dimensione, a un altrove. Perché quello che Varese comunica è questo: se c'è una stagione della vita in cui ci si può illudere, in cui ci può essere spazio per la fantasia e il sogno, questa è l'infanzia. E allora ecco che aeroplanini, barchette, pupazzetti che compaiono accanto alle maschere vogliono proprio riportare a questa dimensione di vita. Ma la maschera sostanzialmente

0: potere che però, come ci indica l'immagine della morte, si conclude con un nulla, quindi con un perdere tutto quello che si è cercato appunto di conquistare.
1: Certo, dottoressa, vediamo che l'elemento ironia, sarcasmo è molto presente. Ecco, come viene utilizzato questi elementi? Come li vivono il nostro Varese?
0: Ma ironia e sarcasmo che si vincono proprio dai personaggi che sfilano sulle tele. Per esempio, i vescovi, sì, il pastorale, sì, del vescovo, sì, viene sostituito con un bastone, con un ombrello, quindi il maestro, come dire, si diverte anche in questa allegoria, in questa finzione e in questo anche togliere proprio il potere, far capire che quelli che sono i simboli, diciamo, interpretati della forza, della superiorità, magari in certi contesti anche dell'arroganza, vengono ridotti a poca cosa, diventano appunto un bastone di passeggio, da passeggio diventa, insisto, un gancio, un ombrello, creando non poca ilarità. In effetti, accanto, diciamo, a questi temi così che possono essere anche scabrosi, perché è una cosa che voglio sottolineare, il maestro ha lavorato su formati molto grandi, perché ci sono tele di 3 metri di lunghezza in cui, ripeto, si vedono cortei proprio di figure tra maschere, scheletri, giudici, vescovi, e quindi persone, diciamo, appartenenti a classi sociali diversissime, che sono uniti in questo comune andare, un comune andare che è anche accompagnato dalla presenza di animali. Allora, Renato Varese era figlio di un maniscalco e quindi i cavalli li conosceva bene, i carri li aveva visti, li aveva aiutato il padre, quindi anche in questo lavoro, ma il cavallo non è il destriero, non è il cavallo, diciamo, vincente dei monumenti, se pensiamo dei grandi monumenti magari romani, si pensa all'imperatore a cavallo. Il cavallo è destituito del suo potere, è il cavallo di un cavaliere che ha perso, diciamo, il suo feudo, quindi è una dimensione davvero terrena, quella di un orizzonte culturale molto semplice, perché un elemento che sottolineava sempre Varese era proprio questa sua appartenenza, diciamo, alla terra, questo suo essere umile, quello di essere nato in una famiglia, diciamo, comune, e quindi questo elemento del potere viene sempre, come dire, corredato da figure che vogliono minare questo potere o comunque anche ironizzarlo, destituirlo, dare, diciamo, un significato diverso.
1: Certo. Allora, dottoressa, l'uomo per il nostro pittore è un uomo debole, è un uomo di solitudine, di abbandono, perché vediamo i casolari, anche queste immagini, sì, così, ecco, sì, hanno bisogno di essere ritoccati, rivigoriti, sì, ecco, come lo dobbiamo intendere?
0: Allora. Sì, dunque, tra l'altro, per quanto riguarda il paesaggio, sì, allora, Renato Varese restituisce un paesaggio veneto abbastanza atipico. Se pensiamo agli anni in cui ha iniziato proprio a occuparsi di paesaggio, sottolineo però che il paesaggio non era al centro del suo interesse, al centro del suo universo poetico c'è l'uomo, quindi ha un'indagine proprio profonda sull'uomo, ma il paesaggio che generalmente proprio si tinge di grigio è un paesaggio desolato, un paesaggio calvo, sì, un paesaggio in cui compaiono questi volumi che non sono altro che case abbandonate, casolari proprio di periferia, e c'è già quasi una denuncia nei confronti dei luoghi abbandonati, dei luoghi che necessitano quindi di una cura, di un'attenzione, di un maggiore valore, di una maggiore valorizzazione poi

0: quindi non è il paesaggio solare, il paesaggio ricamato, il paesaggio ridente, diciamo di Conegliano intorno, comunque magari quel paesaggio anche un po' da cartolina di cui siamo abituati magari a vedere, no, è un paesaggio anche di denuncia, di riflessione, è un paesaggio in cui il grigio mette in evidenza che cosa? Anche quel senso di indifferenza che molto spesso coinvolge proprio le persone, nel senso quindi di una trascuratezza, di una precarietà, di una fragilità che non viene contemplata e non viene, diciamo, accudita. Ecco.
1: Certo. Allora, dottoressa, abbiamo dei mosaici belli, splendenti, insomma, che fanno anche così una bella danno luce. Allora, se vogliamo, lei ha detto l'uomo è per Varese, l'uomo è perdente. Perdente come, e non può mai essere anche un uomo che vince questo stato di difficoltà.
0: Ma tenta. Allora, è un uomo che cerca, cerca la salvezza, cerca in un certo senso anche la gloria, però l'artista ci comunica questo, è un tentativo, lui probabilmente appoggia anche in questo sforzo, però l'orizzonte è davvero piatto, è un orizzonte di fine, è un orizzonte, ripeto, in cui prevale la morte è un qualcosa molto spesso esplicitata nel sangue, esplicitata attraverso l'assenza. Frequenti sono le immagini in cui compare, per esempio, un sepolcro vuoto o compare il sudario, ci sono anche forti riferimenti un po', anche a scene, diciamo, marcatamente religiose in cui Renato Varese umanizza il sacro e quindi rende le figure di santi, le figure di Cristo, la figura di Maria, ma veramente come una figura semplice, con un'umanità, con una proprio con un senso anche di consapevolezza, di quotidianità che è fortissimo. Quindi l'oro che diceva lei, quello di Venezia, prevale ma in momenti di pausa, non è un oro che riguarda, diciamo, la vita umana. Nella vita dell'uomo c'è questo sentimento, insisto, di perdita, anche di sconfitta, di dolore, di amarezza, però un'amarezza, ecco, che nella maschera trova una sorta di riscatto, trova una sorta di liberazione, trova una sorta di via salvifica. E quindi questo rende, per esempio, alcune opere, alcune immagini davvero piacevoli, anche divertenti, dove ecco, compare la scimmia, compare il maiale, compare insomma quel dato così aneddotico, anche simpatico, che comunque porta sempre a riflettere. Tutta l'opera di Varese è un'opera intrisa di riflessione, di pensiero, e poi aggiungo questo, tutto realizzato con una tecnica sapiente, con un controllo, diciamo, del segno e del colore, che davvero presuppone un allenamento costante, continuo, un rito, quello della pittura, che lui ha sempre officiato con grande davvero partecipazione e convinzione. E poi mi permetta di aggiungere questo, Renato Varese firmava sempre le sue opere, i suoi quadri con la sua iniziale R. Varese e accanto una L, il nome di Liliana, sua moglie, e la moglie che è sempre stata partecipe delle sue creazioni, svolgeva tutto un altro mestiere, ma l'ha sempre, come dire, coinvolta nelle sue realizzazioni. E anche proprio includendo l'iniziale, no, della moglie amatissima, come se l'opera fosse davvero una sorta di condivisione, di realizzazione, diciamo così, partecipata.
1: Ah, bello questo aspetto, una sorta sì. di musa o no? Forse sì.
0: Esatto, ma anche proprio di condivisione anche a livello proprio mentale, se posso dire, di coinvolgimento, di un progetto che viene così, che nasce, si sviluppa il progetto del quadro e viene discusso, almeno questo ha sempre sostenuto Varese. E aggiungo anche una cosa importante, questa mostra che come dicevo prima ripercorre oltre 70 anni di carriera attraverso proprio i capolavori e quindi ripeto ci sono lavori davvero di dimensioni importanti, ha però anche un altro pregio questa esposizione, cioè l'inaugurazione di una sala all'interno di Palazzo Sarcinelli che è una sala dedicata a Varese e sarà una sala sempre diciamo visitabile e contiene 13 lavori che gli eredi, i figli di Varese, Angelo e Pinagrazia Varese, hanno donato al comune di Conegliano interpretando quella che era la volontà del maestro, proprio quello di lasciare una testimonianza, perché per Varese il pittore deve essere testimone del proprio tempo, raccontare il proprio tempo e quindi in questi 13 lavori che comprendono sia opere pittoriche che opere grafiche e possiamo sempre, quindi perché una volta conclusa la mostra, questa sala invece sarà sempre aperta, dà la possibilità al visitatore di entrare in contatto con quello che è stato il suo mondo. Sono 13 lavori però fortemente rappresentativi di tutto il suo, di tutta la sua parabola insomma artistica. Ecco, questo mi pare certo, importante, certo. Tra l'altro ci sono anche i bellissimi topi realizzati graficamente ancora negli anni diciamo 70 e oltre e il suo maestro all'Accademia, Luigi Tito, figlio del famosissimo Ettore Tito, quando ha visto questi lavori ha detto ma li avrei voluti fare io questi topi perché davvero sono perfetti e in questa sala abbiamo collocato diciamo una delle prime grafiche, è una deposizione dei primi anni 70 accanto all'ultimissimo lavoro, è un volto che lui ha realizzato proprio nel 2024 in cui nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, insomma nonostante tutto è ancora proprio pregno e denso di quel segno puro, indelebile del suo stile, proprio dello stile del maestro.
1: Certo, e allora veramente anche una generosità, una testimone del suo tempo, ecco questa è la frase che ho colto, che ha appena pronunciato dottoressa, mi pare un po' la chiave di tutto questo impegno, passione, amore per la propria terra, per la propria Conegliano e poi è bella questa parentesi con la moglie è sempre vicino che è sintomatico di un grande amore nella vita, perché insomma...
0: Sì, assolutamente. Certo.
1: Un altro aspetto veramente importante, veramente significativo. Allora, siccome siamo proprio alla fine, perché tra poco mi arriva la pubblicità, diamo la bella notizia che invece è stata prorogata, vero dottoressa?
0: Questa mostra? Assolutamente sì, al 14 giugno. Benissimo. Dopo, se comunque da sapere che finita la mostra ci sarà sempre la possibilità a Palazzo Sarcinelli di incontrare Renato Varese nella sua sala, diciamo nella sala dedicata proprio e quindi vi aspettiamo per questa, intanto per la mostra e poi in futuro per la visita alla sala Varese.
1: Quindi un artista, dottoressa, che ha lasciato una grande eredità, possiamo dirlo a voce alta?
0: Assolutamente sì, una grande eredità e posso dire questo, io l'ho conosciuto sono stata anche molto vicina in tanti momenti, tanti anni e allestendo questa nuova mostra e vedendo i lavori dopo 20 anni, perché conoscevo il maestro ancora negli anni fine anni 90, inizio anni 2000, devo dire che L'effetto è davvero forte, perché il valore di un'opera si capisce dal tempo, se resiste al tempo. E posso dire che Renato Varese, testimone del suo tempo, resiste al tempo.
1: Bene, allora, veramente un messaggio importante, una eredità per tutti noi, veramente, certo, ne facciamo tesoro. Ripeto, allora mi chiedete, allora, la dottoressa ci ha detto fino al 14 giugno, quindi c'è tempo, ce la facciamo, sì, venire a Conegliano.
0: Certo. Ovviamente, ecco, è tutto gratuito, sì, ingresso gratuito, sì, e se qualcuno fosse in zona, domenica 7 giugno alle ore 10:30 ho il piacere di fare una visita guidata gratuita, ci sarò io, e poi c'è anche la possibilità di un concerto nell'androne del Palazzo Sarcinelli, tutto gratuito. E ringraziamo di questo il Comune di Conegliano, sì, ringraziamo tutti i partner, ringraziamo il Rotary Conegliano.
1: Ringraziamo lei, perché mi sta arrivando la pubblicità, ma la voglio ringraziare, ecco, per la bellissima narrazione e di tutto quello che ha detto. Visita gratuita con lei e concerto, ne approfittiamo. Posso, certo, posso concludere così?
0: Ecco. Assolutamente sì. Vi aspettiamo. Sì.
1: Grazie,
0: grazie
1: dottoressa,
0: cuore.
1: È stata,
0: grazie,
1: molto chiara, e qui ringraziano di questa intervista. È veramente molto interessante. Grazie dottoressa, alla prossima. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a tutti. Buon pomeriggio, grazie.
1: Sì. Grazie. Bene, allora sta per arrivare la pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Questo è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
1: dal titolo
2: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara!
1: Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
2: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon.
1: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarà anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
1: Per mini
3: info
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
9: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, dopo questa bella narrazione, presentazione di questa mostra, forse di un pittore che non conosciamo molto, forse neanche mai sentito nominare, come qualcuno mi sta dicendo, ma questa è, ecco, l'importanza anche di queste mostre che noi cerchiamo qua e là, e anche dare luce, dare visibilità e valorizzare questi grandi artisti, perché ha posto nella sua pittura grandi temi, comunque della morte, avete sentito, democratica, cioè si riguarda tutti, e quindi anche questo è un tema delicato, se volete, un po' scabroso, ecco, se vogliamo, però insomma viene trattato come deve essere. E poi tanti altri ovviamente elementi che sono stati appunto resi noti dalla nostra ospite, e quindi ecco che conosciamo questo pittore che ha lasciato una grande eredità, queste 13 opere, capolavoro. Se, ecco qua, vedo le immagini da vedere, e quindi ecco, andiamo, approfittiamo, 14 giugno possiamo vedere con visita guidata appunto dalla nostra ospite, che deve essere ancora più interessante perché siamo davanti alle immagini, alle opere, ai dipinti, e quindi ecco ancora più comprensibile quello che è stato il pensiero di Renato Varese. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ecco, andiamo a Bassano del Grappa, e intanto voglio salutare anche Davide D'Alesiano, perché poi i messaggi qui scorrono, e che ci saluta sempre, che noi ricambiamo. Andiamo a Bassano del Grappa, andiamo al Museo Civico, perché c'è un chiostro, questo museo l'avremo visto anche, Bassano è qui a portata di mano, quindi sempre da vedere, e questo chiostro ha bisogno di essere restaurato, riqualificato, di un intervento. E allora come fare? C'è un'iniziativa, che c'è un voto che si può manifestare, esprimere fino al 10 giugno, e l'iniziativa è di Volotea, conosciamo questa compagnia appunto aerea, che mette a disposizione questa possibilità di poter appunto dare il voto, esprimere per il recupero, dicevamo, di questo chiostro del XIV secolo, antico cuore dell'ex convento di San Francesco, ospita un lapidario con cippi, stemmi, frammenti architettonici. Insomma, avremo in mente la ricchezza di questo museo, di questo settore del museo, e quindi ecco che abbiamo questa possibilità. A noi costa poco, costa pochissimo, basta un clic e diamo il nostro voto e diamo un contributo notevole, più di quanto può essere così un clic, magari qualcuno interpreta come una cosa marginale, invece no, assolutamente non è marginale, è importante, perché insomma tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo che appunto si è preposto questa iniziativa. E diamo questo aiuto, ecco, in forma diretta, e contribuiamo, quindi insomma anche noi siamo partecipi, siamo protagonisti di questi recuperi che sono importanti, che ce ne sono tanti, ce ne sono tanti recuperi che dovrebbero essere effettuati per i nostri beni, ma insomma intanto andiamo a Bassano e sentiamo cosa ci racconta la direttrice di Bassano, Barbara Guidi, che conosciamo e che appunto ci spiegherà un punto nel dettaglio questa iniziativa. Allora adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Bassano del Grappa, andiamo nel Museo Civico perché c'è un'interessante iniziativa che riguarda il chiostro. Saremo stati quasi tutti o tutti in questo bellissimo museo interessante, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, direttrice del museo, dottoressa Barbara Guidi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Allora, dottoressa, mi sembra un'iniziativa valida da partecipare, soprattutto. Ecco, allora spieghiamo ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste e come è la finalità di questo, questa iniziativa.
1: Sì, allora siamo stati selezionati dalla Regione Veneto per partecipare a questo contest ideato da Volotea, compagnia aerea che ha numerosi voli sullo scalo di Venezia, che ha destinato una cifra di 39.000 euro al miglior progetto di riqualificazione di beni artistici, architettonici e storici di rilievo. Noi abbiamo candidato la qualificazione del chiostro del Museo Civico, che chiunque sarà stato a visitare una nostra mostra, ricordo fra le ultime la retrospettiva dedicata a Giovanni Segantini solo qualche mese fa.
0: Un successo, lo dico perché avete registrato numeri veramente importanti. Ecco, chiusa parentesi, ma ci tenevo.
1: Sì, ecco, diciamo che il primo luogo che si incontra entrando nel Museo Civico, prima di entrare nelle sale dove sono esposte le opere d'arte, si ritrova in questo chiostro rinascimentale di altissimo valore storico, perché è uno dei più antichi a Bassano del Grappa, che è una sorta di ingresso, ma è anche una sorta di prima sala del museo, perché all'interno di questo bellissimo chiostro, di questa cornice rinascimentale, sono anche allocate delle opere d'arte, delle sculture, delle targhe, degli stemmi, che quindi raccontano la storia di Bassano del Grappa e la storia della sua comunità. Quindi è una pagina di storia, di bellezza, che si mescola al contempo ad una cornice naturale di particolare pregio e di equilibrio straordinario, perché è corredata da delle bellissime piante, tra cui dei rosetti molto molto antichi. Ecco, questa cornice così bella e così delicata, che tra l'altro in estate a sera, quando tramonta il sole, si accende delle luci e diventa anche palcoscenico di spettacoli teatrali e musicali di grande livello, quelli del Festival di Opera Estate, è un luogo che necessita oggi di un'attenzione particolare per migliorare l'accessibilità e la fruizione, l'accessibilità al luogo, perché è un luogo storico e quindi ha bisogno di un intervento che possa permettere a tutti, anche a chi ha delle disabilità motorie, di poter accedere più agevolmente a questo luogo, e ha bisogno di un miglioramento dell'accessibilità per poter godere dei contenuti storico-artistici che sono conservati in questa meravigliosa cornice. Questi interventi, che appunto interesseranno la parte architettonica, ma anche la parte delle opere esposte, quindi con migliori apparati illustrativi, informativi di quello che il visitatore vede, può godere di questo luogo straordinario, sono l'oggetto del nostro progetto. Quindi quello che io spero vogliano fare tutti gli ascoltatori appunto che ci stanno seguendo adesso, è quello di andare sul sito dei Musei di Bassano del Grappa o direttamente sul sito Volotea for Veneto e votare il miglioramento del chiostro del Museo Civico e Bassano del Grappa, per rendere questo posto, che è già magico, ancora più speciale e ancora più godibile da parte di tutti con questo intervento, qualora risultassimo vincitori, insomma, di questi 39.000 euro, che senz'altro aiuteranno a mantenere vivo e dinamico questo bellissimo bellissimo spazio che io personalmente adoro perché è veramente un luogo magico.
0: Sì, veramente ci porta, è un viaggio nella storia, nei secoli, quindi ecco, conserviamolo bene, miglioriamolo, perché va sempre migliorato ogni sito, ogni museo. Allora, a noi costa poco, un click, perché insomma non è che dobbiamo, ecco, basta solo il nostro voto, il nostro adesione, e quindi partecipiamo a questa iniziativa.
1: Se posso aggiungere un motivo in più per votare, Volotea contestualmente mette in palio 1.000 euro in voli aerei che verranno estratti tra tutti coloro che voteranno, potranno essere estratti per vincere questi 1.000 euro di voli aerei, che non è male, insomma, per poter andare a fare una piccola vacanza o
0: una bella somma
1: in qualche capitale europea. Insomma, è un aiuto in più a decidere di fare un click e dare il proprio voto per questo bel progetto.
0: Ecco, invito i nostri radioascoltatori, basta un click, ecco, non dobbiamo fare altro, però diamo un contributo notevole al miglioramento di questo chiostro. Allora, risale al XIV secolo, un chiostro importante, il convento di San Francesco, ecco, come lo dobbiamo immaginare ai suoi tempi, questo centro culturale, religioso soprattutto, dottoressa?
1: Sì, è questo bellissimo giardino che era ovviamente anche un luogo dove si coltivavano le piante officinali, le piante da frutto, collocato proprio al fianco della chiesa di San Francesco, che è una delle chiese più antiche e più belle medievali della città di Bassano del Grappa, un luogo di pace, di benessere, in cui appunto passato e presente si incontrano, in cui l'uomo è in contatto con la natura, dove un tempo appunto era abitato dai frati, dai francescani, ma poi dall'Ottocento è diventato appunto l'accesso, la porta, è uno degli elementi più importanti di questo bellissimo museo, il Museo Civico di Bassano del Grappa, che è uno dei più antichi del Veneto, che conserva collezioni straordinarie che vanno da Jacopo Bassano ad Antonio Canova, passando per Tiepolo, per Artemisia Gentileschi, per il Guariento e così via.
0: Certo, e poi è stato anche delle raccolte, mi pare, di erbari molto importanti, perché abbiamo delle collezioni di storia naturale, quindi insomma anche un aspetto naturalistico, ecco, di botanica, di interesse anche botanico.
1: Sì, è assolutamente un'immersione, entrare nel chiostro ed entrare poi nel museo attraverso il chiostro è un'immersione in un patrimonio che spazia dalle arti figurative alle collezioni naturalistiche, alla storia, alla cultura di questa parte del Veneto, che è veramente straordinaria.
0: Certo. E Canova, ecco, tempo fa avevo visto le lettere di Canova, ecco, c'è qualche risvolto, c'è qualche notizia che possiamo dare, oppure bisogna attendere un attimo di queste lettere, insomma, ecco, di cui abbiamo fatto cenno?
1: Sì, le lettere adesso sono fortunatamente tutte fruibili online, perché abbiamo digitalizzato tutto il patrimonio delle lettere, ma continuano ad arrivarne di nuove. Sono state appena donate al museo due lettere molto particolari di Canova a un suo amico abate, quindi il patrimonio continua a ingrandirsi, e questo fa di Bassano naturalmente uno dei luoghi canoviani più importanti in Italia e in Europa. Ma ripeto, non è una sorpresa, perché il Museo di Bassano del Grappa non è solo uno dei più antichi del Veneto, ma è anche uno dei luoghi con le collezioni più importanti, tra le più importanti, insomma, dell'Italia del Nord e di questa straordinaria regione, del patrimonio artistico e storico di questa straordinaria regione.
0: Certo. Bene, allora torniamo a noi, avete sentito, basta un click, insomma non è che dobbiamo fare molto, però è un click che conta, è un click importante, è un click che ci permette di arrivare a 39.000 euro, che è una bella somma, mi pare, dottoressa, no?
1: Sì, notevole, assolutamente, sì. Assolutamente sarà un aiuto importante per poter appunto rendere questo luogo più bello, visto anche, diciamo, le prossime prossimi appuntamenti che il Museo Civico va ad affrontare, ovvero una grande mostra su Sebastião Salgado, la prima mostra che racconta l'intera parabola di questo importante fotografo, aprirà a fine ottobre, e poi l'arrivo finalmente, tornando a Canova, del grande cavallo colossale che è stato restaurato, è stato concluso il restauro, un restauro spettacolare, e che appunto entro la fine dell'anno finalmente tornerà dopo 57 anni di oblio a fare mostra di sé al centro di queste straordinarie collezioni di pittura e di scultura.
0: Ah, un grande appuntamento allora, 57 anni, quindi veramente verrà festeggiato questo rientro importantissimo, e noi aspettiamo queste novità. Però ecco, allora, come mai, cosa è successo? Torniamo un flash sulla mostra Segantini, che ho visto numeri straordinari, commenti veramente magnifici, ed è stata bella perché siamo venuti. Ecco, il segreto di Segantini che ha conquistato un pubblico così enorme e di grande interesse.
1: Ma sicuramente l'aver, diciamo, il raccontare di questo artista, una vita di artista straordinario, estremamente umano, con una sensibilità eccezionale, che ha saputo raffigurare dei luoghi familiari, intimi, questo immaginario, questo orizzonte montano, come nessuno ha saputo meglio di lui, e trasferirci delle sensazioni, dei sentimenti semplici eppure universali, che hanno saputo toccare le corde del cuore di ciascuno dei 108.000 visitatori che sono venuti a Bassano del Grappa per vederla.
0: Certo, un grande successo, un artista vero, un artista autentico che ci ha veramente colpito e coinvolto. Allora torniamo a noi, si può votare fino al 10 di giugno, quindi insomma giorni ne abbiamo davanti. Andate nel sito, come è stato detto dalla nostra ospite, fate un click e partecipiamo anche noi con un piccolo click, partecipiamo a questo evento. Che previsioni ha, dottoressa?
1: Ma io spererei di vincerlo, insomma, per Bassano del Grappa, per questo bellissimo luogo, il chiostro, che vi aspetta tutti, insomma, per gli appuntamenti che vi ho appena descritto e per quelli che ci saranno poi anche negli anni a venire, a cui stiamo già lavorando.
0: Certo, bene, ci sentiremo ovviamente i singoli appuntamenti. Intanto votiamo, tempo fino al 10 giugno, quindi abbiamo tanti giorni davanti, non dimentichiamoci, facciamolo subito, quindi ci togliamo il pensiero. Va bene, dottoressa, allora noi la ringraziamo, ci aggiorneremo, ci sentiremo per altri eventi. Intanto complimenti, perché il museo è veramente straordinario e interessante.
1: Grazie a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, e alla prossima.
0: Alla prossima. Buona serata, dottoressa. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Bene, guardate che costa niente, è un click, andate nel sito, vedete un attimino questa volotea oppure del Museo Civici, dove vedete appunto l'iniziativa, e diamo il nostro contributo, ecco, contributo che è notevole, una somma importante, visto che i beni storici soffrono di finanziamenti, di attenzione, rendiamoci partecipi, ecco. A volte si chiede cosa posso fare, ecco, si può fare questo click, questa partecipazione, e quindi insomma mettiamo in facciamo vincere il restauro, il miglioramento di questo chiostro, che l'avrete visto, insomma, chi non l'ha visto lo consiglio, che è una ricchezza di beni, di oggetti del passato, ed è un viaggio, del passato di questo importante museo sorto, pensate un po', 1828, in seguito al legato del naturalista Giovan Battista Brocchi del 1840, e qui poi appunto sono state ospitate successivamente collezioni di storia naturale, con erbari, come dicevamo con la dottoressa, poi ancora raccolte geopaleontologiche, e poi ancora mineralogiche, e poi entomologiche, eccoli qua, e poi questi libri lasciati dal Brocchi, da questo grande personaggio anche generoso, perché poi sono anche persone colte, importanti, ma generose, perché lasciano eredità per le future generazioni, come è successo, e quindi insomma noi ne beneficiamo. Poi dipinti provenienti da chiese, da conventi, poi ancora qua ci sono stati anche i disastri, ecco, del periodo napoleonico, e poi ancora reperti di età paleoveneta, poi ancora medievale, anche qua, poi la Pinacoteca con opere pittoriche del XIII al XX secolo, scusate, chiostro come lapidario di cui abbiamo detto, cippi, stemmi, iscrizioni, pietre tombali, poi la Pinacoteca, qui abbiamo 500 dipinti, tantissimi appunto della famiglia, della dinastia Jacopo da Ponte. E poi ancora torniamo sempre al nostro grande Canova, con 3.000 disegni, autografi, epistolario, poi biblioteca, bozzetti, numerosi gessi, e poi ancora la serie appunto dei monocromi, e poi le lettere, eccole qui appunto, insomma stiamo elencando un patrimonio che c'è all'interno di questo museo, come vedete, nomi importantissimi, nomi che hanno dato tanto alla storia, alla cultura, all'arte, e tanto anche di generosità, perché se non ci fosse stato Giambattista Brocchi del 1840, forse insomma le cose sarebbero andate diversamente, ecco. Però c'è sempre qualcuno di generoso, qualche persona che pensa anche per il futuro e ci lascia questa enorme eredità, che noi ne siamo sempre grati e ovviamente ringraziamo, perché ne beneficiamo tutti noi e le generazioni che verranno. Allora, stacchetto musicale.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora adesso cambiamo completamente argomento perché siamo nel periodo estivo. Allora, come dicevamo, escursioni, i borghi, appunto, che abbiamo citato precedentemente, ma ci sono anche concerti, ci sono festival, ci sono intrattenimenti, ci sono veramente spettacoli sostanziosi, dico io, perché qui è uno spettacolo che va da maggio, appena iniziato, il 25 appena iniziato, appunto, fino al 12 di luglio. Ecco, c'è veramente tante occasioni, tanti intrattenimenti, eccoli qui. Qui c'è un elenco enorme, ecco, come sempre non possiamo ovviamente nominare tutti gli appuntamenti, però sono tanti, interessanti, come dicevamo, in siti, in location bellissimi, perché abbiamo Asolo, Rocca, poi ancora abbiamo chiesa, sempre ad Asolo, San Gotardo, Montebelluna, Villa Corerpi, Pisani, pensate un po' che location che abbiamo, poi Asolo ancora, dove c'è la maggior parte forse degli eventi che si tengono qui, e poi insomma altre location. Quindi, come vedete, c'è l'imbarazzo della scelta. Sarebbe bello partecipare a tutto, ma almeno, insomma, per quanto ci concerne, è abbastanza difficile, abbastanza impossibile. Però cerchiamo di partecipare almeno, appunto, a quelli che ci risultano più interessanti, più attraenti, che ci piacciono di più, perché poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi cerchiamo di partecipare, perché è una stagione molto molto intensa di concerti e di intrattenimenti. Allora noi vediamo che possiamo metterci in contatto con la direttrice artistica di questo evento, tutti in uno, un festival, come dicevamo, con Elisabetta Maschio, che conosciamo, una bravissima artista che appunto ha messo al suo attivo tanti eventi di successo, e quindi anche qui siamo sicuri che sarà veramente uno spettacolo di tutti, Olimpia in scena. E vediamo il Festival Internazionale di Gioia Musicale, dal titolo, come dicevamo, tutti in uno. Eccolo qua. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: Siamo, ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a scusate un attimo perché qui ecco qua, scusate. Andiamo a presentare appunto un programma, un festival molto intenso, ricco di eventi, come dicevamo, Treviso, Asolo, Montebelluna, e abbiamo in collegamento direttrice artistica, con grande piacere salutiamo Elisabetta Maschio. Buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, abbiamo così preso atto di questo impegno e anche di questa responsabilità di una veramente un programma denso, impegnativo, che sì, anche geograficamente parlando, perché insomma sono spettacoli in questo triangolo di territorio. Allora, direttrice, andiamo ad illustrare ai nostri radioascoltatori di che cosa si tratta.
1: Ecco, siamo alla 22esima edizione di questo festival, quindi abbiamo già uno storico piuttosto, insomma, consistente. E interessante dire per questa edizione, che è appunto la 22esima, che si intitola Tutti in Uno, perché parte proprio dal primo spettacolo che abbiamo fatto il 25 di maggio al Teatro Comunale di Treviso. È stato pensato insieme al Rotary Treviso e anche il Sistema Nazionale delle Orchestre di Cori Giovanili Infantili in Italia e anche l'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso, perché abbiamo proprio pensato insieme questo Tutti in Uno, con lo spettacolo che si chiama Non spaventatevi, Trunkerumpampumper, una storia uscita dalla mente fantasiosa di Elisabetta Garilli, che ha diretto anche lo spettacolo. Tutti in Uno è l'immagine ideale che noi vorremmo rimanesse impressa della comunità educante come ecosistema di relazioni che diventa humus di umanità. Cosa vuol dire comunità educante? Cioè, quando riusciamo a mettere insieme tanti attori che convergono verso uno stesso scopo. Cioè, abbiamo l'associazionismo, cioè noi che siamo impegnati come Music Drama a appunto sostenere sempre il festival e tutte queste iniziative. Atelier Garilli, che sposa questa iniziativa con grande amore, già da tempo collaboriamo con loro, Elisabetta Garilli, sì. Il Rotary Treviso, il Sistema e l'Istituto Comprensivo, cioè la scuola, e tutte le aziende che ci sostengono anche come sponsorizzazione, non solo, ma anche il patrocinio della Regione del Veneto, patrocinio del Parlamento Europeo, il sostegno della provincia di Treviso e dei comuni di Montebelluna e di Asolo. E quindi tutti una comunità, cioè, che si unisce con uno scopo preciso. Noi vogliamo proprio che la musica diventi qualche cosa, che sia una materia davvero educante, che possa trasmettere anche valori di socialità alti, e che sia come un esempio vivente di cosa vuol dire stare insieme in armonia.
0: Certo.
1: Cioè, musica vuol dire stare insieme in armonia, orchestra vuol dire essere orchestra e stare insieme in armonia. È logico che è difficile, perché quando si lavora in tanti è difficilissimo mettere insieme la gente. Questo è il nostro impegno e lo volevamo proprio sottolineare con questo titolo. Questa è proprio la base di partenza ed è anche, oserei dire, quello che sta uscendo da Gioi Musicali, che è questo festival che ha già 22 anni, che proprio è il focus. Stiamo focalizzando che questa è uno dei temi, una delle nervature proprio importanti di questo festival, che vorremmo passare anche più in là, a chi le vuole cogliere, a chi vuole continuare, a chi vuole sposare, a chi vuole collaborare con insieme, insomma.
0: Certo,
1: è difficile, ma si può fare.
0: Certo, basta volere, insomma, metterci un po' del nostro e quindi la nostra volontà e ci arriviamo. E allora proponete, dottoressa, voci, musica strumentale, lirica, popolare, insomma,
1: sì,
0: il contenuto è molto variegato, un po' per accontentare tutti, mi sembra.
1: Beh, soprattutto dalla prospettiva dei giovani. Noi guardiamo sempre con gli occhiali, diciamo, della gioventù, cercando di proporre. Intanto pensiamo, prima cosa, che i ragazzi sono futuri adulti.
0: Sì.
1: Non li trattiamo da bambinetti un po' storditi. Li trattiamo da futuri adulti, primo. E secondo, vorremmo che fossero cacciatori di bellezza, non focalizzati solo su una cosa. Cioè, che tutto è bello, ma noi dobbiamo formarci dentro, noi e quindi anche chi forma deve formare il gusto per la bellezza. Questi sono i due principi cardine, quindi vuol dire che noi abbiamo cominciato uno spettacolo molto dedicato al mondo dei ragazzi e dei formatori, includendoli tutti nel palcoscenico. Sul palcoscenico avevamo bambini del coro Voci Bianche, ragazzi dell'orchestra giovanile, maestre che suonavano formate con 33 ore di formazione da Elisabetta Garilli, uno spettacolo visionario completamente in gattese, cioè la lingua dei gatti, non vi sto a dire altro, ma questo spettacolo sta anche un po' girando qui nel Veneto, ha già fatto varie tappe. Però abbiamo anche, per esempio, il prossimo 21 giugno un
0: appuntamento
1: abbastanza fisso a Montebelluna in onore di Gastone Di Marilli, che è stato un grande tenore montebellunese. Noi proponiamo un concerto lirico-sinfonico molto tradizionale, però come? Diciamo facendo un po' di connessione con il concorso Toti del Monte di Treviso. Quindi i vincitori o finalisti del concorso, che si sono palesati lo scorso 23 maggio, verranno a cantare in questo contesto e omaggeremo la figura di Gastone Di Marilli. Perché? Perché anche l'opera lirica è qualcosa di molto bello, che è nelle nostre tradizioni, nelle nostre corde di italiani, di veneti soprattutto, perché le voci venete della lirica sono eccezionali, storicamente importantissime.
0: Certo.
1: E poi molti altri appuntamenti anche con giovani solisti, giovani vincitori di concorsi e anche giovani, per esempio, tutti su un filone del pianoforte italiano, guidati da Roberto Prosseda, che in collaborazione con il Playing Rec, il master che lui tiene al Conservatorio di Rovigo, e l'associazione Mendelssohn, porta anche dei nomi di grossi formatori e all'interno tiene le masterclass appunto con questi ragazzi appunto del master Playing Rec, e sono giovani pianisti già all'inizio di carriera.
0: Certo.
1: Quindi molto dedicato ai giovani.
0: Certo.
1: Di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi, più già in carriera anche, ma a cui offriamo anche uno spazio.
0: Certo, e ha detto bene, sono gli adulti del futuro, sono il nostro futuro, e quindi pensiamo,
1: esatto,
0: pensiamo a loro fin da adesso che sono piccoli. Dottoressa, andiamo anche il 1 luglio, perché siamo ad Asolo, chiesa San Gottardo, anche qui è un bel evento. Diciamo un attimino anche qui cosa consiste, vedo pianoforte, musiche.
1: Marco Scolasi è proprio questo che dicevo, il filone appunto, che è un po' pensato con Roberto Prosseda, con l'associazione Mendelssohn. Abbiamo degli appuntamenti il 1 luglio con Marco Scolastra appunto,
0: sì.
1: Poi abbiamo il 4 luglio Carlo Boccadoro, poi abbiamo anche Irene Abrigo al violino e Alessandra Mara al pianoforte, un duo il 5 luglio, e poi abbiamo anche Maurizio Baglini,
0: sì,
1: venerdì 3 luglio in concerto pomeridiano, con tutti i programmi però con autori italiani, cioè il pianoforte con l'autore italiano, quindi focalizzato proprio su questo particolare repertorio, facendo anche conoscere i grandi autori italiani.
0: Certo.
1: Dal 700 veramente a brani commissionati proprio per l'occasione, per questa occasione.
0: Certo.
1: E questo appunto è un filone, una mini rassegna dentro il festival, appunto dedicata al pianoforte. È già il terzo anno che lavoriamo in questo senso e creiamo anche un appuntamento di masterclass, quindi di condivisione tra i ragazzi insegnanti e formatori.
0: Certo, quindi è iniziato bene, perché mi diceva il 25 è andata benissimo qui a Treviso.
1: È andata benissimo, il teatro era molto pieno nonostante,
0: sì,
1: il caldo assassino che c'era quella sera, questa è una cosa anche importante da fare, qualcosa,
0: sì,
1: su cui mi interrogo da molto tempo. Che pubblico avremo nel futuro? Se noi non formiamo il pubblico del futuro, se noi non riusciamo a fare un educational di qualità, fatto bene, quelli che vengono a vederlo adesso non verranno più dopo, cioè dobbiamo cercare di fare delle cose ben fatte, appunto con il senso di una produzione ben fatta, con una bella idea e coinvolgenti per le fasce anche dei ragazzi e delle famiglie. Ma spettacolo ovviamente godibilissimo da tutti. Molti,
0: certo,
1: musicisti che sono venuti a sentirlo hanno detto uno spettacolo futurista. Quindi è molto bello affacciarsi a queste cose, in modo che i ragazzi, i bambini possano godere di questo di questi appuntamenti, appassionarsi e amare la musica.
0: Certo, avete aperto la strada giusta, eh? Quindi insomma, speriamo, percorriamo questa strada. No, giusto per dare anche l'indicazione, un evento che dura fino a domenica 12 luglio, siamo alla chiesa San Gotardo di Asolo. Diciamo un attimino anche qui, giusto per fare un po' il panorama, il completo, di che cosa consiste questo evento, dottoressa.
1: Ecco, l'ultimo evento è sempre un evento diretto da Elisabetta Garilli. Per noi quest'anno Elisabetta Garilli è anche il premio Gioie Musicali alla 7ª edizione. Sono passati da Gioie Musicali musicisti come Roberto Spendiuzzi, come Giovanni Antonini, come il maestro Bruno Giuranna, Riccardo Risaliti, appunto Roberto Prosseda. E quindi hanno ricevuto un premio perché? Perché sono persone che sono riuscite a coinvolgere, riescono a coinvolgere in alcuni giorni in cui rimangono con noi i ragazzi, a passare la loro conoscenza, la loro modalità di coinvolgimento proprio. Allora Elisabetta Garilli il 12 luglio farà un altro spettacolo che si chiama Tino Tino Tino Tina Tino Tin Tin Tin, dove saranno coinvolti i ragazzi dell'orchestra da Re, in orchestra la Resistance, diciamo teenagers, e più iscritti che si vogliono iscrivere. Quindi ragazzi che volete iscrivervi,

0: queste prove che saranno istituite fin dal 9 di luglio, e insieme anche Atelier Garilli, cioè 4-5 esperti, professionisti, musicisti dell'Atelier Garilli, di Elisabetta Garilli, che coinvolgeranno tutte le persone dentro lo spettacolo e faciliteranno appunto l'esecuzione. Ecco, uno spettacolo anche questo complesso, con l'unione di molte forze, e vogliamo veramente continuare questo cammino di rappresentazione dell'essere orchestra, come stare insieme, trovare i modi per stare insieme in armonia.
1: Certo, unire le forze, trovare un'armonia comune, un linguaggio comune, è veramente molto interessante questo progetto. Penso che sia la strada, come dicevamo, giusta, l'avete intrapresa e è andata bene fin dal 25 di maggio, ma andrà bene in tutto il percorso. Allora, chi fosse interessato, e speriamo tanti, possono iscriversi, possono partecipare. Avete sentito, un programma aperto a tutti, ma soprattutto rivolto ai giovani, ecco, i nostri giovani.
0: C'è anche in mezzo uno spettacolo di musica antica, perché quest'anno è in celebrazione dei 400 anni della morte di John Dolan. E il coro Calicantus di Treviso, diretto da Stefano Trevisi, con un ensemble di strumenti antichi, costruirà un concerto con un racconto proprio di John Dolan. Di solito Stefano Trevisi fa sempre degli spettacoli super emozionali. Io ricordo tutti quelli che fa, sono veramente coinvolgenti. La cosa bellissima è che tutti questi musicisti si riuniranno intorno a un grande tavolo dove sopra saranno appoggiate queste musiche di John Dolan. Ecco perché il titolo è The Music is on the Table, la musica è sul tavolo, proprio perché leggiamo tutti insieme una pianta centrale e tutto il pubblico intorno a raccogliere, insomma, questi input, queste emozioni che verranno da questa lettura, di questo programma, da questo racconto della vita di John Dolan.
1: Certo, musica che ci unisce, musica che unisce il mondo, musica di cui abbiamo necessità particolarmente in questo periodo, e quindi ecco che una partecipazione nostra a qualsiasi titolo è molto molto importante, che va nella direzione giusta.
0: Bene.
1: Allora noi salutiamo la nostra ospite, complimenti, perché questo è un programma impegnativo, lo diciamo ad alta voce. Elisabetta Maschio, direttrice artistica, che ormai possiamo dire che è di casa nella nostra radio, perché la sentiamo ogni anno. Siamo felici di presentare questo programma, c'è il sito, seguite appunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, fino al 12 luglio ci sono tutta una serie di eventi, di spettacoli che ci uniscono, questo è importante, è rivolto ai giovani, vero dottoressa?
0: Il sito è musicdrama.it, musicdrama.it,
1: eccolo qua, sì esatto. Bene, complimenti ancora dottoressa, e ci sentiremo più avanti.
0: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. È un programma impegnativo, diciamolo pure, perché avete sentito insomma quante partecipazioni, ma soprattutto rivolto ai giovani. Noi dobbiamo lavorare sui giovani perché sono il futuro, ma lavoriamo anche su di noi, non è che ci trascuriamo assolutamente. Allora, abbiamo pochi minuti, però li sfruttiamo bene, perché ci sono degli eventi che ci interessano, importanti, come dicevamo, e quindi andiamo subito, guardate un po' qui che non perdiamo tempo, andiamo subito a quella che sarà un incontro musicale di giovedì 18 giugno a Villa Cortellina, e siamo a Montecchio Maggiore, in questa bella località, ma questa bellissima villa l'avrete vista voi vicentini che ci ascoltate, penso che Villa Cortellina Lombardi insomma la conoscete bene. Perché c'è questo concerto, Sinfonia d'Estate, dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, e qui abbiamo appunto il concerto, l'anniversario, e che con il nostro tenore Cristian Ricci, che ci condurrà questa serata assieme alla conduttrice Federica Morello, molto brava, e quindi insomma siamo tutti invitati a partecipare. Iscrivetevi nel sito, perché bisogna iscriversi necessariamente. Montecchio Maggiore, ripeto, Villa Cortellina Lombardi, 18 giugno, è un giovedì, e quindi insomma possiamo partecipare, anzi partecipiamo tutti. Ma adesso noi andiamo anche a quello che è stata la cinquina del premio Campiello, come dicevamo, perché è giusto far conoscere

delle opere che sono entrate in finale e saranno quelle opere che appunto durante l'estate verranno selezionate, cioè verranno presentate e quindi sono cinque. Cosa sono entrate? Al primo turno, eccolo qua, L'immensa distrazione, questo è di Ermano Cavazzoni, poi Storia di un'amicizia, anche le qui di Elena Barbello, poi ancora La vita sempre di Valeria Parella, La ragazzina di Alcide Pierantozzi, Lo sbilico Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, scusate, eccolo qua. Ecco, allora questa è la cinquina che appunto è stata designata dalla quella che è stata la giuria che si è incontrata settimana scorsa a Aula Magna dell'Università di Padova. Adesso ci sono 300 elettori che appunto leggeranno questi libri, poi si andrà anche qui a una selezione, chi verrà più apprezzato e valutato e poi riporta più voti sarà il libro Premio Campiello 2026 di quest'anno ovviamente, e la serata si terrà il 3 di ottobre, Palazzo del Cinema appunto di Venezia, e non più alla Fenice. Ecco, la grande variazione, la grande novità è proprio questa. La giuria è stata presieduta da Roberto Cicuto, che conosciamo, veneziano, insomma, che ci teneva pure appunto a presiedere questa cinquina, questa giuria del premio Campiello. È stato così molto molto disponibile come sempre, tanti componenti della giuria, non so, Roberto Vecchioni che conosciamo tutti, oppure il professor Lorenzo Tomasin che è stato ospite ai nostri microfoni, poi Liliana Rampello, insomma tutti i nomi del mondo della letteratura molto importante che conoscerete, oppure che conosceremo, quelli che non abbiamo incontrato sinora, in modo tale quindi da farci un'idea di chi è stata la giuria. Tante sono state le partecipazioni, allora sono arrivati 560 circa opere, tantissime anche quest'anno. Cosa significa? Significa che scrivere piace, scrivere interessa, scrivere da parte dei nostri giovani, ma non solo. Nonostante siamo nel mondo di internet, nel mondo dei social, nel mondo di tante altre cose importanti, però scrivere, pensare, ecco, esporre il proprio pensiero in qualsiasi ambito esso possa essere è sempre apprezzabile, lodevole, e va appunto fatto vanno fatte conoscere queste opere. Allora ci stiamo quasi avvicinando alla fine della nostra trasmissione, un attimino che qualche altra nota e dopo passiamo ai saluti definitivi.

torniamo in diretta nuovamente, perché allora la guida che abbiamo presentato, facilissimo, chiedete nelle edicole i borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico e lo trovate, c'è in tutte le edicole. Ripeto ancora, il costo mi avete chiesto 8,80 euro, guardate che è un prezzo quasi regalato, perché è bella, fatta bene, ci sono tanti testi di carattere storico che appunto sono citati per ogni borgo, i borghi sono tanti, era impossibile citarli tutti, cercate un attimino di capire anche i nostri tempi, però insomma abbiamo dato l'idea che una guida così è utile insomma da consultare. Poi ancora vediamo, ecco, per Bassano, ecco, andiamo sul sito e clicchiamo e diamo un voto appunto per il restauro del chiostro del Museo Civico appunto di Bassano del Grappa, che è molto importante. Ecco qui, allora aspettate un attimo, perché insomma la mostra, abbiamo parlato della mostra Conegliano dedicata appunto a questo grande artista che magari non è conosciuto, anzi conosciuto pochino diciamo, Roberto Varese, facile anche il nome da ricordare, ed è stata prorogata il 14 giugno, partecipiamo, andiamoci, c'è la visita guidata e gratuita appunto della nostra eccezionale ospite, la curatrice dottoressa Lorena Gava, che ci spiegherà la mostra come nessun altro, e quindi partecipiamo. E con questo direi che sono stati i punti più importanti, ma anche altri ovviamente nella nostra trasmissione. Ci salutiamo qui, però carta e penna, perché c'è il codice fiscale della nostra emittente, andiamo subito 0159809 0288, quindi scriviamo questo codice nella dichiarazione di reddito, diciamolo al commercialista, al CAF dove andiamo, e possiamo partecipare e sostenere questa nostra emittente sempre più bella, che va sempre sostenuta ovviamente, e quindi possiamo farlo tranquillamente. Allora 0159809 0288. A questo punto ci salutiamo proprio e ci diamo appuntamento settimana prossima. Ciao a tutti, grazie anche dei messaggi che ho già cancellato per fare spazio al nostro conduttore successivo.

Salutiamo anche Faustino, salutiamo anche un altro che ci dice grazie per la mostra di Conegliano, forse siete amici da quelle zone, da non perdere secondo quello che insomma abbiamo sentito. Quindi una bella mostra a Conegliano, vediamo un attimo appunto di questo grande artista, come ha trattato temi importanti. Avete visto l'uomo perdente, sempre perdente, o c'è la possibilità di risalire? Forse sì. Siamo positivi, forse sì. Bene, salutiamoci proprio perché sta arrivando la pubblicità. Grazie Faustino.

0: conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Bob Dylan, Hurricane. Cane arrabbiato. Allora, Moreno fino alle 21, alle 21. Cielo, c'è mio marito. Ma voi lo sapete il motivo per cui hanno creato la confessione i preti nel Medioevo? Era il loro strumento di statistica, volevano sentire il polso della popolazione. Magari si arrabbiavano, gli davano fuoco alle chiese e anche ai castelli. Oh, forti i preti, mi fanno morire mai i preti. Ma voi lo sapevate che c'era stata una papessa donna, Giovanna? Questa qua praticamente dicono che abbia partorito nel tragitto a cavallo tra San Pietro e Castel Sant'Angelo o qualcosa del genere. Da dopo quella data lì hanno fatto una sedia per cui mandavano i giovani chierici a tastare gli argomenti virili del nuovo papa perché non si fidavano più. Non sto scherzando, è una questa qui. Ho letto due libri su questa cosa, di una delle più grandi storiche dell'Università di Pisa. La conoscenza è tutto, la conoscenza è tutto.

Ancora Eric and Bob Dylan. Arrabbiato? Ecco, volevo dirvi questo, no? Cioè, vi dicevo prima della chiesa, fortissimi preti, mi fanno morire i preti a me. Io sono stato una vita con i preti, sono intelligenti, ce ne sono di intelligenti da morire, attenzione, supermenti, secondo me loro sono le vere eminenze grigie. Vabbè, allora vi dicevo, no? Ad esempio, il purgatorio. Ma io sapete, il purgatorio hanno fatto nel Medioevo, eh? Quando sono andati là, capito? Quando Lutero è andato a Roma, ha visto sto porcile, ha detto: ma che è sta roba? Cioè, arrivavano i ricchi, no? I ricchi che avevano ammazzato, stuprato, tagliato a pezzi, bruciato, ammazzato il fratello, il cugino, la zia, la moglie, la figlia, no? Poi arrivavano lì e gli dicevano al prete: se io ti do un sacco d'oro, no? Tu riesci a farmi avere il paradiso? Ben sa perché due sacchi d'oro, vabbè, con due sacchi è impossibile non farglielo avere, sicuro. Voi dovete guardare tutti i cosi di Dario Fo, tutte, no, il mistero buffo di Dario Fo è troppo bello. Ecco, praticamente hanno creato il purgatorio, cioè. E così si sono fatti le basiliche. Poi lui si è incazzato come una iena, è tornato in Germania, ha scritto 90 tesi, ha fatto un mazzo così, ha spaccato tutto. Ha capito? Avete capito perché adesso super controllano tutto? Perché vi consiglio un film molto bello, e forse ve l'ho già detto questa cosa, Snowden. Voi guardatevi Snowden, cercatelo in qualche sito pirata, che ne so io, su Netflix. Snowden è la storia vera, no, di questo personaggio, appunto Snowden, ancora vivo, che lui praticamente voleva, era figlio di soldati, di militari, no, quindi gente per la tradizione, per lo Stato, per la difesa della patria, bla bla bla, è entrato come Marines, poi non ce la faceva fisicamente perché aveva sto corpo, ste ossa molto fragili, no? Per cui quando faceva gli allenamenti, insomma, si spaccava tutte le ossa sto qua. E quindi l'hanno cacciato via, però lui, che non aveva neanche il diploma di scuola media superiore, era una specie di genio perché aveva fatto tutta la vita sopra il computer, e quindi riusciva a programmare, a vedere, a far calcolare, tutta una roba così. E quindi l'ha tirato dentro gli spioni, no? La CIA e l'NSA anche, no? Allora cos'è successo? Praticamente hanno iniziato, capito, a... E lui alla fine cosa si è accorto? Si è accorto, no? Che l'MSA, dicono, cioè il servizio di sicurezza inglese, ha creato questo sistema per cui loro ci vedono, ci sentono, entrano dappertutto, nelle mail, nei messaggi, vedono tutto di noi quando siamo sul cellulare. Infatti i mafiosi hanno i pizzini. E praticamente, capito, lui dopo questa cosa qua l'ha denunciata, no? Ed è dovuto scappare credo in Russia perché sennò lo facevano fuori, no? Adesso voi lo sapete che in Italia tutta la telefonia, tutto il controllo ce l'ha il Mossad. Guarda che ce l'ha il Mossad. Quindi è chiaro che stanno tutto, ma che cazzo, mi vedi tutto dentro, mi vedi anche le mutande. Vabbè, era solo per dire, ragazzi, io non è che volevo, non lo so, cioè, poi pensate che siamo tutti complottisti.

Allora, ieri c'è stata una tempestata mostruosa a Frattapolesine, cioè la città di Matteotti. Un massacro, distrutto tutto, portato via tutto nelle campagne, rase al suolo, proprio hanno trebbiato tutto. E strati di tempesta, di grani giganteschi che venivano giù come missili. Peccato che io notavo in questi ultimi periodi c'è un massacro di scie chimiche, cioè sembra sopra casa mia, sembra lì una tavolozza di quella dei bambini degli elementari, tutti segni, segnetti, sti aerei, ma io, cioè, gliela do una mano lì alla cosa, alla chiarastri, a autenticare, cioè facciamo qualcosa, cazzo, invece sempre lì che ci lamentiamo, questo non va, quello non va, non è vero, quello è falso, quello no, facciamo qualcosa, ok? Allora io adesso, finite le scuole, inizio a autenticare in piazza, e quindi chi vuole venirsi a fare un autografino, se non ha voglia di farlo online, fa un giretto a Lendinara, così la visita non è che sia tutto, è bella Lendinara, però sai, venite là così ci incontriamo, ci conosciamo, ci beviamo un caffè, pagate voi naturalmente, e potete firmare contro le scie chimiche e l'avvelenamento del cielo.

Allora, vi leggo una roba che c'era su Facebook. E sentivo t'arrabbiata, vabbè, solite menate. Si è suicidata la nostra amica Christine Coton, la biostatistica farmaceutica che aveva provato a documentare la frode negli studi clinici di Pfizer. Ecco la sua lettera d'addio pubblicata su X Twitter. Oggi, 2 giugno 2026, quando leggerete queste righe, io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Coton e sono quella che viene definita una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni in industria farmaceutica, gestendo e analizzando i dati clinici. Come biostatistica, da dicembre del 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre all'invasività dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto e che forse avete ricevuto anche voi non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti, medici, televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esiste esistono assolutamente risultati, né dati di efficienza né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensibilizzare, di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro e troppo impegnato, le poche pagine della conclusione e i link documentati originali saranno quelli sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Vediamo quanto lungo è. Da oltre un anno soffro di un dolore lacinante che si irradia alla parte bassa della schiena lungo le gambe, di una sensazione di bruciore sulla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, virologi, dermatologi, reumatologi, psichiatri, omeopati e compagnia cantando. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolitici, antidolorifici prescritti da cliniche del dolore. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici, tutto senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze, chiedo perdono a coloro che mi amano e voi che mi avete seguito sui social media negli ultimi 4 anni, ai miei amici, ai miei genitori, eccetera eccetera. Ringrazio il profondo del cuore. Praticamente questa si è suicidata perché si era avvelenata, poveretta. Eh sì, mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Mi sono ammalato. E quindi non è lei questa, boh. Vabbè.

Giorgio Bassetti ha perso la causa contro il Codacons, perché il Codacons gli ha detto: tu non puoi andare in televisione, in Rai e Mediaset a parlare di virus e di vaccini perché tu sei pagato dai Big Pharma. È stato riscontrato che così è, che Matteo Bassetti è pagato dalle Big Pharma e ha perso la causa contro il Codacons. Ma chi è che vi dà questa notizia a parte?

Allora, voglio raccontarvi una bella storiella, una bella storiella. Allora, sentite questa. Io sto facendo, sapete che io sono un po' pazzo e quindi faccio sempre le mie... Questo microfono oggi non sta su... ecco così. Allora, sono un po' pazzo. Allora, io sto facendo le mie battaglie, sto lottando come consigliere comunale per la difesa di un bosco. Sto facendo vari casini, e abbiamo presentato una legge in Senato, una trasmissione viene giovedì per la Monet, insomma tutte queste menate. Vabbè, la cosa però interessante... è questo esperimento che sto facendo con Dio. Perché, no, vuoi dire, questo è matto. Allora, chiamate l'ambulanza, portatelo via. No. Allora, io ho sempre fatto i miei esperimenti con la verità. Cioè, do consigli anche Gandhi. Gandhi lo dice, ho fatto i miei esperimenti con la verità. Perché lui dice, Dio è la verità, no? Quindi io ho sempre fatto i miei esperimenti, no? E allora... come si fa? Si mette alla prova, è come un innamorato, no? Lo metti alla prova quando è nella tentazione, se cade vuol dire che non vuole un cacchio, no? O che il suo amore è fragile, no? Può sbagliare una volta, ma se uno lo fa, capito? E allora, come diceva Socrate, no? Il Dio mi ha detto, io sono andato, non ho paura. È la stessa cosa, no? Perché il problema di tutti è la morte, no? Questo salto, no? Non sappiamo niente, quello, no? Allora, tutti abbiamo paura, è inutile che paura abbiamo sta cosa, no? A meno che uno stia malissimo, però vabbè. Allora, il ragionamento qual è? Proprio questo, no? E c'è questo qua che mi hanno portato, che è per strada, questo italiano. È caduto in disgrazia, è separato la moglie, è andato in depressione, ha perso il lavoro e bla bla bla, insomma uno che faceva un po' di casino, niente di che, soliti, no? Siamo tutti, abbiamo tutti i nostri problemi. Questo me l'ha portato un mio ex amico, che è uno che... studiavamo con me insieme all'università, poi è stato consigliere prima di me del 5 Stelle e poi aveva questo suo mezzo parente, gli dà una mano, però insomma è venuto da me, mi dà una mano. E insomma, alla fine cosa ho fatto? Io ho cercato di inserirlo, no, cioè l'ho messo in carico i servizi, poi lui era per strada e non aveva neanche il... si chiama Diego lui, Diego, non aveva neanche i documenti, quindi non poteva neanche curarsi perché era per strada senza documenti, quindi un italiano in Italia che non poteva più curarsi, mentre vengono tutto il mondo, si curano subito qua e là, lui non poteva, perché non aveva la residenza e non aveva la casa, e gli avevano dato il sindaco di prima gli aveva dato una stanzetta e un bagno, qui la sindachessa adesso l'avevano buttato fuori, vabbè. E insomma io chiamo il segretario comunale, sarebbe l'avvocato del comune, e dico, senta segretario, guardi che io glielo dico, oh, lei mette su sta residenza fittizia, crea sta residenza fittizia, perché è legge dello Stato, lei gliela deve dare, in via del municipio uno gli deve dare la residenza, e se no io la denuncio. Allora, i carabinieri la denuncio, e lui insomma il giorno dopo l'ha fatta con la data precedente, vabbè, insomma fatta, vabbè. E già lì gli ho fatto dare i documenti, poi quei documenti siamo andati ai sindacati, gli ho fatto dare la NASPI perché lui comunque aveva diritto alla disoccupazione, no? E poi lui dormiva per strada su una casa, e lì ho iniziato a chiedere e l'ho messo in carico ai servizi, no? E ho iniziato a chiedere, gli ho detto, sentite, ma guardate, ha bisogno di datemi una stanza, un bagno, dorme per strada, c'è freddo, non c'è l'acqua, tutte queste robe qua, ha 28 anni di contributi versati, scusate. E insomma, morale della favola, morale della favola, non mi considerano, proprio mi prendono in giro. E allora io provo e riproprio, che a un certo punto, vabbè, oh ragazzi, io inizio una protesta e mi metto davanti alla prefettura, perché la prefettura che è a Rovigo, il prefetto è il rappresentante del governo nel territorio ed è lui che ha cioè è sopra, diciamo, il grado sopra il sindaco, no? E mi metto lì, allora vado lì il primo giorno, no? E arrivano sti qua, no, della Digos, dopo 10 minuti, no, prima è venuto fuori dalla guardiola il tipo, perché c'è la guardiola con il soldato lì, no, in prefettura Rovigo, tutte le prefetture hanno i soldati lì. Allora viene fuori il soldato e mi vede, e va dentro, arriva la Digos. È arrivato, quel giorno gli è arrivato anche il capo di gabinetto, sarebbe un capoccio sotto il questore. Quelli della Digos, Ferrari, che fai Ferrari, che cazzo faccio, sono qua che protesto per un mio concittadino che è per strada, poveretto, non gli danno neanche un pezzo di una lamiera dove nascondersi. E lui mi fa, che cazzo, è proprio qua, devi venire, Valendinara, no scusi, qui c'è il prefetto qui. Ma Ferrari non serve a niente, e ecco, e allora lì ho iniziato io.
Allora io ho detto, ma lei dice che non serve a niente. Allora guardi, se lei dice che non serve a niente, lei deve stare qui, no, a controllarmi. Ah sì, tutto il tempo che stai tu sto anch'io, vabbè. Allora io ho detto, senta, le racconto una storia. Vabbè, insomma, adesso è un po' romanzata sta roba, però è questo, il concetto era questo, no? Cioè, non parlava proprio così, questo qua era uno dei nostri, era uno del nord, credo, comunque. Allora gli dico, senti, ma onestamente, ha mai visto il film La vita nascosta di Terrence Malick, questo maestro del cinema americano, bravissimo? No. Allora gli ho detto, guardi, in questo film, che è la storia vera di un montanaro austriaco, nel 39 Hitler, no? Ha occupato l'Austria, no? E praticamente cos'è successo? Mano militari, no? L'ha occupata, no? E cos'è successo? Che lui voleva che tutti giurassero fedeltà a Hitler, a lui, e che facessero guerra, che andassero nel suo esercito, a ingrossare le file del suo esercito per fare guerra ad altri popoli. Questo montanaro, bellissimo uomo alto, che aveva anche una bella moglie e due bambine piccole, aveva questa fattoria, no? Su questo villaggio dove si volevano bene tutti, insomma un posto idillico. Ha detto, ma io perché, scusa, lui non aveva paura di morire, cioè, perché io devo andare a uccidere un'altra persona di un altro paese che non mi ha fatto niente, ma in nome di cosa? Morale della favola, sti qua a un certo punto, no, lo richiamano per fare, e lui non giura, e quindi se lo prendono, no, e lo isolano dagli altri, perché sennò diventa un esempio, no? E poi tra le altre cose gli mandano uno psicologo, no? E questo psicologo gli dice, che sono i più terribili, no? Quelli che ti lavorano sulla mente, no? Gli dice, senti, ma lei si rende conto, dice, che la sua protesta è inutile, resterà tra le mura, dentro le mura di questo forte, era un forte militare, no? Un forte militare, c'è, cioè un vecchio castello, eccetera. Resterà dentro le mura di questo castello, di questo forte, dice, e nessuno saprà niente, sarà un sacrificio inutile. Lui dice, non so cosa fare, insomma, dopo gli risponde così. Allora, adesso lì siamo nel 39, eh? Nel 39. 30, facciamoci un po' di conti, no? Mettiamo che sia ai 40, arrivare al 2000 sono quanti? 61 anni, più 20, 6, ok? Quindi 61, più 20 fa 81, più 6, ok? 87 anni fa. Beh, questo film qui però ha 2 anni, è già uscito da 2 anni, quindi 85 anni fa. Dopo 85 anni il mondo intero conosce la storia di quest'uomo, nome e cognome. È stato un eroe. Lui, ecco, e questo perché? Mi dice, che cazzo c'entra Ferrari sta roba? Allora ve lo dico cosa c'entra sta roba qua. Perché è importante sta cosa qua? Perché vi fa capire che esistono le due storie, ve l'ho già detta sta cosa qua, esistono due storie, c'è la storia quella che ci raccontano, che vengono sempre i forti, i cattivi, quelli che ce l'hanno più lungo, e la storia invece, no, quella dello spirito, quella della bontà, quella dove agisce, no, si scontrano i due grandi, no, il bene e il male, ok? È la storia dell'evoluzione dello spirito umano verso la luce, no? E lì, in quella storia lì, non va persa neanche una virgola del bene che si fa. Il bene che si fa, che costa sacrificio, non va perso nulla. Tant'è che avevo raccontato questa storia, no? Che, cioè, l'impero romano non è caduto, che se vi raccontano che l'impero romano, come era alle elementari, alle medie, alle superiori, è caduto a causa delle invasioni barbariche, vi raccontano un sacco di balle. L'impero romano, che era una roba pazzesca, che tutti vogliono imitarlo ma nessuno è capace, no? L'impero romano era fondato sul gladio, sulla morte, sulla violenza del coltellaccio e sul discorso del coso, sull'istituzione della schiavitù. Su quelle due cose lì era fondato. Arriva il Cristo e gli travolge tutto, dice, siamo tutti fratelli, non dobbiamo rispondere al male con la violenza. Gli spacca tutto, gli taglia le gambe da sotto, taglia la pianta alle radici, arriva in profondità all'etica, al modo in cui bisogna comportarsi, no? E nel 313, con l'editto di Costantino e di Milano, la religione di Stato, no? Diviene il cattolicesimo, diviene più che il cristianesimo. Vi rendete conto? Non riuscivano a debellarli, li facevano a pezzi, li mangiavano, li bruciavano, li facevano di tutto, li facevano mangiare dai leoni, ma non riuscivano.
E quindi se tu hai questa infezione, una piccola ascessa in un dente, se non lo curi, quello ti fa morire, ti fa venire la setticemia. Quindi li hanno inglobati, capite? E ancora quella forza, sapete cosa ha detto Ratzinger, no? Ratzinger era in contrasto, Ratzinger era l'antipapa, no? No, anzi, era Francesco l'antipapa, cioè Ratzinger era vivo. Ratzinger ha ammesso che anche l'atto che è stato fatto non era perfetto, l'hanno detto in tanti, eh? Cioè che non era fatto in maniera canonica, non era redatto in maniera canonica, per cui il vero papa è sempre stato Ratzinger. Aveva problemi di salute, ha vissuto altri 7 anni, cacchio. Allora il ragionamento qual è? Che praticamente lui, Ratzinger lo diceva, nascerà un'altra chiesa piccola, povera, però una chiesa, un nucleo del cristianesimo in antitesi con le logiche di questo mondo. E parlava appunto della logica della morte portata avanti con le armi biologiche, cosiddetti vaccini, con il metodo Epstein, questa porcata, questo modo proprio ormai satanico di gestire queste guerre. Il sistema è il collasso, capite? Il sistema è il collasso, guardatelo, cioè, è un sistema che sta collassando questo qua, no? Cioè, qui il problema vero secondo me sono i fossili. Finito il petrolio, finito il gas, qui non abbiamo un'alternativa vera, dobbiamo tornare come la natura, come eravamo. Madonna, torniamo all'epoca della clava. No, non è che torni all'epoca della clava. Cioè, voi pensate, il primo posto di petrolio è stato, non so, 100 anni, 100, no, 150 anni fa è stato. Questo Drake, no? Mi pare sia stato, no? Allora il discorso è questo, no? Prima di allora, di 150 anni fa, nel 1500, pensate, no, le opere d'arte, Michelangelo, pensate il Bernini, pensate, che ne so io, le sculture, no, il David, la Pietà Rondani, cioè queste meraviglie, il Canova, tutta sta gente, no, vabbè, quelli no, quelli erano dopo. Però avete capito il ragionamento? No, erano prima, era sempre prima. Allora, il ragionamento è questo, capite? Allora, noi non viviamo una... dice, ma sì, ma come si fa? Modernità, progresso lo chiamate? Progresso? Siamo intasati di bombe, di guerre, di sangue. Siamo proprio i figli neri di questo maledetto viscido, capito, liquido. Noi ci alziamo la mattina, lo accendiamo, lo bruciamo, inquiniamo, ammazziamo, facciamo il disastro, mentiamo per questo liquido malefico, perché tutto si svolge attorno ad esso. Siamo vestiti di petrolio, camminiamo su strade di petrolio, addirittura le nostre medicine sono fatte con solventi a base di petrolio. Quindi vedete, e questo è il ragionamento, noi stiamo violentando la terra, la natura, come direbbe Spinoza, Dio, lo stiamo distruggendo, pensando di farla franca. Non puoi farla franca, se fai del male non puoi farla franca, perché c'è un fatto di equilibri, di vasi comunicanti, di che ne so io, di capite? Non puoi. Ho parlato troppo, devo mettere una musica.

Sapete che cos'è Enola Gay? Era il bombardiere americano che nel 6 agosto del 45 sganciò la Little Boy, piccolo ragazzo, su Hiroshima e fece 100, 200, 500, un milione di morti, non si sa. Eccolo l'uomo con tutta la sua intelligenza e la sua acutezza e tutti gli scienziati. Per forza che Majorana li ha mandati a fanculo, scusate.

bugiardi. Il mondo è pieno di bugiardi e bugiarde. E non le raccontano neanche bene poi le balle. Oh, mi ricordo quando ero piccolo io che se mi mangiavo tutta la cioccolata, mia mamma mi beccava e dicevo: "Ah, mamma,

inquietante sta musica. Io mi ricordo dove abitavo io, che poi la droga la portarono i militari americani, la prima eroina.

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. In realtà l'analisi era un po' diversa, eh? Attenzione, perché non era proprio così. In realtà l'esegesi dice, non il cammello, dice che è equivalente la parola fune, cioè quindi è più facile che una fune passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ne sono convinto fino in fondo. E ho pensato, ma come farà poi per quelli che, boh, non li vuole dentro, che ne so io, in paradiso? Ma in realtà non lo so, si spengono da soli. Si spengono da soli. Cioè, non c'è altra spiegazione. Sono già spenti dal loro male.

Ecco, la canzone dice così: Enola Gay, la mamma è fiera del bambino oggi? Ah ah, questo bacio che dai non svanirà mai più. Enola Gay, non sarebbe mai dovuta finire in questo modo. Ah ah, Enola Gay, non dovrebbe svanire nei nostri sogni.

Ah sì, volevo dirvi una cosa, volevo dirvi che venerdì sono alla televisione, diremo male del denaro e di quelli che lo posseggono e lo costruiscono. Beh, ci stanno un po' sulle palle quei ricconi lì che fanno tanti soldi, li stampano e noi non ci danno niente. Va mica bene.

Racconteremo anche la storia di Moro, non vorrete mica credere che sono state le Brigate Rosse a ucciderlo, lo sappiamo tutti che sono stati i servizi segreti americani, perché aveva stampato 400 miliardi e non per i cazzi suoi. Non si toccano i soldi, non si toccano, dicono che Kissinger l'avesse minacciato di morte. E poi è sparito tutto il memoriale. In Italia saremo mai liberi un po'? Siamo stati sotto gli spagnoli, gli austriaci, questo e quell'altro, e stato, babà, e adesso anche gli americani, che non si sa bene di che popolazione siano. Insomma, un misto. Abbiamo dei grandi politici però in Italia. Aveva ragione Ezra Pound. Sono solo dei camerieri, dei banchieri. Banchieri. Nel frattempo la gente continua a morire perché è stata avvelenata con un'arma biologica che hanno chiamato vaccino, detto Covid, e tutti quelli che ne parlano un po' più a fondo stranamente cadono e si fanno male, tanto male. Pieno di sbirri cattivi e streghe. Io da piccolo avevo sempre questo incubo di questa strega che arrivava di notte argentina in mezzo all'argento ed era un gridolino, un sorriso di quelli cinici sempre più... finché mi svegliavo. Alla fine, tutto sommato, io volevo fare l'archeologo, sono finito di insegnare filosofia ai ragazzi. E questo mi piace troppo, oltre che la storia. Puoi aprire la mente alla gente.

Adesso che si voglia o non si voglia, ve lo dico, è una gran figata l'avventura della vita. Si capisce perché tutta sta gente si suicida. Ma boia, can, tutto il casino che possiamo fare, facciamolo insieme, non dovete aver paura. E poi io li vedo i ragazzi, mi fanno morire, sono troppo belli. Ieri però mio figlio è venuto da me e mi ha detto: il papà del mio amico è morto, aveva 39 anni, infarto.

Elton John, Sacrifice, sacrificio. Ma chi è che fa sacrificio per qualcuno al giorno d'oggi se l'altro non tira fuori il bancomat o il libretto degli assegni? Heidegger lo diceva, abbiamo creato un uomo economico, dare e avere. Anche noi, pensa alla tua vita, alla mia vita. Tu cosa mi dai? Io cosa ti do? Siamo come morti.

Voglio leggervi una mia poesia perché io sono così. Sentite questa, è una poesia d'amore. Sentite, insomma, è un po' infantile, però è simpatica. Aspettami all'orizzonte, dove il sole abbraccia la terra. Io verrò, te lo prometto, sarò lì per sempre con te, nell'aurora.

sempre d'amore questa poesia. Ho bisogno di parlarti, di chiederti parole, di sapere se il cielo e la terra sono ancora lì, nello stesso posto dove, ricordi, l'abbiamo lasciato insieme l'ultima volta. Oppure questa: è nella solitudine di vecchi caffè, lontano dalle parole, che ascolto me stesso e la vita ruvida come sempre.

Ricordiamo che il nostro amico Heidegger diceva che la poesia è il linguaggio del futuro, quindi dobbiamo applicarla severamente, perché dobbiamo cambiare il nostro pensiero, il nostro modo di pensare. Pensiamo male, pensiamo veramente male.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mar per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2
8: 9
7: 0 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Non lo so, mi dice per Mario e Rita ci chiedono per l'uscita di domenica 7 giugno. Nel sito non troviamo ora il luogo, indirizzo di ritrovo. Mandate altri messaggi durante anche più tardi e anche domani, perché io non so niente di sta cosa.

Fabio Pollice Verde ci dice: per domenica 7 giugno in motonave Astra Extra Full è Extra Full. Vediamo, aspettate. Extra Full. Per info Luca 329 0038 988, ripeto 329 0038 988 Luca.

c'è gente che sta male proprio. Sono come morti. Si sente che mangio un cioccolatino in diretta.

Pensate che una volta ho fatto una protesta che è durata 2 anni. Con un pezzo di cartone attaccato al collo. Alla fine ho vinto. Ma non per merito mio. Sono gli esperimenti che si fanno con la verità. Si arrangia tutto lei. Okay.

Ma voi pensate che si possa stampare del denaro come ha fatto Aldo Moro per i cazzi propri? Quelli ti fanno a pezzi e ti mangiano, eh? Hanno mangiato anche Hitler. Il problema invece gli verrà tolto questo potere, come? In maniera diffusa, quando loro faranno proprio così, no, paradossalmente, l'euro digitale, tutto sarà aperto a tutti. In realtà loro vorranno chiudere, perché oltre a volere il controllo, loro vogliono anche il controllo sulla vita delle persone, quindi la morte. E quindi quando la gente si renderà conto che bisogna passare per la moneta, e la moneta te la puoi fare anche da solo, li manderà a fanculo. Ma quando sarà una cosa diffusa, ammazzeranno un po' di gente e poi alla fine se li andranno a prendere. È stato, mi pare, Giulietto Chiesa che ha detto che c'erano quei miliardari che si erano fatti bunker sottoterra. Sono stati i nostri amici della Zanzara che hanno detto che non è vero, non è vero, hanno i bunker, non è vero. Tutti ce li hanno i bunker, questa gentaglia qua.

0: Curva sul tramonto.
1: A fine, se voi guardate quel film lì, La vita nascosta, guardate che anche i film, se sono belli, sono fatti bene, sono come leggere dei libri. Se voi guardate La vita nascosta di Malick, è bellissimo quel film lì. Perché? Perché tu ti rendi conto intanto della poesia, ma una musica bellissima, poi questi ambienti idillici, no? Queste montagne tra montagne austriache, no? E poi la forza di questo, ragazzi, è andato contro il Terzo Reich, Hitler. Cioè, questa gente qua erano, ti magnavano, ti torturavano, ti facevano di tutto, hai capito? E lui tranquillo è andato là, non so, l'ha ammazzato, ok, però nix, io non ubbidire a te, caro amico Adolf.

Abbiamo un bellissimo messaggio da Davide 66. Ciao caro Morenon, riesco a cucinare con questi argomenti leggeri, o cambio orario di cena o cambio canale. Davide 66, cambia canale.

0: cosa vi devo dire? Non lo so, non so cosa dirvi.
1: Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
0: Sono un po' pesantino, me l'ha sempre detto la mia mamma. Chi parla con me solo perché richiama? Oh, io ho detto che sto cercando di salvare un bosco con altra gente nel mio paese, il più bel bosco della zona. 100.000 metri quadrati di bosco. Ci sono dei pezzi bellissimi in Tolstoj di questi, no, diciamo così, contadini che devono salvare dei boschi che vengono tagliati dalle autorità, no, perché il padrone, quello che ha più terra del posto, vuole tagliarli. E allora loro si mettono là, vengono fustigati, a volte portati anche via. Che bello, mi sento uno di loro, un cosacco. L'importante è il cuore puro. E se te pensi, ma sei schei e il cuore non ti augura mai puro. Quante scorciatoie per la felicità.
1: Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh.
0: Delle volte mi chiedo perché fare radio, perché fare casino, perché fare un po' di caos. Non lo so, però bisogna fare qualcosa per cambiare le cose. E soprattutto bisogna avere fede, fede,

0: ti addormenti di sé.
1: Finalmente un bel messaggio veramente che mi piace. Moreno, sei un esempio per tutti noi. Fede, fede, abbiate fede. Elena da Padova. Grazie Elena, ero a pezzi. Ma è vero però. Senza fede non si va da nessuna parte. La gente non crede più in niente, solo in loro stessi e anche poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

ricordate come faceva Andreotti a salvarsi dalla mafia e dai servizi segreti americani che volevano farlo fuori perché sapeva un mucchio di cose? Aveva uno super super archivio. Scrivere tutto, ogni cosa, e fare in modo che la trovino se succede qualcosa di strano. Ma

Oh, che bella sta canzone, la sentivo sempre quando lavoravo al mare, facevo il pizzaiolo. Io ho fatto una vita il pizzaiolo, no? Per pagare il suo figlio di operai, programmi in università. E quindi al mare c'era sempre la nostra radio che era. Si chiamava Latte e Miele, ecco, mi viene in mente Latte e Miele. E mi sentivo sempre queste canzoncine qua, sempre dietro, finché io lavoravo tutto sudato e c'erano tutti vestiti bene. Però io stavo da Dio, in realtà. Cioè, in realtà, secondo me, è come guardi il mondo. Se tu guardi il mondo in maniera sincera, no? Se tu lo guardi senza voler fare del male agli altri, anzi volendogli bene. Cioè, il discorso che diceva Socrate, alle persone buone non può capitare niente di male. Oh, Socrate era uno preciso, ragazzi, non è mica uno qualsiasi. Era come Gandhi, come Cristo, gente precisa.

delle volte al mattino vado in bar, no? E c'è, ci sono tutti questi agricoltori pieni di soldi, di terra, no? Tutta questa, questi affaristi, no? C'è un gruppetto di una certa età, gente che ce n'ha di soldi da coprirci, no? E gente che ha dedicato, uno mi ha detto io ho 13 proprietà, quell'altro questo, quell'altro. E dopo uno guarda e pensa, ma che cazzo, hanno buttato via tutto il tempo questi, cioè hanno accumulato, capito? E per fare cosa? Sono vecchi, non sono neanche più capaci di andare, hanno le case al mare, in montagna, non possono andarci perché ce la fanno a camminare in montagna, al mare non ce la fanno a prendere il sole, non riescono, cioè, hai capito? Buttata via la vita. Buttate via, pensano solo ai soldi, i soldi, ah no, all'idolo, ho capito, all'idolo. E poi ce ne sono di peggio, di quelli che fanno proprio il male per i soldi, mamma mia. Allora uno dice, ma che cazzo, ma perché? Ma è così. Il sistema funziona così e la maggior parte di questa gente qua è gente che ha paura, hanno paura di tutto, ok? Ma secondo me non è quello, cioè non bisogna avere paura dell'uomo, secondo me bisogna avere paura del Dio, bisogna aver paura, secondo me questo è il punto vero, cioè è lui, secondo me, a un certo punto, capito, che bisogna aver paura, perché cioè lui te la, secondo me, io vi dico il mio pensiero, ci dà sta possibilità. E guardate che sono tutti attaccatissimi alla vita, eh? Alla vita sono tutti attaccatissimi, ve lo dico, eh? Allora lui ci dà sta possibilità, no? Sto cacchio di un attimo, no? C'è della gente che fa su di quei casini, delle robe, boh. Vabbè, comunque uno dice, ma giocatelo bene, cazzo, sto momento, vabbè, ti ammazzano, ok? Allora voglio dirvi, chi è che ammazzano? Cioè, vabbè, si ammazza della gente, sono fuori di testa, questi sono fuori, ad esempio i produttori del denaro, no? Mamma mia, quelli sono terribili, i vaccinatori, i vaccinisti, oh, i satanisti, porca tra... Ma dietro a tutto ci sono i vecchi padroni, no? Che sono, secondo me, questo qui è un drago che sta morendo, finiti i fossili gli cade tutto in testa, ma non sta più in piedi la moneta, non starà più in piedi la tecnologia, non starà più in piedi un cazzo di niente, perché il nucleare, se lo toccano siamo tutti morti, perché vedete, il nucleare non è una cazzata, e il coso, e l'idrogeno, che cazzo fai con l'idrogeno, cioè fai un petroliere a idrogeno, saltano in aria e volano su Marte. Allora il ragionamento è proprio questo, no? Cioè questa gente, no? Che sono lì, che si sentono Dio, no? E che sono lì che usano la violenza, uccidio, poi muoiono anche loro, cazzo. Cioè a Mussolini, a Matteo, ti hanno piantato due limi nella schiena, alla fine Mussolini l'hanno appeso a testa in giù come un maiale. Avete capito come funziona il meccanismo? Secondo me è proprio questo il ragionamento, no? Di sta gente che sono cattivissimi. Vabbè. Ma noi cosa ce ne frega? Che facciano quello che vogliono, noi facciamo la nostra strada. Dopo dice, vabbè, se vai avanti nella strada della verità, mi ha detto l'altro giorno idraulico, ma sta attento, eh. Sta detto cosa, gli ho detto io, in ogni istante, sei in macchina, ti veniamo addosso, ti ammazza, se c'è. Un mio amico che era con me in consiglio comunale è caduto dentro un silos, è paralizzato a 50 anni, è completamente, adesso dicono che lo seguono su una sedia a rotelle, no? E un altro, hai capito, adesso è morto ieri, su 6 mesi, tumore fulminante, capite il ragionamento, la vita. Un altro qui è morto in 10 giorni, un virus, non era vaccinato sto qua, tra l'altro. Allora è questo il ragionamento che vi dico io, questo qua, no, la morte ci gira intorno, cioè, e poi, cioè, noi abbiamo tutta paura di sta cazzo di morte, ma la morte, secondo me, pensate, io ho un apparente che è alla SLA, ed è una, no, forse non la SLA, ha una sclerosi multipla ed è praticamente completamente paralizzata. Per lì la morte è una cosa. San Francesco la chiamava sorella morte, eh? Pensateci, capite? Sorella morte, no? Allora, il ragionamento è proprio questo, secondo me, no? Ecco, c'è Fabione di San Giorgio in Bosco che mi dice, ciao Moreno, sono Fabione, cosa dici della festa della Repubblica Americana in cui viviamo? Ciao bello. È
È vero, è la festa della Repubblica Americana, cioè qui non abbiamo nessun diritto noi. Pensate che io sto protestando per fare dare una casa a un italiano che ha fatto a 28 anni di contributi versati, quindi se l'INPS gli desse indietro i soldi, con quei soldi lì che l'INPS in tutti questi anni gli dovrebbe aver accantonato, hai capito, tutti quei soldi lì, lui potrebbe comprarsi una casetta, una vecchia casa, ma lui non gli danno né la casa popolare, neanche i documenti gli davano. Mi tocca mettermi lì, io ho detto, ma lei deve andare via, vabbè, arrestatemi, che cacchio. E dopo dimostrerete, direte il motivo, no? Ma vi rendete conto? Siamo dovuti arrivare, capito, che ci dobbiamo mettere in piazza con dei cartelli al collo, delle bende sulla bocca, per protestare, per avere delle case, dei diritti basilari, diritto alla casa, cazzo, è il primo della Costituzione, Dio. Per gli italiani. Ecco, vedi, questa, caro Fabione, è la Repubblica Americana. Non lo so, boh, mi viene da ridere. Però, fra poco, fra qualche anno siamo tutti morti noi, cioè quelli della nostra età, no? Anche forse fra 3 giorni, no? Però il ragionamento qual è? Che, vedete, c'è questa luce, no? Questa cosa che viaggia, capite? Questa cosa, questa roba che viaggia nella storia, no? Nella storia vera, quella che non scrivono, ma che i potenti sanno e tentano di bloccare in tutti i modi, con i cellulari adesso, con il fentanyl. In America 100.000 overdose all'anno di fentanyl, dico sì, saranno 1 milione.

volte certa gente bisogna completamente dimenticare, non è mai esistita, non preoccuparti, non esisti, non esisti più, cioè non preoccuparti, non esisti, non c'è problema. Io non so neanche più, ma un vuoto di memoria, non ci sei più.

ricordate, vi guardano dentro fino al buchetto perché vedono tutto sui vostri cellulari, per filo e per segno. Se no bisogna prendere quelli piccolini, piccolini, piccolini. Guardate che la schiavitù nostra ce la vogliamo da soli, siamo noi che li teniamo in mano queste merde dei cellulari.

Una volta avevo scritto un ricorso straordinario al capo dello Stato contro la Wind, capitale sociale, 50 milioni di euro. E mi hanno rimandato al TAR. Forse avrei anche vinto contro questa antenna.

Ci sono dei giorni in cui certe cose non ti vanno nessuno giù. Digestione ferma, blocco. Allora, venerdì sera alle 8.30 su Canale Italia parleremo di denaro e dei padroni del mondo, cosa vogliono da noi. Loro ci uccidono e noi vogliamo stare anche zitti, ma vaffanculo.

0: Un mio amico contadino mi ha detto: quest'anno una montagna di frutta, dove hanno preso la tempesta naturalmente, e di verdura, eppure nei supermercati non si riesce a comprarsi da mangiare. Aprite gli occhi, svegliatevi, fratelli, guardate come ci prendono per il culo. Dobbiamo cambiare se vogliamo essere liberi. Cambiare.
1: Accanto a me c'è un gringo, uno straniero. Mi chiede, man, dove vai?
0: Comunque, a forza di bastonate, la gente capisce. Perché guardate, con tutti quei vaccini, quanta gente ha capito che li hanno presi per il culo. Ok. C'è un sacco di gente che sta male. Noi eravamo gli appestati, quelli da mettere quel campanaccio al collo. Tra di noi c'erano un sacco di infiltratoni. Vi ricordate quando ci facevano i selfie, quelli della Ligas? Zona rossa, rossa, rossa, rossa, rossa. Oh, a me mi hanno appena assolto in Cassazione, cacchio. 4 anni per far avere ragione. Volevano condannarmi a un reato penale per una roba che c'era solo una multa. Si erano inventati un reato. L'Italia è diventata Fantastopoli, il paese dei Fantastopoli. L'avete mai guardato 100 passi? È un film bellissimo, 100 passi. Impastato. Radio Out. Tano Badalamenti. Mafiopoli. Gli hanno messo 2, 3, 4, non si sa quanti candelotti di ditolo alla pancia, l'hanno attaccato alle ferrovie e hanno detto che era andato a fare quella roba lì. Era andato a farsi saltare in aria, capito? Intanto è morto anche lui dopo, Tano. Nel disonore. E l'altro è diventato un eroe. Per i cattivi c'è solo la vergogna. E quando diventano vecchi non possono mangiare, non possono scappare, non possono fare un cazzo di niente, se non solo farà del male agli altri. I poveretti cattivi.
1: Sotto i colori
0: del... Sei un cattivone, una cattivona, sai.
1: Ed il vento mi sta sussurrando, non ti fermerà.
0: Ora, riassumendo, noi facciamo parte della Via Lattea, che ha 300 miliardi di stelle. Noi siamo un piccolo, piccolissimo pianeta, vicino alla Sole, che è una stella di media grandezza che ha 4 miliardi di anni ancora da vivere. Mentre noi qualche giorno, forse, qualche settimana, al massimo qualche anno, ok? Allora, ci sono, non lo so, 2.000, 3.000, 5.000, non si sa quante, forse 200.000, non si sa, galassie. Una galassia ha centinaia, forse centinaia di miliardi di stelle, ovviamente a 300 miliardi. Hanno detto, forse, che la grandezza del l'universo è 500 milioni di anni luce. La luce fa 320.000 km al secondo, quindi dici uno ha fatto 5 volte, 8 volte, 10 volte lo sai, il giro della Terra. Allora voglio dirvi, chi è il padrone? Chi è che ha fatto questo? Rothschild? Chi è che ha fatto tutta questa cosa? Il Papa? Oppure Bush? Oppure chi, come si chiama? Trump? Oppure quello del Cremlino? Poverini, no, questa cosa l'ha fatta uno più figo, più umile, più grande di tutti noi. Mi dispiace se non vedete un cacchio. Mettiamo un altro po' di bella musica. No, questo non mi piace. Eccola qua, questo è bellissimo. Fabrizio Moro, pensa, lo dedico a una persona in particolare, pensa.

0: vostra.
1: Cosa nostra, cosa vostra?
0: Libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano.
2: Lo dedichiamo a quello di Vicenza.

Ecco, volevo salutarvi, ringraziarvi di tutto e scusarmi con voi se non sono riuscito a dire cose leggere che qualcuno non riusciva neanche più a mangiare. Scusate, allora volevo dirvi, non è facile fare la radio, cioè parlare, trovare degli argomenti. E soprattutto non è facile fare e muoversi in un sistema così articolato, così violento, così tipico del drago che è alla fine, no? Che è allo stremo, che è il sistema ormai è sconfitto in da questo punto di vista, nella misura in cui tira fuori tutta questa sua cattiveria, questa sua ferocia, no? L'abbiamo assistito a una terza guerra mondiale, cioè onestamente, no? I vaccini Covid cosa sono stati? Terza guerra mondiale, hanno iniettato armi biologiche sulla popolazione civile, miliardi di dosi, come la chiamate una roba così? Si chiama terza guerra mondiale, capite? Terza guerra mondiale. E quindi cosa vuol dire questo? Cioè vuol dire che l'albero è marcio, è completamente marcio, no? Cioè questo non è che dipende da me, io sono mister nessuno, sono una piccola bolla d'acqua in questo che durerà un istante, capito? Come tutti noi. Il problema è che questa cosa dovrà trovare un equilibrio, quindi tutta questa violenza, tutto questo male troverà un equilibrio, ci sarà un equilibrio alla fine, e qui quindi qualcuno pagherà, cadrà una parte di questo sistema, cadrà, sta già cadendo, è già morto. Nel momento in cui tu uccidi, distruggi eccetera, vuol dire che è l'estrema razio, no? Quando tu sei violento, cattivo eccetera, vuol dire che ormai non c'è più niente, cioè sei morto, sei già questo è il ragionamento, no? Perché sennò in un sistema dove c'è vita c'è perdono, c'è fiducia, c'è voglia, c'è no? Non c'è aggressione, violenza, morte, minacce, capito? Non sta. Vabbè, ma noi che ce ne frega, ognuno vada per la sua strada, chi se ne frega, cioè ognuno si è creato il suo inferno, no? Dicono, no? Allora, il ragionamento è questo, però io dico il Dio, come diceva il Socrate, no? Il Socrate, come direbbero a Milano, il Socrate. Allora Socrate diceva, no, il Dio mi ha detto, io eseguo, io vado, no? Non ho paura, perché non mi è mai successo niente di male con lui. Ai buoni, ecco, questo è il mio augurio per voi. Socrate ha detto, no? Ai buoni non può capitare mai nulla di male. Troppo bella sta roba, eh? Ed è lì che parte la fede, no? Ai buoni. Affidarsi, no?

0: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 3 giugno, primo mercoledì del mese, primo mercoledì con Marino, e staremo con voi fino a mezzogiorno. Insieme naturalmente si è fermato anche il nostro Ettore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, così so anche qual è il tuo microfono. Allora, siamo un po', almeno io parlo per me, sono un po' stanca stamattina. Ho passato una giornata favolosa ieri, adesso ne faremo un po' un accenno prima di lasciare Marino ai suoi programmi. Abbiamo passato una giornata splendida, meravigliosa. È stata una giornata, e ringraziamo l'organizzazione che ci ha portato su in quel meraviglioso posto vicino a Feltre. È veramente stata una giornata incredibile. Poi l'emozione di trovarmi in quella casetta di Mara e Alberto è stata una sorpresa, un piacere incredibile, veramente. Ne valeva la pena, ragazzi. Oltre poi alla compagnia che c'è stata con Marco Scapin, con i veneziani, con il nostro Leo Lazzarini e la sua compagnia, è stata una giornata veramente importante, ma anche ci siamo tanto divertiti. Siamo divertiti, e adesso parleranno anche loro di questo. E comunque ringrazio appunto intanto Luca e il gruppo che hanno organizzato questa bella giornata, e anche Alberto veramente, che ha passato una giornata in nostra compagnia. Non so neanche descriverla. Ho camminato talmente tanto che sono tornata indietro al parcheggio a piedi, eppure non ho sentito la stanchezza un po' stamattina. Comunque stanotte ho dormito bene, ho dormito tranquillamente, perché appunto ho respirato aria buona, finalmente. Già era ora, ragazzi, che sì, Marino. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Lilli.
0: Che bello vederti anche ieri così.
2: È un po' parte del mio territorio. Io abito a pochi chilometri da Marco. Ci vediamo due volte all'anno se va bene, però sono di quell'ambiente, ecco. Un po' più in là della Val di Faon c'è un'altra valle, la Valle di San Martino, che è molto simile, dove vado a raccogliere qualche erbetta. È anche una zona di raccolta erbe. Poi nel percorso, io ieri mi sono defilato, però c'è soltanto da parlare di erbe in quell'ambiente, erbe e vegetali. Marco è un custode di tutto quel ben di Dio, di tutto quell'ambiente, ed è anche un protettore della fauna e di tutti gli animali che ci sono dentro. Ve l'ha spiegato bene, che battaglie che ha fatto legali contro i cacciatori, contro queste persone che hanno poco senso di esporsi in luoghi così belli. Insomma, dovrebbero farsi un esame di coscienza e rispettare la vita di ogni entità, esatto, sulla terra. Lungo il percorso, io poi da occhio di raccoglitore di erbe ho visto un ben di Dio.
0: La prossima volta, sì, andiamo su, facciamo la passeggiata con Marino. E
2: ho conosciuto anche un'amica di Marco Scapin, molto interessata, è una laureata in scienze naturali. È stato un bel approccio con questa persona, e niente, io l'ho buttata là, ma l'altro anno l'ho fatta un'escursione botanica, gliel'ho riproposta buttandola lì in modo molto amichevole, e sono a disposizione per chi ha il desiderio di conoscere effettivamente i dettagli di quell'ambiente di paradiso.
0: Vabbè, certamente sì, è stata una bella esperienza, veramente molto molto bella.
2: Poi nel bosco si sta bene, il bosco assorbe tutto quello che c'è di tutto quello che ci mette l'animo in tumulto. Il bosco lo assorbe, ce ne andiamo con la stanchezza, sì, ma è più un relax che uno stato di stanchezza. Sì.
1: La stessa ossigenazione degli alberi, caro Marino, quella rinforza oltre lo spirito, il fisico, la mente. Insomma, infatti io ne avevo anche parlato, poi ho visto qualche signora abbracciare l'albero per ricavarne l'energia. Poi mi ricordo che tu eri dietro di me, che ci spiegavi alcune erbette, questa è così, questa è tossica, questa è buona.
2: Il prezzemolo selvatico.
1: Il prezzemolo selvatico, che era tanto che non lo vedevo, e là lo si vede, ma è commestibile.
2: Però non ha il sapore forte come il prezzemolo coltivato, però è commestibile, è solo da non raccogliere se non si conosce bene, perché ho indicato lì vicino a qualche metro anche una pianta molto simile che però è tossica. Poi ho visto degli arbusti interessanti che crescono, che è strano perché in genere crescono al limitare del bosco, sia a mezzo sole, mezza ombra, e lì erano proprio sotto le piante di alto fusto. Quindi a me mi sono chiesto anche, ma guarda come fanno a vivere qui. Vuol dire che in quel bosco c'è una sinergia energetica, che le piante, si comunicando fra di loro, perché ovviamente c'è tutto un reticolato di quello che io considero il sistema nervoso del bosco, dove le piante comunicano, che si aiutano fra di loro e hanno bisogno l'una dell'altra, altrimenti queste piccole piante, che in genere crescono dove c'è anche la luce, il raggio del sole, crescono lì perché molto probabilmente le piante d'alto fusto permettono l'entrata ai raggi solari per far sì che queste piante abbiano vita all'interno e hanno un'importanza vitale per tutto il bosco. Cioè, se noi vediamo un fungo, per spiegarmi meglio, se noi vediamo un fungo e sappiamo quella è solo la manifestazione alla luce, no? Di tutto un sistema di vita, perché la vita di quel fungo corre sotterranea per centinaia di metri. Questo è. Ecco perché una piccola pianta abituata a crescere nel limite del bosco, il bosco fa sì che questa cresca anche all'interno del bosco per necessità di comunicazione e di vitalità del bosco stesso.
1: Infatti Marco parlava dell'abete rosso, che non è
2: il pino normale.
1: Sì, però voglio dire, non è una cosa comune in quel posto là, che lui ci spiegava che purtroppo la forestale lo ha dovuto tagliare, e lui gli è dispiaciuto molto perché quel posto aveva un'energia molto importante per lui. Sì. Però si è ammalato, da come ho capito era diventato secco, ecco. Però
2: dopo Vaia, sì.
1: E dopo, bravo, con il Vai ha fatto disastri, e ci spiegava che comunque quel posto là ha lasciato il segno, l'energia è rimasta, hai capito? Questo che cioè, questi racconti veramente, chi vive un po' anche nella spiritualità capisce molto questi, capisce questi passaggi.
2: Sì, cioè sono tutte energie, cioè un'erba io non l'ho mai considerata dal punto di vista didattico, perché la studio sulle pagine, cioè tu la tocchi, si muove, tu ne senti il profumo, cioè è un'entità vivente che in quel momento comunica con me o con chi la guarda o con chi. Cioè bisogna considerarlo così, altrimenti basta porsi soltanto la domanda: sono stato un'ora in un bosco, me ne torno a casa che sono radicalmente cambiato nello stato emotivo, come mai?
0: E poi c'è questa energia, io non riesco nemmeno a capire come ho fatto ieri a fare tutta quella strada, che non era una passeggiata sui marciapiedi del centro di Padova, no. Ve lo posso assicurare, sono anche inciampata.
2: No. Però poi ho visto un'erba interessante che in quel territorio, anzi un po' più in basso dove abito io, la forestale che ha fatto un bel progetto, lì c'è anche la sede del Vingheto, che poi è la forestale, è bellissimo quel posto, un giorno se venite a trovarmi, spensieratamente vi faccio vedere
1: a casa sicuramente
2: delle belle cose. Ha fatto un progetto per ripopolare una farfalla in via di estinzione. Per ripopolare questa farfalla, beh, poi dietro ci sono i finanziamenti europei, ovviamente, perché non posso farlo io un progetto del genere. Per ripopolare questa farfalla, in certe zone dove abito io, ha vietato il taglio fino a un certo tempo, penso il 1° luglio, dove prima si tagliava adesso, per permettere la fioritura di questa pianta, perché è la pianta ospite dove questa farfalla va a fare le uova. E in Val di Faont ne ho vista tantissima di questa pianta in fiore.
1: Ah, vedi che...
2: Quindi ci sono anche delle belle iniziative.
1: Per fortuna, diciamo, no?
2: Poi i soldi fanno la luce e il buio, quindi teniamolo presente. Questa piantina è molto utile, io l'ho cercata tanto ed è anche confondibile con altre piante del molto, cioè uno che non le conosce raccoglie l'erba sbagliata, sicuramente non succede niente perché sono entrambe innocue dal punto di vista tossico, della tossicologia. Le foglie sono uno dei migliori depurativi delle vie aeree e dei polmoni.
1: Si chiama
2: Succisa pratensis e ha anche una bella favola alle spalle, visto che ieri eravamo nel mondo delle fate. Se magari io avessi dovuto intervenire, ma ho preferito di no, perché per intervenire nel senso di chiedermi qualcosa sulle erbe, perché era anche il mio territorio, avrei detto questo. Questa qui si chiama morso del diavolo per una leggenda antica in cui il demonio era geloso dei benefici che portava all'uomo e dalla rabbia gli ha morso la radice, che è tronca, è sempre tronca, e quindi questa pianta ha conservato la radice tronca in virtù di questa favola e di questa invidia che aveva il diavolo nei confronti dei benefici che portava all'umanità. Ecco, insomma,
1: è il piccolo mondo del sottobosco, no? Come i folletti, i gnomi, le anguane sono un po' più grandi.
2: Che poi quello di trasformare la verità in favole e le favole della verità è compito ancestrale assegnato ai teologi che ci hanno infinocchiato da millenni.
1: Purtroppo com'è.
2: Se noi guardiamo indietro nella storia e vogliamo cercare la verità, è più facile incontrarla nelle favole che nei testi scritti da loro.
1: Ah, sicuramente.
0: Sì, sì, è venuta fuori in tante occasioni questa saperle leggere bene e capirle bene, non fine a se stessi e vivessero tutti felici e contenti, tanto per dire. Ecco.
2: Sì. Comunque è stata una bella giornata anche per me.
0: Se uno che va avanti indietro fuori, buon segno, vuol dire che è tornato a casa sano anche lui.
2: Fabio, il nostro Fabio.
0: Vedo che sta andando avanti indietro. C'è un po' di movimento stamattina. Comunque è bello trovare Alberto con suo figlio qui.
2: Sì, è stato bello anche per me. È stata una giornata bella e bella anche per tutto il suo insieme.
0: E poi sti posti così belli, perché li fai in macchina, vabbè, osservi, a farlo a piedi, Marino, è stata tutta un'altra cosa.
2: Sì.
0: E poi pensavo, siccome non mi sentivo stanca e neanche male alle gambe, alla schiena, niente, ho detto ci penserò domani, casomai.
2: Ma fa solo bene fare quattro passi in mezzo al bosco.
0: Così a pieni polmoni.
2: E lì io ho osservato.
0: Devo ringraziare Luca che organizza queste cose, che domenica saremo tutti a Venezia.
2: Luca ha un'energia dirompente nel coinvolgere, con il suo entusiasmo e tutto.
1: Sicuramente.
2: È eccezionale.
0: È anche uno che si dà tanto da fare comunque, perché non è una. stupidaggini organizzare queste cose.
1: Ha una bella
0: veramente.
1: Cosa che ti deve dire le cose te le dici
0: vabbè,
1: in faccia.
0: Questo pare giusto, anche perché veramente, soprattutto appunto ringraziare
1: Luca,
0: è proprio
1: schietto, hai capito?
2: Sì, sì,
1: veramente una bella figura.
0: Per questo, perché anche l'estate scorsa abbiamo passato delle belle domeniche in giro per la nostra regione, perché siamo stati in giro per tutto il Veneto, e questo
2: che è bello sì. Mamma mia, solo
0: abbiamo
2: che
0: veramente di tutto,
2: sì, c'è soltanto questa parte velenifera dei grandi coltivazioni del insomma, perché anch'io, cioè io vivo un po' più defilato, ma se non avevamo la riserva forestale, quindi il parco del Vingheto, che metteva la sua, avevamo fatto comitati contro la zona industriale e l'esproprio territorio. Se non c'era il parco del Vingheto, che vi porterò a vedere un giorno, a noi davanti casa avevamo una fonderia.
1: Ah, signore.
2: Cioè la voce del popolo non la sentivano, perché abbiamo fatto delle battaglie grosse,
0: sì, sì, sì,
2: però alla fine è stato deciso sulla carta e in virtù di qualche legge che c'era allora, che vicino a un parco così importante non poteva esserci una fabbrica con una portata di impatto ambientale, sì, esatto.
0: Beh, assolutamente. Comunque è stata una gran bella giornata, veramente, ma non solo diciamo il fatto di essere stati su, di essere stati a contatto con la natura in quel modo, con tanta gente che più o meno è come noi, insomma, che condivide le stesse cose. Poi anche il fatto, adesso devo accendere un complimento particolare a Diego e a Ettore, che sono stati i miei compagni di viaggio in macchina, e ci siamo divertiti a morire. Quando siamo arrivati nella zona del Prosecco, lì andava vino, chi preferiva quello, ma proprio una cosa, ma talmente, anche al ritorno, cose talmente spontanee e divertenti. Ti ricordi anche la questione degli spot che facevamo,
1: sì,
0: per il prossimo Capodanno faremo così.
1: Siamo già arrivati allo spot, penso, del Capodanno.
0: Siamo divertiti tantissimo. Da quando mi sono trovata qua in radio, ciao Fabio, puoi anche entrare. Dopo dice, ci siamo trovati proprio, non lo so, con una persona tanto più giovane di me, come appunto il nostro Diego, ma ci siamo divertiti, ecco, anche in macchina, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma proprio sempre in maniera simpatica, in maniera ironica, per andare su poi dalla zona del Prosecco alla birreria, non ti dico, comunque di Pedavena, non ti dico. Va bene, comunque è stato bello, veramente una gran bella giornata, vero Fabio?
1: Certo.
0: Ecco, certo. Abbiamo sentito il tuo spot anche prima.
1: Sì,
0: c'è ancora, bisognerà appunto adesso tirarlo via, perché ce ne saranno di nuovi. E comunque ci siamo proprio divertiti, oltre al fatto culturale e a quello che abbiamo respirato di buono.
2: Sì.
0: Ci voleva una botta d'ossigeno così, insomma, di aria buona, sotto tutti i punti di vista. Lascio la parola a Marino.
2: Io poi me ne sono andato anzitempo, perché ho bisogno di tutti i ritagli di tempo, seguendo il meteo, anche se piove, per fare per fare i lavori della stagione, che è il momento più intenso di tutto quello che comporta raccogliere erbe, coltivare, seminare, trapianti e così via.
0: È abbastanza impegnativa questa qua,
2: È il momento clou. Infatti stamattina alle 5 ero sveglio e ho detto, devo andare in radio, ma avrei avuto un programma diverso. Comunque non manco questi appuntamenti.
0: Una volta, se Marino, non ci mancherebbe altro.
2: No, sì.
0: Tanto poi le erbe saranno contente, perché vieni qua per parlare di loro,
2: Sì, sì, no, ma tranquilla.
1: Anche perché sei seguitissimo, Marino, Tieni conto di questo, che la gente ti ascolta volentieri, già messaggi stanno arrivando, guarda. Sì. E poi io che mi piace bombardarti di...
2: No, no, cioè la trasmissione è una priorità e quindi nessun problema per questo. Intendevo solo dire che avessi anche 50 ore in al giorno in questo periodo dovrebbero essere sfruttate tutte per uno che lavora manualmente, perché poi nelle coltivazioni anche ieri io mi faccio tutto il mio coltivato in ginocchio a togliere erbe, a piantare.
1: Sei sabato, Marina?
2: Mamma mia, sì. Ecco. Non posso mancare.
1: Lo possiamo dire, se volete trovare Marino sabato dalle 14 alle 18 è presente al gas, ecco, con
0: certo,
1: tutte,
0: certo,
1: con
0: sì,
1: tutte
0: sì,
1: le sue
0: come
1: erbe
0: sempre.
1: E le sue informazioni soprattutto.
0: E poi anche il 20 con quello di Treviso.
2: Sì, sì.
0: Voglio ricordare i nostri ascoltatori, che così ne approfitteranno per essere presenti, che dopo ci sarà la pausa estiva, quello di Padova appunto sabato prossimo e quello di Treviso il 20, e poi ci sarà la ripresa a settembre.
2: Sì, quindi due mesi di riposo dal gas.
0: Sì. Dal gas, perché chi lavora come Marino non credo che riposi più di tanto.
2: No, ho poche uscite, anzi penso di non... Ho una bella uscita su Amel. C'è un suonatore di arpa all'aperto. Bene. Se sei qui... Sì, molto bello, È anche una bella realtà. E c'è una ragazza che frequenta anche i nostri gas, che organizza su...
1: Ma ti ricordi come si chiama questo arpista?
2: No, ti mando a locandina, poi ce ne sarà, perché è intorno al...
1: Ricordi che devi fare un'uscita anche a 90? Il comune sta organizzando questa uscita.
2: Sì, la faccio, e anche nell'occasione poi lancerò il messaggio e tutti i recapiti. Faccio un'uscita domenica prossima a Mirano, che è un amico frequentatore del gas anche qui, che mi ha messo in contatto con un gruppo di persone che sarebbero interessate a conoscere le erbe che hanno nei
0: Mirano. Quando?
2: Domenica prossima. Poi lancio il messaggio.
0: Siamo a Venezia, sì.
1: Ah, perché tu non vieni a Venezia?
2: No, ho questo impegno. E poi in questo periodo anche...
0: Dentro il mare non si possono piantare le
1: alghe. Le alghe sì, però...
2: Le alghe sono interessanti anche, le alghe, sì. Comunque ne parlerò anche dopo, quando farò la scaletta dei miei...
1: Sì, sì.
2: Dei miei impegni.
0: Sì, perfetto.
2: E poi sì, quando tornerai dal tuo sì, incontro con i Sioux Dakota, si chiamano?
1: Sì, sì, i Dakota Chicago Sioux.
2: Ecco, sì, ne parleremo per 90, insomma. Sì, questa volta ci sarò, non avrò più i problemi dell'altra volta.
1: Sì. Bene, bene, dai. Poi anche cercherò anche qua d'accordo con il CDA di fare una serata così,
2: sì, ben volentieri,
1: per portare a conoscenza un po', ecco, l'esperienza anche di questo viaggio. Ascoltami, forse te ne ho già parlato, ma mi preme farti questa domanda, perché andiamo tra il potere di questa pianta e la magia di questa pianta.
0: E scusami un attimo, avevo detto che gli bruciavo il libro, ne ha portati tre.
2: Vabbè.
1: Ma cosa vai, ma sai, con la Lili poi abbiamo sempre questa intesa. Ma allora io ti leggo poche parole, però sono abbastanza così spirituali, perché sai che io mi piace molto il mondo celtico, infatti è qua che poi ho scoperto i nativi, no? Il sambuco è intimamente connesso con il Sidk. Il Sidk sarebbe il panteo degli dei, no? Per i Celti, e con i suoi abitanti. Ancora oggi nei paesi di lingua celtica si pianta questo albero vicino alle abitazioni per proteggersi dalle energie negative e per ringraziarsi gli spiriti dell'oltremondo. Ed è un impegno preciso in ogni generazione prendersi cura dell'albero per non incorrere nell'ira delle entità che lo abitano e lo proteggono. Il sambuco, infatti rappresenta una manifestazione della volontà della Dea nella sua fase più potente e incontrollata, per questo motivo che spesso viene considerato sinonimo di morte e di sventura. I Celti evitavano di bruciarlo per non offendere la Dea e non costruivano culli in legno di sambuco perché c'era il rischio che i piccoli venissero pizzicati dalle fate maligne. Tu adesso tu hai capito, caro Marino, sicuramente tu del sambuco ne sai una più del diavolo, però è interessante che già allora avevano delle testimonianze e dei timori nei confronti di questa pianta, però molti lo piantavano vicino a casa.
2: Ancora oggi ci sono sambuchi, sambuchi ben tenuti nelle, nei cortili, nelle vicinanze di casa, se non addirittura proprio sulle case, addossate al muro della casa. Ce ne sono, io ne vedo parecchi di questi.
1: Ma allora è vero che aveva questo compito oppure è un retaggio che si portano nei secoli?
2: Guarda, io non io già considero di mio, e quando vado a raccogliere ho un dialogo prima di tutto con l'ambiente, tutto, e poi con le singole piante, ognuno a modo suo ha il suo dialogo. Quando questo dialogo diventa la cultura, quindi diventa cultura generale, poi si tramanda. Quanto ne sia di vero non lo so, comunque che le erbe, che tutte le piante abbiano un'anima, io di questo ne sono convinto. Il sambuco io lo conosco per le sue proprietà che ho studiato e che sono riscontrate.
1: Ascoltami, dopo tu dici allora senti, i fiori della pianta ricchi di sali di potassio sono coadiuvanti nella cura degli stati febbrili.
2: Sì.
1: Le foglie fresche mescolate a farina placano le bruciature e le infiammazioni. L'infuso di sambuco poi curava i problemi della vista, ma stranamente sembra che fosse indicato solamente per le persone con occhi chiari, mentre le persone con gli occhi scuri dovevano ricorrere al decotto di piantagine.
2: Piantagine, esatto, sì. Sì, no, questo sì, poi gli occhi chiari, va bene anche il fiordaliso, anzi la pianta migliore è il fiordaliso, però bisogna fare attenzione. Allora,
1: spieghiamo allora.
2: Avevi detto una cosa, per gli stati febbrili va bene. C'è da premettere una cosa del sambuco: le uniche parti che si possono utilizzare per uso interno sono i fiori, le bacche mature, quindi il frutto quando è ben maturo,
1: nero,
2: esatto, e c'è una parte delicata che raccoglierla significa distruggere la pianta, quindi è una pratica che non faccio, è il sottocorteccia, ossia il libro, che è quella pellicina dove passano tutti i vasi linfatici che nutrono la pianta e sembra abbia un'attività un'attività utile a sciogliere, orientata a sciogliere i calcoli biliari. Per sciogliere i calcoli biliari ci sono altre erbe, quindi non vado di certo a distruggere piante che i Celti consideravano sacri in questo caso, ma che io ho pieno rispetto per tutte.
1: Praticamente, Marino, per far capire
2: poi,
1: ai nostri ascoltatori,
2: sì,
1: se tu togli la
2: corteccia,
1: quella pellicina
2: sotto,
1: quella avrebbe queste facoltà rigeneratrici per i calcoli
2: biliari. Di sciogliere i calcoli biliari.
1: Pazzesco, sì.
2: Sì, però è meglio non farlo,
1: ho capito,
2: perché ci sono altri metodi molto meno distruttivi per le piante. Poi le parti che io utilizzo sono i fiori secchi, Adesso faccio un sorso di caffè, se permettete. Grazie Lilli.
1: Ti hanno offerto un caffè, grazie.
2: Sono i fiori, quelli che utilizzo in generale, che hanno, che sono febbrifughi, li uso secchi, li raccolgo quando il sambuco è in fioritura, ovviamente, li essico e li conservo per l'inverno, perché sono il miglior antinfiammatorio delle vie respiratorie, sono fra i migliori maturativi dei catarri e hanno una capacità sudorifera marcata. Ecco, questi indizi sono i migliori per le bronchiti e le influenze invernali. Poi c'è l'aspetto febbrifugo, quindi sono molto utili da utilizzare nell'inverno.
1: Però tu dici fiori bianchi secchi, non...
2: Secchi. Anche freschi,
1: non,
2: sì.
1: Anche, non il frutto, i fiori bianchi.
2: I fiori bianchi. Ecco, il frutto avrebbe le stesse caratteristiche, però non raccogliamoli immaturi perché sono tossici.
1: Sì.
2: Perché al di fuori di tutte queste tre parti di pianta che ho descritto, quindi sottocorteccia, la bacca matura e il fiore, tutta la pianta del sambuco è tossica. La sambunigrina contenuta nella pianta è un alcaloide tossico.
1: State bene attenti a quello che vi sta raccontando, non vi inventate a diventare voi a lavorarci, ecco, perché tanto queste cose, se venite al gas, trovate Marino, vi dà le spiegazioni e forse anche...
2: Poi c'è da aggiungere che il fiore e il frutto maturo, che contiene oltre a tutte le sostanze che hanno queste attività, contiene antocianidi, quindi degli antiossidanti molto importanti per il nostro organismo. Ecco, del sambuco è la base, oltre che a tutto questo è anche depurativo, la capacità di provocare la sudorazione è anche un modo per espellere tossine, quindi si può definire il depurativo invernale. È la base, cioè intorno al sambuco io compongo tutte le tisane per l'inverno, anche la tua, Ettore, che ti ha fatto un gran bene.
1: Madonna, adesso lo dico, ma non è per fare pubblicità a Marino, però io l'ho detto e anche ripetuto molte volte, io la tosse per la prostata, per il catarro, Marino mi ha risolto il problema. Si può dire, Lili, queste cose? Sì,
0: penso proprio di sì. Sei sfigato, però.
1: Vabbè, sono sfigato, sono malattie di stagione.
2: Sì, per la prostata ci sono altri, ho dato altre erbe, il sambuco sì, è solo sì, per quel che riguarda la tosse che avevi, insomma. Per la prostata ci sono erbe interessanti, e su in Val di Faont c'era lungo il viale scendendo
1: l'epilobio.
2: No, l'epilobio magari si poteva trovare nel Colmeda appena sotto. C'era il Gallium aparine, l'attaccavesti, che forse te l'ho indicato a te. Ma... o c'era qualcuno che mi ha fatto anche una domanda a lungo.
0: Come sarebbe attaccavesti?
2: È quella, filo di erba che si attacca sui vestiti.
1: A me l'hai fatto, sì. Ce n'era tantissimo.
2: Ecco, quella è una pianta preziosa. Preziosa per la salute.
0: Bene.
2: Sia come depurativo linfatico, sia per problemi di prostatismo, sia per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
1: Pensate.
2: Cioè, è una pianta talmente
1: molto invasiva,
2: E anche volgarizzata, se vogliamo, da chi non lo conosce.
1: È invasiva, Lili, perché tu ti appoggi, tac, si attacca dappertutto.
2: Sì. Ecco. E pensate che resiste ai diserbanti.
0: Mamma mia,
2: e stanno studiando i diserbanti per annientarla. Cioè, siamo in un mondo di follia pura. Tanto non viene in mezzo ai campi. Cosa ci andiamo ad accanirci per una pianta che cresce sotto le siepi? Teniamo pulite le siepi.
1: Vabbè.
2: Poi quando tagliano le ramaglie, io vivo nei boschi, la prima pianta che cresce sopra le ramaglie a nutrire, a decomporre in maniera naturale è quella. È quella, quindi io la raccolgo sopra le ramaglie perché non ha le radici che affondano nel terreno, e questo è forse il suo, la sua difesa contro il diserbante.
0: Sì, sì, sì, certo. Beh, sì.
2: E però stanno studiando un diserbante che va
1: per eliminarla. Cioè,
2: siamo fuori, siamo.
0: Non esiste un diserbante per il loro.
2: Vabbè.
0: In senso buono, ovviamente, perché male a nessuno, ci mancherebbe altro.
2: Quella è che poi l'ho anche, è una delle erbe che io ho messo nella mia tisana per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico, perché l'inquinamento elettromagnetico, adesso non sto a spiegare tutto il processo che va a logorare le cellule, e le cellule morte o i mitocondri morti vengono immessi nel sistema linfatico per essere espulsi. Ecco, il miglior depurativo linfatico che andrebbe preso una volta a stagione, anzi che io consiglio ormai, visto lo stato di inquinamento che abbiamo perennemente, si può dire.
1: Beh, ma voi siete anche, diciamo, un po' beneficiati perché siete a una certa altezza, non ti dico noi a Saonara come siamo messi.
2: Comunque il miglior depurativo linfatico è proprio questo Gallium aparine, che è l'attaccavesti che ti ho indicato ieri a te in un'occasione.
1: A venire via con te, Marino, si parla sempre un sacco di cose. C'è una cosa che volevo chiederti, perché mi ha incuriosito questa pianta. Che dicevi che era la salvia selvatica, quella che fa i fioretti
2: Salvia pratensis, blu. Fai conto che la prima puntura di ape che ho preso, ero grande come il tavolo, sì. L'ho preso proprio andando a curiosare su sta pianta, e io gli toccavo i fiori finché ho preso la puntura, e sono corso a casa perché non sapevo neanche di che cosa si trattava. Figurati, ho un bel ricordo di quella pianta.
1: Ma è importante quella pianta, è molto invasiva, vedo, nei campi, specialmente adesso, lungo gli argini.
2: No, non è considerata, infatti non ha questo gran aroma. Io ricordo soltanto un biologo, ma ti parlo degli anni 80, che ero stato a un incontro, un biologo ne parlava di questa pianta, l'unica informazione che ho, parlava di questa pianta al primo taglio, quindi, perché poi quando tagliano i prati rifiorisce, il succo del gambo, che non sia il secondo taglio, che sia quello di primavera, applicato è utile all'herpes labiale.
1: Ma pensa.
2: Ma era una ricerca di laboratorio che penso sia anche finita lì. Non ho altre notizie. Poi avrete avuto modo di osservare che i prati di montagna, quei piccoli scorci di prato che ci ha fatto vedere Marco, non hanno graminacee alte.
1: No.
2: Ecco, quando, e infatti è una biodiversità dove non c'è paragone con i prati più a valle, perché ed è quello che determina la qualità dei latticini
1: del latte.
2: Da noi i formaggi sono squisiti.
1: Credo bene.
2: Infatti, due giorni prima ero su in Valmorel, che c'era anche il nostro Free Flower. Ciao Free Flower, Fiorenzo Libero.
0: Sì, ciao Fiorenzo.
2: Ed eravamo su dall'Alice, che fa il formaggio più buono di tutto.
1: So dov'è, perché sai, c'è il museo indiano in Valmorel, no?
2: Ecco, bravo. Ed era più o meno la stessa cosa. Più a valle ci sono i prati con dominanti graminacee. Perché ci sono le dominanti graminacee? Perché ci azotano il terreno con i concimi. E cosa succede? Non c'è più la biodiversità, c'è l'invasione della graminacea che va a nutrirsi dell'azoto, ed è uno sbaglio, perché determina una qualità mediocre dei latticini.
1: e praticamente della flora che cresce, dell'erba che cresce. Ma perché fanno queste cose?
2: Per
1: fare più fieno.
2: Perché non c'è più la conduzione familiare, c'è l'imprenditore agricolo che va avanti e indietro col trattore, che poi è il suo lavoro è quello di fare l'autista e non il contadino, va avanti e indietro a disseminare di tutto sul terreno. In questa giornata che abbiamo fatto 2 giorni prima a Colle del Tiglio dall'Alice, si vedevano le graminacee, ma molto più rare, dei prati di pianura, e sotto c'era questo ben di Dio di biodiversità. Io mi presterei ben volentieri ad andare a illustrare un metro quadro di prato e farvi vedere la differenza e farvi assaggiare i formaggi, perché ce ne rendiamo conto di cosa significhi avere una biodiversità.
1: Noi abbiamo qua al GAS, sai, quei formaggi del Cansiglio che vengono da posti particolari, che hanno un gusto, una bontà incredibile.
0: E anche quelli di Boraccia.
2: Ci sono anche quelli di Borso del Grappa che hanno il pascolo.
1: E il miele. Ma sai che buon.
2: Finché portano i formaggi qua non ci rendiamo conto della differenza. Andiamo a vedere i prati e lì possiamo dire, farci un'idea, prendere coscienza di cosa vuol dire il rapporto fra ambiente animale e uomo.
0: Andiamo, se vuoi, Marino, con qualche messaggio. Allora, intanto, ciao a tutti, grazie per la compagnia di ieri, il nostro Diego.
1: Ah, grande Diego!
0: Veramente Diego. Poi Mariano, dice il nostro Mariano dei Libri, sabato se posso vengo a trovare Marino, cioè sabato verrai a trovare anche noi, spero.
1: Mariano!

0: Nella valle a fianco ci sono i pini muri più bassi in assoluto, il pino muro viene in altitudine.
1: Sì, quello che fa le pignette.
0: Sì. E sotto c'è l'Erica, perché c'è è una combinazione. Più in su vai pino muro, mirtilli.
1: Adesso ti strappo un'altra curiosità, Marino. Ma le pignette del pino muro sono quelle che vanno messe nella grappa?
0: Anche nello zucchero ti fai lo sciroppo, metti il vaso, pino pigne e zucchero, ti fa lo sciroppo.
2: Con l'acqua, no?
0: Beh, no, le metti
1: no,
0: così.
1: Solo il zucchero e le pignette.
0: Poi fa l'esudazione.
1: Sì, ma...
0: Ti fai lo sciroppo, ma poi lo allunghi con l'acqua. Sì.
1: È proibito, vero, toglierle.
0: Ma insomma...
1: Basta non essere egoisti, diciamo. Ecco.
0: Cioè, io sono anche a favore della tutela, perché cioè, non possiamo andare a saccheggiare.
1: Sì, infatti ti sto chiedendo questo.
0: Chi non ha criterio, e poi l'uomo ha un brutto difetto, vede una cosa, mette tutto via, se lo porta a casa e gli va anche a marciume, mentre l'animale va, si prende la sua parte e se ne va. Impariamo dagli animali.
1: Sì, giusto. Vabbè. Giusto.
2: Poi c'è un'altra domanda per Marino, qui c'è una foto che ovviamente i nostri ascoltatori staranno vedendo anche loro. Mariano, buongiorno miei cari, volevo chiedere a Marino, i fiori di maggio ciondolo, se fatto impastellato come i fiori di acacia, mi può aiutare contro i disturbi di gastroenterite?
0: Ti aiuta nel tuo percorso nell'aldilà.
2: Infatti ti ha fatto una risatina.
0: È tossico, poi
2: per carità, anche che qua li vedo gialli.
0: Sì.
1: Sarebbe il dente di leone?
0: No, è un albero.
1: È un albero,
0: sì. È simile alla caccia, solo che fa i fiori gialli.
2: Vedi?
1: Sì.
0: No, ragazzi, non scherziamo cose.
2: Mariano, mi raccomando.
0: In Val di Faon c'era il fior di stecco, Daphne Mesereo, velenosa mortale, c'era l'elleboro verde, velenoso mortale. Insomma, state attenti a quello che fate, perché poi...
2: Come si dovrebbe fare anche qui i funghi?
0: Poi se sapete che il fungo ha un reticolato sotterraneo che mette in comunicazione tutte le piante, quel fungo non lo raccogliete più. Abbiate un po' di rispetto per la vita sul pianeta, non facciamo come i criminali dell'umanità, insensibili alla vita.
1: Sapete, è una cosa che mi tocca personalmente. I nativi non uccidevano di più di quello che gli serviva, hai capito?
2: Dovrebbe essere una logica questa qui. E come raccogliere?
0: Dovrebbe divenire nelle abitudini dell'uomo smettere di essere ingordo.
1: Bravo.
0: E danneggiare.
2: E questa forma di ingordigia non riesco a capire, mi prendo questo, mi prendo già che ci sono.
0: Ce l'hanno radicata.
2: Pensate
0: dentro.
2: Pensate che poi raccogliere le piante, dopo vi viene anche mal di schiena se ne raccogliete troppe inutilmente.
0: Sì, io devo raccogliere ancora un po' di varietà di piante, ma le raccolgo la quantità che mi è sufficiente per l'anno. E poi sto tirando i remi in barca, non faccio più tante manifestazioni, quindi il mio orientamento per la quantità sono voi di Radio Gamma soprattutto, e qualche piccola altra importante manifestazione che faccio.
2: Gli animali sono meglio degli uomini, hanno più cervello. Ciao Lilli, Marino, Ettore, Max 58 da Bassano.
0: Ciao Max.
1: Ciao Max.
2: Ecco, sì, Mariano ha mandato un'altra foto che ho visto solo io e Ettore la vediamo. C'è un indiano.
1: È la foto di un indiano.
2: Sì, quando proteggiamo la terra non salviamo la natura, proteggiamo il nostro futuro.
0: Sì.
2: Deve essere un...
0: E anche il nostro presente.
1: Sì, esatto.
0: E anche il nostro presente.
2: È
1: una cosa molto saggia, Mariano. Mariano sa queste cose.
2: Ma il nostro Mariano dei libri. Lo chiamiamo così, sì, Mariano dei libri.
1: Mariano dei libri. Infatti adesso manca poco alle 10, vero?
2: Sì, mancano 4
1: allora
2: minuti.
1: Aspetto dopo, però va bene, faccio un accenno. che non so se fa parte delle primule.

0: Pace, conosci qualcosa? Perché è una cosa questa, da come che ho capito, nasce sui laghetti della montagna. Il Samulus, hai mai sentito?
1: No.
0: Il Samulus Valerandi,
1: No.
0: sarebbe il Samulo.
2: Ma dove te dice questo?
0: Il Samolo, no, non è,
1: No.
0: beh, certo che non posso, perché veniva utilizzata proprio nel passato come astringente, come le ulcerazioni cancerose. Oggi la farmacologia ufficiale lo sperimenta soprattutto come vulneraria ed antispasmodica, mostrando di avere dei dubbi sulla efficacia terapeutica della pianta negli altri campi di intervento. Certo che non possiamo
1: No, ma
0: chiedere
1: magari
0: il Samulo.
1: non è una pianta locale perché non l'ho mai sentito veramente.
0: Pensa a te.
1: Comunque, volevo anche dire un'altra cosa riguardo non a ieri, ma a domenica che ero in montagna, ho trovato una pianta che da tanti anni non trovavo più,
0: Ma pensa.
1: data per scomparsa nelle pianure, scomparsa perché cresce nell'acqua, le zone umide sono state distrutte perché devono passare i grandi macchinari, e su in un laghetto artificiale di questo evento a Colle, in Val Morel, l'azienda Colle del Tiglio, ho trovato questa pianta e mi ha aperto un po' l'entusiasmo, ed è una pianta importante si chiama Menianthes trifogliata, trifoglio fibrino. Ha un'azione interessante sulle emicranie di qualsiasi natura, che è un fenomeno molto diffuso, soprattutto quando la causa sono ansie o un po' simile, molto simile alla melissa, ma con un'azione più marcata verso il sistema nervoso centrale, quando ci sono stati somatizzati a un livello gastrointestinale. È una pianta che ha un'azione stimolante del simpatico e moderatrice del parasimpatico, che sono i due aspetti del sistema nervoso. E purtroppo non posso raccoglierla, però mi sono detto: questa non è arrivata qui a caso. Sicuramente, se vado a fare un giro nei dintorni, che ci sono zone umide, da qualche parte riesco a trovarla e anche a prendermi dei campioni o semi o qualcosa e cercare di ripopolarla nell'ambiente.
0: Bene.
2: Hai trovato poi qualcosa? Devi ancora.
1: No, devo ancora andare perché poi è venuto su un temporale, ho messo armi e bagagli in macchina, ero lì col banco
2: Beh,
1: e
2: certo.
1: me ne sono tornato a casa. E queste sono le cose che mi danno entusiasmo, perché ripopolare le erbe nell'ambiente è un aspetto importante.
2: Ecco, abbiamo pochi secondi perché parte la pubblicità, a tra poco allora.
1: Va bene.
2: Bene, e torniamo in diretta, adesso ho lo spazio sufficiente, grazie Ettore, ho lo spazio sufficiente per leggere le iniziative della nostra radio. Allora, partiamo, aspetta che alzo un attimo qui. Bene, allora parliamo del 5 per 1000. Grazie, grazie. Allora, c'è stato un piccolo contrattempo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna. Allora, codice fiscale 01 59 880 90 288. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per mille volte. Poi aspettate, scusatemi un attimo, ma mi trovo, vediamo se riesco a sentirmi meglio, pare di sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre ad un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. E poi lo potete trovare anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo, Teolo, Libreria Bassanese, largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Poi Edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci, l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo intanto, come detto prima, sabato. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Ricordo questo qua, sabato 27 giugno alle ore 20 in sede radio, sempre Mara per sempre. Che così ricordiamo ancora una volta la nostra Mara, che naturalmente non dimentichiamo. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare IBAN, adesso qua lo devo leggere perché non lo trovate sul sito, IBAN IT 94Y 0832 762 96, poi ci sono 2470 più 801515. So che l'ho letto da Cani, però ragazzi, un IBAN è già io faccio accavallare le parole e soprattutto i numeri. Presso la banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico. Benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 407 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, non c'è scritto se è .it o punto qualcos'altro. E con questo dichiaro chiusi i nostri giochi. Ecco, intanto, e adesso alziamo i microfoni anche del nostro Marino, che così riprende la sua trasmissione con i suoi saggi consigli.
1: Eravamo arrivati,
2: sta entrando anche Ettore, che aveva letto qualcosa sul...
1: Non abbiamo lasciato argomenti in sospeso,
2: no,
1: comunque.
2: Ecco, solo che...
0: No, non c'era niente in sospeso. Anzi.
2: Bene.
1: Magari qualche messaggio sarà arrivato, così rispondiamo e coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, che è la parte più bella e interessante, interagire.
2: Ragazzi, se mi mandate le foto... Vabbè, questo è il nostro Andrea Sceriffo di Verona, che dice: buongiorno a tutti, vi ascolto da Savona, e qui si vede un pezzo di mare, ecco, un pezzo di... Ecco.
0: Sembra un terrapieno, vero?
2: Sì.
0: Dove stai correndo? Su una strada bianca?
2: Poi c'è un messaggio audio, si prende il messaggio audio,
0: io non
2: sento, ecco, per favore mandateci i messaggi anche SMS al 334 7102 672. Sono arrivati, solo che non vanno niente. Intanto la parola a Marino e a Ettore. Io intanto leggo i messaggi, perché non vengono fuori sul monitor.
1: Ettore è pronto con il suo libro?
0: Ma sì, perché ci sono sempre queste cose interessanti che ci hanno lasciato gli antichi, no Marino? Che comunque vedo che tu sei molto coinvolto su queste... Conosci il Selago o il Selago? Si chiama in Lycopodium Selago.
1: Ah, è un Lycopodium? No, non li utilizzo. È una felce.
0: È come una felce, esatto.
1: Le felci, l'unica felce che io sento un rimbombo sul mio microfono.
2: Forse è troppo alto. Aspetta, ecco.
0: Questo di chi è questo?
2: Questo è il tuo.
0: Sì, infatti.
2: Può parlare Marino?
1: Ecco, adesso non lo sento più un po'. Va bene così.
2: Comunque
1: non...
2: dopo ci sono i messaggi, perché
1: non importa.
2: Non senti sul monitor, però.
1: Ecco, io volevo dire di fare attenzione alle felci. L'unica felce che utilizzo, e se la conoscete bene potete utilizzare, è il Polypodium vulgaris, che è la felce dolce, è lo zucchero che ci offre i boschi.
0: E quella, le classiche felci che...
1: Felci.
0: Felci, sì, scusa, felci che tu trovi nelle passeggiate.
1: Non è tanto frequente. Cresce sotto il muschio delle piante vecchie, dei ceppi. Delle querce, dei carpini, però devono avere uno stato di decomposizione
0: sotto, perché questa possa crescere.
1: Sì, perché cresce fra il muschio, la corteccia, e poi ci togli questo rizoma, si chiama, è un filetto grosso poco più di uno stuzzicadente, sì. Cioè se arriva a mezzo centimetro di diametro è grossa, insomma, dal mezzo centimetro come orientativamente, ecco, e si succhia e sa di liquirizia.
0: Ah, si succhia e dà tipo un sapore zuccherino.
1: Sì, sì, contiene il principio attivo della liquirizia più o meno.
0: Pensa a te.
1: Ed è lo zucchero, io lo chiamo lo zucchero dei boschi, eh. Poi giù nelle foreste tropicali avevo trovato delle bacche che hanno una capacità zuccherina incredibile. Siamo noi che dobbiamo fare zuccheri velenosi in quantità enormi. Non riesco a capirlo queste cose.
0: C'è tipo la barbabietola, tanto per citare la canna da zucchero.
1: Sì.
0: Forse sarebbe più utile. Forse sarebbe più utile, più naturale la canna da zucchero oppure no?
1: Sì, sì, cioè, però anche l'abuso dello zucchero, se noi guardiamo quelle parti, gli zuccheri che ci offre la natura non sono in quantità enorme, dobbiamo insomma anche imparare a usare in percentuale quello che ci offre la natura. Ecco perché io dico che sempre che anche il territorio coltivato andrebbe coltivato a un 70% di cereale ad alimentazione umana, un 20% per l'alimentazione di ortaggi, non cereale, verdure fresche, il restante 10%, insomma, si possono coltivare un po' di altre cose, e i pascoli sarebbero quelli per le mucche, per avere i latticini della qualità, la qualità idonea non soltanto al nutrimento ma anche alla salute. È inutile fare grandi caseifici in pianura.
0: È giusto farli in montagna?
1: Cioè, ma proprio per un fabbisogno a misura d'uomo, imparando da ciò che ci offre la natura. Sì. La natura non ci offre un chilo di zucchero a settimana.
0: No.
1: Ce lo facciamo noi, quello è che volevo dire.
0: E poi guardando bene, anche stanno chiudendo anche tutti i zuccherifici in Italia.
1: Beh, è una bella roba, finalmente.
0: Sì, però poi lo fanno arrivare dalla Germania, che chissà cosa buttano dentro, caro.
1: Sì, sì, sì, sì, hai ragione.
0: Ascoltami qua, senti un po' sta cosa. Il Luis Sorbus Aucuparia.
1: Il sorbo degli uccellatori sarà, sì.
0: Ma è quello che fa le bacche rosse?
1: Sì, e cresce.
0: Quello è anche, viene chiamato anche il sorbo degli uccellatori?
1: Sì, però penso di sì, che sia quello.
0: Tu non hai mai lavorato su no. Quelle bacche rosse, no?
1: No, comunque è un ottimo diuretico, drenante.
0: Proprio la bacca rossa,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: corteccia,
1: sì, sì.
0: Perché a questo punto sono quelle le cose che
1: no, la bacca, perché poi le parti di pianta bisogna studiarle parte per parte, perché una pianta raccolta a vari stadi della sua maturità cambia già nella sua crescita le varie proprietà. Poi da parte a parte di pianta ci sono proprietà completamente diverse. Quindi quello che io posso dire sono le bacche, ma non le ho mai utilizzate, quindi lo dico così per sentito dire, per averlo letto in maniera molto fugace da qualche parte.
0: Pensa, e allora i Celti usavano queste proprietà curative, come dici te, proprietà diuretiche, astringenti,
1: esatto,
0: e antinfiammatorie.
1: Esatto.
0: I frutti, quelli rossi, no? Tanto per far capire i nostri ascoltatori, no? Venivano colti tra settembre e ottobre, rossi e non ancora completamente maturi, pensa te. Venivano tagliati ed essiccati al sole e fungevano da astringenti intestinali.
2: Aspetta un attimo che leggo un po' di messaggi.
0: Sì.
2: Allora, Beppi 300 dice: ciao Beppi, intanto, l'equiseto si raccoglie dopo che ha fatto la coroncina nera o prima?
1: Raccogliere l'equiseto è diventato un problema.
2: Ecco Beppi.
1: Perché andrebbe raccolto a inizio luglio, così, in piena maturità, per avere una concentrazione di silicio importante, e comunque ha sempre una buona concentrazione di silicio. Però cosa succede negli ultimi anni? Che il sole non scalda più, brucia. Ti trovi tutte le punte delle piante nere, e l'equiseto è una di quelle che ne soffre di più, molto probabilmente perché il silicio è anche una combinazione di cristalli di quarzo, assorbe energia solare ed è quello che ne soffre di più. E quindi bisogna trovare, mediare un po' con questo, quando è il momento ideale per raccoglierlo.
2: Ecco, poi ecco Andrea Sceriffo di Verona, con la foto che ha mandato prima: ero in discarica a scaricare, infatti avevo un po' l'aspetto strano da discarica quel posto lì, Andrea. Poi Mauro Cubano dice: forza Roma, Inter lasciamo perdere, ti conviene a far perdere, altrimenti vai fuori di testa, hasta la vittoria sempre. E il Cubano, va bene, ecco, grazie, ciao Mauro. E poi Laura: oltre ai depurativi ci sono altri rimedi per le vene gonfie? Grazie per tutto. E questa è Laura.
1: Laura, vieni qui sabato e ne parliamo, ecco. Perché erbe per la circolazione e le vene ce ne sono tante. Vediamo un po' come funziona il tutto e vediamo cosa possiamo fare. Noi siamo qui, è quello di Padova,
2: quello,
1: no?
2: Di Padova,
1: quindi
2: nel 14 e sì, esatto, fino alle 18.
1: Dalle 14 alle 18. Ecco. E possiamo parlarne tranquillamente.
2: Giusto. Giusto.
0: Eh sì, ma ti fa vedere, ti regoli, insomma, no? Ma
1: sì, perché parlare al microfono, cioè in diretta, è meglio sempre. Sì. Cioè, al di là del problema intimo soggettivo, è anche conoscerci e vedere, avere un'interazione a tu per tu, che è importante.
2: Assolutamente.
0: Conosce anche il nostro ambiente, insomma, dai.
2: A meno che non sia una Laura che è già venuta, che si conosce, perché non.
0: Di Laura ne abbiamo due o tre.
2: Ne abbiamo due, anche due o tre già.
0: È venuta anche ieri, per dirti.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, però per ritornare al sorbo, no? In molte campagne dell'Europa celtica i frutti distillati del sorbo forniscono da tempo immemorabile una grappa molto secca e aromatica, ed ancora oggi i frutti ricchi di tannino sono utilizzati per produrre confetture e liquori come base per la preparazione di siroppi per la cura della tosse. La polpa delle sorbe ben mature mista a farina di satanella, che poi mi dici cos'è satanella, è un ottimo detergente e riacidificante per la pelle precocemente invecchiata, e inoltre un valido lenitivo per le pelle irritabili. Ma bravo, quante cose che ha il sorbo.
1: Sai che io quando bevevo qualche cicchetto l'ho assaggiata la grappa di sorbo, è squisita, una è più buona che puoi bere.
0: Ma dai, sì. Come si, cioè, tu prendi l'alcol e butti dentro le bacche?
1: Prendi le bacche e le metti sotto grappa, tutto va.
0: Ma pazzesco.
1: Ma è una grappa di alta qualità.
0: Diventa rossa?
1: No, non diventa rossa rossa, perché poi non le prendi, come dice il libro, mature. Adesso io non me lo ricordo più, perché ti parlo del 1990 e rotti giù di là, come faccio a ricordarmi? Comunque mi ricordo che quella grappa era squisita.
0: Questi frutti di sorbo lasciavano un aroma nella grappa incredibile.
1: Sì.
0: Bene, vedi, è molto. Tu sai qual è l'albero magico per autonomasia?
1: No.
3: No.
0: Il tasso.
1: Il tasso, sì.
0: E ieri mi ha allargato il cuore quando che Marco, ha parlato dei tassi proprio nel suo posto, nel suo bosco, ha detto non ce ne sono tanti ma c'è qualche albero di tasso. È incredibile, perché sai che il tasso
1: io l'ho visto nei giardini soltanto finora,
0: sì. E invece là, nel bosco del Faonte ci sono i tassi, tu sai quelle, lui fa le bacche rosse, no? spieghiamo
1: è tossico, velenoso.
0: Bravo, e usavano i Celti per intingere le frecce, hai capito? Poi per scagliarle contro il nemico, perché no, sono i semini.
1: Sì, sì.
0: I semini
1: che sono tossici.
0: La polpa rossa si può mangiare. Tu non hai mai fatto,
1: no.
0: Perché tu sei, diciamo, tu sei il, come si, il capostipite delle erbe, ma sugli alberi, insomma, diciamo.
1: No, gli alberi uso tanti, uso sì. Tante piante ad alto fusto. Poi sai che del tasso ci facevano gli archi.
0: Mamma mia.
1: Perché è il legno che lo fletti e ritorna sempre nella posizione originale. Quindi ha un'alta flessibilità, perché ha le sue cellule sono delle molle microscopiche, quindi quando fai così lui tende a ritornare al punto di partenza, quindi è il legno ideale per fare
0: gli archi.
1: Tu parlavi di frecce, ma è ideale anche per fare
0: gli archi.
1: Sì.
0: Infatti, solo che sì, una volta, per esempio, io ce ne ho uno, sai, l'ho piantato proprio ce l'ho davanti casa, era un alberello, sarà alto 4-5 metri, pensate, perché è proprio un albero sacro ai Celti.
1: Poi per quanto riguarda gli alberi che uso per allora quest'anno ho raccolto la corteccia dell'Alnus glutinosa lontano nero, che è un febbrifugo, va bene per mal di gola e febbri intermittenti. Poi ci sarebbe la corteccia del faggio per le febbri. E poi ce ne sono anche altri, insomma, cioè, i fiori e il tiglio che non raccolgo, ma ho visto
0: solo... è pieno qua.
1: Sì, lo so, però cioè, sai, io mi faccio 2 ore, tre ore in macchina per venire giù, io ho bisogno di essere vicino casa e avere una settimana.
0: Ce ne sono tigli?
1: Ce ne sono, ma sono alti. Sono alti, poi vai a ne ha di Feltre, era tutti i viali alberati di tiglio, se ne sono andati.
0: I veneti antichi il tiglio, no?
1: Se ne
0: ma
1: sono...
0: quei fiori che adesso sanno questo profumo che a me piace tantissimo, vengono usati per qualcosa in
1: I fiori e il tiglio? Ma li mettono nelle tisane rilassanti, che può anche andar bene, nelle tisane per l'influenza, che può anche andar bene. Io li metterei per problemi di viscosità del sangue.
0: Per rendere più fluido.
1: Per rendere più fluido il sangue.
0: Pensa a te, sì.
1: Iperviscosità, quando c'è troppo iperglobulimia, problematiche sanguigne, andrebbe molto bene, sì.
0: Ascolta, adesso a proposito, ritorniamo sulla corteccia del tasso. E nella medicina ufficiale la corteccia e le foglie del tasso opportunamente trattate nella cura della prostata e quella dei bronchi come espettorante per lenire il dolore degli arti. Ma ti rendi conto? Sì, però voglio dire, già tu peschi, voglio dire, su altre erbe.
1: Sì, poi il tasso, ti dico, non l'ho mai visto, quindi non l'ho neanche mai considerato.
0: Eh beh, è logico, perché... Poi c'è un'altra cosa che questo sicuramente avrei fatto le tue ricerche probabilmente, che è il Trifolium pratense.
1: Madonna, sì.
0: Questo lo raccogli?
1: Sì, e anche lo consiglio cioè per tante problematiche.
0: Pensa a te.
1: Il trifoglio rosso, poi c'è il trifoglio bianco, c'è... Il trifoglio rosso contiene 4 fitoestrogeni importanti, molto validi sia nell'età fertile per le donne, sia nel passaggio critico alla menopausa. Questi fitoestrogeni si comportano durante l'età fertile moderando la produzione di estrogeni. Una iperproduzione di estrogeni porterebbe al tumore, al seno e all'endometrio. Nell'età Nel passaggio alla menopausa e nel postmenopausa, quando la produzione di estrogeni è modica, tendono a riportarla su valori normali, impedendo, cioè attenuando tutte quelle problematiche che ne derivano dalla, tutti i problemi della menopausa in poche parole, sì. Questo è uno degli aspetti. Poi vanno bene per problemi ai bronchi, bronchiti e stati influenzali, e vanno bene per riequilibrare il nostro colesterolo. Quindi è un fiorellino che sembra così poco considerato, ma in realtà è una, sì, è una miniera di salute.
0: Eh sì, infatti qua ne scrivono, cioè l'uso che ne facevano i popoli celtici è molto importante, perché tu sai che il trifoglio è il simbolo dell'Irlanda, no?
1: Ah, no, non lo sapevo.
0: Sì, cioè, nella bandiera dell'Irlanda c'è il simbolo del trifoglio, il verde, no? E loro dicono, ho usato in infuso, regola la secrezione degli apparati ghiandolari.
1: Gli ormoni.
0: Come hai detto te, delle mucose, siano esse le ghiandole intestinali, le mucose delle vie aeree nelle persone sofferenti di catarri e di bronchiti. La parotide o altre ghiandole cervicali, o la mucosa uterina nei casi di mestruazioni eccessive. Pensate, voglio dire, vabbè, insomma, grande questa storia. E come vedete, io sto torpinando Marino, perché a parte che mi interessa anche a me e mi piace poi così e portarvi anche a voi a conoscenza tutte queste belle cose che lui ha nella sua testa, che è un vocabolario umano. E adesso sapete cosa gli chiediamo? Della verbena, vediamo. E poi
1: quale verbena? Verbena, allora, officinalis.
0: Bravo.
1: È una pianta che segue le orme dell'uomo. Lo sai che anticamente era usata per rituali anche macabri, cannibalismo e così, non lo so sotto nel profilo esoterico per che motivo, però era utilizzata in questi rituali. E io la utilizzo per emicranie, la utilizzo per cattive digestioni, alcuni la utilizzano anche per pleuriti o ritenzione idrica. Un'altra delle sue caratteristiche importanti, era un'erba sacra, veniva data prima della gestazione, prima del parto, alle donne, perché allevia i dolori del parto. Ammorbidisce le contrazioni in un certo senso, ma non soltanto. Dopo il parto provoca la lattazione. Ecco, e per questi due motivi era considerata un'erba sacra.
0: Ne fanno veramente anche qua, proprio era molto utilizzata nell'antichità. Però c'è Marino mi chiede, Mariano, è un po' una cosa questa un po' come si suol dire, sai,
1: Lilli.
0: La Lilli lo leggi te.
2: Marino, dammi il nome di un fiore o pianta profumata per attirare le donne su di sé. Lo vedo Marino che è rimasto senza parole.
1: Ecco. Ma tu sei contento di essere assalito dalle donne?
0: Mariano, insomma, le domande provocatorie, è il bello della diretta questo.
1: Io mi mangio un'albicocca, beh, sono squisite.
2: Veramente, ascolta Marino, però dagli una risposta adesso, un fiore, una pianta, oppure che so, una tisana.
0: Il giglio, possiamo proporre il giglio.
1: Le rose antiche hanno il profumo tanto gradito da gentil sesso.
0: Eh sì.
1: Le rose.
0: L'essenza di rosa, no?
1: Infatti è sempre quello, dai una rosa.
0: Sì.
2: Adesso vi dico una cosa in confidenza. Infatti al gas di Marino c'è sempre un grande affollamento di donne davanti al suo banchetto.
0: Il 90%.
2: Il 90% comunque sono donne che vengono da te.
1: Sì, sì, è vero. E anche belle. Gentili e pazienti, perché tante volte sono sovraffollato e io ringrazio anche la loro pazienza nell'attendere. Perché...
2: Infatti per andare a fare due chiacchiere con Marino devo sempre controllare che non ci sia nessuno, sì, proprio così per farci anche due parole insieme io e Marino.
0: C'è sempre la fila. Allora, tanto per allora, sì, Marino ha parlato della verbena ficinalis, perché però adesso io comunque vi voglio informare anche di altre cose. Per chi pensate che i druidi la raccoglievano all'alba dopo un sacrificio espiatorio e forse propiziatorio alla terra. Allora, sfregata sul corpo, la verbena era in grado di esaudire qualsiasi desiderio.
2: Va bene per Mariano?
1: Ecco, sì.
0: Va bene per Mariano, questo hai capito, Mariano? La verbena te la sfreghi sul corpo. Aveva la capacità anche di far sparire la febbre ed era considerata, pensate, un efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Però non provare, Mariano.
1: No, beh, quella sul morso dei serpenti. Ci sono tante erbe, ma hanno un veleno così potente che affidatevi alle cure mediche.
0: Sì, che è meglio, vero? Oggi sappiamo che la verbena viene impiegata come amaro tonico nelle condizioni di esaurimento per clorosi, anemia, crisi della pubertà e della menopausa, nonché negli ingorghi del fegato, della milza, del rene. Ma sappiamo anche che, come tutti i semplici amari, ha proprietà reumatiche e antipirettiche.
1: Sì, però, sì, sì, questo non l'ho detto, però confermo.
0: Cioè, voglio dire che già, insomma, infatti ne scrivono parecchio i druidi su questa pianta. Era chiamata anche l'erba della croce perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. E inoltre credenza diffusa che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini. Però non ci provate. è molto bello, perché voglio dire, questi antichi, no, erboristi, possiamo chiamarli così, o chi seguivano la via delle erbe, hanno portato comunque fino adesso delle indicazioni che poi hanno permesso ai biologi, a questa gente, a fare delle ricerche sulle erbe, vero?
1: Beh, certo, cioè, tutte queste ricerche partono da antichi saperi. Quello che è bello di quel libro, sempre in riferimento anche a quello che mi proponi come argomento, è che alla base di tutto ciò c'è un profondo rispetto per ogni singola pianta. E questo è l'aspetto più bello di quei testi, dove si favoleggia e si danno notizie anche con riscontro scientifico. Ma alla base si nota in tutte queste favole, questo antico sapere, il profondo rispetto che c'era per ogni singola erba, quasi fossero delle compagne di viaggio, non lo so come spiegare.
0: No, è vero, perché loro, sai Marina, probabilmente loro vivevano a contatto con la terra, vivevano a contatto proprio con questo mondo, no? E hanno imparato nel corso degli anni a imparare quello che queste piante donavano. È già una bella cosa che, insomma, queste nozioni siano arrivate sino a noi. Ma adesso, in questo momento, che erbe stai raccogliendo nei prati?
1: Ma adesso c'è di tutto da raccogliere.
0: Ma quella principale che ti preme a te per far scorta?
1: Allora, se io devo raccogliere, dove vado e vedo, raccolgo. Per il mio programma e per le erbe che, lo dicevo prima, raccolgo soprattutto in conseguenza a quello, alle necessità dei nostri ascoltatori e dei gas che faccio qui, dovrei ancora raccogliere un po' di equiseto, l'epilobium, l'iperico e qualche altra erba, insomma, che poi con l'andare delle stagioni mi viene in mente. Diciamo che avrò ancora 10-15 erbe da raccogliere e poi ho completato il banco, perché dalla primavera, dal disgelo, forse anche prima, perché io venivo in pianura a raccogliere le radici, adesso ne ho raccolte, ancora non le ho preparate tutte per l'utilizzo. Sto ancora utilizzando erbe della stagione scorsa, però fra un mesetto o due, cioè a settembre, quando ci ritroviamo, ho le erbe di questo raccolto.
0: Ecco, voglio chiederti, perché molti mi chiedono, no? Adesso che vado, che vado là in South Dakota, dove dovrò affrontare il sole che è molto potente, no? Mi hanno consigliato di usare la calendula. Tu sai qualcosa? Magari anche chi ci ascolta che vuole andare al mare e proteggersi, cosa mi dici?
1: La calendula non è un abbronzante e non va bene per le scottature o gli eritemi, che sono le scottature da sole. Il più indicato è l'iperico, che non va messo e poi ci si espone al sole, va messo quando si è preso il sole gradualmente e va messo al rientro, quando il nostro corpo non è esposto ai raggi solari.
0: L'iperico va bene come lenitivo, dici?
1: No, dopo... no, va bene anche per ustioni importanti.
0: Ma dopo essere stati al sole?
1: Sì, però il sole va preso a pezzettini, non va preso, io sto fuori tutto il giorno, poi rientro, sono bruciato, tanto c'è l'iperico. No, cioè va preso con moderazione finché la nostra pelle è un po' abituata. E ogni esposizione, dopo ogni esposizione, ti metti l'olio di iperico. Allora hai preso e poi ti dà anche un bel colore l'abbronzatura e hai preso il sole come si deve. Perché poi bisogna anche fare un piccolo test prima, perché è fotosensibile, cioè ci sono persone che possono avere delle reazioni epidermiche
0: all'iperico.
1: Sì, allora va fatto un test mettendo un po' di gocce sotto, una goccia sotto l'ascella, e vedere che non dia irritazioni. Anche la propoli andrebbe usata così, prima di spalmarsela ovunque. Cioè, ci sono erbe che sono fotosensibili, alle quali dobbiamo avere le informazioni giuste se vogliamo prendere l'abbronzatura.
0: Ecco, sentite che consigli importanti che ci dà Marino.
1: Ma non la calendula, è la meno indicata.
0: Pensa a te.
1: La calendula va bene per irritazioni dei pannolini, i funghi ai piedi, le punture di insetti, problematiche così, ma non è un rimedio per le scottature o per l'abbronzatura.
0: Ecco, allora, cari signori che mi avete così consigliato la calendula, avete sentito che non è adatta, insomma.
1: Non è l'ideale.
2: Leggo qualche messaggio ancora. Buongiorno trio meraviglioso, siamo tutti unici ed irripetibili, ma ci sono creature che fanno sorridere l'anima. Grazie insostituibile Marino, grazie all'energica e vulcanica Lilli, aiuto, e al sensibilone Ettore, con affetto, a presto Mary. Grazie Mary.
1: Grazie Mary, un abbraccio a te.
2: Grazie cara. E poi aspetta un attimo, Beppi 300 dice ancora, anche in Cadore ci sono tassi nei boschi.
1: È probabile, sì. Io non ho mai fatto caso, essendo un albero velenoso, insomma. No, non ci ho mai fatto caso. Grazie, sono, comunque.
0: Sono consigli.
1: Sì. Per avermi ripreso, avermi svegliato una parte di me.
0: Vero?
1: Beh, sì, devo fare più attenzione.
0: Vedi quanta gente che ti esprime il suo, la sua gratitudine, il suo affetto, mamma mia. Perché, sai.
1: Ah, io tante posti di erbe così li conosco perché mi li hanno indicato persone dei luoghi, persone vecchie, così vai a vedere lì. Cioè, non è che me li sia inventati o perché li conosco. C'è gente, c'è tanta gente che conosce belle erbe. Io avevo, adesso è morto poverino, dove ho il campo del mais, così. C'era un vecchietto che ha, sua moglie era di Pocol, sotto Cortina, Pecol. E lì c'è l'Aconiton apellus che cresce a meraviglia, una pianta bellissima, ma è la più pericolosa in assoluto sul pianeta. Non della zona.
0: E lui siamo noi.
1: Sì.
2: Della serie non ci facciamo mancare nulla.
1: Allora, questo signore ha avuto una frattura a un piede e dei dolori lancinanti che poi aveva fatto anche l'infermiere nella sua vita. E lui quando andava su a Pocol, a Pecol, che lo faceva insomma sua moglie di là, si è preso l'aconito, ha fatto una tintura e se lo applicava sul dolore e il dolore spariva. Cioè, queste sono le conoscenze. E io gli ho detto, ma sei bravo a fidarti, ma lo conosco, sai. Poi veniva e mi diceva, ho letto sul libro che il noce, le foglie del noce vanno bene per la glicemia. Sì, vanno benissimo per la glicemia, le uso anch'io. Cioè, ci sono persone che contengono ancora i saperi e dalle quali io ho imparato molto. Poi tutto quello che io, scusate un attimo, che ho potuto sviluppare nella mia vita, lo devo a chi mi ha dato la fiducia e si è tenuto rigidamente alle istruzioni che davo. Ma non l'ho imparato da solo, l'ho imparato in collaborazione e in armonia con tutte le persone che hanno avuto dapprima il coraggio di approcciarmi e poi via via mi sono conquistato la fiducia per il mio modo di agire o non lo so, insomma, perché. E lì ho cominciato a imparare le cose, oltre ai luoghi di raccolta da qualche vecchietto e anche da qualche consiglio che mi hanno dato persone, insomma, più anziane di me che ne sapevano qualcosa.
0: Sì, è importantissimo, caro Marino, queste cose. Mamma mia.
2: Allora, buongiorno. Prima Ettore parlava di vestitini per bambini da portare agli amici del Dakota. Da 3 anni vanno bene. Un saluto, Francesco da Vicenza Est.
0: Eh sì, vanno benissimo. Dai 3 anni in giù, se avete dei vestitini che i vostri figli non usano più, però fate conto che nel valigione più di 23 kg non posso portare perché ho poi anche le cose mie, ma se avete qualcosa... Scusate se vi dico anche qualcosa di carino come magliette, mutandine, robe di questo tipo, mi fanno molto piacere, grazie. Ecco. Così insomma ci stiamo bene.
1: Quindi vai col valigione a trovare gli indiani.
0: Sì.
1: Ma fai il rituale, vai per il rituale.
0: Sì, vado per fare la cerimonia della danza del sole. Ascolta. Marino, sicuramente tu questo lo conoscerai, forse te l'ho anche chiesto, ma siccome che io ce l'ho sempre sulla porta di casa il vischio.
1: Sì.
0: Tu fai una risatina, ma
1: è una pianta dei Celti.
0: Un uomo di montagna, per te il vischio dovrebbe essere importante perché è anche delle qualità molto curative il vischio, no? Oltre a essere usato come, sai, nel tempo lo usavano per prendere gli uccelli, no? Ti ricordi?
1: Sì.
0: Ma però anche delle qualità molto curative, no? Cosa possiamo...
1: Per il sangue, per la circolazione del sangue, va benissimo.
0: Lo raccogli, no?
1: No, non tocco il vischio.
0: Non lo tocchi. però no, ha anche queste qualità. Era una pianta molto sacra per i Celti, sai.
1: Ah sì. Sai come si riproduce? Perché sì, cresce negli alberi.
0: Sì, spieghiamo un po', dai, spiega ai nostri.
1: Perché gli uccellini mangiano le bacche, il seme è irritante, gli fa venire il prurito al culetto e loro vanno a strofinarsi sulle cortecce, rilasciano quella parte di feci e, e il seme e quella parte di cacca è quella che fa il nutrimento primordiale e lì nasce la pianta del vischio.
0: Parassita vuoi dire?
1: È una pianta parassita, sì, poi cresce, il migliore è quello dei meli a uso fitoterapeutico.
0: Ah, dei meli?
1: Sì.
0: Ma infatti sai che l'ho proprio visto in Val Morel, sui meli il vischio. Ti dirò che anche ho chiesto, però me ne sono portato a casa un rametto 2 o 3 anni fa.
1: No, io non lo tocco.
0: Ma gliel'ho chiesto al signore che era il proprietario di quel podere, ci si è detto prenditelo pure. È proprio sui meli, guarda.
1: Poi per la circolazione del sangue ho tante altre erbe, insomma, meno sì, che se raccolgo faccio meno danno, perché poi il danno a raccogliere erbe si fa comunque. Se non c'è un criterio idoneo è meglio lasciare stare tutto, perché poi si fa veramente il danno quando non vedi più dove hai raccolto, non vedi più ricrescere le piante che hai raccolto, lì hai fatto un danno. Io più o meno da una vita vado sugli stessi posti, quando vedo che scarseggia non vado più per qualche anno, mi cerco posti nuovi. Fai conto che quando avevo la Panda ho fatto 500.000 chilometri.
2: Con la Panda? Sì, sì, me la ricordo, la tua Panda.
1: Ecco, allora capirai quanta strada e quanti cespugli e zone giù, che ho fatto per...
0: Su e giù.
1: Sì.
0: Ma ascoltami, adesso che io faccio le camminate, non c'è più il tarassacco.
1: Ma no, ce n'è tarassacco
0: ma
1: finché...
0: No. Cioè io nella fase primaverile... Ne vedevo tanti, perché raccoglievo anche i capolini dei fiori prima di schiudersi a, come si chiama, il soffione, no?
1: Sì.
0: Ecco, io raccoglievo molti di questi capitolini per fare delle cose, poi te lo dirò. E adesso non lo trovo più, ha due fasi il tarassacco.
1: No, fiorisce aprile, maggio, lì primi
2: sì,
1: maggio, basta, poi sparisce.
0: Ah, non fiorisce più?
1: No, perché la sua funzione è quella di scaldare la terra per far crescere le altre piante.
0: Ma pensa.
1: Allora, se tu lo osservi, fiorisce quando al disgelo e va avanti fino a che le altre erbe cominciano a crescere. Apre l'infiorescenza quando c'è bel tempo, assorbe raggi solari, si chiude quando incomincia il maltempo, quindi trattiene la solarità, la manda al terreno e scalda il terreno così. Quando il terreno è pronto per l'esplosione di tutte le altre piante, lui non ha più senso di fiorire e non lo trovi più. Cresce tutto il resto fino in autunno, quando la temperatura della terra si raffredda, si ripresenta scaldandola un po', ma poi si ritira.
0: Ma vedi che è vero che si ripresenta in autunno, infatti mi capita di ritrovarlo in autunno, hai capito?
1: Nelle stagioni calde non ha senso, è una pianta.
0: Ma nel tarassacco, oltre a raccogliere la foglia verde, no, che mi sembra che sia da come un'insalata, no?
1: Sì, la puoi mangiare cotta perché è amara, e poi ci sono erbe durante la primavera, ci sono tanti germogli, sapendoli mischiare si arriva anche a togliere quell'amaro che ha il tarassaco e qualche altra. Da soli proprio tutto tarassaco è amaro, poi tanti lo raccolgono che è ancora verde, ma è tutta fibra, che ancora non è bello verde, ma è tutto fibroso, non è che sia un nutrimento, è così uno sfizio di mangiarlo anzitempo, perché poi quando è verde incomincia ad avere le sostanze che servono al nostro organismo.
2: E per trovarlo buono, scusami, si va per i campi? si può andare anche lungo la statale.
1: Ma quello
2: è vedere gente vicino a casa mia nella strada del Santo qui con un traffico incredibile fermi a raccogliere il tarassaco.
1: Beh, a quello possiamo consigliare anche l'autostrada che va in Calabria, forse è più buono, sa di smog.
2: Esatto. Sì, ho visto, tant'è vero che non mi ricordo con chi ero in macchina, ma stiamo scherzando, e dopo rallentando bene stavano raccogliendo il tarassaco.
1: Io non lo raccolgo più perché insomma

0: e sono quasi 4000 metri, me la svangavo a mano.
1: Mamma mia.
0: E avevo 20 anni, adesso non lo faccio più. E ne tiravo fuori quelle radici.
1: Adesso ne hai 25?
0: Che, sì.
2: Sì.
0: No, ancora da compiere.
2: Gamba.
0: E così qualche interesse in più. Ne ho quasi 70, sai.
1: Allora, visto queste situazioni dove sarebbe sconsigliato di raccogliere il tarassaco, statale del Santo.
2: E lungo le autostrade.
1: Lungo le autostrade, sì.
2: Vicino alle autostrade. Ma raccogli ancora la radice del tarassaco? Ma...
0: Non lo raccolgo più.
2: Ah, proprio basta.
0: No, raccolgo.
2: Mi ricordo che me l'hai data per.
0: No, ti ho dato la cicoria, che ormai mi sono orientato su quella. Anche la bardana, ho fatto tanti anni che la raccoglievo, no?
2: Sì.
0: E c'erano le pecore che andavano in quel posto, quindi ogni anno le pecore girano e portano i semi, perché sono quelli che si attaccano sul pelo e gli animali.
2: E oggi ci avevano altri, no?
0: E ne trovavo, era anche un terreno molto soffice, perché poi a raccogliere una radice di bardana scavi col piccone e vai giù,
2: che è molto profonda.
0: E ne raccoglievo tanta.
2: E quella fa molto bene, la radice della bardana.
0: Guarda, è stata una delle piante che mi hanno fatto iniziare a propormi al pubblico, con risultati. Ma avevo 20 anni.
1: Penso.
0: Chi è che dà credibilità a un ragazzo di 20 anni che parla in mezzo a un popolo dipendente da farmaci, che dice: guardate che questo ha tutte queste
2: qualità,
0: vi porta tutto questi ben di Dio, ti ridono addosso. E io ricordo, ero su a Cima Campo, sopra Arsie, se hai presente, andavo su con una Dian 6 scassata, lasciavo la macchina su in cima, facevo un chilometro verso il basso e lì c'era una distesa, vedevo giù tutti i villaggetti di Lamon. Andavo su col piccone, i sacchi, uno zaino per il mangiare, picconavo tutto il giorno, caricavo il sacco e me lo portavo su per la salita ripida, ma tanti, cioè ti dico, andavo giù un chilometro e poi tornavo giù, ne facevo un altro sacco. Alla sera l'ultimo sacco era il più pesante, perché portavo su piccone, bisaccia e tutto quanto. E ricordo che un giorno all'improvviso, io non alzavo la testa a raccogliere, all'improvviso alzo la testa, ero circondato da pecore. Senza accorgere, pensa che concentrato che sono a raccogliere erbe.
1: Per fortuna che erano pecore.
0: Ne ho portati a casa 120 kg in un giorno.
2: Di radice di bardana.
0: Sì. E poi li davo a un amico erborista, che allora me li pagava anche bene, ma non era certo la fatica che facevo. E devo avere in soffitta ancora le foto Kodak Color allora, di tutto questo lavoraccio che facevo.
2: E lui
0: qui
2: faceva, appunto, lo lavorava per fare dei...
0: Lui faceva quello che faccio io, sì, quello che faccio io adesso, nella stessa modalità, i vasi pieni, la macinava e così via.
2: La trovi ancora te la bardana adesso?
0: È un po' di anni che non vado più in un'altra località, ovviamente, perché intanto le pecore non le vedo più in quella zona, e poi lascio ripopolare la zona, perché ho visto che c'è stato un impoverimento. E allora ho lasciato sempre le piante madri e lascio che si ripropone. Però non so se si ripropone, perché le pecore portano anche lo sterco, e la bardana cresce dove ci sono tanti nitrati, nitriti.
1: Hai un po' di secondi ancora, Marino, prima della pubblicità.
0: Ma posso anche fermarmi?
1: Quindi
0: ogni anno vado a vedere quanti campioni sono nati, quante piante sono nate, se nascono, perché il passaggio degli animali arricchisce il terreno oltre che a portare i semi.
2: Sì.
0: Sono tutti accorgimenti.
2: A tra poco.
1: A tra poco.

0: stavamo parlando con Marino, non mi sono neanche accorta che era finita la pubblicità. Bene Marino, adesso decisamente parliamo d'altro.
1: Ah sì.
0: Ecco, torniamo, dopo però facciamo due chiacchiere fuori.
1: Facciamo?
0: Due chiacchiere fuori.
1: Ah sì, sì, sì.
0: Comunque
1: sì.
0: Devo fare i complimenti a Marino per le scarpe che ha. Aspetta.
1: Hanno attraversato le foreste tropicali ancora nel 2013 a Rugeves.
0: Pensavo fossero nuove, ho detto non ho mai visto Marino con un paio di scarpe così eleganti, cavoli.
1: No, sono vegane, ma sai, allora adesso mi ricordo, le ho prese a Soaveg,
0: sì.
1: Quando Francesco e Giuliana mi hanno invitato a fare una trasmissione qui in radio, quindi queste scarpe hanno lo stesso tempo del contatto che ho avuto con Radio Gamma 5.
0: Ma pensate, ecco, buon anniversario.
1: Comunque sono in caucciù naturale e fibra di canapa, naturale che è profumato il caucciù.
0: Sì, sì, sì, comunque sono belle, cioè saltano agli occhi, perché uno pensa Marino sempre in mezzo ai campi, magari con gli stivali, magari con queste scarpettine belle, perché sono eleganti.
2: Sì, perché magari noi lo immaginiamo, no? Lassù per i monti, di solito o scarponi o stivali, insomma.
1: Beh, ieri avevo la camicia inverno, perché su non
0: eravamo tutti abbastanza infreddoliti, avevo
2: sì,
0: anch'io.
2: C'erano sui 16, è vero, qui.
1: Anche 15 più che 16.
2: Sì, perché era tutto coperto, dai, fortunatamente sì. Non ha piovuto, insomma.
0: Comunque è stata una gran bella giornata, tornando al discorso di ieri, molto molto bella.
2: È stata molto bella la giornata di ieri. Cos'è che volevi presentare, Marino, per
1: sì, allora,
2: iniziativa?
1: Siccome tanti anche qui in radio
0: sì,
1: mi domandano
0: anche per succedere dalle notizie.
1: Sì,
0: dei tuoi movimenti.
1: Anche per quelli che hanno voglia o così, che poi faremo una replica con Anoenta Padoana, con Ettore e Saluichi. Io domenica 14 sarò a Milano, località Soranzo, via Caltressa, Scaltenigo di Milano, alle 10 del mattino, a fare una escursione botanica. Quindi approfittatene per chi è incuriosito o ha voglia di passare un paio d'ore, anche qualcosa in più, insomma, a seconda del territorio, con me, a vedere le erbe che ci sono in quella località. Per questi motivi sono stato invitato da amici qui, un amico frequentatore della radio e mio amico che saluto ed è David, e un gruppo di suoi amici che hanno questo campo, questi territori da esplorare a livello botanico, e io sono ben felice di mettermi a disposizione con loro. Per chi fosse interessato può contattarmi via WhatsApp, non chiamatemi per favore continuamente, io vi lascio il numero dell'organizzatore, mi scuso perché non gli ho neanche chiesto se posso lasciarlo qui in diretta, quindi contattatemi che io vi ripasso la locandina e avete tutte le informazioni necessarie. E poi niente, ho l'appuntamento col gas, coi due gas, quello del 6 e quello del 20, ai quali non manco, anzi vi ho già detto che il mio punto di riferimento per la raccolta erbe è questo, quindi sicuramente ci sarò, e questi sono gli appuntamenti che ho il mese di luglio. Poi è di giugno, scusate. Poi a luglio ho un bel appuntamento in quel di Mel, dalle mie parti, un suonatore di arpa in mezzo al bosco, ma ve ne darò informazioni al mio prossimo appuntamento in diretta qui.
2: Anche perché a luglio ci siamo anche noi e la Lili e Diego specialmente.
1: Ecco, mi farebbe piacere se venite.
0: Sì.
1: Così almeno magari venite nel pomeriggio,
2: sì.
1: Vi porto a mangiare da qualche parte, se non cucino io, insomma, vediamo come sono messo. Perché a me piace cucinare per gli ospiti.
0: Davvero?
1: Eh sì, E poi Lilli, ne sai qualcosa? Perché sì, mi hai sempre incitato a dare ricette in diretta.
0: Sì, è vero.
1: E andremo a vedere questo bel evento, insomma.
2: Ma sono curioso perché Mel, forse ne ho già parlato in radio, a parte Mel che c'è questa bellissima festa con le mele, no?
1: Mele a Mel, sì.
2: Le mele di Mel, il succo. Ma sai che Mel, il campanile di Mel era famoso perché il codirossone, pensa, è un uccello un po' più piccolo di un merlo, andava a nidificare.
1: Sì, e io li ho dietro casa che fanno il nido.
2: Il codirossone, no?
1: Ah no, il codirosso, scusa, sì, sì.
2: No, il codirosso, sì,
1: scusami.
2: Il codirossone, sì, che ha la testa azzurra e il petto rosso, è una meraviglia.
1: Sì, sì.
2: E nidificava sul campanile di Mel, pensa che informazione. Allora, quando, voglio dire, seguivo molto l'ornitologia, insomma. Ah, bene, guarda Marino, che fonte, mamma, che spettacolo di mattinata, però adesso bom bom lo tamburo ancora, Marino.
1: Interrogazione.
2: Allora, senti un po' questa pianta un po' particolare, l'Eleborus officinalis.
1: L'Eleboro, ma è quello, ce n'era su in Val di Faont.
2: Dai.
1: L'Eleboro officinalis, l'Eleboro verde è velenoso mortale.
2: Bravo, bravo. Perché pensa che Thomas Campbell, linee sulla tomba di un suicida. Nel pescatore con la lanterna la sera si lancerà su quelle acque presso la torre delle streghe, dove l'eleboro e la cicuta sembrano intrecciare attorno alle sue volte oscure un malinconato pergolato per gli spiriti dei morti nell'ora incantata della notte.
1: Aspetta un attimo.
2: Sì, sì, stai tranquillo, io ho già visto quel messaggio e non ne voglio neanche parlare.
1: Ok, guarda, sulle erbe velenose mortali, se non ci fossero sul pianeta,
2: sì,
1: sarebbe un dolore per l'umanità. Da quelle vengono estratti gli anestetici, gli oppiacei, le morfine.
2: Pensate, e l'eleboro è una di queste?
1: Non proprio, è poco considerato, però andrebbe bene per certe patologie anche estreme a un livello mentale, mi sembra. Quindi ben vengano queste piante, però dobbiamo lasciarle utilizzare agli esperti. Gli anestesisti conoscono bene questi alcaloidi che sono mortali, e non inventiamoci ricette o utilizzi impropri. Ieri, riguardo a messaggi così, mi era anche stato chiesto, ma non ho risposto.
2: Hai fatto bene.
0: Vale infatti, va bene, ecco.
2: Allora, pensa un po' che poi loro ci ricamano sempre, sai, delle fantasie, delle verità un po' così, chiamiamole anche impure. Però senti, prendi la polvere di eleboro, altrimenti chiamata polvere micellare, e impannala con farina d'orzo, poi mettila su miele e fanne una pasta, poi cuocilo al forno o lessalo o friggilo e ucciderà quei topi che ne mangiano.
1: Ma infatti,
2: pensa a te, che hai capito che già nell'antichità che elaborazione che davano a questa erba.
1: Io faccio sempre l'esempio dell'aconito di cui parlavo prima, del signore. Ecco, aconito deriva dall'antico greco aconiton, che significa veleno per animali. Quindi il nome è importante perché ci dà già l'idea di che cosa si tratta. Tutti quei nomi di origine greca, latina, aramaico, non lo so, che delle erbe comunque, dovremmo riflettere bene su questi nomi, perché già ci si può fare un'idea di che cosa si tratta. Infatti, cosa facevano? Facevano dei bocconi, come hai letto tu quella ricetta, facevano dei bocconi, li mettevano nei villaggi intorno alle case per uccidere animali di grossa taglia, quindi lupi, orsi e quant'altro. Sì.
2: Pensate, e usavano queste erbe che hanno questo potere, insomma, che vengono sconvolti dentro praticamente, ecco.
1: No, no, la morte è delle peggiori.
2: Ci sono dei messaggi?
0: Sì, allora, buongiorno, il giardino pieno di equiseto, cosa vuol dire? Grazie Mary.
1: Vuol dire che hai un terreno ricco di silicio, che è una benedizione. Anche il mio campo è pieno di equiseto, e quello che ho qui sul mio banco è quello che raccolgo, dove coltivo la menta, dove coltivo la melissa, dove coltivo la monarda, il basilico, il mais, i fagioli, le zucche, le angurie degli oppi, i meloni del 1500.
0: Mamma mia,
1: insomma.
0: C'è un altro messaggio per te che non ho capito se è una domanda, se è un'affermazione, che cos'è. Il laudano che utilizzo?
1: No, non, cioè io l'ho solo letto, laudano, non so neanche di che cosa si tratta. Deve essere un unguento laudano del... non lo so.
2: Mi sa molto di un veleno, però, dal nome. E Mariano cosa dice?
0: Mariano... E va bene, qua ci danno l'indicazione di una, di un'osteria, la Muda di San Boldo, che non so neanche dov'è.
1: San Boldo è il passo su Atrichiana, ma io sinceramente non lo conosco il laudano, no, non mi è nuovo il nome, ecco, perché stavo pensando a dove avevo letto queste cose.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì, va bene, cioè...
1: non lo conosco.
0: Vabbè, facciamo la pubblicità delle osterie, delle trattorie, delle pizzerie di tutta la zona.
1: Sì, lì è il nome di un'osteria, però deve essere anche il nome di un qualcosa che utilizzavano un tempo.
0: La Muda. Vabbè, non importa, passiamo oltre.
2: Passiamo oltre, allora William Shakespeare, pensa dove arrivo, Marino.
0: Non ho parole.
1: Poesie d'amore, mi piace un sacco quel libro.
2: Allora, senti un po', questo è molto particolare. Era per tutto il mondo come un ravanello biforcuto, con una testa fantasticamente scolpita su di esso con un coltello. Era così sconsolato che le sue dimensioni erano invisibili a qualsiasi vista ottusa. Eppure la scivo come una scimmia e le prostitute lo chiamavano mandragola.
1: Pianta magica.
2: Dai, che ti voglio qua. La linea fatta su. La mandragora, caro Marino, questa è una bella domanda.
1: Pianta per la fertilità delle donne.
2: Ma pensa a te.
1: C'è una leggenda.
2: Dai, racconta.
1: È bella la leggenda. Sai che ha la radice a forma di uomo, un po' come il ginseng.
2: Infatti.
1: Allora, dicevano che non si poteva estrarre dal terreno perché chi sentiva l'urlo di dolore della mandragola moriva. Okay. Senti che bella. Sì. Allora cosa facevano? Facevano lo scavo intorno alla radice, legavano una corda, la legavano a un cane, il cane tirava, la estraeva e moriva il cane.
2: Pensate queste belle leggende, no? Che poi ci ricamano sopra, no? Perché vedete, nell'antichità ogni erba aveva un suo fascino,
1: la sua favola,
2: sua favola, no?
1: Comunque è una pianta bella, da noi non cresce, si trova sulle isole davanti alla Sicilia, giù al sud Italia ce ne sono, è bella, mandragora autumnalis. Io ho provato con i semi, ho provato con te, no, su da noi non cresce.
2: Perché è caldo forse.
1: Non è il suo ambiente. Poi nell'erbario che ho a casa veniva segnalata nelle valli della Toscana E adesso cerco di ricordare perché è bello l'italiano con cui scrivevano nel 1500, quindi favole prima del 1500, e diceva che chi andavano su per questo colle e mangiavano i semi e poi correvano a valle come se fossero dei pazzi indemoniati.
2: Beh, ma è bello perché sai, poi questi pseudo scrittori che ci lavorano su queste piante. Afrodite, la dea dell'amore, era anche conosciuta con il nome di Mandragorotis, pensate, e i suoi frutti delle bacche sferiformi sono chiamate le mele dell'amore.
1: Ecco. E favorisce la fertilità delle donne.
2: Infatti, e loro cosa facevano con queste bacche? Filtri e talismani d'amore, incredibile.
1: Ah, sì. E poi c'è un'altra erba velenosa mortale che si chiama belladonna, che qui nel grappa è pieno. Le donne ci fai con le bacche, cioè fai conto. Una bacca, sono come le ciliegie, sono le piccole melanzane dolci,
2: ma vai,
1: che non bisogna mangiare ovviamente. Una bacca ti dà il malessere, due bacche è da ricovero d'urgenza e tre bacche sono da morte. Le donne nostre facevano dei preparati e se li mettevano negli occhi per farsi belle, perché rilassa. Ed è per questo che viene chiamata belladonna.
2: Pensate come ci hanno ricamato, voglio dire, nella fantasia ci hanno ricamato proprio un'appropriazione, perché le donne usavano queste bacche forse per togliere le borse.
1: No, perché agisce, rilassa. Il veleno, che è l'atropina, rilassa, cioè è un anestetico. Quindi può dare dilatazione alla pupilla, o comunque faceva belli gli occhi delle donne.
2: E il Digitalis purpurea?
1: È un'altra pianta velenosa, mortale. Contiene due saponine. Nel grappa c'è la Digitalis lutea, qualche milligrammo è mortale.
2: Mamma mia, proprio...
1: E contiene due saponine, la digitalina, una delle quali è presente anche nelle ghiandole salivari di un rospo, e non mi ricordo più qual.
2: Ma è che c'è in Italia questo
1: sì,
2: rospo?
1: Sì. Cioè è una anomalia che ci sia questa cosa nel regno animale. È bella la pianta digitale, mamma mia.
2: Io non ne avrei proprio un'idea, però sì.
1: Oggi stai andando su erbe di una certa importanza.
2: Sì, ma sai come si chiama questo libro? Vuoi che te lo dica? Si chiama Veneficium, l'oscuro sentiero delle erbe tra stregoneria, magia e medicamenti.
0: Ah, proprio quello che
1: bello,
0: va bene per me, guarda.
1: Bello.
0: Proprio. Sì, guarda.
1: Infatti oggi non capivo dove voleva arrivare.
0: Io ci sono comunque, solo che queste cose qua... gli do fuoco a quel libro, di come si bruciavano le streghe, brucio anche Ercole.
2: Ma vedete quanto è interessante questa trasmissione?
0: Sì, guarda.
2: Con Marino, perché sapete, magari certe persone non conoscono e lui già ci mette sull'avviso. Però è bella questa digitale, ha dei campanelle, vero?
1: Sì.
2: Ma sono quelle campanelle blu, azzurre?
1: Rosse, sul grappa sono giallo pallido, quasi bianche. Ed è la Digitalis lutea, che comunque ha sempre la stessa azione sul cuore, perché è un
2: cardiotonico.
1: Fa scoppiare il cuore, il suo
0: che
1: abuso.
0: Bella trasmissione.
2: Stamattina proprio.
0: Guarda, mi ha ucciso tutte le belle cose che ho vissuto ieri. Adesso piantala lì, parla di camomilla, guarda che è meglio.
2: Stamattina proprio. È bello, dai, che
0: è bello, sarà bello per te, a me non piace questa cosa. cosa, tutta questa negatività adesso... qua dentro anche no, eh.
1: No, beh, ma sono favole.
0: Sono favole?
1: Sì, parliamo, noi la mettiamo sulle favole, poi sono anche consigli utili a chi non conosce le erbe.
0: Avrei qualcosa da dirti comunque riguardo a questo, però...
1: No, dillo pure, Lilli. No,
0: che ho una pianta di quelle che avete nominato prima nel mio giardino e mi hanno detto... alcune persone, anche i giardinieri, quelli che vengono a farmi la siepe, mi hanno detto stai attenta a quella pianta lì.
1: E ti hanno detto il nome?
0: E...
1: non importa lì. Mm. Cioè va bene anche parlare di erbe con
0: adesso
1: una
0: certa... cerco qua.
1: Va bene parlare anche di erbe che hanno una certa pericolosità, perché...
0: Sì, certamente, ma...
2: è importantissimo. Sì.
0: Ovviamente se sono perché... piante che possiamo avere tutti i giorni per errore raccoglierle...
1: Cioè, nel grappa ci sono piante che hanno queste due che ho nominato, che sono le più estreme, diciamo. Sì. Poi c'è la Daphne mezereo, poi c'è l'Eleboro verde, un'altra, l'Aconito vulparia, non il Napellus ma l'altro.
2: Adesso te ne dico un'altra, che è il Datu stramonio.
1: La datura stramonio, un altro, sì.
2: E anche questa.
1: Poi è meglio che parliamo di ricette alimentari.
2: Sì, dai, tira fuori qualcosa.
1: L'erba è il demonio, è questa qui, è meglio lasciarla perdere perché... guarda, se usata malamente il suo danno cerebrale è irreversibile, uno rimane, ci rimane dentro la vita. Insomma,
2: però fa impazzire, presenta strane visioni,
1: esatto,
2: sia piacevoli che orribili.
1: Sì, ma uno ci rimane.
2: La Lili mi ha tolto
0: il microfono. Adesso basta.
2: Allora, sì, che incredibile.
1: Fammi, prendo la Lili. La datura stramonio, questa qua.
0: Ed è pericolosa?
1: Sì.
0: Anche per i cani e i gatti?
1: Beh, penso per i mammiferi in generale.
2: Vedi, l'ho tirata fuori, vedi che collegamento, Lili.
0: Ma stai zitto.
1: Solo che quella selvatica ha i fiori bianchi e quella è coltivata ai fiori rossicci.
0: Sì, ai fiori colorati, ma sono anche belle come piante.
1: Sì, sì, sono piante ornamentali, per carità, sì, ma sì, i vivaisti è meglio, insomma, che ci pensino bene.
2: Diamo.
1: Poi deve avere anche un odore che è sgradevole.
0: Adesso non lo so perché non vado mai vicino a questa cosa.
2: Diamo una ricetta culinaria. Oggi mi voglio fare una frittata. Cosa mi consigli? Che erbette mi consigli?
0: Una bella donna.
2: Una bella donna.
1: Beh, ieri abbiamo visto tante belle erbe su in Val di Fon. Ma frittata puoi fartela con i bruscandoli, che è buoni.
2: Mamma mia.
1: Le punte, i germogli stanno per passare, sai.
0: Infatti, i bruscandoli adesso è passata un po' la stagione, no?
1: Però ce ne sono ancora.
2: Le punte
1: ancora
2: degli asparagi verdi?
1: Sì, oppure anche ieri abbiamo visto, proprio tu mi hai chiesto se quella era una vite. Io ti ho detto no, è una Vitalba clematis. La pianta che è, una volta si fumava, la parte legnosa è tossica, ma i germogli verdi ti fai delle ottime frittate.
2: Mamma.
1: Ma ottime frittate.
2: Sì, che danno un sapore amarotico oppure come si può dire, anche dolce, dai.
1: No, sono più sull'amaro piuttosto più sull'amaro che sul dolce.
0: Beh, ma le frittate sono buone anche con i fiori di zucca e anche con le zucchine, cioè.
2: Sì, certamente.
1: Sì, senza andare sul selvatico.
0: Si può fare con qualsiasi.
1: Poi adesso penso sia più da risotto con i piselli.
2: Buono.
0: Risi e bisi.
1: Risi e bisi, che è un piatto nostro. Insomma, adesso abbiamo gli orti pieni, non c'è soltanto da, da stimolare la fantasia.
2: Stanno crescendo, sì, adesso. Poi quell'acqua che è venuta qua in questi ultimi giorni è servita molto, insomma, a far crescere bene le piante. No?
1: Io ho un pisello antico a casa.
2: Ma dai.
1: Ma buoni, sono quelli piccoli, molto piccoli, finissimi,
2: sì.
1: Perché la qualità del pisello è proprio il diametro del seme,
2: sì.
1: Più è piccolo e più è di qualità. Io ho quelli, che me li ha portati un amico, che poi ci fanno anche una festa nel veronese sui Codognola i Collin, che poi andrò a trovare perché ho delle piante di pomodoro che mi dà questo amico, insomma ci scambiamo tante cose ed è anche un frequentatore e un sostenitore della radio. E, insomma non so quanti ne ho su, perché ne ho su una bella quantità. L'altro anno mi sono messo in congelatore 20-30 kg.
0: Caspita!
2: Di pisellini.
1: Sì, quest'anno ne metto via di più.
2: Mamma mia. Cioè sono proprio produttivi, voglio dire.
1: Sì, beh, però non è che ne metto giù 3 metri quadri.
2: A bastone o con la rete?
1: No, sono a basso.
2: A terra, insomma.
1: Beh, ma io vivo di... Cioè, quando per l'inverno ho fatto i crauti, ho raccolto il mais, ho messo in congelatore i piselli e fatti secchi per la risemina, e ho messo in congelatore i fagioli freschi e secchi. Cioè io l'inverno per me è a posto. Poi nell'orto mangio radicchi, con le stagioni che fa adesso, ho le verze, i radicchi, cioè mangio. L'altro anno e anche quest'anno ho mangiato radicchi fino a fine febbraio, andato nell'orto, raccolti e portati in casa.
0: Sì.
2: Perché
0: non fa più il freddo.
1: E quindi, cioè, io non capisco neanche tutte queste paure che ci sono, insomma, o andare ai supermercati a comprarsi. Abbiamo la terra, non c'è neanche più il bisogno di portarsi dentro.
2: Sì, è vero. Adesso, anche per se qualcuno volesse, ci sono orti sociali che ti dà, per pochi soldi ti danno in affitto, non so, 100 metri oppure 50, insomma, ecco, basta solo informarsi, gli orti sociali.
0: Sì, sì, nei comuni anche a Cadone che c'è l'orto.
1: Comunque, quando venite su, se venite su, vi faccio la polenta.
0: Quella.
1: Vi faccio la polenta e con qualcosa in Montanaro.
2: Polenta bianca?
1: No.
2: Gialla? Taragna? Com'è?
1: Gialla, del mio mais.
2: È gialla, ok. A me piace
0: gialla,
2: tutta la polenta.
0: A me in modo particolare quella gialla.
1: E lassù da noi è tutta gialla, è tutta quella gialla. Bianca è un optional.
2: Pensa, a me piace.
0: E quando vado, qualcuno fa le grigliate o cose del genere, ma l'importante è che ci sia la polenta. Prima mangio la polenta, dopo se mi avanza fame mangio anche la carne, però prima la polenta. Come lo fai, Marino, il risotto con i bruscanzi? Io adoro andare a raccoglierli, ma non hanno un sapore particolarmente spiccato, e sempre da Savona. Il nostro amico Andrea.
1: Ma io non lo faccio, cioè ho tante di quelle ricette di riso che coi bruscandoli lo trascuro un po', sai. Lo facevo una volta, però le erbe le faccio sempre stufate a parte e poi le metto insieme a fine cottura del riso.
0: Non fai cucinare le erbe col riso dentro?
1: No, perché certe, gli spinaci sì, per esempio. Ma certe erbe le cucino a parte perché durante la cottura poi perdono tanto sapore. I funghi, per esempio, riso e funghi io non lo faccio mai mescolato insieme. Hanno due tempi di cottura diversi, modalità di cottura diverse, e se li faccio a parte e li mescolo a fine cottura viene un risultato bello, insomma, gradevole. Se invece le mescolo insieme non ho mai avuto grandi soddisfazioni.
0: Pensavo invece al contrario, che mettendoli insieme dall'inizio il riso assorbisse di più il sapore dei funghi o di quelle altre erbe, insomma, di quelle che metti dentro.
1: Non sempre. Io li faccio separati comunque.
0: Proverò anch'io a farli separati, perché a me il risotto piace in tutti i modi.
1: Perché ci sono funghi che hanno tempi di cottura che magari vanno al di là di quelli del riso, a seconda di qual è il riso che utilizzi poi. E ti trovi un riso spiaccicato, colloso, e dei pezzetti di funghi. Io cerco di avere sempre le cotture che sono ottimali.
0: Ma in base a quello che metto col riso, per esempio i funghi li faccio andare prima, e dopo, quando vedo che sono quasi cotti, ci butto il riso
1: a seconda
0: dei tempi di cottura di quello che ci metto dentro.
1: Sì, siccome io faccio il riso, poi lo mangio esclusivamente integrale, qualche rara volta semi lavorato, proprio una lavorazione, e ha dei tempi di cottura, e poi non lo puoi mescolare, perché se tu mescoli e aggiungi acqua, il riso non si cuoce più quello integrale. Bisogna lasciarlo nella pentola senza mai toccarlo fino a fine cottura. E questo, se vuoi farti il risotto con riso integrale, diventa difficile.
0: Ma il riso integrale non l'ho usato, però una cosa che per me è repellente, dico io, è perché agli altri può piacere, è quel riso strano che fanno per fare l'insalata di riso e quelle cose.
1: Sì,
0: lì.
1: Quello va bene, sì.
0: Quello, ma è quello.
2: Basmati, dici.
1: Ma sono semi lavorati, vanno bene.
0: Quel riso che diventa giallino, come?
1: Senza la buccia esteriore, sì.
0: Sì, sì, no, sì. Per carità, quello. Si mangiano i chicchi più sottili e un po' più lunghi. Però
1: è tipo un basmati.
0: Basmati,
1: sì.
0: Quella
1: sì,
0: roba lì. No, io uso, ho sempre usato, uso fino a ora, magari sempre pronta a cambiare eventualmente, perché uso il Carnaroli e basta, io come riso. È quello che ha i tempi di cottura più lunghi.
1: Sì. Io uso un chicco più tondo d'inverno e un chicco più lungo d'estate.
0: Ecco, vedi, un'altra cosa che non sapevo.
1: E poi il chicco più tondo è più idoneo a risotti a minestra, mentre il chicco più lungo è più da riso insalata.
0: Sì, no, infatti, allora penso il Carnaroli sia quello sì. Un po' più grosso degli altri come riso, e tempi di cottura anche più lunghi.
2: Cos'è l'arborio, quello che
0: è? No, l'arborio è una cosa, il Carnaroli è un'altra.
1: Però se tu devi fare un risotto con l'integrale, diventa difficile riuscire a far coincidere bene i tempi.
0: Eh sì, quello anche perché non l'ho mai fatto con riso integrale.
1: E poi il riso integrale non deve mai restare al dente, perché poi diventa difficile da digerire. Deve avere un tempo di cottura in cui il chicco si rompe la buccia, però il chicco rimanga intero, altrimenti ti mangi.
0: Ma più o meno il tempo di cottura quale potrebbe essere?
1: Io lo metto sulla stufa a legna, non l'ho mai calcolato. E poi me ne vado.
0: Poi basta assaggiare, insomma, ogni tanto.
1: No, io alzo il coperchio e poi con un mestolino vado a vedere se sul fondo della pentola c'è rimasta dell'acqua. Ma non lo tocco neanche, faccio solo un forellino in centro padella per controllare se l'acqua è asciutta.
0: E non mescoli mai il riso?
1: No, mai, perché se lo mescoli spacchi la buccia e gli tagli anche la cottura. Il riso integrale è delicato da cuocere.
2: Hai capito?
1: Anche il miglio è uguale, anche il grano saraceno è un po' diverso perché è stata tolta la buccia nera. Però, insomma, no, i cereali integrali non bisogna mai mescolarli in pentola. Bisogna calcolare.
0: Vedi, non avendoli mai usati, sono cose che magari sabato vengo.
1: Ti faccio scuola di cottura.
0: Se vado a prendere qualcuno, avrà il riso integrale, penso, sabato. Allora,
1: ma fai, io,
0: anche noi.
1: Allora, io per essere sicuro, poi non l'ho mai bruciato, accendo la stufa, lo faccio bollire sul gas 2-3 minuti forte,
0: sì.
1: Poi lo metto in un angolo della stufa a legna e lo lascio lì e scappo. E me ne ritorno anche dopo ore, perché vado a far sempre qualcosa. La proporzione è una tazza di riso e 3 tazze di acqua.
0: Ecco.
1: E con quella proporzione sono sicuro che quando torno il fuoco della stufa è morto, si è spenta. E il riso è cotto, senza
0: è
1: mai.
0: È caldino.
1: È ancora tiepido, sì. E non l'ho mai bruciato.
0: Allora. La cucina di Marino è eccezionale, per non parlare dell'arte e dell'amore che traspare dai suoi impiattamenti. La sua cucina è un'esperienza, piccolo ma grande, il nostro Marino. Mary, Marianna.
1: Grazie Marianna.
2: La conosci?
1: Sì, la Vabbè. Conoscerai anche tu, Ettore.
2: Sì, bene.
0: Beppi 300 mi specifica: Lilli, riso e risotto sono due cose diverse.
1: Sì, cioè c'è il riso idoneo a fare risotti, che è quello a seme più tondiccio, e c'è il riso più adeguato a fare a fare il riso insalata, scusate, ma non trovavo la suoneria e il telefono.
0: Tranquillo. Vivendo e lavorando nel Vicentino da 25 anni, discuto sempre per la polenta, in quanto qui esiste solamente quella gialla, mentre nella mia Padova si usa quella bianca, molto più delicata, soprattutto se alla griglia con pesce e le verdure. Forza Inter, Adriano 68.
1: Forza Inter, Adriano.
0: Sempre forza Inter. Io comunque da padovana preferisco quella gialla. Scusatemi, signori padovani, ma preferisco quella gialla.
1: Guarda, io l'altro giorno, domenica non l'ho fatta e ieri nemmeno, perché poi di festa la faccio sempre, mi sono mangiato una polenta intera in un pomeriggio.
0: Polenta intera?
1: Una polenta intera, e quando faccio la polenta la faccio per 4-6 persone. Intera, da quanto era buona.
2: Ah, ma ti credo.
1: E il segreto? Vabbè, io la faccio nella caliera in rame, lo mescolo, mezz'ora non occorre quello, cioè, il troppo storpia in tutte le cose. Però il segreto sta nell'avere la farina appena macinata, avere un mulinetto in casa.
0: Buongiorno.
1: E bisogna prendersi un mulinetto.
2: Questo è vero.
1: Cambia tutto, e soprattutto, a parte il sapore e la qualità, cambiano le proprietà, perché il mais è una miniera di salute. È un ottimo nutriente.
2: Guarda che non costa mica tanto, sai, quel mulinetto là.
1: No? Beh, vanno su dagli 800 ai 1000 euro, non è che sia prossimo. Sì. Ah. Io ho uno in prestito da un amico, ho detto che prima o poi me lo vende, vediamo, insomma. Me lo auguro non tanto per me, ma anche per lui, perché vuol dire che le sue coltivazioni vanno bene e riesce a barcamenarsi.
0: Qui ci sono dei messaggi un po' particolari, eh.
1: Leggili pure.
0: C'è Andrea Sceriffo che dice: comunque adesso sono in direzione Milano, da Savona sta tornando, e poi a quando un pranzo a casa di Marino, mi prenoto già. E poi manca la marca di un buon mulino.
1: Non lo so, c'è un produttore, c'è un costruttore qui nel Veneto che non so, però si trova anche in internet, devo chiedere.
0: Ecco, provo su internet, Andrea. E qua una persona mi chiede: buongiorno, sarebbe possibile avere il numero di Marino e posso chiamarlo per informazioni e consigli? Grazie, da Paolo di Piove.
1: Il mio numero lo puoi chiedere in trasmissione in qualsiasi momento. Se hai bisogno di consigli, vieni qui in radio sabato 6 sono qui, sabato 20 sono qui, e ne parliamo di persona in diretta e anche al telefono. I consigli, sì, si può fare una conversazione, però non è mai, non si entra, non riesco mai a farmi un'idea precisa di tutte le problematiche che ci sono dietro, insomma, ecco.
0: Meglio del contatto diretto, guardandoci in faccia, guardandoci negli occhi.
2: E poi da Piove siamo a Campodastico, non siamo mica tanto lontani.
1: Sì, appunto.
2: Via Antoniana 66.
1: Oltretutto, qui non ci sono solo io i gas, c'è una bella realtà in cui trovi di tutto.
0: È di tutto, veramente. Dalle uova, le scarpe, la birra, tutto.
1: Sì. Allora, e soprattutto l'armonia del vivere.
0: Esatto. Perché non è che la gente che viene ai mercatini, quello di Padova, quello di Treviso, viene qua, compra e se ne va. Vengono qua e stanno qua.
1: E stanno,
0: girano,
1: qua, sì.
0: Parlano, vengono dentro, si incontrano, ci raccontano le loro cose. Cioè,
2: ma è vero, sai, quando vengono qua, specialmente alle 11 o alle 2, vanno via la sera poi.
0: Sì.
1: Sì. È un luogo di scambio, di comunicazione, di scambi culturali.
0: Anche un'opinione, si sta bene.
2: Ma poi bevono un caffè, mangiano un panino, insomma.
1: Ecco, c'è anche quello, che c'è anche la possibilità di mangiare qualcosa,
0: sì, infatti.
2: Anche un ghiacciolo, se volete.
0: Lo mangio, se vado a prendermelo subito.
2: No,
0: ce ne sono?
2: Li ho portati, domani li porto. Domani sera li porto.
0: Domani sera mangiamo il ghiacciolo.
1: Cosa c'è domani sera?
0: Giovedì sera ci sono gli irriducibili che si incontrano qui.
2: E ci si scambia opinioni, parole, si mangia una pizza, insomma, ecco.
1: E io abito, hai visto dove abito? Non posso essere qua, ma ci sarei volentieri, abitassi a qualche chilometro.
2: Infatti abbiamo detto, cavolo, Mugara Marina, quanta strada fa per
0: venire. Ma veramente,
2: qua.
0: Veramente.
1: Vabbè, ma io la faccio volentieri, anzi ve l'ho detto anche ieri, è una priorità, non tanto per me, ma per tutto il contesto che c'è.
0: Sì, sì, ma questo fatto di stare insieme, come per esempio, ritorno sull'argomento di prima, il fatto di ieri, è volato il tempo lì.
1: Sì, e poi un centinaio di persone, quanti eravamo? A ritrovarci in mezzo a un bosco.
0: Ma che meraviglia.
1: Provalo.
0: Che meraviglia.
2: Ma anche quel sentiero proprio in mezzo, non so se è venuto su quel sentiero in mezzo.
1: Sì, sì.
2: E poi abbiamo dovuto anche attaccarsi a delle corde per andare su, perché c'era un trattino un po' difficoltoso, perché c'erano le radici, insomma, si poteva anche inciampare, ecco, ma, però bellissimo quel posto.
1: L'altro anno sono stato lì con Paolo Bevilacqua, che faceva trasmissioni e mi aveva organizzato una giornata lì, ho fatto un'escursione botanica e quest'anno ho visto ulteriori erbe.
2: Ecco, vedi.
1: E 2 anni fa sono stato lì a presentare il libro, il primo libro che ho scritto. È la terza volta che vengo lì. E sì, Marco, ho i contatti, però ci vediamo sì e no se ci incontriamo. Perché poi lui è un eremita, si considera così. Però insomma va anche a insegnare a scuola.
0: Certo. Però è bello tutto il contesto lì, dove ha la casa, dopo c'è quel posticino dove si fa la doccia, dopo è veramente bello.
1: Sì,
2: e poi ho sentito anche che l'amore che ha per gli animali, non so se hai, pensa che adesso ha un maiale che è 300 kg, pensa a te, e ha detto che sta
1: fine vita.
2: E che lui però non, cioè, lo lascia andare, hai capito, come è successo con gli altri due, con le caprette, con il cavallo, hai capito, li lascia andare così a fine
1: vita. E poi ha fatto la guerra ai cacciatori con una volpe al guinzaglio.
2: Ah, è vero che ti ha raccontato quel fatto, ti ricordi che si sono trovati volpe e cane, tutti e due vicini, che hanno fraternizzato volpe e cane, e non gli ha permesso al cane poi di
1: seguire il cervo.
2: Sì, ha un capriolo.
1: Sì, ma aveva le volpi che entravano in casa a mangiare, vabbè, e lui gli dava a mangiare in casa.
0: Sì.
1: Cioè lui è veramente il custode di quell'ambiente, è lui. E gli animali e le piante lo riconoscono.
2: Sì, poi mi ha raccontato degli rapaci che ci sono là, ci siamo scambiati proprio delle belle cose, insomma. Che c'è anche il gufo reale, non fa sempre visita, per dirti, ma
1: è difficile incontrarlo, sai.
2: Sì, il gufo reale è un bestione, guarda, che è immenso, sai, alto mezzo metro, un gufo reale, un'apertura alare di 2 metri, proprio è il re proprio del bosco, della foresta. Ma poi poiane tante, ha detto, e l'assiolo, adesso per chi conosce il mondo dei rapaci, falchetti, insomma, cioè, insomma, un mondo che è bellissimo, un po' lo invidio, guarda, credimi. C'è un messaggio?
0: Sì, buongiorno, buondì. Per favore, potreste ripetere i prossimi appuntamenti con Marino? Grazie e complimenti per la trasmissione.
1: Allora, devo riaprire per vedere quella locandina del 14. Datemi.
0: E sì, intanto noi abbiamo ancora una decina di minuti che poi aspettiamo.
1: Allora, guardate, io vi mando la locandina della passeggiata che farò, un'escursione botanica in quel di Mirano. Mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Sarà uno stress per me, però non ho altri mezzi, visto che purtroppo non ho modo, non, cioè, ho il contatto dell'organizzatore, ma non ho messo non ho chiesto il permesso di dare il suo cellulare.
0: Ah, beh, certo,
1: e
0: certo.
1: Quindi mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Nelle vicinanze di Milano faccio un'escursione botanica nei campi di un signore che ha un'associazione, non so cosa, comunque un gruppo di persone, domenica 14 alle 10. Poi ci sono il gas del 6 giugno e il gas del 20 giugno. Se mi date un attimo di tempo, io vi dirò anche la località di Milano. Comunque, se siete nei dintorni o ascoltatori di Radiogamma che mi hanno sempre chiesto se faccio escursioni o corsi o così, questa sarebbe un'occasione per partecipare. Ecco, Ettore non potrà partecipare perché è in America con i Lakota Sioux.
2: Mi dispiace tantissimo. Marino però mi chiede il tuo numero di telefono, il tuo numero glielo puoi dare?
1: Sì, 346-033-6531. Questo è il mio numero e qui ho il numero ho aperto la locandina. Allora è località Soranzo, via Caltressa, Soltenigo di Milano.
2: Scaltenigo
1: di Milano.
2: Scaltenigo,
1: sì.
2: Di Milano.
1: Ecco. E questo è per domenica 14. Sabato 6 vi aspetto qui in radio, sabato 6 e anche sabato 20 giugno. Questi sono gli appuntamenti che vi do.
0: Allora, buondì a tutti, anche a me piace il mais, piace assai e mangio le moneghe popcorn fatte con le mie pannocchiette e ogni giorno, ma il dottor Muscari non è molto d'accordo riguardo, e dopo il dottor Muscari ti risponderà perché è qui con noi, alla salubrità del mais selvarego. Ecco, vediamo se appare il dottor Muscari. No, va bene, dopo comunque va bene. Bene.
1: E vabbè, io vivo di polenta due volte a settimana, è un mais nutriente e anche delle ottime componenti nutritive, poi non discuto su.
0: Però visto che è entrato in argomento, cosa pensi del popcorn?
1: È un fritto, ma insomma, perché cioè, noi non possiamo privarci, è l'abitudine, se uno mangia i popcorn continuamente si mangia, sì, un fritto. E non sono d'accordo, però se quella volta che hai voglia di mangiarteli come popcorn, te lo mangi come popcorn. No.
0: Certamente.
2: Vuoi ripetere il tuo numero di telefono?
1: 346-033-6531. Potete chiederlo qui in radio, in qualsiasi,
0: o anche
1: alla linea.
0: Se ho l'autorizzazione di Marino, io ve lo do molto volentieri.
1: Sì.
0: Adesso comunque siamo ai saluti. Marino, con Marino abbiamo appuntamento il primo di luglio.
1: Il primo di luglio,
0: ecco,
1: sì.
0: Che ci racconterà in questo periodo. E comunque vi ricordo che sabato prossimo e il 20.
1: Ci sono i gas.
0: Al gas, per cui trovate anche qua, così vi darà consigli eventualmente in maniera diretta.
2: Ecco. Bene, arrivederci a tutti e noi ci ritroviamo
0: mercoledì prossimo. Ci sei? Ecco, sì, perché poi saluterà anche lui.
1: Buona giornata.
0: Mi hai scritto, vero? Ah, Ettore, sì. Mi hai scritto le ferie?
2: Sì,
0: ecco, adesso lo chiedo anche a Gennaro. Bene Gennaro, ti lascio la regia, dopo quando hai tempo magari mi metti là.
3: Già fatto.
0: Ah, è vero, sì che hai già fatto. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 3 giugno, primo mercoledì del mese, primo mercoledì con Marino e staremo con voi fino a mezzogiorno. Insieme naturalmente si è fermato anche il nostro Ettore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, così so anche qual è il tuo microfono. Allora, siamo un po', almeno io parlo per me, sono un po' stanca stamattina. Ho passato una giornata favolosa ieri, adesso ne faremo un po' un accenno prima di lasciare Marino ai suoi programmi. Abbiamo passato una giornata splendida, meravigliosa. È stata una giornata e ringraziamo l'organizzazione che ci ha portato su in quel meraviglioso posto vicino a Feltre. È veramente stata una giornata incredibile. Poi l'emozione di trovarmi in quella casetta di Mara e Alberto è stata una sorpresa, un piacere incredibile, veramente ne valeva la pena, ragazzi. Oltre poi alla compagnia che c'è stata con Marco Scapin, con i veneziani, con il nostro Leo Lazzarini e la sua compagnia, è stata una giornata veramente importante, ma anche ci siamo tanto divertiti. Siamo divertiti e adesso parleranno anche loro di questo. E comunque ringrazio appunto intanto Luca e il gruppo che hanno organizzato questa bella giornata e anche Alberto veramente, che ha passato una giornata in nostra compagnia. Non so neanche descriverla. Ho camminato talmente tanto che sono tornata indietro al parcheggio a piedi, eppure non ho sentito la stanchezza un po' stamattina. Comunque stanotte ho dormito bene, ho dormito tranquillamente, perché appunto ho respirato aria buona, finalmente. Già era ora, ragazzi, anche sì. Marino, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Lilli.
0: Che bello vederti anche ieri così.
2: È un po' parte del mio territorio. Io abito a pochi chilometri da Marco. Ci vediamo due volte all'anno se va bene, però sono di quell'ambiente, ecco. Un po' più in là della Val di Faon c'è un'altra valle, la Valle di San Martino, che è molto simile, dove vado a raccogliere qualche erbetta. È anche una zona di raccolta erbe. Poi nel percorso, io ieri mi sono defilato, però c'è soltanto da parlare di erbe in quell'ambiente, erbe e vegetali. Marco è un custode di tutto quel ben di Dio, di tutto quell'ambiente. Veramente.

0: ed è anche un protettore della fauna e di tutti gli animali che ci sono dentro. Ve l'ha spiegato bene, che battaglie che ha fatto legali contro i cacciatori, contro queste persone che hanno poco senso di esporsi in luoghi così belli, insomma, dovrebbero farsi un esame di coscienza e rispettare la vita di ogni entità, esatto, sulla terra. Lungo il percorso, io poi da occhio di raccoglitore di erbe ho visto un ben di Dio e...
1: La prossima volta andiamo su, facciamo la passeggiata con Marino. E
0: ho conosciuto anche un'amica di Marco Scapin, molto interessata, è una laureata in scienze naturali. È stato un bel approccio con questa persona e niente, io l'ho buttata là, ma l'altro anno l'ho fatta un'escursione botanica, gliel'ho riproposta buttandola lì in modo molto amichevole, e sono a disposizione per chi ha il desiderio di conoscere effettivamente i dettagli di quell'ambiente di paradiso.
1: Vabbè, certamente sì, è stata una bella esperienza, veramente molto molto bella.
0: Poi nel bosco si sta bene, il bosco assorbe tutto quello che c'è di, come dire, di tutto quello che ci mette l'animo in tumulto, il bosco lo assorbe e ce ne andiamo con la stanchezza, sì, ma è più un relax che uno stato di stanchezza. Sì.
2: La stessa ossigenazione degli alberi, caro Marino, quella rinforza oltre lo spirito, il fisico, la mente, insomma, infatti io ne avevo anche parlato, poi ho visto qualche signora abbracciare l'albero per ricavarne l'energia, poi mi ricordo che tu eri dietro di me che ci spiegavi alcune erbette, questa è così, questa è tossica, questa è buona,
0: il prezzemolo selvatico,
2: il prezzemolo selvatico che era tanto che non lo vedevo e là lo si vede, ma è commestibile?
0: Però non ha il sapore forte come il prezzemolo coltivato, però è commestibile, è solo da non raccogliere se non si conosce bene, perché ho indicato lì vicino a qualche metro anche una pianta molto simile che però è tossica. Poi ho visto degli arbusti interessanti che crescono, che è strano perché in genere crescono al limitare del bosco, ossia mezzo sole, mezza ombra, e lì erano proprio sotto le piante di alto fusto, quindi mi sono chiesto anche, ma guarda come fanno a vivere qui, vuol dire che in quel bosco c'è una sinergia energetica, che le piante si comunicando fra di loro, perché ovviamente c'è tutto un reticolato di quello che io considero il sistema nervoso del bosco, dove le piante comunicano, che si aiutano fra di loro e hanno bisogno l'una dell'altra, altrimenti queste piccole piante che in genere crescono dove c'è anche la luce, il raggio del sole, crescono lì perché molto probabilmente le piante d'alto fusto permettono l'entrata ai raggi solari per far sì che queste piante abbiano vita all'interno e hanno un'importanza vitale per tutto il bosco. Cioè, se noi vediamo un fungo, per spiegarmi meglio, se noi vediamo un fungo e sappiamo quella è solo la manifestazione alla luce, no? Di tutto un sistema di vita, perché la vita di quel fungo corre sotterranea per centinaia di metri. Questo è. Ecco perché una piccola pianta abituata a crescere nel limite del bosco, il bosco fa sì che questa cresca anche all'interno del bosco per necessità di comunicazione e di vitalità del bosco stesso.
2: Infatti Marco parlava dell'abete rosso, che non è
0: il pino normale.
2: Sì, però voglio dire, non è una cosa comune in quel posto là, che lui ci spiegava che purtroppo sai, la forestale lo ha dovuto tagliare e lui gli è dispiaciuto molto perché quel posto aveva un'energia molto importante per lui. però si è ammalato, da come ho capito era diventato secco, ecco. Però
0: dopo Vaia, sì,
2: e dopo, bravo, con il Vaia ha fatto disastri, e ci spiegava che comunque quel posto là ha lasciato il segno, l'energia è rimasta, hai capito?
0: Ah, sì.
2: Questo che cioè, questi racconti veramente, chi vive un po' anche nella spiritualità capisce molto questi, capisce questi passaggi.
0: Ah, sì, cioè sono tutte energie, cioè un'erba io non l'ho mai considerata dal punto di vista didattico, perché la studio sulle pagine, cioè tu la tocchi, si muove, tu ne senti il profumo, cioè è un'entità vivente che in quel momento comunica con me o con chi la guarda o con chi...
1: Certo.
0: Cioè bisogna considerarlo così, altrimenti basta porsi soltanto la domanda: sono stato un'ora in un bosco, me ne torno a casa che sono radicalmente cambiato nello stato emotivo, come mai?
1: Sì, e poi c'è questa energia, io non riesco nemmeno a capire come ho fatto ieri a fare tutta quella strada, che non era una passeggiata sui marciapiedi del centro di Padova, no. Me lo posso assicurare, sono anche inciampata.
0: No. Però... poi ho visto un'erba interessante che in quel territorio, anzi nel un po' più in basso dove abito io, la forestale che ha fatto un bel progetto, lì c'è anche la sede del Vingheto, che poi è la forestale, è bellissimo quel posto. Un giorno, se venite a trovarmi spensieratamente, vi faccio vedere
2: casa, sicuramente
0: delle belle cose. Ha fatto un progetto per ripopolare una farfalla in via di estinzione. Per ripopolare questa farfalla, poi dietro ci sono i finanziamenti europei, ovviamente, perché non posso farlo io un progetto del genere. Per ripopolare questa farfalla, in certe zone dove abito io ha vietato il taglio fino a un certo tempo, penso il 1° luglio, dove prima si tagliava adesso, per permettere la fioritura di questa pianta, perché è la pianta ospite dove questa farfalla va a fare le uova. E in Val di Faont ne ho vista tantissima di questa pianta in fiore.
2: Ah, vedi che...
0: quindi ci sono anche delle belle iniziative.
1: Sì.
2: Per fortuna, diciamo, no?
0: Poi i soldi fanno la luce e il buio, quindi teniamolo presente. Questa piantina è molto utile, io l'ho cercata tanto ed è anche confondibile con altre piante uno che non le conosce raccoglie l'erba sbagliata, sicuramente non succede niente perché sono entrambe innocue dal punto di vista tossico, della tossicologia. Le foglie sono uno dei migliori depurativi delle vie aeree e dei polmoni.
2: Si chiama
0: Succisa pratensis, e ha anche una bella favola alle spalle, visto che ieri eravamo nel mondo delle fate. Se magari io avessi dovuto intervenire, ma ho preferito di no, perché per intervenire nel senso di chiedermi qualcosa sulle erbe, perché era anche il mio territorio, avrei detto questa qui si chiama morso del diavolo per una leggenda antica in cui il demonio era geloso dei benefici che portava all'uomo e dalla rabbia gli ha morso la radice, che è tronca, è sempre tronca, e quindi questa pianta ha conservato la radice tronca in virtù di questa favola e di questa invidia che aveva il diavolo nei confronti dei benefici che portava all'umanità, ecco, insomma.
2: È il piccolo mondo del sottobosco, no? Come i folletti, i gnomi, le anguane sono un po' più grandi.
0: Che poi quello di trasformare la verità in favole e le favole della verità è compito ancestrale assegnato ai teologi che ci hanno infinocchiato da millenni.
2: Purtroppo com'è.
0: Se noi guardiamo indietro nella storia e vogliamo cercare la verità, è più facile incontrarla nelle favole che nei testi scritti da loro.
2: Ah, sicuramente.
1: Sì, sì, è venuta fuori in tante occasioni questa saperle leggere bene e capirle bene, non fine a se stessi, e vivessero tutti felici e contenti, tanto per dire, ecco.
0: Sì. Comunque è stata una bella giornata anche bella, per me.
1: C'è uno che va avanti indietro fuori, buon segno, vuol dire che è tornato a casa sano anche lui.
0: Fabio, il nostro Fabio.
1: Spero,
0: sì,
1: che sta andando avanti indietro. C'è un po' di movimento stamattina. Comunque è bello trovare Alberto con suo figlio qui.
0: Sì, è stato bello anche per me. È stata una giornata bella e bella anche per tutto il suo insieme.
1: E poi sti posti così belli, perché li fai in macchina, vabbè, osservi, a farlo a piedi, Marino, è stata tutta un'altra cosa.
0: Sì.
1: E poi pensavo, siccome non mi sentivo stanca e neanche male alle gambe, alla schiena, niente, ho detto ci penserò domani, casomai.
0: Ma fa solo bene fare quattro passi in mezzo al bosco.
1: Così a pieni polmoni.
0: Sì. E lì ho osservato.
1: Devo ringraziare Luca che organizza queste cose, che domenica saremo tutti a Venezia.
0: Luca ha un'energia dirompente nel coinvolgere, con il suo entusiasmo e tutto.
2: Sicuramente.
0: È eccezionale.
1: È uno che si dà tanto da fare comunque, perché non è una stupidaggine organizzare queste cose. E Luca,
2: una bella
1: veramente
2: cosa, che si, ti deve dire le cose, te le dici
1: ah,
2: in faccia.
1: Sì. Questo pare giusto, anche perché veramente, soprattutto appunto ringraziare
2: Luca.
1: È
2: proprio schietto, hai capito?
0: Sì, sì.
2: Veramente una bella figura.
1: Per questo, perché anche l'estate scorsa abbiamo passato delle belle domeniche in giro per la nostra regione, perché siamo stati in giro per tutto il Veneto, e questo
0: che è bello, sì. Mamma mia, solo
1: abbiamo
0: che
1: veramente di tutto.
0: Sì, c'è soltanto questa parte velenifera dei grandi coltivazioni insomma, perché anch'io, cioè io vivo un po' più defilato, ma se non avevamo la riserva forestale, quindi il parco del Vingheto, che metteva la sua, avevamo fatto comitati contro la zona industriale e l'esproprio territorio. Se non c'era il parco del Vingheto, che vi porterò a vedere un giorno, a noi davanti casa avevamo una fonderia.
2: Ah, signore.
0: Cioè la voce del popolo non la sentivano, perché abbiamo fatto delle battaglie grosse,
1: sì,
0: però alla fine è stato deciso sulla carta e in virtù di qualche legge che c'era allora, che vicino a un parco così importante non poteva esserci una fabbrica con una portata di impatto ambientale. Sì, esatto.
1: Beh, assolutamente. Comunque è stata una gran bella giornata veramente, ma non solo diciamo il fatto di essere stati su, di essere stati a contatto con la natura in quel modo, con tanta gente che più o meno è come noi, insomma, che condivide le stesse cose. Poi anche il fatto, adesso devo accendere un complimento particolare a Diego e a Ettore, che sono stati i miei compagni di viaggio in macchina, e ci siamo divertiti da morire. Quando siamo arrivati nella zona del Prosecco, lì andava vino, chi preferiva quello, ma proprio una cosa, ma talmente, anche al ritorno, cose talmente spontanee e divertenti. Ti ricordi anche la questione degli spot che facevamo per il prossimo Capodanno? Faremo così.
2: Siamo già arrivati allo spot, penso, del Capodanno.
1: Ci siamo divertiti tantissimo. Da quando mi sono trovata qua in radio, ciao Fabio, puoi anche entrare. Dopo dice, ci siamo trovati proprio, non lo so, con una persona tanto più giovane di me, come appunto il nostro Diego, ma ci siamo divertiti, ecco, anche in macchina, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma proprio sempre in maniera simpatica, in maniera ironica, per andare su poi dalla zona del Prosecco alla birreria, non ti dico, comunque di Pedavena, non ti dico. Va bene, comunque è stato bello, veramente una gran bella giornata, vero Fabio? Ecco, certo. Abbiamo sentito il tuo spot anche prima.
2: Ah, per esempio,
1: sì, c'è ancora, bisognerà appunto adesso tirarlo via perché ce ne saranno di nuovi. E comunque ci siamo proprio divertiti, oltre al fatto culturale e a quello che abbiamo respirato di buono.
0: Sì.
1: Ci voleva una botta d'ossigeno così, insomma, di aria buona, sotto tutti i punti di vista. Lascio la parola a Marino.
0: Io poi me ne sono andato anzitempo perché ho bisogno di tutti i ritagli di tempo seguendo il meteo, anche se piove, per fare per fare i lavori della stagione, che è il momento più intenso di tutto quello che comporta raccogliere erbe, coltivare, seminare, trapianti e così via.
1: È abbastanza impegnativa questa qua,
0: È il momento clou. Infatti stamattina alle 5 ero sveglio e ho detto devo andare in radio, ma avrei avuto un programma diverso. Comunque non manco questi appuntamenti.
1: Una volta al mese, Marino, ci mancherebbe altro.
0: Sì.
1: Quanto poi le erbe saranno contente perché vieni qua per parlare di loro,
0: Sì, sì, no, ma tranquilla.
2: Anche perché sei seguitissimo, Marino, tieni conto di questo, che la gente ti ascolta volentieri, già messaggi stanno arrivando, guarda.
0: Sì.
2: E poi io che mi piace bombardarti di...
0: no, cioè la trasmissione è una priorità e quindi nessun problema per questo. Intendevo solo dire che avessi anche 50 ore al giorno in questo periodo, dovrebbero essere sfruttate tutte per uno che lavora manualmente, perché poi nelle coltivazioni anche ieri io mi faccio tutto il mio coltivato in ginocchio a togliere erbe, a piantare.
2: Sei sabato, Marina?
0: Mamma mia, sì.
2: Ecco.
0: Non posso mancare.
2: Lo possiamo dire, se volete trovare Marino sabato dalle 14 alle 18 è presente al GAS, ecco, con
1: certo,
2: tutte,
1: certo,
2: con
1: sì,
2: tutte
1: sì,
2: le sue
1: come
2: erbe
1: sempre.
2: E le sue informazioni soprattutto.
1: E poi anche il 20 con quello di Treviso.
0: Sì,
1: perché,
0: sì.
1: Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, che così ne approfitteranno per essere presenti, che dopo ci sarà la pausa estiva, quello di Padova appunto sabato prossimo e quello di Treviso il 20, e poi ci sarà la ripresa a settembre.
0: Sì, quindi due mesi di riposo dal gas.
1: Sì. Dal gas, perché chi lavora come Marino non credo che riposi più di tanto.
0: No, ho poche uscite, anzi penso di non... Ho una bella uscita su Amel. C'è un suonatore di arpa all'aperto. Se sei qui, sì, molto bello, è anche una bella realtà. E c'è una ragazza che frequenta anche i nostri gas, che organizza su.
2: Ma ti ricordi come si chiama questo arpista?
0: No, ti mando a locandina, poi ce ne sarà, perché è intorno al...
2: Ricordi che devi fare un'uscita anche a 90? Il comune sta organizzando questa uscita.
0: Sì, la faccio, e anche nell'occasione poi lancerò il messaggio e tutti i recapiti. Faccio un'uscita domenica prossima a Mirano, che è un amico frequentatore del gas anche qui, che mi ha messo in contatto con un gruppo di persone che sarebbero interessate a conoscere le erbe che hanno nei
1: Mirano. Quando?
0: Domenica prossima. Poi lancio il messaggio.
1: Siamo a Venezia, sì.
2: Ah, perché tu non vieni a Venezia?
0: No, ho questo impegno. E poi in questo periodo anche...
1: Mezzo mare non si possono piantare le
2: alghe. Le alghe sì, però...
0: Le alghe sono interessanti anche, le alghe, sì. Comunque ne parlerò anche dopo, quando farò la scaletta dei miei...
2: Sì, sì.
0: Dei miei impegni.
1: Sì, perfetto.
0: E poi sì, quando tornerai dal tuo sì, incontro con i Sioux Dakota, si chiamano?
2: Sì, sì, i Lakota, Chicago Sioux.
0: Ecco, sì, ne poi... parleremo per 90, d'accordo, insomma. Sì, e questa volta ci sarò, non avrò più i problemi dell'altra volta.
2: Sì. Bene, bene, dai. Poi anche cercherò anche qua in d'accordo con il CDA di fare una serata così,
0: sì, ben volentieri,
2: per portare a conoscenza un po', ecco, l'esperienza anche di questo viaggio. Ascoltami, forse te ne ho già parlato, ma mi preme farti questa domanda, perché andiamo tra il potere di questa pianta e la magia di questa pianta.
1: Scusami un attimo, avevo detto che gli bruciavo il libro, ne ha portati tre.
0: Vabbè.
2: Ma cosa vai, ma sai, con la Lili poi abbiamo sempre questa intesa. Ma allora io ti leggo poche parole, però sono abbastanza così spirituali, perché sai che io mi piace molto il mondo celtico, per la, infatti è qua che poi ho scoperto i nativi, no? Il Sambuco è intimamente connesso con il Sidhk. Il Sidhk sarebbe il panteo degli dei, no? Per i Celti, e con i suoi abitanti. Ancora oggi nei paesi di lingua celtica si pianta questo albero vicino alle abitazioni per proteggersi dalle energie negative e per ringraziarsi gli spiriti dell'oltremondo. Ed è un impegno preciso in ogni generazione prendersi cura dell'albero per non incorrere nell'ira delle entità che lo abitano e lo proteggono. Il Sambuco infatti rappresenta una manifestazione della volontà della Dea nella sua fase più potente e incontrollata, per questo motivo che spesso viene considerato sinonimo di morte e di sventura. I Celti evitavano di bruciarlo per non offendere la Dea e non costruivano culli in legno di Sambuco, perché c'era il rischio che i piccoli venissero pizzicati dalle fate maligne. Tu adesso tu hai capito, caro Marino, sicuramente tu del Sambuco ne sai una più del diavolo, però è interessante che già allora avevano delle testimonianze e dei timori nei confronti di questa pianta, però molti lo piantavano vicino a casa.
0: Ancora oggi ci sono sambuchi ben tenuti nei cortili, nelle vicinanze di casa, se non addirittura proprio sulle case, addossate al muro della casa. Ce ne sono, io ne vedo parecchi di questi.
2: Ma allora è vero che aveva questo compito, oppure è un retaggio che si portano nei secoli?
0: Guarda, io non... io già considero di mio, e quando vado a raccogliere ho un dialogo prima di tutto con l'ambiente, tutto, e poi con le singole piante, ognuno a modo suo ha il suo dialogo. Quando questo dialogo diventa la cultura, quindi diventa cultura generale, poi si tramanda. Quanto ne sia di vero non lo so, comunque che le erbe, che tutte le piante abbiano un'anima, io di questo ne sono convinto. Il Sambuco io lo conosco per le sue proprietà che ho studiato e che sono riscontrate.
2: Ascoltami, dopo tu dici allora senti, i fiori della pianta ricchi di sali di potassio sono coadiuvanti nella cura degli stati febbrili.
0: Sì.
2: Le foglie fresche mescolate a farina placano le bruciature e le infiammazioni. L'infuso di Sambuco poi curava i problemi della vista, ma stranamente sembra che fosse indicato solamente per le persone con occhi chiari, mentre le persone con gli occhi scuri dovevano ricorrere al decotto di piantagine.
0: Piantagine, esatto, sì. Sì, no, questo sì, poi gli occhi chiari, va bene anche il fiordaliso, anzi la pianta migliore è il fiordaliso, però bisogna fare attenzione. Allora,
2: spieghiamo allora.
0: Avevi detto una cosa, per gli stati febbrili va bene. C'è da premettere una cosa del Sambuco: le uniche parti che si possono utilizzare per uso interno sono i fiori, le bacche mature, quindi il frutto quando è ben maturo,
2: proprio nero,
0: esatto, E c'è una parte delicata che raccoglierla significa distruggere la pianta, quindi è una pratica che non faccio, è il sottocorteccia, ossia il libro, che è quella pellicina dove passano tutti i vasi linfatici che nutrono la pianta e sembra abbia un'attività un'attività utile a sciogliere, orientata a sciogliere i calcoli biliari. Per sciogliere i calcoli biliari ci sono altre erbe, quindi non vado di certo a distruggere piante che i Celti consideravano sacre in questo caso, ma che io ho pieno rispetto per tutte.
2: Praticamente, Marino, per far capire poi, ai nostri ascoltatori, sì, se tu togli la
0: corteccia,
2: quella pellicina
0: sotto,
2: quella avrebbe queste facoltà rigeneratrici per i calcoli
0: biliari. Sciogliere i calcoli biliari.
2: Pazzesco, sì.
0: Sì, però è meglio non farlo,
2: ho capito.
0: Ci sono altri metodi molto meno distruttivi per le piante. Le parti che io utilizzo sono i fiori secchi. Adesso faccio un sorso di caffè, se permettete. Grazie, Lilli.
2: Si hanno offerto un caffè, grazie.
0: Sono i fiori quelli che utilizzo in generale, che sono febbrifughi. Li uso secchi, li raccolgo quando il sambuco è in fioritura, ovviamente. Li essico e li conservo per l'inverno perché sono il miglior antinfiammatorio delle vie respiratorie, sono fra i migliori maturativi dei catarri e hanno una capacità sudorifera marcata. Ecco, questi indizi sono i migliori per le bronchiti e le influenze invernali. Poi c'è l'aspetto febbrifugo, quindi sono molto utili da utilizzare nell'inverno.
2: Però tu dici fiori bianchi secchi, non...
0: Secchi. Anche freschi,
2: non,
0: sì.
2: Anche, non il frutto, i fiori bianchi.
0: I fiori bianchi. Ecco, il frutto avrebbe le stesse caratteristiche, però non raccogliamoli immaturi perché sono tossici.
2: Sì.
0: Perché al di fuori di tutte queste tre parti di pianta che ho descritto, quindi sottocorteccia, la bacca matura e il fiore, tutta la pianta del sambuco è tossica. La sambunigrina contenuta nella pianta è un alcaloide tossico.
2: State bene attenti a quello che vi sta raccontando, non vi inventate a diventare voi a lavorarci, ecco, perché tanto queste cose, se venite al gas, trovate Marino, vi dà le spiegazioni e forse anche...
0: Poi c'è da aggiungere che il fiore e il frutto maturo, che contiene oltre a tutte le sostanze che hanno queste attività, contiene antocianidi, quindi degli antiossidanti molto importanti per il nostro organismo. Ecco, del sambuco è la base, oltre che a tutto questo è anche depurativo, la capacità di provocare la sudorazione è anche un modo per espellere tossine, quindi si può definire il depurativo invernale. È la base, cioè intorno al sambuco io compongo tutte le tisane per l'inverno, anche la tua, Ettore, che ti ha fatto un gran bene.
2: Madonna, adesso lo dico, ma non è per fare pubblicità a Marino, però io l'ho detto e anche ripetuto molte volte, io la tosse per la prostata, per il catarro, Marino mi ha risolto il problema. Si può dire, Lili, queste cose? Sì,
1: penso proprio di sì.
2: Ecco.
1: Sei sfigato, però.
2: Vabbè, sono sfigato, sono malattie di stagione.
0: Sì, per la prostata ci sono altri, ho dato altre erbe, il sambuco è solo per quel che riguarda la tosse che avevi, insomma. Per la prostata ci sono erbe interessanti e su in Val di Faont c'era lungo il viale scendendo.
3: L'epilobio?
0: No, l'epilobio magari si poteva trovare nel Colmeda appena sotto. C'era il Gallium aparine, l'attaccavesti, che forse te l'ho indicato a te. Ma... o c'era qualcuno che mi ha fatto anche una domanda a lungo.
1: Come sarebbe attaccavesti?
0: È quella, quel filo di erba che si attacca sui vestiti.
2: A me l'hai fatto, sì. Ce n'era tantissimo.
0: Ecco, quella è una pianta preziosa. Preziosa per la salute.
1: Bene.
0: Sia come depurativo linfatico, sia per problemi di prostatismo, sia per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
2: Pensa a te.
0: Cioè, è una pianta talmente
2: molto invasiva,
0: e anche volgarizzata, se vogliamo, da chi non lo conosce.
2: È invasiva, Lili, perché tu ti appoggi, tac, si attacca dappertutto.
0: Sì. Ecco. E pensate che resiste ai pesti, ai diserbanti.
1: Mamma mia,
0: e stanno studiando i diserbanti per annientarla. Cioè, siamo in un mondo di folli, follia pura. Tanto non viene in mezzo ai campi. Cosa ci andiamo ad accanirci per una pianta che cresce sotto le siepi? Teniamo pulite le siepi.
2: Vabbè.
0: Poi quando tagliano le ramaglie, io vivo nei boschi, la prima pianta che cresce sopra le ramaglie a nutrire, a decomporre in maniera naturale, è quella. Quindi io la raccolgo sopra le ramaglie, perché non ha le radici che affondano nel terreno, e questo è forse la sua difesa contro il diserbante.
1: Sì, certo.
0: E però stanno studiando un diserbante che va
2: per eliminarla.
0: Cioè, siamo fuori. Siamo...
1: Non esiste un diserbante per il loro.
0: Vabbè.
1: In senso buono, ovviamente, perché male a nessuno, ci mancherebbe altro.
0: Quella è che poi l'ho anche, è una delle erbe che io ho messo nella mia tisana per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico. Perché? Perché l'inquinamento elettromagnetico, adesso non sto a spiegare tutto il processo, che va a logorare le cellule, e le cellule morte o i mitocondri morti vengono immessi nel sistema linfatico per essere espulsi. Ecco, il miglior depurativo linfatico, che andrebbe preso una volta a stagione, anzi, che io consiglio ormai, visto lo stato di inquinamento che abbiamo, perennemente, si può dire.
2: Ma voi siete anche, diciamo, un po' beneficiati, perché siete a una certa altezza. Non ti dico noi a Saonara come siamo messi.
0: Comunque, il miglior depurativo linfatico è proprio questo Gallium aparine, che è l'attaccavesti, che ti ho indicato ieri a te in un'occasione.
2: Pensa a te. A venire via con te, Marino, si parla sempre un sacco di cose. C'è una cosa che volevo chiederti, perché mi ha incuriosito questa pianta. Che dicevi che era la salvia selvatica, quello che fa i fioretti
0: Salvia pratensis, blu. Fai conto che la prima puntura di ape che ho preso, ero grande come il tavolo, l'ho preso proprio andando a curiosare su sta pianta, e io gli toccavo i fiori finché ho preso la puntura, e sono corso a casa perché non sapevo neanche di che cosa si trattava. Figurati, ho un bel ricordo di quella pianta.
2: Ma è importante quella pianta, è molto invasiva, vedo, nei campi, specialmente adesso, lungo gli argini.
0: No, non è considerata, infatti non ha questo gran aroma. Io ricordo soltanto un biologo, ma ti parlo degli anni 80, che ero stato a un incontro, un biologo ne parlava di questa pianta, l'unica informazione che ho, parlava di questa pianta al primo taglio, quindi, perché poi quando tagliano i prati rifiorisce, il succo del gambo, che non sia il secondo taglio, che sia quello di primavera, applicato è utile all'herpes labiale.
2: Ma pensa.
0: Ma era una ricerca di laboratorio che penso sia anche finita lì. Non ho altre notizie. Poi avrete avuto modo di osservare che i prati di montagna, quei piccoli scorci di prato che ci ha fatto vedere Marco, non hanno graminacee alte.
2: No.
0: Ecco, quando, e infatti è una biodiversità dove non c'è paragone con i prati più a valle. Perché? ed è quello che determina la qualità dei latticini.
2: Del latte.
0: Da noi i formaggi sono squisiti.
2: Credo bene.
0: Infatti, due giorni prima ero su in Val Morel, che c'era anche il nostro Free Flower. Ciao Free Flower, Fiorenzo Libero.
1: Ah, sì. Ciao Fiorenzo.
0: Ed eravamo su dall'Alice, che fa il formaggio più buono di tutto.
2: So dov'è, perché sai, c'è il museo indiano in Val Morel, no?
0: Ecco, bravo. Ed era più o meno la stessa cosa. Più a valle ci sono i prati con dominanti graminacee. Perché ci sono le dominanti graminacee? Perché ci azotano il terreno con i concimi. E cosa succede? Non c'è più la biodiversità, c'è l'invasione della graminacea che va a nutrirsi dell'azoto, ed è uno sbaglio, perché determina una qualità mediocre dei latticini.
2: E praticamente della flora che cresce, dell'erba che cresce. Ma perché fanno queste cose?
0: Perché
2: fare più fieno.
0: Perché non c'è più la conduzione familiare. C'è l'imprenditore agricolo che va avanti e indietro col trattore, che poi è il suo lavoro è quello di fare l'autista e non il contadino, va avanti e indietro a disseminare di tutto sul terreno. In questa giornata che abbiamo fatto due giorni prima a Colle del Tiglio dall'Alice, si vedevano le graminacee, ma molto più rare, dei prati di pianura, e sotto c'era questo ben di Dio di biodiversità. Io mi presterei ben volentieri ad andare a illustrare un metro quadro di prato e farvi vedere la differenza e farvi assaggiare i formaggi, perché ce ne rendiamo conto di cosa significhi avere una biodiversità.
2: Noi abbiamo qua al gas, sai, quei formaggi del Cansiglio che vengono da posti particolari, che hanno un gusto, una bontà incredibile.
1: E anche quelli di Boraccia.
0: Ci sono anche quelli di Borso del Grappa che hanno il pascolo.
2: E il miele. Ma sai che buono.
0: Finché portano i formaggi qua non ci rendiamo conto della differenza. Andiamo a vedere i prati e lì possiamo dire, farci un'idea, prendere coscienza di cosa vuol dire il rapporto fra ambiente animale e uomo.
1: Andiamo, se vuoi, Marino, con qualche messaggio. Allora, intanto, ciao a tutti, grazie per la compagnia di ieri, il nostro Diego.
2: Ah, grande Diego!
1: Veramente Diego. Poi Mariano, dice il nostro Mariano dei Libri, sabato se posso vengo a trovare Marino, cioè sabato verrai a trovare anche noi, spero.
2: Mariano!
0: Sono qui sabato.
1: Siamo anche noi. Allora, nel dubbio non brucio nessun albero, così evito anche le multe. Buona giornata Lilli e Marino, un buon proseguimento a Ettore da Marica e genitori, il Cantone Nord. Grazie Marica, a te un saluto e un abbraccio ai tuoi genitori, ovviamente, sì.
0: Ciao Marica.
1: È stato bello. Anche il fuoco mi è piaciuto.
2: Sì. Ma sai, quando fanno il fuoco così,
1: che sanno dove devono farlo,
2: che dove devono farlo,
1: perché
2: con
1: qualcuno
2: l'attenzione.
1: Non va in montagna, o to legna secca, mi faccio un cuccherello, sì. Meglio anche di no. Comunque è stata sì.
0: Nella valle a fianco ci sono i pini mughi più bassi in assoluto. Il pino mugo viene in altitudine,
2: quello che fa le pignette,
0: sì. E sotto c'è l'erica, perché c'è una combinazione. Più in su vai pino mugo, mirtilli.
2: Ti strappo un'altra curiosità, Marino. Ma le pignette del pino mugo sono quelle che vanno messe nella grappa?
0: Anche nello zucchero, ti fai lo sciroppo, metti il vaso pino pigne e zucchero, ti fa lo sciroppo
1: con l'acqua, no?
0: No, le metti così.
2: Solo il zucchero e le pignette.
0: Poi fa l'essudazione.
2: Sì, ma
0: ti fai lo sciroppo, poi lo allunghi con l'acqua. Sì.
2: È proibito, vero, toglierle.
0: Ma insomma,
2: basta non essere egoisti, diciamo. Ecco.
0: Cioè, io sono anche a favore della tutela, perché cioè non possiamo andare a saccheggiare.
2: Infatti ti sto chiedendo questo.
0: Chi non ha criterio, e poi l'uomo ha un brutto difetto, vede una cosa, mette tutto via, se lo porta a casa e gli va anche a marciume, mentre l'animale va, si prende la sua parte e se ne va. Impariamo dagli animali.
2: Sì, giusto. Vabbè. Giusto.
1: Poi c'è un'altra domanda per Marino, qui c'è una foto che ovviamente i nostri ascoltatori staranno vedendo anche loro, Mariano. Buongiorno miei cari, volevo chiedere a Marino, i fiori di maggio ciondolo, se fatto impastellato come i fiori di acacia, mi può aiutare contro i disturbi di gastroenterite?
0: Ti aiuta nel tuo percorso nell'aldilà.
1: Infatti perché ci ha fatto una risatina.
0: È tossico, poi...
1: Per carità, anche qua li vedo gialli.
0: Sì.
2: Sarebbe il dente di leone?
0: No, è un albero.
2: Ah, un albero.
0: È un albero, sì. È simile alla caccia, infatti... solo che fa i fiori gialli.
1: Vedi?
2: Sì.
0: No, ragazzi, non scherziamo cose.
1: Mariano, mi raccomando.
0: In Val di Faon c'era il fior di stecco, Daphne Mesereo, velenosa mortale, c'era l'elleboro verde, velenoso mortale. Insomma, state attenti a quello che fate, perché poi...
1: Come si fa, dovrebbe fare anche qui i funghi?
0: Poi se sapete che il fungo ha un reticolato sotterraneo che mette in comunicazione tutte le piante, quel fungo non lo raccogliete più. Abbiate un po' di rispetto per la vita sul pianeta, non facciamo come i criminali dell'umanità, insensibili alla vita.
2: Sapete, è una cosa che mi tocca personalmente. I nativi non uccidevano di più di quello che gli serviva, hai capito?
1: Dovrebbe essere una logica questa qui. E come raccogliere?
0: Dovrebbe divenire nelle abitudini dell'uomo, smettere di essere ingordo.
2: Bravo.
0: E danneggiare.
1: Questa forma di ingordigia non riesco a capire, mi prendo questo, mi prendo già che ci sono.
0: Ce l'hanno radicata.
1: Pensate
0: dentro.
1: Pensate che poi raccogliere le piante, dopo vi viene anche mal di schiena se ne raccogliete troppe inutilmente.
0: Sì, io devo raccogliere ancora un po' di varietà di piante, ma le raccolgo la quantità che mi è sufficiente per l'anno. Poi sto tirando i remi in barca, non faccio più tante manifestazioni, quindi il mio orientamento per la quantità sono voi di Radio Gamma soprattutto, e qualche piccola altra importante manifestazione che faccio.
1: Gli animali sono meglio degli uomini, hanno più cervello. Ciao Lilli, Marino, Ettore, Max 58 da Bassano.
0: Ciao Max.
2: Ciao Max.
1: Ecco, sì, Mariano ha mandato un'altra foto che ho visto solo io e Ettore la vediamo.
2: Un indiano. È la foto di un indiano.
1: Sì. Quando proteggiamo la terra non salviamo la natura, proteggiamo il nostro futuro. Deve essere un...
0: E anche il nostro presente.
2: Esatto.
0: E anche il nostro presente.
2: È una cosa molto saggia, Mariano sa queste cose.
1: Ma il nostro Mariano dei libri.
2: Mariano dei libri. Infatti adesso manca poco, alle 10, vero?
1: Sì, mancano 4
2: allora
1: minuti.
2: Aspetto dopo, però va bene, faccio un accenno che non so se fa parte delle primulacee. Conosci qualcosa? Perché è una cosa questa, da come che ho capito, nasce sui laghetti della montagna, il Samulus. Hai mai sentito?
0: No.
2: Il Samulus Valerandi.
0: No.
2: Sarebbe il Samulo.
1: Ma dove sei questo?
2: Il Samulo. No. Certo che non posso. Perché veniva utilizzata proprio nel passato come astringente, come le ulcerazioni cancerose. Oggi la farmacologia ufficiale lo sperimenta soprattutto come vulneraria ed antispasmodica, mostrando di avere dei dubbi sulla efficacia terapeutica della pianta negli altri campi di intervento. Certo che non possiamo chiedere.
0: No, ma magari
2: il samolo
0: non è una pianta locale, perché non l'ho mai sentito veramente. Comunque volevo anche dire un'altra cosa riguardo, non a ieri ma a domenica, che ero in montagna, ho trovato una pianta che da tanti anni non trovavo più.
2: Ma pensa.
0: Data per scomparsa nelle pianure, scomparsa perché cresce nell'acqua, le zone umide sono state distrutte perché devono passare i grandi macchinari, e su in un laghetto artificiale di questo evento a Colle, in Val Morel, l'azienda Colle del Tiglio, ho trovato questa pianta e mi ha aperto un po' l'entusiasmo, ed è una pianta importante, per si chiama Meniantes trifogliata, trifoglio fibrino, ha un'azione interessante sulle emicranie di qualsiasi natura, che è un fenomeno molto diffuso soprattutto quando la causa sono ansie o un po' simile, molto simile alla melissa, ma con un'azione più marcata verso il sistema nervoso centrale, quando ci sono stati somatizzati a un livello gastrointestinale. È una pianta che ha un'azione stimolante del simpatico e moderatrice del parasimpatico, che sono i due aspetti del sistema nervoso. E purtroppo non posso raccoglierla, però mi sono detto, questa non è arrivata qui a caso, okay. Sicuramente se vado a fare un giro nei dintorni, che ci sono zone umide, da qualche parte riesco a trovarla e anche a prendermi dei campioni o semi o qualcosa e cercare di ripopolarla nell'ambiente.
2: Bene.
0: Perché
1: hai trovato poi qualcosa? Ah, devi ancora...
0: No, devo ancora andare, perché poi è venuto su un temporale, ho messo armi e bagagli in macchina, ero lì col banco,
1: certo.
0: E me ne sono tornato a casa. E queste sono le cose che mi danno entusiasmo, perché ripopolare le erbe nell'ambiente è un aspetto importante.
1: Ecco, abbiamo pochi secondi perché parte la pubblicità, a tra poco allora. Bene, e torniamo in diretta, adesso ho lo spazio sufficiente, grazie Ettore, ho lo spazio sufficiente per leggere le iniziative della nostra radio. Allora, partiamo, aspetta che alzo un attimo qui. Bene, allora parliamo del 5 per 1000. Grazie, grazie. Allora, c'è stato un piccolo contrattempo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per mille volte. Poi aspettate, scusatemi un attimo, ma mi trovo, vediamo se riesco a sentirmi meglio, pare di sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre ad un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. E poi lo potete trovare anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo Teolo, Libreria Bassanese, largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Poi edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci, l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo, intanto, come detto prima, sabato. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Ricordo questo qua, sabato 27 giugno alle ore 20 in sede radio, sempre Mara per sempre, che così ricordiamo ancora una volta la nostra Mara, che naturalmente non dimentichiamo. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare IBAN, adesso qua lo devo leggere perché non lo trovate sul sito, IBAN IT 94Y 0832 762 96, poi ci sono 2470 più 801515. So che l'ho letto da Cani, però ragazzi, un IBAN è già, io faccio accavallare le parole e soprattutto i numeri. Presso la banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 407 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e qua non c'è scritto se è punto it o punto qualcos'altro. E con questo dichiaro chiusi i nostri giochi. Ecco, intanto, e adesso alziamo i microfoni anche del nostro Marino, che così riprende la sua trasmissione con i suoi saggi consigli.

0: un pezzo di mare, ecco, un pezzo di... Ecco.
1: Sembra un terrapieno, vero? Sì. Dove stai correndo? Su una strada bianca?
0: Poi c'è un messaggio audio, si prende il messaggio audio,
1: io non
0: sento, ecco, per favore mandateci i messaggi anche SMS al 334 7102 672. Sono arrivati, solo che non vanno niente. Intanto la parola a Marino e a Ettore. Io intanto leggo i messaggi perché non vengono fuori sul monitor.
2: Ettore è pronto con il suo libro?
1: Ma sì, perché ci sono sempre queste cose interessanti che ci hanno lasciato gli antichi, no Marino? Che comunque vedo che tu sei molto coinvolto su queste. Conosci il Selago o il Selago? Si chiama in Lycopodium Selago.
2: Ah, è un Lycopodium? No, non li utilizzo. È una felce.
1: È come una felce, esatto.
2: Le felci, l'unica felce che io sento un rimbombo sul mio microfono.
0: Forse è troppo alto. Aspetta, ecco.
1: Questo di chi è questo?
0: Questo è il tuo.
3: Sì, infatti.
0: Può parlare Marino?
2: Ecco, adesso non lo sento più un po'. Va bene così.
0: Comunque
2: non...
0: dopo ci sono i messaggi perché
2: non importa.
0: Non senti sul monitor, però.
2: Ecco, io volevo dire di fare attenzione alle felci. L'unica felce che utilizzo, e se la conoscete bene potete utilizzare, è il Polypodium vulgaris, che è la felce dolce, è lo zucchero che ci offre i boschi.
3: E quella, le classiche felci che...
2: Felci.
3: Felci, sì, scusa, felci che tu trovi nelle passeggiate.
2: Non è tanto frequente. Cresce sotto il muschio delle piante vecchie, dei ceppi. Delle querce, dei carpini, però devono avere uno stato di decomposizione
1: sotto perché questa possa crescere.
2: Sì, perché cresce fra il muschio, la corteccia, e poi ci togli questo rizoma, si chiama, è un filetto grosso, poco più di uno stuzzicadente, sì. Cioè se arriva a mezzo centimetro di diametro è grossa, insomma, dal mezzo centimetro come orientativamente, ecco, e si succhia e sa di liquirizia.
3: Ah, si succhia e dà tipo un sapore zuccherino.
2: Sì, sì, contiene il principio attivo della liquirizia più o meno.
3: Pensa a te.
2: Ed è lo zucchero, io lo chiamo lo zucchero dei boschi, Poi giù nelle foreste tropicali avevo trovato delle bacche che hanno una capacità zuccherina incredibile. Siamo noi che dobbiamo fare zuccheri velenosi in quantità enormi. Non riesco a capirlo queste cose.
3: C'è tipo la barbabietola, tanto per citare la canna da zucchero.
2: Sì.
3: Forse sarebbe più utile. Forse sarebbe più utile, più naturale la canna da zucchero oppure no?
2: Sì, sì, cioè, però anche l'abuso dello zucchero, se noi guardiamo quelle parti, gli zuccheri che ci offre la natura non sono in quantità enorme, dobbiamo insomma anche imparare a usare in percentuale quello che ci offre la natura. Ecco perché io dico che sempre che anche il territorio coltivato andrebbe coltivato a un 70% di cereale ad alimentazione umana, un 20% per l'alimentazione di ortaggi, non cereale, verdure fresche, il restante 10%, insomma, si possono coltivare un po' di altre cose, e i pascoli sarebbero quelli per le mucche, per avere i latticini della qualità, la qualità idonea non soltanto al nutrimento ma anche alla salute. È inutile fare grandi caseifici in pianura.
3: è giusto farli in montagna,
2: cioè, ma proprio per un fabbricato.

0: bisogno a misura d'uomo, imparando da ciò che ci offre la natura. Sì. La natura non ci offre un chilo di zucchero a settimana, no. Ce lo facciamo noi. Quello è che volevo dire.
1: E poi guardando bene, anche stanno chiudendo anche tutti i zuccherifici in Italia.
0: Beh, una bella roba, finalmente.
1: Sì, però poi lo fanno arrivare dalla Germania, che chissà cosa buttano dentro, caro.
0: Sì, sì, sì, sì, no? Hai ragione.
1: Ascoltami qua, senti un po' sta cosa. Il Luis Sorbus Aucuparia.
0: Il sorbo? Degli uccellatori, sì. Sarà, sì.
1: Ma è quello che fa le bacche rosse?
0: Sì, e cresce.
1: Quello è anche, viene chiamato anche il sorbo degli uccellatori.
0: Sì,
1: però.
0: Penso di sì, che sia quello.
1: Tu non hai mai lavorato su no. Quelle bacche rosse, no?
0: No, comunque è un ottimo diuretico, drenante.
1: Proprio la bacca rossa, sì, sì, la corteccia, sì, sì. Perché a questo punto sono quelle le cose
0: che... no, la bacca, perché poi le parti di pianta bisogna studiarle parte per parte, perché una pianta raccolta a vari stadi della sua maturità cambia già nella sua crescita le varie proprietà, poi da parte a parte di pianta ci sono proprietà completamente diverse. Quindi quello che io posso dire sono le bacche, ma non le ho mai utilizzate, quindi lo dico così per sentito dire, per averlo letto in maniera molto fugace da qualche parte.
1: Pensa, e allora i Celti usavano queste proprietà curative, come dici te, proprietà diuretiche, astringenti,
0: esatto.
1: E antinfiammatorie.
0: Esatto.
1: I frutti, quelli rossi, no? Tanto per far capire i nostri ascoltatori, no? Venivano colti tra settembre e ottobre, rossi e non ancora completamente maturi, pensa te. Venivano tagliati ed essiccati al sole e fungevano da astringenti intestinali.
2: Aspetta un attimo che leggo un po' di messaggi. Sì. Allora, Beppi 300 dice: ciao Beppi, intanto, l'equiseto si raccoglie dopo che ha fatto la coroncina nera o prima?
0: Raccogliere l'equiseto è diventato un problema.
2: Ecco, Beppi.
0: Perché andrebbe raccolto a inizio luglio, così, o in piena maturità, per avere una concentrazione di silicio importante, e comunque ha sempre una buona concentrazione di silicio. Però cosa succede negli ultimi anni? Che il sole non scalda più, brucia. Ti trovi tutte le punte delle piante nere e l'equiseto è una di quelle che ne soffre di più, molto probabilmente perché il silicio è anche una combinazione di cristalli di quarzo, assorbe energia solare ed è quello che ne soffre di più. E quindi bisogna trovare, mediare un po' con questo, quando è il momento ideale per raccoglierlo.
2: Ecco, poi ecco Andrea Sceriffo di Verona, con la foto che ha mandato prima. Ero in discarica a scaricare, infatti avevo un po' l'aspetto strano da discarica quel posto lì, Andrea. Poi Mauro Cubano dice: forza Roma, Inter lasciamo perdere, ti conviene a far perdere, altrimenti vai fuori di testa, hasta la vittoria sempre. E il Cubano, va bene, ecco, grazie, ciao Mauro. E poi Laura: oltre ai depurativi ci sono altri rimedi per le vene gonfie? Grazie per tutto. E questa è Laura.
0: Laura, vieni qui sabato e ne parliamo, ecco. Perché erbe per la circolazione e le vene ce ne sono tante. Vediamo un po' come funziona il tutto e vediamo cosa possiamo fare. Noi siamo qui, è quello di Padova,
2: quello,
0: no?
2: Di Padova,
0: quindi nel
2: pomeriggio, esatto, fino alle 18.
0: Dalle 14 alle 18. Ecco. E possiamo parlarne tranquillamente.
2: Giusto. Giusto.
1: Eh sì, ma ti fa vedere, ti regoli, insomma, no, ma
0: Sì, perché parlare al microfono, cioè in diretta, è meglio sempre. Sì. Cioè, al di là del problema intimo soggettivo, è anche conoscerci e vedere, avere un'interazione a tu per tu, che è importante.
2: Assolutamente.
1: Conosce anche il nostro ambiente, insomma, dai.
2: A meno che non sia una laurea che è già venuta, si conosce, perché non.
1: Di laurea ne abbiamo due o tre.
2: Ne abbiamo due, anche due o tre già.
1: È venuta anche ieri, per dirti.
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, però per ritornare al sorbo, no? In molte campagne dell'Europa celtica i frutti distillati del sorbo forniscono da tempo immemorabile una grappa molto secca e aromatica, ed ancora oggi i frutti ricchi di tannino sono utilizzati per produrre confetture e liquori come base per la preparazione di siroppi per la cura della tosse. La polpa delle sorbe ben mature mista a farina di satanella, che poi mi dici cos'è satanella, è un ottimo detergente e riacidificante per la pelle precocemente invecchiata, e inoltre un valido lenitivo per le pelle irritabili. Ma bravo, quante cose che ha il sorbo.
0: Sai che io quando bevevo qualche cicchetto l'ho assaggiata la grappa di sorbo, è squisita, una è più buona che puoi bere.
1: Ma dai, sì. Come si, cioè, tu prendi l'alcol e butti dentro le bacche?
0: Prendi le bacche e le metti sotto grappa, tutto va.
1: Ma pazzesco.
0: Ma è una grappa di alta qualità.
1: Diventa rossa?
0: No, non diventa rossa rossa, perché poi non le prendi, come dice il libro, mature. Adesso io non me lo ricordo più, perché ti parlo del 1990 e rotti giù di là, come faccio a ricordarmi? Comunque mi ricordo che quella grappa era squisita.
1: Questi frutti di sorbo lasciavano un aroma nella grappa incredibile.
0: Sì.
1: Bene, vedi, è molto. Tu sai qual è l'albero magico per autonomasia?
0: No.
3: No.
1: Il tasso.
0: Il tasso, sì.
1: E ieri mi ha fatto proprio, mi ha allargato il cuore quando che Marco
0: ha parlato
1: dei tassi proprio nel suo posto, nel suo bosco, ha detto non ce ne sono tanti, ma c'è qualche albero di tasso. È incredibile, perché sai che il tasso
0: io l'ho visto nei giardini soltanto finora.
1: Sì. E invece là, nel bosco del Font ci sono i tassi. Tu sai quelle, lui fa le bacche rosse, no? Spieghiamo.
0: È tossico, velenoso.
1: Bravo. E usavano i Celti per intingere le frecce, hai capito? Poi per scagliarle contro il nemico, perché no, sono i semini.
0: Sì, sì.
1: I semini
0: che sono tossici.
1: La polpa rossa si può mangiare. Tu non hai mai fatto,
0: no.
1: Perché tu sei, diciamo, tu sei il, come si, il capostipite delle erbe, ma sugli alberi, insomma, diciamo.
0: No, gli alberi uso tanti, uso tante piante ad alto fusto. Poi sai che del tasso ci facevano gli archi.
1: Mamma mia.
0: Perché è il legno che lo fletti e ritorna sempre nella posizione originale. Quindi ha un'alta flessibilità. Pensa. Perché ha le sue cellule sono delle molle microscopiche, quindi quando fai così lui tende a ritornare al punto di partenza, quindi è il legno ideale per fare
1: gli archi.
0: Tu parlavi di frecce, ma è ideale anche per fare
1: gli archi.
0: Sì.
1: Infatti, solo che sì, una volta, per esempio, io ce ne ho uno, sai, l'ho piantato proprio ce l'ho davanti a casa, era un alberello, sarà alto 4-5 metri, pensate, perché è proprio un albero sacro ai Celti.
0: Poi per quanto riguarda gli alberi che uso per allora, quest'anno ho raccolto la corteccia dell'Alnus glutinosa lontano nero, che è un febbrifugo, va bene per mal di gola e febbri intermittenti. Poi ci sarebbe la corteccia del faggio per le febbri. E poi ce ne sono anche altri, insomma, cioè, i fiori e il tiglio che non raccolgo, ma ho visto
1: Solo... È pieno qua.
0: Sì, lo so, però, cioè, sai, io mi faccio 2 ore,
1: lo so,
0: 3 ore in macchina per venire giù. Io ho bisogno di essere vicino casa e avere una settimana.
1: E là ce ne sono tigli?
0: Ce ne sono, ma sono alti. Sono alti, poi vai a ne ha di Feltre, era tutti i viali alberati di Tiglio, se ne sono andati.
1: I veneti antichi, il Tiglio, no?
0: Se ne
1: ma
0: sono...
1: quei fiori che adesso sanno questo profumo che a me piace tantissimo, vengono usati per qualcosa in
0: I fiori e il Tiglio? Ma li mettono nelle tisane rilassanti, che può anche andar bene, nelle tisane per l'influenza, che può anche andar bene. Io li metterei per problemi di viscosità del sangue.
1: Per rendere sangue, più fluido,
0: per rendere più fluido il sangue.
1: Pensa a te,
0: sì. Iperviscosità, quando c'è troppo iperglobulimia, problematiche sanguigne, andrebbe molto bene, sì.
1: Ascolta, adesso a proposito ritorniamo sulla corteccia del tasso. E nella medicina ufficiale la corteccia e le foglie del tasso, opportunamente trattate nella cura della prostata e quella dei bronchi come espettorante per lenire il dolore degli arti. Ma ti rendi conto? Sì, però voglio dire, già tu peschi, voglio dire, su altre erbe.
0: Sì, poi il tasso, ti dico, non l'ho mai visto, quindi non l'ho neanche mai considerato.
1: Eh beh, è logico, perché... Poi c'è un'altra cosa che questo sicuramente avrei fatto le tue ricerche probabilmente, che è il Trifolium pratense.
0: Madonna, sì.
1: Questo lo raccogli?
0: Sì, sì, e anche lo consiglio cioè per tante problematiche.
1: Pensa a te.
0: Il trifoglio rosso, poi c'è il trifoglio bianco, c'è... Il trifoglio rosso contiene 4 fitoestrogeni importanti, molto validi sia nell'età fertile per le donne, sia nel passaggio critico alla menopausa. Questi fitoestrogeni si comportano durante l'età fertile moderando la produzione di estrogeni. Una iperproduzione di estrogeni porterebbe al tumore, al seno e all'endometrio. Nell'età, nel passaggio alla menopausa e nel postmenopausa, quando la produzione di estrogeni è modica, tendono a riportarla su valori normali, impedendo, cioè attenuando tutte quelle problematiche che ne derivano dalla... tutti i problemi della menopausa, in poche parole, sì. Questo è uno degli aspetti. Poi vanno bene per problemi ai bronchi, bronchiti e stati influenzali, e vanno bene per riequilibrare il nostro colesterolo. Quindi è un fiorellino che sembra così... poco considerato, ma in realtà è una, sì, è una miniera di salute.
1: Eh sì, infatti qua ne scrivono, cioè l'uso che ne facevano i popoli celtici è molto importante, perché tu sai che il trifoglio è il simbolo dell'Irlanda, no?
0: Ah, no, non lo sapevo.
1: Sì, cioè, nella bandiera dell'Irlanda c'è il simbolo del trifoglio, il verde, no? E loro dicono, ho usato in infuso, regola la secrezione degli apparati ghiandolari.
0: Gli ormoni.
1: Come hai detto te, delle mucose, siano esse le ghiandole intestinali, le mucose delle vie aeree nelle persone sofferenti di catarri e di bronchiti. La parotide o altre ghiandole cervicali, o la mucosa uterina nei casi di mestruazioni eccessive. Pensate, voglio dire, vabbè, insomma, grande questa storia. E come vedete, io sto torpinando Marino, perché a parte che mi interessa anche a me e mi piace poi così e portarvi anche a voi a conoscenza tutte queste belle cose che lui ha nella sua testa, che è un vocabolario umano. E adesso sapete cosa gli chiediamo? Della verbena, vediamo. E poi
0: quale verbena? Verbena officinalis.
1: Bravo.
0: È una pianta che segue le orme dell'uomo. Lo sai che anticamente era usata per rituali anche macabri, cannibalismo e così, per, non lo so sotto, nel profilo esoterico per che motivo, però era utilizzata in questi rituali e io la utilizzo per emicranie, la utilizzo per cattive digestioni. Alcuni la utilizzano anche per pleuriti o ritenzione idrica. Un'altra delle sue caratteristiche importanti, era un'erba sacra, veniva data alle prima della gestazione, prima del parto, alle donne, perché allevia i dolori del parto. Adesso ammorbidisce le contrazioni in un certo senso, ma non soltanto, dopo il parto provoca la lattazione, ecco, e per questi due motivi era considerata un'erba sacra.
1: Ne fanno veramente anche qua, proprio era molto utilizzata nell'antichità. Però c'è Marino mi chiede, Mariano, è un po' una cosa questa un po' come si suol dire, sai,
0: Lilli.
1: La Lilli lo leggi te.
2: Marino, dammi il nome di un fiore o pianta profumata per attirare le donne su di sé. Lo vedo Marino che è rimasto senza parole.
0: Ecco. Ma tu sei contento di essere assalito dalle donne?
1: Mariano, insomma, ma le domande provocatorie, il bello della diretta questo.
0: Io mi mangio un'albicocca, beh, però, sono squisite.
2: Veramente, ascolta Marino, però dagli una risposta adesso, un fiore, una pianta, oppure... che so, una tisana.
1: Il giglio, possiamo proporre il giglio.
0: Le rose antiche hanno il profumo tanto gradito dal gentil sesso.
1: Sì.
0: Le rose.
1: L'essenza di rosa, no?
0: Infatti è sempre quello, dai una rosa.
1: Sì.
2: Adesso vi dico una cosa in confidenza. Infatti al gas di Marino c'è sempre un grande affollamento di donne davanti al suo
1: mucchietto. Il 90%.
2: Il 90% comunque sono donne che vengono da te.
0: Sì, sì, è vero. E anche belle. Gentili e pazienti, perché tante volte sono sovraffollato e io ringrazio anche la loro pazienza nell'attendere, perché...
2: Infatti per andare a fare due chiacchiere con Marino devo sempre controllare che non ci sia nessuno, sì, proprio così, per farci anche due parole insieme io e Marino.
1: C'è sempre la fila. Allora, tanto per allora, sì, Marino ha parlato della verbena officinalis, perché però adesso io comunque vi voglio informare anche di altre cose. Per chi pensate che i druidi la raccoglievano all'alba, dopo un sacrificio espiatorio e forse propiziatorio alla terra. Allora, sfregata sul corpo, la verbena era in grado di esaudire qualsiasi desiderio.
2: Va bene per Mariano?
0: Ecco, sì.
1: Va bene per Mariano, questo hai capito Mariano? La verbena te la sfreghi sul corpo. Aveva la capacità anche di far sparire la febbre ed era considerata, pensate, un efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Però non provare, Mariano.
0: No, beh, quella sul morso dei serpenti, ci sono tante erbe, ma hanno... hanno un veleno così potente che affidatevi alle cure mediche.
1: Sì, che è meglio, vero? Oggi sappiamo che la verbena viene impiegata come amaro tonico nelle condizioni di esaurimento per clorosi, anemia, crisi della pubertà e della menopausa, nonché negli ingorghi del fegato, della milza e del rene, ma sappiamo anche che, come tutti i semplici amari, ha proprietà reumatiche e antipirettiche.
0: Sì, però, sì, sì, questo non l'ho detto, però confermo.
1: Cioè, voglio dire che già, insomma, infatti ne scrivono parecchio i druidi su questa pianta. Era chiamata anche l'erba della croce perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. E inoltre credenza diffusa che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini. Però non ci provate. è molto bello perché, voglio dire, questi antichi, no, erboristi, possiamo chiamarli così, o chi seguivano la via delle erbe, hanno portato comunque fino adesso delle indicazioni che poi hanno permesso ai biologi, a questa gente, a fare delle ricerche sulle erbe, vero?
0: Beh, certo, cioè, tutte queste ricerche partono da antichi saperi. Quello che è bello di quel libro, sempre in riferimento anche a quello che mi proponi come argomento, è che alla base di tutto ciò c'è un profondo rispetto per ogni singola pianta. E questo è l'aspetto più bello di quei testi, dove si favoleggia e si danno notizie anche con riscontro scientifico. Ma alla base si nota in tutte queste favole, questo antico sapere, il profondo rispetto che c'era per ogni singola erba, quasi fossero delle compagne di viaggio, non lo so come spiegare.
1: No, è vero, perché loro, sai Marina, probabilmente loro vivevano a contatto con la terra, vivevano a contatto proprio con questo mondo, no? E hanno imparato nel corso degli anni a imparare quello che queste piante donavano. È già una bella cosa che, insomma, queste nozioni siano arrivate sino a noi. Ma adesso, in questo momento, che erbe stai raccogliendo nei prati?
0: Ma adesso c'è di tutto da raccogliere.
1: Ma quella principale che ti preme a te per far scorta?
0: Allora, se io devo raccogliere, dove vado e vedo, raccolgo. Per il mio programma e per le erbe che, lo dicevo prima, raccolgo soprattutto in conseguenza alle necessità dei nostri ascoltatori e dei gas che faccio qui, dovrei ancora raccogliere un po' di equiseto, e l'epilobium e l'iperico e qualche altra erba, insomma, che poi con l'andar delle stagioni mi viene in mente. Diciamo che avrò ancora 10-15 erbe da raccogliere e poi ho completato il banco, perché dalla primavera, dal disgelo, forse anche prima, perché io venivo in pianura a raccogliere le radici, adesso ne ho raccolte, ancora non le ho preparate tutte per l'utilizzo. Sto ancora utilizzando erbe della stagione scorsa, però fra un mesetto o due, cioè a settembre, quando ci ritroviamo, ho le erbe di questo raccolto.
1: Di questo raccolto. Ecco, voglio chiederti, perché molti mi chiedono, no? Adesso che vado là in South Dakota, dove dovrò affrontare il sole che è molto potente, no? Così mi hanno consigliato di usare la calendula. Tu sai qualcosa? Magari anche chi ci ascolta che vuole andare al mare e proteggersi, cosa mi dici?
0: La calendula non è un abbronzante e non va bene per le scottature o gli eritemi, che sono le scottature da sole. Il più indicato è l'iperico, che non va messo e poi ci si espone al sole, va messo quando si è preso il sole gradualmente e va messo al rientro, quando il nostro corpo non è esposto ai raggi solari.
1: L'iperico va bene come lenitivo, dici?
0: No,
1: dopo...
0: no, va bene anche per ustioni importanti.
1: Ma dopo essere stati al sole?
0: Sì, però il sole va preso a pezzettini, non va preso, io sto fuori tutto il giorno, poi rientro, sono bruciato, tanto c'è l'iperico. No, cioè va preso con moderazione finché la nostra pelle è un po' abituata. E ogni esposizione, dopo ogni esposizione, ci metti l'olio di iperico. Allora hai fatto, hai preso un, e poi ti dà anche un bel colore l'abbronzatura, e hai preso il sole come si deve. Perché poi bisogna anche fare un piccolo test prima, perché è fotosensibile, cioè ci sono persone che possono avere delle reazioni epidermiche
1: all'iperico,
0: sì, allora va fatto un test mettendo un po' di gocce sotto, una goccia sotto l'ascella, e vedere che non dia irritazioni. Anche la propoli andrebbe usata così prima di spalmarsela ovunque, Cioè ci sono erbe che sono fotosensibili, alle quali dobbiamo avere le informazioni giuste se vogliamo prendere l'abbronzatura.
1: Ecco, sentite che consigli importanti che ci dà Marino.
0: Ma non la calendula, è la meno indicata.
1: Pensa a te.
0: La calendula va bene per irritazioni dei pannolini, i funghi ai piedi, le punture di insetti, problematiche così, ma non è un rimedio per le scottature o per l'abbronzatura.
1: Ecco, allora, cari signori che mi avete così consigliato la calendula, avete sentito che non è non è adatta, insomma.
0: No, non è l'ideale, ecco.
1: Non è l'ideale, ecco.
2: Leggo qualche messaggio ancora. Buongiorno, trio meraviglioso. Siamo tutti unici ed irripetibili, ma ci sono creature che fanno sorridere l'anima. Grazie insostituibile Marino, grazie all'energica e vulcanica Lilli, aiuto, e al sensibilone Ettore, con affetto, a presto Mary. Grazie Mary.
0: Grazie Mary, un abbraccio a te.
2: Grazie cara. E poi aspetta un attimo, Beppi 300 dice ancora, anche in Cadore ci sono tassi nei boschi.
0: È probabile, sì. Io non ho mai fatto caso, essendo un albero velenoso, insomma. Non ci ho mai fatto caso. Grazie,
1: sono,
0: comunque.
1: Sono consigli. Sì.
0: Per avermi ripreso, avermi svegliato una parte di me.
1: Vero?
0: Beh, sì, devo fare più attenzione.
1: Vedi quanta gente che ti esprime il suo, la sua gratitudine e il suo affetto, Marino. Perché sai.
0: Io tante posti di erbe così li conosco, perché mi hanno indicato persone dei luoghi, persone vecchie, così vai a vedere lì. Cioè non è che me li sia inventati o perché li conosco. C'è gente, c'è tanta gente che conosce belle erbe. Io avevo, adesso è morto poverino, dove ho il campo del mais, così. C'era un vecchietto che ha, sua moglie era di Pocol, sotto Cortina, Pecol. E lì c'è l'Aconiton apellus, che cresce a meraviglia, una pianta bellissima, ma è la più pericolosa in assoluto sul pianeta. Non della zona.
1: E lui, siamo noi.
0: Sì.
2: Della serie non ci facciamo mancare nulla.
0: Allora, questo signore ha avuto una frattura a un piede e dei dolori lancinanti, che poi aveva fatto anche l'infermiere nella sua vita. E lui, quando andava su a Pocol, a Pecol, che lo faceva, insomma, sua moglie di là, si è preso l'aconito, ha fatto una tintura e se lo applicava sul dolore, e il dolore spariva. Cioè, queste sono le conoscenze. E io gli ho detto, ma sei bravo a fidarti, ma lo conosco, sai. Poi veniva, mi diceva, avevo letto sul libro che il noce, le foglie del noce vanno bene per la glicemia. Sì, vanno benissimo per la glicemia, le uso anch'io. Cioè, ci sono persone che contengono ancora i saperi e dalle quali io ho imparato molto. Poi tutto quello che io, scusate un attimo, che ho potuto sviluppare nella mia vita, lo devo a chi mi ha dato la fiducia e si è si è tenuto rigidamente alle istruzioni che davo. Ma non l'ho imparato da solo, l'ho imparato in collaborazione e in armonia con tutte le persone che hanno avuto dapprima il coraggio di approcciarmi, e poi via via mi sono conquistato la fiducia per il mio modo di agire, o non lo so, insomma, perché. E lì ho cominciato a imparare le cose, oltre ai luoghi di raccolta da qualche vecchietto e anche da qualche consiglio che mi hanno dato persone, insomma, più anziane di me, che ne sapevano qualcosa.
1: Sì, è molto importantissimo, caro Marino, queste cose. Mamma mia.
2: Allora, buongiorno. Prima Ettore parlava di vestitini per bambini da portare agli amici del Dakota. Da 3 anni vanno bene. Un saluto, Francesco da Vicenza Est.
1: Eh sì, vanno benissimo. Dai 3 anni in giù, se avete dei vestitini che i vostri figli non usano più, però fate conto che nel valigione più di 23 kg non posso portare, perché ho poi anche le cose mie, ma se avete qualcosa... Scusate se vi dico anche qualcosa di carino, come magliette, mutandine, robe di questo tipo, mi fanno molto piacere, grazie.
2: Ecco.
1: Così, insomma, ci stiamo.
0: Quindi vai col valigione a trovare gli indiani.
1: Sì.
0: Ma fai il rituale, vai per il rituale.
1: Sì, vado per fare la cerimonia della danza del sole. Ascolta, Marino, sicuramente tu questo lo conoscerai, forse te l'ho anche chiesto, ma siccome che io ce l'ho sempre sulla porta di casa il vischio,
0: sì.
1: Tu fai una risatina, ma
0: è una pianta dei Celti.
1: Un uomo di montagna, per te il vischio dovrebbe essere importante, perché è anche delle qualità molto curative il vischio, no? Oltre a essere usato come, sai, nel tempo lo usavano per prendere gli uccelli, no? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma però anche delle qualità molto curative, no? Cosa possiamo...
0: Per il sangue, per la circolazione del sangue, va benissimo.
1: Non
0: tocco il vischio.
1: Non lo tocchi. Però
0: no.
1: Ha anche queste qualità, era una pianta molto sacra per i Celti, sai.
0: Ah sì, sai come si riproduce? Perché cresce negli alberi.
1: Sì, spieghiamo un po', dai, spiega ai nostri.
0: Perché gli uccellini mangiano le bacche, il seme è irritante, gli fa venire il prurito al culetto, e loro vanno a strofinarsi sulle cortecce, rilasciano quella parte di feci e il seme, e quella parte di cacca è quella che fa il nutrimento primordiale, e lì nasce la pianta del vischio.
1: Parassita, vuoi dire?
0: È una pianta parassita, sì, poi cresce, il migliore è quello dei meli a uso fitoterapeutico.
1: Ah, dei meli?
0: Sì.
1: Ma infatti sai che l'ho proprio visto in Val Morel, sui meli il vischio. Ti dirò che anche ho chiesto, però me ne sono portato a casa un rametto 2 o 3 anni fa.
0: No, io non lo tocco.
1: Ma gliel'ho chiesto al signore che era il proprietario di quel podere. Sì, ha detto prenditelo pure. È proprio sui meli, guarda.
0: Poi per la circolazione del sangue ho tante altre erbe, insomma, meno che se raccolgo faccio meno danno, perché poi il danno a raccogliere erbe si fa comunque. Se non c'è un criterio idoneo è meglio lasciare stare tutto, perché poi si fa veramente il danno quando non vedi più dove hai raccolto, non vedi più ricrescere le piante che hai raccolto, lì hai fatto un danno. Io più o meno da una vita vado sugli stessi posti, quando vedo che scarseggia non vado più per qualche anno, mi cerco posti nuovi. Fai conto che quando avevo la Panda ho fatto 500.000 chilometri.
2: Con la Panda? Sì, me la ricordo, la tua Panda.
0: Ecco, allora capirai quanta strada e quanti cespugli e zone che ho fatto per...
1: Su e giù.
0: Sì.
1: Ma ascoltami, adesso che io faccio le camminate, non c'è più il tarassacco.
0: Ma no, ce n'è tarassacco finché
1: no.
0: Vuoi.
1: Cioè io nella fase primaverile... Ne vedevo tanti, perché raccoglievo anche i capolini dei fiori prima di schiudersi a, come si chiama, il soffione, no?
0: Sì.
1: Ecco, io raccoglievo molti di questi capitolini per fare delle cose, poi te lo dirò. E adesso non lo trovo più, ha due fasi il tarassacco.
0: No, fiorisce aprile, maggio, lì primi sì, maggio, basta, poi sparisce.
1: Ah, non fiorisce più?
0: No, no, perché la sua funzione è quella di scaldare la terra per far crescere le altre piante.
1: Ma pensa.
0: Allora, se tu lo osservi, fiorisce quando al disgelo e va avanti fino a che le altre erbe cominciano a crescere. Apre l'infiorescenza quando c'è bel tempo, assorbe raggi solari, si chiude quando incomincia il maltempo, quindi trattiene la solarità, la manda al terreno e scalda il terreno così. Quando il terreno è pronto per l'esplosione di tutte le altre piante, lui non ha più senso di fiorire e non lo trovi più. Cresce tutto il resto fino in autunno, quando la temperatura della terra si raffredda, si ripresenta scaldandola un po', ma poi si ritira.
1: Ma vedi che è vero che si ripresenta in autunno, infatti mi capita di ritrovarlo in autunno, hai capito?
0: Nelle stagioni calde non ha senso, è una pianta.
1: Ma nel tarassacco, oltre a raccogliere la foglia verde, no, che mi sembra che sia da come un'insalata, no?
0: Sì, la puoi mangiare cotta perché è amara, e poi ci sono erbe durante la primavera, ci sono tanti germogli, sapendoli mischiare si arriva anche a togliere quell'amaro che ha il tarassaco e qualche altra. Da soli proprio tutto tarassaco è amaro, poi tanti lo raccolgono che è ancora verde, ma è tutta fibra, che ancora non è bello verde, sì. Ma è tutto fibroso, non è che sia un nutrimento, è così uno sfizio di mangiarlo anzitempo, perché poi quando è verde incomincia ad avere le sostanze che servono al nostro organismo.
2: E per trovarlo buono, scusami, si va per i campi? O si può andare anche lungo la statale?
0: Ma perché mi è capitato
2: di vedere gente vicino a casa mia, nella strada del Santo qui, con un traffico incredibile, fermi a raccogliere il tarassaco.
0: A quello possiamo consigliare anche l'autostrada che va in Calabria, forse è più buono, sa di smog.
2: Esatto. Sì, ho visto, tant'è vero che non mi ricordo con chi ero in macchina, ma stiamo scherzando, e dopo rallentando bene stavano raccogliendo il tarassaco.
0: Io non lo raccolgo più perché insomma l'invasione delle vigne, cresce sotto le vigne ormai.
1: La danno il solfato, dici,
0: è il peggiore. E poi cresce anche florido sotto le vigne. Secondo me la vite ha bisogno del tarassaco, proprio per questa facoltà di scaldare la terra in primavera. Poi i campi coltivati meglio lasciar perdere, sì, per come sono coltivati. Tipo nelle coltivazioni che faccio io, quando passi con la fresetta a togliere le erbacce, perché io ho bisogno anch'io di un macchinario di ausilio, ci tagli quella parte, quei 3-4 centimetri a fior di terra, che poi muore, non c'è niente da fare. Perché una volta la mia coltivazione, e sono quasi 4.000 metri, me la svangavo a mano.
2: Mamma mia.
0: E avevo 20 anni, adesso non lo faccio più. E ne tiravo fuori quelle radici.
2: Adesso ne hai 25?
0: Sì. No, ancora da compiere.
1: Su gamba.
0: E così qualche interesse in più. Ne ho quasi 70, sai.
2: Allora, visto queste situazioni dove sarebbe sconsigliato di raccogliere il tarassaco, statale del Santo.
1: E lungo le autostrade.
2: Lungo le autostrade, sì.
1: Vicino alle autostrade. Ma raccogli ancora la radice del tarassaco? Ma
0: non lo raccolgo più.
1: Ah, proprio basta.
0: No, raccolgo.
1: Mi ricordo che me l'hai data per.
0: No, ti ho dato la cicoria, che ormai mi sono orientato su quella. Anche la bardana, ho fatto tanti anni che la raccoglievo, no?
1: Sì.
0: e c'erano le pecore che andavano in quel posto, quindi ogni anno le pecore girano e portano i semi, perché sono quelli che si attaccano sul pelo e gli animali.
1: E oggi ci avevano altri, no?
0: E ne trovavo, era anche un terreno molto soffice, perché poi a raccogliere una radice di bardana scavi col piccone e vai giù,
1: che è molto profonda.
0: E ne raccoglievo tanta.
1: E quella fa molto bene, la radice della guardana.
0: Guarda, è stata una delle piante che mi hanno fatto iniziare a propormi al pubblico, con risultati. Ma avevo 20 anni. Penso. Chi è che dà credibilità a un ragazzo di 20 anni che parla in mezzo a un popolo dipendente da farmaci, che dice guardate che questo ha tutte queste
1: qualità,
0: vi porta tutti questi ben di Dio, ti ridono addosso. E io ricordo, ero su a Cima Campo, sopra Arsiese, hai presente? Andavo su con una Dian 6 scassata, lasciavo la macchina su in cima, facevo un chilometro verso il basso e lì c'era una distesa, vedevo giù tutti i villaggetti di Lamon. Andavo su col piccone, i sacchi, uno zaino per il mangiare, picconavo tutto il giorno, caricavo il sacco e me lo portavo su per la salita ripida, ma tanti, cioè ti dico, andavo giù un chilometro e poi tornavo giù, ne facevo un altro sacco. Alla sera l'ultimo sacco era il più pesante, perché portavo su piccone, bisaccia e tutto quanto. E ricordo che un giorno all'improvviso, io non alzavo la testa a raccogliere, all'improvviso alzo la testa, ero circondato da pecore. Senza accorgere, pensa che concentrato che sono a raccogliere erbe.
2: Per fortuna che erano pecore.
0: Ne ho portati a casa 120 kg in un giorno.
1: Di radice di bardana.
0: Sì. E poi li davo a un amico erborista che allora me li pagava anche bene, ma non era certo la fatica che facevo. E devo avere in soffitta ancora le foto Kodak Color allora, di tutto questo lavoraccio che facevo.
1: E lui faceva appunto, lo lavorava per fare dei...
0: Lui faceva quello che faccio io, sì, quello che faccio io adesso, nella stessa modalità, i vasi pieni, la macinava e così via.
1: La trovi ancora te la bardana adesso?
0: È un po' di anni che non vado più in un'altra località, ovviamente, perché intanto le pecore non le vedo più in quella zona, e poi lascio ripopolare la zona, perché ho visto che c'è stato
1: un impoverimento.
0: E allora ho lasciato sempre le piante madri e lascio che si ripropone. Però non so se si ripropone, perché le pecore portano anche lo sterco, e la bardana cresce dove ci sono tanti nitrati, nitriti.
2: Hai pochi secondi ancora, Marino, prima della pubblicità.
0: Ma posso anche fermarmi? Quindi ogni anno vado a vedere quanti campioni sono nati, quante piante sono nate, se nascono, perché il passaggio degli animali arricchisce il terreno oltre che a portare i semi. Sono tutti accorgimenti.
1: A tra poco.
2: A tra poco. Stavamo parlando con Marino, non mi sono neanche accorta che era finita la pubblicità. Bene, Marino, adesso decisamente parliamo d'altro.
0: Ah, sì.
2: Ecco, torniamo, dopo però facciamo due chiacchiere fuori.
0: Facciamo?
2: Due chiacchiere fuori.
0: Ah, sì.
2: Comunque devo fare i complimenti a Marino per le scarpe che ha. Aspetta.
0: Hanno attraversato le foreste tropicali ancora nel 2013, ero giù.
2: Pensavo fossero nuove, ho detto non ho mai visto Marino con un paio di scarpe così eleganti, cavoli.
0: No, sono vegane, ma sai, allora adesso mi ricordo, le ho prese a Soave. Quando Francesco e Giuliana mi hanno invitato a fare una trasmissione qui in radio. Quindi queste scarpe hanno lo stesso tempo del contatto che ho avuto con Radio Gamma 5.
2: Ma pensate, ecco, buon anniversario.
0: Comunque sono in caucciù naturale e fibra di canapa naturale, che è profumato il caucciù.
2: Sì, sì, sì, comunque sono belle, cioè saltano agli occhi, perché uno pensa Marino sempre in mezzo ai campi, magari con gli stivali, magari con queste scarpettine belle, perché sono eleganti.
1: Magari noi lo immaginiamo, no, lassù per i monti, di solito o scarponi o stivali, insomma.
0: Beh, ieri avevo la camicia inverno, perché su
2: eravamo tutti abbastanza infreddoliti, avevo
1: sì,
2: anch'io.
1: C'erano sui 16, vero? Qui.
0: Anche 15 più che 16.
1: Sì, perché era tutto coperto, dai, fortunatamente non ha piovuto, insomma.
2: Comunque è stata una gran bella giornata, tornando al discorso di ieri, molto molto bella.
1: È stata molto bella la giornata di ieri. Cos'è che volevi presentare, Marino, per
0: sì,
1: la
0: allora,
1: tua iniziativa?
0: Siccome tanti anche qui in radio mi domandano
2: anche per ci dà le notizie dei tuoi movimenti,
0: anche per quelli che hanno voglia o così, che poi faremo una replica con Anoenta Padoana, con Ettore e Saluichi. Io domenica 14 sarò a Milano, località Soranzo, via Caltressa, Scaltenigo di Milano, alle 10 del mattino, a fare una escursione botanica. Quindi approfittatene, per chi è incuriosito o ha voglia di passare un paio d'ore, anche qualcosa in più, insomma, a seconda del territorio, con me, a vedere le erbe che ci sono in quella località. Per questi motivi sono stato invitato da amici qui, un amico frequentatore della radio e mio amico, che saluto, ed è David, e un gruppo di suoi amici che hanno questo campo, questi territori da esplorare a livello botanico, e io sono ben felice di mettermi a disposizione con loro. Per chi fosse interessato può contattarmi via WhatsApp, non chiamatemi per favore continuamente. Io vi lascio il numero dell'organizzatore, mi scuso perché non gli ho neanche chiesto se posso lasciarlo qui in diretta, quindi contattatemi che io vi ripasso la locandina e avete tutte le informazioni necessarie. E poi niente, ho l'appuntamento col gas, con i due gas, quello del 6 e quello del 20, ai quali non manco. Anzi, vi ho già detto che il mio punto di riferimento per la raccolta erbe è questo, quindi sicuramente ci sarò. E questi sono gli appuntamenti che ho il mese di luglio. Poi e di giugno, scusate. Poi a luglio ho un bel appuntamento in quel di Mel, dalle mie parti, un suonatore di arpa in mezzo al bosco, ma ve ne darò informazioni al mio prossimo appuntamento in diretta qui.
1: Anche perché a luglio ci siamo anche noi e la Lili e Diego.
0: Ecco, mi farebbe piacere se venite. Così almeno magari venite nel pomeriggio,
1: sì.
0: Vi porto a mangiare da qualche parte, se non cucino io, insomma, vediamo come sono messo, perché a me piace cucinare per gli ospiti.
2: Davvero?
0: E poi Lilli, ne sai qualcosa, perché mi hai sempre incitato a dare ricette in diretta.
2: Sì, è vero.
0: E andremo a vedere questo bel evento, insomma.
1: Ma sono curioso perché Mel, forse ne ho già parlato in radio, a parte Mel che c'è questa bellissima festa con le mele, no?
0: Mele a Mel, sì.
1: Le mele di Mel, il succo. Ma sai che me, il campanile di Mel era famoso perché il codirossone, pensa, è un uccello un po' più piccolo di un merlo, andava a nidificare.
0: Sì, e io li ho dietro casa che fanno il nido.
1: Il codirossone,
0: no? Ah, no, il codirosso, scusa, sì, sì.
1: No, il codirosso, sì, sì.
0: Scusami.
1: Il codirossone, sì, che ha la testa azzurra, il petto rosso, è una meraviglia.
0: Sì, sì.
1: E nidificava sul campanile di Mel, pensa che informazione. Allora, quando, voglio dire, seguivo molto l'ornitologia, insomma. Ah, bene, guarda Marino, che fonte, mamma, che spettacolo di mattinata, però adesso bom bom lo tamburo ancora, Marino.
0: Interrogazione.
1: Allora, senti un po' questa pianta un po' particolare, l'Eleborus officinalis.
0: L'Eleboro, ma è quello, ce n'era su in Val di Faont.
1: Dai.
0: L'Eleboro officinalis, l'Eleboro verde è velenoso mortale.
1: Bravo, bravo. Perché pensa che Thomas Campbell, linee sulla tomba di un suicida, nel pescatore con la lanterna la sera si lancerà su quelle acque presso la torre delle streghe, dove l'eleboro e la cicuta sembrano intrecciare attorno alle sue volte oscure un malinconato pergolato per gli spiriti dei morti nell'ora incantata della notte.
0: Aspetta un attimo.
1: Sì, sì, stai tranquillo, io ho già visto quel messaggio e non ne voglio neanche parlare.
0: Ok, guarda, sulle erbe velenose mortali, se non ci fossero sul pianeta,
1: sì,
0: sarebbe un dolore per l'umanità. Da quelle vengono estratti gli anestetici,
1: ma
0: gli oppiacei, le morfine.
1: Pensate, e l'eleboro è una di queste?
0: Non proprio, è poco considerato, però andrebbe bene per certe patologie anche estreme a un livello mentale, mi sembra. Quindi ben vengano queste piante, però dobbiamo lasciarle utilizzare agli esperti, gli anestesisti conoscono bene questi alcaloidi che sono mortali, e non inventiamoci ricette o utilizzi impropri. Ieri, riguardo a messaggi così, mi era anche stato chiesto, ma non ho risposto.
1: Hai fatto bene.
2: Vale infatti. Va bene, ecco.
1: Allora, pensa un po' che poi loro ci ricamano sempre, sai, delle fantasie, delle verità un po' così, chiamiamole anche impure. Però senti, prendi la polvere di eleboro, altrimenti chiamata polvere micellare, e impannala con farina d'orzo, poi mettila su miele e fanne una pasta, poi cuocilo al forno o lessalo o friggilo e ucciderà quei topi che ne mangiano.
0: Ma infatti,
1: pensa a te, che hai capito che già nell'antichità che elaborazione che davano a questa erba.
0: Io faccio sempre l'esempio dell'aconito di cui parlavo prima, del signore. Ecco, aconito deriva dall'antico greco aconiton, che significa veleno per animali. Quindi il nome è importante perché ci dà già l'idea di che cosa si tratta. Tutti quei nomi di origine greca, latina, aramaico, non lo so, che delle erbe comunque, dovremmo riflettere bene su questi nomi, perché già ci si può fare un'idea di che cosa si tratta. Infatti, cosa facevano? Facevano dei bocconi, come hai letto tu quella ricetta, facevano dei bocconi, li mettevano nei villaggi intorno alle case per uccidere animali di grossa taglia, quindi lupi, orsi e quant'altro, Sì.
1: Pensate, e usavano queste erbe che hanno questo potere, insomma, che vengono sconvolti dentro praticamente, ecco.
0: No, no, la morte è delle peggiori.
1: Ci sono dei messaggi?
2: Sì, allora, buongiorno, il giardino pieno di equiseto, cosa vuol dire? Grazie Mary.
0: Vuol dire che hai un terreno ricco di silicio, che è una benedizione. Anche il mio campo è ricco di, è pieno di equiseto, e quello che ho qui sul mio banco è quello che raccolgo, dove coltivo la menta, dove coltivo la melissa, dove coltivo la monarda, il basilico, il mais, i fagioli, le zucche, le angurie degli oppi, i meloni del 1500.
2: Oh, mamma mia.
0: Insomma,
2: c'è un altro messaggio per te che non ho capito se è una domanda, se è un'affermazione, che cos'è. Il laudano che utilizzo?
0: No, non, cioè io lo so.

0: conosco il Laudano, no, non mi è nuovo il nome, ecco, perché stavo pensando a dove avevo letto queste cose,
1: sì, sì,
0: però
1: sì, va bene, cioè...
0: non lo conosco.
1: Vabbè, facciamo la pubblicità delle osterie, delle trattorie, delle pizzerie di tutta la zona.
0: Sì, lì è il nome di un'osteria, però deve essere anche il nome di un qualcosa che utilizzavano un tempo.
1: La muda. Vabbè, no, non importa, passiamo oltre.
2: Passiamo oltre. Allora, William Shakespeare, pensa dove Luca. Arrivo, Marino.
1: Non ho parole.
0: Poesie d'amore, mi piace un sacco quel libro.
2: Allora, senti un po', questo è molto particolare. Era per tutto il mondo come un ravanello biforcuto, con una testa fantasticamente scolpita su di esso con un coltello. Era così sconsolato che le sue dimensioni erano invisibili a qualsiasi vista ottusa. Eppure lascivo come una scimmia e le prostitute lo chiamavano mandragola.
0: Pianta magica.
2: dai che ti voglio qua. La linea fatta su. La mandragora, caro Marino, questa è una bella domanda.
0: Pianta per la fertilità delle donne.
2: Ma pensa a te.
0: C'è una leggenda.
2: Dai, racconta.
0: È bella la leggenda. Sai che ha la radice a forma di uomo, un po' come il ginseng.
2: Infatti.
0: Allora, dicevano che non si poteva estrarre dal terreno perché chi sentiva l'urlo di dolore della mandragola moriva. Okay. Senti che bella. Sì. Allora cosa facevano? Facevano lo scavo intorno alla radice, legavano una corda, la legavano a un cane, il cane tirava, la estraeva e moriva il cane.
2: Pensate queste belle leggende, no? che poi ci ricamano sopra, no? Perché vedete, nell'antichità ogni erba aveva un suo fascino,
0: la sua favola,
2: sua favola, no?
0: Comunque è una pianta bella, da noi non cresce.
2: No.
0: Si trova sulle isole davanti alla Sicilia, giù al sud Italia ce ne sono. È bella, mandragora autunnalis. Io ho provato con i semi, ho provato con te, no, su da noi non cresce.
2: Perché ama il caldo forse?
0: Non è il suo ambiente. Poi nell'erbario che ho a casa veniva segnalata nelle valli della Toscana. E adesso cerco di ricordare perché è bello l'italiano con cui scrivevano nel 1500, quindi favole prima del 1500, e diceva che chi andavano su per questo colle e mangiavano i semi e poi correvano a valle come se fossero dei pazzi indemoniati.
2: Beh, ma è bello perché sai, poi questi, no, pseudo scrittori che ci lavorano su queste piante. Afrodite, la dea dell'amore, era anche conosciuta con il nome di Mandragorotis, pensate, e i suoi frutti delle bacche sferiformi sono chiamate le mele dell'amore.
0: Ecco. E favorisce la fertilità delle donne.
2: Infatti, e loro cosa facevano con questi, con queste bacche? Filtri e talismani d'amore, incredibile.
0: Ah, sì. E poi c'è un'altra erba velenosa mortale che si chiama belladonna, che qui nel grappa è pieno. Le donne ci fai con le bacche cioè fai conto. Una bacca, sono come le ciliegie, sono le piccole melanzane dolci.
2: Ma dai.
0: Che non bisogna mangiare ovviamente. Una bacca ti dà il malessere, due bacche è da ricovero d'urgenza e tre bacche sono da morte. Le donne nostre facevano dei preparati e se li mettevano negli occhi per farsi belle, perché rilassa. Ed è per questo che viene chiamata belladonna.
2: Pensa te come ci hanno ricamato, voglio dire, nella

0: fantasia si hanno ricamato proprio un'appropriazione, perché le donne usavano queste bacche per forse per togliere le borse. Poi
1: no, no, no, perché no, rilassa, agisce, rilassa. Il veleno che è l'atropina rilassa, cioè è un anestetico, quindi può dare dilatazione alla pupilla, o comunque faceva belli gli occhi delle donne.
0: E il Digitalis purpurea
1: è un'altra pianta velenosa, mortale. Contiene due saponine. Nel grappa c'è la Digitalis lutea, qualche milligrammo è mortale.
0: Mamma mia, proprio.
1: E contiene due saponine, la digitalina, una delle quali è presente anche nelle ghiandole salivari di un rospo, e non mi ricordo più qual.
0: Ma è che c'è in Italia questo?
1: Sì,
0: rospo?
1: Sì, sì. Ah. Cioè è una anomalia che ci sia questa cosa nel regno animale. È bella la pianta digitale, eh? Mamma mia.
0: E io non ne avrei proprio un'idea, però sì.
1: Oggi stai andando su erbe di una certa importanza.
0: Sì, ma sai come si chiama questo libro? Vuoi che te lo dica? Si chiama Veneficium, l'oscuro sentiero delle erbe tra stregoneria, magia e medicamenti.
2: Ah, proprio quello che
1: bello,
2: va bene per me, guarda.
1: Bello.
2: Proprio. Sì, sì, guarda.
1: Infatti oggi non capivo dove voleva arrivare.
2: Io ci sono comunque, solo che queste cose qua... gli do fuoco a quel libro, lì. Come si bruciavano le streghe, brucio anche Ercole.
0: Ma vedete che quanto che è interessante questa trasmissione,
2: sì, sì,
0: con Marino, perché sapete, magari certe persone non conoscono e lui già ci mette sull'avviso. Però è bella questa digitale, ha dei campanelle, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Sono quelle campanelle blu, azzurre?
1: Rosse, sul grappa sono giallo pallido, quasi bianche. Ed è la Digitalis lutea, che comunque ha sempre la stessa azione sul cuore, perché è un cardiotonico. Fa scoppiare il cuore, il suo
2: che
1: abuso.
2: Bella trasmissione.
0: Stamattina proprio.
2: Guarda, mi ha ucciso tutte le belle cose che ho vissuto ieri. Stamattina. Adesso piantala lì, parla di camomilla, guarda che è meglio.
0: Stamattina proprio. È bello, dai, che
2: è bello, sarà bello per te, a me non piace questa cosa, tutta questa negatività adesso... qua dentro anche no,
1: no, beh, ma sono favole.
2: Sono favole?
1: Sì, parliamo noi la mettiamo sulle favole, poi sono anche consigli utili a chi non conosce le erbe.
2: Avrei qualcosa da dirti comunque riguardo a questo, però
1: no, dillo pure, Lilli. No,
2: che ho una pianta di quelle che avete nominato prima nel mio giardino, e mi hanno detto alcune persone, anche i giardinieri, quelli che vengono a farmi la siepe, mi hanno detto: stai attenta a quella pianta lì.
1: E ti hanno detto il nome? Non importa lì. Cioè, va bene anche parlare di erbe con
2: adesso
1: una
2: certa. Cerco qua.
1: Va bene parlare anche di erbe che hanno una certa pericolosità, perché.
2: Sì, sì, certamente.
0: È importantissimo.
2: Sì. Ovviamente, se sono piante che possiamo avere tutti i giorni per errore raccoglierle.
1: Cioè, nel grappa ci sono piante che hanno queste due che ho nominato, che sono le più estreme, diciamo. Sì. Poi c'è la Daphne mezereo, poi c'è l'Eleboro verde, un'altra, l'Aconito vulparia. Non il Napellus, ma l'altro.
0: Adesso te ne dico un'altra, che è il Datu stramonio.
1: La datura stramonio, un altro, sì.
0: E anche questa.
1: Poi è meglio che parliamo di ricette alimentari.
0: Sì, dai, tira fuori qualcosa.
1: L'erba è il demonio, è questa qui, è meglio lasciarla perdere, perché guarda, se usata malamente il suo danno cerebrale è irreversibile, uno ci rimane dentro a vita. Insomma,
0: fa impazzire, presenta strane visioni,
1: esatto,
0: sia piacevoli che orribili.
1: Sì, ma uno ci rimane.
0: La Lili mi ha tolta
2: il microfono. Adesso basta.
0: Allora, sì, che incredibile.
1: Fammi, prendo. La datura stramonio questa qua.
2: Ed è pericolosa?
1: Sì.
2: Anche per i cani e i gatti?
1: Beh, penso per i mammiferi in generale.
0: Vedi, l'ho tirata fuori, vedi che collegamento lì.
2: Ma stai zitto.
1: Solo che quella selvatica ha i fiori bianchi e quella è coltivata ai fiori rossicci.
2: Sì, ai fiori colorati, ma sono anche belle come piante.
1: Sì, sì, sono piante ornamentali per carità, sì, ma sì, i vivaisti è meglio insomma che ci pensino bene. Diamo. Poi deve avere anche un odore che è sgradevole.
2: Adesso non lo so perché non vado mai vicino a questa cosa.
0: Diamo una ricetta culinaria. Oggi mi voglio fare una frittata. Cosa mi consigli? Che erbette mi consigli?
2: Una bella donna.
1: Beh, ieri abbiamo visto tante belle erbe su in Val di Fon. Ma frittata puoi fartela con i bruscandoli che è buoni.
0: Mamma mia.
1: Le punte, i germogli stanno per passare, sai.
2: Infatti i bruscandoli adesso è passata un po' la stagione, no?
1: Però ce ne sono ancora.
0: Le punte
1: ancora
0: degli asparagi verdi.
1: Sì, oppure anche ieri abbiamo visto, proprio tu mi hai chiesto se quella era una vite. Io ti ho detto no, è una Vitalba clematis. La pianta che è, una volta si fumava, la parte legnosa è tossica, ma i germogli verdi ti fai delle ottime frittate.
0: Mamma mia.
1: Ma ottime frittate.
0: Sì, sì, che danno un sapore amarotico oppure come si può dire, anche dolce, dai.
1: No, sono più sull'amaro piuttosto più sull'amaro che sul dolce.
2: Beh, ma le frittate sono buone anche con i fiori di zucca e anche con le zucchine, cioè.
0: Sì, certamente.
1: Sì, senza andare sul selvatico.
2: Si può fare con qualsiasi.
1: Poi adesso penso sia più da risotto con i piselli.
0: Buono.
2: Risi e bisi.
1: Risi e bisi, che è un piatto nostro. Insomma, adesso abbiamo gli orti pieni, non c'è soltanto da stimolare a fantasia.
0: Stanno crescendo, sì, adesso. Poi quell'acqua che è venuta qua in questi ultimi giorni è servita molto, insomma, a far crescere bene le piante. No?
1: Io ho un pisello antico a casa.
0: Ma dai.
1: Ma buoni, sono quelli piccoli, molto piccoli, finissimi,
0: sì.
1: Perché la qualità del pisello è proprio il diametro del seme,
0: sì.
1: Più è piccolo e più è di qualità. Io ho quelli che me li ha portati un amico, che poi ci fanno anche una festa nel Veronese sui Codognola, i Collin, che poi andrò a trovare perché ho delle piante di pomodoro che mi dà questo amico. Insomma, ci scambiamo tante cose ed è anche un frequentatore e un sostenitore della radio.
0: La radio.
1: E, insomma, non so quanti ne ho su, perché ne ho su una bella quantità. L'altro anno mi sono messo in congelatore 20-30 kg.
2: Caspita!
0: Di pisellini.
1: Sì, quest'anno ne metto via di più.
0: Mamma mia. Cioè, sono proprio produttivi, voglio dire.
1: Sì, però non è che ne metto giù 3 metri quadri.
0: A bastone o con la rete?
1: No, sono abbasso.
0: A terra, insomma.
1: Beh, ma io vivo di... Cioè, quando per l'inverno ho fatto i crauti, ho raccolto il mais, ho messo in congelatore i piselli e fatti secchi per la risemina, e ho messo in congelatore i fagioli freschi e secchi. Cioè io l'inverno per me è a posto. Poi nell'orto mangio radicchi, con le stagioni che fa adesso ho le verze, i radicchi, cioè mangio. L'altro anno e anche quest'anno ho mangiato radicchi fino a fine febbraio, andato nell'orto, raccolti e portati in casa.
2: Sì.
0: Perché
1: non fa più il freddo. E quindi, cioè, io non capisco neanche tutte queste paure che ci sono, insomma, o andare ai supermercati a comprarsi. Abbiamo la terra, non c'è neanche più il bisogno di portarsi dentro.
0: Sì, è vero. Adesso, anche per se qualcuno volesse, ci sono orti sociali che per pochi soldi ti danno in affitto, non so, 100 metri oppure 50, insomma, ecco, basta solo informarsi, gli orti sociali.
2: Sì, sì, provate. Nei comuni anche a Cadone che c'è l'orto.
1: Comunque, quando venite su, se venite su, vi faccio la polenta.
0: A metà luglio,
2: quella sì.